0: Assolutamente sì, chiunque può fare questo tipo di percorso.
1: Ecco, un'altra cosa, il pacchetto base, ma non tanto per promuovere la vostra attività, quanto proprio per far capire alle persone, come tu dicevi giustamente, che lo possono fare tutti, qual è?
0: Allora, il pacchetto base parte da Bordighera fino ad arrivare a Dolce Acqua, che è il tour che vendo di più e che consiglio maggiormente, perché comunque sia si ha la possibilità di vedere un po' tutta la riviera, parti dal mare fino ad arrivare

0: medievale.
1: Ecco, un percorso quindi a tappe, perché abbiamo appunto parlato delle tappe dai ristoranti piuttosto che dai bar, e poi si ritorna.
0: Esattamente, sì. Poi c'è appunto la pausa degustazione di vino, oppure la pausa pranzo, e poi si ritorna per appunto
1: un ciclo enogastronomico, probabilmente una sorta di tour ciclistico gastronomico.
0: Esatto, sì, confermo, sì.
1: Ecco, al di là della bicicletta, quindi il tandem lo avete?
0: No, il tandem perché non c'è richiesta, e poi diciamo che per fare i tour questi qua come facciamo, perché usciamo anche al di fuori della ciclabile, col tandem è un po' più... non si presta molto ai tour che facciamo.
1: Ecco, turisti, qual è il paese che apprezzano di più?
0: Allora, l'anno scorso ho avuto tantissimi americani, ho avuto veramente tantissimi gruppi di americani, ma diciamo da quando faccio questo tipo di lavoro qua arriva tanta gente dalla Scandinavia, quindi danesi, svedesi.
1: Sì, ma il Borgo Ligure, più apprezzato qual è tra quelli che fate vedere?
0: Ok, non avevo capito. Il Dolceacqua assolutamente come primo posto, e un po' andando verso Sanremo, Bussana Vecchia, il villaggio degli artisti.
1: E voi riuscite ad andare anche là, quindi con le biciclette?
0: Certo.
1: E il massimo dei partecipanti?
0: Allora, il gruppo più numeroso che ho fatto è stato di 33 svedesi, quindi abbiamo la possibilità.
1: Ma c'era una pre-pista e un chiudipista, oppure?
0: Eravamo quattro guide per riuscire a fare questo giro, ma ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati fino ad Apricale partendo da Bordighera, e tanto siamo una rete d'impresa, quindi siamo tante guide, vista la grande richiesta che sta arrivando durante gli anni, ci stiamo attrezzando per riuscire a soddisfare ogni tipo di richiesta.
1: Quindi questo è solo un piccolo assaggio, perché chiaramente abbiamo anche noi attraversato la ciclabile, e poi ci aspetta, come da programma e da pacchetto, un aperitivo. Quindi anche lì andiamo poi a scoprire quello che di fatto offre, nello specifico, come abbiamo detto, siamo a Dolceacqua, quindi nel paese dei Doria, e quindi vedremo. Questo però è l'effetto sorpresa.

0: come promesso da Gioele, dopo la pedalata arriva il momento dell'aperitivo piuttosto che del pranzo o della cena, non importa. Quello, il messaggio che deve passare è che allo sport si associano veramente momenti di relax, perché no, anche di cultura enogastronomica. In questo momento noi ci troviamo proprio a Dolce Acqua.
1: Esattamente.
0: Dove c'è stato l'aperitivo a sorpresa, sbaglio? Voi dite, per voi è un must.
1: Assolutamente sì, giustamente dopo una pedalata è giusto rifocillarci con un buon rossese oppure con una bevuta congeniale per ogni evenienza.
0: Ecco, adesso io camminerò, Gioele, sì. Tu vieni per quel che puoi, sempre sì, a bordo bene, della tua bicicletta, e il ragionamento è così fatto, in sostanza io non vedo l'ora di andare a vedere, perché sicuramente si tratta di qualcosa di tipico, tra l'altro.
1: Assolutamente sì, ci fanno tutti i prodotti tipici della nostra zona, sardinaria, torta verde, tutte cose delle nostre terre liguri, quindi chiunque, cioè il turista ha la possibilità di assaporare i nostri cibi tipici della zona.
0: Ecco, prima abbiamo parlato di americani che amano, stanno iniziando ad apprezzare in particolar modo il nostro entroterra. Ti chiedo, per quanto invece riguarda l'enogastronomia, rimaniamo sull'aperitivo, perché noi andremo a fare un aperitivo, cosa apprezzano di più?
1: Allora, amano assolutamente la sardinaria, rimangono innamorati dalla sardinaria, e amano soprattutto anche la torta verde, perché comunque sono cibi che non assaggiano nelle loro zone, quindi rimangono estasiati da questi cibi della nostra zona.
0: Come c'è tipo una sorta di doggy bag, oppure finiscono tutto?
1: Hanno la possibilità anche eventualmente di portarsi via il cibo nell'eventualità in cui non lo finissero, che non è mai successo.
0: Ecco, un'altra cosa, più semplice, più gestibile per voi, l'aperitivo oppure il pranzo e la cena?
1: Allora, normalmente è preferibile il pranzo, ma infatti la maggior parte delle volte prendono il pranzo, perché comunque hanno la possibilità anche di mangiare torfi al pesto, che sono proprio tipiche della nostra zona, e quindi per la maggior parte delle volte si preferisce il pranzo.
0: Ecco, stacchiamoci un attimo dall'aperitivo piuttosto che dal sito. Aree attrezzate. Voi prevedete anche un pranzo al sacco, il cosiddetto pranzo al sacco, oppure il barbecue, dove lo trovate?
1: Allora, è successo qualche volta che abbiamo fatto qualche pranzo al sacco, nello specifico a Seborga, portiamo i prodotti, i cibi sulle nostre biciclette, che tanto utilizziamo le tasche laterali, e ci fermiamo in una zona...
0: Un po' Heidi.
1: Sì, esattamente, un po' Heidi, un po' wild, quindi abbiamo la possibilità di soddisfare ogni richiesta.
0: Ecco, anche lì, toccate i prodotti di un po' di tutti i territori, oppure a seconda di dove andate comprate?
1: Allora no,

0: a seconda di dove andiamo compriamo, però i cibi sono proprio tipici della zona, ripeto, quelli di prima: torta verde, sardinaria, barbajua, panissa, quindi sono tutti prodotti della zona.
1: Ecco, al di là dell'esperienza sulle due ruote, organizzate altri tipi di esperienze sempre legate, oppure vi limitate, tra virgolette, ad andare in giro?
0: No,
1: con l'elettrica, però io lo dico con l'elettrica.
0: Allora, i tipi di esperienza possono essere molteplici, perché come dicevo prima abbiamo creato questa rete di impresa di vari professionisti, quindi oltre al cicloturismo facciamo trekking, canyoning, quindi tutte esperienze alla scoperta del nostro territorio ligure.
1: Sempre col pranzo al sacco, in caso?
0: Sì, assolutamente sì.
1: Sempre prodotto tipico?
0: Sì, esattamente, per non farci mancare niente.
1: La cosa più, il must, quello che effettivamente non fate mancare mai sulle tavole piuttosto che nelle tende, qual è per quanto riguarda il prodotto tipico?
0: Allora, la sardinaria e la torta verde, quindi sono proprio i nostri cavalli di battaglia che facciamo assaggiare a tutti i nostri clienti.
1: Sai fare?
0: Io no, assolutamente, io li mangio perché mi piacciono proprio.
1: Però le promuovi. Quindi, promessa mantenuta, adesso noi andremo all'interno proprio per degustare questo aperitivo che a questo punto sono certa
0: sarà molto buono.
1: E sarà?
0: Assoluta.
1: Torta verde
0: e sardinaria.
1: Magari un effetto sorpresa. Vediamo, io ti ringrazio per la disponibilità.
0: Grazie a te.
1: E noi ci rivedremo forse più tardi.
0: Ciao.

Avete già scelto dove andare allora a fare una bellissima passeggiata, una gita, magari in una domenica di sole? Bene, trovate sempre le nostre puntate anche on demand dal nostro sito primocanale.it. Appuntamento alla prossima puntata.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta che vi preannuncio sarà molto molto gustosa. Vi insegniamo, quindi preparatevi già il taccuino, il telefonino se volete scrivere, il computer. Vi insegniamo insieme a Massimo Guano a fare i canestrelletti di Torriglia. Siamo a Torriglia, purtroppo una giornata molto molto piovosa, quindi non ve la faccio neppure vedere, intanto in molti la conoscete, ma è la patria del canestrelletto. Massimo, facciamo finta di essere un po' proprio nelle case dei nostri telespettatori, pronti a scoprire questo canestrelletto. Perché canestrelletto e non canestrello?
1: Ah, il canestrelletto si può chiamare solo canestrelletto a Torriglia. E la sua differenza che rispetto agli altri che si trovano in Liguria o Genova ha solo 6 petali.
0: Ah.
1: E nella ricetta, mentre spesso gli altri mettono le uova, noi mettiamo solo il tuorlo d'uovo.
0: Ah.
1: Solo il rosso.
0: Solo il rosso. Solo già il rosso. Abbiamo un indizio che ci porta poi a questo gusto meraviglioso. Io vedo tantissimo burro di pronto, perché chi l'ha assaggiati sa che proprio questa sensazione al palato del burro è una delle caratteristiche fondamentali. Ingredienti, Massimo, iniziamo.
1: Allora, ingredienti sempre di massima qualità, perché bisogna contraddistinguerci per quello. Abbiamo zucchero, burro, torlo d'uovo e poi la farina, doppio zero.
0: Questi sono gli ingredienti.
1: Ingredienti base.
0: Bene.
1: Genuini e pochi.
0: Da dove si parte?
1: Allora, si inizia mettendo a impastare lo zucchero.
0: Ok, ovviamente qua c'è la, come si chiama, impastatrice. In casa si gira con la frusta, è meglio?
1: No, a mano, di solito a mano.
0: A mano
1: si impasta
0: con
1: pure zucchero a mano.
0: Ok, sì, sì. Ah, proprio con le mani, ecco.
1: Sì, sì, con le mani.
0: Diamo un po' una quantità.

0: Sta di riferimento per fare una teglia più o meno, una teglia da forno classica.
1: Una teglia più o meno ci vorrà un chiletto di impasto finito.
0: Quindi quanta farina? Quanto zucchero? Vabbè, siete talmente abituati voi con le vostre dimensioni.
1: Allora, più o meno ci vuole un etto di zucchero, due etti di burro, quattro rossi d'uovo e tre etti di farina, più o meno.
0: Ok. Allora, primo passaggio, si parte dallo zucchero che viene impastato insieme
1: al burro.
0: Per ottenere, che meraviglia vedere queste dimensioni, che a casa non è abituato. È bello vedere anche questi colori che si fondono, poi ovviamente più il burro è di qualità. Voi qua avete anche dei produttori locali, immagino, che possono fornire il burro quasi a chilometro.
1: Il burro è importante
0: zero.
1: Che sia sempre di qualità.
0: E qua si va appunto con le mani in casa?
1: Sì, in casa, uno impasta con le mani, certo, sì.
0: Perfetto.
1: Poi come facevano le nonne una volta, no?
0: C'è anche un'esportazione oltre i confini della Liguria di questi canestrelletti?
1: Ma so che qualche collega del consorzio forse fuori danno qualcosa, se no, bene o male, siamo tutti piccoli produttori che rimaniamo su Genova e provincia.
0: Genova e provincia?
1: Poi so che c'è qualcuno che serve magari tipo le coop, roba così, però abbiamo più magari negozietti di nicchia. Che...
0: Bene, quindi voi spezzini, savonesi, imperiesi, voi soprattutto preparatevi a farveli in casa proprio per assaporare questo gusto così particolare.
1: Certo, abbiamo qualche cliente che li porta fuori. Qualcuno che li ha portati a Dubai, in America.
0: Addirittura?
1: Sì.
0: Ma c'è qualche variante concessa, tipo infilarci del cioccolato,
1: allora,
0: del
1: popcorn? Diciamo che quello, il canestrelletto
0: è quello
1: originale.
0: Ma cos'è, IGP, DOP? Non ancora qualche...
1: No, è un prodotto agroalimentare tradizionale. Ci stiamo muovendo, volendo, per arrivare a un IGP, anche se la strada è lunga. Però sì. E dicevo, appunto, quello, il canestrelletto è solo quello normale.
0: Ecco,
1: però
0: vediamo,
1: ne facciamo
0: degli esempi lì già.
1: Esatto, ne facciamo noi, per esempio, ne facciamo delle varianti ricoperte di cioccolato fondente, al latte, bianco, farina integrale, cacao. Con delle castagne, con la farina delle castagne.
0: Addirittura, sì, quindi sì. Sono tutte le
1: un
0: varianti.
1: Un po' di varianti, poi qualcuno le fa col pistacchio.
0: Il pistacchio ormai è di moda,
1: esatto,
0: in pasticceria particolarmente
1: un po' dietro alle
0: mode. Allora, vediamo come si sta amalgamando tutto questo impasto all'interno dell'impastatrice. Tu come fai a sapere quando è il momento buono?
1: Quando è tutto bello cremoso, amalgamato, io adesso dovrei pulire
0: senza
1: un pelo in giro, esatto.
0: E allora vediamo adesso il prodotto pronto alla lavorazione. Adesso cosa fai, Massimo?
1: Adesso un attimino stacco il burro che si è bloccato nei lati.
0: Ok.
1: Così ritorna a impastarsi.
0: Questo anche a casa, ovviamente, quello che vi resta, diciamo, a parte che
1: sì,
0: si fa
1: con le mani è più difficile. Poi ho qualcuno anche le impastatrici piccole.
0: Ma consigli di farlo sul tavolo oppure dentro un contenitore in casa?
1: Ma no, in casa, direi su un tavolo, secondo me, sempre meglio.
0: Ed ecco che si torna ad amalgamare. Sarà neanche male quello lì, no? Come gusto?
1: Però si faceva una volta col panino.
0: Ecco, un tempo si mangiava il panino con un
1: burro,
0: po' di burro, zucchero e qualcuno ci metteva forse anche il limone.
1: Sì, limone, o il limone.
0: Il limone era la merenda. Degli...
1: Vabbè, sicuramente,
0: dei nostri
1: sotto certi aspetti, più genuina, no?
0: Certo. Qua vediamo, solo i più attenti ed esperti possono cogliere la differenza tra questi due canestrelletti.
1: Esatto.
0: Allora, abbiamo citato la possibilità di metterci del cioccolato o altri ingredienti. Qual è quello che può essere lavorato ancora?
1: Quello opaco è quello che non necessita per forza del bianco d'uovo, anche se opaco dopo viene
0: ricoperto.
1: Ecco,
0: tu dai tutto per scontato, ma il canestrelletto finito ha il bianco d'uovo.
1: Bianco d'uovo
0: adesso
1: sopra,
0: vedremo
1: che lo rende
0: come...
1: lucido, esatto, mette la differenza.
0: Ed è anche un pochino più spesso dell'altro. E invece questo è opaco, senza, proprio per poter accogliere...
1: Esatto. Più cioccolato.
0: E come si fa a mettere il cioccolato? Tipo, c'è il cioccolato fuso e lo immergi?
1: Esatto, noi ne facciamo, non avendo, diciamo, macchinari, facciamo prima da un lato, lo facciamo indurire e poi dall'altro.
0: E come fai
1: così
0: a prenderlo?
1: Faccio vederlo. E quando è duro, proprio si può prendere dalla parte del cioccolato.
0: E lì si prende una...
1: La bacinella.
0: E si mette a bagnomaria?
1: Sì, col cioccolato temperato, esatto.
0: Ah, ok.
1: E...
0: Bene.
1: Si cuce una parte e poi dall'altra.
0: Come prosegue qua l'impasto?
1: Qua direi che è pronto, quindi possiamo aggiungere il tuorlo d'uovo.
0: Ecco, tu hai specificato che nel canestrelletto voi mettete

0: solo il tuorlo, perché in altri tipi invece si mette anche
1: l'albume. Si usa mettere l'uovo intero anche nelle frolle, diciamo.
0: Ah, e cosa cambia nel gusto?
1: Rimane più friabile.
0: Più friabile?
1: Esatto.
0: Ecco qua l'aggiunta, che meraviglia. Pronto a ripartire con l'impasto, cui mancherà solo la farina. Allora, via quello, iniziamo a vedere com'è. Intanto tu, Massimo, hai già preparato una pasta sì, pronta ad essere, diciamo così, lavorata, quindi la puoi andare a prendere, così noi continuiamo a far vedere come poi si arriva al canestrelletto, il prodotto finito con tanto di stampini, e abbiamo sentito che ha 6 petali. Qua ricordiamo zucchero, burro e solo il tuorlo d'uovo, cioè solo il rosso d'uovo senza l'albume. Fra poco, nella realtà qua, nell'impastatrice, verrà aggiunta la farina bianca normale. Si possono usare anche altre farine nelle varianti.
1: Ma noi ne facciamo una parte integrale, una parte normale,
0: oppure di castagne.
1: Sì, sì.
0: Ecco, vi uscirà, dopo che voi l'avete impastato a mano a casa, adesso poi verrà messa anche la farina, si arriverà a questo risultato. Intanto esatto, si mette sempre sul fondo un po' di farina per non farla attaccare, giusto?
1: Okay. Questo diciamo che è come si potrebbe fare più o meno a casa.
0: Ok, quindi questa è la consistenza che deve avere
1: esatto,
0: quando le persone hanno finito di impastare
1: esatto,
0: i 4 ingredienti.
1: Poi uno, diciamo, finito l'impasto, si può anche fare un pelo a riposare.
0: Mm. Acqua non ne hai usato?
1: No.
0: Assolutamente, zero acqua.
1: No.
0: Perfetto. E adesso col vecchio cannello,
1: col vecchio mattarello
0: si
1: andiamo,
0: inizia.
1: Noi ci siamo creati 2 rialzi per avere poi lo stesso spessore, no, della pasta. In casa uno può usare anche, volendo, dei rialzi di legno, dei legnetti,
0: sì,
1: un po' quello che vuole. Così abbiamo, poi ci viene un'altezza uniforme.
0: Per essere sicuro esatto, che i due lati sia alto,
1: esatto,
0: uguale.
1: Sia sempre alto uguale.
0: E quanto è alto per essere giusto di spessore?
1: 6 o 7 mm più o meno.
0: Attenzione, 6-7 mm lo spessore che deve raggiungere la pasta, quindi il tuo stampo, diciamo, è di 6-7 mm, questo qua bianco.
1: Sì, più o meno, sì, un'altezza così.
0: Beh, anche l'altezza è importante, no?
1: Sì, sì,
0: fondamentale.
1: Allora, poi ne abbiamo uno stampo che voi direte non c'è il buco.
0: Sì che c'è il buco. Ah
1: non
0: no,
1: c'è
0: in
1: il
0: mezzo
1: buco,
0: no,
1: c'entra.
0: Giusto.
1: Non c'è
0: è
1: il
0: vero,
1: buco.
0: C'è solo la forma del fiore.
1: Esistono anche gli stampi col buco già fatto. Però per praticità, mano a mano che uno fa le forme, lo stampo si sporca di pasta.
0: Sì.
1: Quindi cosa succede? Che poi al centro, nel buco, poi la forma del biscotto non si stacca.
0: Ah.
1: Così invece è più facile che si stacchi, perché tu col dito la spingi via e poi il buco lo facciamo in un secondo.
0: Oh, allora sono curiosissima.
1: Viene, diciamo che viene alla fine, uno fa prima.
0: Che forte, sono i segreti dei pasticceri.
1: E così si stacca comunque poi subito.
0: Ed ecco che inizia a prendere la forma. Tu quando hai imparato a farli?
1: Quando avevo 16 anni, 15 anni, venivo qua a dare una mano d'estate, perché qua poi d'estate, essendo paese di villeggiatura, c'è un sacco da fare.
0: Ma di abitanti quanti ne ha normalmente?
1: Ora d'inverno saremo sui 2000.
0: E in estate invece?
1: D'estate si raddoppiano, triplicano. Ora vabbè, non sono più l'estate magari di una volta, però
0: ma
1: insomma.
0: Adesso con quello che sta succedendo a livello internazionale,
1: ah beh, certo,
0: è facile anche che ci sia un ritorno.
1: No, poi qua comunque la qualità della vita a misura d'uomo.
0: Poi c'è vicino il lago del Brugneto. C'è il vostro castello qua.
1: Castello,
0: c'è un sacco,
1: no,
0: di.
1: Poi c'è un sacco di camminatori, gente con le bici. No, per quello c'è il maneggio, la piscina. Comunque Toriglia servizi poi ne offre. Quello.
0: In cosa si può sbagliare a casa a fare questo? Magari non amalgamare bene, ci siano dei
1: problemi? Sì, gli ingredienti bisogna esatto amalgamarli bene, però poi
0: si vede
1: per
0: quando
1: sé,
0: è pronta,
1: esatto,
0: la liscia.
1: È abbastanza semplice.
0: Ecco, poi tu la riattaccherai per salvare tutti,
1: esatto,
0: diciamo, gli
1: la rilavoro.
0: Che meraviglia. Ecco qua, più o meno è la dimensione di una teglia, questa è un po' più grande di quella da
1: sì,
0: casa.
1: Sì, questa è più o meno quella da forno da casa, sì.
0: Poi sarà fondamentale, secondo me, la temperatura della cottura e la lunghezza della cottura con, immagino, forno tradizionale.
1: Esatto. Sì,
0: se voi sì, calibrate, diciamo,
1: esatto,
0: al forno tradizionale senza...
1: Sì, non ventilato,
0: esatto,
1: normale,
0: e non ventilati, esatto, le cose a te.

0: ed ecco che riprendi la parte che è avanzata dalle forme.
1: Esatto, per, la rilavoriamo un secondo.
0: Vedete l'abilità della lavorazione. Ovviamente ci si mette con la pesantezza di tutto il corpo, altrimenti ci si
1: sforza bello pesante
0: nelle, nelle braccia. Più o meno la metà ne, ne è avanzata.
1: Ora ne facciamo una teglia.
0: Non c'è un sostituto del mattarello. Diciamo direi che il vecchio mattarello è rimasto sempre.
1: Direi di non casa, direi che.
0: Ora, e voi poi avete
1: noi abbiamo
0: qualcosa?
1: Delle sfogliatrici, macchinari, per fortuna. In questo, vedete che poi si attacca questo se non ci si dà bene la farina.
0: Eh sì.
1: Poi fai i capricci.
0: Non sembrava neanche che si fosse attaccato, ma tu l'hai percepito. Se ne fanno tanti, con quella quantità lì, non è, è la quantità di questa qua dentro, no, è molto meno.
1: Qua più o meno, quando è finito l'impasto, facciamo un impasto di circa 25 kg.
0: E con 25 kg quanti te ne vengono?
1: Più o meno una 23 teglie, 24 teglie.
0: Ah sì? Quindi in ogni teglia 2, 4, 5, 2, 4, 5, 6, 7, 35 per teglia più o meno.
1: 40, ora gli ho messo un pelo largo.
0: Una quarantina.
1: Ne starebbe ancora uno. Vabbè.
0: Va bene, va bene.
1: Allora, adesso
0: io
1: come vedete...
0: Io sono curiosa di vedere come si fa il buco.
1: Adesso il buco così... Sicuramente non escono tutti uguali, quindi per artigianali di così
0: esatto,
1: non si può.
0: Che è la bellezza anche dei prodotti artigianali, esatto, che non sono tutti identici. Ecco, quando lo infili dentro vedo che fai una leggera...
1: Un giro leggermente.
0: Una vitatina
1: giro,
0: piccola.
1: Esatto,
0: perché
1: così
0: non
1: andiamo sul fondo e almeno si stacca bene la pasta.
0: E uno in casa deve averli questi strumenti, se no non... Più che altro per fare il buco, perché la forma mettiamo che...
1: La forma uno la prende col buco, se
0: diversa.
1: Poi ha pazienza, sì.
0: Però, però per fare il buco, se no cosa si può usare? Niente, un caos.
2: C'è lo stampo che vende.
1: Col buco, già fatto.
0: Sì, però dico,
1: se
0: bisogna avere uno stampino.
1: Sì, uno di
0: se
1: questi,
0: uno in casa non ce l'ha già, io non ce l'avrei.
1: Ci vuole per forza.
0: Però se...
1: Una bocchettina, questa alla fine è una bocchetta da sac à poche.
0: Sì, sì, so. Sì, è giusto.
2: Se no, vendono lo stampo già col buco.
0: C'è lo stampo già col buco.
2: Se lo fa,
1: poi se uno non ne fa tanti...
0: Poi
1: esatto,
0: vabbè, diciamo
1: usare
0: che
1: quello,
0: oppure
1: cioè,
0: non fare il buco, cioè se uno non fa il buco il gusto non cambia, al di là del fatto che non si chiama, non sono più canestrelli.
1: Esatto, non è più canestrelli.
0: Però il gusto rimane uguale, bellissimi veramente.
1: Ok.
0: E poi lì tu rimpasterai tutto.
1: Io adesso rimpasto, poi no.
0: Ecco,
1: se
0: tanto
1: la tieni in
0: curiosiamo
1: frigo.
0: Un po' qua, pensi che stiamo
1: qua è pronta
0: attento
1: adesso
0: per metterci la farina. Allora.
1: Esatto.
2: La persona
0: cioccolata
2: non
0: sì, sì, sì, sì. Vediamo tutto. Allora
1: okay.
0: Immissione della farina sarà il passaggio successivo, la devi pesare e poi sì. La vai ad
1: e
0: unire
1: e poi la buttiamo, esatto.
0: Quanta ne metti tu per questi? Mi hai detto quanti? Vabbè, qua è
1: una
0: produzione industriale, una dozzina di chili di farina
1: più o meno
0: e rinizia l'ultima fase, però non è una cosa lunghissima questa ricetta.
1: No, beh, sicuramente l'impastatrice ci aiuta tanto e
0: ma rispetto al contando una quantità come questa qua che hai sul bancone a mano quanto ci vuole a fare l'impasto? Quella che hai sul bancone ci vorrà
1: me...
0: un quarto d'ora, 20 minuti?
1: Sì.
0: Quelli ci vogliono.
1: Secondo me sì, ci vogliono.
0: Con un buon olio di gomito, come si suol dire. Ancora un pochino di farina e vediamo quanto... Noi siamo in tempo reale, quindi quello che vedete di fatto è il tempo che realmente ci sta mettendo l'impasto con farina, solo tuorlo d'uovo, una bella quantità di burro e zucchero, zucchero anche quello. Poi alla fine della trasmissione ridiamo bene le percentuali di ingredienti, così anche i nostri telespettatori che lo fanno in casa possono vedere, possono segnarseli e replicare appunto la ricetta. È tantissima la farina, quindi in percentuale l'ingrediente che ha la che va per la maggiore, diciamo, come
1: sì,
0: rispetto agli
1: esatto.
0: Altri più farina rispetto a burro
1: okay.
0: E zucchero. Tank, l'impastatrice è pronta per riprendere il suo giro e vediamo che piano piano si colora di giallo. Quindi la farina è l'ultima cosa che si mette.
1: Esatto.
0: Abbiamo visto zucchero con burro nel
1: burro.
0: Primo passaggio, poi una volta

0: amalgamato quello, bene liscio, tuorlo d'uovo, riamalgamatura bene e per ultima la farina con il risultato finale, che è questo. Allora, vediamo quanto abbiamo raccolto come tempo, così vi faccio ancora vedere il passaggio finale, poi vediamo anche come si fanno con il cioccolato. Adesso Massimo c'è il passaggio finale.
1: La cosiddetta lucidatura.
0: La lucidatura con l'albume.
1: Esatto.
0: Ecco, quindi non dovevate buttarlo via.
1: Esatto. Non si butta via.
0: Ci siamo dimenticati di dirlo all'inizio, non buttate via l'albume.
1: Perché all'ultimo poi serve.
0: Perché serve per spennellarli. Poi alla fine comunque faccio un ricapitolo e vi potete rivedere la ricetta sul sito di primocanale.it nella sezione On Demand. In alto vedrete ci sono le varie sezioni o sul telefonino ci sono le listine di barrettine dove voi cliccate, c'è scritto on demand, trovate il banner di presa diretta e vi potete riguardare la ricetta con play, stop, interromperla come volete. Qua basta un pennello.
1: Un pennellino, si spennella facendo attenzione a non spostarli troppo,
0: okay.
1: Sennò poi si attaccano.
0: Ecco, perché l'albume ha la caratteristica di...
1: Esatto, fa questa patina, e fa questa poi patina in cottura, è diventato bello lucido.
0: È una cosa più estetica che di gusto?
1: Sì, direi di sì.
0: Non cambierà tantissimo il gusto. Qua non c'è da sbagliare, ecco, al massimo
1: sì,
0: cola un po' di albume.
1: Cola un po', fa un po' di sbavatura, ma poi quando sono cotti uno poi la leva.
0: Poi mi dici un po' cosa si può fare, ma io già lo so cosa si può fare con l'albume avanzato, perché non si butta via niente.
1: Facciamo le meringhe.
0: Bravo, dico lo zucchero. Si possono utilizzare gli albumi avanzati per fare le meringhe. Momento della infornatura.
1: Andiamo a infornare.
0: Esatto, ci abbiamo messo veramente il tempo della trasmissione, quindi sarà da circa un quarto d'ora, 20 minuti che si stanno producendo i canestrelletti. È ovvio che tutto sembra più semplice con un pasticcere. A quanto si infornano e per quanto tempo nel forno tradizionale di casa?
1: Nei forni tradizionali di casa facciamo sui 180-190 e il tempo di cottura 15-20 minuti, poi uno lo vede un po' diciamo a occhio la coloritura dorata.
0: Si deve dorare, esatto. E qua non bisogna aver paura nel caso di aprire il forno come in altre.
1: Sì, perché tanto
0: non si smonta niente.
1: Non si smonta niente, non è esatto una torta.
0: Perfetto. Adesso io vi preannuncio questo bagno nel cioccolato. Per fare la versione con il cioccolato. Arrivederci signora. Come si fa a fare quel... qua nel frattempo ha finito quello che abbiamo visto, lui aveva già preparato, è quello che è stato fatto dall'impastatrice, che voi a casa, se non avete l'impastatrice, li farete a casa. Vedete, questa è la consistenza giusta, che è quella che abbiamo visto nel panetto di prima. Come si fa a fondere banalmente il cioccolato? Si prendono delle barrette di cioccolato al latte,
1: fondente, uno quello
0: a seconda
1: che vuole.
0: Del gusto,
1: esatto.
0: Si mette a bagnomaria, cosa vuol dire?
1: A bagnomaria mettiamo l'acqua che bolle sotto, non fortissimo, e si mette in una pentola sopra il cioccolato, così col calore del vapore.
0: Ok, ma l'acqua si fa continuare a bollire mentre si scioglie?
1: Io poi magari quando inizia a essere bello sciolto, se no poi scalda troppo.
0: Quindi spegni l'acqua e tanto si scioglie rapidamente.
1: Esatto, tanto il cioccolato
0: il risultato è una bella...
1: A 29 gradi si scioglie.
0: A 29 gradi si scioglie. Come si fa? Allora, qua non è stato messo, ricordate, l'albume.
1: Esatto, l'albume.
0: Per lucidare. Sono belli pronti ad accogliere nella loro ruvidezza il cioccolato.
1: Esatto. Pucciamo quindi prima una metà.
0: Ne pucci una metà e la metti sulla carta forno in una teglia.
1: Esatto, in una teglia, si può tenere in un vassoio, in base a quello che uno volendo a casa.
0: Non si attacca?
1: Non si attacca assolutamente.
0: Anche se
1: è molla. Forno.
0: Ma questo lavoro si può fare quando il cioccolato è ancora un po' caldo o è meglio aspettare che sia freddo, dovendolo mettere in frigo?
1: Allora, diciamo che il cioccolato andrebbe temperato alla sua giusta temperatura, perché sennò rischia di venire poi con quelle che si vedono magari d'estate, quelle bave bianche.
0: Ah, e quindi hai detto 29 gradi?
1: Il cioccolato al latte va dai 29 ai 30, il fondente dai 30 ai 31.
0: Qua già bisogna avere in casa il termometro per...
1: Più o meno, però uno di solito cosa si fa? Si mette a bagnomaria su un banco così o d'acciaio o di marmo, quando poi si ha il cioccolato sciolto, circa mi sembra la metà o un terzo si mette sul banco, lo si fa un po' raffreddare, poi si rincorpora di nuovo.
0: Cioè, sul banco così?
1: Sì, lo si lavora con delle spatole, tipo questa.
0: Ah!
1: Uno lo lavora, lo allarga, in modo che si raffredda.
0: Ah!
1: Poi lo rimette insieme a quello che è rimasto nella sua tempa.
0: Vedo un po' di pasticci nelle case dei nostri telespettatori. Meglio tenerlo qua dentro quando, diciamo, è tiepidino.
1: Infatti,

0: Abbiamo, sì, infatti noi abbiamo le temperatrici che lo fanno loro.
1: E dicevi che appunto non si attacca perché con la carta forno il cioccolato quando tocca...
0: Sì, sì, il cioccolato comunque quando solidifica si... è antiaderente, si chiama anche questa
1: adesso
0: parte.
1: Poi sono curiosa di vedere come fai a farli diventare
0: senza
1: tutti
0: sporcare.
1: Neri perché adesso si potrebbero anche consumare così metà
0: sì,
1: bianchi
0: sì, certo.
1: E metà neri. Però anche in questo caso ci sono dei piccoli segreti che chi è già abituato a cucinare, soprattutto i dolci, perché è vero che i dolci in generale hanno una differenza rispetto al resto, cioè bisogna mantenere proprio...
0: I dolci diciamo che mentre magari in cucina alcune cose uno va un po' più a occhio, come dicono a sentimento... i dolci bisogna essere un po' più precisi
1: perché altrimenti rischiano di non venire
0: cambiano un po', soprattutto quando si parla di magari di lievitati, di cose hanno i loro tempi, comandano loro, non si può proprio improvvisare. Ora finché magari parliamo di biscotti è già un po' più semplice, però comunque bisogna sempre essere precisi.
1: Olè. Ok, pronti a essere messi dove?
0: Mettiamo in frigo.
1: Ecco, metteteli in frigo, quindi preparatevi lo spazio in frigo,
0: così solidificano.
1: Così solidificano in poco, vero?
0: Sì, più o meno 10 minuti.
1: Tu hai già una fase.
0: Io prima ve ne ho fatti già un po'
1: voi, per farvi vedere,
0: alta.
1: Ecco. Questi qua sono stati in frigo 3 minuti, 4 minuti.
0: Sì.
1: Il tempo che voi avete visto che lui ha fatto la doratura di quelli.
0: Come vedete,
1: che sono
0: si staccano senza lasciare.
1: Incredibile! Veramente pochi minuti, adesso però bisogna completare la
0: adesso,
1: cioccolatura.
0: Vedete, così.
1: Semplicemente, che meraviglia. Ecco che sono diventati tutti belli neri di cioccolata e poi verranno rimessi in frigo per pochi minuti.
0: Rimessi in frigo, esatto, e poi sono
1: pronti per consumo.
0: Sono pronti, esatto, esattamente.
1: Ebbene, qua dammi un aiuto, come si fanno le meringhe, sfruttiamo anche questo.
0: Sfruttiamo i bianchi,
1: vabbè
0: i bianchi con lo zucchero, si fanno montare.
1: Più o meno per 5 ore, vai a occhio, lo so che...
0: Potremmo fare, non so, 3 etti di albume, un etto di zucchero, okay. Più o meno. E quando è bello montato si fa uno...
1: Si vede quando è montato, sì.
0: Sì. E non bisogna stare attenti a farli montare tanto, sennò poi rischiano di scendere.
1: Ah,
0: un po'.
1: Ok.
0: E l'importante è che dove vengono messi a montare sia un contenitore bello sgrassato, questo rischia che poi vadano giù,
1: sì.
0: E non ci devono essere di rossi, di tuorlo.
1: Sì,
0: dentro.
1: Neanche proprio una bava.
0: Meno ce n'è, esatto, meglio è.
1: Fruste belle asciutte.
0: Esatto. Poi si lavora con un sac a poche se non vuol fare delle formine e poi... In realtà cuocono, ma poi devono anche asciugare.
1: Quindi
0: devono cuocere
1: bassissimo, no? 30 gradi?
0: No, un po' di più, anche 100. 100
1: ah, 100
0: sì,
1: gradi?
0: 100, 110, 120.
1: E poi? Sì.
0: Si asciugano e anche lì per poi vedere quando è pronta, almeno noi ormai
1: sì.
0: Prendi una, rompi, se dentro è tutta bella asciutta, vuol dire che è pronta.
1: È pronto. Bene, allora, grazie Massimo, ricordiamo, questi qua li vai a mettere in frigo,
0: sì,
1: intanto
0: in frigo.
1: Così completiamo il ciclo e adesso siamo pronti a ridarvi... diciamo la quantità di ingredienti per farle a casa. Allora, canestrelletti di torriglia a casa per farne circa 6 etti.
0: Sì, 6 etti, una teglia più o meno di quelle che stanno
1: okay.
0: Usando a casalingo. 100 g di zucchero, 2 etti di burro, 4 tuorli d'uovo, 3 etti di farina.
1: E questo è quanto.
0: Si lavora.
1: Grazie Massimo, grazie a voi per
0: grazie
1: averci seguito, grazie Roberto Gnecco per le riprese, presa diretta torna alla prossima puntata.
0: Grazie mille.

Questa sera racconteremo sei storie di famiglie che a un certo punto nel loro percorso hanno incontrato una malattia rara, una disabilità, una malattia che ha portato alla morte del proprio figlio. Eppure non si sono arresi, nonostante la difficoltà, nonostante il dolore. Hanno trasformato quel dolore in una voce, in un impegno quotidiano. Questo è il filo rosso delle storie che racconteremo tra poco a People.

0: Buonasera. Buonasera, benvenuti ad una nuova puntata di People, storie di genitori, di famiglie che non si arrendono. Ancora una volta le raccontiamo perché l'impegno di queste famiglie così normalmente straordinarie vi colpiscono sempre e colpiscono in primo luogo me. Partiamo con Orazio, buonasera, buonasera. Benvenuto.
1: Buonasera, grazie.
0: Allora, ci racconta un po' la sua storia di suo figlio e della sua famiglia.
1: Allora, buonasera, io sono Orazio, sono il papà di Mattia, un ragazzino di 20 anni e con una malattia genetica. E Mattia presenta diverse problematiche mediche, nel senso ha delle difese immunitarie quasi a zero, e si ammala spesso, soprattutto come raffreddori e bronchiti. Ha problemi ematologici, nel senso il ferro è bassissimo e spesso si stanca facilmente, e non mastica, non parla, porta il pannolone, e ha un'autonomia sensibilmente ridotta, infatti ha la sedia a rotelle che gli serve per i spostamenti lunghi perché si stanca facilmente, uh-huh. E ha una cifosi molto importante che richiederebbe un intervento chirurgico, ma su consiglio dei medici, su nostra decisione come genitori, ci è stato consigliato di non intervenire perché c'è il rischio sia durante l'operazione che il post-operatorio.
0: Orazio, è vero che la malattia di suo figlio non ha neanche un nome, da quanto sì. È rara? Quanti sono i casi?
1: Allora, a Mattia è stata diagnosticata, la diagnosi è arrivata a 4 anni. Nel senso, lui siamo stati, non eravamo convinti del follow up perché è un ragazzino nato prematuramente, uh-huh. era un 1,80 kg, quindi non riusciva a recuperare. Noi come genitori non eravamo convinti di questo non recupero e quindi siamo andati in un altro ospedale, abbiamo fatto dei test genetici ed è uscita una delezione di un cromosoma, il cromosoma 3. E il delezione del cromosoma 3 è l'unico caso segnalato a livello europeo, quindi Mattia ha una malattia genetica rara, probabilmente anche rarissima, visto che non ci sono altri casi e non ho manco un'associazione, perché non essendoci altri casi, Mattia è unico.
0: Ecco, unico in Europa, cioè non si conoscono altri casi con questa mutazione. Che cosa significa anche per una famiglia che si trova ad affrontare già una malattia rara, già la difficoltà della disabilità, non avere neanche altri genitori con cui confrontarsi se non altri genitori rari, rarissimi come voi?
1: È stato difficile perché con questa situazione che ci si è presentata davanti non sapevamo come muoverci, bisogna dire anche la verità, nel senso all'inizio eravamo soli perché anche chi a livello medico ci seguiva non aveva altri casi, quindi andava avanti insieme a noi a seguire Mattia, a vedere come migliorava e le problematiche che portava, perché tante di quelle cose che ho segnalato subito all'inizio sono arrivate dopo. Ad esempio anche le crisi epilettiche sono arrivate 3 anni fa. E però piano piano noi come genitori, io e mia moglie, ci siamo andati da fare.
0: Lo vediamo, l'abbiamo visto per esempio con Vasco.
1: Sì, noi, allora anche se...
0: Ecco, non vi siete fermati.
1: No, anche se la difesa immunitaria è quasi a zero, ha lo spettro autistico, quindi non dorme neanche fuori negli alberghi, quindi quando andiamo in giro dobbiamo dormire in macchina.
0: Ecco, questa però è una cosa che mi ha molto colpito.
1: La vita sociale, noi abbiamo voluto fargli fare esperienze. Vasco Rossi, ovviamente, andiamo sempre.
0: Qual è la sua canzone preferita?
1: Vado al massimo. Però abbiamo fatto Vasco Rossi, mototerapia, acquaterapia, cioè le esperienze le abbiamo fatte vivere a Mattia perché qualcosa deve fare. Anche se, ribadisco, noi come genitori, noi viviamo purtroppo, il Covid ha peggiorato la situazione di Mattia, anche sia sulla schiena, perché lui non aveva una schiena così, dopo il Covid, non facendo fisioterapia privata, abbiamo avuto un calo tremendo e questa schiena è peggiorata tantissimo, che li porta anche problemi respiratori e c'è il rischio sugli organi interni che si potrebbero anche compromettere. E quindi giriamo con la mascherina, anche lui va a scuola con la mascherina perché purtroppo lui si ammala facilmente, poi oltre ai problemi di bronchiti o altro.

0: c'è anche il comportamentale da gestire, perché lui, essendo autistico, non si soffia neanche il naso, diventa un disastro, bisogna poi contenerlo, ecco.
1: Senta Orazio, dal punto di vista della scuola, avete trovato delle persone che hanno compreso vostro figlio, che lo hanno accompagnato?
0: Allora, la scuola è stato il punto migliore, insomma, di Mattia.
1: Si sono illuminati gli occhi quando ha parlato della scuola.
0: Sì, perché è cresciuta nella scuola, nel senso, tutti i vari gradi, dalle elementari fino alle superiori adesso, perché lui va al liceo, in quarta, e abbiamo trovato dei professori, maestre, che hanno fatto sentire Mattia incluso nella classe e nell'ambiente scolastico, e non si vedeva la diversità, nel senso, Mattia faceva parte della classe, il gruppo classe, e Mattia è migliorato perché andava per imitazione, lui guardava i compagni e è andato avanti piano piano su queste cose. Questo cosa della scuola che mi ha riempito il cuore, vedere Mattia come seguito, apro una parentesi, mi ha fatto poi buttare, entrare a far parte della consulta per l'handicap. Io sono un segretario, seguo solo la scuola, perché come ho visto Mattia, bisogna aiutare anche famiglie che hanno bisogno, che non sono state magari fortunate come Mattia, tra virgolette, ecco.
1: Ha ragione, facciamo un applauso a questi insegnanti, perché ormai, insomma, in questi anni diverse persone si sono sedute a raccontare la propria storia e non è così usuale vedere questa luce che si è illuminata nei suoi occhi quando si parlava di scuola. Tanti casi positivi, ma anche tante difficoltà, che sono quelle difficoltà che poi voi famiglia avete avuto. Lei diceva prima, citava la fisioterapia privata. Che cosa significa convivere con una disabilità così grave, pesante?
0: Il quotidiano è molto difficile, perché noi, Mattia anche non parlando, non...
1: Ecco, come non comunicate con Mattia?
0: Noi abbiamo intrapreso la comunicazione aumentativa con difficoltà, perché poi non è neanche facile.
1: Ecco, per chi non la conosce, che cos'è?
0: Praticamente lavori sulle foto, uh-huh, e vengono fatte delle strisce, la giornata, diciamo, di Mattia, cosa fa con le azioni, le persone, vengono fatte queste strisce. E non è facile, perché uh-huh, Mattia è molto indietro, quindi, però diciamo che lui a volte proprio bypassa la comunicazione aumentativa, ma si fa capire, ecco. E le difficoltà è che purtroppo a livello di istituzioni abbiamo avuto all'inizio poco appoggio, nel senso, sia a livello psicologico che anche a livello proprio di servizi, perché la malattia genetica rara spesso viene catalogata, se non si conosce, è un problema psicomotorio, quindi si fa presto a, tra virgolette, a metterla in un angolo e non andare a fondo su queste cose.
1: Ed essere di certo unico in Europa non aiuta, ovviamente.
0: Quello per noi è...
1: Così come per la ricerca, ne parleremo poi tanto questa sera.
0: Sulla ricerca è uno, e quindi non viene investito niente, è normale.
1: Non ha manco un nome.
0: Esatto, quindi lui non avendo... Meno male che la codifica, diciamo, della malattia rara l'abbiamo avuto, perché anche su quello, se non avevi la codifica della malattia rara, non avevi... chiamiamoli vantaggi, non so, la 104 dei servizi, e non è stata riconosciuta qua, ma fuori regione, devo dirlo questo fuori regione,
1: certo,
0: perché è giusto dirlo.
1: Qual è il suo messaggio questa sera? Un messaggio da una parte ad altri genitori come lei, che magari la stanno guardando a casa, che non hanno trovato quella forza che lei e sua moglie avete trovato, nonostante le difficoltà di portare Mattia in giro, di fare esperienze, di dormire come lei ci raccontava in macchina, perché Mattia o dorme a casa sua,
0: o
1: dorme in macchina.
0: Però devo girare io con la macchina. Devo farlo addormentare, poi mi fermo, è quello il problema. Io dopo un concerto devo guidare autostrada e quando si addormenta mi fermo e dormo anch'io.
1: Però quando, per esempio, lei vede Mattia al concerto, quando lo vede...
0: Faccio qualunque cosa per lui, sono felice, ne vale la pena, ne vale la pena.
1: Dicevo, in conclusione, qual è il messaggio che lei vuole dare ad altri genitori come lei, che probabilmente sono... più in difficoltà, perché poi ci sono i momenti molto negativi, no? Anche voi che venite in televisione, vi ringrazio sempre, non è sicuramente tutto facile, però avete sicuramente fatto un passettino in avanti rispetto a tanti invece che sono a casa.

0: ancora in quella fase di dolore estremo che ti blocca, che ti lascia nelle sabbie mobili. Quindi da una parte il messaggio per altri genitori e dall'altro il suo appello per le istituzioni, perché poi credo che suo figlio ha 20 anni, la domanda sia: e adesso?
1: Dopo di noi.
0: Il dopo di noi?
1: Il progetto di vita. Ma io dico allora alle famiglie di non arrendersi. Noi, avendo pure Mattia con una malattia rara, senza associazione, senza niente, ci siamo dati da fare, non è facile, di cercare aiuto nella consulta. Io faccio anche pubblicità nella consulta, perché noi ci siamo, non vogliamo che si sentano sole queste persone. E niente, beh, il mio appello, visto che Mattia ha 20 anni, Mattia ha ancora un anno di liceo e il dopo è un problema, cosa farà? Mattia in questo momento frequenta anche un'associazione che è una piccola associazione, si chiama Insieme per Caso, io seguo Mattia in questa associazione. Io cosa chiedo? All'istituzione chiedo che investire e supportare non solo, diciamo, le strutture grandi, aiutiamo anche queste piccole realtà che sono genitori che si dannano anche a livello economico per i propri figli, per farli vivere quotidianamente in queste, diciamo, case, perché poi sono delle case, e aiutiamole anche a livello economico, perché non ce la facciamo se no.
0: Grazie. Grazie ad Orazio. Un saluto ovviamente a Mattia e noi ci vediamo tra pochissimo.

0: andiamo avanti nel raccontare storie di genitori che hanno deciso di fare una scelta comune questa sera. Questo è il loro filo rosso, quello di non arrendersi. Buonasera, benvenuta Sara.
1: Buonasera, buonasera.
0: Allora, ci racconta la sua storia e la storia della sua famiglia?
1: Allora, sì, appunto, io sono Sara, sono la mamma di un bimbo di 6 anni che è nato con una malattia genetica rara che si chiama sindrome di Angelman. Colpisce circa un bambino su 15.000 e provoca dei ritardi psicomotori, crisi epilettiche, assenza quasi totale di linguaggio, insomma l'elenco è abbastanza lungo. E, sono bambini che una volta anche diventati adulti non potranno mai rimanere da soli, avranno sempre bisogno comunque di un sostegno. L'unica consolazione è quella che non è una malattia degenerativa, quindi l'aspettativa di vita è quella di una persona normale. La mia storia nasce più o meno quando mio figlio stava per compiere 1 anno. Io non mi sono mai particolarmente preoccupata dei ritardi che aveva motori perché eravamo in pieno Covid, quindi io non avevo neanche la possibilità di confrontarmi con altri bambini. Certo. Le sedute del pediatra erano in videochiamata, quindi insomma non mi sono particolarmente preoccupata finché intorno ai 7-8 mesi sono iniziati dei tremori che poi sono appunto risultati essere poi delle crisi epilettiche. Abbiamo fatto un ricovero ai Gaslini e da lì siamo usciti con questa diagnosi in mano. Ovviamente buio totale, è stato proprio uno tsunami, a un certo punto eravamo proprio, io poi non l'ho presa bene perché poi comunque avevo anche avuto esperienze mie personali precedenti, sempre di ospedali e tutto, quindi sapevo esattamente a che cosa andavo incontro e pensavo che la mia vita fosse rovinata totalmente. Finché, grazie ad un'amica in comune, vengo in contatto con un'altra ragazza che è Paola, che mi ha sostenuta dicendomi una frase che mi ha fatto un po' vedere la luce in fondo al tunnel, che è stata: tutti i medici ti dicono quello che tuo figlio non può fare, ma non ti dicono tutto quello che invece può fare. E allora da lì abbiamo cominciato io e mio marito a iniziare questa nuova avventura, dai, chiamiamola così.
0: Intanto facciamo un applauso a questa frase, poi parleremo con lei più tardi, tanto così prende fiato.
1: Sì.
0: Quindi come è cambiata la vostra vita e qual è la vostra quotidianità? Diceva che suo figlio ha 6 anni.
1: Sì. Allora, la disabilità è sicuramente una situazione difficile. Lui avendo poi ancora adesso non cammina, non è autonomo, comunque ancora il pannolino.

0: insomma, quindi sono, sono una quotidianità molto difficile. Basti pensare anche al semplice tagliare le unghie o al semplice appunto provare a togliere il pannolino, a lavare i denti, insomma diventa, è tutto sempre molto complicato. Quello che posso dire è che a un certo punto però ci siamo guardati negli occhi io e mio marito, ci siamo detti: cosa facciamo? La situazione è questa, non la possiamo cambiare, e quindi cerchiamo di fare a mio figlio una vita assolutamente il più normale possibile, che è quello un po' che ho sentito dire anche dall'esperienza precedente, e quindi lo portiamo ovunque, insomma cerchiamo di fargli fare la vita che avremmo voluto fare al di là della disabilità.
1: La malattia che lei diceva all'inizio è una malattia genetica rara, almeno mi viene da dire nel vostro caso, dopo che abbiamo sentito Orazio, ha un nome.
0: Sì.
1: Questo fa sì che ci sia un'associazione,
0: certo,
1: anche, e quindi quel confronto che per esempio nella storia precedente mancava, lei l'ha trovato.
0: Esatto, sì sì, l'ho trovato sia un po' nelle associazioni, ma soprattutto nel confronto con le altre mamme, nei canali tramite WhatsApp, appunto, dove ci sono appunto i confronti tra i papà e le mamme un po' di tutta Italia, dove ci si aiuta, ci si chiede consigli, per quanto è possibile, perché poi ovviamente ogni
1: ognuno
0: caso è
1: diverso.
0: molto soggettivo, assolutamente.
1: E per quanto riguarda, diciamo, la scuola?
0: Allora, mio figlio va ancora all'asilo? Sì, perché fa un anno in più di asilo, avrebbe dovuto fare prima elementare, invece fa ancora l'asilo. E io devo dire che ho trovato una situazione meravigliosa. Io vengo da una realtà molto piccola, quindi comunque ci si conosce tutti, le maestre d'asilo sono le mie amiche, comunque andavo a fare le ribotte al sabato sera, quindi nel senso, diciamo che...
1: Gioca un po' il bimbo di tutte loro,
0: esatto,
1: paese di tutte loro.
0: Bene. Poi comunque Federico è un bambino gioioso, felice, molto dolce, gli piace il contatto fisico, quindi abbraccia, bacia, quindi è impossibile non volergli bene. E quindi...
1: Lei diceva: io vengo da una realtà, che poi insomma è la Vallestura, che vi ha anche molto aiutato e sostenuto, ed è per questo insomma che io sono poi venuta a conoscere la vostra storia, attraverso un calendario, ma anche quello, il sentire che gli amici, le persone, i comuni vicini, questo come vi sta aiutando?
0: A tantissimo. Io infatti veramente non ringrazio veramente tutte le volte, perché ma veramente dal panettiere a chi è nella giunta comunale, cioè veramente tutti, perché comunque qualsiasi iniziativa che viene fatta su mio figlio è sempre accolta a braccia aperte.
1: La ricerca e per l'aiuto che serve nella fisioterapia, in tutta una serie di
0: attività. Esatto.
1: E poi questa è la realtà e il minimo denominatore di tante storie che raccontiamo.
0: Certo, infatti i proventi del calendario che è stato fatto appunto, sono state fatte appunto 12 foto con gli sponsor che hanno partecipato a questo
1: calendario,
0: questa iniziativa, andranno in parte in fisioterapia e in parte finalmente riusciamo a fare una vacanza che è organizzata dalla TMA, che è la terapia multisistemica in acqua. A Federico piace molto stare in acqua, gli piace molto la piscina, e è una vacanza che viene appunto progettata, che dura una settimana, dove c'è un operatore 8 ore al giorno che si dedica in toto a tuo figlio, e quindi questo ovviamente ha un costo non indifferente, non siamo mai riusciti a potercelo permettere. Grazie alla vendita dei calendari finalmente a fine agosto partiamo.
1: Ed è anche un modo per prendervi un po' di tempo.
0: Certo, assolutamente, anche un modo, noi abbiamo anche un altro figlio più piccolo, e quindi è anche un modo per noi di rilassarci e anche di dedicarci anche in toto ai fratelli, perché i fratelli e sorelle ne parlano veramente sempre tutti,
1: ecco,
0: pochissimo, dei fratelli e delle sorelle che purtroppo sono costretti a subire.
1: Voi avete un figlio più piccolo?
0: Io ho un figlio più piccolo,
1: un figlio più
0: piccolo.
1: Federico. Posso chiederle se le hanno dato un po', vi hanno dato un po' dei pazzi?
0: Certo, c'è chi ha detto: lo fate perché così poi gli lasciate tutta la responsabilità. Sì, me ne sono sentite dire di cotte e di crude. Io l'ho fatto

0: semplicemente perché avevo bisogno anche di fare la mamma normale, chiamiamola così, nel senso che io sono contentissima di essere la mamma di Federico,
1: Sì.
0: ma avevo bisogno anche di confrontarmi con mia mamma normale. Non so se forse è brutto dirlo, non lo so, però io ho fatto questa scelta. Sono contentissima. Se mio figlio vuole andare, il piccolo, dall'altra parte del mondo, ci andrà e non si dovrà assolutamente occupare di suo fratello. Volevamo due figli li abbiamo fatti e siamo contenti così.
1: Sara, qual è il messaggio che vuole lasciare, questa sera a tutti voi? Lo chiederò da una parte agli altri genitori e dall'altra alle istituzioni.
0: Allora, sicuramente un po' quello che ha detto anche il signor Orazio, nel senso dalle istituzioni è il dopo di noi, essere sicuri che una volta che non ci siamo più i nostri figli sono messi in sicurezza, sono in buone mani, eccetera, eccetera. Il consiglio che posso dare a chi deve affrontare questa battaglia è quella di prendersi un po' di tempo per accettare, perché comunque bisogna accettare la disabilità con i pro e i contro e poi sicuramente di non mollare, di andare avanti, che comunque la vita è una vita diversa da quella che magari ti eri immaginato, ma comunque una vita bellissima lo stesso.
1: Grazie Sara, grazie. Prima di salutarci ricordiamo l'associazione e i riferimenti.
0: Allora sì, io volevo ringraziare tantissimo un'associazione che non è un'associazione dedicata all'Angelman, ma è un'associazione che si chiama Noi per Voi, che ci ha aiutato tantissimo in un momento di difficoltà perché comunque le terapie private costano. Prima di entrare noi andiamo tipo alla nostra famiglia Varazze, no? Prima di entrare in queste case, diciamo, comunque le terapie le abbiamo pagate tutte noi. E lui ci ha dato una
1: E
0: grossa
1: loro vi
0: mano perché a un
1: hanno
0: certo
1: aiutato.
0: punto non ce la facevamo più economicamente, lo dico proprio tranquillamente. Invece, come associazioni per l'Angelma ci sono un sacco di associazioni che lavorano anche sulla ricerca e
1: Bene.
0: per il futuro, ecco.
1: Grazie,
0: Grazie.
1: grazie Sara. Grazie mille. A tra poco.

0: andiamo avanti nel raccontare le storie di genitori che non si arrendono. Buonasera e benvenuta Morena e Sergio. Buonasera.
1: Buonasera.
2: Grazie, buonasera.
0: Grazie a Morena, insomma ci è voluto un po' per convincerla, però diciamo ce l'abbiamo fatta. Allora, ci raccontate, non so chi voglia partire, la storia di vostro figlio?
2: Dunque, nostro figlio è nato con una malattia genetica rara che si chiama epidermolisi bollosa e li chiamano i bambini farfalla. Fondamentalmente si tratta di una malattia di una altissima delicatezza della pelle. Lui è nato con una bollicina sul dito indice e ci è stato detto semplicemente che si ciucciava il dito in utero.
0: Oh.
2: E quindi inizialmente sembrava una cosa da niente, poi hanno iniziato a spuntare altre bollicine, quindi mi hanno tenuta, perché è nato in tempo Covid, quindi mi hanno tenuta più del dovuto in ospedale, continuavano ogni giorno a dirci domani uscite, e invece non uscivamo mai perché spuntava sempre una nuova bollicina, volevano fare dei controlli e quindi alla fine ho chiesto io di uscire perché volevo che, insomma, cominciare una vita di famiglia, cominciare a far conoscere il bimbo ai miei genitori che l'avevano solo visto attraverso un vetro. E quindi abbiamo chiesto e poi ci hanno mandati direttamente al Gaslini, dove abbiamo fatto i primi controlli e sembrava che dovesse essere una sorta di dermatite atopica temporanea e passeggera. Dopodiché però continuavano a spuntare queste bollicine che fondamentalmente sono delle ustioni, delle bolle da ustione con del liquido dentro che non fanno fatica a guarire. Quindi magari guariscono, viene la crosta, però poi si riformano.

0: E finché era piccolino, piccolino, la cosa era abbastanza grave,
1: Battante.
0: perché sì, perché comunque anche nel momento in cui cambiavamo il pannolino, magari lui, quello che fanno i bambini piccoli, si sfregano i piedini e
1: Certo.
0: la pelle venivano via piccoli strati di pelle, no? E quindi era molto, l'abbiamo vissuta con tanto spavento. E il primo anno poi la diagnosi è venuta della malattia, è avvenuta.

0: Fare amicizia con noi stessi ci permette nel rallentare di conoscerci meglio. Questo, il favorire un percorso, come dire, un po' di autoconoscenza, che non è solo la riflessione mentale, no? I tanti discorsi che ci facciamo, ma proprio il sentire, passare a sentire. Tanti di noi fanno fatica, mi rendo conto, anche solo a capire la differenza tra il pensare e il sentire. E adesso ci avviciniamo, per esempio, un'altra piccola pratica che faccio fare in cammino è scegliere un elemento del contesto che c'è intorno. E a volte siamo bendati e questo
1: anche.
0: Sì, e quindi ci affidiamo al compagno che è vicino a noi, anche questo è un esercizio di fiducia, no? In un luogo ovviamente protetto, in una situazione tranquilla. E per esempio possiamo anche provare semplicemente con questa bellissima foglia di edera, chiudendo gli occhi, inizio a sentire quali sono le sue qualità. E quindi se è liscia o rugosa, se ha delle venature, come la percepisco al tatto? Possiamo anche sentire se ha un profumo, un odore, no? Oppure no? E questo lo possiamo esercitare con qualsiasi elemento che è intorno a noi e automaticamente ci riporta alla percezione, cioè in qualche momento è come se noi mandassimo il cervello in blackout nei pensieri e ci immergiamo nella concretezza, no? del paesaggio.
1: Anche per non pensare ad altro.
0: Sì, la presenza mentale, noi cerchiamo di allenarla perché le neuroscienze ci dimostrano che se noi siamo presenti pienamente a quello che facciamo, e quindi in questo caso proprio all'ascolto dei nostri sensi, il nostro cervello è come se si riossigenasse e quindi possiamo ripartire nelle nostre azioni con più vitalità, cioè con un corpo più vivo e con una mente più lucida.
1: Elisabetta, abbiamo finito il nostro tempo, come vuoi chiudere? Grazie mille intanto.
0: Allora voglio chiudere solo con questa piccola respirazione. Appoggio lo zaino, che diciamo che la chiamiamo la respirazione dell'accoglienza, per cui noi apriamo le braccia a tutto quello che c'è in questo momento, dentro e fuori, ed espirando lo portiamo al cuore. E ti ringrazio,
1: grazie,
0: Elisabetta.
1: Grazie, Elisabetta, grazie.

0: E dopo la tappa a Chiavari ci spostiamo invece in provincia di Genova, tra Masone e Campo Ligure, un bellissimo anello, quello di Prato Rondanino, famoso per le gite già da quando si era bambini per chi abita nella zona. E proprio qua su quest'altopiano le passeggiate sono anche molto semplici, c'è la possibilità poi di recarsi per un ristoro nel locale rifugio con Franco Nativo.
1: Amici di Viaggio in Liguria, un ben ritrovati e un saluto dal Frank. Oggi puntata speciale dedicata ai rifugi, a quei luoghi dove poter davvero staccare la spina, immergerti totalmente nella natura e vivere a stretto contatto davvero con animali e in questo caso davvero la natura più vera, quella anche più selvaggia. Stiamo per arrivare su al rifugio di Prato Rondanino. Ci potete arrivare da Campo Ligure, ci potete arrivare da Masone. È una camminata meravigliosa immersa in questi boschi, per poi arrivare su al rifugio, dove peraltro, ve lo dico già, mangeremo qualcosa di buono, perché all'interno di Viaggio in Liguria non può mancare la parte dedicata al food. Ho appuntamento tra una decina di minuti, anzi spero di non essere in ritardo, con un gruppo di amici proprio per arrivare fin su a Prato Rondanino. Splendide queste immagini che ci presentano il sentiero naturalistico di Prato Rondanino. Siamo nell'area montuosa tra i comuni di Masone e Campo Ligure, ai margini proprio del Parco regionale del Beigua. L'anello di Prato Rondanino è un itinerario di straordinario valore botanico e paesaggistico che si snoda su un altopiano di circa 750-800 metri di altitudine. È un luogo dove la natura ligure mostra il suo volto più selvaggio e affascinante, tipico

proprio del massiccio del Begua. Qui potrete camminare tra spettacolari affioramenti di rocce serpentiniche, le tipiche pietre verdi, e ampie praterie che nelle giornate limpide offrono una vista che spazia fino alla catena alpina e al mare. Il percorso è generalmente facile, adatto a tutti, e si sviluppa tra boschi di faggio, pino nero e zone umide dove è possibile avvistare anfibi rari come il tritone. In zona è presente il rifugio escursionistico di Prato Rondanino, punto di riferimento per una sosta o per approfondire la conoscenza del territorio. Il periodo consigliato per visitare questi luoghi è la tarda primavera, maggio, giugno, per godere delle fioriture del giardino botanico, oppure l'autunno per i colori caldi del bosco. È una meta perfetta se cercate un'escursione poco faticosa ma profondamente immersa in un ecosistema unico protetto dall'UNESCO come parte del Begua Geopark. Raggiungibile comodamente in auto da Genova in 50 minuti circa, percorrendo l'autostrada A26 con uscita a Masone. Potrete arrivare anche a piedi con suggestivi sentieri segnalati proprio da Campo Ligure in 2 ore e mezza. Si parte dalla stazione ferroviaria oppure da Masone 1 ora e 30 e dalla provinciale dei Piani di Praglia in appena 40 minuti. Lungo l'anello, a un centinaio di metri dal giardino, sono presenti un accogliente rifugio con ristoro e un centro ippico. Ma adesso devo incontrare alcuni amici che mi stanno attendendo per arrivare proprio sul rifugio e io, come al solito, sono in ritardo, perché ogni volta mi perdo a scoprire qualcosa. Ad esempio, come questo cartello. Come sapete, all'interno di Viaggio in Liguria cerchiamo sempre di offrire anche a chi poi segue la nostra puntata informazioni utili, storiche. E questa, pensate, quella che vedremo tra qualche istante, è l'azienda agricola più grande della Liguria alla fine dell'Ottocento. Si estendeva dal mare del Ponente genovese fino a tutta la Valle Stura. Era di proprietà del barone Andrea Podestà, mancato poi nel 1895, sindaco di Genova, a cui si deve anche la costruzione, proprio pensate, di via 20 Settembre. La sua azienda, come recita il cartello, era innovativa e moderna, arrivava fino alle capanne di Marcarolo, passando per Prato Rondanino, e includeva anche una meravigliosa tenuta di caccia. Quando dici scopro luoghi, ma allo stesso tempo mi informo anche e mi nutro di storia.

Tra i tanti cavalli che si possono trovare qui a Prato Rondanino c'è anche lui, che non so come si chiama, ma io lo chiamo Pippo, per così. Ciao Pippo, come stai? Lì mangia tranquillo la sua erba, la sua erbetta, per darvi ancora una volta, qualora ce ne fosse ancora bisogno, quel senso di pace e di serenità. Questo è veramente un luogo magico. Dico bene, Pippo? Niente, non gli frega niente, è così, vabbè. E finalmente, dopo essermi perso come Hansel e Gretel, con 15 minuti abbondanti di ritardo e vari rimproveri da parte del gruppo, eccomi con tutti loro, per dirigerci proprio su, in cima, al rifugio di Prato Rondanino.

A Prato Rondanino si sperimenta uno strano paradosso. L'aria ha il profumo della montagna ad alta quota, la vegetazione ricorda i pascoli alpini, ma se ti giri senti ancora l'odore della salsedine che sale dalle valli di Voltri. A differenza di altre mete del Parco del Begua, più affollate come il Monte Faiallo nelle domeniche di sole, l'anello di Prato Rondanino conserva ancora quell'atmosfera più intima e raccolta. Insomma, è il luogo perfetto per staccare la spina dal caos cittadino.

0: Camminare a Prato Rondanino è come sfogliare un libro di memorie della terra, dove il tempo davvero sembra essersi fermato per proteggere quella fragilità di un fiore alpino, la forza di una roccia millenaria. In questo angolo di silenzio, sospeso sopra Amazone, il confine tra il cielo e l'Appennino si fa sottile. Non è solo un sentiero, ma un vero e proprio respiro profondo che riconnette l'anima alla natura selvaggia. È un luogo dove il mare resta un eco lontano dietro le creste e la montagna ti accoglie. È un luogo dove il mare resta un eco lontana dietro le creste. È un luogo dove il mare resta un eco lontana dietro le creste e la montagna ti sa accogliere con la sua semplicità di un prato infinito, regalandoti la rara sensazione di essere finalmente nel posto giusto, al momento giusto. Come ci ricorda la stessa Roberta, la nostra cara amica che oggi è diventata un po' colei che ci ha fatto scoprire questo luogo magico.
1: Noi qui siamo nel comprensorio di Prato Rondanino, in cui diciamo vivono più realtà. Abbiamo il centro ippico con una quarantina di cavalli, abbiamo il rifugio escursionistico e abbiamo il giardino botanico.
2: E il ristorante, diciamo.
1: Con il rifugio ha sia le camere che il ristorante. E poi questi spazi immensi e arrivano persone, siamo posto tappa dell'Alta Via dei Monti Liguri, arrivano persone a piedi, a cavallo, perché...
2: È vero che si può partire da Campo Ligure,
1: sì.
2: Da Amazone?
1: Si può partire da Campo Ligure, tanti arrivano in stazione a Campo Ligure, da lì si può salire a piedi.
2: C'è l'itinerario?
1: C'è l'itinerario, da lato, si può salire da Amazone, alcuni scendono invece dal Piemonte, scendono da Pravaglia, anche tanti a cavallo arrivano da Ovada e scendono giù a Serrello. Perché noi possiamo ospitarli i cavalli, il problema se no è quello, perché loro vanno a mangiare e a dormire sapendo che lì
2: sono in ottime mani. Ecco, una cosa importante, Roberta, hai detto i nostri figli, perché io poi sempre, una delle ultime domande che faccio alle persone poi che fanno parte di Viaggio in Liguria, che li intervistiamo, è: le nuove generazioni credono nuovamente in questi territori? Lascio perdere ovviamente i tuoi figli, hai risposto e ne sono contentissima. Secondo te?
1: Secondo me sì, perché c'è da rifare un mezzo passo indietro, cioè vivere nella tecnologia ma un po' più liberi. Perché sennò veramente diventa troppo stretta la vita, qui indubbiamente si respira.
2: Senti, e quando tu, insomma, devi andare per forza giù in città, come la vivi?
1: Allora, io quando devo andare a Genova mi stresso un po', perché il posteggio, il traffico, tutto. Noi Amazonia a Campo Ligure, scendo giù, lascio la macchina con le portiere aperte, i binesi aperti.
2: Sì, è una magia diversa.
1: Sì, il postino ti mette la posta della macchina, te...
3: è un altro modo.
2: Anzi, a Genova se lasci la macchina aperta ti danno anche la multa,
1: sì,
2: perché sai che non si può
1: non
2: fare.
1: Si può, non si può.
2: Roberta, senti, davvero grazie e complimenti anche
1: grazie
2: per questa
1: a voi.
2: No, meravigliosa struttura, e soprattutto anche io vi do un consiglio. Al di là che vi possa piacere o non piacere l'equitazione, solo che vederli i cavalli ti regala un'emozione meravigliosa.
1: Sì.
2: E poi, scusate se...
1: Poi tanti giovani, tanti ragazzini.
2: E poi venite qua, mangiate bene, perché abbiamo detto che per nozze è straordinaria, ma che cosa volete di più? Roberta, grazie e bravo per aver portato avanti questa cosa dei figli, che è importantissima.
1: Sì, okay. Sì, grazie mille a voi.
2: Ma ci mancherebbe. Ma non è finita, perché adesso finalmente andiamo ad assaggiare davvero le prelibatezze di questa Vallestura, che vi invito ancora una volta a venire a scoprire, perché è meravigliosa. Lo so amici, sarò ripetitivo, ma la bellezza del cavallo, quel senso di libertà che ti riesce a offrire soltanto questo animale, ce l'hanno in pochi, con tutto rispetto poi per gli altri. Bene, adesso è venuto il momento finalmente di andare a scoprire anche che cosa si può mangiare di buono in questi luoghi, in questa parte di territorio. Ve lo ricordo, siamo in Alta Vallestura, non potete sbagliare, uscite dal casello autostradale di Masone, poi si percorre ovviamente verso Campo Ligure, verso Rossiglione, verso Tiglietto se volete vedere tutta la valle, se no girate a destra verso Masone e venite su, fin su a Prato Rondanino. Merita. Ma adesso, amici, è venuto il momento di provare le specialità del territorio. Vai! Siamo entrati in cucina con la nostra Carlotta, la nostra chef, che mi hanno detto non disturbarla quando lavora perché è molto, molto

0: molto molto severa, è vero?
1: Sì, sono anche antipatica.
0: Senti, quindi, Carlotta, cosa ci prepari oggi? Cosa si mangia di buono in questa parte di territorio?
1: Oggi abbiamo le tagliatelle a ragù o la pasta cece zucchine. Poi abbiamo lo spezzatino con le patate.
0: Mamma mia.
1: E la trippa con i fagioli.
0: Carlotta, mi fai vedere sotto quelle
1: sì,
0: bellissime pentole?
1: Allora qui abbiamo la trippa con i fagioli, che non so se prima ve l'ho detta, forse mi
0: mamma
1: sono dimenticata
0: mia,
1: un pezzo.
0: Che meraviglia.
1: Però nel menù c'è scritto.
0: Poi?
1: E poi abbiamo lo spezzatino, che l'ho spento, dovrebbe essere cotto, ragazzi, con patate.
0: E adesso è venuto davvero il momento di mettere le gambe sotto il tavolo. E la prima cosa che ci piace e ci stupisce anche un po' in un mondo fatto ormai di tecnologia, tablet e digitale, è vedere un menù scritto ancora con tanto di penna su un foglio a quadrettini.

0: e dopo aver assaggiato queste prelibatezze siamo arrivati alla fine. Si dice che il vero viaggio non finisca quando si ripone lo zaino, ma quando il passo si ferma, oppure lo sguardo, in questo caso, torna indietro un'ultima volta a guardare questi luoghi. È venuto il momento di lasciare adesso davvero questa parte di territorio, di staccarsi da quel verde cupo delle serpentine e dal silenzio vibrante di questo altopiano. Ma mentre scendi verso la valle, porti con te qualcosa che non c'era alla partenza. Il passo più leggero, il respiro più pulito e quel segreto senso di pace che solo la terra alta di Masone e di questi luoghi sa sussurrare, a chi sa ascoltare ovviamente. Le montagne restano lì, custodi immobili della bellezza, in attesa che il tuo ritorno trasformi questo addio in un semplice arrivederci.
1: Amici di Viaggio in Liguria, siamo arrivati alla fine di questa giornata. Erano anni che desideravo fare una roba del genere, guidare un trattore. Adesso io poi lo metterò in moto e partirò, anche perché ho preso proprio la patente specifica per il trattore. Tanto fammi vedere se le ruote girano. Sì, le ruote girano. Abbiamo vissuto questa giornata meravigliosa qui al rifugio di Prato Rondanino, che vi invito assolutamente a venire a scoprire. Non solo perché mangerete bene, ma ci sono delle passeggiate straordinarie, oltre a quella bellezza naturalmente di portare i vostri figli a vedere anche questi splendidi cavalli, ce ne sono tanti, e poi quella vita vera, no? Quella che si vive in questi posti. Siamo sulle alture di Masone, siamo assolutamente in Vallestura, non potete sbagliare, ok? Bene, ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Viaggio in Liguria, e adesso si parte. Allora, dunque, la frizione, ma non ha il cambio automatico, e non c'ha nemmeno l'aria condizionata. Vabbè, niente, vado. Arrivederci!

0: Prato Rondanino che ancora vedete alle mie spalle, e adesso invece ci spostiamo in provincia della Spezia, comune di Porto Venere, il rifugio Muzzerone. I grandi atleti lo conoscono perché lì c'è una bellissima palestra di roccia, però le passeggiate sono per tutti, ci sono diversi livelli di difficoltà e poi il ristoro al rifugio dopo la spacchinata. Sentiamo Emanuela Cavallo.
1: Tra la ginestra, in uno dei sentieri più belli del territorio del Levante e Ligure, alle nostre spalle San Pietro, quindi Porto Venere, di fronte a noi Campiglia e poi le Cinque Terre. Siamo su uno dei sentieri più belli con Silvia che oggi ci accompagnerà in questo viaggio. È un luogo anche dove non si fa solo trekking ma tanti altri sport, soprattutto uno, diciamo.
2: Sì, esatto, soprattutto l'arrampicata, che la possiamo vedere qua alle nostre spalle sul Monte Muzzerone, che è questa falesia principale che si sviluppa su tutto il promontorio di Porto Venere. Siamo nel Parco Naturale Regionale del Porto Venere Isola Palmaria e ora siamo sul sentiero dell'Alta Via delle Cinque Terre che ci porterà direttamente a Porto Venere.
1: Ecco, allora, questa parete che è alle nostre spalle è una parete di fatto verticale, quindi è adatta solo per arrampicatori esperti.

0: tutti, o è proprio una sorta di palestra anche per imparare?
1: Sì, esatto, si chiama palestra di roccia appunto del Muzzerone, ed ci sono diverse vie di arrampicata sia per principianti che fino ad arrivare ai gradi più elevati, siccome che l'arrampicata si divide in gradi, quindi ci sono dei tiri di 5A, 5C fino ad arrivare all'8A, che possiamo vedere nella parte più alta, si chiama lo specchio di Atlantide, e lì ci sono, diciamo, i tiri più duri dell'arrampicata.
0: Andiamo però direttamente sul posto, anche perché ci sarà da scoprire un altro punto molto suggestivo, panoramico e particolare, ossia il salto della suocera. Ci spiegherai anche come mai si chiama così, ma possiamo anche intuirlo. E andiamo a vedere non solo la particolarità delle pareti rocciose, ma soprattutto perché questo luogo è accessibile un po' a tutti, sia tramite il trekking, sia proprio in totale relax, anche muovendosi con la macchina ed arrivando ad uno spettacolare rifugio dove si mostra proprio la bellezza di questa località. Ed eccoci, abbiamo in realtà realizzato una piccola deviazione dal sentiero principale, perché siamo venuti a vedere proprio da vicino un luogo molto molto amato dagli sportivi
1: e soprattutto dagli arrampicatori. Allora, siamo in parete centrale, siamo proprio sul Monte Muzzerone. La parete centrale nasce da una vecchia cava di marmo Portoro, che è un marmo scuro con una linea dorata al centro, e da lì prende il nome proprio di Portoro. Poi, andando avanti negli anni, fino agli anni 50, diciamo, la cava è stata dismessa e è diventato il luogo degli arrampicatori, soprattutto con la nascita dell'arrampicata sportiva intorno agli anni 80. Qua possiamo vedere tutte le vie di arrampicata, ci sono con i loro nomi sotto, che indicano insomma i diversi gradi, e più avanti invece di fronte a noi abbiamo il Forte del Muzzerone, che è la vetta principale del monte, dove poi chi vuole proseguire attraverso la deviazione può salire fino al forte per poi scendere di nuovo su Porto Venere, e siamo sempre sull'alta via delle Cinque Terre.
0: Quindi Campiglia, Porto Venere, una piccola deviazione per vedere questi luoghi, che sono luoghi di attività sportiva ma poi anche con panorami
1: mozzafiato,
0: suggestivi. E adesso andiamo a vederne un altro molto particolare
1: e bello.
0: E adesso siamo arrivati proprio al paradiso degli arrampicatori, alle nostre spalle il Salto della Suocera, intuiamo dal nome anche il perché, diciamo che insomma se avete dei generi e delle nuore con cui non andate molto d'accordo non è consigliabile farsi venire, farsi portare in questi luoghi meravigliosi ma con anche questa fama. Ma torniamo proprio anche ai punti in cui si allenano gli arrampicatori, dalla parete dove un po' si fa pratica, ci sono altri punti dove arrivano gli esperti.
1: Esatto, sì, qua possiamo vedere alla nostra destra il Pilastro delle Meraviglie, che è un settore che ha sia monotiri che più tiri, quindi si chiamano vie lunghe, e poi ci sono sempre altri settori che si affacciano da sempre sul mare fino ad arrivare alla Palmaria, diciamo che la possiamo intravedere laggiù, e gli altri settori sono la parete striata, che anche lì è famosa per avere molte vie di arrampicata multi pitch, e altri settori che girano dietro il Pilastro delle Meraviglie fino ad arrivare sotto al Forte del Muzzerone, che possiamo vedere da qua, che è la vetta, diciamo, più alta del monte, che è a circa 300 metri sul livello del mare. Quindi ci sono più possibilità per tutti.
0: Più possibilità appunto per chi pratica questo sport, o magari per chi facendo trekking vuole ammirare dei panorami unici, e anche qualche sportivo capace a realizzare le arrampicate intento proprio in questa attività. Noi abbiamo fatto una deviazione, ora torniamo lungo il sentiero principale, che abbiamo detto da Campiglia va a Porto Venere oppure al contrario, e andiamo verso il rifugio Muzzerone.
1: Esatto.
0: Siamo arrivati al rifugio Muzzerone dal parcheggio, dove ci siamo trovati un sentierino di un quarto d'ora, un sentiero piano con nessuna particolare difficoltà, ma Silvia, ricordiamo alle famiglie che comunque, soprattutto a chi ha i bambini, è necessario attrezzarsi, non si fa con un passeggino, diciamo.
1: No, esatto, siamo sempre nell'ambito di un sentiero escursionistico, quindi io consiglio sempre una scarpa comunque con una suola scolpita o comunque una scarpa un po' tecnica. I passeggini chiaramente non possono arrivare, ma magari con lo zaino da trekking si può portare tranquillamente.

0: tranquillamente i bambini fino a qua. Quindi adatto anche alle famiglie, sì, però con un minimo di attrezzatura adeguata.
1: Ecco, ripetiamo i nostri riferimenti. Si può salire da Porto Venere verso Campiglia e poi prendere gli altri sentieri del parco delle Cinque Terre, oppure arrivare appunto da Ario Maggiore, Campiglia, e scendere verso Porto Venere si raggiunge il rifugio Muzzerone. Quindi spiegaci quali sono le attività, o comunque diciamo anche i pregi di questo rifugio, che già dal nome deve dare un po' di ristoro, un po' di sollievo. Quindi l'acqua non manca ai camminatori, soprattutto quelli che arrivano in salita.
0: Sì, e non manca neanche la birra e il vino, di solito al rifugio, come tutti i rifugi insomma che si rispettano. È un rifugio a tutti gli effetti, quindi si arriva principalmente a piedi, e ci sono sia i posti per dormire, che chiaramente la ristorazione. Ci sono 12 posti letto suddivisi in due posizioni, diciamo. Una è la parte centrale del rifugio, che ha la struttura dove c'è la cucina e le due camerate con i bagni, una da sé e l'altra 4 posti letto. Invece nella parte qua in alto abbiamo due camere separate dove ci sono 2 posti letto e 2 posti letto, quindi ci si può fermare tranquillamente anche per la notte. C'è il servizio sia anche di mezza pensione e tutto. E una volta il rifugio nasce perché è una vecchia struttura dove abitavano qua i contadini, che è la struttura principale del rifugio, e invece queste due camere qua, diciamo separate in alto, era dove ci stavano insomma gli animali. Quindi tutta questa zona qua del promontorio di Porto Venere era adibita alla coltivazione di olivo, viti anche, e una volta battevano anche il grano. Sembra strano, però ai tempi c'erano anche il grano.
1: Una vera e propria curiosità. La vista è qui sulla Palmaria, ma anche su San Pietro, sembra uno scorcio di San Pietro. E mi dicevi, conviene prenotare, perché comunque diciamo il rifugio, per dire in caso di pioggia o in alcuni giorni, sono alcuni giorni all'anno, perché il servizio è quotidiano ed è sempre aperto, però se uno vuole venire qui sia a dormire che a mangiare deve prenotare.
0: Esatto, perché così anche loro possono avere l'idea precisa di quante persone ci sono, e quindi puoi portare tutto il cibo e quello che serve per garantire poi il servizio a chi passa di qua.
1: Ecco, noi abbiamo ripetuto più volte appunto che questo è un sentiero di transito, comunque ci sono diversi accessi anche a questo rifugio da questo sentiero, e complessivamente qui intorno c'è una rete escursionistica molto ricca di percorsi.
0: Sì, ci sono varie sentieri che si possono fare qua attorno. Diciamo che per raggiungere il rifugio, il sentiero principale, quello che abbiamo fatto noi adesso, quindi con una decina di minuti, 15, si arriva di qua. Oppure si può anche arrivare salendo da Porto Venere, quindi si arriva in piazza principale a Porto Venere e abbiamo due possibilità di sentiero: questa diretta che ci porta direttamente qua, oppure la principale sarebbe quella che passa dietro al castello fino ad arrivare nella parte alta, dove poi noi abbiamo lasciato il sentiero principale e siamo venuti fino a qua. E altri sentieri che si possono fare in questa zona, ci sono il sentiero del perimetro della Palmaria, che costeggia proprio tutta la Palmaria, oppure anche il sentiero Bonatti, che diciamo che è un anello che si sviluppa qua attorno, che è stato inaugurato qualche anno fa in onore di Bonatti, che è un famoso alpinista, e ha deciso di essere sepolto nel cimitero di Porto Venere, quindi giustamente hanno deciso di inaugurare un sentiero anche per lui qua.
1: Quindi sentieri, abbiamo visto addirittura anche l'arrampicata, i percorsi sono comunque molto semplici. Ora i nostri telespettatori dovrebbero essere attratti dalla possibilità di fare trekking in questi panorami meravigliosi, però giusto così per lasciare un po' d'appetito, possiamo dirlo, cosa si può trovare oltre a qualche bevanda che insomma aiuta anche a camminare e da mangiare, cosa consigli?
0: Allora, qua diciamo che il piatto tipico sono gli spaghetti ai muscoli. Questo è il tipico. La cucina che fanno è tipica ligure, quindi ci sono di solito degli antipasti misti, come primo gli spaghetti appunto, che sono proprio il piatto forte del rifugio, oppure testaroli al pesto, che sono anche non magari tipici di Porto Venere, però della Lunigiana, ma vengono sempre apprezzati molto. E poi chiaramente finire con i loro dolci, che sono sempre buonissimi. Quindi direi che c'è di tutto e di più.
1: Uno spaghetto ai muscoli, un bicchiere di vino adatto sia ai camminatori sia agli arrampicatori dopo l'arrampicata, esatto. Perché prima meglio di no.

0: Torniamo nel Levante, anzi nel Tiguglio, nel promontorio e le lunghe passeggiate che si snodano tra Sestri Levante e Portofino presentano degli scorci davvero unici. Intanto ci sono pezzi di sentiero che vanno a percorrere l'ombra che è riprodotta dagli ulivi e poi le casette di pietra e ancora il mare che splende lontano in lontananza. Siamo andati proprio lì, ancora una passeggiata con la nostra Elisabetta Biancalani, un ottimo itinerario per una domenica di sole.
1: Il mare incastonato tra i lecci, i pini di questa bella foresta che rappresenta una delle passeggiate più belle, un po' in salita certo, ma vicine alla città, da fare anche in modo non troppo impegnativo, dalla città di Chiavari, dal mare, dalla spiaggia direttamente in questo panorama. Benvenuto Antonio Segalerba, presidente del Consiglio Comunale di Chiavari, ma anche camminatore, la vedo molto prestante.
2: Buongiorno a tutti, sì,
1: Buongiorno.
2: assolutamente.
1: Il senso è raccontare proprio in questa puntata di viaggio in Liguria questi sentieri tanto vicini alla città, in questo caso addirittura alle spiagge, che in poco ti proiettano nella frescura in un ambiente così verde.
2: Sì, è bellissimo perché Chiavari ha questa possibilità di partire direttamente dal centro e fare una passeggiata di un'oretta e mezza, dipende ovviamente dall'itinerario che si sceglie, e poter passare partendo proprio dal fondo della nostra passeggiata, dalla zona di Previ, della Colonia Fara, di fondo a Corso Buenos Aires, salire, chiaramente il primo tratto magari un po' impegnativo perché abbiamo
1: Dislivelli abbastanza.
2: un dislivello forte
1: Quanto saremo qua? 100
2: all'inizio.
1: almeno?
2: Sì, io penso che
1: Da
2: saranno anche un
1: livello
2: po' di più,
1: zero,
2: sì, da
1: anche un po' di
2: livello
1: più.
2: zero. E quindi abbiamo una gradinata, abbiamo questo passaggio sugli scalini. Dentro proprio questa bellissima lecceta e dentro anche questa pineta, perché abbiamo anche dei pini di Aleppo in diversi punti, li vediamo qua davanti, che danno questo splendido colore di contrasto con il mare. Infatti in questi giorni è stupendo.
1: Si vede anche da qua, è un primo panorama, il promontorio di Portofino, che
2: Certamente.
1: spunta appunto dagli alberi, un piccolo belvedere, e anche per restare nella storia c'è un bunker, uno dei tanti bunker di cui è disseminata la costa della Liguria.
2: Sì, sono le prime difese, questo bunker è ancora qua. Da qua appena superando di poco, qualche metro in su, abbiamo poi il santuario, perché
1: È
2: siamo proprio
1: vero.
2: sotto il santuario, che è
1: Il
2: la
1: santuario
2: prima
1: delle
2: tappa.
1: Grazie, che è una meraviglia, veramente. Anzi, adesso ci sono dei lavori, assessore, finiranno presto?
2: Sì, abbiamo un po' di problemi che questa collina chiaramente è tutta
1: Franosa.
2: franosa, è una frana che esiste da moltissimi anni e si interviene per lotti e per momenti. Lì abbiamo dei muri che hanno dei problemi e non sono ovviamente solo di proprietà comunale, vi è una proprietà privata, proprietà della parrocchia, insomma, i
1: Un
2: progetti sono in
1: intreccio.
2: corso, gli investimenti sono notevoli, quindi si cerca di andare a risolvere questi problemi che sono sempre continui nella natura, in una natura così delicata come questo fronte direttamente sul mare.
1: Vediamo infatti anche qua, ovviamente ci sono molte pietre, seppure il sentiero sia ampiamente percorribile, perché come diceva Antonio, la collina è molto molto franosa. Allora, dal mare, da Preli a qua, bella salita, quanto tempo indichiamo i nostri telespettatori?
2: Una ventina di minuti a passo abbastanza veloce, magari una mezz'ora con un passo un po' più tranquillo, ecco, senza
1: Ecco, magari gli
2: doversi
1: anziani non è il
2: affaticare.
1: caso che vengano se non sono preparati.
2: No, è sempre opportuno avere magari un buon paio di scarpe da trekking, da ginnastica ben attrezzate, volendo anche i bastoncini se si fa in discesa, perché magari si evita di dare tutto il peso sulle ginocchia, però è fattibile, ecco, un sentiero
1: Adesso in
2: fattibile.
1: ancora pochi passi arriviamo sulla strada Carrabile, e dalla strada Carrabile c'è la scalinata che porta proprio alla chiesa delle Grazie, dove poi prosegue il sentiero. E qua vediamo un altro buco che probabilmente conduceva al bunker. Sono
2: Conduceva al
1: tutti
2: bunker.
1: canali.

0: canali sotterranei, vero?
1: Sì, sì, sì, questo qua è un passaggio che porta direttamente al bunker, è chiuso, ora evidentemente è stato un po' forzato, però
0: certo.
1: Non è accessibile perché non si sa, insomma, le condizioni di sicurezza, però è collegato al bunker che poi arriva dove abbiamo visto prima.
0: Allora, proseguiamo la passeggiata.

0: Antonio, allora, sì, qua inizia a esserci un po' di fiatone.
1: Comincia il fiatone.
0: Allora, sì, arriva dalla scalinata laggiù in fondo, che vediamo, che ci ha portato dopo pochi passi dall'immagine precedente sulla Via Aurelia, certo, scalinata che porta nel bellissimo Santuario delle Grazie, che è veramente un paradiso immerso nel mare, e qua troviamo la prosecuzione del nostro sentiero. Ci sono anche le indicazioni, le andiamo a leggere insieme perché ci sono diverse possibilità. Allora,
1: sì,
0: Grazie a sinistra, giusto?
1: Sì, perché da lì si sale al santuario, come abbiamo detto. Mentre prendendo qua sulla nostra destra abbiamo le indicazioni che ci possono portare in diversi punti. Abbiamo sentierino che poi si collega verso Sant'Andrea di Rovereto, poi abbiamo il passo della
0: Lanchetta. Che ci vogliono?
1: Per Sant'Andrea di Rovereto sono 40 minuti. Campodonico, che cambiamo valle, cioè devia ancora, sono 70. Poi c'è il passo della Lanchetta, che è molto panoramico, si arriva a 80 minuti. E poi si può arrivare a Montallegro anche con 200 minuti, che è un po' più lunga.
0: È un po' più impegnativa, sì, prego.
1: Grazie,
0: prego,
1: proseguiamo.
0: Presidente.
1: Si può andare anche al Monte Telegrafo, che sta sempre qua in alto, a proprio questo
0: ecco,
1: sentiero.
0: Noi invece dove stiamo andando in questo momento?
1: Stiamo andando su una parte di sentiero che ci porterà poi verso Bascezza, che è un po' più panoramico. Terminiamo questa parte di salita, che è ancora un pochettino dura, arriviamo in quota, dove poi troveremo anche delle fasce coltivate con ulivi, una zona molto molto bella. E da lì si comincia piano piano ad andare verso la città di Chiavari, sopra, di nuovo sopra Bascezza, dove poi si può mano a mano scendere con due sentieri nel centro della città.
0: Sono preoccupata perché ha detto in quota.
1: Sì, abbiamo ancora una salita di ancora 50-70 metri di dislivello.
0: Va bene, dai.
1: Però fattibile.
0: Ecco, vediamo anche dei muretti, sempre là, forse vecchi muretti a secco.
1: Sì, qua
0: perché
1: abbiamo...
0: qua magari prima era molto più vissuto anche il bosco.
1: Sì, sicuramente era più curato, ora un po' meno curato. Però abbiamo questa caratteristica di queste rocce tutte frammentate, perché questi filoni di roccia sono tutti interrotti, e quindi abbiamo molte pietre che cadono con la pioggia, con altro, lungo i sentieri. Però è abbastanza ben tenuto, cioè frequentabile,
0: sì,
1: il sentiero.
0: Vedo che c'è anche questa, una scalinata proprio costruita ad hoc.
1: Sì, sì, sì, assolutamente.
0: Va bene, allora andiamo a vedere questi bei pianori e un po' la vista che si gode fra pochi passi, ha promesso Antonio.
1: Assolutamente,
0: okay,
1: sarà bellissimo.

0: Un po' di salita questa, l'abbiamo fatta.
1: Questo è faticoso, questo
0: però
1: è l'ultimo stacco.
0: Si viene ripagati
1: assolutamente.
0: Da... giriamo lo sguardo, guardate che meraviglia.
1: Splendida.
0: Siamo arrivati a un bel vedere, poco distante dalla chiesa, dal Santuario delle Grazie, una decina di minuti di salita e si gode questa vista meravigliosa, oggi aiutata dalla giornata di sole su Chiavari, su Lavagna, su Sestri Levante, sul promontorio di Sestri Levante. Dall'altro lato si intravede Portofino e notiamo anche la cura comunque di questi terrazzamenti che si sono mantenuti, ci sono gli ulivi, mi sembra anche ben potati, non ci sono più gli orti come un tempo, si trovavano spesso sotto gli uliveti, ma guardate anche com'è tenuta bene questa zona, facciamo comunque un plauso a coloro che arrivandoci a piedi per forza riescono a tenerla così. Questa qua è una zona di proprietà della
1: Fondazione Torriglia,
0: okay.
1: E quindi è stata data in uso probabilmente dei contadini.

0: alcuni che le attengono in maniera perfetta, perché un uliveto così non è assolutamente semplice curarlo, perché non arriva nessun tipo di mezzo in questa zona e quindi devono fare tutto a mano, e ecco, chiaramente possiamo capire la difficoltà che hanno a curare, a potare. Un pochettino d'orto lo mettono, possiamo andare un po' più avanti perché io so la stradina passa lievemente sotto le case.
1: Che bello!
0: Ma troviamo forse fagiolane o altre cose che tengono miracolosamente in questa zona qua. E da qua siamo arrivati a un punto di, diciamo, piuttosto livellato, piano, da cui possiamo procedere andando nella direzione Sestrilevante, perché il sentiero ci porta a scendere sul santuario di Bacezza.
1: Ok, quindi ci avviciniamo a Chiavari.
0: Ci avviciniamo a Chiavari da quella parte, mentre se prendiamo la direzione opposta, cioè andiamo verso Portofino, il sentiero ci porta verso la zona del Monte Telegrafo, che sta qua sopra.
1: Ed è un'altra bella salitina, ricordo male. Oppure
0: andiamo a Sant'Andrea di Rovereto per poi andare ancora e proseguire verso l'Anchetta e poi eventualmente, per i più coraggiosi, arrivare fino al santuario di Montallegro.
1: Io l'ho fatta da ragazza partendo dal palazzetto dello sport di Chiavari e conservo ancora il ricordo della fatica, nonostante la giovinezza, di arrivare al santuario. Parlavamo della potatura, e infatti c'è la scala che dimostra appunto la cura, e qua veramente sembra di essere un altro mondo, una casetta di pietra con i fiorellini, si intravedono ancora gli archetti con un po' di orto anche coltivato, appunto i fiori intorno, tutti elementi naturali che aprono veramente,
0: bellissimo,
1: aprono lo spirito. Ma lei cammina, Presidente?
0: Sì, cammino, vuol dire, questo è un sentiero che faccio magari una volta alla settimana o nella pausa pranzo oppure alla sera verso il tramonto.
1: In pausa pranzo?
0: Giusto,
1: una spacchinata, siamo sudati.
0: Un'oretta, esatto. E di là vediamo, se ci giriamo, vediamo proprio il promontorio di Portofino con lo splendido veliero ormeggiato davanti. E quindi abbracciamo tutto il Golfo del Tigullio da questo punto qua, perché la punta di Sestri con la punta di Portofino chiudono il nostro golfo.
1: Ci sono tanti altri sentieri nel comune di Chiavari, vero? Si trovano anche sul vostro sito.
0: Abbiamo tutti i sentieri, la sentieristica è ben tracciata, è curata, abbiamo messo la nuova segnaletica e quindi si possono organizzare gite belle, partendo anche per poi tutta la zona del sentiero delle cinque torri, partendo da Chiavari, si arriva a Levi, si fa tutto il giro.
1: Una volta lo facciamo in un'altra puntata, sì, di Viaggio in Liguria, perché anche lì merita, perché la bellezza appunto di questi sentieri è che nella maggior parte dei casi sono vista mare, che sia all'inizio magari in mezzo agli alberi, ma poi ci sono ovunque questi affacci che ripagano della fatica delle salite.
0: Assolutamente sì, ne abbiamo belli anche sopra Rialto, anche lì abbiamo tutta una buona vista mare, tutte queste zone sono sicuramente frequentabili, tutte con gradi di difficoltà molto relativi, affrontabili con una passeggiata domenicale o anche se non più semplici, in tempi minori se uno li conosce.
1: E poi alla fine, con una bella discesa, basta avere le ginocchia buone, andare con calma, esatto, si va giù verso la Colonia Fara, verso la passeggiata, e si fa un bel tuffo in acqua in estate.
0: Assolutamente.
1: E questa è una bellissima,
0: diciamo,
1: combinazione.
0: È la combinazione giusta, un triathlon, un po' di corsa, un po' di salita nei sentieri e poi una nuotata.
1: Grazie Antonio Segalerba, e per questo viaggio in Liguria dal Tigullio è tutto.

Se c'è una provincia che si presta allo sport, in particolare all'uso della bici, beh, senz'altro questa è la provincia di Imperia. Sono nate tantissime ciclabili, soprattutto lungo il mare, ma ci sono anche quelle che conducono all'entroterra, come quella nella zona di Dolceacque. Poi è possibile vedere il castello e visitare questo borgo incantato. E poi naturalmente dopo la passeggiata, dopo la bici, ci si ferma anche per ristorarsi.

0: Eccoci qua in mezzo all'entroterra della Val Nervi e mia compagnia Gioele Monreale. Perché Gioele Monreale? Perché è una guida turistica e noi quest'oggi abbiamo deciso di andare a scoprire quelle che sono le aree attrezzate, le ciclabili, dei parchi, dei punti di ritrovo e perché no, anche quello che potrebbe essere un ottimo aperitivo piuttosto che un pranzo o una cena dopo una giornata all'insegna dello sport. Allora Gioele, noi intanto ci troviamo a Dolceacqua.
1: Sì.
0: Raccontaci un po' questa bella pista.
1: Allora, questa pista ciclabile che per l'appunto parte da Bordighera fino ad arrivare a Dolceacqua è stata costruita subito dopo il Covid, per cui è una ciclabile nuova in totale sicurezza che unisce tutti questi comuni che partono da Ventimiglia, Bordighera, Valle Crosa, Camporosso fino ad arrivare a Dolceacqua, paese dei Dori in sostanza, Dolceacqua.
0: Ecco, un lavoro molto particolare.
1: Sì.
0: Grazie a lui si scoprono delle cose che io da imprese non avevo mai visto, quindi anche degli scorci, dei piccoli angoli di paradiso. Poi chiaramente c'è la ciclabile a strapiombo sul mare, piuttosto che in mezzo alle colline come nello specifico questa, però gente insomma è frequentata?
1: Assolutamente sì, abbiamo proprio visto dopo 5 anni che per l'appunto abbiamo aperto questa attività di cicloturismo un'ascesa assoluta di ciclisti che stanno venendo per l'appunto da tutto il mondo a visitare i nostri luoghi, perché comunque abbiamo moltissimi paesi da visitare come può essere Dolceacqua, abbiamo altri paesi come Apricale, Perinaldo, Bagliardo. Siamo veramente molto fortunati ad avere questa grandissima coesione tra mare e montagna.
0: La cosa più divertente è che si va anche in bici elettrica, quindi non è per niente faticoso, e grazie proprio alle vostre agenzie o similari che effettivamente si possono conoscere anche i paesi nei dettagli, perché davvero loro organizzano anche degli aperitivi, mi hai detto?
1: Assolutamente sì, e sono attività che può fare chiunque, anche una persona che non è minimamente allenata è in grado di affrontare qualsiasi tipo di salita per l'appunto grazie alle nostre biciclette elettriche. E sì, poi per unire proprio tutto il discorso del cicloturismo abbiamo per l'appunto creato questo pacchetto totale che facciamo per l'appunto degustazioni di vino, pranzi tipici liguri e possiamo per l'appunto degustare i cibi della nostra zona.
0: Ecco, aree attrezzate, aree picnic ce ne sono oppure si sente un po' di carenza, visto che voi lavorate più o meno da Ventimiglia, se non sbaglio, fino al Savonese?
1: Sì, esatto, allora per l'appunto arriviamo fino al Savonese partendo da Ventimiglia, ma facciamo anche la costa francese, quindi possiamo espatriare anche da esatto. E sì, abbiamo sulle ciclabili delle soste attrezzate per quanto riguarda i picnic o comunque sia delle pause che varie necessità per gli atleti o comunque sia i turisti vogliono fare durante il percorso, durante il tragitto.
0: Ecco, l'età media dei vostri iscritti qual è?
1: Allora, non abbiamo un'età media, perché chiunque può fare questo tipo di percorso, può essere il minorenne, un sedicenne, fino anche un novantenne, perché nei miei tour il signore, diciamo così, più datato con l'età ha avuto 90 anni ed è arrivato fino ad Apricale, ha fatto un tour di 40 chilometri. Quindi
0: con l'elettrica?
1: Assolutamente, assolutamente sì. Assolutamente sì, chiunque può fare questo tipo di percorso.
0: Ecco, un'altra cosa, il pacchetto base, ma non tanto per promuovere la vostra attività, quanto proprio per far capire alle persone, come tu dicevi giustamente, che lo possono fare tutti, qual è?
1: Allora, il pacchetto base parte da Bordighera fino ad arrivare a Dolceacqua, che è il tour che vendo di più e che consiglio maggiormente, perché comunque sia si ha la possibilità di vedere un po' tutta la riviera, parti dal mare fino ad arrivare a un villaggio puramente di montagna, e proprio immerso nella storia, perché comunque Dolceacqua ha veramente tantissima storia, infatti è stata visitata anche da Monet e per l'appunto una città storica medievale.
0: Ecco, un percorso quindi a tappe, perché abbiamo appunto parlato delle tappe dai ristoranti piuttosto che dai bar e poi si ritorna.
1: Esattamente, sì. Poi c'è appunto la pausa degustazione di vino oppure la pausa pranzo e poi si ritorna per l'appunto.
0: Un ciclo enogastronomico, probabilmente una sorta di tour ciclistico gastronomico.
1: Esatto, sì. Confermo, sì.
0: Ecco, al di là della bicicletta, quindi il tandem lo avete?
1: No, il tandem perché non c'è richiesta, e poi diciamo che per fare i tour questi qua come facciamo, perché usciamo anche al di fuori della ciclabile, col tandem è un po' più... non si presta molto ai tour che facciamo.
0: Ecco, turisti, qual è il paese che apprezzano di più?
1: Allora, l'anno scorso ho avuto tantissimi americani, ho avuto veramente tantissimi gruppi di americani, ma diciamo da quando faccio questo tipo di lavoro qua

0: e arriva tanta gente dalla Scandinavia, quindi danesi, svedesi.
1: Il Borgo Ligure, più apprezzato qual è tra quelli che fate vedere?
0: Ok, non avevo capito. Il Dolce Acqua assolutamente come primo posto, e un po' andando verso Sanremo, Bussana Vecchia, il villaggio degli artisti.
1: E voi riuscite ad andare anche là, quindi con le biciclette?
0: Certo.
1: E il massimo dei partecipanti?
0: Allora, il gruppo più numeroso che ho fatto è stato di 33 svedesi, quindi abbiamo la possibilità.
1: Ma c'era una pripista e un chiudipista? Oppure?
0: Eravamo quattro guide per riuscire a fare questo giro, ma ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati fino ad Apricale partendo da Bordighera, e tanto siamo una rete di impresa, quindi siamo tante guide, vista la grande richiesta che sta arrivando durante gli anni. Ci stiamo attrezzando per riuscire a soddisfare ogni tipo di richiesta.
1: Bene, questo è solo un piccolo assaggio, perché chiaramente abbiamo anche noi attraversato la ciclabile e poi ci aspetta, come da programma e da pacchetto, un aperitivo. Quindi anche lì andiamo poi a scoprire quello che di fatto offre, nello specifico, come abbiamo detto, siamo a Dolceacqua, quindi nel paese dei Doria, e quindi vedremo questo, però è l'effetto sorpresa.

0: Come promesso da Gioele, dopo la pedalata arriva il momento dell'aperitivo piuttosto che del pranzo o della cena, non importa. Quello, il messaggio che deve passare è che allo sport si associano veramente momenti di relax, perché no, anche di cultura enogastronomica. In questo momento noi ci troviamo proprio a Dolce Acqua.
1: Esattamente.
0: Dove c'è stato l'aperitivo a sorpresa, sbaglio? Voi vi dite, per voi è un must.
1: Assolutamente sì, giustamente dopo una pedalata è giusto rifocillarci con un buon rossese oppure con una bevuta congeniale per ogni evenienza.
0: Ecco, adesso io camminerò, Gioele, sì. Tu vieni per quel che puoi, sempre,
1: sì,
0: a bordo,
1: bene,
0: della tua bicicletta, e il ragionamento è così fatto. In sostanza, io non vedo l'ora di andare a vedere, perché sicuramente si tratta di qualcosa di tipico, tra l'altro.
1: Assolutamente sì, ci fanno tutti i prodotti tipici della nostra zona, sardinaria, torta verde, tutte cose delle nostre terre liguri, quindi chiunque, cioè il turista, ha la possibilità di assaporare i nostri cibi tipici della zona.
0: Ecco, prima abbiamo parlato di americani che amano, stanno iniziando ad apprezzare in particolar modo il nostro entroterra. Ti chiedo, per quanto invece riguarda l'enogastronomia, rimaniamo sull'aperitivo, perché noi andremo a,
1: sì,
0: fare un aperitivo, cosa apprezzano di più?
1: Allora, amano assolutamente la sardinaria, rimangono innamorati dalla sardinaria, e amano soprattutto anche la torta verde, perché comunque sono cibi che non assaggiano nelle loro zone, quindi rimangono estasiati da questi cibi della nostra zona.
0: Come c'è tipo una sorta di doggy bag, oppure finiscono tutto?
1: Hanno la possibilità anche eventualmente di portarsi via il cibo nell'eventualità in cui non lo finissero, che non è mai successo.
0: Ecco, un'altra cosa più semplice, più gestibile per voi, l'aperitivo oppure il pranzo e la cena?
1: Allora, normalmente è preferibile il pranzo, ma infatti la maggior parte delle volte prendono il pranzo, perché comunque hanno la possibilità anche di mangiare trofie al pesto, che sono proprio tipiche della nostra zona, e quindi per la maggior parte delle volte si preferisce il pranzo.
0: Ecco, stacchiamoci un attimo dall'aperitivo piuttosto che dal sito. Aree attrezzate. Voi prevedete anche un pranzo al sacco, il cosiddetto pranzo al sacco, oppure il barbecue, dove lo trovate?
1: Allora, è successo qualche volta che abbiamo fatto qualche pranzo al sacco, nello specifico a Seborga, portiamo i prodotti, i cibi sulle nostre biciclette, che tanto utilizziamo le tasche laterali, e ci fermiamo in una zona...
0: Un po' Heidi.
1: Sì, esattamente, un po' Heidi, un po' wild, quindi abbiamo la possibilità di soddisfare ogni richiesta.
0: Ecco, anche lì, toccate i prodotti di un po' di tutti i territori, oppure a seconda di dove andate comprate?
1: Allora no, a seconda di dove andiamo compriamo, però i cibi sono proprio tipici della zona, ripeto, quelli di prima: torta verde, sardinaria, barbajois, panissa, quindi sono tutti prodotti della zona.
0: Ecco, al di là dell'esperienza sulle due ruote, organizzate altri tipi di esperienze sempre legate, oppure vi limitate, tra virgolette, ad andare in giro?
1: No,
0: con
1: l'elettrica,
0: però io lo dico, con l'elettrica.
1: Allora, e i tipi di esperienza possono essere molteplici, perché come dicevo prima abbiamo creato questa rete di impresa di vari professionisti, quindi oltre al cicloturismo facciamo trekking, canyoning, quindi tutte esperienze alla scoperta del nostro territorio ligure.
0: Sempre col pranzo al sacco, in caso?
1: Sì, assolutamente sì.
0: Sempre prodotto tipico?
1: Sì, esattamente, per non farci mancare niente.
0: La cosa più, il must, quello che effettivamente

0: ovviamente non fate mancare mai sulle tavole piuttosto che nelle tende, qual è per quanto riguarda il prodotto tipico?
1: Allora, la sardenaria e la torta verde, quindi sono proprio i nostri cavalli di battaglia che facciamo assaggiare a tutti i nostri clienti.
0: Sai fare?
1: Io no, assolutamente, io li mangio perché mi piacciono proprio.
0: Però le promuovi. Quindi, promessa mantenuta, adesso noi andremo all'interno proprio per degustare questo aperitivo che a questo punto sono certa
1: sarà molto buono.
0: E sarà?
1: Assoluta.
0: Torta verde
1: e sardinaria.
0: Magari un effetto sorpresa. Vediamo, io ti ringrazio per la disponibilità.
1: Grazie a te.
0: E noi ci rivedremo forse più tardi.
1: Ciao.

Avete già scelto dove andare allora a fare una bellissima passeggiata, una gita, magari in una domenica di sole? Bene, trovate sempre le nostre puntate anche on demand dal nostro sito primocanale.it. Appuntamento alla prossima puntata.

Questa sera racconteremo sei storie di famiglie che a un certo punto nel loro percorso hanno incontrato una malattia rara, una disabilità, una malattia che ha portato alla morte del proprio figlio. Eppure non si sono arresi, nonostante la difficoltà, nonostante il dolore. Hanno trasformato quel dolore in una voce, in un impegno quotidiano. Questo è il filo rosso delle storie che racconteremo tra poco a People.

0: Buonasera. Buonasera, benvenuti ad una nuova puntata di People, storie di genitori, di famiglie che non si arrendono. Ancora una volta le raccontiamo perché l'impegno di queste famiglie così normalmente straordinarie vi colpiscono sempre e colpiscono in primo luogo me. Partiamo con Orazio, buonasera, buonasera. Benvenuto.
1: Buonasera, grazie.
0: Allora, ci racconta un po' la sua storia di suo figlio e della sua famiglia.
1: Allora, buonasera, io sono Orazio, sono il papà di Mattia, un ragazzino di 20 anni e con una malattia genetica. E Mattia presenta diverse problematiche mediche, nel senso ha delle difese immunitarie quasi a zero, e si ammala spesso, soprattutto come raffreddori e bronchiti. Ha problemi ematologici, nel senso il ferro è bassissimo e spesso si stanca facilmente, e non mastica, non parla, porta il pannolone, e ha un'autonomia sensibilmente ridotta, infatti ha la sedia a rotelle che gli serve per i spostamenti lunghi perché si stanca facilmente, uh-huh. E ha una cifosi molto importante che richiederebbe un intervento chirurgico, ma su consiglio dei medici, su nostra decisione come genitori, ci è stato consigliato di non intervenire perché c'è il rischio sia durante l'operazione che il post-operatorio.
0: Orazio, è vero che la malattia di suo figlio non ha neanche un nome, da quanto è rara? Quanti sono i casi?
1: Allora, a Mattia è stata diagnosticata, la diagnosi è arrivata a 4 anni. Nel senso, lui siamo stati, non eravamo convinti

il follow up perché è un ragazzino nato prematuramente, era un chilo 380, quindi non riusciva a recuperare. Noi come genitori non eravamo convinti di questo non recupero e quindi siamo andati in un altro ospedale, abbiamo fatto dei test genetici ed è uscito una deletione di un cromosoma, il cromosoma 3. E il deletione del cromosoma 3 è l'unico caso segnalato a livello europeo, quindi Mattia ha una malattia genetica rara, probabilmente anche rarissima, visto che non ci sono altri.

0: anche un'associazione, perché non essendoci altri casi, Mattia è unico.
1: Ecco, unico in Europa, cioè non si conoscono altri casi con questa mutazione. Che cosa significa anche per una famiglia che si deve, che si trova ad affrontare già una malattia rara? Già la difficoltà.
0: Non dorme neanche fuori negli alberghi, quindi quando andiamo in giro dobbiamo dormire in macchina.
1: Ecco, questa però è una cosa che mi ha molto colpito.
0: La vita sociale, noi abbiamo voluto fargli fare esperienze, Vasco Rossi ovviamente. Quindi giriamo con la mascherina, anche lui va a scuola con la mascherina, perché purtroppo lui si ammala facilmente. Poi, oltre ai problemi, diciamo, di bronchiti o altro, c'è anche il comportamentale da gestire, perché lui, essendo autistico, non si soffia neanche il naso, diventa un disastro, bisogna poi contenerlo, ecco.
1: Senta Orazio, dal punto di vista della scuola, avete trovato delle persone che hanno compreso vostro figlio, che lo hanno accompagnato?
0: Allora, la scuola è stato il punto migliore, insomma, di Mattia.
1: Si sono illuminati gli occhi quando ho parlato della scuola.
0: Sì, perché è cresciuto nella scuola, nel senso, tutti i vari gradi, dalle elementari fino alle superiori adesso, perché lui va al liceo, in quarta. Mm-hmm. E abbiamo trovato dei professori, maestre, che hanno fatto sentire Mattia incluso nella classe e nell'ambiente scolastico, e non si vedeva la diversità, nel senso, Mattia faceva parte della classe, il gruppo classe, e Mattia è migliorato perché andava per imitazione, lui guardava i compagni e è andato avanti piano piano su queste cose. Questo cosa della scuola che mi ha riempito il cuore, vedere Mattia come seguito, apro una parentesi, mi ha fatto poi buttare, entrare a far parte della consulta per l'handicap. Io sono un segretario, seguo solo la scuola, perché come ho visto Mattia, bisogna aiutare anche famiglie che hanno bisogno, che non sono state magari fortunate come Mattia, tra virgolette. Ecco.
1: Ha ragione, facciamo un applauso a questi insegnanti, perché ormai, insomma, in questi anni diverse persone si sono sedute a raccontare la propria storia e non è così usuale vedere questa luce che si è illuminata nei suoi occhi quando si parlava di scuola. Tanti casi positivi, ma anche tante difficoltà, che sono quelle difficoltà che poi voi famiglia avete avuto. Lei diceva prima, citava la fisioterapia privata. Che cosa significa convivere con una disabilità così grave, pesante?
0: Il quotidiano è molto difficile, perché noi, Mattia anche non parlando, non...
1: Ecco, come non comunicate con Mattia?
0: Noi abbiamo intrapreso la comunicazione aumentativa con difficoltà, perché poi non è neanche facile.
1: Ecco, per chi non la conosce, che cos'è?
0: Praticamente lavori sulle foto, uh-huh, e vengono fatte delle strisce, la giornata, diciamo, di Mattia, cosa fa con le azioni, le persone, vengono fatte queste strisce. E non è facile, perché, uh-huh, Mattia è molto indietro, quindi, uh-huh, però diciamo che lui a volte proprio bypassa la comunicazione aumentativa, ma si fa capire, ecco. E le difficoltà è che purtroppo a livello di istituzioni abbiamo avuto all'inizio poco appoggio, nel senso, sia a livello psicologico che anche a livello proprio di servizi, perché la malattia genetica rara spesso viene catalogata, se non si conosce, è un problema psicomotorio, quindi si fa presto a, tra virgolette, a metterla in un angolo e non andare a fondo su queste cose.
1: Ed essere di certo unico in Europa non aiuta, ovviamente.
0: Quello per noi è...
1: Così come per la ricerca, ne parleremo poi tanto questa sera.
0: Sulla ricerca è uno, e quindi non viene investito niente, è normale.
1: Non ha manco un nome.
0: Esatto, quindi lui non avendo... Meno male che la codifica, diciamo, della malattia rara l'abbiamo avuto, perché anche su quello, se non avevi la codifica della malattia rara, non avevi... I, chiamiamoli vantaggi, non so, la 104 dei servizi, e non è stata riconosciuta qua, ma fuori regione, devo dirlo questo fuori regione,
1: certo,
0: perché è giusto dirlo.
1: Qual è il suo messaggio questa sera? Un messaggio da una parte ad altri genitori come lei, che magari la stanno guardando a casa, che non hanno trovato quella forza che lei e sua moglie avete trovato, nonostante le difficoltà di portare Mattia in giro, di fare esperienze, di dormire come lei ci raccontava in macchina, perché Mattia o dorme a casa sua,
0: o
1: in dorme in macchina.
0: Però devo girare io con la macchina, devo farla addormentare, poi mi fermo, è quello il problema. Io dopo un concerto devo guidare.
1: Ah,

0: autostrada e quando si addormenta mi fermo e dormo anch'io.
1: Però quando, per esempio, lei vede Mattia al concerto, quando lo vede...
0: Faccio qualunque cosa per lui, sono felice, ne vale la pena, ne vale la pena.
1: Dicevo, in conclusione, qual è il messaggio che lei vuole dare ad altri genitori come lei, che probabilmente sono più in difficoltà, perché poi ci sono i momenti molto negativi, no? Anche voi che venite in televisione, vi ringrazio sempre, non è sicuramente tutto facile, però avete sicuramente fatto un passettino in avanti rispetto a tanti invece che sono a casa, ancora in quella fase di dolore estremo che ti blocca, che ti lascia nelle sabbie mobili. Quindi da una parte il messaggio per altri genitori e dall'altro il suo appello per le istituzioni, perché poi credo che suo figlio ha 20 anni, la domanda sia: e adesso?
0: Dopo di noi.
1: Il dopo di noi?
0: Il progetto di vita. Ma io dico allora alle famiglie di non arrendersi. Noi, avendo pure Mattia con una malattia rara, senza associazione, senza niente, ci siamo dati da fare, non è facile, di cercare aiuto nella consulta. Io faccio anche pubblicità nella consulta, perché noi ci siamo, non vogliamo che si sentano sole queste persone. E niente, beh, il mio appello, visto che Mattia ha 20 anni, Mattia ha ancora un anno di liceo e il dopo è un problema, cosa farà? Mattia in questo momento frequenta anche un'associazione che è una piccola associazione, si chiama Insieme per Caso, io seguo Mattia in questa associazione. Io cosa chiedo? All'istituzione chiedo che investire e supportare non solo, diciamo, le strutture grandi, aiutiamo anche queste piccole realtà che sono genitori che si dannano anche a livello economico per i propri figli, per farli vivere quotidianamente in queste, diciamo, case, perché poi sono delle case, e aiutiamole anche a livello economico, perché non ce la facciamo se no.
1: Grazie. Grazie ad Orazio. Un saluto ovviamente a Mattia e noi ci vediamo tra pochissimo.

0: andiamo avanti nel raccontare storie di genitori che hanno deciso di fare una scelta comune questa sera. Questo è il loro filo rosso, quello di non arrendersi. Buonasera, benvenuta Sara.
1: Buonasera, buonasera.
0: Allora, ci racconta la sua storia e la storia della sua famiglia.
1: Allora, sì, appunto, io sono Sara, sono la mamma di un bimbo di 6 anni che è nato con una malattia genetica rara che si chiama sindrome di Angelman. Colpisce circa un bambino su 15.000 e provoca dei ritardi psicomotori, crisi epilettiche, assenza quasi totale di linguaggio, insomma l'elenco è abbastanza lungo. E, sono bambini che una volta anche diventati adulti non potranno mai rimanere da soli, avranno sempre bisogno comunque di un sostegno. L'unica consolazione è quella che non è una malattia degenerativa, quindi l'aspettativa di vita è quella di una persona normale. La mia storia nasce più o meno quando mio figlio stava per compiere 1 anno. Io non mi sono mai particolarmente preoccupata dei ritardi che aveva motori perché eravamo in pieno Covid, quindi io non avevo neanche la possibilità di confrontarmi con altri bambini. Certo. Le sedute del pediatra erano in videochiamata, quindi insomma non mi sono particolarmente preoccupata finché intorno ai 7-8 mesi sono iniziati dei tremori che poi sono appunto risultati essere poi delle crisi epilettiche. Abbiamo fatto un ricovero ai Gaslini e da lì siamo usciti con questa diagnosi in mano. Ovviamente buio totale, è stato proprio uno tsunami. A un certo punto eravamo proprio, io poi non l'ho presa bene perché poi comunque avevo anche avuto esperienze mie personali precedenti, sempre di ospedali e tutto, quindi sapevo esattamente a che cosa andavo incontro e pensavo che la mia vita fosse rovinata totalmente. Finché, grazie ad un'amica in comune, vengo in contatto con un'altra ragazza. Mi ha sostenuta dicendomi una frase che mi ha fatto un po' vedere la luce in fondo al tunnel, che è stata: tutti i medici ti dicono quello che tuo figlio non può fare, ma non ti dicono tutto quello che invece può fare. E allora da lì ho cominciato.

0: Abbiamo cominciato io e mio marito a iniziare questa nuova avventura, dai, chiamiamola così.
1: Intanto facciamo un applauso a questa frase, poi parleremo con lei più tardi, tanto così prende fiato.
0: Sì.
1: Quindi, come è cambiata la vostra vita e qual è la vostra quotidianità? Diceva che suo figlio ha 6 anni.
0: Sì. Allora, la disabilità è sicuramente una situazione difficile. Lui avendo poi ancora adesso non cammina, non è autonomo, comunque ancora il pannolino, insomma, quindi sono una quotidianità molto difficile. Basti pensare anche al semplice tagliare le unghie o al semplice appunto provare a togliere il pannolino, a lavare i denti, insomma, è tutto sempre molto complicato. Quello che posso dire è che a un certo punto però ci siamo guardati negli occhi io e mio marito e ci siamo detti cosa facciamo? La situazione è questa, non la possiamo cambiare e quindi cerchiamo di fare a mio figlio una vita assolutamente il più normale possibile, che è quello un po' che ho sentito dire anche dall'esperienza precedente e quindi lo portiamo ovunque, insomma cerchiamo di fargli fare la vita che avremmo voluto fare al di là della disabilità.
1: La malattia che lei diceva all'inizio, è una malattia genetica rara, almeno mi viene da dire nel vostro caso, dopo che abbiamo sentito Orazio, ha un nome.
0: Sì.
1: Questo fa sì che ci sia un'associazione
0: Certo.
1: anche e quindi quel confronto che per esempio nella storia precedente mancava, lei l'ha trovato.
0: Esatto, sì, l'ho trovato sia un po' nelle associazioni, ma soprattutto nel confronto con le altre mamme, nei canali tramite WhatsApp, appunto, dove ci sono appunto i confronti tra i papà e le mamme un po' di tutta Italia, dove ci si aiuta, ci si chiede consigli, per quanto è possibile, perché poi
1: Certo,
0: ovviamente ogni caso
1: ognuno è
0: è
1: diverso.
0: molto soggettivo, assolutamente.
1: E per quanto riguarda, diciamo, la scuola,
0: Allora, mio figlio va ancora
1: va
0: all'asilo,
1: ancora
0: sì,
1: all'asilo.
0: perché fa un anno in più di asilo, avrebbe
1: Ok.
0: dovuto fare prima elementare, invece fa ancora l'asilo. E io devo dire che ho trovato una situazione meravigliosa. Io vengo da una realtà molto piccola, quindi comunque ci si conosce tutti, le maestre d'asilo sono le mie amiche. Comunque andavo a fare le ribotte al sabato sera, quindi nel senso, diciamo che gioca un po' a mio vantaggio. Gioca un po' a
1: È
0: mio
1: un po' il
0: vantaggio.
1: bimbo di tutte loro, comunque,
0: Esatto,
1: nel
0: è
1: paese di
0: stravoluto
1: tutte
0: bene.
1: loro.
0: Poi comunque Federico è un bambino gioioso, felice, molto dolce, gli piace il contatto fisico, quindi abbraccia, bacia, quindi è impossibile non volergli bene. E
1: Lei
0: quindi.
1: diceva, io vengo da una realtà, che poi insomma è la Vallestura, che vi ha anche molto aiutato e sostenuto, ed è per questo insomma che io sono poi venuta a conoscere
0: Sì.
1: la vostra storia attraverso un calendario, ma anche quello, il sentire che gli amici, le persone, i comuni vicini, questo come vi sta aiutando?
0: Tantissimo, io infatti veramente ringrazio veramente tutti, tutte le volte perché ma veramente dal panettiere a chi è nella giunta comunale, cioè veramente tutti, perché comunque qualsiasi iniziativa che viene fatta su mio figlio è sempre accolta a braccia aperte. Se
1: Per la ricerca e per l'aiuto che serve nella fisioterapia, in tutta una serie di
0: Esatto,
1: attività. Perché poi
0: esatto, esatto.
1: questa è la realtà e il minimo denominatore di tante storie che raccontiamo anche
0: Certo, infatti i proventi del calendario che è stato
1: qui.
0: fatto, appunto, sono state fatte appunto 12 foto con gli sponsor che hanno partecipato a questo
1: Calendario, questa
0: calendario,
1: iniziativa.
0: questa iniziativa, andranno in parte in fisioterapia e in parte finalmente riusciamo a fare una vacanza che è organizzata dalla TMA, che è la terapia multisistemica in acqua. Federico piace molto stare in acqua, gli piace molto la piscina. È una vacanza che viene appunto progettata, che dura una settimana, dove c'è un operatore 8 ore al giorno che si dedica in toto a tuo figlio. E quindi questo ovviamente ha un costo non indifferente, non siamo mai riusciti a potercelo permettere. Grazie alla vendita dei calendari, finalmente a fine agosto partiamo.
1: Ed è anche un modo per prendervi un po' di tempo.
0: Certo, assolutamente, anche un modo, noi abbiamo anche un altro figlio più piccolo e quindi

0: E è anche un modo per noi di rilassarci e anche di dedicarci anche in toto ai fratelli, perché i fratelli e sorelle ne parlano veramente sempre tutti, ecco, pochissimo, dei fratelli e delle sorelle che purtroppo sono costretti a subire.
1: Voi avete un figlio più piccolo?
0: Io ho un figlio più piccolo, sì.
1: Posso chiederle se le hanno dato un po', vi hanno dato un po' dei pazzi?
0: Certo, c'è chi ha detto lo fate perché così poi gli lasciate tutta la responsabilità. Sì, me ne sono sentite dire di cotte e di crude. Io l'ho fatto semplicemente perché avevo bisogno anche di fare la mamma normale, chiamiamola così, nel senso che io sono contentissima di essere la mamma di Federico, sì, ma avevo bisogno anche di confrontarmi con me mamma normale. Non so se forse è brutto dirlo, non lo so, però io ho fatto questa scelta, sono contentissima. Se mio figlio vuole andare, il piccolo, dall'altra parte del mondo, ci andrà e non si dovrà assolutamente occupare di suo fratello. Volevamo due figli li abbiamo fatti e siamo contenti così.
1: Sara, qual è il messaggio che vuole lasciare questa sera a tutti voi? Lo chiederò da una parte agli altri genitori e dall'altra alle istituzioni.
0: Allora, sicuramente un po' quello che ha detto anche il signor Orazio, nel senso dalle istituzioni è il dopo di noi, essere sicuri che una volta che non ci siamo più i nostri figli sono messi in sicurezza, sono in buone mani, eccetera, eccetera. Il consiglio che posso dare a chi deve affrontare questa battaglia è quella di prendersi un po' di tempo per accettare, perché comunque bisogna accettare la disabilità con i pro e i contro, e poi sicuramente di non mollare, di andare avanti, che comunque la vita è una vita diversa da quella che magari ti eri immaginato, ma comunque una vita bellissima lo stesso.
1: Grazie Sara, grazie. Prima di salutarci ricordiamo l'associazione e i riferimenti?
0: Allora sì, io volevo ringraziare tantissimo un'associazione che non è un'associazione dedicata all'Angelman, ma è un'associazione che si chiama Noi per Voi, che ci ha aiutato tantissimo in un momento di difficoltà, perché comunque le terapie private costano. Prima di entrare andiamo tipo alla nostra famiglia Varazze, no? Prima di entrare in queste case, diciamo, comunque le terapie le abbiamo pagate tutte noi, e lui ci ha dato una grossa mano, perché a un certo punto non ce la facevamo più economicamente, lo dico proprio tranquillamente. Invece come associazioni per l'Angelma ci sono un sacco di associazioni che lavorano anche sulla ricerca e per il futuro, ecco.
1: Grazie Sara, grazie mille.

0: andiamo avanti nel raccontare le storie di genitori che non si arrendono. Buonasera e benvenuta Morena e Sergio. Buonasera.
1: Buonasera.
2: Grazie, buonasera.
0: Grazie a Morena, insomma ci è voluto un po' per convincerla, però diciamo ce l'abbiamo fatta. Allora, ci raccontate, non so chi voglia partire, la storia di vostro figlio?
2: Dunque, nostro figlio è nato con una malattia genetica rara che si chiama epidermolisi bollosa e li chiamano i bambini farfalla. Fondamentalmente si tratta di una malattia di una altissima delicatezza della pelle. Lui è nato con una bollicina sul dito indice e ci è stato detto semplicemente che si ciucciava il dito in utero.
0: Oh.
2: E quindi inizialmente sembrava una cosa da niente, poi hanno iniziato a spuntare altre bollicine, quindi mi hanno tenuta, perché è nato in tempo Covid, quindi mi hanno tenuta più del dovuto in ospedale, continuavano ogni giorno a dirci domani uscite, e invece non uscivamo mai perché spuntava sempre una nuova bollicina, volevano fare dei controlli e quindi alla fine ho chiesto io di uscire perché volevo che, insomma, cominciare una vita di famiglia, cominciare a far conoscere il bimbo ai miei genitori che l'avevano solo visto attraverso

0: verso un vetro e quindi abbiamo chiesto e poi ci hanno mandati direttamente al Gaslini dove abbiamo fatto i primi controlli e sembrava che dovesse essere una sorta di dermatite atopica temporanea e passeggera. Dopodiché però continuavano a spuntare queste bollicine che fondamentalmente sono delle ustioni. Delle bolle da ustione con del liquido dentro che non fanno fatica a guarire. Quindi magari guariscono, viene la crosta, però poi si riformano. E finché era piccolino piccolino la cosa era abbastanza grave, perché comunque anche nel momento in cui cambiavamo il pannolino, magari lui, quello che fanno i bambini piccoli, si sfregano i piedini, certo. E la pelle venivano via piccoli strati di pelle, no? E quindi era molto, l'abbiamo vissuta con tanto spavento. E il primo anno poi la diagnosi è avvenuta della malattia, è avvenuta, lui è nato a gennaio, è avvenuta ad agosto. Più o meno, perché prima di tutto al Gaslini ci hanno fatto fare dopo 2 mesi tutta la prassi, la biopsia, che ci avevano detto che sarebbe stato un piccolo puntina, e invece poverino l'ho sentito urlare disperato e l'ho riportato a casa con ancora più bolle di prima, ma vabbè. E, il primo giorno che l'abbiamo portato al Gaslini il dottore ci aveva detto che poteva essere un caso su un milione, poteva essere questa malattia, ma se non si erano presentati casi nelle nostre famiglie, c'era stato chiesto, no? Non era, ha detto, lo possiamo considerare, ma proprio veramente in modo molto
1: rarissimo,
0: sì,
1: rarissimo.
0: Esatto. Okay. Quindi vabbè, abbiamo pensato, vabbè, atteniamo, poi sai, appena nato uno si attacca alla cosa più positiva possibile, certo. Quindi no, è dermatite atopica. Però quando siamo andati a leggere le informazioni su questa malattia, abbiamo visto i primi video, io sono andata nel panico, perché comunque la malattia, ma lui un po' meno perché è più stoico.
1: No, adesso lo sentiamo anche lui.
2: Ti dicono sempre di non fare, non guardate in internet, ma vuoi non guardare in internet?
1: Certo.
2: Ovviamente sì. Guardi in internet e poi vedi delle cose terribili.
0: Vedi delle cose veramente terribili, perché la malattia ha diverse varianti. C'è la variante simplex, la variante distrofica, la variante giunzionale e poi tutte le sottovarianti. Nostro figlio ha una variante distrofica di cui nel mondo ci è stato detto che ci sono solo 4 casi come lui, perché fortunatamente nella sfortuna diciamo che lui è come se avesse sviluppato un gene che fa il lavoro a metà e quindi mentre nella variante distrofica i bambini spesso le dita si, come si dice, si uniscono, si attaccano, la pelle si e quindi poi si hanno anche proprio distrofia muscolare, si hanno anche problemi all'esofago, problemi interni, alle mucose. Nel suo caso invece, per fortuna, le ferite tendono a guarire, poi magari si riformano, però guariscono e sono abbastanza localizzate in certi punti, quindi un po' le mani, i gomiti, le ginocchia, i piedi, la schiena. Adesso abbiamo il problema alle orecchie quest'anno, però comunque è abbastanza gestibile. Purtroppo in questa malattia ci sono stati anche casi molto gravi di morte, bambini che sono morti a 9 mesi, 1 anno e mezzo, e quindi per quello il panico del primo anno, perché non sai come potrà evolvere la malattia.
1: Sergio Moreno diceva il panico del primo anno, lui è stato un po' più strong, ha retto un po' di più. Tu come, dalla tua parte, come l'hai vissuto?
2: Beh, come vuoi viverla all'inizio, ovviamente un colpo, no? Ti prende, non ti aspetti una cosa del genere, no? Quando ti nasce un figlio. All'inizio l'incertezza, dopodiché la diagnosi, vedi quali sono le possibilità, no, di evoluzione di questa malattia e ti viene un po' quasi di panico, no? Però lo vedi e dici no, non mi posso arrendere, ovviamente, non,

0: non possiamo assolutamente soccombere e quindi bisogna fare tutto il possibile. Poi se uno lo prende passo a passo inizia a vedere che poi alla fine ci sono tantissime cose buone, positive, belle, no? Che, come dicevano prima, no? Che quelle cose che si possono fare invece di non quelle che non si possono fare, no? E noi abbiamo trovato poi dentro della sfortuna, la grande fortuna che la gravità della malattia di nostro figlio non è così elevata, quindi uh-huh. riusciamo a fare a farle fare una vita normale. Molto normale.
1: Sì.
0: Molto
1: tanti normale. Viaggi, sì. Tante esperienze
0: dentro
1: anche
0: del
1: per voi.
0: Sì, dentro del possibile, tanti viaggi, tante esperienze, io le faccio fare di tutto. Per fortuna lui adora il mare.
1: Guarda qua.
0: Eccolo. Gli piace molto il mare, infatti a 3 anni già nuotava.
1: Wow.
2: E l'acqua di mare gli fa molto bene.
0: Oh. Sì. Sì, e questa è la fortuna, che... visto che viviamo vicino al mare.
1: Al mare.
0: L'acqua del mare le fa bene e a lui le piace, quindi questa è una grandissima soddisfazione e tante cose che possiamo fare. E questo, non lo so, magari potrà fare anche surf se lo vuole, non lo so. Lì avrà una seconda pelle, no? una 3-2, una 4-3 di neoprene che magari le copre un po'.
1: Diceva Morena che ci sono solo altri 4 casi come sì. lui riconosciuti.
2: Studiati. Poi chissà.
0: Con questo salto genetico che le
1: con
0: permette
1: questo,
0: di
1: esatto.
0: Le cellule che si attaccano della pelle, una sì, una no, più o meno,
1: sì.
0: E quindi riusciamo a tenere abbastanza a bada la malattia, quindi non è così grave come un caso dove per esempio questo salto genetico non c'è.
2: Per esempio la mia paura era nello svezzamento, no? Quando inizi a mangiare anche qualcosina di solido, se poteva avere problemi alla bocca, all'esofago, invece fortunatamente questo problema non c'è stato, mangia di tutto, e non, è un
1: che
2: amante
1: cosa
2: del cibo.
1: Significa, l'ho chiesto anche agli altri genitori, essere così rari, perché questa malattia ha un nome, anche un soprannome, abbiamo sentito, sì. Però quanto è importante o quanto è difficile il confronto con gli altri genitori nella vostra storia?
0: Per me all'inizio tanto, perché sicuramente senza le persone che conoscevano già la malattia, in uh-huh. particolare un'associazione che si chiama Le Ali di Camila, che ci ha aiutato all'inizio anche per ospitarsi.
2: Tuttora.
0: Esatto, sì. E tuttora. Per ospitarsi, perché non ci sono tanti centri che curino questa malattia. Per esempio il Gaslini non lo fa,
1: sì.
0: Che ce l'abbiamo qua vicino. Noi ci siamo appoggiati a Modena, al Policlinico, dove fanno
2: prima...
0: anche ricerca.
2: Perché allora gli ospedali dove ufficialmente trattano la malattia sono a Roma, a Milano e a Modena, però essendo che a Modena c'è proprio il centro di ricerca specializzato in epididimosi bollosa e c'è questa associazione appunto Le Ali di Camilla, uh-huh. Noi ci siamo trovati molto bene con loro, poi appunto Le Ali di Camilla adesso hanno proprio... Recentemente hanno creato questa casa per ospitare bambini, quelle che si vedono nelle immagini.
1: Eccola. Perché,
0: ecco.
2: Sì, questa casa dove i bambini che magari vengono da fuori, da altre città o anche da altri paesi, perché ci sono, hanno anche fatto arrivare dei bambini da Gaza.
1: Oh.
2: E insomma, poi c'è stata anche un'operazione importante da qualche anno fa di trapianto di pelle di un bambino su cui è stato anche scritto un libro, tutta una serie di cose, insomma, si muovono molto bene e hanno appunto creato questa casina dove le famiglie possono essere ospitate gratuitamente.
1: E possono anche incontrarsi.
2: E anche incontrarsi, esattamente, fare rete. Quindi è una gran rete di supporto, ecco.
1: Ed è fondamentale anche nella vostra storia la ricerca. Tu dicevi
2: sì.
1: A Modena c'è poi un centro di ricerca.
2: Sì.
1: È questo poi il messaggio, credo, il continuare
2: sì.
1: nella ricerca.
0: E sta andando sì. molto veloce anche, quindi grazie alla ricerca stanno iniziando a esserci adesso delle cure che magari non ti risolvono la malattia, però aiutano molto. Per esempio adesso c'è una crema che nel nostro caso probabilmente ancora non useremo perché non è abbastanza grave all'inizio, mm-hmm. in questa fase penso che verrà data a bambini o a persone che hanno una gravità maggiore. Sono delle terapie geniche queste qua.

0: anche la pelle, il trapianto di pelle geneticamente modificata per poter diciamo, fare un trapianto nelle zone dove veramente c'è bisogno. E questo è veramente, ti cambia la vita completamente, anche la speranza di tutte le persone che poi si ammalano, che sono ammalate e che hanno una possibilità di lenire un pochettino anche le sofferenze, perché le cure nel nostro caso un po' meno, ma sono anche dolorose, perché sono delle ferite aperte per tanto tempo, quindi e ogni giorno vanno curate. E a volte sono veramente dolorose, quindi
1: per esempio a volte
0: già lenire un pochettino il dolore, che sia un po' meno, fa già la differenza, fa già tanto. Certo.
1: In un bambino così piccolo questo dolore, questo prurito possono portare anche problemi a volte di rabbia, no? Frustrazione. Un bambino piccolo non sa gestire queste emozioni e quindi a volte magari ci sono state delle problematiche un pochettino di gestione. In ambito scolastico, appunto asilo, o altri ambiti che magari non sono stati tanto capiti.
2: Perché non sempre si ha la fortuna come insomma, nelle storie anche precedenti, soprattutto quando si parla di malattie rare o di difficoltà. La vostra quotidianità com'è? Com'è cambiata? Cioè, riuscite a fare una vita quasi normale? Avete modificato che cosa?
0: Quando hai un figlio ti cambia comunque, però per forza. No, diciamo che viaggiamo a vista con la malattia, nel senso che ci adattiamo a quello che succede, a quello che sorge. Però la nostra vita è abbastanza normale
1: Sì, poi
0: rispetto
1: diciamo
0: agli
1: che
0: altri bambini.
1: nella nostra vita non è mai esistita una vera e propria quotidianità.
2: Perché dai, dai, adesso vedi che
0: Lavoro
2: adesso si è
0: particolare.
2: sciolta, adesso si è sciolta.
0: Un lavoro
2: Adesso
0: particolare
2: dobbiamo
0: anche
2: dire, allora, sapete perché ridevo prima? Perché la regia ha detto, perché ridi che ti abbiamo inquadrato che ridevi? Perché ho visto la mamma
0: lei. Ah,
2: di
0: sì.
2: Morena con il figlio, perché io e Morena eravamo a scuola insieme alle elementari e quindi è per questo, eccola qua, è per questo che la regia mi ha sgridato, tu che sei del mestiere Sergio, mi ha tirato le orecchie e mi ha detto, perché hai riso che eri inquadrata? Ecco, così abbiamo svelato l'arcano. Allora, Morena che si è sciolta adesso perché ha detto: ho fatto solo un'intervista con Sergio, ma la faccio solo per te, poi basta. Adesso che si è sciolta, la
0: Se
2: facciamo
0: la fai
2: parlare.
0: parlare, parla,
2: Sì.
0: ma tanto.
2: Vai, dicevi: non abbiamo mai avuto troppo la normalità,
1: Eh sì,
2: forse
1: nel
2: per
1: senso che
2: quello.
1: comunque la nostra vita è abbastanza un po'. Siamo due viaggiatori in un certo senso, no? Quindi lui viaggia molto per lavoro, io anche prima di avere il bimbo, infatti, come vedete qui, me lo sono portato in India sia a 3 anni che adesso a 5, e quindi la cosa, diciamo. Il problema non ci frena, ecco, a portarlo e a fargli fare appunto una vita che è poi la mia vita, no? Io vado in India principalmente perché insegno yoga e il mio maestro è là e quindi prima ci andavo tutti gli anni. Poi con il Covid, la gravidanza, tutti i lockdown, eccetera, non ci sono andata per 4 anni e quando ci sono ritornata ho deciso, beh, adesso a questo punto ci vado con lui. E quindi qui si stava facendo, appunto, perché io non mi arrendo anche dal punto di vista dal fare ricerca mia personale. Conoscendo un pochettino, avendo studiato con lo yoga, la Ayurveda, un po' la medicina cinese, l'omeopatia, c'è chi magari in queste cose non ci crede, però io avendo le testate sperimentate su di me personalmente, comunque funzionano, quindi sono sempre un pochettino alla ricerca anche di cose alternative, anche per magari almeno placare il prurito o insomma cercare di gestire anche dall'interno, perché anche se si tratta di una malattia genetica, secondo me comunque c'è sempre da lavorare anche sulla parte dell'immunità
0: Se uno è
1: e
0: sano, ovviamente
1: dell'alimentazione.
0: reagisce meglio anche alle ferite e a tutto.
1: Esatto.
2: Che cosa vi ha insegnato, che cosa vi insegna ogni giorno la malattia di vostro figlio?
0: A me
1: Ad avere
0: personalmente,
1: pazienza.
0: pazienza sicuramente, ma anche a prendere le cose con meno pesantezza, nel senso che io vedo mio figlio come risponde, no? Quando si incontra con altri bambini e le vedono le ferite nelle mani o nei gomiti, dice: ma mi fai vedere le ferite, ma cosa c'hai? E lui proprio tranquillissimo risponde: no, io ho una malattia che si chiama bambino.

0: farfalla e questo e quell'altro, risponde tranquillissimamente. Quando dobbiamo fare qualcosa, lui adesso ha la coscienza, diciamo, della malattia che ha, e quindi si limita da solo. Quindi vedi che fin dove arriva va, e quindi non si crea altri problemi come molto spesso ci creiamo noi, no? Lui vive nel momento, e i bambini hanno questa bella cosa, no? Di vivere il momento senza
1: giudizio.
0: Senza giudizio, sì.
1: E come gliel'avete spiegato?
0: È cresciuto così.
1: Come gliel'avete spiegato? Tu hai detto con i suoi bambini, dice
0: avuto.
1: Io sono un bambino farfalla. Esatto.
0: Lui l'ha sempre avuto, quindi.
2: Sì, io gliel'ho spiegata un po' così, gliel'ho spiegata come favoletta fondamentalmente, gli ho detto che come le farfalle hanno la pelle delicata, anche lui ha la pelle molto delicata e deve fare qualche attenzione in più rispetto agli altri bambini, quindi magari stare attento quando corre, e stare attento a non cadere, perché fondamentalmente il problema è da sfregamento o da caduta. E quindi fare qualche attenzione in più anche quando interagisce con gli altri, di fare attenzione. Semplicemente, appunto, gli ho raccontato che è un bambino speciale perché è un bambino farfalla e delicato.
1: Qual è il messaggio finale per gli altri genitori e per l'aiuto, l'importanza della ricerca?
0: La ricerca credo che sia la cosa che ci dà speranza a tutti, e vedendo come stanno lavorando, appoggiarla il più possibile, perché magari non è quella malattia che si sta studiando che può aiutare a un'altra malattia direttamente, ma in realtà indirettamente funzionano, e molto spesso la ricerca per una malattia dà soluzioni ad altre malattie che non ti aspettavi. E spesso succede, perché la ricerca poi alla fine è tutta unita, quindi appoggiare la ricerca.
2: Sì, e non fermarsi mai. Non limitarsi e non fermarsi mai.
1: Grazie a Morena, grazie a Sergio. Poi una prossima volta invece parliamo solo di yoga e di India, va bene? Te lo prometto, tanto ormai ti sei sciolta. A tra pochissimo.

0: continuiamo a raccontare storie di genitori che non si arrendono. Buonasera e benvenuta ad Ornella.
1: Buonasera, ciao, Ornella. Tiziana, ciao, buonasera a tutti.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia e quella di tuo figlio?
1: Sì, allora io sono qua per raccontarmi, ma soprattutto per raccontare la storia del mio bambino. Il mio bambino ha 7 anni. Io solitamente quando lo presento a chi non lo conosce lo descrivo sempre come un bambino molto, molto agitato, molto simpatico, molto bello, ed è autistico. Lui ha il disturbo dello spettro autistico a basso funzionamento, non è verbale, con un ritardo cognitivo abbastanza importante, e quindi questo rende tutto un po' più difficile, perché comunque non è autonomo, le autonomie sono molto basse e quindi bisogna stargli dietro in tutto quello che è il quotidiano.
0: Quando hai ricevuto la diagnosi? Cioè, ti sei accorta subito che c'era qualcosa che non andava?
1: Allora, io un po' da mamma ho sempre notato che ci fosse qualcosa che di diverso in Gabriele da quando è nato. Mm-hmm. E lo notavo perché questo bambino piangeva tantissimo, piangeva questo pianto proprio sofferente che non si riusciva a placare. Mm-hmm. Mi cercava, che voleva venire in braccio, ma nel momento in cui lo prendevo in braccio mi rifiutava. Quindi i primi mesi sono stati anche difficili per me come mamma, perché non riuscivo a creare un legame mamma-figlio neonato. E poi dopo è un tassello che ho capito dopo, che probabilmente lui già aveva fastidio col contatto fisico, quindi comunque qualche avvisaglia ci poteva essere. La diagnosi vera e propria l'ho ricevuta quando Gabriele ha compiuto 2 anni, e siamo andati per una visita di routine al Gaslini, e perché aveva cominciato ad avere delle crisi che sembravano crisi epilettiche. Mm-hmm. Nel senso che si irrigidiva, non si capiva il motivo, io ero convinta fossero crisi epilettiche, invece poi comunque mi hanno spiegato che non era quello, era un modo del bambino per sfogarsi. Mm-hmm. Ma comunque era la diagnosi era quella appunto di autismo.
0: Come hai reagito? Te lo chiedo perché ne hanno parlato anche gli altri genitori.

0: E questo è un punto che può aiutare anche chi ascolta le vostre storie, la tua storia da casa.
1: Ma allora, è stato molto strano perché io subito, come se non mi fossi resa conto della gravità, non lo so, mi sono informata su quello che c'era da fare, le diagnosi che avrebbero, cioè, scusi, le terapie che avrebbe dovuto fare Gabriele, sì. E quindi quando ho messo tutto in moto, quindi comunque quando sapevo gli orari delle terapie, come portarlo, chi doveva portarlo, se lo dovevo andare a prendere, comunque dovevo combaciare tutto con il lavoro, è stato un po' difficile quello. Nel momento in cui tutto andava liscio, quindi tutto quadrava, lì mi sono un po' lasciata andare, era già passato un annetto e mezzo, quasi due, allora lì forse ho capito realmente cosa stava succedendo, ho avuto un crollo, però superato quello scoglio mi sono sentita molto forte, soprattutto perché comunque devo dire la verità che lui è molto più forte di me e quindi mi spinge a dare il meglio per lui.
0: Che bambino è?
1: Molto vivace, non sta mai fermo, e ha un tono di voce molto acuto, infatti con i miei amici lo chiamiamo Sirenetto, ma non per il mare, ma perché sembra una sirena che quando inizia a farsi sentire si sente parecchio, e è molto simpatico, devo dire che riesce a trasmettere tanta ironia in uno sguardo, ecco. Infatti io dico sempre, penso che se Gabriele parlasse mi farebbe molto ridere, perché è veramente molto buffo. La sua difficoltà di non parlare lo porta a essere più nervoso, perché spesso non riesce appunto ad esprimersi, e questa cosa lo manda in frustrazione, e quindi allora con me più o meno riusciamo a capirci, e quando è fuori si fa un po' più difficoltà, quindi magari fuori è un pochettino più agitato e più nervoso rispetto che a casa.
0: La scuola nel vostro caso?
1: Allora, devo dire che sia asilo nido che asilo, che adesso in prima elementare, siamo stati molto fortunati, perché maestri e maestri di sostegno sono stati anche le OSE, sono state sempre molto carine e affettuose con Gabriele. Adesso, dall'anno prossimo, proveremo a portarlo al polo, perché ci saranno attività che sono un pochettino più in linea con il percorso che dovrà fare Gabriele, e quindi cambieremo scuola, tra l'altro cambieremo anche zona, perché noi siamo di San Pier d'Arena, dovremmo andare a Molassana, quindi verrà un pochettino più scomodo, ma per fortuna siamo appoggiati dal trasporto scolastico. Dovremmo riuscire a fare questo viaggio senza problemi.
0: Ornella, senti, che cosa ti ha insegnato l'autismo di tuo figlio?
1: Allora, devo dire, come dicevano loro poco fa, ho scoperto di avere una pazienza infinita che io non pensavo di avere mai nella vita. E poi io mi sono accorta che c'è tantissima gente piena di amore, cioè io questo lo voglio dire, perché comunque nella sfortuna di questa situazione, perché comunque non mi piace tanto parlare di sfortuna quando riferisco a mio figlio, però comunque diciamo così.
0: Diciamo che non è una situazione lineare come tu ti saresti aspettata.
1: Esattamente, la diciamo così. Esattamente. Siamo stati accompagnati dall'inizio da persone che comunque lo fanno con amore, che possono essere, vabbè, a parte ovviamente i nonni e la famiglia, per carità, ma i terapisti, noi comunque siamo seguiti dall'ANFAS di Pisacane, che ci accompagnano, ci aiutano molto nelle scelte, e Centro Leonardo, e soprattutto Emozioni Giocate, che è una onlus che veramente ci sta dietro, che fa fare tante attività a Gabriele. Recentemente siamo andati a sciare, che pensavo fosse una cosa molto difficile per lui, perché comunque mette i piedi nello scarpone, quindi comunque è costretto, deve fare un movimento particolare, che lui fare le cose forzate non le vuole fare.
0: Invece com'è andata?
1: Invece è andata benissimo.
0: Eccolo!
1: È lì che scia, sicuramente meglio di me, è andato anche sulla seggiovia, che non pensavo fosse possibile, invece è andato bello tranquillo, io con le mamme giù di sotto con i bombardini e lui a sciare, quindi.
0: Eccolo qui, proprio sulla seggiovia. Sì. Qual è, Ornella, il tuo messaggio?
1: Ma allora, mi piacerebbe che ci fosse un pochettino più di attenzione su una disabilità che sembra quasi invisibile, perché comunque io mi rendo conto che Gabriele, se uno lo vede, è un bambino bello, gioioso, vestito bene, carino, eccetera, e quando ha le crisi, che possono essere crisi di urla, crisi che si butta in terra perché non vuole fare qualcosa, perché gli dà fastidio un rumore, eccetera, la gente rimane un pochettino più sconvolta, ci fissa molto, quindi questa cosa un pochettino diventa fastidiosa per chi la vive, perché già sei in un momento di difficoltà e quindi la situazione ti sembra poi peggiore di quella che è. E mi piacerebbe che ci fosse

0: sono più spazi per questo tipo di disabilità. A me viene ad esempio viene in mente l'aeroporto, sì, dove mi piacerebbe far molto più viaggi con Gabriele, però lui patisce molto le attese e quindi lì che ci sia una stanza apposta, qualcosa un pochettino più contenuto, dove bambini, persone comunque che hanno appunto difficoltà a stare nella confusione, nelle attese eccetera, possono stare un attimino più tranquilli, ecco. E poi una cosa che sembra banale però lo è, cioè è importante per noi, è nei bagni pubblici ad esempio non ci sono più la carta per asciugarsi le mani, ci sono i phon. Gabriele impazzisce, quindi noi quando andiamo nei bagni pubblici usciamo sempre con le mani bagnate, perché non riusciamo ad asciugarci le mani, perché ha paura, gli dà fastidio l'umore, quindi comunque certo, sono piccolezze che però quando ci sei dentro ci fai caso, ecco. Quindi...
1: E che possono cambiare la quotidianità e anche le esperienze, esatto, di questi bambini e della famiglia.
0: Esattamente.
1: Grazie Annella. Noi ci rivediamo tra pochissimo.

0: nelle storie che raccontiamo questa sera andiamo avanti e salutiamo e diamo il nostro benvenuto anche a Valentina. Ciao Valentina.
1: Buonasera a tutti.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia e in particolare la storia di uno dei tuoi figli e della tua famiglia.
1: Sì, allora la mia storia parte da quasi 18 anni fa, quando è nato il mio secondo figlio. Vabbè, io ho avuto 5 figli e il mio secondo appunto è nato nel 2008, è nato sano e stava bene. E poi all'età di circa 3 anni, quasi 3 anni, abbiamo avuto qualche problema di salute e abbiamo portato al Gaslini e lì ci hanno dato una diagnosi un po' infausta, perché hanno scoperto che mio figlio aveva un tumore cerebrale. E da lì è iniziato un po' qualche anno di calvario e ha fatto ben 11 interventi chirurgici, però devo dire sono stati anni abbastanza, abbiamo cercato di fargli fare una vita normale, ecco, mm-hmm. con i suoi fratelli, la sua sorella e diciamo che penso che ci siamo di essere riusciti sia io che mio marito a fargli fare una vita normale. Poi verso la quinta elementare purtroppo si è aggravato e sono subentrate delle problematiche molto difficili, perché ha cominciato a perdere la vista, aveva sviluppato un problema con il sonno, quindi non dormiva e quindi è stato difficile. Poi purtroppo nel febbraio 2021 è venuto a mancare.
0: Questo però non vi, lo dico anche perché insomma qui in prima fila c'è tuo marito, non vi ha fermato. È il dolore, si dice, peggiore che un genitore ovviamente può vivere. Eppure questo ha fatto sì che tu pensassi sempre agli altri, anche agli altri genitori, quelli che tu avevi conosciuto in tanti ricoveri al Gaslini, ma anche quelli che non avevi conosciuto e che però sentivi tuoi amici, perché sapevi esattamente quello che loro stavano provando.
1: Sì, esatto, è stato così. Diciamo che ho cercato di far sì che la morte di mio figlio non rimanesse vana, ecco. E quindi un giorno mi ricordo che ero sul divano e ho pensato quasi raccolgo qualche regalo da portare alle mamme che sono ricoverate, ai genitori veramente, non solo alle mamme, anche ai papà che sono ricoverati al Gaslini. Ho telefonato a mio marito e ho detto: cosa ne pensi di questa cosa? E lui ha detto: mi sembra una bella idea. E così sui social ho detto: vabbè, la butto lì. E devo dire, ma pensando di raccogliere tra amici, compagni di mamme di scuola, ecco così. Invece ho avuto una risonanza grandissima, mi sono arrivati, mi ricordo quell'anno, 1000 regali da tutta Italia. E

0: E quindi abbiamo iniziato così, adesso sono 5 anni che appunto faccio raccolte, organizzo eventi, e sempre tutti dedicati ai genitori, proprio per non lasciare soli, visto che sono stata una mamma ricoverata con mio figlio, cerco di dare questa attenzione a quelle mamme che adesso affrontano quello che io ho passato prima. E quindi devo dire che mi porta tanta gioia. Tanto impegno, però quando vado al Gaslini a consegnare o appunto a un evento che ho organizzato, le facce delle mamme, cioè, mi danno veramente tanta gioia, ecco.
1: Facciamo un applauso, Valentina. Perché tra l'altro prima lo si diceva, non si pensa ai fratelli, lo diceva Sara, nella tua famiglia tu hai sia il pensiero dei genitori, perché tu sei stato uno di quei genitori al Gaslini, ma anche ci puoi raccontare anche che cosa ha significato per gli altri tuoi figli avere un fratello che combatteva, insomma, che era spesso ricoverato e che poi è morto.
0: Certo,
1: Perché spesso non se ne parla o se
0: no,
1: ne parla in
0: assolutamente.
1: modo...
0: Sì, no, non se ne parla assolutamente. E per i miei figli non è stato semplice, sicuramente non, da soli non ci si riesce, bisogna chiedere aiuto e quindi tutti i miei figli hanno fatto dei percorsi dove li hanno aiutati a superare la fase del lutto e anzi adesso mi danno anche una mano, soprattutto il piccolino che coinvolgo sempre sia sui social che proprio al Gaslini è venuto. Perché secondo me è importante proprio ai giovani che imparino subito a rimanere appunto davanti a una disabilità, davanti a un qualsiasi problema, proprio perché poi quando saranno grandi non siano adulti indifferenti, che non fissino magari un bambino perché non hanno mai visto un bambino pelato, un bambino con una cicatrice, ma che diventi una cosa normale perché secondo me, sia per il bambino che per noi genitori, essere trattati con normalità è la cosa più importante.
1: Ecco, essere trattati con normalità. A te, a tuo marito, alla tua famiglia è mancato in alcuni momenti?
0: Ma a qualche momento assolutamente sì, anche se io butto sempre tutto molto sull'ironia, però comunque la normalità è una cosa che manca. E io mi ricordo che quando ero ricoverata con mio figlio mi mancava.

0: Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Vi portiamo in primavera a fare delle bellissime scampagnate, se volete anche delle sgambate, delle gite lungo i sentieri, gli itinerari più belli della nostra regione, entroterra e non solo, anche quelle che si inerpicano subito sopra al mare. E iniziamo questo viaggio dall'entroterra di Chiavari. Siamo andati al santuario, alla chiesa di Rialto, sopra a Chiavari, dove abbiamo vissuto con Elisabetta Biancalani un'esperienza davvero particolare, una sorta di passeggiata immersiva che ci porta anche a concentrarci sul respiro e a pensare a noi stessi. Sentiamo.
1: Viaggio in Liguria, le passeggiate che si possono fare anche nella zona del Tigullio vicino alla città. Vedete Chiavari che si estende, contornata dagli ulivi, vedete il mare, il promontorio di Portofino, uno dei primi sentieri sulla sinistra dello schermo che proprio sale dal centro di Chiavari, vecchie mulattiere. Siamo in primavera, quindi notiamo anche la bellezza dei colori dei fiori, un bel prato appena tagliato.

0: E qui conosciamo Elisabetta Beccaria, che fa parte di un'associazione che si occupa proprio di far passeggiare le persone, ma non solo per il gusto di camminare, vero Elisabetta?
1: Esatto, si chiama Respira Passi e con questo nome abbiamo voluto dare, come dire, un significato al camminare che ha tre intenzioni in particolare. Il primo è quello ovviamente di riscoprire camminando un benessere psicofisico. Il secondo è quello anche di dare degli spunti di autoconoscenza, cioè quanto la natura è maestra nel nostro, quanto c'è questa connessione tra dentro e fuori, cioè la natura ci dice risuona con le nostre emozioni, con le nostre sensazioni, con i nostri pensieri. E il terzo è un po' più spirituale, cioè l'intenzione di aprirci alla spiritualità della vita, cioè sappiamo che la natura nelle tradizioni sapienziali è sempre la veste di Dio, no? Quindi ritornare, camminare con una modalità che ci permette di intanto cogliere questa continua contaminazione tra il paesaggio che attraversiamo e che cosa risuona in noi.
0: Anche perché la natura proprio in psicologia aiuta a rilassarsi, è vero, il verde.
1: Assolutamente, c'è proprio tutta una branca della psicologia che si chiama ecopsicologia e che studia proprio gli effetti a livello neurofisiologico del contatto con la natura sul nostro sistema nervoso e sul riequilibrio del sistema nervoso. E come lo facciamo questo? In un modo poi molto semplice, cioè noi cerchiamo di abbassare il rumogineo dei pensieri e di aprirci a una dimensione di percezione attraverso i nostri cinque sensi, attraverso il respiro che è la nostra bussola e attraverso questo bellissimo esercizio della consapevolezza.
0: Intanto Elisabetta, dove siamo qua? Perché vogliamo anche raccontare ai nostri telespettatori appunto queste passeggiate semplici senza arrampicarsi chissà dove e anche partendo dalla città. Qua stiamo andando, siamo all'interno del comune di Chiavari, sì, verso una chiesina.
1: Sì, questa è Salita Ceive, la prosecuzione della salita che parte proprio dalla città, no? Dalla zona del cimitero Sale, e da qui proseguiamo per andare alla chiesa di Rialto. E questa è una creusa, cioè una passeggiata, un sentiero bellissimo che ha proprio tutti gli elementi, posso dire, conio questo termine, della liguritudine, cioè del nostro vivere questo paesaggio. Quindi abbiamo i nostri muretti a secco sulla sinistra, abbiamo gli ulivi e tutta la vegetazione autoctona del territorio.
0: Tu insegni a connettersi quando si cammina con se stessi. Facci un po' di esempi, aiutaci. Aiuta i nostri telespettatori anche a praticare questo.
1: Prima di tutto ci connettiamo col corpo che sta camminando in questo momento e quindi, per esempio, col portare la nostra attenzione all'appoggio dei piedi a terra, al nostro peso del corpo sulla terra, portando l'attenzione al movimento, il movimento delle caviglie, delle nostre ginocchia, delle nostre anche, e connettendoci a questa parte del corpo.

0: movimento. E poi ci possiamo anche fermare perché possiamo, per esempio, facilitare questo ascolto attraverso magari una mano sull'addome, una mano sul cuore e sentire come sto in questo momento e come sta il respiro. E col contatto delle mani sul tronco possiamo proprio percepire l'onda del respiro che ci abita. E in questo respiro, per esempio, respirare gli odori che sono intorno a noi, i suoni che sono intorno a noi. E in qualche modo riempirci di questa bellezza che è intorno a noi e invece svuotarci con l'espirazione delle nostre tensioni, dei nostri pensieri. Siamo sempre proiettati nel futuro, nel passato, ma qui alleniamo la presenza mentale attraverso il corpo e il respiro.
1: Un respiro spontaneo, un respiro, come si suol dire, più alto, più basso, più di diaframma, più di pancia, oppure come viene?
0: Come viene, respiriamo come viene, in modo da anche rassicurarci che non dobbiamo fare chissà che cosa, ma proprio sentiamo il nostro respiro e poi, se vogliamo, aiutiamo l'espirazione, cioè quando ci vogliamo liberare da qualche tensione, rilassare dalle tensioni, espiriamo più lungamente fino in fondo. E poi possiamo riprendere il nostro cammino.
1: Queste cose si possono fare appunto anche in gruppo.
0: Sì, anzi in gruppo è molto bello perché poi abbiamo dei momenti di confronto, no? Su come appunto abbiamo vissuto il contatto con il nostro corpo, in questo modo con la nostra percezione e con il nostro respiro, ma anche come viviamo il contatto con ciò che ci circonda. E per esempio, no? I nostri muretti a secco danno questa idea di storia, della tradizione, no? Del nostro territorio, ma hanno, nonostante a volte, no? La fragilità del territorio li faccia cadere in qualche modo, no? Le intemperie, danno questa solidità.
1: Esatto, quindi anche proprio connettersi con tutto ciò che intorno è dato sia dall'uomo con la fatica, quindi la costruzione di questi muri che vedete in certi punti sono gonfi perché tendono quasi a scivolare, in altri punti invece resistono al tempo.
0: E possiamo anche, no, attraverso proprio questo contatto con il vuoto, il pieno, l'ecologia, no, di ciò che abita dentro il muretto, perché è pieno di vita animale, no, connetterci, sentire la sua solidità, sentire le qualità della pietra e nello stesso tempo forse anche appoggiare, no, la nostra schiena e sentire questa, la chiamiamo la postura del muretto, la postura della solidità, e sentire i nostri piedi a terra, ma anche per esempio percepire il respiro nel contatto con il muretto a secco e quindi percepire il respiro nel dorso, la schiena che respira in contatto con questo elemento naturale e autoctono che significa tanto per noi. E allora tre respiri in silenzio, sempre svuotandoci fino in fondo.

0: e poi possiamo riprendere il nostro zaino e continuare il cammino.
1: Cammino che, tornando alla parte più sentieristica, è un cammino abbastanza, diciamo, sereno, senza troppi dislivelli.
0: Sì, le pratiche, no, di consapevolezza noi le possiamo attivare, ovviamente le possiamo favorire ovunque, nella nostra vita quotidiana, nei nostri sentieri. Chiaramente un sentiero più semplice ci permette di non stare in allerta col corpo, no? Quindi di non tenere il muscolo rigido, ma di poter camminare e quindi godere del paesaggio in cui siamo immersi in un modo più sereno, più tranquillo. Sappiamo anche che laddove troviamo delle salite possiamo farci aiutare dal respiro, per esempio sincronizzando il nostro passo al respiro. Proviamo, per esempio,

0: inspiro, no? In 2, 3, 4 passi, espiro in 2, 3, 4, 6 passi, cercando di calmare il battito del cuore attraverso l'espirazione più lunga e profonda, no?
1: E l'espirazione è proprio il senso di liberazione, no? Sì. Quindi sia fisica che dalle tensioni, che dalle tensioni anche psicologiche,
0: emotive, psichiche. Forse non ci accorgiamo che nella vita quotidiana spesso o sbadigliamo o sospiriamo, e questa è proprio una necessità neurofisiologica di riequilibrarci. Quando è troppo per noi, viviamo il troppo a livello di pensieri, di emozioni, in questa corsa sfrenata tra un impegno e un altro, abbiamo proprio bisogno di espirare, cioè di lasciare andare, e il respiro è proprio una bussola di come stiamo. E il fatto di come dire, farci amicizia, no? Perché poi queste pratiche cosa servono? Servono a fare amicizia con noi stessi e con ciò che ci circonda, godendone del bello, no? E il fare amicizia con noi stessi ci permette, nel rallentare, di conoscerci meglio. Questo, il favorire un percorso, come dire, un po' di autoconoscenza, che non è solo la riflessione mentale, no? I tanti discorsi che ci facciamo, ma proprio il sentire, passare a sentire. Tanti di noi fanno fatica, mi rendo conto, anche solo a capire la differenza tra il pensare e il sentire. E adesso ci avviciniamo, per esempio, un'altra piccola pratica che faccio fare in cammino è scegliere un elemento del contesto che c'è intorno. E a volte siamo bendati, e questo
1: anche.
0: Sì, e quindi ci affidiamo al compagno che è vicino a noi. Anche questo è un esercizio di fiducia, no? In un luogo ovviamente protetto, in una situazione tranquilla. E per esempio possiamo anche provare semplicemente con questa bellissima foglia di edera, chiudendo gli occhi, inizio a sentire quali sono le sue qualità. E quindi se è liscia o rugosa, se ha delle venature, come la percepisco al tatto? Possiamo anche sentire se ha un profumo, un odore, no? Oppure no? E questo lo possiamo esercitare con qualsiasi elemento che è intorno a noi, e automaticamente ci riporta alla percezione. Cioè, in qualche momento è come se noi mandassimo il cervello in blackout, nei pensieri, e ci immergiamo nella concretezza, no? del paesaggio.
1: Anche per non pensare ad altro.
0: Sì, la presenza mentale noi cerchiamo di allenarla, perché le neuroscienze ci dimostrano che se noi siamo presenti pienamente a quello che facciamo, e quindi in questo caso proprio all'ascolto dei nostri sensi, il nostro cervello è come se si riossigenasse, e quindi possiamo ripartire nelle nostre azioni con più vitalità, cioè con un corpo più vivo e con una mente più lucida.
1: Elisabetta, abbiamo finito il nostro tempo, come vuoi chiudere? Grazie mille intanto.
0: Allora voglio chiudere solo con questa piccola respirazione. Appoggio lo zaino, che diciamo che la chiamiamo la respirazione dell'accoglienza, per cui noi apriamo le braccia a tutto quello che c'è in questo momento, dentro e fuori, ed espirando lo portiamo al cuore. E ti ringrazio.

0: E dopo la tappa a Chiavari ci spostiamo invece in provincia di Genova, tra Masone e Campo Ligure, un bellissimo anello, quello di Prato Rondanino, famoso per le gite già da quando si era bambini per chi abita nella zona. E proprio qua su quest'altopiano le passeggiate sono anche molto semplici, c'è la possibilità poi di recarsi per un ristoro nel locale rifugio con Franco Nativo.
1: Amici di Viaggio in Liguria, un bel ritrovati, un saluto dal Frank. Oggi puntata speciale dedicata ai rifugi, a quei luoghi dove poter davvero staccare la spina, immergerti totalmente nella natura e vivere a stretto contatto davvero con animali e

0: In questo caso davvero la natura più vera, quella anche più selvaggia. Stiamo per arrivare su al rifugio di Prato Rondanino. Ci potete arrivare da Campo Ligure, ci potete arrivare da Masone. È una camminata meravigliosa immersa in questi boschi per poi arrivare su su al rifugio, dove peraltro, ve lo dico già, mangeremo qualcosa di buono, perché all'interno di Viaggio in Liguria non può mancare la parte dedicata al food. Ho appuntamento tra una decina di minuti, anzi spero di non essere in ritardo, con un gruppo di amici proprio per arrivare fin su a Prato Rondanino. Splendide queste immagini che ci presentano il sentiero naturalistico di Prato Rondanino. Siamo nell'area montuosa tra i comuni di Masone e Campo Ligure, ai margini proprio del Parco Regionale del Beigua. L'anello di Prato Rondanino è un itinerario di straordinario valore botanico e paesaggistico, che si snoda su un altopiano di circa 750-800 metri di altitudine. È un luogo dove la natura ligure mostra il suo volto più selvaggio e affascinante, tipico proprio del massiccio del Beigua. Qui potrete camminare tra spettacolari affioramenti di rocce serpentiniche, le tipiche pietre verdi, e ampie praterie che nelle giornate limpide offrono una vista che spazia fino alla catena alpina e al mare. Il percorso è generalmente facile, adatto a tutti, e si sviluppa tra boschi di faggio, pino nero e zone umide dove è possibile avvistare anfibi rari come il tritone. In zona è presente il rifugio escursionistico di Prato Rondanino, punto di riferimento per una sosta o per approfondire la conoscenza del territorio. Il periodo consigliato per visitare questi luoghi è la tarda primavera, maggio-giugno, per godere delle fioriture del giardino botanico, oppure l'autunno per i colori caldi del bosco. È una meta perfetta se cercate un'escursione poco faticosa ma profondamente immersa in un ecosistema unico protetto dall'UNESCO come parte del Beigua Geopark. Raggiungibile comodamente in auto da Genova in 50 minuti circa, percorrendo l'autostrada A26 con uscita a Masone. Potrete arrivare anche a piedi con suggestivi sentieri segnalati proprio da Campo Ligure in 2 ore e mezza. Si parte dalla stazione ferroviaria oppure da Masone 1 ora e 30 e dalla provinciale dei Piani di Praglia in appena 40 minuti. Lungo l'anello, a un centinaio di metri dal giardino, sono presenti un accogliente rifugio con ristoro e un centro ippico. Ma adesso devo incontrare alcuni amici che mi stanno attendendo per arrivare proprio sul rifugio e io, come al solito, sono in ritardo, perché ogni volta mi perdo a scoprire qualcosa. Ad esempio, come questo cartello.
1: Come sapete, all'interno di Viaggio in Liguria cerchiamo sempre di offrire anche a chi poi segue la nostra puntata informazioni utili, storiche. E questa, pensate, quella che vedremo tra qualche istante, è l'azienda agricola più grande della Liguria alla fine dell'Ottocento. Si estendeva dal mare del Ponente genovese fino a tutta la Valle Stura. Era di proprietà del barone Andrea Podestà, mancato poi nel 1895, sindaco di Genova, a cui si deve anche la costruzione, proprio pensate, di Via 20 Settembre. La sua azienda, come recita il cartello, era innovativa e moderna, arrivava fino alle capanne di Marcarolo, passando per Prato Rondanino, e includeva anche una meravigliosa tenuta di caccia. Quando dici scopro luoghi, ma allo stesso tempo mi informo anche e mi nutro di storia.

Tra i tanti cavalli che si possono trovare qui a Prato Rondanino c'è anche lui, che non so come si chiama, ma io lo chiamo Pippo, per così. Ciao Pippo, come stai? Lì mangia tranquillo la sua erba, la sua erbetta, per darvi ancora una volta, qualora ce ne fosse ancora bisogno, quel senso di pace e di serenità. Questo è veramente un luogo magico. Dico bene, Pippo? Niente, non gli frega niente, è così, vabbè. E finalmente, dopo essermi perso come Hansel e Gretel, con 15 minuti abbondanti di ritardo e vari rimproveri da parte del gruppo, eccomi con tutti loro, per dirigerci proprio su, in cima, al rifugio di Prato Rondanino.

A Prato Rondanino si sperimenta uno strano paradosso. L'aria ha il profumo della montagna ad alta quota, la vegetazione ricorda i pascoli alpini, ma se ti giri senti ancora l'odore della salsedine che sale dalle valli di Voltri. A differenza di altre mete del Parco del Begua, più affollate come il Monte Faiallo nelle domeniche di sole, l'anello di Prato Rondanino conserva ancora quell'atmosfera più intima e raccolta. Insomma, è il luogo perfetto per staccare la spina dal caos cittadino.

0: Camminare a Prato Rondanino è come sfogliare un libro di memorie della terra, dove il tempo davvero sembra essersi fermato per proteggere quella fragilità di un fiore alpino, la forza di una roccia millenaria. In questo angolo di silenzio, sospeso sopra Masone, il confine tra il cielo e l'Appennino si fa sottile. Non è solo un sentiero, ma un vero e proprio respiro profondo che riconnette l'anima alla natura selvaggia. È un luogo dove il mare resta un eco lontano dietro le creste e la montagna ti accoglie. È un luogo dove il mare resta un eco lontana dietro le creste. È un luogo dove il mare resta un eco lontana dietro le creste e la montagna ti sa accogliere con la sua semplicità di un prato infinito, regalandoti la rara sensazione di essere finalmente nel posto giusto, al momento giusto. Come ci ricorda la stessa Roberta, la nostra cara amica che oggi è diventata un po' colei che ci ha fatto scoprire questo luogo magico.
1: Noi qui siamo nel comprensorio di Prato Rondanino, che in cui diciamo vivono più realtà. Abbiamo il centro ippico con una quarantina di cavalli, abbiamo il rifugio escursionistico e abbiamo il giardino botanico.
2: E il ristorante, diciamo.
1: Con il rifugio ha sia le camere che il ristorante. E poi questi spazi immensi e arrivano persone, siamo posto tappa dell'Alta Via dei Monti Liguri, arrivano persone a piedi, a cavallo, perché...
2: È vero che si può partire da Campo Ligure,
1: sì.
2: Da Masone?
1: Si può partire da Campo Ligure, tanti arrivano in stazione a Campo Ligure, da lì si può salire a piedi.
2: C'è l'itinerario?
1: C'è l'itinerario, da lato, si può salire da Masone, alcuni scendono invece dal Piemonte, scendono da Praglia. Anche tanti a cavallo arrivano da Ovada e scendono giù a Serrello.
2: Senti,
1: perché noi possiamo ospitarli i cavalli, il problema se no è quello, perché loro vanno a mangiare e a dormire sapendo che lì sono
3: in ottime mani. Ecco, una cosa importante, Roberta, hai detto i nostri figli, perché io poi sempre, una delle ultime domande che faccio alle persone poi che fanno parte di Viaggio in Liguria, che li intervistiamo, è: le nuove generazioni credono nuovamente in questi territori? Lascio perdere ovviamente i tuoi figli, hai risposto e ne sono contentissima. Secondo te?
1: Secondo me sì, perché c'è da rifare un mezzo passo indietro, cioè vivere nella tecnologia ma un po' più liberi. Perché sennò veramente diventa troppo stretta la vita, qui indubbiamente si respira.
3: Senti, e quando tu, insomma, devi andare per forza giù in città, come la vivi?
1: Allora, io quando devo andare a Genova mi stresso un po', perché il posteggio, il traffico, tutto. Noi a Masone a Campo Ligure scendo giù, lascio la macchina con le portiere aperte, i binesini aperti.
3: Sì, è una magia diversa.
1: Sì, il postino ti mette la posta della macchina, te è un altro modo.
3: Anzi, a Genova se lasci la macchina aperta ti danno anche la multa,
1: sì,
3: perché sai che non si può
1: non
3: fare.
1: Si può, non si può.
3: Roberta, senti, davvero grazie e complimenti anche
1: grazie
3: per questa
1: a voi.
3: No, meravigliosa struttura, e soprattutto anche io vi do un consiglio. Al di là che vi possa piacere o non piacere l'equitazione, solo che vederli i cavalli ti regala un'emozione meravigliosa.
1: Sì.
3: E poi scusate se
1: poi tanti
3: poco,
1: giovani, tanti
3: sì,
1: ragazzini.
3: E poi venite qua, mangiate bene, perché mi hanno detto che Carlozza è straordinaria, ma che cosa volete di più?

0: sei brava, chiaro, aver portato avanti questa cosa dei figli, che è importantissima.
1: Sì, okay? Sì, sì, grazie mille a voi.
0: Ma ci mancherebbe. Ma non è finita, perché adesso finalmente andiamo ad assaggiare davvero le prelibatezze di questa Vallestura, che vi invito ancora una volta a venire a scoprire, perché è meravigliosa. Lo so amici, sarò ripetitivo, ma la bellezza del cavallo, quel senso di libertà che ti riesce a offrire soltanto questo animale, ce l'hanno in pochi, con tutto rispetto poi per gli altri. Bene, adesso è venuto il momento finalmente di andare a scoprire anche che cosa si può mangiare di buono in questi luoghi, in questa parte di territorio. Ve lo ricordo, siamo in Alta Vallestura, non potete sbagliare, uscite dal casello autostradale di Masone, poi si percorre ovviamente verso Campo Ligure, verso Rossiglione, verso Tiglietto se volete vedere tutta la valle, se no girate a destra verso Masone, venite su, fin su a Prato Rondanino. Merita, merita, merita. Ma adesso amici è venuto il momento di provare le specialità del territorio. Vai! Siamo entrati in cucina con la nostra Carlotta, la nostra chef, che mi hanno detto non disturbarla quando lavora perché è molto molto molto severa, è vero?
2: Sì, sono anche antipatica.
0: Senti Carlotta, cosa ci prepari oggi? Cosa si mangia di buono in questa parte di territorio?
2: Oggi abbiamo le tagliatelle a ragù o la pasta cece zucchine. Poi abbiamo lo spezzatino con le patate.
0: Mamma mia.
2: E la trippa con i fagioli.
0: Carlotta, mi fai vedere sotto quelle
2: sì?
0: bellissime pentole?
2: Allora qui abbiamo la trippa con i fagioli, che non so se prima ve l'ho detta, forse mi sono dimenticata un pezzo.
0: Che meraviglia.
2: Però nel menù c'è scritto.
0: Poi?
2: E poi abbiamo lo spezzatino, che lo spento dovrebbe essere cotto, con patate.
0: E adesso è venuto davvero il momento di mettere le gambe sotto il tavolo. E la prima cosa che ci piace e ci stupisce anche un po' in un mondo fatto ormai di tecnologia, tablet e digitale, è vedere un menù scritto ancora con tanto di penna su un foglio a quadrettini.

0: e dopo aver assaggiato queste prelibatezze siamo arrivati alla fine. Si dice che il vero viaggio non finisca quando si ripone lo zaino, ma quando il passo si ferma, oppure lo sguardo, in questo caso, torna indietro un'ultima volta a guardare questi luoghi. È venuto il momento di lasciare adesso davvero questa parte di territorio, di staccarsi da quel verde cupo delle serpentine e dal silenzio vibrante di questo altopiano. Ma mentre scendi verso la valle, porti con te qualcosa che non c'era alla partenza. Il passo più leggero, il respiro più pulito e quel segreto senso di pace che solo la terra alta di Masone e di questi luoghi sa sussurrare, a chi sa ascoltare ovviamente. Le montagne restano lì, custodi mobili della bellezza, in attesa che il tuo ritorno trasformi questo addio in un semplice arrivederci.
1: Amici di Viaggio in Liguria, siamo arrivati alla fine di questa giornata. Erano anni che desideravo fare una roba del genere, guidare un trattore. Adesso io poi lo metterò in moto e partirò, anche perché ho preso proprio la patente specifica per il trattore. Tanto fammi vedere se le ruote girano. Sì, le ruote girano. Abbiamo vissuto questa giornata meravigliosa qui al rifugio di Prato Rondanino, che vi invito assolutamente a venire a scoprire. Non solo perché mangerete bene, ma ci sono delle passeggiate straordinarie, oltre a quella bellezza naturalmente di portare i vostri figli a vedere anche questi splendidi cavalli, ce ne sono tanti tanti, e poi quella vita vera, no? Quella che si vive in questi posti. Siamo sulle alture di Masone, siamo assolutamente in Vallestura, non potete sbagliare, ok? Bene, ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Viaggio in Liguria, e adesso si parte. Allora, dunque, la frizione, ma non ha il cambio automatico, e non c'ha nemmeno l'aria condizionata. Vabbè, niente, vado. Arrivederci!

Prato Rondanino che ancora vedete alle mie spalle, e adesso invece ci spostiamo in provincia della Spezia, comune di Porto Venere, il rifugio Muzzerone.

0: I grandi atleti lo conoscono perché lì c'è una bellissima palestra di roccia, però le passeggiate sono per tutti, ci sono diversi livelli di difficoltà e poi il ristoro al rifugio dopo la spacchinata. Sentiamo Emanuela Cavallo.
1: Tra la ginestra, in uno dei sentieri più belli del territorio del Levante e Ligure, alle nostre spalle San Pietro, quindi Porto Venere, di fronte a noi Campiglia e poi le Cinque Terre. Siamo su uno dei sentieri più belli con Silvia che oggi ci accompagnerà in questo viaggio. È un luogo anche dove non si fa solo trekking ma tanti altri sport, soprattutto uno, diciamo.
2: Sì, esatto, soprattutto l'arrampicata, che la possiamo vedere qua alle nostre spalle sul Monte Muzzerone, che è questa falesia principale che si sviluppa su tutto il promontorio di Porto Venere. Siamo nel Parco Naturale Regionale del Porto Venere Isola Palmaria e ora siamo sul sentiero dell'Alta Via delle Cinque Terre che ci porterà direttamente a Porto Venere.
1: Ecco, allora questa parete che è alle nostre spalle è una parete di fatto verticale, quindi è adatta solo per arrampicatori esperti o è proprio una sorta di palestra anche per imparare?
2: Sì, esatto, si chiama palestra di roccia appunto del Muzzerone ed ci sono diverse vie di arrampicata sia per principianti che fino ad arrivare ai gradi più elevati, siccome che l'arrampicata si divide in gradi, quindi ci sono dei tiri di 5A, 5C fino ad arrivare all'8A che possiamo vedere nella parte più alta, si chiama lo specchio di Atlantide e lì ci sono, diciamo, i tiri più duri dell'arrampicata.
1: Andiamo però direttamente sul posto, anche perché ci sarà da scoprire un altro punto molto suggestivo, panoramico e particolare, ossia il Salto della Suocera. Ci spiegherai anche come mai si chiama così, ma possiamo anche intuirlo. E andiamo a vedere non solo la particolarità delle pareti rocciose, ma soprattutto perché questo luogo è accessibile un po' a tutti, sia tramite il trekking, sia proprio in totale relax, anche muovendosi con la macchina ed arrivando ad uno spettacolare rifugio dove si mostra proprio la bellezza di questa località. Ed eccoci, abbiamo in realtà realizzato una piccola deviazione dal sentiero principale perché siamo venuti a vedere proprio da vicino un luogo molto molto amato dagli sportivi
2: e soprattutto dagli arrampicatori. Allora, siamo in parete centrale, siamo proprio sul Monte Muzzerone. La parete centrale nasce da una vecchia cava di marmo Portoro, che è un marmo scuro con una linea dorata al centro e da lì prende il nome proprio di Portoro. Poi, andando avanti negli anni fino agli anni 50, diciamo, la cava è stata dismessa e è diventato il luogo degli arrampicatori, soprattutto con la nascita dell'arrampicata sportiva intorno agli anni 80. Qua possiamo vedere tutte le vie di arrampicata, ci sono con i loro nomi sotto che indicano insomma i diversi gradi, e più avanti invece di fronte a noi abbiamo il Forte del Muzzerone, che è la vetta principale del monte, dove poi chi vuole proseguire attraverso la deviazione può salire fino al forte per poi scendere di nuovo su Porto Venere, e siamo sempre sull'Alta Via delle Cinque Terre.
1: Quindi Campiglia, Porto Venere, una piccola deviazione per vedere questi luoghi che sono luoghi di attività sportiva ma poi anche con panorami
2: mozzafiato,
1: suggestivi, e adesso andiamo a vederne un altro molto particolare
2: e bello.
1: E adesso siamo arrivati proprio al paradiso degli arrampicatori, alle nostre spalle il Salto della Suocera, intuiamo dal nome anche il perché, diciamo che insomma se avete dei generi e delle nuore con cui non andate molto d'accordo non è consigliabile farsi venire, farsi portare in questi luoghi meravigliosi ma con anche questa fama. Ma torniamo proprio anche ai punti in cui si allenano gli arrampicatori, dalla parete dove un po' si fa pratica, ci sono altri punti dove arrivano gli esperti.
2: Esatto, sì, qua possiamo vedere alla nostra destra il Pilastro delle Meraviglie, che è un settore che ha sia monotiri che più tiri, quindi si chiamano vie lunghe, e poi ci sono sempre altri settori che si affacciano da sempre sul mare fino ad arrivare alla Palmaria, diciamo che la possiamo intravedere laggiù, e gli altri settori sono la parete striata, che anche lì è famosa per avere molte vie di arrampicata multi pitch, e altri settori che girano dietro il pilastro delle meraviglie fino ad arrivare sotto al forte del Muzzerone che possiamo vedere da qua, che è la vetta diciamo più alta del monte.

0: a circa 300 metri sul livello del mare, quindi ci sono più possibilità per tutti.
1: Più possibilità appunto per chi pratica questo sport o magari per chi facendo trekking vuole ammirare dei panorami unici e anche qualche sportivo capace a realizzare le arrampicate intento proprio in questa attività. Noi abbiamo fatto una deviazione, ora torniamo lungo il sentiero principale che abbiamo detto da Campiglia va a Porto Venere oppure al contrario e andiamo verso il rifugio Muzzerone.
0: Esatto.
1: Siamo arrivati al rifugio Muzzerone dal parcheggio dove ci siamo trovati un sentierino di un quarto d'ora, un sentiero piano con nessuna particolare difficoltà, ma Silvia ricordiamo alle famiglie che comunque soprattutto a chi ha i bambini è necessario attrezzarsi, non si fa con un passeggino diciamo.
0: No, esatto, siamo sempre nell'ambito di un sentiero escursionistico, quindi io consiglio sempre una scarpa comunque con una suola scolpita o comunque una scarpa un po' tecnica. I passeggini chiaramente non possono arrivare, ma magari con lo zaino da trekking si può portare tranquillamente i bambini fino a qua. Quindi adatto anche alle famiglie, sì, però con un minimo di attrezzatura adeguata.
1: Ecco, ripetiamo i nostri riferimenti. Si può salire da Porto Venere verso Campiglia e poi prendere gli altri sentieri del parco delle Cinque Terre oppure arrivare appunto da Ario Maggiore, Campiglia e scendere verso Porto Venere si raggiunge il rifugio Muzzerone. Quindi spiegaci quali sono le attività o comunque diciamo anche i pregi di questo rifugio che già dal nome deve dare un po' di ristoro, un po' di sollievo, quindi l'acqua non manca ai camminatori, soprattutto quelli che arrivano in salita.
0: Sì, e non manca neanche la birra e il vino di solito al rifugio, come tutti i rifugi insomma che si rispettano. È un rifugio a tutti gli effetti, quindi si arriva principalmente a piedi e ci sono sia i posti per dormire che chiaramente la ristorazione. Ci sono 12 posti letto suddivisi in due posizioni, diciamo. Una è la parte centrale del rifugio che ha la struttura dove c'è la cucina e le due camerate con i bagni, una da sé e l'altra 4 posti letto. Invece nella parte qua in alto abbiamo due camere separate dove ci sono 2 posti letto e 2 posti letto, quindi ci si può fermare tranquillamente anche per la notte, c'è il servizio sia anche di mezza pensione e tutto. E una volta il rifugio nasce perché è una vecchia struttura dove abitavano qua i contadini, che è la struttura principale del rifugio, e invece queste due camere qua, diciamo separate in alto, era dove ci stavano insomma gli animali. Quindi tutta questa zona qua del promontorio di Porto Venere era adibita alla coltivazione di olivo, viti anche, e una volta battevano anche il grano. Sembra strano, però ai tempi c'erano anche il grano.
1: Una vera e propria curiosità, la vista è qui sulla Palmaria ma anche su San Pietro, sempre uno scorcio di San Pietro e mi dicevi conviene prenotare perché comunque diciamo il rifugio per dire in caso di pioggia o in alcuni giorni, sono alcuni giorni all'anno perché il servizio è quotidiano ed è sempre aperto, però se uno vuole venire qui sia a dormire che a mangiare deve prenotare.
0: Esatto, perché così anche loro possono avere l'idea precisa di quante persone ci sono e quindi puoi portare tutto il cibo e quello che serve per garantire poi il servizio a chi passa di qua.
1: Ecco, noi abbiamo ripetuto più volte appunto che questo è un sentiero di transito, comunque ci sono diversi accessi anche a questo rifugio da questo sentiero e complessivamente qui intorno c'è una rete escursionistica molto ricca di percorsi.
0: Sì, ci sono varie sentieri che si possono fare qua attorno, diciamo che per raggiungere il rifugio, il sentiero principale, quello che abbiamo fatto noi adesso, quindi con una decina di minuti, 15 si arriva di qua. Oppure si può anche arrivare salendo da Porto Venere, quindi si arriva in piazza principale a Porto Venere e abbiamo due possibilità di sentiero. Questa diretta che ci porta direttamente qua, oppure la principale sarebbe quella che passa dietro al castello fino ad arrivare nella parte alta dove poi noi abbiamo lasciato il sentiero principale e siamo venuti fino a qua. E altri sentieri che si possono fare in questa zona ci sono, vabbè, il sentiero del perimetro della Palmaria che costeggia proprio tutta la Palmaria, oppure anche il sentiero Bonatti che diciamo che è un anello che si sviluppa qua attorno, che è stato inaugurato qualche anno fa in onore di Bonatti che è un famoso alpinista e ha deciso di essere sepolto nel cimitero di Porto Venere, quindi giustamente hanno deciso di inaugurare un sentiero anche per

0: equa.
1: Quindi sentieri, abbiamo visto addirittura anche l'arrampicata, i percorsi sono comunque molto semplici. Ora i nostri telespettatori dovrebbero essere attratti dalla possibilità di fare trekking in questi panorami meravigliosi, però giusto così per lasciare un po' d'appetito, possiamo dirlo, cosa si può trovare oltre a qualche bevanda che insomma aiuta anche a camminare, da mangiare, cosa consigli?
0: Allora, vabbè, qua diciamo che il piatto tipico sono gli spaghetti ai muscoli. Questo è il tipico, la cucina che fanno è tipica ligure, quindi ci sono di solito degli antipasti misti, come primo gli spaghetti appunto, che sono proprio il piatto forte del rifugio, oppure testaroli al pesto, che sono anche non magari tipici di Porto Venere, però della Lunigiana, ma vengono sempre apprezzati molto, e poi chiaramente finire con i loro dolci, che sono sempre buonissimi. Quindi direi che c'è di tutto e di più.
1: Uno spaghetto ai muscoli, un bicchiere di vino adatto sia ai camminatori sia agli arrampicatori dopo l'arrampicata, esatto. Perché prima meglio di no.
0: Esatto, un po' per tutti, insomma, riesce ad abbracciare diverse tipologie di persone con diversi interessi, quindi direi che sì, è un po' per tutti.

0: Torniamo nel Levante, anzi nel Tiguglio, il promontorio e le lunghe passeggiate che si snodano tra Sestri Levante e Portofino presentano degli scorci davvero unici. Intanto ci sono pezzi di sentiero che vanno a percorrere l'ombra che è riprodotta dagli ulivi e poi le casette di pietra e ancora il mare che splende lontano in lontananza. Siamo andati proprio lì, ancora una passeggiata con la nostra Elisabetta Biancalani, un ottimo itinerario per una domenica di sole.
1: Il mare incastonato tra i lecci, i pini di questa bella foresta che rappresenta una delle passeggiate più belle, un po' in salita certo, ma vicine alla città, da fare anche in modo non troppo impegnativo, dalla città di Chiavari, dal mare, dalla spiaggia, direttamente in questo panorama. Benvenuto Antonio Segalerba, presidente del Consiglio Comunale di Chiavari, ma anche camminatore, la vedo molto prestante.
2: Buongiorno a tutti, sì,
1: Buongiorno.
2: assolutamente.
1: Il senso è raccontare proprio in questa puntata di viaggio in Liguria questi sentieri tanto vicini alla città, in questo caso addirittura alle spiagge, che in poco ti proiettano nella frescura in un ambiente così verde.
2: Sì, è bellissimo perché Chiavari ha questa possibilità di partire direttamente dal centro e fare una passeggiata di un'oretta e mezza, dipende ovviamente dall'itinerario che si sceglie, e poter passare partendo proprio dal fondo della nostra passeggiata, dalla zona di Predi, della Colonia Fara, di fondo a Corso Buenos Aires, salire, chiaramente il primo tratto delle
1: Dislivelli
2: gradinate,
1: abbastanza.
2: un dislivello forte
1: Quanto saremo qua? 100
2: all'inizio.
1: almeno?
2: Sì, io penso che
1: Da
2: saremo anche un
1: livello
2: po' di
1: zero,
2: più, sì, da
1: anche un po' di
2: livello
1: più.
2: zero. E quindi abbiamo una gradinata, abbiamo questo passaggio sugli scalini. Dentro proprio questa bellissima lecceta e dentro anche questa pineta, perché abbiamo anche dei pini di Aleppo in diversi punti, li vediamo qua davanti, che danno questo splendido colore di contrasto con il mare. Infatti in questi giorni è stupendo.
1: Si vede anche da qua, è un primo panorama, il promontorio di Portofino, che
2: Certamente.
1: spunta appunto dagli alberi, un piccolo belvedere, e anche per restare nella storia c'è un bunker, uno dei tanti bunker di cui è disseminata la costa della Liguria.
2: Sì, sono le prime difese, questo bunker è ancora qua. Da qua, appena superando di poco, qualche metro in su, abbiamo poi il santuario, perché
1: È
2: siamo proprio
1: vero.
2: sotto il santuario, che è
1: Il
2: la
1: santuario
2: prima
1: delle
2: tappa.
1: Grazie, che è una meraviglia, veramente. Anzi, adesso ci sono dei lavori, assessore, finiranno presto?
2: Sì, abbiamo un po' di problemi, che questa collina chiaramente è tutta
1: Franosa.
2: franosa, è una frana che esiste da moltissimi anni e si interviene per lotti e per momenti. Lì abbiamo dei muri che hanno dei problemi e non sono ovviamente solo di proprietà comunale, vi è una proprietà privata, proprietà della parrocchia, insomma, i
1: Un
2: progetti sono in
1: intreccio.
2: corso, gli investimenti sono notevoli, quindi si cerca di andare a risolvere questi problemi.

0: problemi che sono sempre continui nella natura, in una natura così delicata come questo fronte di direttamente su mare.
1: Vediamo infatti anche qua, ovviamente ci sono molte pietre, seppure il sentiero sia ampiamente percorribile, perché come diceva Antonio, la collina è molto molto franosa. Allora, dal mare, da Preli a qua, bella salita, quanto tempo indichiamo ai nostri telespettatori?
0: Una ventina di minuti a passo abbastanza veloce, magari una mezz'ora con un passo un po' più tranquillo, ecco, senza
1: ecco, magari gli anziani
0: affaticare.
1: Non è il caso che vengano se non sono preparati.
0: No, è sempre opportuno avere magari un buon paio di scarpe da trekking, da ginnastica ben attrezzate, volendo anche i bastoncini se si fa in discesa, perché magari si evita di dare tutto il peso sulle ginocchia, però è fattibile. Ecco, no,
1: adesso in ancora pochi passi arriviamo sulla strada carrabile e dalla strada carrabile c'è la scalinata che porta proprio alla chiesa delle Grazie, dove poi prosegue il sentiero. E qua vediamo un altro buco che probabilmente conduceva al bunker. Sono
0: conduceva
1: tutti canali sotterranei, vero?
0: Sì, sì, sì, questo qua è un passaggio che porta direttamente al bunker, è chiuso. Ora evidentemente è stato un po' forzato, però
1: certo.
0: Non è accessibile perché non si sa, insomma, le condizioni di sicurezza, però è collegato al bunker che poi arriva dove abbiamo visto prima.
1: Allora proseguiamo la passeggiata.

0: Antonio, allora, sì, qua inizia a esserci un po' di fiatone.
1: Comincia il fiatone.
0: Allora, sì, arriva dalla scalinata laggiù in fondo, che vediamo, che ci ha portato dopo pochi passi dall'immagine precedente sulla via Aurelia. Certo. Scalinata che porta nel bellissimo santuario delle Grazie, che è veramente un paradiso immerso nel mare. E qua troviamo la prosecuzione del nostro sentiero. Ci sono anche le indicazioni, le andiamo a leggere insieme perché ci sono diverse possibilità. Allora,
1: sì,
0: Grazie a sinistra, giusto?
1: Sì, perché da lì si sale al santuario, come abbiamo detto. Mentre prendendo qua sulla nostra destra abbiamo le indicazioni che ci possono portare in diversi punti. Abbiamo sentierino che poi si collega verso Sant'Andrea di Rovereto, poi abbiamo il passo dell'Anchetta.
0: Che ci vogliono?
1: Per Sant'Andrea di Rovereto sono 40 minuti. Campodonico, che cambiamo valle, cioè di via ancora, sono 70. Poi c'è il passo dell'Anchetta, che è molto panoramico, si arriva a 80 minuti. E poi si può arrivare a Montallegro anche con 200 minuti, che è un po' più lunga.
0: È un po' più impegnativa, sì. Prego.
1: Grazie,
0: prego,
1: proseguiamo.
0: Presidente.
1: Si può andare anche al Monte Telegrafo, che sta sempre qua in alto, proprio questo
0: ecco,
1: sentiero.
0: Noi invece dove stiamo andando in questo momento?
1: Stiamo andando su una parte di sentiero che ci porterà poi verso Bascezza, che è un po' più panoramico. Terminiamo questa parte di salita, che è ancora un pochettino dura, arriviamo in quota, dove poi troveremo anche delle fasce coltivate con ulivi, una zona molto molto bella. E da lì si comincia piano piano ad andare verso la città di Chiavari, sopra, di nuovo sopra Bascezza, dove poi si può mano a mano scendere con due sentieri nel centro della città.
0: Sono preoccupata perché ha detto in quota.
1: Sì, abbiamo ancora una salita di ancora 50-70 metri di dislivello.
0: Va bene, dai.
1: Però fattibile.
0: Ecco, vediamo anche dei muretti, sempre là, forse vecchi muretti a secco.
1: Sì, qua
0: perché
1: abbiamo...
0: qua magari prima era molto più vissuto anche il bosco.
1: Sì, sicuramente era curato, più curato, ora un po' meno curato. Però abbiamo questa caratteristica di queste rocce tutte frammentate, perché questi filoni di roccia sono tutti interrotti e quindi abbiamo molte pietre che cadono con la pioggia, con altro, lungo i sentieri. Però è abbastanza ben tenuto, cioè frequentabile,
0: sì,
1: il sentiero.
0: Vedo che c'è anche questa, una scalinata proprio costruita ad hoc.
1: Sì, sì, sì, assolutamente.
0: Va bene, allora andiamo a vedere questi bei pianori e un po' la vista che si gode fra pochi passi, ha promesso Antonio.
1: Assolutamente,
0: okay.
1: Sarà bellissimo.

0: Un po' di salita questa, l'abbiamo fatta.
1: Questo è faticoso, questo
0: però
1: è l'ultimo stacco.
0: Si viene ripagati
1: assolutamente.
0: Da... giriamo lo sguardo, guardate che meraviglia.
1: Splendida.
0: Siamo arrivati a un bel vedere, poco distante dalla chiesa, dal Santuario delle Grazie, una decina di minuti di salita e si gode questa vista meravigliosa, oggi aiutata dalla giornata di sole su Chiavari, su Lavagna, su Sestri Levante, sul promontorio di Sestri Levante. Dall'altro lato si intravede Portofino e notiamo anche la cura comunque di questi terrazzamenti che si sono mantenuti, ci sono gli ulivi, mi sembra anche ben potati, non ci sono più gli orti come un tempo, si trovavano spesso sotto gli uliveti, ma guardate anche com'è tenuta bene questa zona, facciamo comunque un plauso a coloro che arrivandoci a piedi per forza riescono a tenerla così. Questa qua è una zona di proprietà della
1: Fondazione Torriglia,
0: okay.
1: E quindi è stata data in uso probabilmente dei contadini che la tengono in maniera perfetta, perché un uliveto così non è assolutamente semplice curarlo, perché non arriva nessun tipo di mezzo in questa zona e quindi devono fare tutto a mano. Chiaramente possiamo capire la difficoltà che hanno a curare, a potare, a sistemare con tutti i vincoli che ci sono. Un pochettino d'orto lo mettono, possiamo andare proprio avanti perché io so la stradina passa lievemente sotto le case.
0: Che bello!
1: Ma troviamo forse fagiolane o altre cose che tengono miracolosamente in questa zona qua. E da qua siamo arrivati a un punto di, diciamo, piuttosto livellato, piano, da cui possiamo procedere andando nella direzione Sestri Levante, perché il sentiero ci porta a scendere sul santuario di Bacezza.
0: Ok, quindi ci avviciniamo a Chiavari.
1: Ci avviciniamo a Chiavari da quella parte, mentre se prendiamo la direzione opposta, cioè andiamo verso Portofino, il sentiero ci porta verso la zona del Monte Telegrafo, che sta qua sopra.
0: Ed è un'altra bella salitina, ricordo male. Oppure
1: andiamo a Sant'Andrea di Rovereto per poi andare ancora e proseguire verso l'Anchetta e poi eventualmente, per i più coraggiosi, arrivare fino al Santuario di Montallegro.
0: Io l'ho fatta da ragazza partendo dal palazzetto dello sport di Chiavari e conservo ancora il ricordo della fatica, nonostante la giovinezza, di arrivare al santuario. Parlavamo della potatura e infatti c'è la scala che dimostra appunto la cura e qua veramente sembra di essere un altro mondo, una casetta di pietra con i fiorellini, si intravedono ancora gli archetti con un po' di orto anche coltivato, appunto i fiori intorno, tutti elementi naturali che aprono veramente,
1: bellissimo,
0: aprono lo spirito. Ma lei cammina, Presidente?
1: Sì, cammino, vuol dire, questo è un sentiero che faccio magari una volta alla settimana o nella pausa pranzo oppure alla sera verso il tramonto.
0: In pausa pranzo?
1: Giusto
0: per cercare di siamo sudati
1: un'oretta, esatto. E di là vediamo, se ci giriamo, vediamo proprio il montare di Portofino con lo splendido veliero ormeggiato davanti. E quindi abbracciamo tutto il Golfo del Tiguglio da questo punto qua, perché la punta di Sestri con la punta di Portofino chiudono il nostro golfo.
0: Ci sono tanti altri sentieri nel comune di Chiavari, vero? Lì si trovano anche sul vostro sito.
1: Abbiamo tutti i sentieri, la sentieristica è ben tracciata, è curata, abbiamo messo la nuova segnaletica e quindi si possono organizzare gite belle, partendo anche per poi tutta la zona del sentiero delle cinque torri, partendo da Chiavari, si arriva a Levi, si fa tutto il giro.
0: Una volta lo facciamo in un'altra puntata di Viaggio in Liguria, perché anche lì merita, perché la bellezza appunto di questi sentieri è che nella maggior parte dei casi sono vista mare, che sia all'inizio magari in mezzo agli alberi, ma poi ci sono ovunque questi affacci che ripagano della fatica delle salite.
1: Assolutamente sì, ne abbiamo belli anche sopra Rialto, anche lì abbiamo tutta una buona vista mare, tutte queste zone sono sicuramente frequentabili, tutte con gradi di difficoltà molto relativi, affrontabili con una passeggiata domenicale o anche più semplici, in tempi minori se uno li conosce.
0: E poi alla fine, con una bella discesa, basta avere le ginocchia buone, andare con calma,
1: esatto.
0: Si va giù verso la Colonia Fara, verso la passeggiata e si fa un bel tuffo in acqua in estate.
1: Assolutamente.
0: E questo
1: è una bellissima,
0: diciamo,
1: idea.
0: Combinazione.
1: È la combinazione giusta, un triathlon, un po' di corsa, un po' di salita nei sentieri e poi una nuotata.
0: Grazie Antonio Segalerba e per questo viaggio in Liguria dal Tiguglio.

Se c'è una provincia che si presta allo sport, in particolare all'uso della bici, beh, senz'altro questa è la provincia di Imperia. Sono nate tantissime ciclabili, soprattutto lungo il mare, ma ci sono anche quelle che conducono all'entroterra, come quella nella zona di Dolceacque. Poi è possibile vedere il castello e visitare questo borgo incantato. E poi naturalmente dopo la passeggiata, dopo la bici, ci si ferma anche per ristorarsi.

0: Eccoci qua in mezzo all'entroterra della Val Nervi e mia compagnia Gioele Monreale. Perché Gioele Monreale? Perché è una guida turistica e noi quest'oggi abbiamo deciso di andare a scoprire quelle che sono le aree attrezzate, le ciclabili, dei parchi, dei punti di ritrovo e perché no anche quello che potrebbe essere un ottimo aperitivo piuttosto che un pranzo o una cena dopo una giornata all'insegna dello sport. Allora Gioele, noi intanto ci troviamo a Dolce Acqua.
1: Sì.
0: Raccontaci un po' questa bella pista.
1: Allora, questa pista ciclabile che per l'appunto parte da Bordighera fino ad arrivare a Dolce Acqua è stata costruita subito dopo il Covid, per cui è una ciclabile nuova in totale sicurezza che unisce tutti questi comuni che partono da Ventimiglia, Bordighera, Valle Crosa, Camporosso fino ad arrivare a Dolce Acqua, paese dei Dori in sostanza, Dolce Acqua.
0: Ecco, un lavoro molto particolare.
1: Sì.
0: Grazie a lui si scoprono delle cose che io da imprese non avevo mai visto, quindi anche degli scorci, dei piccoli angoli di paradiso. Poi chiaramente c'è la ciclabile a strapiombo sul mare, piuttosto che in mezzo alle colline, come nello specifico questa, però gente insomma è frequentata.
1: Assolutamente sì, abbiamo proprio visto dopo 5 anni che per l'appunto abbiamo aperto questa attività di cicloturismo, un'ascesa assoluta di ciclisti che stanno venendo per l'appunto da tutto il mondo a visitare i nostri luoghi, perché comunque abbiamo moltissimi paesi da visitare, come può essere Dolce Acqua, abbiamo altri paesi come Apricale, Perinaldo, Bagliardo. Siamo veramente molto fortunati ad avere questa grandissima coesione tra mare e montagna.
0: Ecco, la cosa più divertente è che si va anche in bici elettrica, quindi non è per niente faticoso, e grazie proprio alle vostre agenzie o similari che effettivamente si possono conoscere anche i paesi nei dettagli, perché davvero loro organizzano anche degli aperitivi, mi hai detto.
1: Assolutamente sì, e sono attività che può fare chiunque, anche una persona che non è minimamente allenata è in grado di affrontare qualsiasi tipo di salita per l'appunto grazie alle nostre biciclette elettriche. E sì, poi per unire proprio tutto il discorso del cicloturismo abbiamo per l'appunto creato questo pacchetto totale che facciamo per l'appunto degustazioni di vino, pranzi tipici liguri, e possiamo per l'appunto degustare i cibi della nostra zona.
0: Ecco, aree attrezzate, aree picnic ce ne sono oppure si sente un po' di carenza, visto che voi lavorate più o meno da Ventimiglia, se non sbaglio, fino al Savonese?
1: Sì, esatto, allora per l'appunto arriviamo fino al Savonese partendo da Ventimiglia, ma facciamo anche la costa francese, quindi possiamo espatriare anche da esatto. E sì, abbiamo sulle ciclabili delle soste attrezzate per quanto riguarda i picnic o comunque sia delle pause che varie necessità per gli atleti o comunque sia i turisti vogliono fare durante il percorso, durante il tragitto.
0: Ecco, l'età media dei vostri iscritti qual è?
1: Allora, non abbiamo un'età media, perché chiunque può fare questo tipo di percorso, può essere il minorenne, un sedicenne, fino anche un novantenne, perché nei miei tour il signore, diciamo così, più datato con l'età ha avuto 90 anni ed è arrivato fino ad Apricale, ha fatto un tour di 40 chilometri. Quindi
0: con l'elettrica?
1: Assolutamente, assolutamente sì. Assolutamente sì, chiunque può fare questo tipo di percorso.
0: Ecco, un'altra cosa, il pacchetto base, ma non tanto per promuovere la vostra attività, quanto proprio per far capire alle persone, come tu dicevi giustamente, che lo possono fare tutti, qual è?
1: Allora, il pacchetto base parte da Bordighera fino ad arrivare a Dolce Acqua, che è il tour che

0: vendo di più e che consiglio maggiormente, perché comunque sia si ha la possibilità di vedere un po' tutta la riviera, parti dal mare fino ad arrivare a un villaggio puramente di montagna e proprio immerso nella storia, perché comunque Dolce Acqua ha veramente tantissima storia, infatti è stata visitata anche da Monet e per l'appunto una città storica medievale.
1: Ecco, un percorso quindi a tappe, perché abbiamo appunto parlato delle tappe dai ristoranti piuttosto che dai bar e poi si ritorna.
0: Esattamente, sì. Poi c'è appunto la pausa degustazione di vino oppure la pausa pranzo e poi si ritorna per l'appunto.
1: Un ciclo enogastronomico, probabilmente una sorta di tour ciclistico gastronomico.
0: Esatto, sì, confermo, sì.
1: Ecco, al di là della bicicletta, quindi il tandem lo avete?
0: No, il tandem no. Perché non c'è richiesta, e poi diciamo che per fare i tour questi qua come facciamo, perché usciamo anche al di fuori della ciclabile, col tandem è un po' più, non si presta molto ai tour che facciamo.
1: Ecco, turisti, qual è il paese che apprezzano di più?
0: Allora, l'anno scorso ho avuto tantissimi americani, ho avuto veramente tantissimi gruppi di americani, ma diciamo da quando faccio questo tipo di lavoro qua arriva tanta gente dalla Scandinavia, quindi danesi, svedesi.
1: Sì, ma il Borgo Ligure, più apprezzato qual è tra quelli che fate vedere?
0: Ok, non avevo capito, il Dolce Acqua assolutamente come primo posto. E un po' andando verso Sanremo, Bussana Vecchia, il villaggio degli artisti.
1: E voi riuscite ad andare anche là, quindi con le biciclette?
0: Certo.
1: E il massimo dei partecipanti?
0: Allora, il gruppo più numeroso che ho fatto è stato di 33 svedesi, quindi abbiamo la possibilità.
1: Ma c'era una pre-pista e un chiudipista oppure?
0: Eravamo quattro guide per riuscire a fare questo giro, ma ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati fino ad Apricale partendo da Bordighera, e tanto siamo una rete di impresa, quindi siamo tante guide, vista la grande richiesta che sta arrivando durante gli anni, ci stiamo attrezzando per riuscire a soddisfare ogni tipo di richiesta.
1: Bene, questo è solo un piccolo assaggio, perché chiaramente abbiamo anche noi attraversato la ciclabile e poi ci aspetta, come da programma e da pacchetto, un aperitivo. Quindi anche lì andiamo poi a scoprire quello che di fatto offre, nello specifico, come abbiamo detto, siamo a Dolce Acqua, quindi nel paese dei Doria, e quindi vedremo questo, però è l'effetto sorpresa.

0: come promesso da Gioele, dopo la pedalata arriva il momento dell'aperitivo piuttosto che del pranzo o della cena, non importa. Quello, il messaggio che deve passare è che allo sport si associano veramente momenti di relax, perché no, anche di cultura enogastronomica. In questo momento noi ci troviamo proprio a Dolce Acqua.
1: Esattamente.
0: Dove c'è stato l'aperitivo a sorpresa, sbaglio? Voi venite, per voi è un must.
1: Assolutamente sì, giustamente dopo una pedalata è giusto rifocillarci con un buon rossese oppure con una bevuta congeniale per ogni evenienza.
0: Ecco, adesso io camminerò, Gioele, sì. Tu vieni per quel che puoi, sempre sì, a bordo della tua bicicletta, e il ragionamento è così fatto, in sostanza io non vedo l'ora di andare a vedere, perché sicuramente si tratta di qualcosa di tipico, tra l'altro.
1: Assolutamente sì, ci fanno tutti i prodotti tipici della nostra zona, sardinaria, torta verde, tutte cose delle nostre terre liguri, quindi chiunque, cioè il turista, ha la possibilità di assaporare i nostri cibi tipici della zona.
0: Ecco, prima abbiamo parlato di americani che amano, stanno iniziando ad apprezzare in particolar modo il nostro entroterra. Ti chiedo, per quanto invece riguarda l'enogastronomia, rimaniamo sull'aperitivo, perché noi andremo a fare un aperitivo, cosa apprezzano di più?
1: Allora, amano assolutamente la sardinaria, rimangono innamorati dalla sardinaria, e amano soprattutto anche la torta verde, perché comunque sono cibi che non assaggiano nelle loro zone, quindi rimangono estasiati da questi cibi della nostra zona.
0: Come, c'è tipo una sorta di doggy bag, oppure finiscono tutto?
1: Hanno la possibilità anche eventualmente di portarsi via il cibo nell'eventualità in cui non lo finissero, che non è mai successo.
0: Ecco, un'altra cosa, più semplice, più gestibile per voi, l'aperitivo oppure il pranzo e la cena?
1: Allora, normalmente è preferibile il pranzo, ma infatti la maggior parte delle volte prendono il pranzo, perché comunque hanno la possibilità anche di mangiare trofie al pesto, che sono proprio tipiche della nostra zona, e quindi per la maggior parte delle volte si preferisce il pranzo.
0: Ecco, stacchiamoci un attimo dall'aperitivo piuttosto che dal sito. Aree attrezzate. Voi prevedete anche un pranzo al sacco, il cosiddetto pranzo al sacco, oppure il barbecue, dove lo trovate?
1: Allora, è successo qualche volta che abbiamo fatto qualche pranzo al sacco, nello specifico a Seborga, portiamo i prodotti, i cibi sulle nostre biciclette.

0: perché tanto utilizziamo le tasche laterali e ci fermiamo in una zona
1: un po' Heidi.
0: Sì, esattamente, un po' Heidi, un po' wide, quindi abbiamo la possibilità di soddisfare ogni richiesta.
1: Ecco, anche lì toccate i prodotti un po' di tutti i territori oppure a seconda di dove andate comprate?
0: Allora no, a seconda di dove andiamo compriamo, però i cibi sono proprio tipici della zona, ripeto, quelli di prima, torta verde, sardinaria, barbajua, panissa, quindi sono tutti prodotti della zona.
1: Ecco, al di là dell'esperienza sulle due ruote, organizzate altri tipi di esperienze sempre legate oppure vi limitate tra

0: ad andare in giro.
1: No,
0: con l'elettrica, però io lo dico con l'elettrica.
1: Allora, i tipi di esperienza possono essere molteplici, perché come dicevo prima abbiamo creato questa rete di impresa di vari professionisti, quindi oltre al cicloturismo facciamo trekking, canyoning, quindi tutte esperienze alla scoperta del nostro territorio ligure.
0: Sempre col pranzo al sacco in caso?
1: Sì, assolutamente sì.
0: Sempre prodotto tipico?
1: Sì, esattamente, per non farci mancare niente.
0: La cosa più, il must, quello che effettivamente non fate mancare mai sulle tavole piuttosto che nelle tende, qual è per quanto riguarda il prodotto tipico?
1: Allora, la sardinaria e la torta verde, quindi sono proprio i nostri cavalli di battaglia che facciamo assaggiare a tutti i nostri clienti.
0: Le sai fare?
1: Io no, assolutamente, io li mangio perché mi piacciono proprio.
0: Però le promuovi. Quindi, promessa mantenuta, adesso noi andremo all'interno proprio per degustare questo aperitivo che a questo punto sono certa
1: sarà molto buono.
0: E sarà?
1: Assoluta.
0: Torta verde?
1: Torta verde e sardinaria.
0: Magari un effetto sorpresa. Vediamo, io ti ringrazio per la disponibilità.
1: Grazie a te.
0: E noi ci rivedremo forse più tardi.
1: Ciao.

Avete già scelto dove andare allora a fare una bellissima passeggiata, una gita, magari in una domenica di sole? Bene, trovate sempre le nostre puntate anche on demand dal nostro sito primocanale.it. Appuntamento alla prossima puntata.

0: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
1: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta che vi preannuncio sarà molto molto gustosa. Vi insegniamo, quindi preparatevi già il taccuino, il telefonino se volete scrivere, il computer. Vi insegniamo insieme a Massimo Guano a fare i canestrelletti di Torriglia. Siamo a Torriglia, purtroppo una giornata molto molto piovosa, quindi non ve la faccio neppure vedere, intanto in molti la conoscete, ma è la patria del canestrelletto. Massimo, facciamo finta di essere un po' proprio nelle case dei nostri telespettatori, pronti a scoprire questo canestrelletto. Perché canestrelletto e non canestrello?
1: Il canestrelletto si può chiamare solo canestrelletto a Torriglia. E la sua differenza, che rispetto agli altri che si trovano in Liguria o Genova, ha solo 6 petali.
0: Ah.
1: E nella ricetta, mentre spesso gli altri mettono le uova, noi mettiamo solo il tuorlo d'uovo.
0: Ah.
1: Solo il rosso.
0: Solo il rosso. Già abbiamo un indizio che ci porta poi a questo gusto meraviglioso. Io vedo tantissimo burro lì pronto, perché chi l'ha assaggiati sa che proprio questa sensazione al palato del burro è una delle caratteristiche fondamentali.

0: ingredienti, Massimo, iniziamo.
1: Allora, ingredienti sempre di massima qualità, perché bisogna contraddistinguerci per quello. Abbiamo zucchero, burro, torlo d'ovo e poi la farina, doppio zero.
0: Questi sono gli ingredienti.
1: Ingredienti base.
0: Bene.
1: Genuini e pochi.
0: Da dove si parte?
1: Allora, si inizia mettendo a impastare lo zucchero.
0: Ok, ovviamente qua c'è la, come si chiama, impastatrice. In casa si gira con la frusta, è meglio?
1: No, a mano, di solito a mano.
0: A mano
1: si con impasta burro e zucchero a mano.
0: Ok, sì, sì. Ah, proprio con le mani, ecco.
1: Sì, sì, con le mani.
0: Diamo un po' una quantità di riferimento per fare una teglia più o meno, una teglia da forno classica.
1: Una teglia più o meno ci vorrà un chiletto di impasto finito.
0: Quindi quanta farina? Quanto zucchero, vabbè, siete talmente abituati voi con le vostre dimensioni.
1: Allora, più o meno ci vuole un etto di zucchero, due etti di burro, quattro rossi d'uovo, e tre etti di farina, più o meno.
0: Ok, ok. Allora, primo passaggio, si parte dallo zucchero che viene impastato insieme
1: al burro.
0: Per ottenere, che meraviglia vedere queste dimensioni, che a casa non è abituato.
1: Qua,
0: è bello vedere anche questi colori che si fondono, poi ovviamente più il burro è di qualità, sì. Voi qua avete anche dei produttori locali, immagino, che possono fornire il burro quasi a chilometro.
1: Il burro è importante che sia sempre di qualità.
0: E qua si va appunto con le mani in casa?
1: Sì, in casa, perché... una pasta con le mani, certo, sì sì.
0: Perfetto.
1: Poi come facevano le nonne una volta.
0: C'è anche un'esportazione oltre i confini della Liguria di questi canestrelletti?
1: Ma so che qualche collega del consorzio forse fuori danno qualcosa, se no bene o male siamo tutti piccoli produttori che rimaniamo su Genova e provincia.
0: Genova e provincia?
1: Poi so che c'è qualcuno che serve magari con le coop, roba così, però abbiamo più magari negozietti di nicchia. Che...
0: Bene, quindi voi spezzini, savonesi, imperiesi, voi soprattutto preparatevi a farveli in casa proprio per assaporare questo gusto così particolare.
1: Certo, abbiamo qualche cliente che li porta fuori. Qualcuno che li ha portati a Dubai, in America.
0: Addirittura?
1: Sì.
0: Ma c'è qualche variante concessa, tipo infilarci del cioccolato?
1: Allora,
0: del popcorn?
1: Diciamo che quello, il canestrelletto è quello, originale.
0: Ma cos'è, IGP, DOP? Non ancora qualche...
1: No, è un prodotto agroalimentare tradizionale. Ci stiamo muovendo, volendo, per arrivare a un IGP, anche se la strada è lunga. Però, sì. E dicevo appunto, quello, il canestrelletto è solo quello normale.
0: Ecco,
1: però
0: vediamo degli
1: facciamo,
0: esempi lì già.
1: Esatto, che... ne facciamo noi, per esempio, ne facciamo delle varianti ricoperte di cioccolato fondente, al latte, bianco, farina integrale, cacao.
0: Ah.
1: Con delle castagne, con la farina delle castagne.
0: Addirittura, sì, quindi sì. Sono tutte le
1: un
0: varianti.
1: Un po' di varianti, poi qualcuno le fa col pistacchio.
0: Il pistacchio ormai è di moda,
1: esatto,
0: in pasticceria
1: particolarmente, un po' dietro alle
0: mode. Allora, vediamo come si sta amalgamando tutto questo impasto all'interno dell'impastatrice. Tu come fai a sapere quando è il momento buono?
1: Quando è tutto bello cremoso, amalgamato. Io adesso dovrei pulire
0: senza
1: un pelo in giro, esatto.
0: E allora vediamo adesso il prodotto pronto alla lavorazione. Adesso cosa fai, Massimo?
1: Adesso
0: cosa
1: un attimino fai? Stacco il burro che si è bloccato nei lati.
0: Ok.
1: Così ritorna a impastarsi.
0: Questo anche a caso, ovviamente, quello che vi resta, diciamo, a parte che
1: sì,
0: si
1: con
0: fa
1: le mani
0: diretta...
1: è più difficile. Poi ho qualcuno anche le impastatrici piccole.
0: Ma consigli
1: ormai...
0: di farlo sul tavolo oppure dentro un contenitore in casa?
1: Ma no, in casa direi su un tavolo, secondo
0: su
1: me,
0: un tavolo.
1: Sempre meglio.
0: Ed ecco che si torna ad amalgamare. Sarà neanche male quello lì, no? Come gusto?
1: Però si faceva una volta col panino.
0: Ecco, un tempo si mangiava il panino con un
1: burro,
0: po' di burro, zucchero e qualcuno ci metteva forse anche il limone.
1: Sì, limone, o il limone.
0: Il limone era la merenda, degli...
1: Vabbè, sicuramente,
0: dei nostri
1: sotto
0: antenati.
1: Certi aspetti più genuina, no?
0: Certo, certo. Qua vediamo, solo i più attenti ed esperti possono cogliere la differenza tra questi due canestrelletti.
1: Esatto.
0: Allora, abbiamo citato la possibilità di metterci del cioccolato o altri ingredienti. Qual è quello che può essere lavorato ancora?
1: Quello opaco è quello che non necessita per forza del bianco d'uovo, anche se opaco dopo viene
0: ecco,
1: ricoperto.
0: Ecco, tu dai tutto per scontato, ma il canestrelletto finito ha il bianco d'uovo, adesso
1: sopra,
0: vedremo
1: che lo rende
0: come...
1: lucido, esatto, mette la differenza.
0: Ed è anche un pochino più spesso dell'altro. E invece questo è opaco senza proprio...

0: per poter accogliere,
1: esatto, più cioccolato.
0: E come si fa a mettere il cioccolato? Tipo, c'è il cioccolato fuso e lo immergi?
1: Esatto, noi ne facciamo, non avendo, diciamo, macchinari, facciamo prima da un lato, lo facciamo indurire e poi dall'altro.
0: E come fai
1: così
0: a prenderlo?
1: Faccio vederlo. E quando è duro, poi si può prendere dalla parte del cioccolato.
0: E lì si prende una
1: bacinella
0: e si mette a bagnomaria?
1: Sì, col cioccolato temperato, esatto.
0: Ah, ok.
1: E
0: bene,
1: si cuce una parte e poi dall'altra.
0: Come prosegue qua l'impasto?
1: Qua direi che è pronto, quindi possiamo aggiungere il tuorlo d'uovo.
0: Ecco, tu hai specificato che tuorlo nel canestrelletto voi mettete solo il tuorlo, perché in altri tipi invece si mette anche
1: l'albume. Si usa mettere l'uovo intero, anche nelle frolle, diciamo.
0: Ah, e cosa cambia nel gusto?
1: Rimane più friabile.
0: Più friabile?
1: Esatto.
0: Ecco qua l'aggiunta, che meraviglia. Pronto a ripartire con l'impasto, a cui mancherà solo
1: la farina.
0: Allora, via quello, iniziamo a vedere com'è. Intanto tu, Massimo, hai già preparato una pasta
1: sì,
0: pronta ad essere, diciamo così, lavorata, quindi la puoi andare a prendere, così noi continuiamo a far vedere come poi si arriva al canestrelletto, il prodotto finito con tanto di stampini, e abbiamo sentito che ha 6 petali. Qua ricordiamo zucchero, burro
1: foglio,
0: e solo il tuorlo d'uovo, cioè solo il rosso d'uovo senza l'albume. Fra poco, nella realtà qua, nell'impastatrice, verrà aggiunta la farina bianca normale. Si possono usare anche altre farine nelle varianti,
1: ma noi ne facciamo una parte integrale, una parte normale,
0: oppure di castagne.
1: Sì, sì.
0: Ecco, vi uscirà, dopo che voi l'avete impastato a mano a casa, adesso poi verrà messa anche la farina, si arriverà a questo risultato. Intanto esatto, si mette sempre sul fondo un po' di farina per non farla attaccare, giusto?
1: Okay. Questo diciamo che è come si potrebbe fare più o meno a casa.
0: Ok, quindi questa è la consistenza che deve avere
1: esatto,
0: quando le persone hanno finito di impastare
1: esatto,
0: i 4 ingredienti.
1: Poi uno, diciamo, finito l'impasto, si può anche fare un po' e lo riposare.
0: Acqua non ne hai usato?
1: No.
0: Assolutamente,
1: zero acqua.
0: Perfetto. E adesso col vecchio cannello,
1: col vecchio mattarello
0: si
1: andiamo,
0: inizia.
1: Noi ci siamo creati 2 rialzi per avere poi lo stesso spessore, no, della pasta. In casa uno può usare anche, volendo, dei rialzi di legno, dei legnetti,
0: sì,
1: un po' quello che vuole. Così abbiamo, poi ci viene un'altezza uniforme.
0: Per essere sicuro
1: esatto,
0: che i due lati
1: sia sempre alta
0: e
1: uguale.
0: E quanto è alto per essere giusto di spessore?
1: 6 o 7 mm più o meno.
0: Attenzione, 6-7 mm lo spessore che deve raggiungere la pasta, quindi il tuo stampo, diciamo, è di 6-7 mm, questo qua bianco.
1: Sì, più o meno, sì, un'altezza. Così.
0: Beh, anche l'altezza è importante, no?
1: Sì, sì,
0: fondamentale.
1: Quello... Ora, poi ne abbiamo uno stampo che voi direte non c'è il buco.
0: Sì che c'è il buco. Ah
1: non
0: no,
1: c'è
0: in
1: il buco
0: mezzo no,
1: centro.
0: Giusto.
1: Non c'è
0: è
1: il
0: vero,
1: buco.
0: C'è solo la forma del fiore.
1: Esistono anche gli stampi col buco già fatto, però per praticità, man a mano che uno fa le forme, lo stampo si sporca di pasta.
0: Sì.
1: Quindi cosa succede? Che poi al centro, nel buco, poi la forma del biscotto non si stacca.
0: Ah.
1: Così invece è più facile che si stacchi, perché tu col dito la spingi via e poi il buco lo facciamo in un secondo.
0: Oh, allora sono curiosissima.
1: Viene, diciamo che viene alla fine, uno fa prima.
0: Che forte sono i segreti dei pasticceri.
1: E così si stacca comunque poi
0: sì,
1: subito.
0: Ed ecco che inizia a prendere la forma. Tu quando hai imparato a farli?
1: Quando avevo 16 anni, 15 anni, venivo qua a dare una mano d'estate, perché qua poi d'estate, essendo paese di villeggiatura, c'è un sacco da fare.
0: Ma di abitanti quanti ne ha normalmente?
1: Ora d'inverno saremo sui 2000.
0: E in estate invece?
1: D'estate si raddoppiano, triplicano. Ora vabbè, non sono più le estati magari di una volta, però...
0: Ma...
1: Insomma...
0: Adesso con quello che sta succedendo a livello internazionale,
1: ah beh, certo,
0: è facile anche che ci sia un ritorno.
1: No, poi qua comunque la qualità della vita a misura d'uomo.
0: Poi c'è vicino il lago del Brugneto. C'è il vostro castello qua.
1: Castello,
0: c'è un sacco
1: no,
0: di...
1: Poi c'è un sacco di camminatori, gente con le bici. No, per quello c'è il maneggio, la piscina. Comunque Toriglia servizi poi ne offre. Quello...
0: In cosa si può sbagliare a casa a fare questo? Magari non amalgamare bene, ci siano dei
1: problemi? Sì, gli ingredienti bisogna esatto amalgamarli bene, però poi
0: si vede
1: per
0: quando
1: sé,
0: è pronta,
1: esatto,
0: la liscia.
1: È abbastanza semplice.
0: Ecco, poi tu la riattaccherai per salvare tutti,
1: esatto,
0: diciamo, gli...
1: la rilavoro.
0: Che meraviglia. Ecco qua, più o meno è la dimensione di una teglia.

0: un po' più grande di quella
1: da sì, casa. Questa è più o meno quella da forno da casa, sì.
0: Poi sarà fondamentale, secondo me, la temperatura della cottura e la lunghezza della cottura con, immagino, forno tradizionale.
1: Esatto. Sì,
0: se voi sì. Calibrate, diciamo,
1: esatto.
0: Al forno tradizionale senza...
1: Sì, non ventilato, cooking,
0: esatto,
1: normale,
0: e non ventilati, esatto. Le cose a te.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
0: Ed ecco che riprendi la parte che è avanzata dalle forme.
1: Esatto, lavoriamo un secondo.
0: Vedete l'abilità della lavorazione. Ovviamente ci si mette con la pesantezza di tutto il corpo,
1: esatto,
0: altrimenti ci si
1: sono bello pesante.
0: Nelle braccia, più o meno la metà ne è
1: sì.
0: Avanzata.
1: Ora ne facciamo una teglia.
0: Non c'è un sostituto del mattarello. Diciamo
1: direi
0: che il
1: di
0: vecchio
1: no.
0: Mattarello è rimasto sempre...
1: Direi di non casa, direi che...
0: Ora, e voi?
1: Poi
0: avete
1: noi abbiamo
0: qualcosa?
1: Delle sfogliatrici, macchinari, per fortuna, in questo... Vedete che poi si attacca questo, se non ci si dà bene la farina.
0: Eh sì.
1: Poi fai i capricci.
0: Non sembrava neanche che si fosse attaccato, ma tu l'hai percepito. Se ne fanno tanti, con... quella quantità lì non è, è la quantità di questa qua dentro, no è molto meno.
1: Qua più o meno, quando è finito l'impasto, facciamo un impasto di circa 25 kg.
0: E con 25 kg quanti te ne vengono?
1: Più o meno una 23 teglie, 24 teglie.
0: Ah sì? Quindi in ogni teglia 2, 4, 5, 2, 4, 5, 6, 7, 35 per teglia più o meno.
1: 40, sì, ora gli ho messo un pelo largo.
0: Una quarantina.
1: Ne starebbe ancora uno. Vabbè.
0: Va bene, va bene.
1: Allora, adesso
0: io sono
1: vedete,
0: curiosa di vedere come si fa il buco.
1: Adesso il buco così. Sicuramente non escono tutti uguali, quindi per artigianali di così
0: esatto,
1: non si può.
0: Che è la bellezza anche dei prodotti artigianali,
1: esatto.
0: Che non sono tutti identici. Ecco, quando lo infili dentro vedo che fai una leggera...
1: Un giro leggermente.
0: Una vitatina
1: giro,
0: piccola.
1: Esatto,
0: perché
1: così
0: non
1: andiamo sul fondo e almeno si stacca bene la pasta.
0: E uno in casa deve averli questi strumenti, se no non... Più che altro per fare il buco, perché la forma mettiamo che...
1: La forma uno la prende col buco, se
0: diversa.
1: Poi ha pazienza, sì.
0: Però per fare il buco, se no cosa si può usare? Niente, un caos.
3: C'è uno stampo che
1: col buco già
0: sì,
1: fatto.
0: Però dico,
1: se no,
0: uno stampino.
1: Sì, uno di questi,
0: se uno in casa non ce l'ha già,
1: vuole,
0: io non ce l'avrei.
1: Ci vuole per forza.
0: Però se,
1: una bocchettina, questa alla fine è una bocchetta da sac à poche.
0: Sì, sì, so. Sì, è giusto.
3: Se no, vendono lo stampo già col
0: c'è lo stampo
3: buco,
0: già col buco.
3: Se lo fa,
1: poi se uno non ne fa tanti...
0: Poi
1: esatto,
0: vabbè, diciamo
1: può usare
0: che
1: quello,
0: oppure
1: cioè,
0: non fare
1: fretta.
0: Il buco, cioè se uno non fa il buco il gusto non cambia, al di là del fatto che non sono più canestrelli.
1: Esatto, non è più canestrelli.
0: Però il gusto rimane uguale, bellissimi veramente.
1: Ok.
0: E poi lì tu rimpasterai tutto.
1: Io adesso rimpasto, poi no.
0: Ecco,
1: se la tieni in
0: curiosiamo
1: frigo.
0: Un po' qua, pensi che sia
1: è pronta adesso per
0: metterci la farina. Allora.
1: Esatto.
3: La persona
0: al cioccolato
3: non viene
0: niente. Sì. Vediamo tutto. Allora
1: ok.
0: Immissione della farina sarà il passaggio successivo. La devi pesare e poi la vai ad unire.
1: E poi la buttiamo, esatto.
0: Quanta ne metti tu per questi? M'hai detto quanti? Vabbè, qua è
1: una
0: produzione industriale. Una dozzina di chili di farina.
1: Più o meno.
0: E rinizia l'ultima fase. Però non è una cosa lunghissima questa ricetta.
1: No, beh, sicuramente l'impastatrice ci aiuta tanto. E
0: ma
1: ci
0: rispetto
1: fa
0: al contando una quantità come questa qua che hai sul bancone, a mano quanto ci vuole a fare l'impasto? Quella che hai sul bancone ci vorrà
1: me...
0: un quarto d'ora, 20 minuti.
1: Sì.
0: quelli ci vogliono.
1: Secondo me sì, ci vogliono.
0: Con un buon olio di gomito, come si suol dire.

0: dire ancora un pochino di farina e vediamo quanto. Noi siamo in tempo reale, quindi quello che vedete di fatto è il tempo che realmente ci sta mettendo l'impasto con farina, solo tuorlo d'uovo, una bella quantità di burro e zucchero, zucchero anche quello. Poi alla fine della trasmissione ridiamo bene le percentuali di ingredienti, così anche i nostri telespettatori che lo fanno in casa possono vedere, possono segnarseli e replicare appunto la ricetta. È tantissima la farina. Quindi in percentuale l'ingrediente che, ha la che va per la maggiore, diciamo, come
1: sì,
0: rispetto agli
1: esatto.
0: altri. Più farina rispetto a burro okay. e zucchero. Tank, l'impastatrice è pronta per riprendere il suo giro e vediamo che piano piano si colora di giallo. Quindi la farina è l'ultima cosa che si mette.
1: Esatto.
0: Abbiamo visto zucchero con burro nel
1: burro.
0: Primo passaggio, poi una volta amalgamato quello bene liscio, tuorlo d'uovo, riamalgamatura bene e per ultima la farina con il risultato finale che è questo. Allora vediamo quanto abbiamo raccolto come tempo, così vi faccio ancora vedere il passaggio finale, poi vediamo anche come si fanno con il cioccolato. Adesso Massimo c'è il passaggio finale.
1: La cosiddetta lucidatura.
0: La lucidatura con l'albume.
1: Esatto.
0: Ecco, quindi non dovevate buttarlo via.
1: Esatto. Non si butta via.
0: Ci siamo dimenticati di dirlo all'inizio, non
1: esatto.
0: buttate via l'albume.
1: Perché all'ultimo poi serve.
0: Perché serve per spennellarli. Poi alla fine comunque faccio un ricapitolo e vi potete rivedere la ricetta sul sito di primocanale.it nella sezione On Demand. In alto vedrete ci sono le varie sezioni o sul telefonino ci sono le listine di... barrettine dove voi cliccate, c'è scritto on demand, trovate il banner di presa diretta e vi potete riguardare la ricetta con play, stop, interromperla come volete. Qua basta un pennello.
1: Un pennellino, si spennella facendo attenzione a non spostarli troppo,
0: okay.
1: Se no poi si attaccano.
0: Ecco perché l'albume ha la caratteristica di...
1: Esatto, fa questa patina, sì, e fa questa poi patina in cottura, è diventato bello lucido.
0: È una cosa più estetica che di gusto?
1: Sì, direi di sì.
0: Non cambierà tantissimo il gusto. Qua non c'è da sbagliare, ecco, al massimo
1: sì,
0: cola un po' di albume.
1: Cola un po', fa un po' di sbavatura, ma poi quando sono cotti uno poi la leva.
0: Poi mi dici un po' cosa si può fare, ma io già lo so cosa si può fare con l'albume avanzato, perché non si butta via niente.
1: Facciamo le meringhe.
0: Bravo, dico lo zucchero. Si possono utilizzare gli albumi avanzati per fare le meringhe. Momento
1: okay.
0: della infornatura.
1: Andiamo a infornare.
0: Esatto, ci abbiamo messo veramente il tempo della trasmissione, quindi sarà da circa un quarto d'ora, 20 minuti che si stanno producendo i canestrelletti. È ovvio che tutto sembra più semplice con un pasticcere. A quanto si infornano e per quanto tempo nel forno
1: allora,
0: tradizionale
1: diciamo,
0: di casa?
1: Nei forni tradizionali di casa facciamo sui 180-190 e il tempo di cottura 15-20 minuti, poi uno lo vede un po' diciamo a occhio la coloritura dorata.
0: Si deve dorare
1: esatto.
0: e qua non bisogna aver paura nel caso di aprire il forno come in altre.
1: Sì, perché tanto
0: non si smonta
1: non
0: niente.
1: Non si smonta niente, non è esatto una torta.
0: Perfetto. Adesso io vi preannuncio questo bagno nel cioccolato. Per fare la versione con il cioccolato. Arrivederci signora. Come si fa a fare quel... Ah sì, qua nel frattempo ha finito quello che abbiamo visto, lui aveva già preparato e quello che
1: okay.
0: è stato fatto dall'impastatrice che voi a casa, se non avete l'impastatrice, li farete a casa, vedete questa è la consistenza giusta che è quella che abbiamo visto nel panetto di prima. Come si fa a fondere banalmente il cioccolato? Si prendono delle barrette di cioccolato
1: barrette
0: al latte?
1: Cioccolato al latte, fondente uno quello
0: a seconda
1: che vuole.
0: Del gusto.
1: Esatto.
0: Si mette a bagnomaria, cosa vuol dire?
1: A bagnomaria mettiamo l'acqua che bolle sotto, non fortissimo, e si mette in una pentola sopra il cioccolato, così col calore del vapore.
0: Ok, ma l'acqua si fa continuare a bollire mentre si scioglie?
1: Io poi magari quando inizia a essere bello sciolto, se no poi scalda troppo.
0: Quindi spegni l'acqua e tanto si scioglie
1: esatto.
0: rapidamente.
1: Tanto il cioccolato
0: il risultato è una bella
1: a 29 gradi
0: bacinella di... A 29 gradi si scioglie. Come si fa? Allora, qua non è stato messo, ricordate, l'albume,
1: esatto, l'albume
0: per lucidare. Sono belli pronti ad accogliere nella loro ruvidezza il cioccolato.
1: Esatto. Pucciamo quindi prima una metà.
0: Ne puccio una metà e la metti sulla carta forno

0: In una teglia.
1: Esatto, in una teglia, si può tenere un vassoio, in base a quello che uno volendo a casa.
0: Non si attacca?
1: Non si attacca assolutamente.
0: Anche se è molla. Forno. Ma questo lavoro si può fare quando il cioccolato è ancora un po' caldo o negli aspettare che sia freddo, dovendolo mettere in frigo?
1: Allora, diciamo che il cioccolato andrebbe temperato alla sua giusta temperatura, perché sennò rischia di venire poi con quelle che si vedono magari d'estate, quelle bave bianche.
0: Ah, quindi hai detto 29 gradi?
1: Il cioccolato al latte va dai 29 ai 30, il fondente dai 30 ai 31.
0: Qua già bisogna avere in casa il termometro per...
1: Più o meno, però uno di solito cosa si fa? Si mette a bagnomaria su un banco così o d'acciaio o di marmo, quando poi si ha il cioccolato sciolto, circa mi sembra la metà o un terzo si mette sul banco, poi si fa un po' raffreddare, poi si rincorpora di nuovo.
0: Cioè sul banco? Così.
1: Sì, lo si lavora con delle spatole tipo questa.
0: Ah!
1: Uno lo lavora, lo allarga in modo che si raffredda, poi lo rimette insieme a quello che è rimasto nella sua tempo.
0: Vedo un po' di pasticci nelle case dei nostri telespettatori, meglio tenerlo qua dentro quando diciamo è tiepidino.
1: Infatti noi abbiamo le temperatrici che lo fanno loro.
0: E dicevi che appunto non si attacca perché con la carta forno il cioccolato quando tocca...
1: Sì, il cioccolato comunque quando solidifica si... è antiaderente, si chiama anche questa
0: adesso
1: parte.
0: Poi sono curiosa di vedere come fai a farli diventare
1: senza
0: tutti
1: sporcare.
0: Neri perché adesso si potrebbero anche consumare così metà bianchi
1: certo.
0: E metà neri, però anche in questo caso ci sono dei piccoli segreti che chi è già abituato a cucinare soprattutto i dolci, perché è vero che i dolci in generale hanno una differenza rispetto al resto, cioè bisogna mantenere proprio...
1: I dolci diciamo che mentre magari in cucina alcune cose uno va un po' più a occhio, come dicono a sentimento, con i dolci bisogna essere un po' più precisi.
0: Perché altrimenti rischiano di non venire.
1: Cambiano un po', soprattutto quando si parla di magari di lievitati, di cose... hanno i loro tempi, comandano loro, non si può... proprio improvvisare. Ora finché magari parliamo di biscotti è già un po' più semplice, però comunque bisogna sempre essere precisi.
0: Olè. Ok, pronti a essere messi dove?
1: Mettiamo in frigo.
0: Ecco, metteteli in frigo, quindi preparatevi lo spazio in frigo,
1: così solidificano
0: in poco, vero?
1: Sì, più o meno 10 minuti.
0: Tu hai già una fase?
1: Io prima ve ne ho fatti già un po' voi,
0: per farvi vedere
1: alta.
0: Ecco, questi qua sono stati in frigo 3 minuti, 4 minuti,
1: sì.
0: Il tempo che voi avete visto che lui ha fatto la doratura di quelli
1: che sono
0: in forno.
1: E come vedete si staccano senza lasciare.
0: Incredibile! Veramente pochi minuti, adesso però bisogna completare la cioccolatura.
1: Vedete, così.
0: Semplicemente, che meraviglia. Ecco che sono diventati tutti belli neri di cioccolata e poi verranno rimessi in frigo per pochi minuti.
1: Rimessi in frigo, esatto, e poi sono
0: pronti per consumo.
1: Sono pronti, esatto, esattamente.
0: Ebbene, qua dammi un aiuto, come si fanno le meringhe, sfruttiamo anche questo.
1: Sfruttiamo i bianchi, i bianchi con lo zucchero, si fanno montare.
0: Più o meno per 5 ore, vai a occhio, lo so che...
1: Potremmo fare, non so, 3 etti di albume, un etto di zucchero, più o meno. E quando è bello montato si fa uno...
0: Si vede quando è montato.
1: E non bisogna stare attenti a farli montare tanto, sennò poi rischiano di scendere. E l'importante è che dove vengono messi a montare sia un contenitore bello sgrassato, questo non significa che poi vadano giù e non ci devono essere di rossi, di tuorlo dentro.
0: Neanche una bava.
1: Meno ce n'è, esatto, meglio è.
0: Fruste belle asciutte.
1: Esatto, poi si lavora con un sac a poche se uno vuol fare delle formine e poi... In realtà cuocono, ma poi devono anche asciugare.
0: Quindi
1: devono cuocere
0: bassissimo,
1: lentamente.
0: Non 30 gradi?
1: No, un po' di più, anche 100. 100
0: a 100
1: sì,
0: gradi?
1: 100, 110, 120.
0: E poi?
1: Si asciugano e anche lì per poi vedere quando è pronta, almeno noi ormai prendi una, rompi, se dentro è tutta bella asciutta,
0: vuol dire che è pronto. Bene, allora, grazie Massimo, ricordiamo questi qua li vai a mettere in frigo, intanto
1: in frigo.
0: Così completiamo il ciclo e adesso siamo pronti a ridarvi... diciamo la quantità di ingredienti per farle a casa. Allora, canestrelletti di torriglia a casa per farne circa 6 etti?
1: Sì, 6 etti, una teglia più o meno di quelle che stanno in forno casalingo. 100 g di zucchero, 2 etti di burro, 4 tuorli d'uovo, 3 etti di farina.
0: E questo è quanto.
1: Si lavora.
0: Grazie Massimo, grazie a voi per averci seguito, grazie a Roberto Gnecco per le riprese. Presa diretta torna alla prossima puntata.
1: Grazie mille.

0: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
1: Da Basco è arrivato il sottocosto, solo con Prima Card. Gocciole chocolate pavesi, un chilo, a soli 3,19 €. Caffè Lavazza 250 grammi per 2 a soli 7,29 €. Olio extravergine Piccardo e Savorè, un litro, a soli 5,49 €. Carta igienica Mega Foxy 4 rotoli a soli 1,89 €. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
2: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Piumi, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
3: Festa della mamma? Il regalo è da Piumé. Dal 4 al 10 maggio, meno 20% su confezioni regalo, profumi, solari, make-up e trattamenti viso e corpo.
2: Piumé, la bellezza ha trovato casa.
4: Un passo decisivo per garantire nuovi servizi a chi affronta la fase più delicata della vita. A Genova la Fondazione Gigi Girotti punta all'acquisto dell'hospice di Albaro, trasformando una struttura già simbolo di assistenza in un presidio ancora più forte e proiettato nel futuro. Un'operazione da oltre 2,5 milioni di euro sostenuta da un piano triennale di raccolta fondi.
5: Abbiamo evitato il pericolo di dover chiudere l'hospice di Albaro perché la zona è molto appetibile appunto per l'edilizia privata. E con questa operazione noi abbiamo acquistato anche nuovi spazi e quindi potremo fare dei nuovi servizi.
4: L'acquisizione consentirà anche un ampliamento degli spazi, 548 metri quadrati in più, e tra le novità più attese l'apertura a settembre di un ambulatorio per la terapia del dolore.
6: C'è stata anche una donazione da parte della Fondazione Passadore che ci consentirà di aprire un ambulatorio che per noi è molto importante, che consentirà di anticipare un po' le liste d'attesa, dedicarci alle cure della terapia del dolore per i pazienti oncologici, ma soprattutto per portare avanti il progetto della telemedicina.
7: L'igiene delle mani è una misura semplice ma allo stesso tempo fondamentale. Come molte misure nella nostra vita, come molte abitudini che a volte dimentichiamo, in ambito sanitario l'igiene delle mani rappresenta il primo caposaldo ma anche la misura più efficace per prevenire la trasmissione delle infezioni. Con le mani noi facciamo tutto. Ho visto recentemente anche una pubblicità molto bella di un'associazione di malati che proprio sottolineava l'importanza delle nostre mani. Con le nostre mani compiamo tutte le nostre azioni quotidiane, con le nostre mani ci rapportiamo con il mondo e con i nostri vicini, con conosciuti e sconosciuti, amici, parenti, familiari, e con le mani purtroppo trasportiamo anche microrganismi, perché fondamentalmente i microrganismi si trasmettono da persona a persona, oppure dall'ambiente alla persona, oppure dagli animali, da ciò che ci sta intorno, ai nostri organi, proprio attraverso le nostre mani. I nostri cellulari sono più sporchi delle tavolette del WC, vanno igienizzati almeno una volta al giorno, con una pulizia più approfondita almeno una volta alla settimana, ma è fondamentale igienizzarsi le mani, perché se ci igienizziamo le mani, sporchiamo anche meno i nostri cellulari e quindi ci difendiamo dalle infezioni, anche dalle infezioni resistenti agli antibiotici.
8: Siamo comunque in attesa di circa 400.000 persone, non raddoppiamo la popolazione di Genova ma ci avviciniamo, e pertanto tutto l'aspetto sanitario chiaramente deve essere organizzato in modo da poter così adempiere alle necessità e della popolazione, che devono continuare nella routine normale, e all'eccesso appunto di popolazione. Ci siamo anche basati sui dati della dunata dello scorso anno di Biella per avere un'idea.

0: idea dei numeri, quindi della numerica, e partendo da lì abbiamo fatto in modo che sia sul territorio e quindi con l'appostamento di tre PMA, punti medicalizzati avanzati, che saranno uno nel Porto Antico, uno a Piazza del Ferrari e uno in Piazza della Vittoria, in modo che si possa avere accesso con un medico e un infermiere 24 ore su 24 sui 3 giorni. E con un potenziamento all'interno delle strutture ospedaliere di tutta la OM, quindi sia del plesso di San Martino ma anche di Villa Scassi e del Galliera, in modo che ci sia un potenziamento sulle strutture particolarmente interessate, sia dal punto di vista del personale che strutturali. Quindi faccio degli esempi: sui pronto soccorsi abbiamo raddoppiato i turni, sulle rianimazioni, sulla dei reperibili, in modo che ci sia un accesso. Abbiamo notato che nei numeri a Biella gli accessi erano prevalentemente per problematiche di tipo medico o traumatologico, quindi incentrandoci sulla radiologia, sulla neurochirurgia, sulla traumatologia ovviamente.
1: Messo in atto un piano straordinario di apertura delle case di comunità, quindi oltre alle case di comunità hub che sono già aperte H24, prevediamo che le case di comunità che sono principalmente via Sarotti e via Archimede, per citare quelle vicine al sito dove avverrà l'evento, tenere aperte anche il sabato e la domenica. Nella casa di Via Sarotti abbiamo raddoppiato il personale medico e infermieristico presente in modo da poter accogliere gli alpini che eventualmente ne avranno bisogno, e anche quella di Via Archimede sarà accessibile nelle giornate di sabato e domenica. Ma oltre a quello abbiamo anche potenziato la guardia medica, abbiamo invitato con una buona risposta le farmacie private anche a rimanere aperte in modo da garantire l'eventuale accesso o la raccolta dei farmaci se ce ne fosse bisogno. In più abbiamo organizzato anche la possibilità da parte di quei cittadini che avessero necessità di una visita o di accedere a delle strutture dove ricevere delle prestazioni di poter transitare nella zona chiusa.
2: Per le 3 giornate dell'evento, 3 posti medici avanzati con medico, infermiere e operatore tecnico per la gestione di tutti quei casi meno gravi che non richiederanno un accesso ai pronto soccorsi e alle case di comunità. È stato potenziato il sistema delle ambulanze, abbiamo più di 20 mezzi che si muoveranno nella zona dell'evento in maniera flessibile, seguendo un pochettino il calendario delle manifestazioni. E abbiamo predisposto anche delle squadre a piedi perché, visto che l'affollamento delle strade, la grande mole di gente che si presenterà, sarà più facile muoversi in questi modi e raggiungere chi potesse avere bisogno. All'interno dei 3 PMA avremo sempre un medico dell'emergenza, un infermiere specialista in emergenza e un operatore tecnico che sarà deputato alla gestione di tutta la logistica, ovvero dove mandare l'ambulanza, quando mandarla e soprattutto se ci sarà la necessità in quale ospedale destinarla. I PMA sono dedicati soprattutto ai casi meno gravi, i codici bianchi, i codici verdi. Guardando anche l'esperienza delle adunate passate, l'anno scorso a Biella, l'anno precedente a Vicenza, ci siamo resi conto che la stragrande maggioranza degli interventi sono per codici a bassa priorità. Certo, le direzioni sanitarie di tutti i presidi ospedalieri hanno cercato di venire il più possibile incontro ai dipendenti, modulando i turni nella maniera migliore possibile e allestendo anche delle foresterie per chi non potesse raggiungere facilmente il domicilio o il lavoro. Sono stati potenziati i turni anche, volevo sottolinearlo, soprattutto al 112, il numero unico dell'emergenza. Avremo a disposizione tra i 10 e i 12 operatori per i turni diurni e 6-7 per i turni notturni, in maniera tale da poter rispondere a tutta l'utenza della regione nei tempi migliori possibili e fornire l'assistenza che è giusto che ci sia.
3: La bambina è stata autonomizzata dalla ventilazione meccanica ormai da giorni, è cosciente, orientata, perfettamente sveglia, non ha subito conseguenze neurologiche. e nonostante le gravi lesioni al fegato, alla minza e alla aorta, non sussistono in questi

0: momento delle condizioni che la possano porre a rischio di vita e speriamo presto di poterla trasferire in un ambiente semi-intensivo.
1: Le condizioni della bambina dal punto di vista cardiovascolare sono relativamente stabili, chiaramente ha in questo momento ancora bisogno dell'assistenza della terapia intensiva. La stabilizzazione della lesione aortica è stata eseguita presso il Policlinico di Catanzaro, apponendo uno stent ricoperto e fondamentalmente riuscendo a salvare la vita a questa paziente. Infatti i colleghi sono stati molto bravi. È chiaro che si tratta di un quadro importante di politrauma, ma la componente aortica in questo momento sinceramente è quella che ci preoccupa di meno.
2: Tuttora sento dire per togliere la zecca bisogna mettere dell'olio, della benzina, del petrolio, varie cose per farla staccare. Questa cosa non è corretta perché far soffrire, soffocare la zecca, cosa succede? Che la zecca che è attaccata vomita e mette i suoi succhi nel nostro organismo. Tra i suoi succhi può trasmettere dei germi di vario tipo. Quindi la zecca va tolta. Io consiglierei di comprarsi in farmacia o in negozio online un toglizecca, che è una specie di cosino da infilare proprio dove la zecca si attacca. Se non lo avete, con delle pinzette, prendendo la zecca dove è attaccata, tirando non con forza ma gradualmente, imprimendo un lievissimo movimento rotatorio, va staccata così. Dopo averla staccata, disinfettate con un disinfettante non colorato, se no non si vede, marcatevi la data perché la zecca può portare delle malattie. Non è molto frequente, però in Liguria c'è una malattia causata da un germe che si chiama, nome impossibile, Borrelia burgdorferi. La Liguria è una zona endemica, quindi questa malattia può uscire sicura con l'antibiotico. Che è la seconda cosa da non fare: non date l'antibiotico dopo puntura di zecca, sentite il pediatra, però marcate la data perché se per caso viene febbre entro più o meno un mese dalla puntura di zecca, pensiamo anche alla possibilità di una malattia trasmessa da zecca.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Ciao, sono Gabriele e queste sono le notizie della Regione Liguria. 42 treni aggiuntivi totali e un potenziamento dei presidi di assistenza all'interno delle stazioni per la 97esima adunata nazionale Alpini. Questo il maxi piano messo in campo dalla Regione Liguria per consentire la miglior mobilità possibile ai cittadini e ai partecipanti. A Sestri Levante è tornato il Riviera Film Festival. Fino al 10 maggio la perla del Levante Ligure diventa la sede di uno dei più interessanti festival cinematografici, con tante pellicole in concorso, proiezione per al pubblico, masterclass e volti noti del cinema. È stato inaugurato il Maggio dei Parchi, l'appuntamento annuale dedicato alla scoperta e alla promozione del patrimonio naturale ligure. Un'iniziativa oramai consolidata che valorizza con 40 eventi in programma il patrimonio ambientale della Liguria. Inaugurato a San Lorenzo al Mare, la nuova piazza è intitolata a Renato Marbaldi, storico presidente della Proloco. L'intervento, del valore complessivo di 370.000 euro, ha permesso la creazione di un nuovo spazio pubblico destinato a diventare punto di riferimento per momenti di aggregazione, eventi e iniziative. Ha preso il via a Monesi il progetto cinematografico Visioni fuori luogo, La Frana, un'iniziativa che fa dialogare scuola, territorio e cultura coinvolgendo gli studenti dell'Istituto Comprensivo Pieve di Teco Ponte d'Assio in un percorso creativo e formativo. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: cosa succede in città, Matteo Cantile.
1: Tutti i venerdì alle 21 in diretta su Primo Canale.
0: L'attualità, la cronaca, la politica, tutto insieme quello che succede in settimana.
1: Conduce Giorgia Fabiocchi.
0: Ma tu ci sei, Matteo Cantile?
1: Sì, sono qui per metterti in difficoltà.
0: Ah, tu sei l'opinionista pungente.
1: Proprio io.
0: Tutti i venerdì
1: alle 21.
0: Cosa succede in città?
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.

È giovedì 7 maggio, sono le ore 8. Buongiorno, buon primo mattino da Eva Perasso, dalla redazione di Primo Canale. Tutto pronto, o almeno i preparativi sono in corso per la dunata degli Alpini. Primo Canale offre dal suo sito anche una mappa interattiva pensata per aiutare i cittadini, ma anche i visitatori, a orientarsi nel fine settimana con le principali informazioni sulla viabilità, i trasporti pubblici, le aree chiuse al traffico. E quest'oggi alle ore 17 al memoriale del Ponte Morandi in via Argine Polcevera ci sarà il primo degli eventi dedicati a questa dunata, un momento di ricordo degli alpini dedicato alle vittime del Ponte Morandi. Sempre rispetto agli alpini torna a infiammarsi anche la polemica dopo lo sgombero di un piccolo accampamento abusivo che era stato allestito da alcuni alpini alla foce in via Cecchi. Il ministro Salvini

0: ha attaccato duramente l'amministrazione guidata dalla sindaca Salis. A sgomberare 10 alpini in tenda al comune è velocissimo, ha scritto il ministro. I cittadini si aspettano altrettanta solerzia per tutti gli altri bivacchi e accampamenti abusivi da parte di gente che spaccia, deruba, coltella e molesta i genovesi. Sono invece esauriti in poco tempo i biglietti per andare a visitare la nave Amerigo Vespucci, aperta al pubblico fino a domani. Nave Amerigo Vespucci, la nave più bella del mondo, dopo i lavori presso l'arsenale della Spezia, adesso è arrivata a Genova e pronta per proseguire il suo tour mondiale con la campagna Nord America 2026. Partirà proprio il giorno 9, dopo aver salutato gli alpini, dopo la cerimonia ufficiale, dal porto antico di Genova. Il ricordo quest'oggi che trovate sul nostro sito primocanale.it ci riporta al quel 7 maggio del 2013 alle 23:05, quando, mentre effettuava la manovra di uscita dal porto destinazione Napoli, la motonave Jolly Nero si scontrò violentemente con la torre dei piloti, in quel momento occupata da una decina di persone, causandone il crollo. Nei giorni successivi si raccolsero 9 salme e, come ogni anno, questa sera alle 22:45 al Molo Giano si terrà la cerimonia in ricordo dei caduti e feriti della tragedia della Torre Piloti. Torniamo agli alpini, un fine settimana che si preannuncia davvero complicato, che vi stiamo raccontando passo passo nel corso delle nostre dirette, e allora proprio per questo Primo Canale ha realizzato una speciale mappa. Sentiamo il servizio.
1: Una mappa interattiva pensata per aiutare cittadini e visitatori a orientarsi nel fine settimana legato alla 91esima adunata degli alpini, che per la nostra città si preannuncia molto complicato. L'iniziativa di Primo Canale nasce dalla necessità di fornire uno strumento chiaro e aggiornato in tempo reale, capace di sintetizzare le principali informazioni su viabilità, trasporti pubblici, aree chiuse al traffico, zone soggette a limitazioni, ma anche varchi pedonali, postazioni dei gabinetti chimici, indicazioni stradali per raggiungere gli ospedali e molto altro ancora. Non si tratta solo di un elenco statico di informazioni, ma di uno strumento dinamico che consente di pianificare gli spostamenti in modo più consapevole, evitando, per chi lo vuole, le zone più a rischio. Primo Canale anche in questa circostanza conferma insomma ancora una volta il suo ruolo di servizio pubblico, che dal G8 in poi ci vede in prima linea in tutte le emergenze che coinvolgono il nostro territorio, da quelle meteorologiche a quelle legate ai quotidiani problemi delle nostre autostrade.
0: La mappa è sempre disponibile e consultabile dal nostro sito primocanale.it. Potete accedervi se vi trovate in movimento, per esempio per le vie della città. Ecco, così come ci sta mostrando la regia, potete andare e consultarla in queste giornate. Qual è la situazione del traffico nel comune di Genova? Lo chiediamo alla polizia locale.
2: Buongiorno alla redazione e ai telespettatori dalla centrale operativa della Polizia Locale di Genova. Al momento il traffico è ancora abbastanza scorrevole in direzione centro città. Si segnalano qualche rallentamento in lungomare Canepa, direzione Levante, soprattutto sulla corsia diretta all'accesso in porto al Varco Etiopia. Prestare attenzione. Per quello che riguarda le manifestazioni, quest'oggi, questa mattina, è previsto un corteo degli studenti a partire dalle ore 9 in zona centro, denominato sciopero della formazione, con itinerario che partirà da Largo Pertini, via 20 settembre, via 12 ottobre, piazza Corvetto e terminerà in via Assarotti. Le nostre pattuglie in loco per regolare la viabilità. Invece dalle ore 9 nelle adiacenze di Palazzo San Giorgio è previsto un presidio statico di lavoratori del porto, non dovrebbe avere ripercussioni sulla viabilità ordinaria. Questa mattina tra le ore 8 e le ore 12 sarà presente in zona centro a Carignano, piazza Rocco Piaggio, il nostro ufficio mobile per raccogliere le segnalazioni dei cittadini. Per quello che riguarda invece la 97esima adunata degli alpini, per consultare le modifiche alla viabilità è possibile accedere al sito del Comune di Genova. Al momento è tutto, restituiamo la linea e auguriamo a tutti una buona giornata.
0: Grazie alla Polizia Locale di Genova, ci sentiamo dopo le 9 per i nuovi aggiornamenti. Buongiorno Chiara Orru, il traffico in autostrada.
3: Buongiorno Eva, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Sono da poco passate le 8 e allora andiamo a vedere qual è la situazione nelle principali

reti autostradali della Liguria. Le prime segnalazioni sono queste: il traffico rallentato tra Genova Pegli e il bivio A10 A7 Milano-Genova per traffico intenso. Questo accade in direzione Genova, guardate le immagini dal Ponte San Giorgio questa mattina, e poi ancora traffico rallentato tra Genova Bolzaneto e il bivio A7 A10 Genova Ventimiglia per traffico intenso sempre in direzione Genova. Guardate le

0: Messina in autostrada e poi ancora due segnalazioni che provengono da Genova Bolzaneto, coda in uscita Genova Bolzaneto provenendo da Genova per traffico intenso e poi ancora coda tra il bivio a 7 e a 12 Genova Livorno e Genova Bolzaneto per traffico intenso, questa volta però accade in direzione Milano, siamo in A7. Allora andiamo a vedere invece qual è la situazione in A10 nel tratto autostradale compreso tra Savona e il confine con la Francia. Sono due le segnalazioni coda di un chilometro tra Finale Ligure e Feglino in direzione Genova per causa lavori e poi ancora coda di un chilometro tra appunto il confine e di Stato con la Francia. In A12 invece nel tratto compreso tra Sestri Levante e il confine con la Toscana per questa mattina non ci sono segnalazioni al momento, ma ci riaggiorniamo tra poco. A te, Eva.
1: Grazie a Chiara Ru con tutti gli aggiornamenti in tempo reale sul traffico in questa mattinata. Com'è invece il meteo quest'oggi? C'è un flusso umido meridionale nei bassi strati che mantiene un cielo molto nuvoloso o coperto sul centro e sul ponente con possibili piovaschi o isolati rovesci, specie a ridosso dei rilievi. Nubi basse in diradamento nel pomeriggio, sostituite però dal transito di estese velature più consistenti poi questa sera. Le temperature minime sono stazionarie, le massime stazionarie un lieve calo soprattutto a ponente, mentre aumentano a Levante, minima di 12 gradi quest'oggi in Liguria, 22 la temperatura massima, umidità alta, venti tra deboli e moderati in circolazione ciclonica sul Golfo di Genova al primo mattino, poi saranno venti da sud questo pomeriggio, deboli e variabili in rotazione dai quadranti settentrionali poi questa sera. Il mare è mosso, localmente molto mosso a Levante al mattino, progressivo calo poi fino a poco mosso a partire da ponente. Questa la situazione del meteo e come ogni mattina è tempo del nostro almanacco, oggi si festeggia Santa Flavia Domitilla, auguri, la luna è calante, illuminata al 72%, andiamo verso la prossima luna nuova del 16 di maggio, il sole è sorto alle 6.07, sempre prima, sempre più luce nelle nostre mattinate e tramonterà questa sera alle 20.34. Oggi è la giornata mondiale della salute materna, ma è anche la giornata mondiale della risata. Accadde oggi, era il 1664 quando re Luigi XIV inaugurò la reggia di Versailles. Nel 1934 nelle Filippine quest'oggi venne pescata la perla di Lao Tzu dal peso di 6,37 24 centimetri. Nel 1952 Geoffrey Dahmer pubblicò il concetto di circuito integrato, la base di tutti i computer moderni. Nati oggi sarebbe stato il compleanno di Evita Perón, che nacque nel 1919 e morì nel 52, anche di Gary Cooper, nato nel 1901 e morto nel 1961, è il compleanno di Barbara D'Urso, classe 57, anche di Chiara Ferragni, classe 87. Parliamo anche di cronaca, ancora una truffa, ma fortunatamente questa volta l'autore è stato identificato, si trova in carcere, è un moldavo di 39 anni che insieme a un complice era riuscito a farsi consegnare ben 22.000 euro in contanti da una badante ucraina residente a Genova. Sentiamo.
2: Truffa da 24.000 euro a Genova. La procura ha identificato e fatto arrestare uno dei presunti autori. Si tratta di un cittadino moldavo di 39 anni. La vittima è una badante ucraina di 55 anni che vive e lavora a Genova. Tra il 26 e il 29 maggio scorso la donna è stata contattata da falsi funzionari di banca e sedicenti poliziotti. Con documenti contraffatti della Banca d'Italia e la promessa di cassette di sicurezza per proteggere i suoi risparmi. I truffatori l'hanno convinta a effettuare un bonifico da 2.000 euro e a consegnare in due occasioni, direttamente sotto casa, 22.000 euro in contanti. Le foto scattate dalla stessa vittima mentre consegnava il denaro hanno permesso agli investigatori di riconoscere l'uomo, che aveva anche una maglia rossa che è rimasta immortalata mentre ritirava i soldi. Il sostituto procuratore Schiavetta ha iscritto l'uomo per truffa aggravata in concorso di persone e ha ottenuto dal GIP la custodia cautelare in carcere già eseguita. Le indagini proseguono per identificare il complice ancora a piede libero.
1: Le principali notizie dall'Italia e dal mondo. Chiara Poggi avrebbe rifiutato un avanzo al telefono di Andrea Sempio poco prima di essere uccisa. La rivelazione è arrivata il giorno in cui l'unico indagato nella nuova inchiesta ha scelto il silenzio davanti ai PM che gli contestano il contenuto di alcune intercettazioni captate mentre era da solo in auto.

0: Tra queste ci sarebbe anche l'ammissione di aver visto il video che ritraeva la vittima in intimità con Alberto Stasi. E oggi in Vaticano è atteso l'incontro tra Papa Leone e Rubio, tra le tensioni dopo gli attacchi di Trump al pontefice. La Chiesa dalla parte delle vittime della guerra, ribadisce Prevost, gli USA sono un interlocutore imprescindibile della Santa Sede, questo l'ha sottolineato Parolin. L'Iran non può possedere un'arma nucleare, questo è il messaggio invece che Trump dice di voler far arrivare a Leone da Rubio. Secondo i giornali americani, oggi l'Iran risponderà alla bozza d'intesa americana al nuovo piano per la pace, 14 punti per mettere fine alla guerra e stabilire un quadro per negoziati più dettagliati. Il piano prevede l'impegno di Teheran a una moratoria sul nucleare, l'ok di Washington alla revoca delle sanzioni e allo sblocco dei fondi congelati. L'apertura di Hormuz fa parte di questi 14 punti e gli spiragli di pace tra gli Stati Uniti e l'Iran spingono anche le borse in rally, fanno crollare le quotazioni di petrolio e gas, piazza affari ai massimi dal 2000, Wall Street chiude ancora con nuovi record positivi stamani, in apertura anche i valori della borsa di Tokyo. Alla 71esima edizione dei David sbanca Le città di pianura di Sossai e Candiago, miglior film, regia, attore, protagonista, sceneggiatura originale, canzone, montaggio, produttore e casting. A secco invece La grazia di Sorrentino, sorpresa per le assaggiatrici di Soldini, miglior sceneggiatura non originale, David Giovani e miglior trucco. Queste le principali notizie dall'Italia e dal mondo. Vi ricordo alle 9.30, subito dopo Primo Mattino, Il Medico Risponde, a seguire al servizio del pubblico con Enrico Cirone, Newsroom 28 alle 12.30, le informazioni della pausa pranzo, alle 13 al centro con Tiziano Berti. La finestra sul mondo quest'oggi ci porterà a Dubai, il pomeriggio è live con Franco Nativo a partire dalle 15, alle 18 il nostro primo giornale con anche l'approfondimento sportivo. Vi ricordo la serata di Primo Canale alle 20 c'è Gradinata Nord, alle 21 invece Liguria Calcio e alle 22.30 una nuova puntata di Non ho l'età. Questa la programmazione su Primo Canale, do il mio buongiorno alla regia Gianluca Messina, ci prendiamo un caffè e torniamo subito insieme.
1: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
2: Oh, ma sei andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
3: Vieni da Conad, perché conviene! Dal 7 al 20 maggio, banane Conad percorso qualità a 1,27 euro al chilo. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
4: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
5: Perché conviene!
6: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
7: Dall'8 al 10 maggio si svolge a Genova la 97esima adunata degli Alpini. La manifestazione torna così nel capoluogo ligure per la sesta volta e a 25 anni dall'ultima edizione, confermando un legame storico e identitario profondo tra la città e il corpo degli Alpini. Il motto dell'evento sarà Alpini, faro per il futuro dell'Italia, con 3 giorni di festa, memoria e solidarietà. Sabato 9 maggio a Camogli si tiene la festa di San Fortunato, patrono di pescatori e naviganti. L'evento, molto sentito dai camogliesi, è caratterizzato dalla processione con l'arca del santo, accompagnata dalla banda e dai cristi delle confraternite, dallo spettacolo pirotecnico e dall'antica tradizione dei falò costruiti sulla spiaggia. Domenica 10 maggio in scena la 74esima edizione della Sagra del Pesce, organizzata dalla Proloco di Camogli. Come ogni anno verrà utilizzato il padellone, la padella per frittura più grande al mondo, allestita presso il porticciolo turistico, offrendo le fritture gratuitamente a tutti i passanti. Dal 4 al 12 maggio la Sala delle Grida del Palazzo della Borsa ospita la mostra Gli Alpini nella storia e nell'arte. L'esposizione riunisce opere da collezioni pubbliche e private sulla vita del corpo in tempo di pace e nei contesti bellici. Di particolare rilievo le opere provenienti dal Museo del Risorgimento e i dipinti di Antonio Giuseppe e Sant'Agata. Dal 5 al 10 maggio Sestri Levante ospita il Riviera Film Festival, con film, masterclass ed eventi aperti al pubblico. La città si trasforma

0: ma in un set cinematografico dove vengono premiati lungometraggi di registi under 35 provenienti da tutto il mondo e documentari di talenti di ogni età grazie a giurie di eccezione. Dal 5 al 9 maggio la nave Amerigo Vespucci sarà attraccata al porto antico di Genova, con possibilità di visita previa prenotazione. Varata nel 1931, è la più iconica nave della Marina Militare. Progettata come veliero scuola, da oltre 90 anni forma gli allievi ufficiali attraverso un modello educativo unico che unisce tradizione marinara, disciplina e innovazione.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: A Primo Mattino sono le 8:17, quali sono le notizie di quest'oggi? Ce lo racconta Aurora Bottino, buongiorno.
3: Buongiorno Eva, buongiorno ai nostri telespettatori. Sì, questa mattina in apertura sul nostro sito primocanale.it parliamo di sicurezza e rilanciamo l'allarme per quella che è la situazione in Darsena. Siamo a Genova, ieri abbiamo raccontato della rissa abbottigliata a Ponte Parodi e poi nel pomeriggio siamo andati a vedere con i nostri occhi quello che accade dietro a una delle zone più turistiche della città di Genova e continuiamo con quella che è l'Università di Genova e soprattutto i candidati a rettore, perché cambia il rettore dell'Università e ieri su Primo Canale abbiamo lanciato il confronto tra i candidati che trovate nel nostro articolo al link e ancora una mappa interattiva per muoversi in città nei giorni degli Alpini a Genova. Sappiamo che per questa 97esima adunata chiaramente i divieti non solo di ma anche le zone pedonali, le strade chiuse saranno molte. Allora in questa mappa potete trovare tutti i dettagli, tutte le informazioni per muoversi in sicurezza. E continuiamo con gli alpini, perché abbiamo raccontato di un accampamento abusivo, sgomberato nei giorni scorsi. Allora il ministro Salvini attacca il comune, dice due pesi e due misure. E poi focus sulle mense scolastiche a Genova, perché ci sono delle lavoratrici che denunciano una situazione complessa, ovvero si parla di 4 mesi senza stipendio e oggi proprio queste lavoratrici dovrebbero incontrare il vice sindaco Alessandro Terrile per parlare di questo tema e soprattutto cercare di trovare una soluzione. Continuiamo con la storia di Sergio Muniz, la compagna e il figlio, bambino farfalla, 4 case al mondo ma non ci arrendiamo, queste le sue parole durante la trasmissione di Tiziano Berti il martedì sera People, dove hanno raccontato la loro vita, come è cambiata dopo la diagnosi. E poi un anniversario, 7 maggio 2013 alle ore 23:05 la Jolly Nero si schianta contro la torre Piloti, furono 9 le vittime. Queste le notizie che trovate sul nostro sito primocanale.it e vate.
2: Grazie ad Aurora Bottino e torniamo alla cronaca, parliamo anche dell'ennesima rissa nella zona della Darsena che rilancia l'allarme sicurezza a Genova, Ponte Parodi. È successo ieri mattina all'alba, 4 persone si sono prese a bottigliate. Sentiamo che cosa è successo.
4: A un passo da uno dei punti più turistici, a un passo dalle classi di ragazzi in visita e dai turisti che si affacciano sui vicoli, c'è un'altra parte di Genova, è quella per cui quegli stessi turisti parlano di una città sporca e soprattutto pericolosa, così come chi ci abita che racconta di un degrado che si allarga a macchia d'olio. Dietro alla facoltà di economia dell'Università di Genova due realtà coesistono da 20 anni, da una parte i tossicodipendenti che hanno fatto di Ponte Parodi la loro casa dove fumare il crack, dall'altra i volontari della Croce Verde genovese che cercano di svolgere il proprio lavoro. È l'ennesimo episodio di violenza a rilanciare l'allarme, giusto in tempo per la adunata degli alpini, gli stessi alpini che hanno iniziato a montare le loro tende proprio a una decina di metri da dove a metà del pomeriggio dormono 15 persone tra spazzature e vetri rotti. Una rissa probabilmente nata per questioni di droga, finita con 2 uomini feriti trasportati all'ospedale. È successo intorno alle 5 del mattino, 4 le persone coinvolte, tutte straniere senza fissa dimora, prese a bottigliate per qualche motivo. Sul posto è intervenuta la polizia locale locale che avrebbe già identificato

0: i partecipanti alla rissa e starebbe esaminando i filmati delle telecamere di videosorveglianza, ma non solo a Ponte Parodi, nell'occhio del ciclone c'è tutta la zona della Darsena, persino la fermata della metropolitana. È ormai un covo di spacciatori e tossicodipendenti, racconta uno studente di economia. Tutte le mattine io e i miei colleghi siamo costretti a subirci uno spettacolo orrendo di gente che all'interno della fermata fa uso di sostanze, accade a tutte le ore, anche alle 9 del mattino.
1: Un flash sul traffico questa mattina che è sostenuto e intenso, soprattutto in autostrada. Vedete le immagini da Ponte San Giorgio, perché il traffico è segnalato intenso a partire dal casello di Genova Pegli fino al bivio subito dopo il ponte, l'elicoidale che poi porta verso la A7, sia verso Milano sia verso Genova. A7 in cui c'è traffico questa mattina anche intorno al nodo di Bolzaneto. Qui stiamo vedendo le telecamere in diretta proprio da lì. Il traffico è in ingresso a Bolzaneto per chi va verso Milano, lo vedete proprio sotto a quelle volte, le macchine che stanno scorrendo verso il casello, ma poi è anche sia a scendere da Bolzaneto verso Genova, verso dunque il casello di Genova Ovest, intanto vediamo lo svincolo di Bolzaneto, sia a salire, ovvero dal bivio che dalla A12 porta alla A7 per arrivare poi fino a Genova Bolzaneto. Queste sono le principali situazioni di traffico che sono registrate questa mattina. Ricordiamo il cantiere inamovibile proprio all'altezza del casello di Busalla per chi viaggia verso nord, lo vedete in questo momento, la situazione è forse più tranquilla, ma sempre ogni giorno registriamo chilometri di coda proprio nel tratto a salire verso Milano della Serravalle, grazie alla regia. E ora torniamo a parlare di alpini, perché il padiglione Jean Nouvel al Waterfront di Levante a Genova è stato trasformato in un grande dormitorio, ci sono, pensate, oltre 2000 brandine, sentiamo.
2: L'organizzazione ha diviso l'alloggiamento su due piani. Al piano zero c'è un settore dove sono poste circa 650 brande, e poi c'è un altro settore invece dove ci sono delle aree dove le persone in autonomia porteranno le proprie brandine, i propri materassini e dormiranno all'interno di questo settore.
3: Allora, analizziamo questo che è stato costruito in modo certosino, addirittura sì, con modelli matematici, perché chi arriva con la sua prenotazione deve sapere dov'è la sua brandina in mezzo a queste centinaia. Come fa?
2: Allora, le brandine sono state numerate secondo una griglia su base battaglia navale, ovvero file e colonna e numero di brandina. Quindi uno si ritroverà il numero 19A, che sarebbe 27, vuol dire che sarebbe nella fila 19, la colonna A, la brandina 27.
3: Ecco, infatti vediamo qua, ci sono le indicazioni, ad esempio 18TY, e a terra ci sono i numeri, vedete, delle file.
2: Ogni brandina è stata numerata, quindi le persone che arriveranno sapranno già dove essere allocate.
3: E lì invece, se sorpassiamo questa grata, vediamo...
2: sistema, però a terra, vuol dire che invece che aver numerato le brande, abbiamo numerato le posizioni a terra.
3: Fila... dove si possono mettere con le loro brandine oppure...
2: brande, però non c'è la branda e la posizionamento è a terra.
3: Ecco, di sopra invece quanti posti ci sono?
2: Ci sono circa 1200 brande divise in tre settori. Qui sono due settori e là sono tre settori.
3: Ecco, in totale quindi abbiamo calcolato...
2: 2400 persone.
1: Avete visto le immagini, poi torneremo ad approfondire questo tema più tardi. Abbiamo anche sentito le voci del malcontento di alcuni esercenti, alcuni commercianti, soprattutto nell'area di Piazza della Vittoria, proprio laddove stanno montando palchi e tutte le strutture che dovranno poi supportare la partenza della parata. Arrivata anche la denuncia raccolta dalla nostra Chiara Orrude, la titolare di un bar, e dice che in realtà pensano di avere più perdite che guadagni. Sentiamo.
4: In Piazza della Vittoria sono entrati nel vivo i lavori per l'allestimento del villaggio degli Alpini in vista della Dunata Nazionale dell'8, 9 e 10 maggio, ma qui l'atmosfera è tutt'altro che festosa per alcuni commercianti. Tra stand, transenne e allestimenti spuntati all'improvviso, c'è chi teme che l'evento si trasformi in un danno economico anziché in un'opportunità.
5: Ci sentiamo in gabbia, ci manca proprio la visibilità e inoltre ci sentiamo poco rispettati, perché avrebbero potuto informarci. Invece non ci è arrivato assolutamente nulla. Abbiamo scoperto solo lunedì mattina, a sorpresa, che hanno messo delle transenne qua dietro, oltre a questi stand dove ci saranno a quanto pare delle docce per gli alpini, appunto, che chiudono la nostra visibilità completamente. Teniamo conto che sono 6 mesi che ci organizziamo per queste

0: Quindi abbiamo già avuto approvvigionamenti di merce, noi come anche i locali del Mucca, del Vittoria, siamo in questa situazione e rischiamo, non avendo visibilità, di non ottenere il risultato che avremmo voluto, ma soprattutto di dover magari anche buttare della merce.
1: E adesso andiamo a salutare Elisabetta Biancalani dal Tigullio. Buongiorno Elisabetta.
2: Sì, buongiorno a te, a tutti i telespettatori. La zona del Tigullio si è svegliata con il sole, seppur contornato da ancora parecchie nubi molto molto nere. Per quanto riguarda la giornata, continuiamo ancora a seguire quelli che sono i disagi, diciamo, ad esempio per chi abita nelle zone interessate dalla dunata degli alpini, che dovranno spostare la macchina, la moto a partire da sabato e anche tutta domenica fino alle 23, quindi dove si va a posteggiare. Vi forniremo queste notizie di servizio come tradizione di Primo Canale, ma andremo avanti anche con i temi legati alla portualità, ancora con gli strascichi di Terrazza Incontra il presidente del porto Matteo Paroli, che ha toccato veramente tanti temi. Buona giornata.
1: Elisabetta, allora ti seguiremo nel corso della scoperta di come si sta organizzando la città e quelle che sono anche le criticità. Trovate sul nostro sito primocanale.it, come sempre, come ogni mattina, l'agenda degli appuntamenti in Liguria per quest'oggi. Alle 9.30 in regione è prevista una commissione affari generali, istituzionali e bilancio, e poi questa è l'occasione per raccontare anche di uno sciopero che è previsto per quest'oggi. Ci sarà un presidio davanti alla prefettura alle 10.30 in occasione appunto dello sciopero del personale degli istituti tecnici. Alle 11 alla Banca Passadore l'associazione Genova Foriotin presenta la sesta edizione dello studio sull'impatto socio-economico generato dall'economia dei grandi yacht, realizzato da Ambrosetti in regione. Alle 11 conferenza stampa di presentazione dell'Italian Oyster Fest, il festival dell'ostrica in Italia. E ancora in regione Liguria, ore 12, via Fieschi, commissione territoriale ambiente, mentre lo abbiamo già ricordato, lo diciamo ancora, ma quest'oggi alle 17 al memoriale del Ponte Morandi, nell'ambito della dunata degli alpini, ci sarà un momento di ricordo dedicato alle vittime del Ponte Morandi. Sarà presente il presidente del consiglio regionale, il presidente del consiglio comunale e il consigliere nazionale dell'associazione nazionale alpini Pinamonti, oltre a una rappresentanza dei familiari delle vittime. Al Porto Antico il forum su costruzione competenze nella Blue Economy. Vi ricordo anche alle 22.45 il ricordo delle vittime del crollo della torre Piroti del 2013 al Molo Giano. Trovate naturalmente, come sempre, anche tutta l'agenda degli appuntamenti su Primo Canale, la nostra programmazione di quest'oggi. Ci fermiamo solo un attimo, poi torniamo insieme. Saremo di nuovo ad andare a sentire la voce di chi sta allestendo, degli esercenti, anche dei cittadini in Piazza della Vittoria, con Chiara Orru tra pochissimo.
3: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
4: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
5: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
6: Allora, andiamo a casa. Dai, basta.
5: Sì, dai, papà, andiamo, su.
7: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. con il tuo aiuto sul campo e con il

0: 5 per 1000. Anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
1: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

0: Bentornati a Primo Mattino, sono le 8.32, una giornata tutto sommato tranquilla dal punto di vista del traffico che, come sapete, monitoriamo in tempo reale. Quali sono invece le notizie? Torno da Aurora Bottino.
1: Sì Eva, allora intanto dietro di me potete vedere la mappa che mostra rallentamenti come spesso accade, ma nessuna situazione di criticità. Comunque torniamo invece a parlare di cronaca, a parlare di un argomento che vi abbiamo raccontato in diretta e che riguarda i pini di Corso Podestà, perché continuano ad esserci aggiornamenti rispetto a questi due alberi che, partiamo dall'inizio, dovevano essere abbattuti nella giornata di lunedì, ma una notizia che però non è stata presa molto bene dai residenti, che hanno deciso di presentarsi alle 7 del mattino proprio per evitare che i pini venissero abbattuti. Uno dei due alberi è stato tagliato, ma poi è arrivato lo stop dalla procura. E allora abbiamo l'aggiornamento, infatti è arrivato il via libera a transennare questi due pini che sono stati sequestrati. Proprio per le indagini che sono state avviate in questi giorni. Infatti la Procura di Genova ha messo sotto sequestro non solo quei due, ma 38 pini marittimi di Corso Podestà nel quartiere di Carignano dopo un esposto di Italia Nostra. In queste giornate infatti la procura ha dato il via libera al comune per transennare anche i due pini inseriti, i pini inseriti in classe di rischio C e sottoposti a uno stretto monitoraggio da parte di Aster, anche in vista dell'adunata degli alpini di questo fine settimana. Oggi è previsto un sopralluogo da parte dei tecnici del comune di Aster proprio per definire l'area che sarà chiusa al transito anche pedonale. Ci saranno anche i carabinieri. Uno dei due alberi considerati a rischio piega verso il marciapiede, mentre il secondo è invece inclinato sull'autostrada, ragion per cui da una parte del corso, che è uno snodo centrale anche della sfilata che ci sarà domenica, potrebbe essere ristretto per ragioni di pubblica incolumità. Quindi il tema dei pini entra anche nella donata e soprattutto nella sfilata di domenica, perché oggi vedremo come verrà ristretta la strada. A te.
0: Grazie alla nostra Aurora Bottino. A brevissimo saremo in Piazza della Vittoria con Chiara Orru, collegata per noi per raccontare in diretta quello che sta accadendo in vista della donata degli alpini. Buongiorno Chiara.
2: Buongiorno Eva, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Questa mattina mi trovo in Piazza della Vittoria proprio perché qui sarà il fulcro del villaggio degli alpini in vista proprio della 97esima adunata nazionale degli alpini prevista proprio per la giornata dell'8, 9 e 10 maggio. Guardate il villaggio come prende vita, prende forma, guardate i preparativi in vista proprio dell'arrivo degli alpini nella giornata di domani. Qui in Piazza della Vittoria parliamo di una zona completamente appunto blindata, divieti di sosta già attivi, traffico fortemente limitato. La piazza infatti rientra nell'area pedonale alpina, quindi questo significa divieto di circolazione per i veicoli, accessi consentiti solo ovviamente per chi è autorizzato in vista proprio della sfilata di domenica. Guardate il villaggio come sta prendendo forma. Proprio dietro il villaggio un via vai di camion, guardate i primi alpini che arrivano, un via vai continuo di mezzi pesanti sono i camion.

0: degli allestimenti, perché questa zona è diventata un hub logistico appunto per la Dunata. Attenzione ovviamente anche per gli orari, da sabato sera scattano ulteriori restrizioni. Guardate, vi porto a far vedere anche dove avvengono, guardate quanti camion. Camion, proprio in queste ore è un'intensa attività logistica, decine di camion stanno scaricando materiali, quelle che sono anche strutture, forniture. Un vero e proprio cantiere a cielo aperto, quindi che testimonia un po' anche la complessità dell'organizzazione di questo evento, che vi ricordo partirà domani, proseguirà sabato e poi si concluderà domenica con la sfilata degli alpini nel centro città. Continuerò magari a parlarvi per quanto riguarda i parcheggi, i divieti di sosta, le aree pedonali che entreranno in vigore proprio in questi giorni. A te, Eva.
1: Grazie, grazie a Chiara Ru, poi torniamo dopo a sentire anche qualche voce, continuiamo a raccontarvi come sta cambiando la città, che cosa accadrà, che cosa bisogna aspettarsi anche per chi magari risiede proprio nelle zone più centrali o chi ci si deve recare per vari motivi personali. L'abbiamo chiesto ieri ad Alberto Cappato, che è il direttore mobilità urbana del Comune di Genova, come cambia dunque la sosta, dove si può parcheggiare, ce l'ha raccontato lui.
2: Noto, ci sono, come ormai sapete, due aree particolari, una caratterizzata dal colore verde scuro sulle mappe, peraltro approfitto per invitare a consultare sul sito del Comune il geoportale, dove è stata fatta una mappa molto molto chiara e dettagliata, dove si possono vedere nel dettaglio tutti i vari livelli e i servizi necessari. Tornando invece alla risposta, quindi due aree, una in cui diciamo i disagi sono più ampi perché durano più tempo e la sosta e la circolazione sono completamente interdette. Lì, per darvi un'idea, ragioniamo sui 680 stalli. Quando dico stalli sono posti auto, per essere semplici. Dopodiché,
3: questa è l'area del centro,
2: dal giovedì pomeriggio dopo il 17 fino alla domenica sera, intorno alle 11 a fine manifestazione. E questa è l'area più critica
3: del centro,
2: anche perché dura di più. Poi invece dal sabato sera alla domenica sera c'è l'altra area, quella colorata su verde chiaro, che è più ampia, dove c'è il divieto della circolazione, ma il divieto della sosta è soltanto in alcune aree. Invito ad andare a leggere l'ordinanza nel dettaglio, devo dire che tutti i titolari di Tagliando Blu Area sono stati informati con una comunicazione, quindi diciamo in maniera molto dettagliata, però è veramente una lista molto molto lunga, quindi non mi metterei a fare la lista qui adesso, ma quello che mi preme sottolineare che nell'area verde chiaro ci sono delle zone in cui l'auto può essere lasciata parcheggiata, non si potrà spostare.
1: E adesso sentiamo anche la voce di Maurizio Pinamonti, che è il presidente del comitato organizzativo della Dunata 2026, che ricorda insomma questo stretto legame tra gli alpini e la città di Genova.
4: Esattamente, la Dunata degli Alpini è un grande evento, è il secondo evento a livello nazionale come numero di presenze. Normalmente i numeri esatti è un po' difficile dirlo, ma possiamo fare riferimento alle Dunate passate. Alle quali le persone che arrivano sono attorno alle 400.000 persone nei tre giorni, venerdì, sabato e domenica, le giornate che sono proprio di presenza degli alpini.
3: E in quanti sfileranno?
4: Sfileranno la
3: più
4: domenica.
3: Più o meno, solito, rispetto alle altre.
4: Sì, facciamo riferimento che ci sono tutte le sezioni d'Italia, cioè le sezioni che raccolgono i nostri gruppi, ma arrivano anche gruppi e sezioni del resto del mondo, dall'Australia, dal Canada. Quindi i dati nella sfilata sono attorno agli 80-90 mila persone che sfileranno proprio la domenica mattina, domenica tutto il giorno. Ogni città ha le proprie criticità, le proprie problematiche. Genova credo che rispetto alle altre città, facciamo riferimento ad esempio a Biella dello scorso anno, una città molto più piccola, con spazi molto ampi anche per attendamenti e per l'accoglienza, con un'accoglienza diffusa, diciamo. Genova, proprio per la conformazione geografica della città stessa,

0: era chiusa tra montagna e mare, allungata per molti chilometri, e ci ha creato qualche problema organizzativo sicuramente per trovare gli spazi adeguati per l'accoglienza, per creare dormitori, ma soprattutto anche per dare spazio a camper, attendamenti che gli alpini sono abituati a fare a venire a lunata. Organizzare un evento come questo, superiamo il 1,5 milioni, 1,6 milioni di costo, ma la ricaduta economica sul territorio, questo non lo diciamo noi, ma lo dicono gli studi fatti nelle varie università negli anni precedenti, partendo ancora da Piacenza, quindi molti anni dietro, arrivando a Udine, dove la ricaduta sul territorio si aggira dai 120 ai 150 milioni.
1: E ora ci spostiamo in Valpolcevera, dove i cittadini riuniti nei comitati stanno protestando contro la giunta comunale del comune di Genova. In un anno di amministrazione denunciano le promesse elettorali sono rimaste tali, serve adesso un cambio di passo. Sentiamo.
2: Viabilità, trasporto pubblico locale, servizi primari per i cittadini, i comitati della Valpolcevera si sono uniti per chiedere al comune di Genova un cambio di passo, criticità storica con le singole realtà che danno voce ai diversi quartieri della zona che sottolineano da tempo. Nonostante le rassicurazioni fornite in sede di campagna elettorale, spiegano i comitati, ad oggi manca una visione d'insieme e un progetto di sviluppo organico. La Valpolcevera, spiegano ancora, non può più essere considerato unicamente come un polo di servitù e di smaltimento a beneficio del resto della città. Le problematiche specifiche portate avanti dai singoli comitati restano ad oggi prive di risposte concrete, con i comitati che denunciano da una parte il mancato coinvolgimento nelle decisioni e dall'altra l'immobilismo. Con la Valpolcevera attaccano usata come bacino elettorale. I cittadini della Valpolcevera non accetteranno più di essere considerati esclusivamente come bacino elettorale in occasione delle consultazioni, per poi essere dimenticati nelle fasi decisionali, spiegano. Per questo il coordinamento chiede all'amministrazione degli atti concreti, come l'istituzione immediata di tavoli tecnici permanenti, che vedano la partecipazione attiva dei rappresentanti dei cittadini nelle scelte strategiche che interessano la valle.
1: Ci aggiorniamo con tutte le notizie dalla Liguria subito dopo una pausa.

0: Ben ritrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trevi Meteo. La giornata di giovedì avrà finalmente una temporanea tregua sulla Liguria, tornerà a splendere un po' più di sole, fatta eccezione per residua variabilità limitatamente alle aree interne dell'area di Ponente. Uno sguardo più nel dettaglio a ciascuna località partendo da Imperia. Una situazione meteo buona e tranquilla, il tempo sarà in miglioramento, tornerà ad essere per lo più soleggiato. Solo le aree interne potranno risentire di locali note instabili nel corso delle ore pomeridiane. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Savona. Anche qui analoga condizione. Il tempo volgerà ad un miglioramento, sarà per lo più assolato, salvo residui disturbi nelle zone più interne, dunque ombrelli a portata di mano. Su Genova il tempo sarà stabile, asciutto ed assolato, con ventilazioni in rinforzo temporanee o da sud. Le temperature diurne saranno prossime ai 19-20 gradi. Anche sul Tigullio, tempo stabile, cieli sereni o poco nuvolosi, ventilazione per lo più debole a regime di brezza, clima mite piacevole senza eccessi, punte massime di 20-21 gradi. Ed anche sullo Spezzino il sole sarà prevalente, con temperature massime attorno ai 20-21 gradi e una ventilazione per lo più debole a regime di brezza a tutte le quote. Nella giornata di venerdì il tempo sarà ancora per lo più asciutto ed assolato su buona parte della Liguria, tuttavia qualche occasionale isolato acquazzone sarà possibile soprattutto nelle ore pomeridiane nelle zone interne, ma a tratti potrà sconfinare lungo il tratto costiero. Le temperature massime al più acquisteranno qualche grado, vi anticipo un rinforzo della ventilazione di tramontana tra Savona e Genova. Dettagli ed approfondimenti maggiori sull'app gratuita e sempre aggiornatissima Trebi Meteo.
1: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
2: Pronto?
3: Nonno, posso venire a parlare ciò cosa tua?
2: Lui vedi, costa 2 metri a giga. Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
3: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
2: Nei termoponente. Me l'hanno messa una nuova 2 anni fa.
4: Installazione caldaia di ultimo.

0: settima generazione e cronotermostato tuoi a 1650 euro. Termoponente, la caldaia più conveniente.
1: Le 8.47, bentornate, andiamo subito in Piazza della Vittoria con Chiara Orru, la città che si prepara alla Dunata degli Alpini.
2: Esatto Eva, continuiamo a parlare per quanto riguarda la viabilità, i parcheggi, tutto quello che c'è da sapere in vista della Dunata che partirà dalla giornata di domani fino a domenica con la sfilata. Oltre alle aree pedonali che poi andremo a vedere dopo, volevo mostrarvi già i primi divieti. Ecco qua, il divieto di sosta con rimozione forzata a partire dalle 21 di questa sera, quindi giovedì 7 maggio, fino alle 23 di domenica 10 maggio. Guardate, questo divieto vale sia per tutte le macchine parcheggiate da questo lato, sia per le macchine parcheggiate dal lato delle attività commerciali. Quindi tutte queste macchine che voi vedete andranno poi rimosse entro le 21 di questa sera, perché sennò saranno portate via. Quindi i parcheggi in questo caso vengono tolti. Andremo a vedere anche il grande parcheggio di Piazza della Vittoria, che è stato completamente rimosso e sostituito dal villaggio. Se mi sposto, prima di restituirti la linea, da questo lato potete vedere i preparativi del villaggio degli Alpini. Come potete vedere sono decine di camion che stanno concludendo appunto la loro organizzazione per fornire tutto quello che è necessario per il villaggio. Guardate, da una parte qui gli stand quasi tutti pronti, persone che allestiscono, decine di camion stanno scaricando materiali, strutture, forniture, un vero e proprio cantiere a cielo aperto. Guardate qui da una parte il food, magari ci addentriamo nella parte più interna, così vi faccio vedere tutti i preparativi. Guardate, decine sono anche le persone che stanno ultimando i preparativi per la Dunata, che vi ricordo prenderà il via domani e si concluderà domenica. Ovviamente noi vi faremo sapere tutto quello che c'è da sapere in merito alla viabilità, ai parcheggi e le aree pedonali. Quindi
1: grazie Chiara, grazie per le tue immagini. Ci sentiamo poi tra poco. Come vedete, stiamo testimoniando in tempo reale cosa è cambiato, quali sono i divieti, ordinanze precise. Peraltro vi ricordo anche la mappa che trovate dal nostro sito primocanale.it, a cui potete accedere a tutte le limitazioni ma anche ai servizi. Cercate per esempio un bagno chimico, trovate anche i bagni chimici nella nostra mappa. Come si organizza invece la sanità? Lo abbiamo chiesto, ne abbiamo parlato, quali sono i servizi delle ambulanze, quanti sono i sanitari che sono a disposizione. Lo abbiamo chiesto a Paolo Frisoni, che è il coordinatore sanitario della Dunata per l'azienda ospedaliera metropolitana e anche il direttore centrale del 118 della Liguria. Sentiamo.
3: È stata predisposta l'unità di crisi, come si fa usualmente in occasioni di grandi eventi. L'unità di crisi è composta da personale sia della OM che della ATS sotto il coordinamento del 118. Tutti i servizi sono stati potenziati i servizi sul territorio. Noi avremo per le tre giornate dell'evento 3 posti medici avanzati con medico, infermiere e operatore tecnico per la gestione di tutti quei casi meno gravi che non richiederanno un accesso ai pronto soccorsi e alle case di comunità. È stato potenziato il sistema delle ambulanze, abbiamo più di 20 mezzi che si muoveranno nella zona dell'evento in maniera flessibile, seguendo un pochettino il calendario delle manifestazioni. E abbiamo predisposto anche delle squadre a piedi, perché visto che l'affollamento delle strade, la grande mole di gente che si presenterà, sarà più facile muoversi in questi modi e raggiungere chi potesse avere bisogno. Noi partiamo il venerdì mattina con l'apertura dei 3 PMA e con 15 ambulanze localizzate in zona, fino ad arrivare alla domenica, dove ci sarà l'ammassamento e la successiva sfilata, e che vedrà circa 150.000 persone sul territorio del centro di Genova, con 21 ambulanze e un ulteriore potenziamento anche delle squadre mediche per la popolazione.

0: È importante sottolineare come tutto questo sistema sanitario non sia esclusivamente per chi viene in città per l'evento, ma soprattutto anche che per chi risiede in tutte quelle zone che verranno interessate da questa grande mole di persone, da questa grande mole di traffico. All'interno dei 3 PMA avremo sempre un medico dell'emergenza, un infermiere specialista in emergenza e un operatore tecnico che sarà deputato alla gestione di tutta la logistica, ovvero dove mandare l'ambulanza, quando mandarla e soprattutto se ci sarà la necessità in quale ospedale destinarla. I PMA sono dedicati soprattutto ai casi meno gravi, i codici bianchi, i codici verdi. Guardando anche l'esperienza delle adunate passate, l'anno scorso a Biella, l'anno precedente a Vicenza, ci siamo resi conto che la stragrande maggioranza degli interventi sono per codici a bassa priorità, per cui la nostra intenzione è gestire il più possibile all'interno dei PMA i pazienti, eventualmente indirizzarli verso le case di comunità che saranno molto potenziate durante il weekend, in particolare quelle afferenti al centro città, in via Sarotti, via Archimede, e dedicare i pronto soccorsi esclusivamente per i casi di maggior gravità.
1: Com'è la situazione del traffico? Lo raccontiamo come sempre in tempo reale. Partiamo dalla città di Genova. Intanto vedete la strada sopraelevata Aldo Moro, dove il traffico è scorrevole, nonché sostenuto, però sia in direzione Levante sia in direzione Ponente. Non va meglio invece a Ponente, lo vedete dalle righe rosse sulla mappa che vi stiamo mostrando. C'è coda, c'è traffico soprattutto in lungomare Canepa, la coda è in direzione Levante. Dunque attenzione a chi si deve mettere in viaggio, così come poi ci sono piccoli tratti di code puntuali che potete trovare sulle nostre mappe che vi stiamo mostrando. L'autostrada invece continua, tanto grazie alla regia stiamo facendo vedere la sopraelevata in diretta proprio dalle immagini delle nostre telecamere di Terrazza Colombo. Per quanto riguarda il nodo autostradale genovese, queste sono le immagini in diretta dal Ponte San Giorgio. I rallentamenti iniziano già dal casello di Genova Pegli e vanno avanti poi fino al ponte, il ponte che poi collega in direzione Ponente con la A7 nel tratto terminale fino ad arrivare al casello di Genova Ovest. Coda anche all'altezza di Genova Bolzaneto, la coda è a scendere verso Genova ma anche dal bivio della A12 che porta verso la A7 e poi verso il casello, consueta la coda in uscita al casello di Genova Bolzaneto per chi viaggia verso Milano come ogni mattina. Coda anche a Busalla, poco più sopra, laddove c'è un cantiere, ecco, grazie alla regia vediamo le immagini del cantiere, qui siamo subito dopo appunto il bivio e vedete dove inizia uno dei molti restringimenti e poi cambi di carreggiata che sono presenti sulla Serravalle. Questa è la situazione in tempo reale del traffico, una mattina che senza la pioggia in realtà si è svegliata con un traffico diverso rispetto appunto per esempio alla giornata di ieri, per fortuna. Torniamo al Jean Nouvel con Elisabetta Biancalani, siamo andati a vedere come sono organizzati gli alpini che soggiorneranno proprio lì, le brandine sono oltre 2000, lo vediamo dopo perché sono le 8:55, la linea va al TG55.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in 5 minuti. Iniziamo con la 97esima adunata degli Alpini. Genova si prepara, sono scattate le chiusure e i divieti di sosta, ma non solo. Intanto su Primo Canale trovate una mappa interattiva pensata proprio per aiutare i cittadini e i visitatori a orientarsi nel fine settimana legato a questa adunata che per la nostra città si preannuncia molto complicata. L'iniziativa di Primo Canale nasce da questa necessità di fornire uno strumento chiaro e aggiornato in tempo reale per tutti, per chiunque ne abbia bisogno. E allora rimaniamo sull'adunata degli Alpini, perché non si tratta solo di chiusure e divieti di sosta, ma gli Alpini stanno arrivando, si stanno preparando. Allora andiamo con la nostra Elisabetta Biancalani al Waterfront di Levante.
1: L'organizzazione ha diviso l'alloggiamento su due piani. Al piano zero c'è un settore dove sono poste, mi sembra, circa 650

0: da grande, e poi c'è un altro settore invece dove ci sono delle aree dove le persone in autonomia porteranno le proprie brandine, i propri materassini e dormiranno all'interno di questo settore.
1: Allora, analizziamo questo che è stato costruito in modo certosino,
0: Sì.
1: addirittura con modelli matematici, perché chi arriva con la sua prenotazione deve sapere dov'è la sua brandina in mezzo a queste centinaia. Come fa?
0: Allora, le brandine sono state numerate secondo una griglia su base battaglia navale, ovvero file e colonna e numero di brandina. Quindi uno si ritroverà il numero 19A, che sarebbe 27, vuol dire che sarebbe nella fila 19, la colonna A, la brandina 27.
1: Ecco, infatti vediamo qua ci sono le indicazioni, ad esempio 18TY, e a terra ci sono i numeri, vedete, delle
0: Esatto. Ogni
1: file.
0: brandina è stata numerata, quindi le persone che arriveranno sapranno già dove essere allocate.
1: E lì invece se sorpassiamo questa
0: È lo
1: grata
0: stesso
1: vediamo.
0: sistema, però a terra. Vuol dire che invece che aver numerato le brande, abbiamo numerato le posizioni a terra.
1: Dove si
0: Fila.
1: possono mettere con le
0: Esatto. È lo
1: loro
0: stesso sistema
1: brandine
0: delle
1: oppure.
0: brande, però non c'è la branda e la posizionamento è a terra.
1: Ecco, di sopra invece quanti posti ci
0: Ci
1: sono?
0: sono circa 1200 brande divise in tre settori. Qui sono due settori e là sono tre settori. Sono
1: Ecco, in totale quindi abbiamo calcolato.
0: 2400 persone.
2: E proprio in queste ore di arrivo per le penne nere ci sono dei commercianti però in Piazza della Vittoria, che è uno dei cuori pulsanti di questa adunata, che si dicono preoccupati. Sentiamo.
3: In Piazza della Vittoria sono entrati nel vivo i lavori per l'allestimento del villaggio degli Alpini in vista della adunata nazionale dell'8, 9 e 10 maggio, ma qui l'atmosfera è tutt'altro che festosa per alcuni commercianti. Tra stand, transenne e allestimenti spuntati all'improvviso, c'è chi teme che l'evento si trasformi in un danno economico anziché in un'opportunità.
4: Ci sentiamo in gabbia, ci manca proprio la visibilità e inoltre ci sentiamo poco rispettati perché avrebbero potuto informarci. Invece non ci è arrivato assolutamente nulla. Abbiamo scoperto solo lunedì mattina, a sorpresa, che hanno messo delle transenne qua dietro, oltre a questi stand dove ci saranno a quanto pare delle docce per gli alpini, appunto, che chiudono la nostra visibilità completamente. Teniamo conto che sono 6 mesi che ci organizziamo per questo evento, quindi abbiamo già avuto approvvigionamenti di merce, noi come anche i locali del Mucca o del Vittoria siamo in questa situazione e rischiamo, non avendo visibilità, di non ottenere il risultato che avremmo voluto, ma soprattutto di dover magari anche buttare della merce.
2: È una data che rimarrà per sempre nella storia di Genova, alle 23:05 del 7 maggio 2013, mentre effettuava la manovra di uscita dal porto con destinazione Napoli, la motonave Jolly Nera si scontrò violentemente con la torre dei piloti, in quel momento occupata da una decina di persone, causandone il crollo. Nonostante la tempestività dei soccorsi, le ricerche dei superstiti ebbero conseguenze drammatiche. Soltanto quattro operatori furono trovati in vita. È una data che rimarrà per sempre nella storia di Genova. Lo ripeto qua le immagini che arrivano da quel giorno. Cambiamo argomento, rimaniamo sulla cronaca, ancora una truffa, ma fortunatamente questa volta l'autore è stato identificato e si trova ora in carcere. È un moldavo di 39 anni che insieme a un complice era riuscito a farsi consegnare i risparmi di una vita da una donna. Sentiamo.
5: Truffa da 24.000 euro a Genova. La procura ha identificato e fatto arrestare uno dei presunti autori. Si tratta di un cittadino moldavo di 39 anni. La vittima è una badante ucraina di 55 anni che vive e lavora a Genova. Tra il 26 e il 29 maggio scorso la donna è stata contattata da falsi funzionari di banca e sedicenti poliziotti. Con documenti contraffatti della Banca d'Italia e la promessa di cassette di sicurezza per proteggere i suoi risparmi. I truffatori l'hanno convinta a effettuare un bonifico da 2.000 euro e a consegnare in due occasioni, direttamente sotto casa, 22.000 euro in contanti. Le foto scattate dalla stessa vittima mentre consegnava il denaro hanno permesso agli investigatori di riconoscere l'uomo, che aveva anche una maglia rossa che è rimasta immortalata mentre ritirava i soldi. Il sostituto procuratore Schiavetta ha iscritto l'uomo per truffa aggravata in concorso di persone e ha ottenuto dal GIP la custodia cautelare in carcere già eseguita. Le indagini proseguono per identificare il complice.

0: C'è ancora piede libero.
1: Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Dal 1963. 365 giorni all'anno. 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente. Una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli. Logistics Provider.
2: Le 9.03 a Primo Mattino, ancora buongiorno da Eva Perasso dalla redazione. Qual è la situazione del traffico a Genova? Lo chiediamo alla polizia locale.
3: Buongiorno alla redazione e ai telespettatori dalla centrale operativa della polizia locale di Genova. Al momento il traffico è scorrevole in direzione centro città. Permane rallentamento in lungo mare Canepa, direzione Levante, a causa di alcuni rallentamenti per l'accesso dei mezzi pesanti in area portuale al varco Etiopia. Quindi prestare attenzione, eventualmente riversarsi sulle direttrici alternative. Per quello che riguarda invece le manifestazioni, al momento è presente in Piazza De Ferrari, in area però pedonale fronte Teatro Carlo Felice, un piccolo corteo pro-Palestina organizzato dagli studenti universitari e le nostre pattuglie sono in loco. Partirà poi un ulteriore corteo alle ore 9, lo sciopero della formazione, con itinerario però Largo Pertini, via 20 settembre, via 12 ottobre, piazza Corvetto, via Sarotti. Le nostre pattuglie regoleranno la viabilità. Per quello che riguarda invece il nostro ufficio mobile, è presente questa mattina fino alle ore 12 in zona Carignano, piazza Rocco Piaggio, per accogliere le segnalazioni dei cittadini. Per quello che riguarda la 97esima adunata degli Alpini, invece si rimanda al sito del Comune di Genova per i chiarimenti relativi alle modifiche alla viabilità. Al momento è tutto, restituiamo la linea e auguriamo una buona giornata.
2: Grazie alla polizia locale. Adesso qual è la situazione invece delle autostrade? Subito dopo le ore 9 lo vediamo insieme a Aurora Bottino.
4: Eccoci Eva con gli aggiornamenti del traffico sulle autostrade della Liguria. Andiamo a vedere che cosa sta accadendo nel nodo genovese, dove al momento troviamo una segnalazione per coda. Siamo sulla A7, la Serra Valle Genova, tra Genova Bolzaneto e il bivio con la A10. Qui grazie alla regia vediamo il casello di Bolzaneto, traffico intenso ma regolare. Sulla A10, nella tratta gestita da Concessioni del Tirreno, invece troviamo diverse segnalazioni per coda. Iniziamo tra Spotorno e Feglino, 1 chilometro in direzione Ventimiglia a causa lavori, e poi 2 chilometri di coda tra Pietra Ligure e Feglino in direzione Genova, sempre a causa dei lavori. Segnalo anche 1 chilometro di coda al confine di Stato verso Ventimiglia e poi un veicolo fermo tra Sanremo Ovest e Bordighera in direzione Francia. Qui ancora possiamo vedere dalle immagini i cantieri presenti sulla A7 e poi sulla A12 invece nell'estremo Levante, nella tratta anche qui gestita da Concessioni del Tirreno. Per il momento non troviamo segnalazioni.

0: Questa è la situazione Evate.
1: Grazie Aurora Bottino, le previsioni meteo per la giornata di oggi, a brevissimo ritorniamo poi in Piazza della Vittoria da Chiara Orru. Oggi c'è un flusso umido meridionale nei bassi strati che mantiene un cielo molto nuvoloso o coperto, questo sul centro e sul ponente.

0: più consistenti, soprattutto in serata. Temperature minime stazionarie, massime stazionarie o in lieve calo a ponente, in aumento a Levante, 12 la minima, 22 la massima. Umidità alta, venti deboli moderati, sono in circolazione ciclonica sul Golfo di Genova questa mattina, nel pomeriggio saranno poi venti da sud, deboli variabili in rotazione dai quadranti settentrionali, poi questa sera le belle immagini in diretta da Primo Canale dal borgo di Portofino, lo vedete grazie alle nostre web. Se vi collegate peraltro all'interno del meteo oppure se cliccate sul banner dal nostro sito primocanale.it trovate tutti i link per andare a consultare le nostre webcam come questa da Castello Brown, bellissima questa vista, questa apertura del cielo verso Levante del Golfo del Tiguglio. Com'è il mare? Quest'oggi il mare è mosso, localmente molto mosso a Levante, soprattutto questa mattina, poi ci sarà un progressivo calo del moto ondoso e diventerà poco mosso a partire da ponente. Intanto anche la mattina nel nostro entroterra le telecamere di Primo Canale nella piazza principale del paese di Torriglia, bellissimo anche questo scorcio, insomma le nostre finestre sempre aperte su tutta la nostra regione. Altra finestra, quella della Dunata degli Alpini, come la città si prepara, quali sono criticità e disagi. Torniamo da Chiara Orru in Piazza della Vittoria.
1: Sempre da Piazza della Vittoria, attenzione a chi abita, lavora o ha intenzione infatti di parcheggiare in Piazza della Vittoria, perché come potete vedere già dalle 21 di questa sera, questo giovedì 7 maggio, c'è il divieto di sosta con rimozione forzata. Vi ho appena mostrato il divieto di sosta anche dall'altro lato della piazza e anche in questo caso alle 21 scatterà il divieto di sosta con rimozione forzata anche per tutte queste moto, scooter e macchine che vedete parcheggiate in questo momento. Guardate tutti i camion che stanno arrivando proprio per gli ultimi preparativi del villaggio degli Alpini. Anche da questa parte i parcheggi sono stati rimossi proprio per l'allestimento del villaggio degli Alpini, proprio in vista della Dunata che vi ricordo parte domani fino a domenica. E poi se mi sposto un po' più in là possiamo andare a vedere il cartello che appunto delinea quella che sarà l'area pedonale alpina, quindi vi ricordo il divieto di sosta e circolazione, quindi in questo caso anche di circolazione per tutte le moto, auto dalle ore, quindi da mezzanotte di venerdì 8 maggio fino alle 6 di lunedì 11 maggio, quindi questa sarà la prima area pedonale, che sarà quindi una zona chiusa per le auto, la più ampia che coinvolge non solo ovviamente Piazza della Vittoria, ma coinvolge tutta la Foce, il centro città, il quadrilatero fino a Piazza Dante, Largo Zecca. Quindi gran parte del centro diventa completamente pedonale e poi anche ci sarà una seconda area pedonale alpina, quella che prevederà poi la sfilata, che coinvolge altre vie, piazze centrali come via Garibaldi, via Cairoli, via Roma, piazza Caricamento, zona anche Brignole. Piazza della Vittoria quindi non è solo area pedonale ma proprio una zona di arrivo della sfilata, quindi subisce restrizioni specifiche, ve lo ricordo ancora una volta, divieto di sosta e circolazione da mezzanotte di venerdì 8 maggio fino alle ore 6 lunedì 11 maggio. Vi ricordo che sul sito di Primo Canale trovate la mappa con tutte le chiusure, le limitazioni, varchi pedonali, gabinetti chimici, insomma tutto lo trovate sul sito. Guardate da questa parte invece lì sono allestite docce e tendamenti sempre per in vista della Dunata. Infatti molti commercianti si stavano lamentando proprio di questa restrizione che subivano. Questa è un po' la situazione di Piazza della Vittoria, come vi dicevo, diciamo giorni di cambiamenti per questa piazza, per chi lavora, per chi abita o semplicemente per chi volesse venire a parcheggiare qui, vi ricordo che non si può. A te Eva.
0: Grazie a Chiara. Come ci ricordava Chiara Orru, naturalmente poi questi divieti persistono fino a lunedì mattina alle 6, perché una volta terminata la Dunata e le parate c'è tutta la fase di disallestimento, un'altra fase da seguire e da ricordare proprio perché ancora le limitazioni continueranno anche fino a lunedì mattina all'alba. Questa sera è tempo di calcio, come sempre a giovedì su Primo Canale, l'appuntamento con Gradinata Nord alle 20, Liguria Calcio alle 21, buongiorno Graziano Cesari.
2: Ciao Eva, buongiorno a te e ai telespettatori. Sì, si rinnova il doppio appuntamento sportivo. Alle 20 cominciamo con Gradinata Nord, la trasmissione dedicata ai colori rosso-blu. E il Genoa ormai è

0: salvo matematicamente, e allora tutta l'attenzione sulla conferma di De Rossi in panchina, su chi partirà nel prossimo mercato estivo che inizierà il 29 giugno e quali saranno gli obiettivi per rafforzare questa rosa già esistente. Poi alle 21 spazio a Liguria Calcio, l'attenzione è tutta su quella che riguarda la società Sampdoria. Esiste una programmazione, Tay, Walker, Framber sono in grado di garantire un futuro ai blucerchiati, cioè che eviti le sofferenze degli ultimi anni. L'obiettivo, e lo diciamo forte e chiaro, deve essere uno solo: la promozione in Serie A. E poi Spezia Entella, con 90 minuti di sofferenza, di fuoco, ci potrebbe essere una retrocessione diretta, ci potrebbe essere un play-out, ci potrebbe essere una salvezza miracolosa nell'ultima partita di campionato. Tutto è in gioco e dipenderà non solamente dalle nostre squadre, ma anche dai risultati delle altre. Insomma, 20 gradi lata nord, 21 Liguria Calcio, io vi aspetto.
1: E noi ci saremo, Graziano, ciao, buon lavoro stasera.
0: Ciao, ciao.
1: Continuiamo a parlare di sport perché giovedì 14 maggio torna ai magazzini del Cotone il 27esimo Galà delle Stelle, l'ormai storica notte degli Oscar dello sport ligure, bilancio da record anche per i progetti scolastici con oltre 2000 studenti incontrati nell'ambito del format Una classe di valori, oltre 11.000 gli elaborati raccolti col concorso scolastico del bello dello sport. Sentiamo.
2: Grande partecipazione al progetto Stelle nello sport, quasi 150.000 i voti che hanno permesso di eleggere gli sportivi liguri dell'anno, che verranno celebrati giovedì 14 maggio durante la 27esima edizione del Gala delle Stelle ai magazzini del Cotone.
3: Premieremo le eccellenze dello sport ligure dopo 3 mesi di votazioni, ancora una volta grandi campioni ma anche talenti che siamo sicuri un domani rappresenteranno la nostra Liguria. D'altronde in questi 27 anni, quando abbiamo premiato i giovanissimi, abbiamo trovato da Silvia Salis a Nicolo Canepa, dalle gemelle D'Amato a Valentina Arrighetti, insomma è proprio questo il valore, una delle cose belle del progetto, scoprire oggi quelli che saranno i grandi campioni di domani.
2: Bilancio da record anche per i progetti scolastici con oltre 2000 studenti incontrati nell'ambito del format Una classe di valori e ben 11.285 elaborati raccolti con il concorso scolastico Il bello dello sport.
4: Premieremo i 79 vincitori in occasione della festa dello sport sabato 23 maggio alle ore 11 sotto il tendone di Piazza delle Feste al Porto Antico. 2000 studenti invece sono stati i protagonisti degli incontri Una classe di valori di Stelle nello sport, campioni del calibro ad esempio di Francesco Bocciardo hanno incontrato questi studenti, hanno trasmesso il loro esempio di vita naturalmente sana non solo dal punto di vista sportivo ma dal punto di vista di tutti i giorni.
5: Che Stelle nello sport coglie sempre questo importante significato promuovendo lo sport e parlandone, parlando dei loro valori, dei suoi valori e soprattutto parlandone tra i più giovani che poi sono il futuro della nostra società.
1: Facciamo una pausa e poi gli ultimi aggiornamenti del nostro primo mattino.
6: Da Basco è arrivato il sottocosto, solo con Prima Card. Gocciole chocolate pavesi, 1 chilo, a soli 3,19 euro. Caffè Lavazza, 250 grammi per 2, a soli 7,29 euro. Olio extravergine Piccardo e Savorè, 1 litro, a soli 5,49 euro. Carta igienica Mega Foxy, 4 rotoli, a soli 1,89 euro. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
7: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
8: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora

0: Più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
1: Da Piumé arrivano gli imperdibili. Qualità top a prezzi super scontati. Approfitta ora delle offerte e risparmia su tutti i prodotti per la casa.
0: Piumé, la bellezza ha trovato casa.
2: Le 9.17, quali sono le novità, le ultime dal nostro sito primocanale.it, a te Aurora.
3: Eccoci Eva con un aggiornamento che riguarda l'accoltellamento che c'era stato in corso Marconi a due passi da Corso Italia. Ho la fobia dei posti di polizia, resta così in carcere l'aggressore di Corso Italia. Il 25enne egiziano era stato arrestato prima per aver ferito gravemente un ragazzo di 19 anni e poi per essere evaso dalla questura dove era stato portato. Ecco, il 25enne rimarrà in carcere. Lo ha stabilito la giudice Elisa Campagna, che ha convalidato entrambi gli arresti operati dagli agenti di polizia. Durante l'udienza di convalida, il giovane ha ammesso di essere fuggito dalla questura motivandolo con una fobia dei posti di polizia. Ha poi minimizzato le sue responsabilità nell'aggressione, sostenendo di conoscere molto bene la vittima e come un fratello per me, avrebbe detto, e affermando che la lite era iniziata in realtà per scherzo. Secondo la sua versione, sarebbe stato 19enne a colpirlo per primo al viso e lui avrebbe soltanto reagito rompendo una bottiglia di vetro e ferendolo per allontanarlo. La ricostruzione invece dei poliziotti è ben diversa. A scatenare l'aggressione sarebbe stato proprio il 25enne, che si trovava ubriaco. La vittima ha riportato una ferita profonda al volto, che ha reso necessario un intervento chirurgico e che gli ha lasciato uno sfregio permanente. Il giovane ha poi anche negato di aver colpito gli agenti, che lo hanno riacciuffato subito dopo fuori dalla questura dalla quale era fuggito, sempre per questa fobia dei posti di polizia. Questa è la notizia, Eva, a te.
2: Grazie. Tutte le notizie come sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it. Torniamo alla Dunata degli Alpini, un'altra zona, abbiamo visto con Chiara Ru la zona di Piazza della Vittoria, adesso a breve saremo anche a Brignone, un'altra zona interessata da grandi movimenti, più del solito senz'altro, è quella del Waterfront di Levante, anche perché al padiglione Jean Nouvel sono ospitate oltre 2000 persone con i lettini, con un'organizzazione davvero puntuale. Allora lì, anche lì, grossi flussi di traffico tra il Waterfront appunto e il Jean Nouvel. Andate per noi Elisabetta Biancalani, allora sentiamo altre curiosità rispetto all'organizzazione di questa parte della Dunata.
4: Questo piano prevede l'alloggio di 1200 persone e suddivise in tre settori. Quello che state riprendendo adesso è uno dei tre settori.
5: Si entrerà dal lato monte, contrariamente al piano terra, dove si entrerà dal lato mare. Sembra un piccolo dettaglio, ma contando i numeri, parliamo in totale in questa zona di oltre 2400 alpini, ecco che capirete perché il distinguo. Tutto per file e colonne.
4: Sì, le persone verranno accompagnate dopo che hanno fatto il check-in al piano terra, verranno accompagnate a questo piano. Ci saranno delle persone che addette all'accompagnamento, dove spiegheranno persona per persona la fila e il numero della branda.
5: Accidenti, ma siete in tanti anche qui. Intanto ci spostiamo nel secondo settore, siete anche voi tanti per aiutare questi che arriveranno?
6: Siamo in parecchi. Io sono Cirione Giuseppe, sono responsabile a vigilanza e sicurezza, ecco. Quindi io di numeri ne so pochi.
5: Quindi lei è responsabile che si comportino bene le persone, sì, che non fumino, che non accendano fuochi,
6: esatto,
5: che non
6: l'accettazione dal check-in, okay. In poi mi riprendo sulla schiena io e un altro che oggi non c'è, okay. E quindi vedremo poi, tramite tutto il coordinamento di tutti loro, che ognuno si farà il suo settore, cercheremo di fare il meglio possibile, come sempre fanno gli alpini.
2: E adesso andiamo da Chiara Orru, che si è spostata da Piazza della Vittoria andando verso stazione Brignole. A te Chiara, buongiorno ancora.
7: Eccoci ancora Eva, abbiamo raccontato quello che sta accadendo in Piazza della Vittoria, abbiamo attraversato e ora vi racconto un po' quello che invece sta accadendo qui ai giardini di Brignole, proprio vicino alla stazione.

0: stazione di Brignole a Genova. Come potete vedere, qui ci sono dei preparativi, perché anche qua verrà allestito un qualcosa per gli alpini. Sto parlando della cittadella degli alpini, che sarà un po' il cuore operativo dimostrativo proprio della Dunata Nazionale a Genova. Ci saranno stand, ci saranno pareti di arrampicata, dimostrazioni della protezione civile. Ora mi sposto un po' per far vedere infatti alcuni componenti dell'esercito, proprio perché mostreranno, esporranno alcuni dei loro mezzi. Insomma, in queste ore stanno prendendo forma gli spazi espositivi. Qua ci sono delle barriere, ma cerco di farvi vedere quel che posso. Le aree operative, i punti dedicati saranno la protezione civile, l'esercito, le dimostrazioni. Insomma, c'è fermento, si percepisce dal clima, come potete vedere. Guardate, ora cerco di farvi vedere al meglio possibile tutti i preparativi per la cittadella. A Brignole ci sarà proprio la cittadella degli alpini. Questa è la situazione vicino alla stazione di Brignole. Dall'altro lato, come vi dicevo, il villaggio degli alpini in Piazza della Vittoria. A te, Eva.
1: Grazie a Chiara Ru, avete visto quindi un'informazione in pratica. Questa mattina, per esempio, chi dovesse attraversare i giardini di Brignole per recarsi verso la stazione, le fermate dei bus, naturalmente dovrà aggirare i giardini dove è in fase di allestimento appunto la cittadella, così come ci ha mostrato Chiara Ru. Noi adesso vi raccontiamo una storia raccolta da Tiziano Berti nell'ultima puntata di People, quella di Valentina, una mamma che ha perso il suo figlio di 5 anni per un tumore al cervello e ha così deciso che la sua morte non doveva essere vana, e oggi porta gioia agli altri genitori. Sentiamo la sua voce.
2: Ho cercato di far sì che la morte di mio figlio non rimanesse vana, ecco. E quindi un giorno mi ricordo che ero sul divano e ho pensato, raccolgo qualche regalo da portare alle mamme che sono ricoverate, ai genitori veramente, non solo alle mamme, anche ai papà, che sono ricoverati al Gaslini. Ho telefonato a mio marito e ho detto, cosa ne pensi di questa cosa? E lui mi ha detto, mi sembra una bella idea. E così sui social ho detto, vabbè, la butto lì. E devo dire, ma pensando di raccogliere tra amici, compagni di mamme di scuola, ecco così. Invece ho avuto una risonanza grandissima, mi sono arrivati, mi ricordo quell'anno, 1000 regali da tutta Italia, e quindi abbiamo iniziato così. Adesso sono 5 anni che appunto faccio raccolte, organizzo eventi, e sempre tutti dedicati ai genitori, proprio per non lasciare soli, visto che sono stata una mamma ricoverata con mio figlio, e cerco di dare questa attenzione a quelle mamme che adesso affrontano quello che io ho passato prima. E quindi devo dire che mi porta tanta gioia e tanto impegno, e però quando vado al Gaslini a consegnare o appunto a un evento che ho organizzato, le facce delle mamme, cioè, mi danno veramente tanta gioia, ecco. Domenica, per la festa della mamma, ho organizzato con delle parrucchiere, andremo appunto a fare un po' belle le mamme, e andremo nelle stanze d'ospedale. Il dolore della morte di mio figlio non mi lascerà mai, mi mancherà sempre, e mi mancherà la sua voce, mi mancano gli abbracci, però la vita deve andare avanti, un po' per gli altri figli, un po' per me stessa, soprattutto anche per me stessa. E mio figlio mi ha insegnato proprio quello. Era un bambino, un ragazzino che aveva sempre una buona parola per gli altri, e aveva sempre il pensiero di come stavano gli altri, nonostante lui stesse affrontando invece insomma un problema fisico evidente, però aveva sempre appunto questo pensiero per gli altri. Quindi ho deciso di portare avanti questo suo pensiero e essere anche io, avere sempre questo pensiero, in questo caso mio specifico riferito un po' ai genitori che hanno affrontato quello che ho passato io, ecco.
1: Vi ricordo che trovate la puntata integrale di People on demand dal nostro sito primocanale.it, così come tutte le puntate di tutti i nostri programmi. Ci fermiamo solo un attimo, intanto ci prepariamo per Il Medico Risponde.

0: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGIL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGIL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
1: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Dall'8 al 10 maggio si svolge a Genova la 97esima Adunata degli Alpini. La manifestazione torna così nel capoluogo ligure per la sesta volta e a 25 anni dall'ultima edizione, confermando un legame storico e identitario profondo tra la città e il corpo degli alpini. Il motto dell'evento sarà Alpini, faro per il futuro dell'Italia, con 3 giorni di festa, memoria e solidarietà. Sabato 9 maggio a Camogli si tiene la festa di San Fortunato, patrono di pescatori e naviganti. L'evento, molto sentito dai camogliesi, è caratterizzato dalla processione con l'Arca del Santo, accompagnata dalla banda e dai cristi delle confraternite, dallo spettacolo pirotecnico e dall'antica tradizione dei falò costruiti sulla spiaggia. Domenica 10 maggio in scena la 74esima edizione della Sagra del Pesce, organizzata dalla Proloco di Camogli. Come ogni anno verrà utilizzato il padellone, la padella per frittura più grande al mondo, allestita presso il porticciolo turistico, offrendo le fritture gratuitamente a tutti i passanti. Dal 4 al 12 maggio la Sala delle Grida del Palazzo della Borsa ospita la mostra Gli Alpini nella storia e nell'arte. L'esposizione riunisce opere da collezioni pubbliche e private sulla vita del corpo in tempo di pace e nei contesti bellici. Di particolare rilievo le opere provenienti dal Museo del Risorgimento e i dipinti di Antonio Giuseppe e Sant'Agata. Dal 5 al 10 maggio Sestri Levante ospita il Riviera Film Festival, con film, masterclass ed eventi aperti al pubblico. La città si trasforma in un set cinematografico dove vengono premiati lungometraggi di registi under 35 provenienti da tutto il mondo e documentari di talenti di ogni età grazie a giurie di eccezione. Dal 5 al 9 maggio la nave Amerigo Vespucci sarà attraccata al porto antico di Genova, con possibilità di visita previa prenotazione. Varata nel 1931, è la più iconica nave della Marina Militare. Progettata come veliero scuola, da oltre 90 anni forma gli allievi ufficiali attraverso un modello educativo unico che unisce tradizione marinara, disciplina e innovazione.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
5: Siamo ai saluti con Primo Mattino perché Tempo del Medico Risponde. Buongiorno Tiziana Berti.
6: Ciao Eva, buongiorno. Insieme tra pochissimo con l'ottorino Leonardo Scotto di Santillo. Buongiorno.
7: Buongiorno, buongiorno e ben ritrovati.
6: E allora tra poco parleremo di vertigini, come ritrovare l'equilibrio, cosa fare quando la nostra testa gira, quali sono le cause e che cosa si può fare. Mandate già i vostri messaggi al 347-6766-291 oppure, lo sapete, il numero verde 800-640-771.
5: E allora Tiziana, la linea va, il medico risponde.
6: Ciao Eva. Il medico risponde, diamo il buongiorno al dottor Leonardo.

0: Scotto di Santillo o Torino, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, numero verde 800 640 771, oppure le vostre domande via WhatsApp al 347 66 66 291. Parliamo di vertigini oggi. Il titolo che ho scelto è come ritrovare l'equilibrio. Partiamo intanto nel dire, nello spiegare che cosa sono le vertigini. Ce ne sono diversi tipi, giusto?
1: Esattamente. E quello che noi chiamiamo spesso giramento di testa, che in termini medico poi è il sintomo vertigine, è in realtà un sintomo molto frequente in medicina e può ritrovarsi in numerose patologie. Patologie di competenza otorinolaringoiatrica, quindi inerenti al labirinto, oppure anche diciamo vertigini riguardanti altre sfere della medicina, come la neurologia, la medicina interna. Si stima che nel corso della vita almeno una persona su tre sperimenta un episodio di vertigine o dei problemi comunque, quindi i numeri sono veramente importanti. Ogni anno si calcola che circa il 5-7% della popolazione presenta disturbi vertiginosi. Questo ovviamente significa che questo è un motivo di visita presso il medico di medicina generale, presso i pronti soccorsi, e quindi parliamo di numeri importanti. Diciamo anche questo, che le vertigini possono durare minuti, secondi, ma tutte le volte che succede ci riescono a convincerci che ci sta accadendo qualcosa di grave, e fortunatamente quasi sempre non è così. La buona notizia quindi è quindi che nella maggior parte dei casi non si tratta quindi di patologie pericolose. Il problema nasce spesso dall'orecchio interno, quindi dal nostro labirinto, che è una delle parti del nostro che contribuiscono al nostro equilibrio, insieme alla vista, alla propriocezione, al cervello, che funge da elaboratore centrale. Ma questo sistema, una di queste parti del sistema, e spesso questo malfunzionamento riguardo il labirinto, invia segnali non coerenti al cervello, percepiamo questo movimento che in realtà poi non esiste. Ecco, quindi diciamo che è importante capire che non tutte le vertigini sono uguali. Alcune presentano proprio un senso di rotazione molto chiara, molto definita, altre sono dei semplici disturbi legati a disequilibrio, instabilità. La volta scorsa, la puntata precedente, abbiamo parlato di una delle forme più comuni, la vertigine dei sassolini, la vertigine politica, che dura pochi secondi, ma le vertigini possono anche durare minuti, ore, giorni, addirittura settimane o mesi. Il messaggio che vorremmo lanciare qui in questa trasmissione è che le vertigini oggi si possono capire. Rispetto a 20-30 anni fa sono stati fatti dei passi in avanti giganteschi. Nella maggior parte dei casi si possono anche trattare in modo efficace. L'importante è quindi non ignorarle quando capitano, e soprattutto se si ripetono spesso, e saper riconoscere il momento in cui bisogna approfondire, recarsi ovviamente da uno specialista.
0: Ecco, questo è il punto intanto iniziale. Quando bisogna andare dallo specialista?
1: Vede, quando noi parliamo di vertigini, parliamo di disturbi che possono essere acutissimi, e quindi non c'è il tempo proprio di andare da uno specialista, si ricorre al pronto soccorso. Il classico malato che non sta in piedi, vomita, gli gira tutto, deve per forza rivolgersi a una struttura di pronto soccorso per cercare di valutare l'urgenza. Mentre invece nelle forme, chiamiamole così, subacute, a quel punto lì, se hanno una durata ovviamente di alcuni giorni, alcune settimane, una visita specialistica è sempre consigliabile. Ecco.
0: Come si cura? Lei diceva ci sono diversi trattamenti, no? Evidentemente immagino in base alla diversa gravità e diversi tipi.
1: Sì, oggi il cardine della terapia è costituito da tre cose. Le manovre liberatorie, di cui abbiamo parlato l'altra volta, che riguardano le vertigini otolitiche, i farmaci e la riabilitazione vestibolare. È un capitolo parecchio, parecchio complesso quello della riabilitazione vestibolare, perché non è semplice farla, non è semplice trovare medici che la sappiano prescrivere, ma è il cardine di molte patologie vertiginose, perché il recupero di un labirinto funzionale che non funziona passa attraverso una riabilitazione, una rieducazione, un adattamento, un'abitudine. Quindi le terapie possono anche essere chiaramente integrate l'una con l'altra, però

0: Oggi come oggi, rispetto, come dicevo prima, 20 anni fa, 30 anni fa, ci sono molte più armi, molte più frecce al nostro arco.
1: Ma questa riabilitazione in che cosa consiste?
0: In esercizi che possono essere fatti a casa, tranquillamente a casa, spiegati ovviamente con degli schemi, oppure in altri casi ci può essere una riabilitazione tipo strumentale. Questa è un pochettino più complessa perché necessita di centri che abbiano determinate apparecchiature per poter svolgere questo tipo. E in Italia ce ne sono veramente pochi, li possiamo contare sulle dita di due mani, non di più.
1: Allora, sentiamo chi è in linea con noi all'800 640 771. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, mi chiamo Giuseppe da Di Negro. Dovrei fare una domanda al dottore.
1: Sì, è in diretta, Giuseppe, prego, faccia
2: Buongiorno,
1: pure la
2: dottore.
1: sua domanda.
2: Buongiorno, dottore, mi scusa, a me mi capita che io, vabbè, io cammino, vado e non mi succede niente. Solo che quando alzo la testa, guardo su, mi vengono proprio le vertigini, come se stessi cadendo. Cosa dovrei fare, secondo lei?
1: Grazie,
0: Allora,
1: Giuseppe.
0: grazie alla domanda. Le chiedo, diciamo, se il meccanismo è soltanto quello di avere delle vertigini quando guarda su, io non so l'età che ha lei, potrebbe trattarsi anche di un disturbo di tipo vascolare, quindi un'insufficienza vertebro-basilare. Ma se invece, oltre a guardare su, quindi estendere la testa, questo le succede anche a letto, potremmo rientrare nel capitolo delle vertigini otolitiche. Direi che una visita specialistica nel suo caso potrebbe dirimere il dubbio.
1: Buongiorno, sono Filippo, ho 45 anni. Da un po' di tempo, quando muovo la mandibola in avanti, sento un acufene nell'orecchio sinistro. Lo sento anche se me lo tappo. Cosa mi consiglia? Grazie.
0: Beh, il movimento mandibolare potrebbe implicare una problematica gnatologica, quindi cerco di spiegarmi. La gnatologia è quella branca che studia l'articolazione temporomandibolare. Quindi, secondo me, il primo accertamento da fare potrebbe essere quello di farsi vedere dal dentista, dal proprio dentista, e valutare se ci sono delle problematiche all'articolazione temporomandibolare. In seconda battuta, fare tutta la batteria degli esami che si fanno per gli acufeni, quindi per gli esami dell'udito, eccetera.
1: Quello lì poi è un altro grande, grandissimo tema e argomento. Pronto, buongiorno. Pronto? Allora, vi ricordo che quando telefonate dovete togliere l'audio della televisione, se no ci sentiamo in maniera difficoltosa. Quindi telefonate. Togliete l'audio della televisione e ci parlate dal telefono senza il viva voce. Allora, sentiamo chi è in linea con noi. Pronto, buongiorno.
2: Ecco, fatto.
1: Ecco. Faccia la sua domanda, prego.
2: Sì, sono Duccio di Genova.
1: Sì.
2: Ho una acufene anch'io. Nell'orecchio destro ho fatto visita dall'otorino, esame vestibolare.
1: E?
2: E vorrei sapere qualcosa.
1: Cioè lei non ha avuto miglioramento, dice.
2: No, niente,
1: Ecco,
2: nulla.
1: bene. Sentiamo.
2: Grazie.
1: Grazie.
0: Grazie, ma mentre sulle vertigini, l'argomento che stiamo trattando oggi, la possibilità di risoluzione del problema è 8-9 volte su 10, sulla acufene le percentuali si abbassano notevolmente.
1: Eh sì.
0: Purtroppo ad oggi non ci sono terapie validate scientificamente per l'acufene, per cui se lei ha già fatto tutti gli esami e non è stata individuata una causa, perché ovviamente se viene individuata una causa si agisce sulla causa, è molto difficile che con le terapie attuali convenzionali lei possa avere una sparizione del suo sintomo.
1: Ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme con lei per parlare di vertigine e rispondere alle domande dei nostri telespettatori.

Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno.

0: Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
2: Parliamo di vertigini oggi con Leonardo Scotto di Santillo o Torino. Andiamo avanti con le vostre domande al 347-6766-291. Buongiorno, da circa un mesetto ho sempre le vertigini. La cura non sembra funzionare. È possibile? Grazie. Ora, detta così, un po' difficile.
3: Quello che dico sempre ai miei pazienti, l'importante è fare diagnosi, avere una diagnosi. Se la paziente ha una diagnosi, poi si può discutere se quella patologia può avere delle terapie idonee oppure no, efficaci oppure no. Però la diagnosi è la prima cosa. Se la signora ha una diagnosi, difficilmente oggi una vertigine non può essere curata. Secondo me deve comunque trovare il modo di guarire. Ecco.
2: Pronto, buongiorno.
4: Buongiorno, volevo parlare col dottore se è possibile.
2: Sì, è in diretta, prego, faccia pure la sua domanda.
4: Dunque, io non ho vertigini, niente. Una mattina mi sono alzato e la testa, come se fosse vuota, se batto sulla testa, come se fosse rimbombo come un vuoto. Però non ho altri fastidi.
3: Beh sì, questo può rientrare nella sfera dei disturbi dell'equilibrio più che le vertigini, quindi in senso lato quella sensazione di testa vuota si può avere. Ovviamente servirebbero alcune informazioni in più, cioè l'età, il tipo di farmaci che prende, eccetera, per riuscire a ricostruire un po' la sua storia clinica e capire da cosa può dipendere questo. Però ecco, tenga presente che può dipendere da molti fattori anche extra labirintici, quindi fattori propriocettivi, cervicali e non solo, e anche internistici. È una di quelle cose più complesse, perché sono sintomi abbastanza vaghi che non riescono spesso a trovare una causa, cui non si riesce spesso a trovare una causa del sintomo.
2: Comunque magari lei, se va dal suo medico, conoscendo la terapia, insomma, e tutto, potete iniziare e partire e poi vedere poi uno specialista. Buongiorno, da qualche anno che puntualmente nel periodo primaverile ho vertigini, sbandamenti e dolore al collo. Il mio Torino mi ha fatto alcune volte delle manovre liberatorie da otoliti, risolvendo il caso. Ho assunto anche Arlevartan per circa 20 giorni. Ma come mai periodicamente ho questi episodi? Sono quindi otoliti o può essere altro? Grazie Silvana.
3: Beh, allora intanto, se vengono risolti con delle manovre liberatorie, dovrebbe trattarsi di otoliti. Perché recidivano? Possono recidivare per tutta una serie di motivi. Il più importante potrebbe essere un deficit di vitamina D. Quindi intanto farei un controllo della vitamina D e vedrei quali sono i valori ed eventualmente la supplementerei o la terrei monitorata. Per quanto riguarda altre patologie, ci sono patologie che possono dare delle vertigini in determinati periodi dell'anno e soprattutto simulare la vertigine otolitica. Una di queste è l'emicrania vestibolare. Se lei soffre di cefalea, mal di testa, è un'ipotesi che va presa comunque in considerazione in alternativa agli otoliti.
2: Buongiorno, da qualche mese soffro di giramenti di testa, due episodi violenti, mi è rimasta la sensazione di sbandamento come se fossi su una barca. Il medico mi ha prescritto 5 giorni di cortisone, Vertisec al mattino, ma la cosa è solo migliorata lievemente. Ho fatto l'attacco alla testa, non risulta nulla di rilevante. Invece alla cervicale e alla dorsale ho molte ernie, oltre che l'assottigliamento dei dischi sulla dorsale. Ho iniziato terapia con mio rilassante e ginnastica posturale.

0: ma niente da fare, il senso di sbandamento e di vertigini mi perseguita. Cosa posso fare secondo lei? Grazie, Paola.
1: Direi che non ha una diagnosi, non ha una diagnosi, perlomeno non mi ha detto in questo messaggio che diagnosi è stata fatta, perché
0: no, le ha detto solo che l'attacco non c'è niente, che
1: esatto.
0: Da però è uscita fuori, diciamo, non c'è niente alla testa, ma è uscito fuori che ha delle ernie alla cervicale, alla dorsale, con l'assottigliamento dei dischi.
1: E
0: Null'altro ci
1: quello,
0: scrive.
1: se fosse un problema di tipo cervicale legato a quello, ovviamente le competenze sarebbero quelle fisiatriche, o comunque tutte le terapie, fisioterapista, la stessa ginnastica posturale di cui parlava la paziente. Lì il discorso è capire se invece si tratta di un postumo, di un fatto acuto, per esempio un deficit labirintico che la paziente può aver avuto, e questo disequilibrio quindi potrebbe essere aiutato anche da terapie di tipo riabilitativo, non soltanto ginnastica posturale.
0: Buongiorno, come si fa a sapere se sono vertigini o labirintite? Grazie, Paolina.
1: Allora, labirintite è un termine tutto sommato che compre un grosso contenitore che comprende tutte le patologie del labirinto. La
0: Ecco.
1: vertigine è un sintomo di una patologia del labirinto, spesso di una patologia del labirinto, ma non solo. Quindi, diciamo, distinguiamo in questo modo. In genere i pazienti parlano di labirintite. Ci sono tantissime malattie del labirinto, adesso la malattia di Meniere, la vertigine micranica, la vertigine degli sassolini, ne cito solo alcune che mi vengono, la neurite vestibolare, che mi vengono in mente. Tutte, diciamo, potrebbero essere chiamate labirintite. In realtà sono malattie del labirinto. Si manifestano tutte con la vertigine, che è il sintomo principale.
0: Buongiorno, donna, 46 anni, da un anno soffro di vertigini, sono stata sia dall'otorino che dal neurologo, ho fatto l'attacco e la risonanza con contrasto, tutto negativo. Al primo episodio, in pronto soccorso, mi avevano diagnosticato spostamento di otoliti, rimessi a posto con una manovra, ma da allora non sono mai più stata bene. Da un paio di mesi prendo paroxetina e cinarixina, ma la situazione non migliora. Mi sento sempre su una barca in balia delle onde. La cervicale risulta ok. Cosa potrei fare? Ritorna sempre questa sensazione della barca in balia delle onde.
1: Sì, perché esiste una patologia che è il disequilibrio percettivo posturale persistente, che si viene a instaurare in una serie di pazienti che hanno determinate problematiche ansiose, e non a caso la paziente prende la paroxetina, per cui questa sensazione di disequilibrio, soprattutto quando si è in movimento, può residuare anche dopo un episodio acuto, come può essere quello di una vertigine otolitica che è stata trattata con le manovre. Anche lì l'accoppiamento di antidepressivi come la paroxetina e esercizi di riabilitazione vestibolare possono aiutare a risolvere questo quadro parecchio complesso, peraltro.
0: Buongiorno, soffro di labirintite che a volte arriva all'improvviso. Che fare, Anna?
1: Bisogna capire le cause, perché le arriva all'improvviso. Magari mi viene lì, lei è una paziente che soffre di cefalea, come dicevo prima. Le donne spesso soffrono di mal di testa, sicuramente più degli uomini, e questo può far sì che lei abbia delle vertigini episodiche, quindi delle vertigini episodiche su base emicranica. Questa potrebbe essere un'idea su cui si potrebbe lavorare, diciamo, nel cercare di capire la sua sintomatologia. Esistono altre vertigini tipo episodico, ma sono, diciamo, più specifiche. Per esempio, si accompagnano a diminuzione d'udito da un solo orecchio, come può essere la malattia di Meniere, o alcuni piccoli tumoretti benigni del nervo acustico.
0: Scusi, non volevo interromperla, pensavo avesse finito.
1: Posso, finito, grazie.
0: Ah, okay. Buongiorno, si possono prendere farmaci nelle vertigini acute, tipo Microcer o Vertiserc? Mi hanno detto che non servono, grazie.
1: Allora, nella vertigine acuta, per acuto intendo acuta, non alzarsi dal letto, vomitare, eccetera, si danno generalmente dei neurolettici, degli antiemetici, che sono quelli che cercano di risolvere soprattutto il quadro, il corredo, nausea, vomito, sudorazione, eccetera. Per quanto riguarda il Vertiser, comunque la betaestina, che è l'antivertiginoso, chiamiamolo così, da sempre,

0: presente sul mercato, teniamo presente che ha un'attività antivertiginosa in senso molto generico. Quindi sì, va bene, non conoscendo la diagnosi, secondo me, come inizio si può prendere della betestina, ma successivamente si può passare a farmaci più specifici a seconda della diagnosi che le viene posta.
1: Buongiorno, donna 79 anni con un forte raffreddore, prendendo il tachipirina per curarlo, succede poi che il catarro si riversa nelle orecchie persistendo a lungo. Cosa fare?
0: Beh, lì il catarro non bisogna lasciarlo troppo nelle orecchie, perché se no si cronicizza, si spessisce, diventa colloide e poi bisogna fare un piccolo intervento chirurgico. Quindi ci sono delle terapie che si possono fare tranquillamente, a base di mucolitici, cortisonici, aerosol, ci sono degli esercizi con dei palloncini che si possono fare, che direi nel 95-98% dei casi risolvono problemi catarrali. Malauguratamente, nei casi in cui questi problemi non vengono risolti, purtroppo bisogna ricorrere a un piccolo intervento banale in anestesia locale, in cui bisogna estrarre direttamente il catarro facendo un piccolo forellino sul timpano.
1: Buongiorno, l'altro giorno nel darmi delle gocce agli occhi mi è girata la testa in modo fortissimo, mi era già successo. Può essere la cervicale? Grazie Lori.
0: In teoria sì, perché per dare le gocce lei deve
1: Mi fa
0: iperestendere la
1: così.
0: testa, quindi fa così esattamente. E a quel punto lì potrebbe essere stato un problema legato al cervicale, potrebbe essere stato un problema, come dicevamo prima, legato a un'insufficienza vertebro-basilare. Ricordiamo che attraverso la cervicale ci passa il circolo che porta il sangue al labirinto, oppure potrebbe anche essere un fatto otolitico che però si manifesterebbe anche nel letto.
1: L'ultimo minuto per un'ultima riflessione legata alla qualità della vita e anche alla condizione lavorativa di chi soffre di vertigini, dottore.
0: Chi soffre di vertigini sicuramente ha una componente psicogena importante. Ci sono pazienti, soprattutto quelli affetti da malattia di Meniere, che hanno delle vertigini ricorrenti, che non vivono più. Non vivono più, non programmano una vacanza, non programmano un viaggio, non programmano nulla, una serata al ristorante, perché il rischio di sentirsi male è veramente forte. Oggi, ripeto, negli ultimi anni sono nate delle terapie anche per queste malattie invalidanti, per cui secondo me i pazienti si devono rivolgere con fiducia ai loro specialisti, al medico di famiglia, agli specialisti di fiducia, perché ci sono delle terapie per poter risolvere questi problemi nel 90-95% dei pazienti, 100% di medicina non esiste mai.
1: Grazie, grazie al dottor Leonardo Scotto di Santillo, Torino. Buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi, grazie, arrivederci.
1: Arrivederci. Tra 5 minuti alle 10 vi aspetta Enrico Cirone con Al servizio del pubblico. Buongiorno Enrico.
2: Ciao Tiziana, buongiorno, buongiorno a te, buongiorno ai nostri telespettatori. Pensa che cioè, sono venuto qua in studio, no? Stavo svenendo perché sono passato davanti alla griglieria e stavano sfornando, no, un plateau di polli arrosto, Valle Spluga, e volevo capire se con la focaccia ci azzeccano, hai capito? E mi sono
1: Non lo so,
2: soffermato.
1: forse bisognerebbe chiedere al nostro editore, perché mi sa che ci vuole un po' tutti più in linea, Enrico.
2: No,
1: Non
2: non
1: so
2: lo
1: se possiamo
2: sento.
1: andare a mangiare dagli
2: Non
1: alpini, cosa dici?
2: sento, non sento più, non
1: Non
2: sento,
1: senti?
2: non ho
1: Allora facciamo
2: capito.
1: così, diamo la linea all'Aurora Montino al
2: No, la linea, ti do la
1: TG55, ci
2: linea,
1: rivediamo alle
2: sì, la
1: 10.
2: linea. A te la linea,
1: Sì, a te la
2: e a
1: linea,
2: me la linea.
1: Aurora,
2: Che
1: ciao.
2: linea?
1: Ciao.
2: Ciao, ciao.
3: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in 5 minuti. Iniziamo con la 97esima adunata degli Alpini. Genova si prepara, sono scattate le chiusure e i divieti di sosta, ma non solo. Intanto su Primo Canale trovate una mappa interattiva pensata proprio per aiutare i cittadini e i visitatori a orientarsi nel fine settimana legato a questa adunata che per la nostra città si preannuncia molto, molto, molto complicata. L'iniziativa di Primo Canale nasce da questa necessità di fornire uno strumento chiaro e aggiornato in tempo reale per tutti, per chiunque ne abbia bisogno. E allora rimaniamo sull'adunata degli Alpini.

0: Perché non si tratta solo di chiusure e divieti di sosta, ma gli alpini stanno arrivando, si stanno preparando. Allora andiamo con la nostra Elisabetta Biancalani al waterfront di Levante.
1: L'organizzazione ha diviso l'alloggiamento su due piani. Al piano zero c'è un settore dove sono poste, mi sembra, circa 650 brande, e poi c'è un altro settore invece dove ci sono delle aree dove le persone in autonomia porteranno le proprie brandine, i propri materassini e dormiranno all'interno di questo settore.
2: Allora, analizziamo questo che è stato costruito in modo certosino,
1: Sì.
2: addirittura con modelli matematici, perché chi arriva con la sua prenotazione deve sapere dov'è la sua brandina in mezzo a queste centinaia. Come fa?
1: Allora, le brandine sono state numerate secondo una griglia su base battaglia navale, ovvero file e colonna e numero di brandina. Quindi uno si ritroverà il numero 19A, che sarebbe 27, vuol dire che sarebbe nella fila 19, la colonna A, la brandina 27.
2: Ecco, infatti vediamo qua ci sono le indicazioni, ad esempio 18TY, e a terra ci sono i numeri, vedete, delle
1: Esatto. Ogni
2: file.
1: brandina è stata numerata, quindi le persone che arriveranno sapranno già dove essere allocate.
2: E lì invece se sorpassiamo questa
1: È lo
2: grata
1: stesso
2: vediamo.
1: sistema, però a terra. Vuol dire che invece che aver numerato le brande, abbiamo numerato le posizioni a terra.
2: Dove si
1: Fila.
2: possono mettere con le
1: Esatto, è lo
2: loro
1: stesso sistema
2: brandine
1: delle
2: oppure.
1: brande, non c'è la branda e il posizionamento a terra.
2: Ecco, di sopra invece quanti posti ci
1: Ci
2: sono?
1: sono circa 1200 brande divise in tre settori. Qui sono due settori e là sono tre settori. Sono
2: Ecco, in totale quindi abbiamo calcolato.
1: 2400 persone.
0: E proprio in queste ore di arrivo per le penne nere ci sono dei commercianti però in Piazza della Vittoria, che è uno dei cuori pulsanti di questa adunata, che si dicono preoccupati. Sentiamo.
3: In Piazza della Vittoria sono entrati nel vivo i lavori per l'allestimento del villaggio degli Alpini in vista della adunata nazionale dell'8, 9 e 10 maggio, ma qui l'atmosfera è tutt'altro che festosa per alcuni commercianti. Tra stand, transenne e allestimenti spuntati all'improvviso, c'è chi teme che l'evento si trasformi in un danno economico anziché in un'opportunità.
4: Ci sentiamo in gabbia, ci manca proprio la visibilità e inoltre ci sentiamo poco rispettati perché avrebbero potuto informarci. Invece non ci è arrivato assolutamente nulla. Abbiamo scoperto solo lunedì mattina, a sorpresa, che hanno messo delle transenne qua dietro, oltre a questi stand dove ci saranno a quanto pare delle docce per gli alpini, appunto, che chiudono la nostra visibilità completamente. Teniamo conto che sono 6 mesi che ci organizziamo per questo evento, quindi abbiamo già avuto approvvigionamenti di merce, noi come anche i locali del Mucca o del Vittoria siamo in questa situazione e rischiamo, non avendo visibilità, di non ottenere il risultato che avremmo voluto, ma soprattutto di dover magari anche buttare della merce.
0: È una data che rimarrà per sempre nella storia di Genova, alle 23:05 del 7 maggio 2013, mentre effettuava la manovra di uscita dal porto con destinazione Napoli, la motonave Jolly Nera si scontrò violentemente con la torre dei piloti, in quel momento occupata da una decina di persone, causandone il crollo. Nonostante la tempestività dei soccorsi, le ricerche dei superstiti ebbero conseguenze drammatiche. Soltanto quattro operatori furono trovati in vita. È una data che rimarrà per sempre nella storia di Genova. Lo ripeto qua le immagini che arrivano da quel giorno. Cambiamo argomento, rimaniamo sulla cronaca, ancora una truffa, ma fortunatamente questa volta l'autore è stato identificato e si trova ora in carcere. È un moldavo di 39 anni che insieme a un complice era riuscito a farsi consegnare i risparmi di una vita da una donna. Sentiamo.
5: Truffa da 24.000 euro a Genova. La procura ha identificato e fatto arrestare uno dei presunti autori. Si tratta di un cittadino moldavo di 39 anni. La vittima è una badante ucraina di 55 anni che vive e lavora a Genova. Tra il 26 e il 29 maggio scorso la donna è stata contattata da falsi funzionari di banca e sedicenti poliziotti. Con documenti contraffatti della Banca d'Italia e la promessa di cassette di sicurezza per proteggere i suoi risparmi. I truffatori l'hanno convinta a effettuare un bonifico da 2.000 euro e a consegnare in due occasioni, direttamente sotto casa, 22.000 euro in contanti. Le foto scattate

0: date dalla stessa vittima mentre consegnava il denaro hanno permesso agli investigatori di riconoscere l'uomo, che aveva anche una maglia rossa che è rimasta immortalata mentre ritirava i soldi. Il sostituto procuratore Schiavetta ha iscritto l'uomo per truffa aggravata in concorso di persone e ha ottenuto dal GIP la custodia cautelare in carcere già eseguita. Le indagini proseguono per identificare il complice ancora a piede libero.
1: Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.
2: Cosa succede in città, Matteo Cantile?
3: Tutti i venerdì alle 21 in diretta su Primo Canale.
2: L'attualità, la cronaca, la politica, tutto insieme quello che succede in settimana.
3: Conduce Giorgia Fabiocchi.
2: Ma tu ci sei, Matteo Cantile?
3: Sì, sono qui per metterti in difficoltà.
2: Ah, tu sei l'opinionista pungente.
3: Proprio io.
2: Tutti i venerdì.
3: Alle 21.
2: Cosa succede in città?
4: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

Buongiorno, buongiorno, buongiorno, care amiche, cari amici, carissimi, ben ritrovati. Buongiorno a tutti voi, sono le 10, 4 minuti, 30 secondi quando riparte al servizio del pubblico, linea diretta. Oggi è giovedì, è il 7 maggio, quindi è la vigilia dei tre giorni degli alpini a Genova, 400.000, 500.000, il capoluogo raddoppierà la popolazione. Questo è il primo canale, credo che si legga anche da... eccolo qua. Questo è il primo canale. Chi vi parla si chiamerebbe Rico Cirone. Per le querele, per gli esposti, per le riserve, le obiezioni, CRN, NRC, eccetera, eccetera, eccetera. L'avvocato aspetta. Noi salutiamo in regia, la regia pullula questa mattina, perché abbiamo visto Andrea Rocchiccioli, Gianluca Messina, Filippo Rossi, redazione al lavoro, da questo momento fino alle 12.30. Naturalmente ci occuperemo degli alpini. Devo dirvi che se oggi, adesso, in questo momento, c'è un piccolo blocco, per carità di Dio, a Genova Centro, in Piazza dei Ferrari, è il corteo di USB della scuola, le unità sindacali di base della scuola. Ho visto bandiere CGL, striscioni, insomma, per la scuola, per questo sciopero previsto, peraltro, nella giornata di oggi. Per il resto la città si tinge con le penne nere, e noi ieri ci siamo lasciati con qual è per voi la canzone delle penne nere, anche perché sono tante le canzoni degli alpini. Quindi, se credete, possiamo continuare anche in mattinata tutto questo. Non vi ho ancora detto il numero di telefono, lo dico per i nuovi arrivi, perché sono sempre tanti, tanti, tantissimi. 800 640 771, eccolo qua, il numero verde. Vi ho già detto, noi non vediamo il numero di chi chiama, questo per garantire l'ennesima privacy. Anche perché se tante volte, se riuscissimo a vedere il numero di chiama tante volte, non risponderemmo, per dire. Poi c'è il WhatsApp 347-6766-291, il WhatsApp attraverso il quale mandate i messaggi, lo sapete, ma soprattutto foto, video. Per esempio Antonio questa mattina ha mandato una Marilyn struggente, eccola qua, guarda un po', che meraviglia. Questa Marilyn Monroe che insomma ci saluta in questo modo, elaborata ovviamente dall'intelligenza artificiale. Quindi grazie. Allora io mi appresto a leggere un po' di WhatsApp. Ricordo che primo canale, questa televisione privata, non è pubblica, hai capito? Cioè non è che vive di canone, starà come consuetudine, viene in mente la buon'anima di Ted Turner, no? Che è mancato ieri. Colui che inventò, chiedo scusa se lo dico in inglese, ma lui era americano, no? Inventò le news, all news.

cioè all sempre, sempre, no? News, news, news, sempre news. Dico, lo dico perché lui l'avrebbe detto così. E inventò la CBS, direi, nel 1980. La CNN nel 1980. E con questo, giorno per giorno, insomma, in questi tre giorni importanti, densi di avvenimenti con gli alpini a Genova, potete immaginare come Primo Canale possa

0: tutte le manifestazioni, i cortei, sono annunciati cortei lunghissimi che incroceranno le vie della città, le vie del centro, le vie, insomma, le vie della città, causando, capito, però ieri ci siamo lasciati anche con dei mugugni da parte di tanti, da parte di alcuni cittadini, io direi di cogliere questa come un'occasione. No? Sì, esatto. Andiamo a sentire il presidente Pinamonti. Pinamonti. Andiamo a sentire un po' che cosa ci dice, dai.
1: Esattamente, la Donata degli Alpini è un grande evento, è il secondo evento a livello nazionale come numero di presenze. Normalmente i numeri esatti è un po' difficile dirlo, ma possiamo fare riferimento alle donate passate. Uh-huh. Alle quali le persone che arrivano sono attorno alle 400.000 persone nei tre giorni, venerdì, sabato e domenica, le giornate che sono proprio di presenza degli alpini.
2: E in quanti sfileranno?
1: Sfileranno la
2: più
1: domenica.
2: O meno, di
1: domenica,
2: solito rispetto alle altre.
1: Sì, facciamo riferimento che ci sono tutte le sezioni d'Italia, cioè le sezioni che raccolgono i nostri gruppi, ma arrivano anche gruppi e sezioni del resto del mondo, dall'Australia, dal Canada. Quindi i dati nella sfilata sono attorno agli 80-90 mila persone che sfileranno proprio la domenica mattina, domenica tutto il giorno. Perché ogni città ha le proprie criticità, le proprie problematiche. Genova credo che rispetto alle altre città, facciamo riferimento ad esempio a Biella dello scorso anno, una città molto più piccola, con spazi molto ampi anche per attendamenti e per l'accoglienza, con un'accoglienza diffusa, diciamo. Genova, proprio per la conformazione geografica della città stessa, era chiusa tra montagna e mare, allungata per molti chilometri, ci ha creato qualche problema organizzativo sicuramente per trovare gli spazi adeguati per l'accoglienza, per creare i dormitori, ma soprattutto anche per dare spazio al camper, attendamenti che gli alpini sono abituati a fare a venire a Lunata. Organizzare un evento come questo, superiamo il 1,5 milioni, 1,6 milioni di costo, ma la ricaduta economica sul territorio, questo non lo diciamo noi, ma lo dicono gli studi fatti nelle varie università negli anni precedenti, partendo ancora da Piacenza, quindi molti anni dietro, arrivando a Udine, dove la ricaduta sul territorio si aggira dai 120 ai 150 milioni.
0: Allora, bene così, sono le 10.10, io andrei in regia, ne approfitto perché durante la pausa, diciamo durante la pubblicità, mi stanno arrivando tante foto che ricordano in posti della città diversi l'arrivo degli alpini. Quindi va di regia, salviamo un po' di foto, le vediamo subito dopo. Vi aspetto al telefono però, sono già le 10.11, fatevi sentire perché avremo modo, da questo momento lo sapete, fino alle 12.30, insomma, di scambiarci le nostre opinioni, i nostri pensieri. Possiamo farlo in assoluta libertà con 3B. E quindi che aspettate? 800 640 771, a tra poco.
3: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
4: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
5: Ciao, sono Gabriele e queste sono le notizie della Regione Liguria. 42 treni aggiuntivi totali e un potenziamento dei presidi di assistenza all'interno delle stazioni per la 97esima Donata Nazionale Alpini. Questo il maxi piano messo in campo dalla Regione Liguria per consentire la miglior mobilità possibile ai cittadini e ai partecipanti. A Sestri Levante è tornato il Riviera Film Fest.

Fino al 10 maggio la Perla del Levante Ligure diventa la sede di uno dei più interessanti festival cinematografici, con tante pellicole in concorso, proiezioni aperte al pubblico, masterclass e volti noti del cinema. È stato inaugurato il Maggio dei Parchi, l'appuntamento annuale dedicato alla scoperta e alla promozione del patrimonio naturale ligure. Un'iniziativa oramai consolidata che valorizza con 40 eventi in programma il patrimonio ambientale della Liguria. Inaugurato a San Lorenzo al Mare, la nuova piazza è intitolata a Renato Marbaldi, storico presidente della Proloco. L'intervento, del valore complessivo di 370.000 euro, ha permesso la creazione di un nuovo spazio pubblico destinato a diventare punto di riferimento per momenti di aggregazione, eventi e iniziative. Ha preso il via a Monesi il progetto cinematografico Visioni fuori luogo, La Frana, un'iniziativa che fa dialogare scuola, territorio e cultura coinvolgendo gli studenti dell'Istituto Comprensivo Pieve di Teco Ponte d'Assio in un percorso creativo e formativo. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Allora, ho salvato quello che ho potuto salvare. Dunque, andiamo un po' per ordine, cioè per ordine, dimmi quello che, perché io sto memorizzando 6-7 foto e insomma non, più non riesco a fare. Allora, sì, allora, Ponte Decimo, questo è facile. Ponte Decimo, mi avete mandato la foto 10 minuti fa, alloggio alpini, insomma, montaggio tende anche a Ponte Decimo, quindi grazie a Ponte Decimo, grazie per la foto in formato televisivo, grazie Ponte X, l'ho chiamata Ponte X. Grazie, grazie, grazie. Poi abbiamo un reduce. Ah no, poi abbiamo un. Allora, ecco la preghiera dell'alpino. Bene così. La preghiera dell'alpino, grazie. Poi abbiamo il reduce. Dunque, il reduce, vado a cercare la didascalia. Datemi un attimo. 3, 5, 3, 4. Allora, eccolo qua. Dunque, alpino classe 1912, sergente maggiore ritornato dalla Russia grazie alle contadine russe, era del battaglione Cervino. Ok, alpino classe 1912, addio all'ultimo reduce dalla Russia, alpini in lutto. Grazie per questo. Poi abbiamo il berretto del figlio. Esatto, che adesso è paracadutista della Folgore, quindi direi di padre in figlio, no? Mi sembra di capire, quindi il papà alpino e il figlio adesso è paracadutista della Folgore. Poi abbiamo una gavetta importante, tre, come tutte 365. Allora, la foto della gavetta di mio padre, persa sul Montenegro durante il rientro in Italia. Sono eternamente riconoscente al corpo degli alpini che, dopo anni di ricerche, sono riusciti a trovarmi in Liguria, perché io sono abruzzese, e a riconsegnarmela in occasione della donata a Genova di 25 anni fa. Pensa, dopo 60 anni ritrova la gavetta di suo padre. Pensa. C'è la scritta, no, sulla gavetta, perché soldato d'amico Lorenzo, nato a Morino, provincia Aquila. C'è anche qualcosa in verticale, ma pensa. Mamma mia. Pensate, telespettatori, cioè pensate, non devo dirvelo io, no? Cosa c'è in un oggetto, no? In un oggetto freddo del genere, d'alluminio? Cosa c'è? La storia, la vita, la cosa più rara. Se ti entrano in casa, ti rubano i Rolex, i Longines, ma chi se ne frega, no? Non toccate la gavetta di mio papà. È vero o no? Pronto, buongiorno.
1: Ciao Enrico,
0: Ciao, chi
1: ciao.
0: sei?
1: Sono Daria. Quella
0: Daria?
1: foto l'avevo. Daria, sì.
0: Daria, e ti sento
1: Daria,
0: lontana,
1: lei.
0: Daria, se possiamo. Aspetta che mi alzo. Daria, dimmi.
1: Ok, quella foto l'avevo mandata ieri a Franco ed è mio figlio quando era piccolo, col
0: Sì.
1: cappello d'alpino. E poi è lui che il cappello è suo, è il paracadutista, cioè mio figlio, paracadutista degli alpini, cioè della Folgore.
0: Ah, ho capito, è sempre lui, insomma. Certo.
1: Sì, è mio figlio che adesso ha 30 anni.
0: E lui
1: Ce l'hai?
0: adesso
1: Sì,
0: è nella Folgore?
1: nella Folgore, però adesso è

0: riservista.
1: Sì.
0: E però è stato tanti anni in esercito volontario.
1: Che esperienza ha avuto? Che cosa racconta?
0: Cosa racconta? Che a parte paracadutismo gli è sempre piaciuto, voleva arrivare addirittura a, adesso non mi ricordo come si chiamano, quelli proprio che vanno in giro con la maschera.
1: Incursori? Ma incursori mi viene in mente, ma non lo so.
0: Ma qualcosa del genere, sì. Ma era sì. Verona, perché lui ha fatto Capua, Asti, Verona, Val d'Aosta e poi in Toscana, per l'ultima, perché è diventato...
1: Siete genovesi?
0: Sì.
1: Ok. Senti, come hai sentito qualche mugugno, cioè qualche, un po' tanti, no?
0: Ma ne ho sentiti tanti, però insomma, ci abbiamo già i nostri disagi per 2-3 giorni, insomma, va bene. A me non mi tocca perché sono di Serarico, quindi posso anche capirli. Sì. E, quindi, però, insomma, non è la prima volta. È bello, è colorato, è gioioso, ecco. Sì. E poi gli alpini non si toccano, ragazzi, ci hanno salvato la vita.
1: Grazie, Dalia. Sì. Grazie per aver chiamato. Grazie, anche perché gli alpini, poi per carità, però gli alpini, quando è crollato il ponte Morandi, 14 agosto, 1800, no? 2018, che sono arrivati per primi a soccorrere il disastro del nostro ponte, poi non è che hanno presentato il conto, cioè non è che hanno mandato poi il conto, mi capite, no? Di quello che hanno speso, perché oggi usa così. Poi qualcuno si arrabbia un po' di più, dice che è inopportuno e allora si ritirano un po' le cose. Però non è che hanno mandato il conto all'Italia, men che meno alle famiglie delle vittime, dire guarda abbiamo speso, siamo venuti qua, siamo gli alpini, abbiamo pernottato, le tende, la macchina, la benzina. L'ho già detto, lo dico per chi si sintonizza adesso, non è che gli alpini hanno presentato il conto e se anche per 2 giorni e mezzo, 3 giorni vengono a Genova e non posso parcheggiare lì la macchina, la metto un'altra parte, pazienza, no? Ma sì, poi per carità, Pronto, buongiorno.
2: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Io gli ho telefonato l'altro giorno, però no, quella che aveva raccontato che li avevo ospitati nell'80.
1: Sì.
2: Ecco, poi però non sono più riuscito a parlare perché qualcuno mi ha interrotto.
1: Sì.
2: Niente, le volevo dire invece stamattina, ma non abbiamo a Genova, io sono abito in Carignano, non abbiamo qui a Genova le vecchie caserme che sono tutte chiuse e libere, per dire, tanto per dirne mettere una cosa. Poi io non ho mai capito, noi abbiamo sempre fatto tanta festa, ma dopo questi anni adesso ci sono girati in questo modo. Le dica a quelli che brontolano che gli alpini hanno ricostruito su quando c'è stato i terremoti.
1: Sì.
2: Stanno un'allegria immensa, guardi, io ho 91 anni tra poco, ma mi fa così male pensare. Eravamo così contenti nell'80 quando sono arrivato.
1: Sì.
2: Ho detto fino a casa mia, vengo detto casa.
1: Sì.
2: Io volevo raccontarle una cosa per farla ridere.
1: Senta, può abbassare il televisore perché la sentiamo bene. Sono belle le cose che dice. Se lo spegnerò.
2: L'ho chiuso.
1: Sì.
2: L'ho chiuso.
1: Ecco.
2: Ne volevo raccontare anche una cosa tanto per.
1: Prego, racconti.
2: Allora, deve sapere che io mi ha chiamato questi canti di alpini. Signora, avrebbe mica ancora un posto, c'era ancora uno da sistemare.
1: Ah.
2: E allora io le dico, ma non me lo mandi qua in Viale Aspromonte. Guardi che la casa è nel centro storico, dal comune. Allora lo manda giù. E io mi levo un lembiule, 35 e vado giù. Quando sono davanti al comune... Un vigile come dice, questo qui è nuova, come domanda, dove sta parodia Zena? E così è nata anche la barzelletta. E questo alpino mi continuava a dire che il Signore la benedissa, che il Signore la benedissa.
1: Lo credo.
2: Ecco,

0: Lo chiedo, gli ho trovato un posto.
1: Che poi, invece qua da me era venuto un superiore con altri quattro. Mi hanno portato un mazzo di robe, mi hanno portato una busta con dentro l'invito a sedermi nel palco principale. E in quel palco principale c'era, c'era della chiesa con la Croce Rossina, che si sono incontrati qui.
0: Bello.
1: Me lo ricordavo. Così. Ad ogni modo non la voglio tenere.
0: Sì.
1: Perché so che lei è desideratissimo. Io non riesco mai a fare una telefonata con
0: lei. Senta, mi dica il suo nome, così la salutiamo.
1: Ma ce n'è un'altra che si chiama Lucia come me.
0: Ah, Lucia.
1: Mi chiamo Lucia.
0: Lucia. È inconfondibile.
1: Buona giornata.
0: Grazie. È inconfondibile. Ieri l'abbiamo sentita Lucia? Ieri? Sì, no? Sni. Mi regalate un'altra? Allora, gli spunti sono tantissimi. Sì, una festa, prendiamola come una festa. Ripeto, non saranno quei due giorni con quello che abbiamo passato, patito, e tutti i giorni i contatti, la Liguria completamente tagliata fuori dal mondo, no? E se per una volta dobbiamo andare a piedi senza prendere la macchina, scusatemi, ma che sarà mai? Cioè, io non penso che le persone anziane che chiamano per esprimere un mugugno la domenica pomeriggio, se non ci fossero i vigili, andrebbero a ballare al Carillon, cioè non lo so, o a scorrazzare in motorino, non credo, no? Poi, per carità. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, sono Walter.
0: Oh, Walter, bene, Walter.
2: Volevo dire che io sono contentissimo che vengano gli alpini, che danno un senso di allegria. E poi avevo anche il zio di mia moglie Bonanima, che era un alpino. Sono delle gran brave persone, quindi posso dire viva gli alpini. E per me sono giornate bellissime che danno tanta allegria. E bene, con questo vi ringrazio e vi auguro buona trasmissione.
0: Bene, bene. Beh, tu potrai, visto che hai un talento musicale, Walter, potrai magari accompagnare gli alpini con la tua chitarra e i tuoi canti, no? Ci siamo fumati, Walter. Dai, 10:25. Mi regalate ancora una roba mentre io vado? Mi regalate una telefonata? Mi state chiamando, credo, all'altro. Mentre vado a leggere un po' di WhatsApp? Grazie, ecco che arriva, mi assiedo. Allora, eccomi qua. Dunque, dove sono? Allora. Assessi Ponente, viva gli alpini. Vorresti dire il degrado di quattro coppie di lapponi ottocenteschi sul ponte Campanella, zona Marassi? Grazie per l'attenzione. Urca, li chiamo 800, salva come 800, e vado al telefono. Allora, per non dimenticare, saranno quattro coppie di lampioni dell'ottocento sul ponte Campanella, io non li avevo mai notati, zona Marassi, e Maria ringrazia per l'attenzione. Eccoli qua, hai capito? E sono in una situazione di degrado. Grazie all'Ottocento, se no oggi avremo i LED, che belli i LED. Vuoi mettere? Vuoi mettere con i lampioni dell'Ottocento? Abbiamo i LED, Pronto, buongiorno.
3: Enrico?
0: Sì.
3: Pronto?
0: Sì, pronto. Chi sei?
3: Signor Enrico, buon dì. Ciao.
0: Ciao.
3: Senti, io sto chiamando dalla zona di Molasana. E
0: sì.
3: Io sono militare alpino. Ho fatto le due sfilate, sia nell'80 che nel 2001, però. Non hanno organizzato bene questa situazione di chiudere le strade già da stasera. Perché io ho delle persone che domani devono recarsi a lavorare negli uffici in centro e non sanno come fare.
0: Sono chiuse le strade.
3: Io comprendo se mi chiudi da domani sera, perché c'è sabato e domenica, giustamente, però domani è un giorno pieno lavorativo. Non capisco perché abbiano deciso da stasera alle 5, che poi alle 5 mi sembra un orario stupido. Potevano chiudere benissimo dalle 8, quando le attività sono quasi tutte ferme,
0: a casa,
3: e lasciare la possibilità di andare la gente a lavorare. Perché i bus si fermano tutti a Brignole. Io c'ho gente che lavora in Piazza De Ferrari, vorrei sapere domani mattina come fa a raggiungere Piazza De Ferrari. Io logicamente con la macchina non posso accompagnarla. Cioè, io vorrei sapere il perché hanno deciso di fare questa cosa qui. Quando ci sono

0: state, scusa che mi allungo,
1: prego,
0: le due manifestazioni nell'80, nel 2001 che io ho sfilato, e spero di farlo anche domenica,
1: sì,
0: le strade erano libere, hanno chiuso il momento che c'era la sfilata, cioè poi la sfilata parte da Piazza Corvetto e arriva in fondo da Piazza delle Americhe. Cioè vorrei sapere perché le strade circondarie le hanno chiuse tutte, le chiudono tutte, cioè la gente cosa sta tutta in casa? E quelli che devono andare all'ospedale a trovare dei parenti cosa fanno? È quello che io non riesco a capire, non riesco a capire questa situazione, cioè neanche dovessero fare l'invasione degli unni. Cioè, come ripeto, io sono stato militare alpino, però una cosa così non è una cosa fatta bene.
1: Ora,
0: cioè, io
1: che...
0: domani queste due persone qui si devono prendere ferie perché non possono andare a lavorare, ma stiamo scherzando.
1: Ma scusami, ma cioè, uno si può, con lo scooter non ti puoi spostare, non è che, non lo so, se hai lo scooter ci si può spostare. Non so se i pullman rimangono a Brignole e poi rimangono bloccati lì, non possono raggiungere Molassana. Mi sembra strano, anche perché Brignole e Molassana ci azzecca poco con gli alpini. Sì. Allora, da stasera le zone in verde scuro sono pedonali, da stasera quando? 17, 18? Penso dalle 17, dice la signora, queste sono pedonali, quindi niente macchina, ci si sposta a piedi. E non è un... Il verde chiaro, no, quello... Scusami, il verde chiaro? Inizia sabato 17, quindi c'è una giornata in cui ci si può muovere nel verde chiaro. Qui lo vedo grigio, no? È quello che tu dici. Sì, quel grigetto... Ci si può muovere, esatto, pedonale, quell'area verde che poi è quella che normalmente non io facciamo a piedi ogni giorno, insomma, lì non ci si può muovere, nel grigio, nel grigetto ci si può muovere, ci sono le postazioni con i bagni, quella metro, scusami, è De Ferrari? L'M della metro che sta De Ferrari, lì via 20, direi. Sì.
0: Allora, ragazzi, cioè, qui stiamo scherzando, qui stiamo veramente facendo una barzelletta. Io non so dopo, quando ci sarà finita la manifestazione, cosa riceveranno di lamentele quelli che sono sia la sindaca e sia quelli del comune e quelli dei municipi, perché non si fa così.
1: Guarda un attimo, facciamo così, io ti saluto... Vado,
0: certo,
1: perché
0: bravo, così lascio andare anche agli altri.
1: No, vabbè, poi saremo qui a parlarne sempre.
0: La mia idea, non si può chiudere le strade stasera.
1: No. Non si chiudono stasera, aspetta un attimo. Allora, la mappa. Questa mappa l'abbiamo pubblicata oggi. Mappa interattiva, sono sul sito, sul nostro sito, così come siete. Dunque, la mappa. La mappa, andiamo all'articolo, guarda un po', oh eccolo qua, ce l'ho, aspetta, nel geoportale, dunque, in questi giorni posizionati i bagni chimici, ok, moduli sanitari di lusso. I bagni sono combinati, due WC standard e un WC per i disabili. Ci sarà un presidio gestito. Nel geoportale dell'evento tutte le informazioni. Vediamo il geoportale dell'evento. Consenti durante la visita al sito. Eccolo qua, dunque, questo è il geoportale che stiamo vedendo. Cercavo solo l'articolo, però come vi dicevo, area verde scuro. Quindi possiamo dire che sotto Ripa... Via San Luca, via Luccoli, sono quei vicoli, via Roma, sono quei vicoli che fai, sì, Porto Antico De Ferrari, ma si fanno normalmente a piedi, non è che, è un pezzo di Piazza Dante, direi fin, sì, via Fieschi, sì, sfiora qui sotto, che sono quei pezzi, non è che in vico della Casana vai in macchina o vai in motorino, no, in via Luccoli, non è che vai col motorino in via Luccoli, in Piazza Dante puoi passare, poi c'è via 20 immagino, e poi si riparte con l'aria da via Colombo, quello a destra, via Cesarea, di nuovo via Cesarea, non è che la fai solo i taxi, non è che la fai in,

0: bicicletta, cioè la puoi fare in bici sempre. E poi via Cadorna fino a viale Brigate, sì, zona pedonale, eccolo. Ma tra l'altro è una cosa che un domani magari sarà al di là degli Alpini, sarà finalmente un'area pedonale, no? Cosa dite? Non siete d'accordo? Ma sono aree che normalmente si fanno a piedi. Immaginate Piazza Colombo, via Colombo, libera dalle, no? Non vi va tutti a piedi? No? Io vado in regia, perché sono già alle 10.33, però sull'onda di quello che avete sentito, chiamiamoci, no? Ditemi, mi direte due cose. Dai, pausa, a tra poco.
1: Pronto?
2: Nonno, posso venire a parlare di cosa tua?
1: Lui vedi, costa 2 metri a giga. Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
2: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
1: Nel termoponente, me l'hanno messa una nuova 2 anni fa.
3: E con la Super Promo Gas e Luce, la manutenzione è gratis per sempre. Termoponente, la caldaia più conveniente.
4: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
5: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
6: Dall'8 al 10 maggio si svolge a Genova la 97esima adunata degli Alpini. La manifestazione torna così nel capoluogo ligure per la 6ª volta e a 25 anni dall'ultima edizione, confermando un legame storico e identitario profondo tra la città e il corpo degli Alpini. Il motto dell'evento sarà Alpini, faro per il futuro dell'Italia, con 3 giorni di festa, memoria e solidarietà. Sabato 9 maggio a Camogli si tiene la festa di San Fortunato, patrono di pescatori e naviganti. L'evento, molto sentito dai camogliesi, è caratterizzato dalla processione con l'Arca del Santo, accompagnata dalla banda e dai cristi delle confraternite, dallo spettacolo pirotecnico e dall'antica tradizione dei falò costruiti sulla spiaggia. Domenica 10 maggio in scena la 74esima edizione della Sagra del Pesce, organizzata dalla Proloco di Camogli. Come ogni anno verrà utilizzato il padellone, la padella per frittura più grande al mondo, allestita presso il porticciolo turistico, offrendo le fritture gratuitamente a tutti i passanti. Dal 4 al 12 maggio la Sala delle Grida del Palazzo della Borsa ospita la mostra Gli Alpini nella storia e nell'arte. L'esposizione riunisce opere da collezioni pubbliche e private sulla vita del corpo in tempo di pace e nei contesti bellici. Di particolare rilievo le opere provenienti dal Museo del Risorgimento e i dipinti di Antonio Giuseppe e Sant'Agata. Dal 5 al 10 maggio Sestri Levante ospita il Riviera Film Festival, con film, masterclass ed eventi aperti al pubblico. La città si trasforma in un set cinematografico dove vengono premiati lungometraggi di registi under 35 provenienti da tutto il mondo e documentari di talenti di ogni età grazie a giurie di eccezione. Dal 5 al 9 maggio la nave Amerigo Vespucci sarà attraccata al porto antico di Genova, con possibilità di visita previa prenotazione. Varata nel 1931, è la più iconica nave della Marina Militare. Progettata come veliero scuola, da oltre 90 anni forma gli allievi ufficiali attraverso un modello educativo unico che unisce tradizione marinara, disciplina e innovazione.
5: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
0: 10:37, Henry.

0: Buongiorno Henry, mi sai dire, dunque, pedonale come nervi, in realtà è un pasticcio, le macchine continuano a passare disordinatamente, per andare in centro bisogna prendere due bus. Henry, mi sai dire il percorso che farà, questa è Cristina, la sfilata domenica? Sì, te lo so dire, nel senso che si parte da Piazza Corvetto, tieni conto che parlare, comprendere, capire, leggere non è facilissimo, quindi potrei avere delle amnesie o tirare un po' il discorso. Si parte da Piazza Corvetto, il percorso della sfilata è di 2 chilometri, si scende da via 20 settembre, si va verso il mare. Poi si passa davanti alla tribuna delle autorità e la sfilata si scioglie, direi, davanti alla questura. Sì, è un percorso fatto di angoli retti. Eccolo qua, è questo. Quindi anche questo trovi tutto su di noi e attraversa l'area degli sponsor, via 20 settembre. Attraversa la città dell'Alpina, ancora area sponsor, e poi lo scioglimento, direi, tutto ad angoli retti, si va lì verso, questa è la seconda area pedonale, e si va verso lo scioglimento della sfilata il 10. Si scende ancora verso il mare, come vi dicevo, tutti essendo certo una sfilata per le nostre strade, quindi sono tutti angoli da 90 gradi, e poi qua si scioglie la sfilata, e i genovesi tireranno, finalmente liberi, no? Finalmente domani posso respirare i tubi di scappamento degli ingorghi del lunedì, la macchina sulla sopraelevata in panne, che meraviglia, le code, perché la sopraelevata, macchina in panne, anche un motorino in panne si blocca in città, finalmente si torna, quella sì, la routine quotidiana, Che bello, la routine quotidiana. Poi magari bruciamo una macchina sulla 12, un'altra sulla 10, un camion in panne sulla 26. Finalmente se ne sono andati gli alpini. Ritorniamo alla nostra libertà. Pronto, buongiorno.
1: Sono Lucia.
0: Ah, Lucia, hai capito?
1: Ecco. Allora, basta. I genovesi la devono smettere,
0: eccola,
1: di essere così puntigliosi, noiosi, mugugnosi. Perché anche se c'è un po' di disagio, che non c'è, perché guarda caso, ieri sono venuta a Genova, ho preso l'autobus, sì, è vero, non fa la solita strada, però gira leggermente, ma ti riporta di nuovo sull'altra strada, che tu puoi benissimo fare 4 passi, piedi, scendere e no, tranquilli.
0: Sì,
1: quindi non c'è.
0: No.
1: Poi Genova è tutta un'entra esce, a corcia, allunga,
0: sì.
1: Perciò che cavolo, cioè non si può essere così selettivi, voler sempre rimanere con la testa, stessa testa. Il problema è questo,
0: ecco,
1: che la gente è diventata tutta nervosa.
0: Sì.
1: È chiaro che i tranquillanti vai alla farmacia costano troppo, quindi non li puoi prendere, ma poi è meglio non prenderli i tranquillanti.
0: Certo.
1: Però non si può continuare ad essere esigenti per ogni minima cosa.
0: Dai. Per fortuna che tu non sei nervosa. No, per fortuna, Lucia, col bene che ti voglio, che tu sei tranquilla, sei calmomilla, no? Sei proprio una tisana, ogni volta che chiami sei una delicatissima tisana, aromatizzata alle rose tunisine, sembra una canzone di Battiato. Allora, 12:42, vado in regia? Continuate così, i messaggi arrivano, sono tantissimi, vorrei sentire altrettante telefonate, altrettante voci, ok? Oltre 2300 brandine posti numerati nel padiglione Jean Nouvel, infatti Jean Nouvel non è una parola straniera, è un signore che si chiama Jean Nouvel, no? Dai, si fa per sorridere, che poi non è che si è sprecato molto.

molto disegnando praticamente uno scatolone di scarpe ingigantito, no? Non è che insomma si è ha dato, non dico il meglio di se stesso, Jean Nouvel, con quel col disegno di quel padiglione. Vado in regia, vediamo un punto di ristoro era quello dove questa mattina, passando davanti per venire in TV, stavo svenendo perché stavano sfornando un plateau di pollastri, poverini, con un, immaginate un profumo, una fragranza arrosto da svenire. Mi stavo soffermando un po' di più, sarei finito al San Martino. Brevissima pausa, a tra poco.

0: Ben ritrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trevi Meteo. La giornata di giovedì avrà finalmente una temporanea tregua sulla Liguria, tornerà a splendere un po' più di sole, fatta eccezione per residua variabilità limitatamente alle aree interne dell'area di Ponente. Uno sguardo più nel dettaglio a ciascuna località partendo da Imperia. Una situazione meteo buona e tranquilla, il tempo sarà in miglioramento, tornerà ad essere per lo più soleggiato. Solo le aree interne potranno risentire di locali note instabili nel corso delle ore pomeridiane. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Savona. Anche qui analoga condizione. Il tempo volgerà ad un miglioramento, sarà per lo più assolato, salvo residui disturbi nelle zone più interne, dunque ombrelli a portata di mano. Su Genova il tempo sarà stabile, asciutto ed assolato, con ventilazioni in rinforzo temporaneo da sud. Le temperature diurne saranno prossime ai 19-20 gradi. Anche sul Tigullio, tempo stabile, cieli sereni o poco nuvolosi, ventilazione per lo più debole a regime di brezza, clima mite piacevole senza eccessi, punte massime di 20-21 gradi. Ed anche sullo Spezzino il sole sarà prevalente, con temperature massime attorno ai 20-21 gradi e una ventilazione per lo più debole a regime di brezza a tutte le quote. Nella giornata di venerdì il tempo sarà ancora per lo più asciutto ed assolato su buona parte della Liguria, tuttavia qualche occasionale isolato acquazzone sarà possibile soprattutto nelle ore pomeridiane nelle zone interne, ma a tratti potrà sconfinare lungo il tratto costiero. Le temperature massime al più acquisteranno qualche grado, vi anticipo un rinforzo della ventilazione di tramontana tra Savona e Genova. Dettagli ed approfondimenti maggiori sull'app gratuita e sempre aggiornatissima Trebi Meteo.
1: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
2: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
3: Vieni da Conad, perché conviene! Dal 7 al 20 maggio, mozzarella Santa Lucia Galbani, confezione 3 pezzi da 125 grammi a 1,99 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
4: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
2: Perché conviene!
5: Allora rispondo, dice: scusa, ma non doveva partire da Piazza della Vittoria, via 20 settembre, giù De Ferrari? Sì, ma ci sono due cortei, probabilmente lei fa riferimento a quello dell'8 maggio. Noi abbiamo detto quello del 10, di quello di domenica. I cortei sono due, I cortei sono due. Pronto, buongiorno. Ah, caduta? Caduta. Recuperate, il telefono è ancora libero. L'hacker non ha ancora detto la sua, quindi tornate con le telefonate. Ora, questo lo possiamo far vedere. Da Imperia, Katia, guarda che guarda che ricordo. Allora, sentiamo la telefonata mentre salviamo. Lo chiamo Katia da Imperia. Lo vedremo. È il papà che ormai ci ha lasciato. Era il 68 quando vedremo questo bel viso, questo bell'uomo, e lui faceva l'alpino al confine con l'Austria. Ciao da Imperia, eccolo qua. Bello, bello, è un viso da alpino, è un viso da alpino.

0: Katia da Imperia, dalla cara Imperia, al confine con l'Austria, quindi il vero e proprio, diciamo, lavoro per cui erano stati inventati gli alpini, no? Ok? Pronto, buongiorno.
1: Pronto, buongiorno. Io vorrei sapere, la signora Regina non va a lavorare lei?
0: Lucia. Sì, no, beh, Lucia è in pensione, si sposta, però non è che se uno, cioè anche chi non lavora, anche chi è in pensione, ha bisogno di spostarsi, necessità di spostarsi.
1: Mi sentiva, per conto suo non era un disagio.
0: Lei si sposta, lei sabato dove sarebbe andata, di qua, di là?
1: Va bene, scusi un po', se facessero la sfilata, quelli della Marina, i fanti, cosa succederebbe in una città? Tutti i momenti ce ne deve essere una.
0: Sì. Beh, ma questa è una. È, ogni anno c'è una adunata degli alpini in ogni città italiana. A Genova ci sono già state. Ricordiamo quella del 2001. Poi mi dite che ci sono state tante. Insomma, l'anno scorso è stato Biella, Bolzano, Trieste. Domani non so, il prossimo anno dove saranno. Nulla di pazzesco. In città lasceranno almeno 10 milioni di euro. Cioè, tanto, insomma, nulla di male, direi, ecco. Non credo che ci limitino questi due giorni di cose. Non saremo incarcerati, non lo so, la vedo così, eh. Lei, signora, si sarebbe spostata, sarebbe andata in discoteca, si sarebbe mossa, non lo so. Ma sì, sentiamo l'altra. 10:20:49. Pronto, buongiorno.
2: Ciao Enrico, buongiorno, sono Salvatore.
0: Oh, Salvatore, dai, Salvatore.
2: Ma perché ci dobbiamo sempre lamentare quando c'è una bella cosa in città?
0: Sì.
2: Abbiamo gli alpini, è una bella cosa, portano denari, va bene, porteranno due giorni di confusione, ma tante volte abbiamo confusione con gli scioperi, abbiamo confusione con i treni e nessuno non ci si lamenta. Ora perché arrivano questi benvenuti alpini, ci si lamenta quasi tutti, ah dove giro, ah dove vado, ah come cammino, e vabbè per due giorni sopporta,
0: sì.
2: Pazienza, anzi divertiti, vai insieme a loro, cammina, questo volevo dire.
0: Ok, ok.
2: Buona giornata.
0: Grazie,
2: buona giornata,
0: grazie. Fabrizio Sapiadarena dice, ma è possibile che, cioè, improvvisamente ci rendiamo conto che non si riesce a girare per Genova, perché senza alpini si riesce a girare, è un po' quello che ci dicevamo, non è una città comunque facile, no? È un momento, un'occasione di storia. Nonno, papà, chi sono gli alpini? Boh, cosa sono gli alpini? Cosa rappresentano gli alpini? Vedi, nipote mio, gli alpini, nipotino mio, caro bello, se stacchi un attimo gli occhi dal cellulare, posso spiegarti cosa sono gli alpini. Cioè, è anche un momento, no? Di, non dico cultura, di nozioni, di nozionismo da dare al bambino. Magari gli spiegate i confini delle Alpi, perché gli alpini, no? Capite meglio di me, Alpi, alpini, cozzi e graie. Cioè, è un modo anche per, hai capito, per così far capire al bambino che non c'è solo Wikipedia, che voi lo sapete benissimo. È vero, no? Nonni e papà? E dai. Pronto?
3: Signor Cirone, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Sono Antonietta da Bolzaneto. Allora, io dico, sarebbe meglio che a questa Genova non farebbero niente. Ma è possibile che non si va mai d'accordo per una cosa bella che si fa? Volevano mica che venivano gli elicotteri della guerra, buttavano le bombe e stavano chiusi in casa?
0: Certo. No,
3: questa
0: no.
3: È una cosa bellissima,
0: certo.
3: Una cosa bella.
0: Beh.
3: E poi non è che la fanno tutti i giorni, dice va bene, la facciamo tutti i giorni, pazienza.
0: Sì.
3: Mio figlio fa la centralista, lo chiamano da Pinco Pallino alla Spezia, cosa fa allora? Lascia la persona dentro, così in qualche modo faranno,
0: certo,
3: ma quelli
0: certo.
3: Che lavorano, ma smettiamola di rompere, che ci bella,
0: certo.
3: È ora di finirla,
0: sì,
3: con tutte queste chiacchiere, e se fanno i lavori che non fanno i lavori, se vengono gli alpini che vengono gli alpini, se fanno sciopero perché fanno sciopero, ma dai, ma camminata a piedi, io non ho avuto mai macchina, patente, neanche mio marito, e faceva il muratore e andava col treno a lavorare,
0: sì,
3: ma
0: sì,
3: signor
0: sì.
3: Cirone, ma dai, è ora
0: sì.
3: Di smetterla, io mi sono stufata a sentire tutta questa gente qua, per

0: speriamo che cambiano idea.
1: Allora, grazie.
0: Buon lavoro.
1: Grazie. Bolzaneto, no, la signora? Grazie. Beh, anche questo è motivo, per esempio, la polemica, no? Subito in politica è una menata, ve lo racconto. Salvini, cosa dice Salvini? Dice, avete visto con che solerzia hanno fatto sgomberare le tende 3, 4, 5, il VC, Chimi, tutto, in via Cecchi? Avete visto quanta solerzia la polizia municipale ha fatto sgomberare gli alpini da via Cecchi, che si erano accampati in un'aiuola non previsto? E dice Salvini, cosa potevo dire? Con la stessa solerzia vorrei che sgomberassero altri campi, eccetera, eccetera. E in furia la polemica, e anche su questo riusciamo a dividerci. Telefonata 2 minuti, giusto? Pronto?
2: Enrico, buongiorno.
1: Oh, buongiorno.
2: Allora, io sono felicissima di tutto questo che sta succedendo, perché comunque la città è viva, la città deve partecipare, un po'. Ma probabilmente la gente preferisce quei bei cortei che poi distruggono tutto e fanno di tutto e di più contro questo, contro quell'altro.
1: Belli.
2: Non è meglio questa cosa che ti dà un po' di calore belli. All'anima?
1: Sono belli.
2: No, lasciamo perdere, perché non facciamo più cortei?
1: Certo.
2: Questo cortei, però cortei politici. Questa è una cosa meravigliosa, se c'è delle cose così che vengono.
1: Ok.
2: Ciao Enrico, buona giornata e buon lavoro.
1: Stavo pensando, un film, chi può essere, Tarantino, no? Non so chi, in cui gli alpini a un certo punto vanno via, danno di matto e sfasciano la città, cioè pesa. Come fanno, adesso viene in mente a Scatasuna, a Torino, ma per carità è solo una... c'è sempre, no, quel gruppo che lascia il corteo della CGIL e va a sfasciare, non c'è la CGIL, e va a sfasciare la città. A un certo punto da parte degli alpini, i più anziani si stufano di tutto, prendono i cartelli stradali e iniziano a sfasciare le vetrine delle banche. Pensa che storia che sarebbe, no? Va bene, questa è fantascienza, ma pensa se accadesse davvero, sarebbe pazzesco, della tenda, sì, sarebbe pazzesco. Allora, 10.55, le tende degli alpini, no? Quindi polemica, Salvini è in diretta il TG55 con Giorgia Fabiocchi, non perdiamola, e poi ripartiamo, dai.

0: Buongiorno, ben ritrovati con il TG55. Partiamo dalla Dunata degli Alpini, 97esima edizione, che è pronta a partire da Genova. Gli arrivo già in città in questi giorni. La partenza ufficiale nella giornata di domani durerà poi fino a domenica. E allora il fine settimana a Genova si preannuncia sicuramente complicato. Per questo Primo Canale ha voluto ha realizzato una mappa interattiva pensata proprio per i cittadini, pensata per voi, e quindi andiamo a vedere di cosa si tratta.
1: Una mappa interattiva pensata per aiutare cittadini e visitatori a orientarsi nel fine settimana legato alla 91esima Dunata degli Alpini, che per la nostra città si preannuncia molto complicato. L'iniziativa di Primo Canale nasce dalla necessità di fornire uno strumento chiaro e aggiornato in tempo reale, capace di sintetizzare le principali informazioni su viabilità, trasporti pubblici, aree chiuse al traffico, zone soggette a limitazioni, ma anche varchi pedonali, postazioni dei gabinetti chimici, indicazioni stradali per raggiungere gli ospedali e molto altro ancora. Non si tratta solo di un elenco statico di informazioni, ma di uno strumento dinamico che consente di pianificare gli spostamenti in modo più consapevole, evitando, per chi lo vuole, le zone più a rischio. Primo Canale anche in questa circostanza conferma insomma ancora una volta il suo ruolo di servizio pubblico che dal G8 in poi ci vede in prima linea in tutte le emergenze che coinvolgono il nostro territorio, da quelle meteorologiche a quelle legate ai quotidiani problemi delle nostre autostrade.
0: La trovate quindi sul sito primocanale.it, la potrete consultare da qui ai prossimi giorni per capire meglio come ci si muove. Il titolo dell'articolo è "Io sono qui", la mappa di Primo Canale per muoversi in città nei giorni degli Alpini a Genova, che è stata realizzata grazie alla

0: supporto anche di Annissa e De Filippi. Adesso come si organizzeranno dal punto di vista logistico, dove dormiranno per esempio molte le brandine e non solo, un cosiddetto dormitorio che è stato predisposto a Jean Nouvel a Waterfront di Levante, circa 2002-2003 i posti a disposizione, sentiamo.
1: L'organizzazione ha diviso l'alloggiamento su due piani. Al piano zero c'è un settore dove sono poste mi sembra circa 650 brande, e poi c'è un altro settore invece dove ci sono delle aree dove le persone in autonomia porteranno le proprie brandine, i propri materassini e dormiranno all'interno di questo settore.
2: Allora, analizziamo questo che è stato costruito in modo certosino, addirittura sì, con modelli matematici, perché chi arriva con la sua prenotazione deve sapere dov'è la sua brandina in mezzo a queste centinaia. Come fa?
1: Allora, le brandine sono state numerate secondo una griglia su base battaglia navale, ovvero file e colonna e numero di brandina, quindi una terra.
2: Ecco, di sopra invece quanti posti ci sono?
1: Ci sono circa 1200 brande divise in tre settori. Qui sono due settori e là sono tre settori.
2: Ecco,
1: sono
2: in totale, quindi abbiamo calcolato
1: 2400 persone.
0: Sulla presenza degli alpini a Genova è polemica politica dopo lo sgombero da parte della polizia locale di un accampamento abusivo, così è definito, è scontro tra Matteo Salvini, vice premier e titolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, o meglio il suo attacco alla gestione di Silvia Salis, sia agli sgomberi quando si tratta degli alpini, meno invece solerza quando si tratta di chi magari si trova sul territorio in modo abusivo. È un botta e risposta, non c'è stata in realtà la risposta di Salis, c'è stata quella per esempio del Partito Democratico che ha attaccato Salvini chiedendogli di occuparsi principalmente delle grandi opere, del suo ruolo di ministro delle infrastrutture piuttosto che di questo. Chiudiamo con la cronaca, ennesimo episodio di rissa nella darsena di Genova con l'allarme sicurezza che viene rilanciato. L'episodio è avvenuto a Ponte Paroldi all'alba della giornata scorsa, si sono prese a bottigliate diversi giovani, sentiamo.
3: A un passo da uno dei punti più turistici, a un passo dalle classi di ragazzi in visita e dai turisti che si affacciano sui vicoli, c'è un'altra parte di Genova, è quella per cui quegli stessi turisti parlano di una città sporca e soprattutto pericolosa, così come chi ci abita che racconta di un degrado che si allarga a macchia d'olio. Dietro alla facoltà di economia dell'Università di Genova due realtà coesistono da 20 anni, da una parte i tossicodipendenti che hanno fatto di Ponte Parodi la loro casa dove fumare il crack, dall'altra i volontari della Croce Verde genovese che cercano di svolgere il proprio lavoro. È l'ennesimo episodio di violenza a rilanciare l'allarme, giusto in tempo per la donata degli alpini, gli stessi alpini che hanno iniziato a montare le loro tende proprio a una decina di metri da dove a metà del pomeriggio dormono 15 persone tra spazzature e vetri rotti. Una rissa probabilmente nata per questioni di droga, finita con due uomini feriti trasportati all'ospedale. È successo intorno alle 5 del mattino, 4 le persone coinvolte, tutte straniere senza fissa dimora, prese a bottigliate per qualche motivo. Sul posto è intervenuta la polizia locale che avrebbe già identificato i partecipanti alla rissa e starebbe esaminando i filmati delle telecamere di videosorveglianza, ma non solo a Ponte Parodi, nell'occhio del ciclone c'è tutta la zona della darsena, persino la fermata della metropolitana. È ormai un covo di spacciatori e tossicodipendenti, racconta uno studente di economia. Tutte le mattine io e i miei colleghi siamo costretti a subirci uno spettacolo orrendo di gente che all'interno della fermata fa uso di sostanze, accade a tutte le ore, anche alle 9 del mattino.
0: È tutto per il momento, ci vediamo più tardi con l'informazione, buon proseguimento di giornata.
4: Cosa succede in città, Matteo Cantile?
5: Tutti i venerdì alle 21 in diretta su Primo Canale.
4: L'attualità, la cronaca, la politica, tutto insieme quello che succede in settimana.
5: Conduce Giorgia Fabiocchi.
4: Ma tu ci sei, Matteo Cantile?
5: Sì, sono qui per metterti in difficoltà.
4: Ah, tu sei l'opinionista pungente.
5: Proprio io.
4: Tutti i venerdì.
5: Alle 21.
4: Cosa succede in città?
6: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere

0: trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo, mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo, mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi, distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
1: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.

0: Telespettatori, ricordiamo, il nostro dovere ricordare il 7 maggio del 2013 il disastro della Torre Piloti, il crollo della Torre Piloti, il nostro dovere ricordarlo. Quindi torniamo nel nostro archivio, anche recente, perché parliamo solo del 2013, parliamo di 13 anni fa. Storia recente, recentissima, il dolore che non dimentichiamo mai. Vediamo le nostre teche e poi torniamo, vai.
1: Mamma mia! Sì, 113, chiamo dai bacini del porto, tutti sull'incidente, una nave è venuta sulla torre, gli è caduto tutto! Ai bacini, ma il porto! Oh, numero 4 e 5, una nave! Grazie! Vieni avanti! Vai! Ah!

0: troppo quello che dico. E sai cos'è? C'è troppo in...
1: Potete sentire che lavoriamo.

0: voglia di parlare davvero poca.
1: Sì, in questo momento assolutamente sì. È un incredibile dramma e man mano che passano le ore diventa sempre più inspiegabile, come dire, con le condizioni ottimali del mare, del vento, non c'erano altre navi in navigazione, quindi quanto di più imponderabile potesse accadere è accaduto, e quindi vediamo di capire che cosa è accaduto con l'inchiesta che si è fatta luce su questo evento, che è un evento drammatico per la città, per tutto il porto, insomma è una situazione veramente incredibile.
2: Presidente, il balletto dei numeri, in questi casi, insomma, in questi casi si lavora molto e le notizie si rincorrono. 11 o 13 le persone presenti all'interno della palazzina?
1: Dovrebbero essere 13, perché il dato è legato, come dire, combinazione nel cambio turno.

0: essere 10 della capitaneria, la sommatoria, 10 capitaneria, 2 di corpo piloti e 1 di rimorchiatori. Questo dovrebbe essere il numero delle persone.
1: Un'ultima domanda, guardando a quello che comunque accadrà domani per un porto che comunque deve continuare a lavorare, domani il porto sarà agibile, comunque le navi passeggeri potranno entrare lo stesso in porto o il porto comunque avrà un qualche problema?
0: Ma diciamo che con la capitaneria, rispetto il nodo non è l'operatività portuale in senso stretto, ma è gli aspetti di comunicazione garantita dall'autorità marittima che si è già organizzata per una soluzione transitoria, quindi a parte domani mattina che credo che ci sia anche uno stato di comprensibile shock della comunità portuale, poi non dovrebbero esserci problemi per l'operatività, insomma, quindi da questo punto di vista ci sarà una soluzione transitoria, perché qui veniva governato il sistema WTS, veniva governato il processo operativo e credo nella sede della Capitaneria sarà vestita una soluzione temporanea.
1: Presidente, la speranza è che i 6 dispersi vengano trovati il più in fretta possibile.
0: Certamente, ci sono tutti i mezzi di lavoro, adesso è arrivato anche un pontone oltre alla gru dell'ente bacini per cercare di sollevare le parti che sono in mare, con questa speranza, insomma, stanno tutti lavorando in maniera straordinaria.
2: Sta andando al Villa Scarsi.
3: A Villa Scarsi per avere informazioni, perché la difficoltà in questo momento è quella di avere, di capire i nomi, diciamo così.
1: Roberto era proprio nel suo gabbiotto qui all'ingresso di Mologiano quando è successo, intorno alle 11:30, quello che è successo.
4: Sì, intorno alle 23 ero all'interno della mia postazione e ho sentito un forte rumore. Sono uscito fuori e non credevo ai miei occhi quando ho visto praticamente il jolly nero, la nave che aveva battuto, diciamo, questa torre qua, e ho cominciato subito all'istante a vedere gente che usciva di corsa e mezzi di soccorso che arrivavano. È stata una cosa incredibile vedere una cosa così.
1: Una cosa inattesa quanto tragica. Roberto, qual è stata, domanda che può sembrare banale, però in quei momenti la prima cosa che si fa qual è? Chiamare soccorsi, cercare di adoperarsi per primo?
4: Beh, io devo interfacciarmi immediatamente con la mia centrale operativa, sicuramente come prima cosa, e con loro poi vedere cosa fare. Chiaramente chiamare subito i soccorsi e gli enti preposti ad intervenire in questi momenti.
1: I soccorsi sono stati immediati?
4: Immediati, assolutamente, sì.
1: Le persone che erano all'interno della torre erano in turno da che ora?
4: Questi hanno cominciato ad arrivare i piloti intorno alle 20, diciamo. Dopo le 20 hanno cominciato ad arrivare delle macchine dei piloti.
1: Quindi possiamo dire che questo era il turno delle 20 per quello che riguarda i piloti, per la capitaneria?
4: È equivalente, diciamo, sempre al turno delle 20, sì.
1: Di solito quante sono le persone che stanno all'interno in turno in questo orario?
4: Ma in questo orario qui il personale è un po' ridotto, comunque credo che una decina di persone più o meno siano in servizio a quest'ora.
1: Insomma, avete sentito dalle parole di Roberto, una situazione che di ora in ora si fa sempre più difficile, Roberto, perché comunque abbiamo visto uscire mezzi di soccorso, mezzi della polizia mortuaria, il bilancio in questo momento è di 3, forse 4, insomma, dal punto di vista ufficiale, però noi sentiamo qui le voci, le parole, purtroppo il timore è quello che possa crescere il numero di persone che è difficile recuperare, insomma.
4: Sì, purtroppo sì, più passa il tempo e più la situazione può degenerare sicuramente, purtroppo vedi tanta gente purtroppo che mezzi di soccorso continuano ad arrivare, quindi la speranza è che si possa ancora recuperare qualche persona sicuramente c'è.
5: Sì, sono tornato e niente, come Croce Rossa siamo stati allertati intorno alle 23:40, è stata allertata la nostra sala operativa nazionale che segue questi eventi, ci siamo organizzati, in questo momento è attiva una sala operativa locale presso il Comitato Locale di Genova che smista le eventuali operazioni, ci siamo coordinati con i Vigili del Fuoco, con loro responsabile per sapere per attività logistiche di cui potrebbero avere bisogno e ci aggiorneremo domani mattina per la logistica che è compito in questo momento.
1: Intanto c'è una lunga notte di ricerche, speriamo che si concludano in maniera positiva il più in fretta possibile, però purtroppo sentiamo qui, percepiamo lo stato d'animo, non è dei più sereni.
5: Non posso né confermare né smentire, perché poi lo faranno le autorità competenti. Comunque lo stato d'animo sia da parte dei soccorritori che di eventuali colleghi o parenti dei dispersi

0: posto non è dei più sereni, ecco, comunque ora vedremo che la situazione poi si evolverà col passare della notte.
1: Due sono militari della capitaneria di porto e uno è un pilota, una persona del corpo piloti. E poi abbiamo quattro persone ricoverate presso gli ospedali sotto controllo e più stiamo facendo ricerche per presumibilmente quattro dispersi, però dobbiamo finire alcuni accertamenti.
2: Siete riusciti a ricostruire quello che è successo?
1: Su questo non posso dire niente perché sono questioni che non abbiamo ancora affrontato e non sono di competenza, ecco, che mi è stata affidata.
2: Oltre alla torre sono state coinvolte alcune palazzine, una in particolare. C'è notizia di persone all'interno di questa palazzina?
1: Non mi risulta nessuna notizia di questo genere, non mi risulta, ecco, allo stato.
2: I dispersi chi sono?
1: E presumibilmente tra piloti e colleghi miei del militare delle capitanerie di porto.
2: Qual è lo stato d'animo anche di un comandante, un ammiraglio, che si trova alla fine in pratica del suo mandato ad affrontare una situazione del genere?
1: Ma questa, diciamo, un'osservazione puramente soggettiva, così che io poi riguarda una persona più alta in grado di me che rimetto a dichiarazioni dei miei superiori, non mi posso esprimere sull'argomento.
2: Quindi nella torre c'erano personale della capitaneria, piloti, rimorchiatori. E chi ancora?
1: No, nella torre erano presenti personale della capitaneria di porto e personale del corpo piloti. Sì. Beh, non mi risulta, comunque sono tutte notizie che io sto dando con beneficio di inventario che potrebbero essere chiaramente smentite da ulteriori accertamenti.
2: Come state operando per questa emergenza? Quante sono le persone in campo quante sono le persone in campo?
1: Noi abbiamo in campo tutte le motovedette in forza al nostro comando, più un elicottero che è prevenuto da Sarzana e altri corpi di altre forze di polizia.
2: Le ricerche proseguono più in acqua o sulla terraferma?
1: Ma ci sono ricerche che avvengono sia sulla terraferma ad opera dei vigili del fuoco, sia in acqua ad opera dei mezzi navali, quindi dei nostri mezzi e dei mezzi degli altri corpi di polizia.
3: Sono di Genova e purtroppo vi chiedo un attimo di attenzione per parlare di questa gravissima situazione che colpisce la mia città, che ho seguito tutta questa notte. Purtroppo, come sapete, alle 11 ieri sera una nave ha distrutto la torre di controllo del porto di Genova. La nostra seconda lanterna è stata fatta 10 anni fa e vi dico la verità, conoscendo molto bene il porto di Genova, è un qualcosa di incredibile quello che è successo. È veramente impossibile che andasse a finire addosso una nave alla torre di controllo. Ci sono in questo momento, è stato trovato adesso il quarto morto, ce ne sono altri sei sotto le macerie. E purtroppo devo dire che, oltre naturalmente a essere vicino alle famiglie, questo tocca la prima azienda della città, l'unica salvezza fino ad oggi di una città in gravissima crisi. Vi chiederei un momento, è stato dichiarato il lutto cittadino. Vi chiederei un momento di raccoglimento e di vicinanza alla città di Genova e a tutte le vittime.
4: Devo chiedere io qua. Un minuto di raccoglimento, prego.

0: Prego.
1: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può

0: Salvarti la vita.
1: Da Basco è arrivato il sottocosto, solo con Prima Card. Gocciole chocolate pavesi, un chilo, a soli 3,19 euro. Caffè Lavazza, 250 grammi per due, a soli 7,29 euro. Olio extravergine Piccardo e Savorè, un litro, a soli 5,49 euro. Carta igienica Mega Foxy, 4 rotoli, a soli 1,89 euro. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
2: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
3: Genova non è facile, te lo dicono tutti. Stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
4: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
5: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
4: Sì, dai, papà, andiamo, su.
6: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

Ciao, sono Gabriele e queste sono le notizie della Regione Liguria. 42 treni aggiuntivi totali e un potenziamento dei presidi di assistenza all'interno delle stazioni per la 97esima adunata nazionale Alpini. Questo il maxi piano messo in campo dalla Regione Liguria per consentire la miglior mobilità possibile ai cittadini e ai partecipanti. A Sestri Levante è tornato il Riviera Film Festival. Fino al 10 maggio la perla del Levante Ligure diventa la sede di uno dei più interessanti festival cinematografici, con tante pellicole in concorso, proiezione aperta al pubblico, masterclass e volti noti del cinema. È stato inaugurato il Maggio dei Parchi, l'appuntamento annuale dedicato alla scoperta e alla promozione del patrimonio naturale ligure. Un'iniziativa oramai consolidata che valorizza con 40 eventi in programma il patrimonio ambientale della Liguria. Inaugurato a San Lorenzo al Mare, la nuova piazza è intitolata a Renato Marbaldi, storico presidente della Proloco. L'intervento, del valore complessivo di 370.000 euro, ha permesso la creazione di un nuovo spazio pubblico destinato a diventare punto di riferimento per momenti di aggregazione, eventi e iniziative. Ha preso il via a Monesi il progetto cinematografico Visioni fuori luogo, La Frana, un'iniziativa che fa dialogare scuola, territorio e cultura coinvolgendo gli studenti dell'Istituto Comprensivo Pieve di Teco Ponte d'Assio in un percorso creativo e formativo. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Allora, tanti ricordiamo appunto Ettore Piloti, dobbiamo necessariamente farlo, è importante, no? Eccolo qua, 7 maggio 2013, crollo Ettore Piloti, il dolore legato a questa ennesima tragedia che solo Genova, solo una città come Genova può ospitare nei suoi controluce, cose belle, cose tremende, tragedie di questo genere, incredibile, veramente incredibile. Allora, torniamo all'oggi, sono le 11.22, c'è già la telefonata, leggo qualche WhatsApp, come dicono giuste le previsioni, c'è solo qualche nuvoletta, ma io avevo letto di previsioni invece un po' più, parlavano di pioggia, solo questo lunedì. Questo giovedì si sarebbe salvato, però pronto, buongiorno.
1: Pronto, buongiorno, sono Margherita.
0: Sì, Margherita, buongiorno, da Carasco, buongiorno.
1: No, da San Salvatore.
0: Tutte le volte.
1: No, volevo dire una cosa a quelle persone che non sono d'accordo sulla donata degli alpini. Se hanno visto quello che avete fatto vedere prima, cosa è successo 16 anni fa alla Torre Piloti.
0: Sì.
1: Quindi, con tutta quella tragedia che è successa lì, se ora c'è un po' un minuto di pace, non se la possono godere con questi alpini, non succederà nessuna disgrazia, non ci saranno quei

0: no globa che bruciano di qua e di là, mi sembra che dovrebbero essere un po' più sereni e che pensino un po' cosa succede, tutte queste disgrazie qua. Ora saranno 2 o 3 giorni di disagio, ma quando ci sono gli scioperi, e quei scioperi senza senso che bruciano cassonetti, non dicono niente. Ora arrivano gli alpini e che pensano un po' a 16 anni fa. Arrivederci, buongiorno.
1: Grazie Margherita. Grazie Margherita. Ma sapete, Margherita, sono anni che ci segue. Ricorda quando sono tornato, era il 18, tra l'altro l'anno del ponte, che ricordavo la voce di Margherita. Io la immagino, non so, parliamo di ricordi, no? Sono cose che sbloccano i ricordi. Ricordate quando eravamo bambini, quindi vi parlo di 20 anni fa, io ero un bambino, c'era il cioccolato, c'era il cacao due vecchi. Ricordate, c'erano due anziani, c'era era una confezione di alluminio bella, sapete quelle scatole che usavano una volta? E c'erano due anziani, i due vecchi, proprio due vecchi, si chiamavano così, di Torino, credo. E lei era una donnina anziana con i capelli bianchi raccolti a chignon. E quando sento Margherita mi viene in mente una vestina con i fiorellini, il giacchettino di lana, perché normalmente quando si è anziani è un po' di freddo. Mi ricorda la vecchina, non so se l'avete presente, se l'avete sì, mandatemi le foto del cacao due vecchi, lo trovate penso ovunque, e così andiamo d'accordo meglio. Immagino quella signora anziana carina, eh? Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno Rico, sono Luigina.
1: Luigina, buongiorno Luigina, forza Luigina.
2: Senta, la cosa più vergognosa verso gli alpini... Sono le state le scritte, le frasi verso gli alpini sui muri.
1: Sì, vero.
2: È una cosa vergognosa per la città e per le persone che vengono a fare la sfilata.
1: Sì, tra l'altro, grazie Luigina, lei è sempre molto precisa. Non ne avevamo ancora parlato. Le abbiamo viste, io non ricordo esattamente, ricordo delle strisce rosse, delle due righe rosse. Eccolo qua, i due vecchi, eccolo qua. Grazie Rocchi, grazie. Tu non sapevi l'esistenza del... Oggi diremmo che è boy shaming, oggi diremmo svergognati, hai dato degli anziani. Vi ho detto, quando vedete che ha il giacchino, è un ricordo di 60 anni fa, 65 anni fa. E questo cacao due vecchi mi inteneriva. E questi due anziani, insomma, lui e lei, ancora belli, carini. E quando sento Margherita mi viene in mente la nonnina del cacao due vecchi. Oggi se tu facessi due vecchi i pubblicitari direbbero ma sei pazzo, no? Il cacao è giovane, non dico green, è brown, no? Per carità. Il cacao è easy, è giovane. I due vecchi allora erano una follia. Invece, insomma, come bambino mi inteneriva e me lo sono ricordato per 70 anni fino a... Vabbè, chiuso. Luigina, sì, è arrivato un messaggio, direi, da Antonietta. Mi siedo, Rocchi. Proprio sul discorso delle scritte, di non paragonare i... Eccole qua, grazie, fammi vedere. Vediamo, poi attenzione Luigina, non è che tutta la città, non è l'espressione di tutta la città, è l'espressione di qualcuno che, molestatori, sì, attenzione, alpini molestatori in città. È brutto. Vi ho raccontato cos'è successo, raccontiamo laicamente cos'è successo, pare che... Nelle ultime due adunate, in questo momento stanno ascoltando anche gli alpini, quindi pare che 400.000 alpini a Rimini ci siano stati 150 episodi di molestie. Cosa può essere la molestia? Io sono un alpino di 80 anni, vedo magari una ragazza con gli hot pants e magari le fischio dietro, dico quella urca che gambe, può essere quello, possono essere altre cose. Allora una rete di donne cosa ha fatto? Dice attenzione, arrivano gli alpini, sono 500.000 uomini, oh, dobbiamo stare attenti, diamo alle donne un campanellino in modo che davanti alla molestia, alla presunta molestia dell'alpino suona il campanellino e quindi freghiamo l'alpino. Va bene, va benissimo. Alpini e militari, molestie seriali. Ok, però amiche donne, con tutto il bene che vi voglio, Qui ce n'è un'altra in verde, eh?

0: Bravo, le hai trovate, non riesco a leggere. Non riesco a leggere. Prego la telefonata di rimanere sempre lì, eh. Però facciamo bene a parlarne. Però questi campanellini metteteli alle vostre figlie, anche voi stesse, amiche donne, quando andate a Ponte Parodi, quando verrete molestate da amici, magari non propriamente italiani, così come accade, è accaduto ieri, l'altro ieri ancora, magari indarsene a Ponte Parodi per dire che mi tirate fuori i campanellini solo con gli alpini, mi sembra di parte. Cioè, ai vostri bambini, voi stesse donne, il campanellino, quando andate qua sotto a Ponte Parodi, andate a dove c'è una manovalanza nigeriana e senegalese, mi raccomando, o magari in quelle discoteche del San Pierdarenese, del Ponente, laddove ci sono culture del Centro America, nel quale spesso sono culture anche alcoliche del Centro America, magari portatevi il campanellino anche lì, non solo quando ci sono gli alpini. Tutto qua. Sulla discoteca, questa stringa che avete messo sulle... Magari scrivetelo anche sulla... No? Dico, D'Arsena, Porto Antico, Ponte Colombo. E lì, ieri sera, mettete le scritte anche lì. Direi, no? Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno. Io invece plaudo alla venuta degli alpini, che non sono un raio
0: di... Sì, aspetti, abbassi il televisore...
1: Come ha ricordato qualcuno, in tutte le calamità, per cui non sono fanti, non sono, senza disprezzare nessuno, gli alpini sono sempre stati i primi a correre. Io li ho appena incontrati in via Zara, sono gentilissimi, educatissimi, certo. Salutano al pomeriggio anche le signore anziane, e con una grande sorpresa gli dirò che li ho visti stagionare, hanno dato un piccolo spazio dove c'è la spiaggetta dei pescatori, mentre ritorno sui famigerati bagni lì di, come diavolo si chiamano, Capo Marina, che sono stati chiusi un mese fa con un catenaccio con scritto "vi è proibito entrare, pericolo di morte", ma non è stato fatto niente, lo stesso pericolo di morte che c'era l'anno scorso quando andavano a fare i bagni, perché non ho visto entrare neanche uno spillo, neanche un collo, per cui anche questo spazio grande non poteva essere stato messo a disposizione degli alpini. Certo non l'avrebbero peggiorata, casomai l'avrebbero migliorata, avrebbero pulito dove era ancora sporco. Non capisco anche questa diversità che è improvvisamente chiuso con catenacci, pericolo di morte, pericolo di invasione, ma dove? È lo stesso spazio dove l'anno scorso andava, a luglio hanno aperto per fare i bagni in spiaggia libera, non ci hanno fatto niente. Mi dica un po', se non era uno spazio libero lì per gli alpini, ci sono anche le grotte, potevano dormire sotto, c'è la spiaggia, ci sono gli alberi, comunque, non so, per causa o per colpa di chi non si frutta, ma li mandano via tre tende alla foce e ci sono spazi enormi per aspirare. Comunque viva gli alpini, grazie.
0: Grazie, viva gli alpini. Allora grazie, 11:31, sto andando in regia. Anzi vado sulla pubblicità, una telefonata, adesso mi reco al desk per i vostri WhatsApp, le vostre foto, e devo rintracciare il messaggio di Antonella, direi, che diceva di non contrapporre sfilate diverse di persone diverse, ma trovo il messaggio e ve lo leggo tra poco. Dai, forza, chiamatemi sugli alpini, dai.

Amici del primo canale, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. I cieli saranno sereni o parzialmente nuvolosi nel corso della giornata di venerdì sulla Liguria, con la possibilità di qualche debole goccia di pioggia sui settori interni e temperature in ripresa di qualche grado. Nel dettaglio ora la provincia di Imperia, da segnalare qualche nuvola in più che potrà insistere a ridosso dei rilievi, ma con il basso rischio di conseguenze, punte massime che oscilleranno tra i 18 e i 23 gradi. Sul Savonese situazione pressoché analoga, sempre con cieli sereni o parzialmente nuvolosi, qui le punte massime potranno andare anche oltre i 22-23 gradi. Su Genova il tempo sarà variabile nel corso della giornata di venerdì, con la possibilità anche di qualche sporadica goccia di pioggia. Sul Tiguglio, situazione pressoché analoga, sarà infatti una giornata di alternanza tra sole e nubi, con il basso rischio di precipitazioni significative. Sullo Spezzino sarà possibile qualche occasionale piovasco che coinvolgerà specie settori interni, altrove non mancheranno ampie schiarite.

ci attende un sabato con sole assoluto protagonista sulla Liguria e con temperature massime che oscilleranno tra i 23 e i 24 gradi, con clima infatti mite e gradevole e venti deboli, come al Ligure calmo o poco mosso. Nel corso della giornata di domenica sopraggiungerà una nuova perturbazione, con tempo infatti in netto peggioramento, precipitazioni localmente a carattere temporalesco e nuovamente di medio-forte intensità. Restate aggiornati quindi come sempre sull'app di Trebi Meteo.

Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.

0: Allora, devo aggiornarvi su un conto che ho fatto, perché l'ho fatto togliendo un 2 zeri, e non è roba da poco. Sento la telefonata,
1: chi è?
0: Poi vi dico, pronto?
2: Ciao Enrico, buongiorno.
0: Buongiorno, Giorgio?
2: Ciao, sono Giorgio.
0: Giorgio, buongiorno. Ciao Giorgio.
2: Senti, io volevo parlare di un'altra cosa che ti interessa.
0: Dai, interessa.
2: Io ieri ho sentito una intervista.
0: Sì.
2: E parlava di tutte cose che ai tempi della radio.
0: Mm. Sì, dimmi.
2: Quando fatto vedere una fotografia, dicevano chi erano questi nella foto, ha nominato tutti quelli che conosco e quelli che erano tuoi amici. A te non ti hanno neanche nominato e mi è dato un fastidio, boia.
0: Mi racconti meglio? Sì, io potevo immaginare una cosa del genere, ma mi racconti meglio dove, come, quando?
2: ACN? Tele.
0: Ah, ok, sì, no, non lo nomino, se no poi mi scrive l'avvocato.
2: Bravo. Ecco, sì. Ha fatto c'era un'intervista a Beppe.
0: Sì.
2: Che anche lui era in questa radio, no?
0: Sì, assolutamente. Io sono arrivato che c'era già Beppe. Ricordo il primo giorno in cui arrivai in quella radio e ricordo la redazione e c'era Beppe Nuti al lavoro, lo ricordo come se fosse adesso. E dico guarda che bel team, no? Che bella roba. Ma sono il nemico assoluto, cioè mi hanno licenziato. Capisci che povera gente, gli portavo niente 40.000 ascoltatori e mi hanno licenziato. È ovvio che non mi possono nominare, è un registra quello che dico, poi scrivo gli avvocati, non nominare la TV, sto parlando di Tele Rocchiccioli, sì, sto parlando di Tele Rocchiccioli e capisci che non posso nominarmi e mi hanno fatto fuori, sono stato licenziato per la prima volta nella mia vita, attivamente, vincendo poi la causa. E poveretti non sanno lo sconquasso che hanno fatto, perché niente da solo gli portavo l'audience di tutta la TV intera. Però che ci posso fare? Mi dispiace molto per loro, ai quali auguro le cose migliori. E come posso nominarmi? Per non parlare poi della questione della radio, che non nomino, e qui mi taccio, come dice De Rensis, e qui mi taccio, se no poi arrivano le. Non poi arriva le querele, non nominiamo nessuno, quindi. Le radio sono tutte belle, no? Vi parlavo sempre di RTL, per esempio, o di Radio DJ. Grazie. Ma è ovvio che non è normale. Ripeto, con quello che hanno combinato, devono solo ricordare, penso, il danno che hanno fatto a se stessi, licenziandomi. Il danno enorme che hanno fatto a se stessi. E capite che uno che causa un danno del genere deve solo mortificarsi da solo, non c'è bisogno di altro. Allora, grazie. Quando vi dicevo che gli alpini, io faccio i conti all'ingrosso, sono

0: 500.000 e ognuno di loro dovrebbe spendere in 3 giorni 200 euro, ma amici, non sono 10, io vi ho detto 10 milioni, sono 100 milioni, sono 100 milioni di euro, roba che i sistemi AMT, che se li dirottassero da AMT, sistemi AMT per 50 anni, per dirvi. Certo non entrano in tasca a me, non entra in tasca a Rocchiccioli, a Rossi, a Bianchi e Neri, evidentemente, no? Non entra, però lasciano in città un 100 milioni, almeno 70 euro al giorno, 35 te li vorrai spendere, no? Certo non saranno 500, saranno 400.000, faccio i conti come i bambini perché è più facile, ma 500.000 per 200 euro sono 100 milioni di euro, oh, che sono 2 miliardi? No, 20 miliardi, basta. E no, devo aggiungere 2.000, sì, cioè non è poco, eh. Sì, non entrano in tasca nessuno, però tanta roba, sistemi AMT per sempre, no? Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno signor Cirone, sono Mario.
0: Mario.
1: Buongiorno. Buongiorno, sono d'accordo con lei, il disagio dell'invasione degli alpini a Genova dura 3 giorni, l'invasione di coloro che agiscono e si comportano da delinquenti provenienti da tutto il mondo e anche malati mentali, ce li dobbiamo mantenere per sempre. Ecco, ciao.
0: Vabbè, ma i malati mentali, per carità, bisogna curarli, seguirli in qualsiasi modo, no? In questo, almeno in questo dobbiamo distinguerci. Però questo benedetto campanellino, è brutto dire arrivano gli alpini, suonate il campanellino perché potrebbero causare molestie. Poi sono 500.000 persone. Su 500.000 persone ci sarà il premio Nobel, ci sarà quello un po' più timido, quello un po' più irruento, quello un po' più e quello un po' meno, no? E che sarà mai? Prendete 500.000 genovesi, portateli tutti insieme in un altro posto e tra 500.000 genovesi ci sarà il premio Nobel, quello che ha capito tutto, quello che bugugna, quello che non ci crede, quello che vede una bella figliola e dice urca quanto sei bella figliola, ci sarà ovunque, no? Però abbassiamo i toni. Pronto, buongiorno. Pronto?
2: Pronto?
0: Sì, pronto, pronto.
2: Pronto? Pronto?
0: Sì, sì, dica, sentiamo.
2: Dunque, sono Stefano da Genova.
0: Stefano, buongiorno.
2: Ti ho mandato le foto di quando ero alpino. E in più, sì, vorrei ricordare che io, durante, dato che gli alpini sono arrivati qua nel 2001, e abitando davanti alla Madonna del Monte, avevo il centro sociale a Scatasuna, che non mi pare che abbiano fatto grandi cose in città, perché hanno lasciato una città in ordine, per non dire poi dei global. Quindi, sì, prima di parlare male degli alpini, io...
0: No, insomma, parla pure.
2: Molto bene, no? Tutto lì.
0: Allora, aspetta, perché ho la foto, una foto di Eugenio, ingegnere. Poi, sto cercando la foto tua?
2: Sì, le foto, sono 4.
0: Mi dici i primi numeri del tuo cellulare?
2: 347.
0: Aspetta. 347, ancora 3?
2: 1385.
0: Aspetta. Boh.
2: Ok.
0: Ah, ecco qua, sì. Sì, Stefano, sì, ok. Beh, abbiamo fatto vedere ieri, era quello di Saluzzo.
2: Esatto.
0: Ieri abbiamo fatto vedere ieri.
2: Ho mandato le foto dei cappelli d'alpino. Quello di ordinanza e quello da concedante.
0: Allora, aspetta un attimo, salva come Stefano.
2: Esatto.
0: Aspetta. Sì. Allora, uno, se Rocchiccioli lo trova, era quello di ieri, sì, l'abbiamo visto verso la fine, di Saluzzo, sì, l'abbiamo visto direi alla fine, Borgo San Dalmazzo, e poi l'ultimo che ho salvato l'ho chiamato Stefano. Ah, esatto, bravo. Lo vedi Stefano? Queste sono le...
2: Sì, esatto, proprio quello. Allora, questo è il fazzoletto dell'unità, diciamo, quello che si usa in parata.
0: Ok.
2: E poi io ti ho mandato successivamente le foto con i due cappelli stamattina.
0: Sì. Allora io ho salvato l'ultimo, l'ho chiamato Stefano.
2: Sì.
0: E lo vediamo e mi spiegherai bene cosa rappresenta. Dunque, cappello d'ordinanza e cappello da congedante. Scaglione sesto, eccolo qua. Racconta.
2: Allora, questo qua è il cappello da congedante. Quando uno si congedava, ovviamente, vedi, c'è lo scaglione sesto 85, sì, le varie mostrine, poi vabbè, sono tutte cose di abbellimento, e sì, poi la piuma da congedante. È una specie di rito, no? E poi naturalmente è stato ognuno.

0: racconta agli altri quando si è lì, dove è stato, cosa ha fatto, cosa non ha fatto, cosa è successo. Insomma, ognuno ha le proprie storie della storia patria, che sono gli alpini. Capita di trovare quello che è stato prima di te, quello dopo, insomma, si racconta tutto, quindi sì. Quello è il cappello da congedante. Poi c'è il cappello quando è al corpo, che naturalmente usavi in manovra durante tutto quello che abbiamo fatto,
1: sì.
0: Si è fatto.
1: Diciamo che questo che abbiamo visto è la congedante, cioè raccoglie.
0: La congedante.
1: Cioè, quando a fine, la congedante raccoglie tutto quello che. È un riassunto della tua storia d'alpino.
0: Sì, va anche, ma volendo poi ci aggiunge anche dell'altro, quindi c'è gente che ci aggiunge di tutto.
1: Sì.
0: Gli americani che chiamano storia patria, ripetizione Marines.
1: Cioè.
0: Questa è la nostra storia patria.
1: Senti, Stefano, di questi. Le viste scritte, gli alpini molestatori.
0: Gli alpini molestatori mi sembra risibile. Io guarderei più, che so, Genova, che ha un problema con gli immigrati clandestini che vanno in giro a farne di tutte, però quelli sono buoni. Per certo, secondo
1: me. Ma sì, magari un campanellino buoni, anche, no? Quando. Sì, un campanellino, no, in generale.
0: Certo, sì. Beh, a me, adesso siamo arrivati al delirio che ti avvicina ad una donna, devi stare attento alle parole che usi, perché non si può.
1: Vabbè, quello.
0: Vai, vedi, non c'è neanche tu. E io lavoro in un supermercato, quindi figurati cosa me ne capitano, cosa ne vedo. Quindi.
1: Ok, va bene Stefano, grazie, dai, visto, abbiamo fatto vedere belle cose ancora. Allora Stefano, fu l'anno della nevicata del secolo a Genova, io ero a Boves, ricordiamo Boves, lo ricorderete tutti voi, Boves, luogo di un eccidio nazifascista a Boves, lo ricorderete, giusto? Con 2 metri di neve, l'anno d'attacco a Gheddafi, l'esplosione della centrale di Chernobyl. Quindi era il era l'86. Per me fu una vacanza. L'ultima volta siamo andati di alpini, 2001, lasciamo la città pulita, più pulita di prima. Poi ci fu il G8, la distruzione, eccetera, eccetera. Va bene, grazie. Foto, ciao Henry. Allora, Stefano probabilmente canta sul cappello, è probabile, e probabilmente non porta i voti a certi partiti, di sicuro gli alpini difficilmente votano certe fazioni politiche, ma ci sta, sono 500.000, pubblicità, sono 500.000, ci sarà quello di, si può dire, Fratelli d'Italia, posso dirlo? Ci sarà quello del Partito Democratico, ci sarà quello di Renzi, ci sarà uno di Calenda, c'è sempre, no? Calenda. Calenda va zig zag, Renzi abbiamo nominato, nominiamoli tutti, così già Schlein, ci sarà quello di Schlein, ci sarà uno di Schlein, che sarà mai? A tra poco.
2: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
3: Pronto?
4: Nonno, posso venire a parlare di ciò, cosa tua?
3: Lui vedi, costa 2 metri a giga. Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
4: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
3: Nell'intermoponente. Me l'hanno messa una nuova 2 anni fa.
5: Installazione caldaia di ultima generazione, cronotermostato, tuoi a 1650 euro. Termoponente, la caldaia più conveniente.
6: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
1: Allora sì, avete apprezzato la Baines, avete apprezzato la base. Alpini, persone fantastiche, lui è nella Taurinense, a Borgo San Dalmazzo, avrebbe 103 anni. Mio padre a 18 anni era alpino nel

0: 43. Si è fatto 2 anni circa di campo di lavoro in Germania. Questi veri alpini, sì, perché i veri alpini intanto avevano giurato al re e non a Mussolini. Oggi leggiamo, oggi, non ieri, perché se me l'aveste chiesto ieri io non l'avrei saputo, perché l'ho visto oggi, che Mussolini flirtava con Stalin. E quando, quindi uno così e l'altro così. E quando seppe che Stalin aveva affamato l'Ucraina, curiosamente peraltro, perché fece morire di fame milioni di russi, poveretti, poverini, morirono, il pogrom, no, morirono. E però Mussolini non disse nulla, diceva vabbè, non disse niente, no? Per dire, l'ho saputo oggi, vabbè, lasciamo perdere questo. Dunque, alpino nel 42, questi veri alpini. E poi con l'armistizio dell'8 settembre, anche lì c'è chi rimase con la Repubblica Sociale Italiana e gli alpini che invece, insieme con la loro profonda conoscenza dei boschi, si misero con i partigiani, diventarono partigiani anche loro per liberare il paese. Punto. Nulla di questo. Poi, grazie per averlo letto. Ok, per favore leggilo. Alpini aggrediti, però devo... È una notizia nostra? Da Primo Canale? Primo Canale cronaca, ma di quando? Scusate, Alpini... Giovedì... Ah, di Filippo Serio. Alpini aggrediti nel centro storico, pioggia di baratto di vento da un palazzo? E di adesso, Filippo Serio, sia un brutto episodio dei vicoli di Genova. Dove questa notte un gruppo di 6 alpini, ah bello, è stato colpito da diversi baratti di vetro, bello! Sì, poi mettiamo i campanellini, ma diamoli agli alpini i campanellini. Aspettate che leggo, è successo in via San Bernardo, dove le penne nere stavano bevendo nei tavolini di noto locale. Nessuno sarebbe rimasto ferito, sono stato intervenuto la polizia e avviato l'indagine per così. Allora, amiche donne, che temete le molestie? Eccolo qua, grazie Filippo. Amiche donne, ma i campanellini in questo caso dobbiamo darli agli alpini, amiche donne della rete? C'è qualcosa che mi sfugge, c'è un cortocircuito che il mio cervello non riesce a comprendere. Come? Dobbiamo dare le campanelle alle donne presuntamente molestate dagli alpini, adesso mi tirano i pezzi, mi tirano la pioggia di baratto e di vetro da un palazzo agli alpini e non dobbiamo dare il campanelle agli alpini? Hai capito? Chissà chi è che avrà tirato questi barattoli di vetro da un palazzo, no? Certo è un bel biglietto da visita, bello, no? Ma poi è sicuro, il centro storico è molto sicuro. Sì. Ma il problema non è qui, è Roma. Il problema è Roma, non siamo noi. Perché la sicurezza, sapete quelle cose che si dicono adesso, non è di destra, di sinistra. Quando era di destra era troppo di destra. E quando è di sinistra è di Roma, non siamo noi. Comunque, pronto, buongiorno.
1: Ciao Enrico, sono Stefania.
0: Sì, buongiorno.
1: Buongiorno. Allora, innanzitutto ti farai 1000 minuti di applausi per quello che hai detto prima, perché ieri io sono passata da via Gramsci.
0: Sì.
1: E non siamo più padroni nella nostra città.
0: Ecco, non sei stata molestata da qualche alpino, no?
1: Ma no, ma Enrico, ma abbiamo un'ipocrisia che rasenta veramente.
0: Vabbè, anche una piccola molestia, dico, che bella donna, non lo so, no.
1: Io guardo, ti dico la verità, queste femministe bisognerebbe un attimino che si rendessero conto di dove vivono. Uh-huh. Perché per tre giorni diamo i campanelli alle donne e 365 giorni l'anno, io ti dico, ieri in via Gramsci, io sono passata da via Gramsci e ho detto non siamo a Genova, in Italia.
0: No.
1: E di lì non hanno paura a passare, non si preoccupano delle loro figlie, delle loro nipoti, non si preoccupano di niente, si preoccupano di 3 giorni per gli alpini, al quale io oggi, dopo questa notizia che hai dato adesso, veramente la massima solidarietà, perché non è possibile. Io Genova non la sto più riconoscendo da un anno a questa parte. È inutile che si parli della sindaca Salis quando cerca di prendere la parola il 25 aprile, dopo che ha fatto un discorso che praticamente cercava l'odio nei confronti del presidente Bucci. È inutile che ci prendiamo in giro, perché noi ascoltiamo bene le sue parole e io non mi sento rappresentata come donna, come mamma, come figlia, non mi sento rappresentata come cittadina genovese. Ti dico solo che su Facebook

0: Facebook sta girando un messaggio di un albino dove praticamente lui dice: se Genova non ci voleva, perché ridurci ai punti di farci insultare? Ma è vergognoso. Ma io veramente mi sto vergognando di essere genovese, di appartenere a questa, al mucchio che si sta facendo vedere per l'Italia, dove i genovesi vengono strumentalizzati e la nostra città viene strumentalizzata solo per i sbalzi comodi di qualcuno.
1: Signora. Allora, ok, grazie S. 30 secondi, ecco, qual era quella cosa divisiva? Cioè, come se io vi dicessi, S è arrivata il 25 aprile, no? Ricorderete come ha aperto il discorso là, eh? Come se io dicessi, questo programma è per tutti, ma non è di tutti. Certo che non è di tutti, cioè, voglio dire, creo già, ricordate il 25 aprile, sta parlando della signora, della sindaca. Dice, questa la giornata è per tutti ma non di tutti. È una frase bella, vuol dire tutto e vuol dire anche niente. Se, come se io dicessi, questo programma è per tutti, certo per tutti, ma non è di tutti. Certo, non è di chi guarda Rai 1 adesso, non è di chi guarda Canale 5 adesso. Però arrivare così e creare una disparità fra chi ascolta, cioè non è un modo di porsi conciliante, a mio avviso, no? Nella bellezza del 25 aprile, cui noi tutti teniamo. 11.55, in diretta, il TG con Giorgia Fabiocchi che ritorna. Lo vediamo e poi l'ultima mezz'ora di Volata Insieme. Dai!

0: Buongiorno, ben ritrovati ancora con il nostro TG55, l'informazione dalla Liguria. Torniamo e ripartiamo dalla adunata degli alpini a Genova che torna dopo 25 anni, 97esima edizione, torna nel capoluogo Ligure, da domani ufficialmente parte, fino a domenica però è chiaro che in questi giorni è stata organizzata. Allora, Primo Canale ha realizzato una mappa che è definita interattiva per aiutare i cittadini genovesi come muoversi nelle zone che sono considerate rosse, dove si può transitare, dove si può parcheggiare. Sentiamo.
1: Una mappa interattiva pensata per aiutare cittadini e visitatori a orientarsi nel fine settimana legato alla 91esima adunata degli alpini, che per la nostra città si preannuncia molto complicato. L'iniziativa di Primo Canale nasce dalla necessità di fornire uno strumento chiaro e aggiornato in tempo reale, capace di sintetizzare le principali informazioni su viabilità, trasporti pubblici, aree chiuse al traffico, zone soggette a limitazioni, ma anche varchi pedonali, postazioni dei gabinetti chimici, indicazioni stradali per raggiungere gli ospedali e molto altro ancora. Non si tratta solo di un elenco statico di informazioni, ma di uno strumento dinamico che consente di pianificare gli spostamenti in modo più consapevole, evitando, per chi lo vuole, le zone più a rischio. Primo Canale anche in questa circostanza conferma insomma ancora una volta il suo ruolo di servizio pubblico che dal G8 in poi ci vede in prima linea in tutte le emergenze che coinvolgono il nostro territorio, da quelle meteorologiche a quelle legate ai quotidiani problemi delle nostre autostrade.
0: E adesso ci colleghiamo con Elisabetta Biancalani che si trova in giro per Genova, zona Foce, per farci raccontare come si stanno organizzando, ma soprattutto come la città anche reagisce a questi giorni che saranno impegnativi dal punto di vista della quotidianità dei genovesi. Ciao Elisabetta, buongiorno.
2: Buongiorno a te, a tutti i telespettatori. Mi trovo in Piazza Rossetti, dove documentiamo il fatto che la piazza, in particolare le zone verdi, si stiano trasformando in un dormitorio degli alpini. Mi verrebbe da dire dormitorio abusivo, perché era previsto che ci fosse il divieto di accampamento. Intanto saluto Anna Palmieri, presidente del municipio Medio Levante, ma in realtà nelle ultime ore le cose sono cambiate. Vedete anche nel lato di fronte a voi altre tende in corso di montaggio e anche addossate, insomma, a quella casa azzurra. Presidente, ieri cosa è successo partendo da Piazza Paolo Danovi, che poi ha fatto cambiare un po' le idee al comune sullo sgombero? Fatto sta che questi non li sta sgomberando nessuno.
3: Allora, Piazza Paolo Danovi, buongiorno a tutti. Prima di tutto, ieri Piazza Paolo Danovi abbiamo ricevuto un SOS di aiuto da parte di tantissimi alpini che venivano da Brescia, che non sapendo dove posizionarsi si sono posizionati in Piazza Paolo Danovi.

0: ho parlato con Vigili, ho parlato con l'assessorato e non c'è stata una vera ordinanza che ha dato l'ok a non andare via allo sgombero, ma c'è stato un dialogo tra municipio e comune e si è convenuto che questi potessero rimanere, questi alpini. Quindi una grande vittoria per gli alpini, per il loro spirito di avventura. Qua vedete stanno montando il loro tendone. E
1: non solo qua, anche in Corso Italia ce ne sono altri, direi ormai liberi tutti.
0: Piazza Savonarola, ma era immaginabile anche nel 2001, me lo ricordo che erano ovunque accampati, però non trovo che sia una cosa brutta. Anche perché io ho fatto, poi sono stata anche un po' provocatoria con una lettera che avevo mandato ieri, una mail dicendo: beh, è una zona alla Foce che abbiamo sempre chiesto che vengano fatti degli sgomberi di persone senza tetto che fanno i loro bisogni attaccate ai portoni e quant'altro, e dico: quelli non li sgomberiamo, li sgomberiamo gli alpini che hanno tanto di bagno chimico, che insomma sappiamo il loro valore degli alpini.
1: Le faccio un'ultima domanda di servizio, siamo in Corso Italia. Corso Italia verrà chiusa quando?
0: Allora, verrà chiusa solo un piccolo pezzo sabato in mattinata sino all'incrocio con Via Piave, perché alle ore 13 ci sarà una manifestazione degli alpini che si lanceranno dagli aerei con i paracaduti per fare una folklore, e ricordiamoci che sabato ci sarà anche il passaggio dell'Amerigo Vespucci.
1: E ricordiamo invece che Viale Brigate Bisagno, che è quella che porta poi verso Brignole, verrà chiusa sia al transito che ai posteggi a partire da?
0: Da sabato dalle ore 17 a tutta domenica alle ore 23.
1: Grazie Lina allo studio.
2: Elisabetta Bianchi, Elisabetta Biancalani, scusate, e grazie anche ad Anna Palmieri, presidente municipio Medio Levante. Chiudiamo con lo sport, perché giovedì prossimo, 14 maggio, torna ai magazzini del Cotone il 27esimo Gala delle Stelle, oramai storica notte degli Oscar, così definita, dello sport. Bilancio da record anche per i progetti nelle scuole, c'è stata una grande partecipazione, poi ci saranno ovviamente i protagonisti dello sport. Sentiamo.
3: Grande partecipazione al progetto Stelle nello sport, quasi 150.000 i voti che hanno permesso di eleggere gli sportivi liguri dell'anno, che verranno celebrati giovedì 14 maggio durante la 27esima edizione del Gala delle Stelle ai magazzini del Cotone.
4: Premieremo le eccellenze dello sport ligure dopo 3 mesi di votazioni, ancora una volta grandi campioni ma anche talenti che siamo sicuri un domani rappresenteranno la nostra Liguria. D'altronde in questi 27 anni, quando abbiamo premiato i giovanissimi, abbiamo trovato da Silvia Salis a Nicolo Canepa, dalle gemelle D'Amato a Valentina Arrighetti, insomma è proprio questo il valore, una delle cose belle del progetto, scoprire oggi quelli che saranno i grandi campioni di domani.
3: Bilancio da record anche per i progetti scolastici, con oltre 2.000 studenti incontrati nell'ambito del format Una classe di valori e ben 11.285 elaborati raccolti con il concorso scolastico Il bello dello sport.
5: Premieremo i 79 vincitori in occasione della festa dello sport sabato 23 maggio alle ore 11 sotto il tendone di Piazza delle Feste al Porto Antico. 2.000 studenti invece sono stati i protagonisti degli incontri Una classe di valori di Stelle nello sport, campioni del calibro ad esempio di Francesco Bocciardo hanno incontrato questi studenti, hanno trasmesso il loro esempio di vita naturalmente sana, non solo dal punto di vista sportivo ma dal punto di vista di tutti i giorni.
6: Che Stelle nello sport coglie sempre questo importante significato, promuovendo lo sport e parlando dei loro valori, dei suoi valori, e soprattutto parlandone tra i più giovani, che poi sono il futuro della nostra società.
2: È tutto per il momento, ci rivediamo questa sera a partire dalle 18 con il nostro primo giornale. Buon proseguimento di giornata.

0: sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
1: Vieni da Conad, perché conviene! Dal 7 al 20 maggio, base pinsa selezione forno 500 grammi a 3,50 €. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
0: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
2: Perché conviene!
3: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto.

conforto in ascolto, mani per dipingere e condividere emozioni, per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo, mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo, mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi, distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.

0: Per dirla con il Giro d'Italia, siamo addirittura d'arrivo, no? Finalmente. Chissà come si lamenteranno quelli delle tappe del Giro d'Italia, perché quando arriverà il Giro d'Italia quella strada sarà chiusa. Arrivano, beh, la carovana sono molti uomini, attenzione, credo 120 ciclisti. Normalmente al seguito dei ciclisti c'è un'équipe, è francese, la parola è francese, non spaventatevi, di 20 persone, quindi 20 per 10 sono, eh sì, all'incirca 400 uomini, poi ci sono, quindi attenzione alle molestie, lo dico alle donne che faranno i ciclisti, faranno tappa, anche due tappe in Liguria, attenzione perché si muovono 500-600 uomini, forse anche i cronisti della RAI sono tutti uomini, meno la meravigliosa Giada, e quindi campanellini, anzi mettiamoli alle biciclette, le biciclette dei ciclisti, il campanellino come avevamo noi da bambini, perché sono 500 uomini che potrebbero, no? Sai com'è dal sellino della bicicletta, poi sono anche scosciati gli uomini, hanno questo impulso, capito? Sono tutti ventenni, peraltro, non come gli alpini che l'età media è di 90 anni, i ciclisti l'età media è di 12 anni, 12, 18, di 20 anni. Quindi, no, attenzione, lo dico, donne, fatevi dare i campanellini della rete delle donne, e appena arriva Vingegaard, al quale va il nostro appoggio, suonate il campanellino, così le molestie, i ciclisti sono famosi, no, per le molestie.
1: Buongiorno, io volevo dire, anche i monatti avevano i campanelli.
0: Anche?
1: I monatti.
0: Ah, i monatti, sì, coloro che spargevano la peste.
1: Ma erano gli untori, i monatti erano quelli che raccoglievano
0: che raccoglievano nella peste manzoniana, sì.
1: Esatto, anche loro avevano i campanelli.
0: Sì, però per motivi diversi.
1: Ma cioè io dico una stupidaggine, gli alpini ci sono sempre stati, sono persone egregie, io ho tantissimi amici che hanno fatto il militare negli alpini,
0: sì.
1: Anche perché la Liguria, i più sono andati negli alpini e non in marina, ecco.
0: Beh, la Liguria è molto legata, beh, alla marineria, ci mancherebbe altro.
1: No.
0: Vabbè, calma signora, ma anche per la nostra vicinanza con le Alpi, con Borgo San Dalmazzo, col Piemonte, se non è piemontese.
1: La maggioranza dei miei amici, della mia età, della mia lega, chiamiamola così, sono andati negli alpini, non erano in marina.
0: Sì, sì, va bene.
1: Perciò gli alpini a Genova ci stanno bene, ecco.
0: Certo.
1: E non hanno bisogno di essere segnalati da un campanello quando arrivano. Ecco.
0: Temevano, sai, un alpino di 90 anni, e beh, può essere molesto.
1: È pericoloso, è molto pericoloso.
0: Guardi. Starei attento, quel 90-95 anni. Lo so. Comunque, vabbè. Grazie. Questo, hai capito? Beh, anche, avete visto, era un arciere quel ragazzo della nazionale, degli speciali, no? Che molestava le atlete. Non è che possiamo dire che tutti, allora amiche atlete, dei giocatori con handicap, suonate il campanellino perché avevate in camera

0: un molestatore seriale. Però, pronto, buongiorno. Pronto?
1: Ciao Harry.
0: Oh, Roberto, dai.
1: Allora, ti ho mandato, vabbè, due

0: qui noi, cioè chi ha buttato giù i barattoli da...
1: Ah, ecco, sì, i barattoli, esatto, sì.
0: I famosi barattoli che hanno buttato giù, li hanno buttati giù perché non potevano più fare il loro sporco lavoro.
1: Ah, ho capito. Quindi tu dici che dei...
0: A mio parere, ma sì, non credo che sia andato molto lontano.
1: Okay, tu dici, tu stai dicendo che degli spacciatori genovesi, non potendo più, non potendo più spacciare a dei clienti marocchini,
0: esatto.
1: Hanno, però lo dici tu, io ti assumi, io non, sai, non.
0: No, ma io ti dico, il mio modesto parere è questo, e poi se guarderai i post che ti ho mandato,
1: sì,
0: sono molto significativi su quanto stavate dicendo, e del novantenne poverino che vedi, cioè, sì, ormai è all'ultima spiaggia, e sì, allora mi molesterà sicuramente una ragazza.
1: Sì, sì, sì. Anche perché penso che sia più preoccupato dell'ipertrofia della prostata anziché del, no, di qualche cosa di concreto. Penso, ritengo che a 95-96 anni l'ipertrofia benigna della prostata magari sia più preoccupante, uno pensi magari più a quello che non alla ragazza genovese. Però grazie Roberto, cerco le foto. Roberto, ne sono arrivate migliaia. C'è anche foto di Paolo. Paolo è un alpino, guarda un po'. Paolo è un alpino, mi raggiungeva qualche cosa. Paolo da Multedo. È un alpino ad una dunata. Bell'uomo, quest'uomo col pizzetto, proprio alpino, si vede, viso da alpino, ad una dunata. Paolo da Multedo. Paolo da Multedo, eccolo qua, arriva. Poi, buongiorno stamattina, poi là. La prima esperienza della nuova struttura di Bolzaneto, casa di comunità. Il messaggio è un po' lungo, se mi puoi chiamare Valeria, bel nome Valeria, se mi puoi chiamare è meglio. Questo è Paolo da Multedo. Andiamo da Elisabetta Biancalani alle 12:11. Elisabetta.
2: Ancora da Piazza Rossetti, che come ho detto alla foce si sta trasformando in un campeggio, lo posso definire degli,
3: un gran campeggio.
2: Allora, un esempio, voi da dove venite?
3: Cavour, provincia di Torino.
2: Prima volta a Genova, ne avete già fatte?
3: No, Genova non è la prima volta. Voi siete già venuti a Genova l'altra volta?
4: Sì, vi è venuto.
3: Uno solo di noi.
2: Ecco, state mettendo su una struttura mica da ridere.
3: Ci stiamo preparando, zona giorno, zona notte.
2: Qual è la zona giorno?
3: Quale facciamo la zona giorno? Quella di là, vicino all'acqua.
2: Ecco, ma più che altro perché almeno la notte spira un po' meno vento, se siete già riparati.
3: Ma perché abbiamo il mare vicino, qui abbiamo l'acqua a portata di mano, per quello. Ci
2: ecco,
3: viene
2: ma
3: più
2: voi
3: comodo.
2: In teoria sapevate che non si sarebbe potuto campeggiare?
3: In teoria sì.
2: Però ha visto che alla
3: Però
2: fine...
3: abbiamo chiuso un occhio, dai, ho visto che ci hanno accolto.
2: Ecco, come via colto la città.
3: Le voci correvano non tanto bene, invece non possiamo lamentarci, dai, per ora è andato tutto bene.
2: Vi farete anche un giro intorno? Prima sentivo che qualcuno chiedeva...
3: Il tempo di finire la nostra impresa edile, poi iniziamo a girare, e conoscere un po' l'ambiente e poi, non so, direi ubriacarci, perché veniamo qua per quello.
2: È un mito o una verità allora che gli alpini si ubriachino?
3: Noi veniamo qui per ubriacarci, sì, per forza, sì.
2: Avete anche il camper?
3: No, noi abbiamo soltanto dei furgoni.
2: Questo camper è di...
3: Sì, sono altri.
2: Quante brandine mettete su?
3: Noi siamo in 14. 7 letti a castello.
2: A castello addirittura?
3: 7 letti a castello.
2: Ecco, per quanto riguarda i servizi igienici, avete anche bagnetti pubblici o andate a cercare?
3: Allora, andiamo a cercare, ma mi hanno detto che all'interno di quella via lì, che adesso conosceremo anche i nomi delle vie, dovrebbe esserci tutto. Però in questo momento non li so dire il nome della via.
2: Ma non mi faccia fare brutta figura, perché non me lo ricordo neanche io come si chiamano quelle vie. E poi si sfila domenica?
3: Sì, e poi domenica si sfila. Poi in base alla lontananza del posto rispetto a Genova, più sei lontani, prima sfili. Noi sfileremo verso le 16 più o meno.
2: Siete venuti con questi mezzi? Quindi
3: allora, noi abbiamo un furgone lì e due macchine che sono parcheggiate. Questo furgone qui è il nostro.
2: Sapete che poi le macchine dovete portare via?
3: Sì, sì, spostiamo tutto. Il tempo di scaricare tutto. Lì, come vedi, ci sono i letti pronti da caricare. Il tempo di un paio d'ore finiamo
2: ecco,
3: tutto.
2: Ecco, domenica dormite ancora a Genova? Ve ne
3: No, perché lunedì bisogna andare a lavorare.
2: Ok.
3: Sì. Allora, è meglio che domenica, finita la sfilata, si smonta tutto e si parte.
2: Bene, ho visto che avete altri vicini qua che stanno montando le tende.
3: Ma

0: andiamo d'accordo con tutti.
1: Bene.
0: Bene. Si vogliono bene. Ragazzi, potete anche salutare.
2: Sapete, a lui vogliono.
1: Allora salutiamo questi altini e buon lavoro di montaggio.
0: Grazie
1: ancora.
0: Mille, vi aspettiamo, noi siamo qua.
1: Grazie,
0: buona giornata.
1: Grazie, Lina allo studio.
3: Grazie Elisabetta. Penso sia così un'occasione camperistica anche, no? Di girare. Simpatia, peraltro, non era genovese il signore, o ligure, avete notato con che voglia di parlare che aveva, di comunicare, no? Di fronte alla giornalista Elisabetta Biancalani. La gioia di dire delle cose, poi belle, tre giorni all'aria aperta, che sarà mai? Allora, non sono due città italiane, sono sorte le difficoltà che i genovesi hanno lamentato, ma stiamo facendo veramente una brutta figura. In fondo vengono una volta ogni 20 anni e per la città dovrebbe essere una festa. Se per tre giorni c'è un po' di caos, finalmente Genova, da città morta, diventerà viva e allegra. Basta lamentarsi, accogliamoli con piacere, quando c'è necessità sono sempre i primi ad arrivare. E viva gli alpini, benvenuti a Genova. Vi ho detto che quando... crollò il ponte Morandi 14 agosto 2018, mentre a Cortina d'Ampezzo si preparava la grigliata per gli azionisti di Autostrade per l'Italia nella Magione. Tutta colorata, bella, rifoderata di lana, colorata di lana della famiglia Benetton. Il giorno dopo crollava un ponte a Genova. Boom. I primi ad arrivare, pompieri, furono gli alpini. E gli alpini fecero quello che si fa. Immagino salvarono tante persone. La cosa curiosa rispetto a come va il mondo adesso, allora il mondo è diverso, gli alpini non hanno mai mandato il conto alle famiglie delle vittime. Perché i poveri alpini sono venuti con i loro mezzi, i cani, l'addestramento, il lavoro, giornate di lavoro, no? Hanno estratto materiali, macerie, tondino di ferro, il fiume, il ponte, la galleria, però non hanno mandato poi alle famiglie delle vittime, come usa adesso, il conto. Dice, guarda, sono il conto degli alpini, sono venuti qua, tranquilli, hanno fatto, sono andati via. Ora, e nessuno aveva il campanellino, peraltro. Guarda, arrivano degli alpini, crollo del ponte, oddio, le donne, la rete di donne, presto, attenzione, hai il campanellino, perché il campanellino arriva agli alpini, il campanellino posso molestarmi, no, sono andati a salvare della povera gente che è collassata nel ponte. Bon. Però, almeno, neanche il conto ha mandato, campanellini, se ne sono visti, se non le sirene dei pompieri e delle ambulanze. Regia? Due spot? Mi regalate una, mi concedete una telefonata? Una signora mi scrive, Ivana, dice, Eri, la tua ironia proprio non l'ho mai sopportata. Però, dice, oggi però, spero di non deludervi. Dammi una telefonata, dai, sto cercando sempre, Roberto, le tue foto, ho milioni di WhatsApp, ci riprovo, pubblicità.
4: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
5: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste. CGL Online, le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.

0: Eccoci, pronto, buongiorno, buongiorno, buongiorno.
1: Ecco, vorremmo sapere, amica, l'indirizzo di un negozio dove vendono le cinture di castità, che dobbiamo venire a Genova.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, quindi suggerisco appunto cinture, allora, campanello.
1: Dobbiamo venire a Genova.
0: Sì, cinture di castità, tacco basso, cioè tacco basso. Non tacco 12 perché potrebbe, se un alpino, ora mi metto nei panni, 95 anni, sono riuscito a vedere la guerra, ero bambino alpino, sono andato poi sulle Alpi, ho presidiato il Tirolo.

0: eccetera, eccetera, ho 95 anni, ho un sospetto di ipertrofia benigna alla prostata, a 95 anni, se vedo una ragazza genovese col tacco 12, quasi quasi, hai capito? Quindi io eviterei anche i tacchi, cara amica, va bene? Perché potrebbero essere stimolo per l'alpino anzianotto, hai capito? Non c'è più. C'è, si sta godendo del... Quindi campanello, vabbè, cintura. Cos'altro, Andrea, tu che... Basta. Sì, basta. Museruola. Sì. Poi, se avete altri suggerimenti, siamo... Era meglio le canzoni degli... Era meglio ieri quando abbiamo virato sulle canzoni degli alpini, no? Ieri a quest'ora. Sul cappello che noi portiamo. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, dottor Cirone. Sono Mao, telefono dalle alture di Rivarolo.
0: Mauro?
1: Sì, Mao.
0: Mao, il grande timoniere, il nuotatore.
1: Niente, volevo dire solo una cosa, se mi permette.
0: Ma certo.
1: Che questi di sinistra hanno proprio una gran bella faccia tosta. Si rigirano la bistecca, la frittata come vogliono. Ma. Ieri hanno fatto sgomberare gli alpini, poi...
0: Sì.
1: Da stamattina invece va tutto bene, ha detto bene Salvini, gli ha detto invece di togliere tutti dalle strade e dalle panchine della ferrovia, giardini di fronte a Brignole, tutti quegli ubriaconi puzzolenti che lasciano bottiglie, mezzi drogati e tutto quanto. Adesso si sono rigirati la frittata, li lasciano stare gli alpini.
0: Vabbè.
1: Comunque buongiorno dottor Cirone.
0: Grazie, certo che detto da Mao, detto da un amico nel senso che guarda la TV, ve l'ho detto, questo programma è per tutti ma non è di tutti, hai capito? Come il 25 aprile siamo. Questo programma è per tutti, vedi, per tutti questi, però non è di tutti. Di chi non è? È di chi in questo momento sta guardando Canale 5. Cioè. Però perché dividere la gente in questo modo? Cerchiamo di essere superiori, no? Dai ragazzi, abbiamo ancora 6 minuti, 12 e 21. Che c'è? No. Non l'ho fatto. Per correttezza di informazione, vogliamo... E per onestà intellettuale, vogliamo dire che anche la Monte Rosa erano alpini. Non è tutto oro quel che luccica, Sergio dall'Alta Val Bisagno. Boh, non lo so. Pronto, buongiorno.
2: Sì, buongiorno, sono Fabiana da Genova.
0: Fabiana?
2: Sì, Fabiana.
0: Fabiana, buongiorno, sì, Fabiana, buongiorno.
2: Allora, innanzitutto complimenti per la trasmissione, perché come conduttore mi piace molto, mi fa un sacco di ridere.
0: Grazie.
2: È molto autoronico. No, è un complimento,
0: Sì,
2: molto autoronico.
0: Sì,
2: voglio parlare degli alpini, cioè nel senso tutti si stanno a lamentare, madonna, sono 3 giorni, non succede niente. Cioè io quei 3 giorni lì devo lavorare, tra l'altro in centro, cosa devo dire? Mi devo sparare un colpo?
0: Sì.
2: Sono 3 giorni, madonna, non capisco tutte queste polemiche sterili, sinceramente.
0: Ma pensi che anch'io devo venire qua, sabato sono qua, no? Sono qua a Piazza Dante, ha visto, siamo nell'area pedonale. Verrò, cioè non vedo.
2: Ma sì, non, io me la farò un passapiedi, partirò un po' prima,
0: fa bene.
2: Non so cosa fare.
0: Fa
2: non
0: bene andare a piedi.
2: Fa bene. Tutte le volte queste lamentele, ecco.
0: Fa bene. Fabiana, lei dove vive, dove lavora?
2: Io lavoro in un negozio in centro e vivo su Albiscione.
0: Bene. Beh, i negozi, ha visto, insomma, si calcola, è ovvio, è il minimo che ogni alpino potrebbe spendere 200 euro in 3 giorni, no?
2: Sì, infatti, cioè, nel senso, anche per me ci sarà più da lavorare, ma se venga, voglio dire, non capisco dove sta il problema, non è una cosa, sono questi problemi, credo.
0: Sì, ecco diciamo, non sono altri.
2: Poi dovremo lamentarci per altre cose, così, secondo
0: certo,
2: me,
0: certo.
2: Non si fa, ecco.
0: Bene, Fabiana, grazie, un abbraccio al suo lavoro, che è... anche il suo lavoro come il nostro, a contatto con le persone, ne vedrà di tutti i colori, no?
2: Ormai ci vuole troppa pazienza.
0: Tanta, è un circo. Sì. Dai Fabiana, grazie.

0: grazie. Ora,
1: grazie
0: noi non,
1: voi,
0: grazie, non demonizziamo anche coloro che vedono un problema in questi tre giorni, ma perché? Perché viviamo in un mondo che è sempre più complicato, è sempre più difficile, le cose anche più semplici sono complicate e complicatissime, tanto che anche le intelligenze artificiali magari non riescono a risolverli. E quindi siamo bombardati da tante cose, e anche una dunata festosa come quella degli alpini, che negli anni 60 sono stati tutti con le bandierine a dire viva gli alpini, oggi ci si divide anche su questo, le tende perché le hanno tolte, certo dovevano toglierle, è giusto che le togliessero, allora arriva quello e dice ma perché si hanno tolte le alpini, non vado a togliere le tende del campeggio abusivo, io dico dei sinti, ma perché è la prima cosa che viene in mente, e senz'altro non sono abusive, e quindi si va avanti di contrapposizioni, se Meloni dice una cosa l'altra l'attacca, se l'attacca ed è attaccata da Conte, se Conte non attacca allora c'è Salis che invece piace a Renzi, siccome piace a Renzi ad attaccare Conte che deve attaccare Meloni, e quindi non, ogni cosa è motivo di divisione, anche un 25 aprile, come dite, questa giornata è per tutti, ve l'ho già detto tre volte oggi, ma non è di tutti, bello, entrerà nelle antologie, ma è sempre una frase che divide, certo che non è del fascista, è certo, come fa a essere, certo che non lo è, sarà qualcuno per cui non lo è, e quindi? Certo non quelli che sono in piazza, no? E quindi, questo programma è per tutti, punto, ma non di tutti, perché adesso sono magari su Rai 2 a sentire De Renzis con Garlasco, e voglio vedere stasera, domani sera, coloro che, quelle anziane ex magistrate che biascicano e ancora pensano che sia il povero Stasi l'autore del crimine, l'autore del femminicidio di Chiara Poggi, ancora biascicano Danuzzi, cose trite, ritrite, voglio vedere come si schierano. E il generale Garofano? Il generale Garofano è un po' appassito, il generale Garofano, di questi tempi, è un po' che ve lo dicevo, guardate che appassisce Garofano. Basta, vi ho intontito? Io sto per salutarvi, però mi regalate, mi date una telefonata? Io sto per salutarvi. Poi da qui a domani, non è una minaccia, mi mancherete tanto, siete annichiliti, non ce la fate più a rispondere, il telefono è hackerato? Saluta gli alpini?

Confermo, il telefono è hackerato. Ho fatto la prova. Grazie, grazie, grazie. Buona giornata con Primo Canale. Sapete, le nostre ore in diretta con voi sono tante, tutte belle, tutte ricche. Non perdete adesso il grande TG. Se Dio vuole, permettendo, ma domani saremo qui alle 10. Mi raccomando, preparatevi per le 10. Grazie, arrivederci.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Dall'8 al 10 maggio si svolge a Genova la 97esima adunata degli Alpini. La manifestazione torna così nel capoluogo ligure per la sesta volta e a 25 anni dall'ultima edizione, confermando un legame storico e identitario profondo tra la città e il corpo degli Alpini. Il motto dell'evento sarà Alpini, faro per il futuro dell'Italia, con 3 giorni di festa, memoria e solidarietà. Sabato 9 maggio a Camogli si tiene la festa di San Fortunato, patrono di pescatori e naviganti. L'evento, molto sentito dai camogliesi, è caratterizzato dalla processione con l'arca del santo, accompagnata dalla banda e dai cristi e delle confraternite, dallo spettacolo pirotecnico e dall'antica tradizione dei falò costruiti sulla spiaggia. Domenica 10 maggio in scena la 74esima edizione della Sagra del Pesce, organizzata dalla Proloco di Camogli. Come ogni anno verrà utilizzato il padellone, la padella per frittura più grande al mondo, allestita presso il porticciolo turistico

0: offrendo le fritture gratuitamente a tutti i passanti. Dal 4 al 12 maggio la Sala delle Grida del Palazzo della Borsa ospita la mostra Gli Alpini nella storia e nell'arte. L'esposizione riunisce opere da collezioni pubbliche e private sulla vita del corpo in tempo di pace e nei contesti bellici. Di particolare rilievo le opere provenienti dal Museo del Risorgimento e i dipinti di Antonio Giuseppe e Sant'Agata. Dal 5 al 10 maggio Sestri Levante ospita il Riviera Film Festival, con film, masterclass ed eventi aperti al pubblico. La città si trasforma in un set cinematografico dove vengono premiati lungometraggi di registi under 35 provenienti da tutto il mondo e documentari di talenti di ogni età grazie a giurie di eccezione. Dal 5 al 9 maggio la nave Amerigo Vespucci sarà attraccata al Porto Antico di Genova, con possibilità di visita previa prenotazione. Varata nel 1931, è la più iconica nave della Marina Militare. Progettata come veliero scuola, da oltre 90 anni forma gli allievi ufficiali attraverso un modello educativo unico che unisce tradizione marinara, disciplina e innovazione.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Da Basco è arrivato il sottocosto, solo con Prima Card. Gocciole chocolate pavesi, un chilo, a soli 3,19 euro. Caffè Lavazza, 250 grammi per due, a soli 7,29 euro. Olio extravergine Piccardo e Savorè, un litro, a soli 5,49 euro. Carta igienica Mega Foxy, 4 rotoli, a soli 1,89 euro. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
3: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV Sat già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
4: Genova non è facile, te lo dicono tutti. Stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
5: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
6: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
5: Sì, dai, papà, andiamo, su.
7: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.
8: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. I cieli saranno sereni o parzialmente nuvolosi nel corso della giornata di venerdì sulla Liguria, con la possibilità di qualche debole goccia di pioggia sui settori interni e temperature in ripresa di qualche grado. Nel dettaglio ora la provincia di Imperia, da segnalare qualche nuvola in più che potrà insistere a ridosso dei rilievi ma con il basso rischio di conseguenze, punte massime che oscilleranno tra i 18 e i 23 gradi. Sul Savonese situazione pressoché analoga, sempre con cieli sereni o parzialmente nuvolosi, qui le punte massime potranno andare anche oltre i 22-23 gradi. Su Genova il tempo sarà variabile nel corso della giornata di venerdì, con la possibilità anche di qualche sporadica goccia di pioggia. Sul Tigullio situazione pressoché analoga, sarà infatti una giornata di alternanza tra sole e nubi, con il basso rischio di precipitazioni significative. Sullo Spezzino sarà possibile qualche occasionale piovasco che coinvolgerà specie i settori interni, altrove non mancheranno ampie schiarite. Ci attende un sabato con sole assoluto protagonista sulla Liguria e con temperature massime che oscilleranno tra i 23 e i 24 gradi, con clima infatti mite e gradevole, e venti deboli, con mar ligure calmo o poco mosso. Nel corso della giornata di domenica sopraggiungerà una nuova perturbazione, con tempo infatti in netto peggioramento, precipitazioni localmente a carattere temporalesco e nuovamente di medio-forte intensità. Restate aggiornati quindi come sempre sull'app di Trebi Meteo.

0: Tutte le informazioni, come sempre in questa settimana, per affrontare la Dunata Nazionale degli Alpini per quanto riguarda i genovesi, parcheggi, dove spostare l'automobile, dove si può mettere, quali sono i treni in più, quali sono gli orari della metropolitana in più, le linee deviate degli autobus, tutte le informazioni utili, come si sta trasformando la città con 400.000 presenze attese in tre giorni. Primo Canale, sul sito primocanale.it, ha una mappa interattiva proprio per consentire a tutti di andare a trovare quelle informazioni di viabilità. Che strada posso fare per andare all'ospedale, oppure dove posso parcheggiare, dove non posso parcheggiare, dove passerà la Dunata e soprattutto dove sono i WC per fare la pipì, tutto nella nostra mappa online.
1: Una mappa interattiva pensata per aiutare cittadini e visitatori a orientarsi nel fine settimana legato alla 91esima Dunata degli Alpini, che per la nostra città si preannuncia molto complicato. L'iniziativa di Primo Canale nasce dalla necessità di fornire uno strumento chiaro e aggiornato in tempo reale, capace di sintetizzare le principali informazioni su viabilità, trasporti pubblici, aree chiuse al traffico, zone soggette a limitazioni, ma anche varchi pedonali, postazione dei gabinetti chimici, indicazioni stradali per raggiungere gli ospedali e molto altro ancora. Non si tratta solo di un elenco statico di informazioni, ma di uno strumento dinamico che consente di pianificare gli spostamenti in modo più consapevole, evitando, per chi lo vuole, le zone più a rischio. Primo Canale anche in questa circostanza conferma insomma ancora una volta il suo ruolo di servizio pubblico che dal G8 in poi ci vede in prima linea in tutte le emergenze che coinvolgono il nostro territorio, da quelle meteorologiche a quelle legate ai quotidiani problemi delle nostre autostrade.
0: E in giro per Genova, nella zona della Foce, c'è Elisabetta Biancalani. Buongiorno Elisabetta.
2: Perdona, ma...
3: Sì, buongiorno a te, a tutti i telespettatori. Io mi trovo in Piazza Rossetti, che si sta un po' trasformando in un accampamento di alpini. Io sono con la presidente del municipio, Anna Palmieri. Volevo chiederle, non li sgomberate più ormai, avete deciso?
2: Allora, io non li avrei mai sgomberati. Poi ieri c'è stato un qui pro quo, diciamo, in Piazza Paolo Danovi.
3: Cosa è successo?
2: Io mi ero affiancata agli alpini perché dovevano...
3: Si erano accampati,
2: che hanno fatto una cosa bellissima, coinvolgendo tutti, anche i negozianti. Quindi portiamo anche comunque dei soldini nelle casse dei nostri attività commerciali. Dovevano essere mandati via perché non c'era l'ordinanza per l'accampamento, e quindi provocatoriamente mi ero detta: bene, allora se mandate via loro, mandatevi anche me, mi seguo sulla panca con loro e vediamo. E forse una provocazione, il buon senso comunque anche dell'assessore, ed è stata data, diciamo, in modo informale, perché non c'è un'ordinanza scritta, e hanno cominciato quindi a dire: va bene, rimanete.
3: Quindi il comune ha detto: possono rimanere anche laddove non è previsto come qua nei...
2: Sicuramente
3: Martini.
2: Vorrebbe dire portare via questi, potrebbe Piazza Paolo Danovi, Corso Italia, Waterfront, creano una grande festa. Ieri sera mi hanno detto che c'erano un sacco di residenti che erano lì con loro, nelle loro tende. Dobbiamo pensare che è una festa. E comunque sono quasi tutti, l'altro giorno in Piazza Paolo Danovi, ieri mi dicevano: uno è l'elettricista, uno è un idraulico, uno è un giardiniere. Quindi gente che comunque sa come mantenere le cose. Quindi accogliamoli, facciamo vedere che Genova non è così chiusa, facciamo vedere che... abbiamo voglia di sorridere con loro e fare festa con loro.
3: Quindi, in base a ciò che lei dice, il comune non manderà nessuno neanche qua, vediamo che se ne stanno creando altre.
2: Io spero, questo logico, non posso saperlo con certezza, però direi che a questo punto sono già in troppi, e mandarli via tutti veramente sarebbe una cosa brutta, e insomma sono

0: voglio essere fiduciosa e vedere bambini da una parte che giocano e gli alpini dall'altra, trovo che sia una bella realtà. Anche i ragazzi conoscono chi sono gli alpini.
1: Allora, grazie, grazie Lina allo studio.
2: Grazie, grazie Beta. Adesso ci spostiamo nel centro storico dove c'è Filippo Serio per raccontare un fatto di cronaca. Filippo, buongiorno.
3: Sì, buongiorno, buongiorno a voi e ai nostri telespettatori. Siamo in Piazza San Bernardo, nel cuore del centro storico, tra Vico Vegetti e Via San Bernardo a Genova. Perché? Perché ieri notte è un episodio spiacevole. Alcuni alpini che in questi giorni stanno transitando nella città di Genova per la adunata prevista in questo weekend sono stati colpiti con alcuni barattoli che provenivano da un palazzo di questa zona. I forti schiamazzi, il rumore a tarda notte, è successo ben dopo la mezzanotte, hanno tenuto svegli i residenti di questa parte della città e qualcuno esasperato ha cominciato a lanciare oggetti in direzione degli alpini per cercare di farli smettere, per voler riposare e far cessare il chiasso. Ovviamente un brutto episodio, ma la colpa va divisa con chi faceva troppo rumore e con chi ovviamente è arrivato a un gesto di violenza che comunque non si dovrebbe commettere. Questa mattina una signora molto gentile che ha risposto a una telefonata, una residente di un palazzo di Piazza San Bernardo, ci ha un po' raccontato quello che ha sentito ieri notte. Era tra l'una e le due di notte quando è stata svegliata dagli schiamazzi provenienti da dove ci troviamo.
4: Dopo mezzanotte, comunque, sicuramente dopo mezzanotte. Io però sono abituata e quindi dormo con anche le bombe, dopo un po' mi addormento e non sento più niente, quindi non faccio testo.
3: Cosa ha sentito, signora, scusi?
4: Ho sentito dei cori che non mi sembravano quelli degli universitari classici, goliardici, per chi si sta laureando, si è laureato, erano di tono diverso. Non capivo bene le parole perché comunque le finestre, diciamo, che fanno un buono schermo, però sono andati avanti per un po'. Io poi mi sono addormentata.
2: Grazie, grazie a Filippo Serio. E oggi sapete quanto Primo Canale, l'editore di Primo Canale Maurizio Rossi, siano da sempre al fianco delle 43 vittime del crollo di Ponte Morandi e delle loro famiglie. Ebbene, proprio oggi ci saranno due momenti al memoriale in ricordo delle vittime per il crollo di Ponte Morandi dedicate proprio agli alpini. Il comitato in ricordo delle vittime di Ponte Morandi ha invitato proprio gli alpini in occasione della adunata. Un momento commemorativo ci sarà oggi alle 17 con un picchetto militare, la deposizione dei fiori, e poi il 9 maggio alle 15 ci sarà un ricordo degli alpini di Oleggio, una delle città di provenienza di tre vittime della tragedia. Questo invito da parte del comitato è stato fatto perché proprio gli alpini, dicono i familiari delle vittime, sono stati tra i primissimi tragedia del crollo di Ponte Morandi che ha portato alla morte di 43 persone e che, sapete, insomma, Primo Canale ha seguito dal primo istante. Queste sono appunto le immagini del memoriale e Egle Possetti che ha fatto sapere come, nonostante ci siano ancora dei lavori, avesse pensato che questo fosse un momento utile e unico anche per ringraziare gli alpini per quello che avevano fatto nella tragedia del crollo di Ponte Morandi. Ci spostiamo in centro adesso con Chiara Orru. Dove ti trovi, Chiara? Buongiorno.
5: Buongiorno Tiziana, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Guardate dove sono in Piazza Colombo. Piazza Colombo in queste ore si sta riempendo di alpini proprio per l'arrivo previsto della adunata di domani, di dopodomani, fino a domenica prevista poi la sfilata. Qui in Piazza Colombo allestita tutta tutti dei banchetti proprio per gli alpini, l'arrivo, ma ovviamente con l'arrivo degli alpini si parla anche di divieti di sosta, divieti, cambio della mobilità, parcheggi che, come potete vedere, sono stati tolti. Al loro posto ci sono appunto

0: parte dei bar, del food appunto previsto per gli alpini. Guardate qui, vietata la sosta da oggi, dal 7 maggio fino alle 23 del 10 maggio. Qui rimozione forzata per tutti i veicoli che si fermano in questo punto. Guardate, ora proviamo a in diretta a chiedere ad alcuni di questi alpini. Io vi ricordo che in questi giorni verranno attuate le prime aree pedonali, dove non sarà più possibile lo scorrimento appunto delle auto. L'area pedonale alpina, che è quella più ampia, che coinvolge tutta la foce, il centro città, il quadrilatero fino a Piazza Dante e Largo Zecca, e poi ancora l'area pedonale 2, quella che sarà poi istituita per la sfilata a partire da sabato. Allora, proviamo qui, vedo proprio degli alpini intenti a rinfrescarsi dopo, immagino, l'arrivo. Buongiorno, siamo in diretta in TV. Voi da dove venite?
1: Da Biella.
0: Da Biella, quindi sì. Qualche ora di viaggio per raggiungere Genova.
1: Un paio d'ore di viaggio.
0: L'accoglienza ligure per ora com'è stata?
1: Per il momento bene. Bene.
0: Per il momento bene. Sì. Siete pronti per queste tre giornate?
1: Sì. Pronti, carichi per la dunata. Pronti.
0: Benissimo. Venite tutti da Biella?
1: No, noi due da Biella e loro arrivano.
2: Valcamonica.
0: È la prima dunata che fate oppure siete dei veterani?
1: Veterani.
0: Veterani, sì. Benissimo. Siete appena arrivati?
1: Arrivati ieri sera.
0: Dove starete in questi giorni?
1: Siamo vicino alla sede degli alpini di Genova Centro.
0: Ah, ok, starete
1: vicino dove c'è l'ospedale, sopra le scalinate.
0: Va bene. Vi ringrazio.
2: Grazie.
0: Molto. Tiziana, questa è la situazione per ora in Piazza Colombo, il centro si sta riempendo di centinaia di alpini, guardate qui tutti i preparativi pronti per l'arrivo degli alpini. A te.
2: Grazie Chiara, magari se riesci al gruppetto di Biella a farti raccontare anche com'era andata in città l'anno scorso, visto che la dunata del 2025 si è tenuta proprio nella loro città. Grazie Chiara, ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme qui a Newsroom.
3: Cosa succede in città, Matteo Cantile?
4: Tutti i venerdì alle 21 in diretta su Primo Canale.
3: L'attualità, la cronaca, la politica, tutto insieme quello che succede in settimana.
4: Conduce Giorgia Fabiocchi.
3: Ma tu ci sei, Matteo Cantile?
4: Sì, sono qui per metterti in difficoltà.
3: Ah, tu sei l'opinionista pungente.
4: Proprio io.
3: Tutti i venerdì.
4: Alle 21.
3: Cosa succede in città?
5: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.

0: Eccoci ancora insieme, Newsroom 28. Do il mio buongiorno anche a Giorgia Fabiocchi. Ciao Giorgia.
1: Ciao Tiziana, buongiorno.
0: Allora, che cosa sta succedendo nel municipio Centro-Ovest a Genova?
1: Ma allora, l'avevamo lasciato nei giorni scorsi con questo comunicato da parte del Partito Democratico nei confronti di Michele Colnaghi, una sorta di sfiducia nel lavoro del presidente del Movimento 5 Stelle, anzi anche un attacco in realtà al segretario provinciale della città metropolitana di Genova, Francesco Tognoni, che è subentrato negli scorsi mesi a Simone D'Angelo. La protesta continua, mercoledì prossimo ci sarà un consiglio municipale e la sensazione, quello che trapela, è che i 9 consiglieri del Partito Democratico non si presenteranno neanche i 3 della lista Salis, forse si potrebbe presentare solo Mariano Passeri, che è rimasto sicuramente deluso da non essere stato scelto come assessore l'anno scorso dopo la vittoria nel municipio del Campo Progressista, che però sembrerebbe portare avanti comunque un atteggiamento di responsabilità.

0: Questo significa che al momento non dovrebbe cadere il municipio Centro-Ovest con a capo Colnaghi, perché la mozione di sfiducia si potrebbe presentare solo nel luglio del 2027, quindi non ci sarebbe un tempo necessario. Certo è, potrebbero iniziare a non votare, potrebbe mancare la maggioranza, quindi sarebbe uno squilibrio molto grave. Nel frattempo la notizia è che è arrivata una petizione su Change .org per chiedere alla maggioranza di non cadere in questi giochini politici, perché c'è bisogno di interventi. Quindi si schierano i cittadini di San Pierdarena e San Teodoro, soprattutto zone limitrofe, per chiedere compattezza. Quindi hanno lanciato questa petizione con un appello all'unità, e lo si trova proprio sul sito di change.org, nel quale è possibile firmare se sei, ovviamente, immagino della zona, del quartiere, o comunque credi che si debba rimettere in riga questa coalizione. Io penso che si proverà a farlo, ma c'è uno strappo molto grande. D'altronde il PD ha sempre storto il naso sulla presidenza di Colnaghi, il PD che probabilmente vorrebbe puntare lui stesso alla presidenza di quel municipio. È stato tutto un gioco anche di sistemazioni e di scacchiere politico per il campo progressista, che è una coalizione molto allargata. E quindi io non è semplice dire che cosa accadrà. Certo è che la posizione di Colnaghi non è facile in questo momento, è una posizione traballante, soprattutto pensare che altri 4 anni possano andare così la vedo dura. Poi in tutto questo c'è sempre l'ipotesi che Genova torni al voto qualora Salis andasse a Roma, però è tutto molto in divenire in questo momento. Colnaghi vive davvero alla giornata, vedremo.
1: Grazie a Giorgia Fabiocchi, che poi riprenderà il suo tour di Live Road, passati gli Alpini, nei comuni al voto, giusto?
0: Sì, giusto Tiziana, ripartiamo lunedì prossimo, che è l'11 di maggio. La prima tappa sarebbe la terza, quindi, però la prima tappa della settimana sarà Torriglia e Crocefieschi.
1: Grazie a Giorgia Fabiocchi. E adesso andiamo ad ascoltare la storia di Sergio Muniz e della compagna Morena, e del loro figlio che ha una malattia rara. Pensate che ci sono solo 4 casi come lui conosciuti, riconosciuti al mondo. Ci hanno raccontato qual è stato lo shock iniziale, ma anche come non si possa arrendersi e come abbiano costruito una nuova quotidianità nonostante la malattia del figlio, definito bambino farfalla.
2: Ovviamente un colpo, no? Ti prende, non ti aspetti una cosa del genere, no? Quando ti nasce un figlio. All'inizio l'incertezza, dopodiché la diagnosi, vedi quali sono le possibilità, no? di evoluzione di questa malattia, e ti viene un po' quasi di panico, no? Però lo vedi e dici no, non mi posso arrendere, ovviamente, non possiamo assolutamente soccombere, e quindi bisogna fare tutto il possibile. Poi tanti viaggi, tante esperienze, io le faccio fare di tutto. Per fortuna lui adora il mare.
1: Guarda qua.
2: Eccolo. Gli piace molto il mare, infatti a 3 anni già nuotava.
1: Wow.
3: E l'acqua di mare gli fa molto bene.
2: Oh. Sì. Sì, e questa è la fortuna, che visto che viviamo vicino al mare, l'acqua del mare le fa bene e a lui le piace, quindi questa è una grandissima soddisfazione, tante cose che possiamo fare. Non ci sono tanti centri che curino questa malattia, per esempio il Gaslini non lo fa,
1: sì.
2: Che ce l'abbiamo qua vicino. Noi ci siamo appoggiati a Modena, al Policlinico, dove
3: prima,
2: fanno anche ricerca.
3: Perché allora gli ospedali dove ufficialmente trattano la malattia sono a Roma, a Milano e a Modena, però essendo che a Modena c'è proprio il centro di ricerca specializzato in epididimalisi bollosa, e c'è questa associazione, appunto le Ali di Camilla, noi ci siamo trovati molto bene con loro.
2: Poi viaggiamo a vista, a quello che succede. Quello che...
1: Cosa vi insegna ogni giorno la malattia di vostro figlio?
2: A me...
3: Ad avere pazienza.
2: Pazienza sicuramente, ma anche a prendere le cose meno... con meno pesantezza, nel senso che io vedo mio figlio come risponde, no? Quando si incontra con altri bambini e le vedono le ferite nelle mani o nei gomiti, dice ma mi fai vedere le ferite, ma cosa c'hai?

0: E lui proprio tranquillissimo risponde: no, io ho una malattia che si chiama bambino farfalla e questo e quell'altro. Risponde tranquillissimamente quando dobbiamo fare qualcosa. Lui adesso ha la coscienza, diciamo, della malattia che ha, e quindi si limita da solo. Quindi vedi che fin dove arriva va, e quindi non si crea altri problemi come molto spesso ci creiamo noi, no?
1: E trovate la storia sul sito primocanale.it. Torno da Chiara Orù, sempre dalla zona di Piazza Colombo, credo. Ho detto Aurora? No, no, Chiara, ok. Ciao Chiara.
2: Rieccoci di nuovo, Tiziana, esatto, sempre da Piazza Colombo ho trovato proprio un gruppo di alpini che, mi pare di aver capito, sono appena arrivati. Voi da dove venite? Quante ore di viaggio per arrivare qui a Genova?
3: Arriviamo da vicino a Torino, ci abbiamo messo circa 2 ore e mezza con le varie tappe per l'abbeveraggio.
2: Per voi non è la prima volta a Genova, giusto?
3: Assolutamente no, siamo venuti nel 2001.
2: Com'è stata nel 2001 la Dunata? Ci sono state... Com'è l'accoglienza Ligure?
3: L'accoglienza Ligure è andata benissimo. Quest'anno... A differenza di tutto quello che hanno detto in giro, è andata benissimo.
2: Perché? Che cosa hanno detto in giro? Che cosa avete sentito?
3: Beh, quest'anno ci sono state un po' di, tra virgolette, polemiche, ma che a noi non ci toccano.
2: Quest'anno invece cosa vi aspettate da questa 97esima Dunata?
3: Sicuramente una Dunata di allegria e serenità come portano gli alpini.
2: Ma la Dunata nazionale, quindi per voi è la quinta volta che partecipate? Quante volte avete partecipato?
3: Beh, i ragazzi sicuramente molte di più. Devi parlare con i nostri anziani del gruppo, che sicuramente hanno partecipato molte più adunate.
2: Romano, quante... Eccoci, allora quante adunate avete partecipato? Quante adunate?
4: Una cinquantina.
2: Una cinquantina, cavolo. È la prima volta per voi a Genova?
4: 3 volte che vengo a Genova.
2: Quindi ha fatto quella del 2001?
4: Sì, è ancora prima.
2: Ancora prima. L'accoglienza Ligure, per lei com'è stata?
4: Bene, tutto a posto.
2: Tutto a posto. Siete contenti quindi di ritornare?
4: Sì, bellissimo.
2: Eccoci, anche lei, per lei è la prima volta a Genova?
5: Seconda
2: volta. Allora, un ricordo che magari ci vuole raccontare di una Dunata che le è rimasto nel cuore?
5: No, è stato tutto bello, come tutte le Dunate.
2: Voi di che sezione siete?
5: Trofarello.
2: Trofarello, vicino Torino, giusto?
5: Sì, certo.
2: Il viaggio com'è andato? C'era tanta gente, com'è andato?
5: No, no, perfetto, stamattina.
1: Dove... Fa la musica, cosa dicono, Chiara?
2: Siamo arrivati troppo presto.
1: Ah, sono un po' timidi, allora, abbiamo capito, sono un po' timidi. Però ti volevano dire che fanno un po' di musica e vabbè, magari torneremo nei prossimi giorni. Grazie a Chiara. E questa mattina è stato presentato al Carlo Felice il Macbeth di Verdi, che andrà in scena a partire dal 15 maggio. Sentiamo il direttore artistico del teatro, Federico Pupo, intervistato da Dario Vassallo.
6: L'ultima opera prima del saggio degli allievi, Macbeth, è, diciamo, un'indagine sull'ambizione, il potere, il senso di colpa.
7: Sì, ambizione, potere, senso di colpa, ma anche forse ineluttabilità. Stiamo parlando di una profezia. Allora, a questo punto ci si domanda quanto è colpevole Lady Macbeth e Macbeth rispetto a una vicenda che è puro potere, sangue e anche ribellione e anche, volontà di recuperare un popolo che vuole recuperare la sua terra e quindi anche il risorgimento.
6: Qui forse la protagonista è proprio Lady Macbeth.
7: Lei è quella che in qualche modo crea la condizione e spinge Macbeth all'omicidio, perché appunto questo atteggiamento di volontà di potere. Però la riscossa finale è veramente un segnale straordinario che fa riconoscere il nostro Verdi.
6: Dove sta la grandezza di questo Macbeth?
7: Ma intanto nella musica. La musica è incredibile, è straordinaria, ci porta in una condizione emotiva veramente che è assolutamente affinata all'idea di Shakespeare. Questo momento di sangue, di duello e di arrivismo, credo che è la musica di Verdi.

0: la cosa più straordinaria.
1: E adesso ci fermiamo per una piccola pausa, o meglio, Newsroom si chiude qui, ma riprendiamo con Al Centro. Vi ricordo tutte le notizie aggiornate sul sito primocanale.it e sui nostri social. A tra poco.

0: Pronto?
1: Nonno, posso venire a parlare ciò cosa tua?
0: Lui vedi, costruiamo i tagliere. Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
1: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
0: Nel termoponente. Me l'hanno messa una nuova 2 anni fa.
2: E con la Super Promo Gas e Luce, la manutenzione è gratis per sempre. Termoponente, la caldaia più conveniente.
3: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
4: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Piume, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
5: Festa della mamma? Il regalo è da Piume. Dal 4 al 10 maggio, meno 20% su confezioni regalo, profumi, solari, make-up e trattamenti viso e corpo.
4: Piume, la bellezza ha trovato casa.
6: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.
7: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.

0: Al centro questa settimana dedicato a tutte le informazioni utili per i genovesi, ma per i liguri, insomma, che si devono muovere verso il capoluogo ligure in questo weekend di adunata nazionale degli alpini. Abbiamo parlato di autobus, abbiamo parlato di metro, è arrivato il momento di parlare di treni. Lo facciamo andando a salutare Tiziano Savini, che è il direttore regionale di Trenitalia Liguria. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, come vi siete organizzati per questo grande afflusso di persone che arriveranno, alcuni insomma sono già arrivati in questo weekend e poi per la loro partenza?
1: Allora, Trenitalia si è impegnata molto perché questo è un evento importante per la città e per tutta la Liguria. 42 treni straordinari nell'arco del weekend che porteranno la disponibilità di posti a un più 43.000 circa. E cominciamo dal nodo. I treni del servizio metropolitano saranno, sia per sabato che per domenica, saranno gli stessi dell'offerta feriale. Questo per facilitare i movimenti all'interno della città metropolitana di Genova. Poi, chiaramente, dare la disponibilità in tarda serata per raggiungere le località fuori Genova, dove ci sono gli accampamenti e i posti di sosta degli alpini. Verso le direttrici Genova Savona, Genova Sestri Levante, Genova Arquata e Genova Qui Terme, ci saranno treni

0: straordinari che partiranno in tarda notte dopo le ore 1 e garantiranno appunto un rientro verso le località di sosta. E anche da e per Torino, due treni straordinari sabato e domenica, che consentiranno al mattino di scendere dal Piemonte verso la Liguria, verso Genova, e la sera di riportare le persone a casa. E, veniamo all'assistenza, 60 persone in più. Che si alterneranno nell'arco di tutto il weekend su 150 turni, 80 in più rispetto al normale, per gestire i flussi, accompagnare e seguire le persone nel modo migliore in arrivo e soprattutto in partenza. Un impegno particolare, di questa struttura, quella dell'assistenza, nel giorno di domenica, insieme ai colleghi di FS Security, per la gestione dei flussi nelle stazioni principali della città di Genova, in modo che tutti possano raggiungere nel miglior modo i treni messi a disposizione dall'azienda.
1: Ecco perché, direttore, soprattutto il rientro preoccupa un po' qualcuno perché l'arrivo magari è scaglionato, però in molti inizieranno già a partire dal tardo pomeriggio di domenica, anche se sappiamo che la lunata, insomma, sarà su tutta la giornata, però qualcuno inizierà già nel tardo pomeriggio e poi quindi fra domenica sera e lunedì ci sarà il grande poi deflusso.
0: Esatto, ed è proprio, diciamo, l'aspetto su cui ci siamo concentrati maggiormente. E, come dicevo, l'assistenza aiuterà l'afflusso all'ingresso alle stazioni, ma anche la disponibilità di posti per il rientro è stata maggiorata. Diciamo che la Liguria e Trenitalia con la Liguria e la Regione sono allenati a gestire grandi flussi di rientro nel weekend, perché fortunatamente molte persone amano passare il fine settimana nella nostra bella regione. Quindi siamo già allenati a gestire grandi flussi. In questa occasione, come dicevo, i treni straordinari messi a disposizione e anche la maggiorazione delle composizioni normalmente previste in servizio aiuteranno a portare le persone nelle destinazioni a casa propria nel miglior modo possibile.
1: Savini, il consiglio è quello già di munirsi di un titolo di viaggio poi per evitare
0: Assolutamente sì.
1: assembramenti.
0: Assolutamente sì, consigliamo a tutti di acquistare prima il titolo di viaggio utilizzando i canali digitali, in modo da non, diciamo così, evitare di formare code alle biglietterie e alle macchine self, e anche a noi di dimensionare, come dire, la gestione dei flussi, perché acquistando in anticipo dai canali digitali noi riusciamo a capire con un buon anticipo il volume di persone, il numero di persone che dobbiamo spostare da una località all'altra.
1: E certo, questa è un'indicazione molto importante. Quanti sono in totale i posti in più? Abbiamo detto 42 treni in totale posti.
0: Nell'arco del weekend circa 43.000 posti in più.
1: Grazie, grazie mille a Tiziano Savini, direttore per quanto riguarda la Liguria. Grazie, buon lavoro. Ci
0: Grazie a
1: aggiorniamo
0: voi,
1: poi
0: buona
1: magari
0: giornata.
1: su domenica sera o lunedì. Vediamo come sta andando, ok?
0: D'accordo.
1: Grazie, buon lavoro,
0: Buongiorno,
1: arrivederci. E
0: grazie a tutti. Buongiorno.
1: noi adesso ritorniamo a vedere come sta andando in Piazza Rossetti, un accampamento che ha scovato Elisabetta Biancalani questa mattina. Vediamo che cosa le hanno raccontato.
2: A Piazza Rossetti, che come ho detto alla foce, si sta trasformando in un campeggio, lo posso definire,
3: Un gran
2: un
3: campeggio.
2: gran campeggio. Allora, un esempio, voi da dove venite?
3: Cavour, provincia di Torino.
2: Provincia di Torino, prima volta a Genova o ne avete già
3: No,
2: fatte?
3: Genova non è la prima volta. Voi siete già venuti a Genova l'altra volta?
4: Chi vi è venuto?
3: Uno
2: Qualcuno è
3: solo di noi,
2: venuto.
3: uno solo di noi.
2: Ecco, state mettendo su una struttura mica
3: Ci
2: da
3: stiamo
2: ridere.
3: preparando, zona giorno, zona notte.
2: Qual è la zona giorno?
3: Quale facciamo la zona giorno? Quella di là, vicino all'acqua.
2: Ecco, ma più che altro perché almeno la notte spira un po' meno vento se siete già riparati
3: Ma
2: dalla.
3: perché abbiamo il mare vicino, qui abbiamo l'acqua a portata di mano, per quello, ci
2: Ecco,
3: viene
2: ma
3: più
2: voi in
3: comodo.
2: teoria sapevate che non si sarebbe potuto
3: In
2: campeggiare,
3: teoria sì,
2: eh? Però ha visto che alla
3: però
2: fine.
3: abbiamo chiuso un occhio, dai, ho visto che ci hanno accolto.
2: Ecco, come vi ha accolto la città?
3: Le voci.

0: il tempo di finire la nostra impresa edile, poi iniziamo a girare, conoscere un po' l'ambiente e poi, non so, direi ubriacarci, via, dai, perché veniamo qua per quello.
1: Ma è un mito o una verità allora che gli alpini si ubriachino?
0: Noi veniamo qui per ubriacarci, sì, per forza, sì.
1: Avete anche il camper?
0: No, noi abbiamo soltanto dei furgoni.
1: Questo camper di...
0: Sì, sono
1: di
0: altri anni.
1: Quante brandine mettete su?
0: Noi siamo in 14, 7 letti a castello.
1: A castello addirittura?
0: 7 letti a castello,
1: ecco,
0: sì.
1: Per quanto riguarda i servizi igienici, avete anche i bagnetti pubblici o andate a cercare?
0: Allora, andiamo a cercare, ma mi hanno detto che all'interno di quella via lì, che adesso conosceremo anche i nomi delle vie, dovrebbe esserci tutto, però in questo momento non li so dire il nome della via.
1: Ma non mi faccia fare fretta. Brutta figura, perché non me lo ricordo neanch'io come si chiamano quelle vie, e poi si sfila domenica.
0: Sì, e poi domenica si sfila. Poi in base alla lontananza del posto rispetto a Genova, più sei lontani, prima sfili. Noi sfileremo verso le 16 più o meno.
1: Siete venuti con questi mezzi, quindi...
0: Allora, noi abbiamo un furgone lì e due macchine che sono parcheggiate. Questo furgone qui è il nostro.
1: Sapete che poi le macchine le dovete portare
0: via. Sì, spostiamo tutto. Il tempo di scaricare tutto. Lì, come vedi, ci sono i letti pronti da caricare. Il tempo di finire, un paio d'ore, finiamo
1: ecco,
0: tutto.
1: Ecco, domenica dormite ancora a Genova? Ve ne
0: No, perché lunedì bisogna andare a lavorare.
1: Ok.
0: Sì. Allora, è meglio che domenica, finita la sfilata, si smonta tutto e si parte.
1: Bene, ho visto che avete altri vicini qua che si stanno montando le tende.
0: Ma noi andiamo d'accordo con tutti.
1: Bene,
0: gli alpini
1: si vogliono bene.
0: Ragazzi, potete anche salutare.
2: Pensate a lui, vogliono.
1: Allora salutiamo questi alpini.
0: Grazie.
1: E buon lavoro di montaggio.
0: Grazie.
3: Insomma, che stiamo trovando degli alpini timidi con le nostre ragazze, eh? È vero o no, telespettatori? Erano timidi con la Chiara, timidi con l'Elisabetta. Incredibile. Allora, 7 maggio 2013, 23:05, una data e un orario che Genova non possono dimenticare, la tragedia della Torre Piloti, la Jolly Nero si schianta contro appunto la Torre Piloti, 9 furono le vittime. In quel momento la torre era occupata da una decina di persone, crollò e nonostante la tempestività dei soccorsi, le ricerche dei superstiti ebbero conseguenze drammatiche, infatti solo 4 furono le persone trovate ancora in vita. Nei giorni successivi ci furono dei funerali che seguimmo anche noi come primo canale, furono quelli di Sergio Basso, operatore radio dei rimorchiatori, 50 anni di Vernazza, Maurizio Potenza, operatore radio dei piloti, 50 anni di Genova, Michele Robazza, pilota, 44 anni di Pistoia, Francesco Cetrola, maresciallo, 38 anni di Santa Marina, Marco De Candussio, capo di prima classe, 39 anni di Fornaci di Barga, Davide Morella, sottocapo di prima classe, 33 anni di Biella, Giuseppe Tusa, sottocapo di seconda classe, 30 anni di Milazzo, Daniele Fratantonio, sottocapo di terza classe, 30 anni di Rapallo e Giovanni Iacoviello, sergente, 35 anni di Carrara. Anche questa sera ci sarà appunto il ricordo. Noi ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco continuiamo a parlare di queste giornate, delle difficoltà, ma anche della opportunità che questa lunata porta alla città ed è innegabile.
4: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
5: Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
6: Vieni da Conad, perché conviene! Dal 7 al 20 maggio, banane Conad percorso qualità a 1,27 € al chilo. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
7: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
8: Perché conviene!

Ciao, sono Gabriele e queste sono le notizie della Regione Liguria. 42 treni aggiuntivi totali e un potenziamento dei presidi di assistenza all'interno delle stazioni per la 97ª nazionale alpini. Questo il maxi piano messo in campo dalla Regione Liguria per consentire la miglior mobilità possibile ai cittadini e ai partecipanti. A Sestri Levante è tornato il Riviera Film Festival. Fino al 10 maggio la perla del Levante Ligure diventa la sede di uno dei più interessanti festival cinematografici, con tante pellicole in concorso, proiezione aperta al pubblico, masterclass e volti noti del cinema. È stato inaugurato il Maggio dei Parchi, l'appuntamento annuale dedicato alla scoperta e alla promozione del patrimonio naturale ligure. Un'iniziativa oramai consolidata che valorizza con 40 eventi in programma il patrimonio ambientale della Liguria. Inaugurato a San Lorenzo al Mare, la nuova piazza è intitolata a Renato Marbaldi, storico presidente della Proloco. L'intervento, del valore complessivo di 370.000 euro, ha permesso la creazione di un nuovo spazio pubblico destinato a diventare punto di riferimento per momenti di aggregazione, eventi e iniziative. Ha preso il via a Monesi il progetto cinematografico Visioni fuori luogo, La Frana, un'iniziativa che fa dialogare scuola, territorio e cultura coinvolgendo gli studenti dell'Istituto Comprensivo Pieve di Teco Ponte d'Assio in un percorso creativo e formativo. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Andiamo a salutare Giuseppe Bossa, coordinatore dell'Osservatorio Trasporti Genova. Buongiorno.
1: Buongiorno Tiziana, buongiorno a tutti i telespettatori.
0: Allora, di solito siamo abituati a sentirci per le code in autostrada, i costi in più per i camionisti, autisti che non si trovano, il dramma nel dramma di questa nuova guerra e quindi dell'aumento di migliaia e migliaia di euro per ogni autotrasportatore. Però lei questa mattina ci ha scritto per segnalarci una problematica relativa alla zona di Corso Perrone e alla Dunata. Ci spiega un po'?
1: Allora, è chiaro che tanto il benvenuto agli alpini perché non è la prima volta che li vedo arrivare a Genova, perciò sono sempre ben accolti. È chiaro che quando vanno a interferire determinate situazioni arrivano immediatamente i mugugni. Nella parte di Corso Perone è praticamente da Maison Beaumont alla rotonda dove c'era la ex metro, automaticamente è un polmone non di poco conto per il parcheggio dei veicoli pesanti che oltretutto, come ti ho anticipato e precisato, durante il fine settimana hanno necessità di farsi per il riposo obbligatorio del codice della strada. Allora, la cosa è chiaro che io l'ho registrata e ho cercato di capire se è stata fatta appositamente perché non c'erano soluzioni alternative, ma ahimè qualche cosa ci poteva essere per evitare in ogni caso questo piccolo spazio, che in ogni caso piccolo spazio racchiude circa una quarantina di veicoli, che a questo punto si sono dovuti allontanare dalla zona, chiaramente forse anche residenziale, ma oltretutto sono andati distanti da luoghi dove solitamente erano abituati ad avere un punto di raccolta, di rifocillamento, perché lì arrivano anche diversi stranieri a parcheggiare. Ora, io in un primo momento non l'ho vista nel senso negativa, pensavo che facessero una pulizia della Corso Perone, perché in effetti necessitava di alcuni situazioni anche con le pulizie. Invece chiedendo e poi arrivandomi questi messaggi ho capito che potrebbe essere un'area destinata al parcheggio, e uso il condizionale perché non ho avuto queste conferme, per i pullman che porteranno gli alpini giù a Genova come punto di raccolta. Se questo dovesse essere, la cosa mi rammarica anche perché tu sai, Tiziana, che durante il periodo delle giostre all'aeroporto era stato dato uno spazio importante dove c'era un deposito di contenitori, e che stamattina sono andato a visitare pensando che anche quello fosse stato occupato da eventuali tendopoli degli alpini. Invece ti ho mandato anche una foto, è letteralmente libero e pulito, quindi per cui per questi 5 giorni ben venga uno spazio così, anche sugli aspetti logistici ti parlo, perché se dovesse essere veramente la raccolta dei pullman, lì potrebbe essere la concentrazione e il movimento solo di un solo pullman per muovere eventualmente gli autisti che volessero.

0: andare da qualche altra parte. E poi dopo la partenza, adiacente subito all'ingresso dell'aeroporto, come logistica, ti ricordi che ne abbiamo parlato anche come autoparco, un punto fondamentale la parte del Varco di Ponente come sfocio per ogni direzione.
1: Ma Bossa,
0: Questo
1: senta,
0: sono.
1: come osservatorio, lei non è riuscito a parlare con l'ufficio mobilità del comune? Magari non ci avevano pensato, un'idea.
0: Allora, io in tutta verità ho fatto una telefonata. È chiaro che sono arrivate queste indicazioni, ma ahimè, un conto è, come ho detto già in altre occasioni, parlare con i tavoli e anche direttamente con gli interlocutori che potrebbero eventualmente dare un'idea diversa da quelli che non hanno potuto capire o sapere, perché alcune volte non sappiamo alcune cose che l'altra mano non le sa. Questo è il dispiacere. Abbiamo un'area totalmente libera, pulita e andiamo a occupare uno spazio dove alcuni trasportatori il fine settimana per obbligo devono fermarsi e che devono trovare una soluzione alternativa.
1: E adesso questa soluzione dove l'hanno trovata? Cioè questa trentina, quarantina di mezzi, dove sosterà? Gliel'hanno detto?
0: Assolutamente sì, entreranno verso il rientro, verso l'entroterra, perché l'entroterra dà ancora degli spazi, però allontanati laddove qualcheduno era ubicato come anche abitazione, tanto per intendere. E in ogni caso nell'entroterra non hanno le stesse opportunità che potevano avere in Corso Peroni, perché sappiamo benissimo che abbiamo Renata Bianchi, supermercati della Lidl, della Coop, ci sono un po' tutti quanti
1: Per non
0: eventuali
1: dire,
0: aiuti.
1: Bossa, che poi ci sono tutti i cantieri sulle autostrade che sappiamo molto bene, quindi.
0: Se entriamo in merito anche a questo, oltretutto abbiamo i disagi, li abbiamo anche sotto questo aspetto, e lo avevi accennato te, i cantieri che subiamo regolarmente e che molto probabilmente vedranno anche gli stessi alpini che verranno giù con le corriere, perché non è che siano da meno, li troverai
1: Certo.
0: ugualmente.
1: Però, Bossa, ovviamente avendola ospite non posso che fare con lei questa riflessione da una parte, ma soprattutto la situazione, le difficoltà dell'autotrasporto con l'aumento del carburante, con il blocco di Hormuz. Insomma, è un grido di dolore che continuate a lanciare noi con voi da anni, insomma, dal crollo di Ponte Morandi e poi da tutte le situazioni successive, però questa è veramente tosta.
0: No, non so se siete a conoscenza, è stato dichiarato un fermo nazionale dal 25 al 29 proprio inerente a queste situazioni, anche perché l'altra volta era mio fratello presso di te in trasmissione, abbiamo accennato che sono state, è vero, ribassate le accise, ma a discapito anche una parte dell'autotrasporto e questo ha
1: Certo.
0: dato un pochettino di fastidio, indi per cui è una
1: Quanto costa
0: sofferenza.
1: adesso fare un pieno ad un camion?
0: Oggi il riferimento siamo alla differenza di prima, circa 350 euro in più. Oggi al netto, proprio per parlare al netto delle accise, così parliamo della sostanza netta, noi siamo intorno a 1,680 euro di fronte avere prima con rimborsi delle accise.
1: Allora, io trasporti di Genova Giuseppe Bossa, insomma, per averci segnalato e portato all'attenzione anche questi posti, questa quarantina di posti che presumibilmente sono stati tolti per consentire, insomma, la sosta di alcuni mezzi o bus oppure camper. Lì non ci sono cartelli.
0: Era un'area proprio adibita al oltretutto tempi addietro, porto che se per caso rimorchio per poter andare da una qualsiasi parte sono sanzionato perché non è prevista lo sgancio del veicolo. Tempi addietro, proprio quel fazzoletto di corso permetteva a questo punto la possibilità di sganciare. Oggi è rimasta l'indicazione.
1: Grazie, grazie.

0: arrivederci, Bossa.
1: Ai telespettatori.
0: E anche ai trasportatori, Bossa. Arrivederci.
1: Esatto.
0: Torniamo sempre nella zona. Eccoci.
2: Tutti i telespettatori, mi trovo in Piazza Rossetti dove documentiamo il fatto che la piazza si sta trasformando in un dormitorio abusivo perché è un momento. Intanto saluto Anna Palmieri, presidente del municipio Medio Levante, ma in realtà nelle ultime ore le cose sono cambiate. Vedete anche nel lato di fronte a voi altre tende in corso di montaggio e anche addossate, insomma, a quella casa azzurra. Presidente, ieri cosa è successo partendo da Piazza Paolo Danovi, che poi ha fatto cambiare un po' le idee al comune sullo sgombero? Fatto sta che questi non li sta sgomberando nessuno.
3: Allora, Piazza Paolo Danovi, buongiorno a tutti. Prima di tutto, ieri Piazza Paolo Danovi abbiamo ricevuto un SOS di aiuto da parte di tantissimi alpini che venivano da Brescia, che non sapendo dove posizionarsi si sono posizionati in Piazza Paolo Danovi. Ho parlato con vigili, ho parlato con l'assessorato e non c'è stata una vera ordinanza che ha dato l'ok a non andare via allo sgombero, ma c'è stato un dialogo tra municipio e comune e si è convenuto che questi potessero rimanere, questi alpini. Quindi una grande vittoria per gli alpini, per il loro spirito di avventura. Qua vedete stanno montando il loro tendone e
2: non solo qua, anche in Corso Italia ce ne sono altri, direi ormai liberi tutti.
3: Piazza Savonarola, ma era immaginabile anche nel 2001, me lo ricordo, che erano ovunque accampati. Però non trovo che sia una cosa brutta, anche perché io ho fatto, poi sono stata anche un po' provocatoria con una lettera che avevo mandato ieri, una mail dicendo: beh, è una zona alla Poce che abbiamo sempre chiesto che vengano fatti degli sgomberi di persone senza tetto che fanno i loro bisogni attaccate ai portoni e quant'altro, e dico: quelli non li sgomberiamo, li sgomberiamo gli alpini che hanno tanto di bagno chimico, che insomma sappiamo il loro valore degli alpini.
2: Le faccio un'ultima domanda di servizio, siamo in Corso Italia verrà chiusa quando?
3: Allora, verrà chiusa solo un piccolo pezzo sabato in mattinata e sino all'incrocio con Via Piave, perché alle ore 13 ci sarà una manifestazione degli alpini che si lanceranno dagli aerei con i paracaduti per fare una folklore, e ricordiamoci che sabato ci sarà anche il passaggio del Amerigo Vespucci.
2: E ricordiamo invece che Viale Brigate Bisagno, che è quella che porta poi verso Brignole, verrà chiusa sia al transito che ai posteggi a partire da?
3: Da sabato dalle ore 17 a tutta domenica alle ore 23.
2: Grazie Lina, allo studio.
0: E noi tra poco voleremo a Dubai. Vi ricordo, per quanto riguarda tutte le informazioni pratiche di servizio pubblico, la mappa interattiva curata da Annissa De Filippi sul sito primocanale.it, per capire quali sono i varchi, dove sono i WC, dove si può fare la pipì, quanti sono, quanti non sono, quali sono le strade aperte, quali sono le strade chiuse, dove si può parcheggiare, dove non si può parcheggiare, tutte le informazioni utili. Ci rivediamo tra pochissimo.

Amici del primo canale, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. I cieli saranno sereni o parzialmente nuvolosi nel corso della giornata di venerdì sulla Liguria, con la possibilità di qualche debole goccia di pioggia sui settori interni e temperature in ripresa di qualche grado. Nel dettaglio ora la provincia di Imperia, da segnalare qualche nuvola in più che potrà insistere a ridosso dei rilievi, ma con il basso rischio di conseguenze, punte massime che oscilleranno tra i 18 e i 23 gradi. Sul Savonese situazione pressoché analoga, sempre con cieli sereni o parzialmente nuvolosi, qui le punte massime potranno andare anche oltre i 22-23 gradi. Su Genova il tempo sarà variabile nel corso della giornata di venerdì, con la possibilità anche di qualche sporadica goccia di pioggia.

0: Già, sul Tiguglio situazione pressoché analoga, sarà infatti una giornata di alternanza tra sole e nubi, con il basso rischio di precipitazioni significative. Sullo Spezzino sarà possibile qualche occasionale piovasco che coinvolgerà specie settori interni, altrove non mancheranno ampie schiarite. Ci attende un sabato con sole assoluto protagonista sulla Liguria e con temperature massime che oscilleranno tra i 23 e i 24 gradi, con clima infatti mite e gradevole e venti deboli, con mar ligure calmo o poco mosso. Nel corso della giornata di domenica sopraggiungerà una nuova perturbazione, con tempo infatti in netto peggioramento, precipitazioni localmente a carattere temporalesco e nuovamente di medio-forte intensità. Restate aggiornati quindi come sempre sull'app di Trebi Meteo.
1: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.

0: Per la nostra finestra sul mondo con i liguri che vivono e lavorano fuori, andiamo a Dubai oggi a salutare Fulvio Stengo. Buongiorno.
1: Buongiorno Tiziana, buongiorno a tutti.
0: Allora, ci racconta un po' la sua storia, come dalla Liguria, da Savona, si è trovato a vivere e lavorare a Dubai?
1: Ma in realtà io da Savona non mi sono mosso su Dubai, ma mi sono mosso su altri paesi e infatti ci avevamo già sentiti precedentemente da Giacarta, quando viveva a Giacarta, mi sembra 5-6 anni addietro. Insomma, la mia storia è...
0: Cioè, ha fatto varie tappe prima di arrivare a Dubai, quindi. Che tappe ha fatto?
1: Sì, sì. Ho fatto un po' di Spagna, poi dalla Spagna sono andato in Indonesia, 7 anni in Indonesia, adesso direi 5 anni a Dubai.
0: E come si trova a Dubai?
1: Beh, forse non è il momento migliore per fare la domanda.
0: Beh,
1: Direi,
0: certo.
1: considerata la situazione, però direi bene, insomma, di massima risaputo, anche se ultimamente con gli ultimi accadimenti ci sono state un po' di notizie circolate soprattutto sui media europei riguardo Dubai, la situazione a Dubai, la vita di Dubai, ma in realtà Dubai la trovo dopo 5 anni, insomma, che vivo qui, un paese, una città, perché poi in realtà Dubai è una città vivibilissima, con degli alti standard e lontana da quello che in realtà molti pensano Dubai possa in realtà essere. E questo probabilmente solo chi effettivamente ci vive lo può percepire, no? E non solamente tramite l'immagine di una città che è abitata solamente da milionari o da influencer. In realtà Dubai è diventata negli ultimi anni direi una città dove vivono 4 milioni di persone e molte di quelle sono quelle che noi consideriamo persone normali da ogni parte del mondo, e io sono assolutamente parte di quella categoria di persone normali. E sicuramente, ripeto, lontano da quella che può essere un po' l'immagine collettiva della città, però standard elevatissimi, città sicurissima, che è quello che insomma viene spesso pubblicizzato di Dubai. Dove le cose funzionano, sicuramente c'è un sistema molto stretto e molto chiaro in termini di regole da seguire, eccetera, eccetera, ma questo io lo vedo più come un pro che come un contro, a dire la verità.
0: Un po' come, diciamo, quella pulizia che si vede quando si viene a Dubai e si rimane estasiati, o la possibilità di lasciare un cellulare, una borsa senza che nessuno la tocchi?
1: Ma sì, in generale Dubai è abitata da gente di qualunque parte del mondo, qualunque continente, qualunque paese nel mondo vivono a Dubai.

0: molto spesso capita di vedere magari personaggi che se dovessi immaginare magari a vivere in altri paesi, prendo l'Italia come esempio, potrei vederle come persone magari problematiche. Ma qui quelle persone non sono problematiche perché ci sono delle regole, delle leggi chiare, precise e direi la quasi totalità o la grande maggioranza si attiene a quelle regole. E quello fa sì che tutto funzioni, che le cose funzionino. È un sistema ovviamente diverso da quello italiano, da quello europeo, ma a mio parere e a parere della maggior parte di gente che ci vive in questo paese, in questa città, è un sistema che funziona.
1: Lei di
0: Questo
1: che
0: mi
1: cosa si
0: sento assolutamente
1: occupa?
0: di dire. Io lavoro nell'ambito shipping marittimo, io ho iniziato a Genova, prima ai magazzini del cottone, poi a Corte Lambruschini, poi da lì sono finito in Spagna e poi ho iniziato un po' il mio giro per il mondo.
1: Dal punto di vista di rapporti umani, visto che a Dubai arrivano veramente da tutte le parti del mondo, sicuramente adesso sono settimane e mesi di difficoltà, però è facile comunque instaurare rapporti con tutto il mondo, anche lavorativi, dico, no? È questo un punto di forza.
0: Ah, lavorativamente sicuramente sì, io lavoro in un ambito che è assolutamente internazionale e da definizione il settore in cui lavoro io è internazionale. Da un punto di vista personale e privato invece direi non necessariamente come uno si potrebbe aspettare, nel senso che è vero c'è gente da tutte le nazionalità, qualunque cultura, l'85% della popolazione è expat come lo sono io, ossia non è locale, ma le relazioni personali in termini privati, intendo, non sono poi così semplici come invece, per esempio, lo trovate vivendo in Indonesia, o comunque si possono trovare in altre parti del mondo. È una cosa abbastanza considerata generalmente un po' da tutti, nel senso che molte persone riscontrano un pochettino questo problema. Forse la città molto veloce, i ritmi molto veloci, una città comunque grande, un po' dispersiva, può essere un fattore, ma credo personalmente anche il fatto che essenzialmente siamo tutti expat e quindi si tende meno a creare community rispetto a quello che invece si può fare in altri paesi dove la comunità expat è molto inferiore. Penso all'Indonesia, per esempio, dove con gli italiani avevamo una community fortissima, ancora adesso a distanza di tanti anni siamo in continuo contatto, mentre invece qui dove gli italiani sono 30.000, 40.000, c'è molto meno quel senso di comunità, anche di nazionalismo, comunque in generale tra gente che viene più o meno dalle stesse culture, quindi più facile da mischiarsi e da stare insieme.
1: Qual è la cosa che le manca di più della Liguria e di Savona? Lei è stato tanto in giro, ha vissuto insomma in altri paesi dopo tanti anni?
0: Ma ne potrei elencare un po',
1: Dica.
0: ma allora sicuramente, vabbè, un po' il cibo, anche se poi in realtà Dubai, insomma, il
1: Si
0: cibo
1: trova
0: c'è, si
1: tutto.
0: trova, un po' italiano, però insomma il sapore che si trova a mangiare nella trattoria in Italia qui è un po' difficile da trovare. Sicuramente gli affetti, quindi insomma amici, famiglia, quello sicuramente con cui sono legato nonostante tanti tanti anni, incluso e ci tengo a fare un saluto ai miei amici del Fantacalcio. Il Savona FBC 1907 che ho seguito per anni in giro per l'Italia, quello mi manca moltissimo, anche se lo seguo un po' a distanza. E poi quello che mi manca un pochettino di Savona, forse in questo caso, più che dell'Italia, e dopo aver vissuto in, insomma, metropoli da 4 milioni, Dubai o 10 passa milioni, Giacarta, è un po' il rapporto che si trova nella città come Savona, dove insomma esci al sabato mattina a fare due passi, saluti una a destra, una a sinistra, vai al bar, becchi sicuramente qualcuno che conosci, fai due chiacchiere. La dispersività

0: un po' della grossa metropoli, ma quello è un po' indipendente, direi, dal fatto Italia Oeste, insomma, è una cosa che si trova anche se si va a Roma o a Milano, no, per dire.
1: È molto cambiata Dubai in queste ultime settimane, è una percezione invece che noi abbiamo, informazioni che all'inizio arrivavano e che adesso non arrivano più, diciamo, sembra che non interessi più molto, cioè la vita è normale lì oggi?
0: Oggi direi di sì, insomma, parte della popolazione di residenti, ma una piccola parte direi ad oggi è ancora fuori dal paese, nei rispettivi paesi di origine probabilmente, ma la maggior parte dei residenti direi che è rientrata. Quello che manca sicuramente in questo momento è una grossa fetta del turismo, che ovviamente a Dubai è una parte molto significativa, importante, anche se mi è stato detto da gente del settore che piano piano i turisti stanno iniziando a ritornare. Tolti direi i primissimi giorni, ossia parliamo di inizio marzo, poi diciamo che dopo 10 giorni, un paio di settimane, la vita più o meno è tornata un po' alla normalità. È ovvio che Dubai faccia clamore, però purtroppo conosciamo bene la situazione in svariati paesi in giro per il mondo, e
1: Sì.
0: queste situazioni bisogna imparare anche a conviverci, anche se ovviamente non è piacevolissimo farlo.
1: In conclusione, lei pensa di rimanere lì, di spostarsi, di rientrare in Italia?
0: In Italia non so, mia
1: Sarà
0: moglie è
1: difficile.
0: indonesiana, i miei figli sono italiani ma parlano poco italiano e non so, anche se insomma l'idea di tornare a Savona un giorno sicuramente ce l'ho, non in termini magari troppo brevi, non so, insomma diciamo che sono partito da Savona nel 2009 con una valigia di quelle da stiva. E adesso insomma un container da 20 piedi per rimanere in
1: Ecco,
0: termini
1: lavorativi.
0: del mio business, e questo me lo porto un po' dietro e ce l'ho permanentemente attaccata alla schiena. Insomma, no, non so, non ho idea. In questo momento stiamo bene qui, credo che sia un ambiente. Bambini, soprattutto due bambini di 4-6 anni, dove crescere bellissimo, soprattutto perché, e questo ci tengo a sottolineare, è un ambiente così multiculturale che credo
1: Vero.
0: per dei bambini sia fantastico
1: Vero.
0: da crescere in un ambiente dove i tuoi amici sono uno asiatico, uno indiano, uno europeo, e il bambino non fa differenza tra il bianco, il nero e il giallo. Questa è una cosa che io non ho, diciamo, avuto la fortuna di provare da bambino, perché sono cresciuto in Italia e non ho mai visto l'estero prima dei 20 anni, credo. Però sono molto felice che i miei bambini invece lo possano vivere, perché credo dia un valore aggiuntivo che è sicuramente
1: Assolutamente, per la loro
0: enorme.
1: vita, certo.
0: È un valore
1: Certo.
0: per la loro vita nel mondo di
1: Allora,
0: oggi.
1: Fulvio, senta, io la lascio salutare i nostri telespettatori, come sempre facciamo nella lingua del paese che la ospita. Ora, lì si parla l'inglese. Non so in quale lingua però ci voglia salutare, visto che ha vissuto 7 anni in Indonesia, una moglie indonesiana. Scelga un po' lei, se vuole fare un mix. Piace moltissimo questa idea del mix a me.
0: Sicuramente in arabo sono molto scarso, quindi no, non me la sento. In inglese sarebbe un po' troppo generale. Facciamo un selamat malam in indonesiano, che vuol dire più o meno un buon pomeriggio. Credo che lì sia pomeriggio adesso, quest'ora. E me la cavo così, perché anche l'indonesiano
1: Benissimo.
0: non sono propriamente un campione.
1: Grazie, grazie mille a Fulvio Astengo, savonese a Dubai. Grazie mille, a presto, arrivederci.
0: Grazie, buona giornata. Angela.
2: cosa succede in città, Matteo Cantile.
3: Tutti i venerdì alle 21 in diretta.

0: diretta su Primo Canale.
1: L'attualità, la cronaca, la politica, tutto insieme quello che succede in settimana.
0: Conduce Giorgia Fabiocchi.
1: Ma tu ci sei, Matteo Cantile?
0: Sì, sono qui per metterti in difficoltà.
1: Ah, tu sei l'opinionista pungente.
0: Proprio io.
1: Tutti venerdì.
0: Alle 21.
1: Cosa succede in città?
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Dall'8 al 10 maggio si svolge a Genova la 97esima adunata degli Alpini. La manifestazione torna così nel capoluogo ligure per la sesta volta e a 25 anni dall'ultima edizione, confermando un legame storico e identitario profondo tra la città e il corpo degli Alpini. Il motto dell'evento sarà Alpini, faro per il futuro dell'Italia, con 3 giorni di festa, memoria e solidarietà. Sabato 9 maggio a Camogli si tiene la festa di San Fortunato, patrono di pescatori e naviganti. L'evento, molto sentito dai camogliesi, è caratterizzato dalla processione con l'arca del santo, accompagnata dalla banda e dai cristi delle confraternite, dallo spettacolo pirotecnico e dall'antica tradizione dei falò costruiti sulla spiaggia. Domenica 10 maggio in scena la 74esima edizione della Sagra del Pesce, organizzata dalla Proloco di Camogli. Come ogni anno verrà utilizzato il padellone, la padella per frittura più grande al mondo, allestita presso il porticciolo turistico, offrendo le fritture gratuitamente a tutti i passanti. Dal 4 al 12 maggio la Sala delle Grida del Palazzo della Borsa ospita la mostra Gli Alpini nella storia e nell'arte. L'esposizione riunisce opere da collezioni pubbliche e private sulla vita del corpo in tempo di pace e nei contesti bellici. Di particolare rilievo le opere provenienti dal Museo del Risorgimento e i dipinti di Antonio Giuseppe e Sant'Agata. Dal 5 al 10 maggio Sestri Levante ospita il Riviera Film Festival, con film, masterclass ed eventi aperti al pubblico. La città si trasforma in un set cinematografico dove vengono premiati lungometraggi di registi under 35 provenienti da tutto il mondo e documentari di talenti di ogni età grazie a giurie di eccezione. Dal 5 al 9 maggio la nave Amerigo Vespucci sarà attraccata al porto antico di Genova, con possibilità di visita previa prenotazione. Varata nel 1931, è la più iconica nave della Marina Militare. Progettata come veliero scuola da oltre 90 anni, forma gli allievi ufficiali attraverso un modello educativo unico che unisce tradizione marinara, disciplina e innovazione.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Al centro raccontiamo in questa settimana tutte le informazioni utili per la cittadinanza, tutto quello che c'è da sapere per muoversi, per andare a lavorare, per sapere dove spostare la macchina. Lo stiamo facendo da giorni in occasione della adunata nazionale degli Alpini. In studio con me vado a salutare Massimo Ferrante, che è assessore alla protezione civile del Comune di Genova. Buongiorno.
5: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti i telespettatori.
4: Allora, assessore, da ieri sera COC operativo, finita la fase organizzativa, siete entrati, la città è entrata nella fase gestionale. Che cosa significa e che cosa ha comportato organizzare la città, tutti i servizi per questa adunata?
5: Ah, noi teniamo a precisare una cosa, questa è una grande festa, esattamente come è stata 25 anni fa per la nostra città. Avremo un raddoppio della popolazione, è una grandissima festa, questi 3 giorni devono essere vissuti come una festa. Tra l'altro ci sarà un grande ritorno economico per la città, perché si stima almeno 100 milioni di euro. Le persone che arrivano si avranno una bella impressione della città e saranno ospitati in maniera corretta e calorosa. Sono persone che torneranno e aumenteranno il circuito turistico della nostra città e aumenteranno l'economia. E ora siamo nella fase, come ha detto lei, esattamente non più organizzativa ma gestionale. Vuol dire che l'amministrazione comunale, attraverso il centro operativo comunale, che a questo punto diventa permanente, gestirà tutto, anche nella comunicazione. E io, per quanto riguarda, io la sindaca, io come assessore alla protezione civile, la sindaca in quanto il ruolo primario dell'amministrazione, e con la protezione civile. Tengo anche a informare il grande sforzo organizzativo che il comune sta mettendo. Noi abbiamo 251 volontari della protezione civile che andranno a presidiare tutte le fermate metropolitane e delle stazioni. Abbiamo mobilitato

0: tutte le associazioni convenzionate della Protezione Civile di Genova, non abbiamo avuto bisogno di chiedere aiuto e sostegno da nessuno, tutta la polizia locale sarà mobilitata per 3 giorni, invito i cittadini ad andare sul sito del Comune di Genova dove ci sono tutte le informazioni, quindi www.comune.genova.it, lì ci saranno tutte le informazioni, dalla sosta, i parcheggi, gli eventi, il programma, troverete tutto quanto. Avremo i furgoni della Protezione Civile davanti alla stazione di Brignole e in Piazza Verdi e a Principe, proprio per fornire informazioni sia a chi arriva ma anche agli stessi genovesi. La polizia locale insieme alla Protezione Civile presidieranno i varchi e assolutamente vogliamo mandare un messaggio positivo. Assolutamente noi siamo lieti di questa festa, di questo evento, vogliamo dimostrare al paese di essere una città accogliente, perché siamo una città che da un po' di anni è entrato nel circuito turistico nazionale e siamo sempre di più, come dire, una città che sta tirando turismo. Tenete anche conto, al di là delle polemiche, che gli alberghi sono sold out, cioè sono tutti esauriti
1: da mesi
0: e oggi si sono espresse anche le categorie in maniera assolutamente felice. L'unica cosa che chiediamo a chi arriva a Genova è di non improvvisarsi. Noi abbiamo organizzato l'ospitalità, se qualcuno mi viene a trovare a casa io non lo faccio accogliere nel corridoio, lo porto nella sala, lo faccio sedere sul divano e possibilmente gli offro da bere. Quindi, come dire, noi non stiamo allontanando nessuno, ma abbiamo organizzato una macchina che ospita 400.000 persone e nei luoghi che abbiamo dedicato sono luoghi idonei con servizi igienici, ristorazione. Quindi noi non stiamo allontanando nessuno, non stiamo respingendo nessuno, stiamo solo semplicemente invitando gli ospiti graditi che arrivano ad andare nei luoghi che abbiamo previsti per loro e quindi, come dire, come tutti gli ospiti li accompagniamo nei luoghi previsti.
1: Assessore, senta, noi normalmente ci sentiamo lungo le nostre dirette e anche il COC, i nostri telespettatori sono abituati a sentirla in collegamento, no? Per questo tipo di emergenza, la possiamo definire così, un'emergenza piacevole,
0: è
1: però
0: un'emergenza felice.
1: È un'emergenza felice, però sicuramente è complessa la gestione di 400.000 presenze in una città di 600.000,
0: minimo.
1: Con ovviamente, e lo dice una che è residente nella zona 1 e ha visto tutti i cartelli dal primo giorno messi per il parcheggio, con tutti i QR code, tutte le informazioni utili che sono state date. Come funziona un COC? Che cosa c'è dentro in questa occasione? Per spiegare un po' ai nostri telespettatori.
0: Allora, perché noi siamo riuniti in un centro operativo comunale dove di solito i cittadini genovesi sono abituati con le allerte meteo,
1: esatto,
0: no? O quando ci sono frane o dissesti idrogeologici o altre calamità. Perché di fatto, per la legge, per le norme, il fatto che una città improvvisamente raddoppi la popolazione viene considerata un evento straordinario. Quindi, come diceva lei, è considerato un evento, un elemento di emergenza. Noi lo definiamo un'emergenza piacevole, però pur sempre, come dire, il fenomeno del raddoppio della popolazione nel giro di poche ore avverrà. Quindi noi lo dobbiamo gestire come centro operativo comunale, esattamente come gestiamo gli eventi spiacevoli, questo è un evento piacevole, ma lo gestiamo con lo stesso piglio, con lo stesso livello organizzativo e quando ci sono queste situazioni il centro operativo comunale, la Protezione Civile prende in mano la situazione, come accade per i momenti non felici. Ecco, questa è una di quelle poche volte che io starò 3 giorni al COC in modalità felice, anzi un po' mi dispiace perché dovrò stare nella sala di emergenza e non potrò vivere gli eventi in giro per la città e questo mi rammarica molto, però come dire, lo so, sembra strano, ma è un'emergenza felice, viviamola così.
1: Chi c'è dentro al COC in questa occasione? Altre volte lo sa, no? Ha poco tempo per spiegarlo in questa occasione.
0: Durante le emergenze io sapete che non mi sottraggo mai, perché ritengo che voi, come le altre emittenti, date un servizio utile e quindi non mi sottraggo mai, anche se il tempo
1: però
0: è poco.
1: Però diciamo, nella spiegazione proprio
0: nella
1: di chi c'è dentro.
0: Il centro operativo comunale è composto dalla sindaca e dall'assessore della Protezione Civile, quando chiaramente la sindaca in quel momento non c'è, l'assessore della Protezione Civile copre il ruolo vacante. Poi, e queste sono le figure politico-amministrative, poi ci sono la dirigente della Protezione Civile e i direttori di tutte le aree del comune, quindi i direttori, non i dirigenti, i responsabili di area. E dopodiché ci sono i rappresentanti delle aziende partecipate, Aster, Amiu, dopodiché c'è sempre l'ANPAS, quindi il servizio legato alle ambulanze, questa volta ci sarà anche il 118 e c'è il responsabile delle squadre della Protezione Civile del Comune di Genova. Chiaramente in questa modalità è un

0: COC allargato anche ad altre figure dirigenziali che di solito non coinvolgiamo, sì, perché durante le emergenze quelle infelici sappiamo che coinvolgere, questa, certo, è un'emergenza felice, quindi c'è anche la cultura, i musei, il turismo, no? E in questo caso come si differenzia? Differenziamo tra chi sta nella sala di emergenza. La sala di emergenza deve essere fatta di poche persone presenti, perché deve avere, come dire, un'organizzazione precisa, non, sì, deve, certo, esserci confusione, e tutti gli altri componenti di questo COC particolare invece devono essere reperibili a livello telefonico, a livello di call, in modo che se c'è da dare delle direttive ci si comunichi immediatamente. Quindi snellezza nella macchina interna, di chi è costretto a star chiuso lì dentro. E scusate se uso questo termine, costretto in questo evento.
1: Abbiamo capito che l'assessore Ferrante voleva
0: avrebbe voluto
1: qui
0: andare in giro.
1: Sindaca Salis, l'assessore Ferrante voleva essere sostituito perché voleva andare in giro a divertirsi,
0: no,
1: con gli alpini.
0: Io penso che gli alpini, ovviamente, avranno solo il piacere di avere la sindaca, che invece per 3 giorni sarò ovunque in città. Sicuramente la sindaca Salis è molto più empatica di me e gli alpini saranno molto più contenti di vedere
1: Ferrante,
0: la sindaca.
1: Ferrante, senta, visto che il tempo corre, saremo già in ritardo, volevo chiederle questo. C'è sicuramente poi una fase che è quella della fine, sì, della adunata,
0: il deflusso
1: da una parte delle persone e anche, diciamo, dell'ordine della città, le transenne che devono essere tolte, l'AMIO. Lì come
0: allora,
1: si è organizzato?
0: Chiaramente ci siamo organizzati in modalità straordinaria. Astiere lavoreranno tutti, AMIO lavoreranno tutti, avremo dei costi di straordinari notevoli, le aziende partecipate sosterranno dei costi, l'amministrazione chiaramente deve sostenere questi costi, ma tenete conto che tutti i costi che sosteniamo, che ci sono e sono valutabili in 200.000 euro, sono ben poca cosa rispetto alla ricaduta che la città, che nell'immediato sono più di 100 milioni in 3 giorni di euro, ma non è, è un investimento futuro, perché è un investimento legato al fatto che 500.000 di persone potrebbero venire a Genova, e se avranno una bella impressione saranno persone che parlano bene del nostro territorio e che tendenzialmente torneranno o invoglieranno gente a tornare.
1: Il COC quando si chiuderà?
0: Il COC si chiude a evento finito e quindi
1: quando l'ultima
0: transenna in città è stata tolta, è l'ultimo pezzo di carta dentro un bidone della spazzatura.
1: Va bene, grazie a Massimo Ferrante, assessore alla protezione civile del comune di Genova, che per una volta ho visto in studio, ho intervistato in studio, perché normalmente per le allerte ci sentiamo sempre al telefono. Grazie, buona
0: buon
1: lavoro.
0: Giornata.
2: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
3: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.
4: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
1: Vado a salutare Alberto Cappato, direttore mobilità urbana Comune di Genova, buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno.
1: Allora, piano organizzativo per la mobilità, per la adunata, molto complesso, parliamo in particolare per i genovesi adesso, per quelli che devono spostare la macchina, cercano di capire dove parcheggiare. Come vi siete organizzati e quali sono le informazioni da dare?
5: Certamente, come noto ci sono, come ormai sapete, due aree particolari, una caratterizzata

0: dal colore verde scuro sulle mappe. Peraltro approfitto per invitare a consultare sul sito del Comune il Geoportale, dove è stata fatta una mappa molto molto chiara e dettagliata, dove si possono vedere nel dettaglio tutti i vari livelli e i servizi necessari. Tornando invece alla risposta, quindi due aree: una in cui, diciamo, i disagi sono più ampi perché durano più tempo, e la sosta e la circolazione sono completamente interdette. Lì, per darvi un'idea, ragioniamo sui 680 stalli. Quando dico stalli, sono posti auto, per essere semplici. Dopodiché,
1: questa è l'area del centro,
0: dal giovedì pomeriggio dopo il 17 fino alla domenica sera, intorno alle 11, a fine manifestazione. E questa è l'area più critica
1: del centro,
0: anche perché dura di più. Poi invece dal sabato sera alla domenica sera c'è l'altra area, quella colorata su verde chiaro, che è più ampia, dove c'è il divieto della circolazione, ma il divieto della sosta è soltanto in alcune aree. Invito ad andare a leggere l'ordinanza nel dettaglio, devo dire che tutti i titolari di Tagliando Blu Area sono stati informati con una comunicazione, quindi diciamo in maniera molto dettagliata, però è veramente una lista molto molto lunga, quindi non mi metterei a fare la lista qui adesso, ma quello che mi preme sottolineare che nell'area verde chiaro ci sono delle zone in cui l'auto può essere lasciata parcheggiata, non si potrà spostare.
1: E tra l'altro devo dire, scusi nuovamente interrompere, io per esempio che sono residente dell'area 1, quella del centro, ho visto che qualche giorno fa nel mio portone è stato affisso il foglio con tutte le vie, con il QR code, quindi non solo quelli che hanno l'abbonamento, certo. Quindi cioè, si cerca.
0: È stato fatto un grandissimo lavoro organizzativo, la macchina del comune è molto articolata e ogni direzione ha fatto veramente molto lavoro per far sì che appunto questo evento sia gestito nel migliore dei modi, sia per chi deve arrivare a Genova, sia invece per i genovesi, che sicuramente
1: avranno
0: disagi,
1: questo
0: disagio, e adesso vi racconto che cosa abbiamo fatto per far sì di ridurre al massimo questo disagio. Tanto ci sono delle aree dove si può andare a parcheggiare gratuitamente, e sono tutte le blu area della città, indipendentemente dal Tagliando, e tutte le isole azzurre. Per l'occasione è stata, e questo già dal 4 di maggio, quindi già da adesso sono gratuite. Questo è stato fatto inoltre, è stato attivato quelle che sono le isole azzurre estive nella zona dietro Corso Italia. Su quelle invito a utilizzarle, perché ancora ieri c'erano molti posti liberi, quindi faccio questa segnalazione perché diciamo è un bel polmone. Dopodiché, per i residenti delle zone A, B, D, E, F, ZTL Centro e Molo ci sono alcuni ulteriori spazi, sempre gratuiti. Sono i parcheggi in struttura gestiti da Genova Parcheggi, quindi Piazza Carignano, Via Carducci, Piazza Tommaseo, dove se si trova la sbarra comunque si prende il biglietto, e poi quando si esce si reinserisce il biglietto, ma la sosta è gratuita. Poi c'è anche il parcheggio di Via Buozzi, il parcheggio di interscambio di Negro, per intenderci, anche quello gestito da Genova Parcheggi, e anche quello con le stesse indicazioni degli altri parcheggi è gratuito. Poi abbiamo messo a disposizione il parcheggio in via Bertazzi 12 rosso, questo da giovedì alla domenica. L'indicazione per questo parcheggio è che chiude la notte, quindi le auto comunque è una soluzione per portare l'auto, e poi ovviamente non può essere spostata, ma diciamo si tratta di un numero importante di posti e quindi è una buona soluzione. In via Bertazzi 7 rosso c'è il parcheggio delle Torri Faro, che anch'esso può essere utilizzato. Poi c'è un parcheggio nuovissimo in via Spataro, per intenderci, a fianco alla piscina Crociera, dove anche lì è possibile parcheggiare gratuitamente. Poi c'è un parcheggio in area portuale, questo l'ho lasciato per ultimo, il parcheggio Ortec, dove sarà possibile andare sempre gratuitamente

0: gratuitamente, ma soltanto sabato sera, con però l'obbligo di ritirare la macchina domenica sera tra le 11 e mezzanotte per poter lasciare posto lunedì mattina ai lavoratori dell'area delle riparazioni, che ringrazio, approfitto per ringraziare perché ci hanno concesso questa opportunità. Vi sono poi, e non sono anche questi punti da trascurare, delle zone, delle linee gialle del trasporto pubblico locale in aree che ovviamente sono interdette anche al transito dei bus, quindi corsie riservate, che vengono trasformate in parcheggi, anche questi gratuitamente. Rinvio anche in questo caso all'ordinanza per il dettaglio specifico, come delle aree ulteriori nell'alta Val Bisagno, la corsia di destra, ad esempio in via Damoli, e poi andando anche più su da via Emilia, via Nazionale, in modo da poter dare, considerando che solo in quella parte abbiamo più di 1000 stalli che mettiamo a disposizione in maniera straordinaria. Questi sono quelli completamente gratuiti. Ovviamente non bastavano, perché le auto da spostare sono veramente tante per garantire che l'evento si svolga in sicurezza e nel miglior modo possibile, e quindi con i colleghi, che approfitto, i colleghi della Direzione Mobilità, che approfitto veramente perché hanno fatto un grandissimo lavoro, abbiamo agevolato delle relazioni con i titolari dei parcheggi privati presenti nelle immediate vicinanze delle aree interessate dalla manifestazione, che hanno, mettono a disposizione delle tariffe preferenziali rispetto a quelle che sono le tariffe normali. E li cito uno a uno velocemente. Uno è l'autopark Piccapietra, è €12,50 al giorno. Uno è il parcheggio del Palasport, 15 euro al giorno. Poi c'è il parcheggio presso l'ospedale San Martino, il parcheggio Saba. Il parcheggio di Corte Lambruschini, una tariffa forfettaria di €50 per tutto il periodo. Poi c'è il Marina Park, 10 euro al giorno. E la Marina Porto Antico, €24 al giorno. Queste sono le tariffe migliori che è stato possibile negoziare. E diciamo, con questo ultimo stock di stalli riusciamo a dare un servizio che dovrebbe risolvere completamente il problema, anche perché valutazioni fatte sulla base di esperienze negli anni passati nelle città che hanno ospitato la donata, e il tema legato alla stagione e il fatto che siamo in un weekend lungo, c'è una ipotesi di almeno un 10% di genovesi che potrebbero decidere di passare il weekend fuori città.
1: Ecco, diciamo quindi così, di liberare, insomma,
0: in quel caso, questo non vuol dire che non vogliono vedere la manifestazione, ma diciamo può essere che, e quindi questo mix ci consente di arrivare a una sorta di numero neutro, e quindi di arrivare a poter dare a tutti la possibilità di trovare un parcheggio.
1: Grazie ad Alberto Capato, che è direttore della mobilità urbana del Comune di Genova. Abbiamo cercato quindi di spiegare ancora meglio ai genovesi, quindi dell'area 1, che è quella del centro, quella più impattante, e poi quella 2, come fare, dove mettere questa automobile, quali sono le opportunità, da quando, poi trovate tutto ovviamente sul portale, ma questo è il nostro compito questa settimana, cercare di accompagnare i genovesi in tutte quelle che sono le informazioni di servizio pubblico per affrontare queste giornate, che possono essere molto belle, sappiamo che è un impatto notevole economico sulla città, ma che creano qualche evidente disagio e problema. Grazie ad Alberto Cappato.
0: Grazie a voi.
1: Noi ci vediamo tra pochissimo.
2: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19:30.
3: Da Basco è arrivato il sottocosto, solo con Prima Card. Gocciole chocolate Pavesi, 1 chilo, a soli €3,19. Caffè Lavazza, 250 grammi per 2, a soli €7,29.

0: 5,49 euro. Carta igienica Mega Foxy 4 rotoli a soli 1,89 euro. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
1: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o

0: Radio Comando, Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
1: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca. Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di Ami. E a volte anche un po' di te stessa.
2: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
1: Sì, dai, papà, andiamo, su.
3: E questo weekend ritorna nelle piazze italiane l'Azalea della ricerca di AIRC. Ne parliamo con Lorenzo Anselmi, che è il presidente del Comitato Ligure. Buongiorno.
4: Buongiorno a tutti voi.
3: Allora, un appuntamento, quello di sabato 9 maggio e di domenica 10 maggio, molto sentito a Genova e in Liguria.
4: Sì, l'occasione di procurarsi le azalee per la festa della mamma è una tradizione ormai che tutti noi liguri abbiamo. Sono quasi 50 anni che AIRC scende nelle piazze per raccogliere fondi in questa occasione. Per noi è un appuntamento che ha un valore simbolico importante, essendo, ripeto, la prima delle iniziative che la nostra fondazione ha inventato e sperimentato nelle piazze, e poi anche perché è un'occasione di importante raccolta di fondi e quindi, diciamo, come ben sapete, purtroppo non bastano mai, e quindi non possiamo mai, dobbiamo continuare incessantemente a tenere buone le nostre tradizioni, tra le quali, ripeto, quella dell'azalea della ricerca.
3: Anche perché nel 2025 in Italia sono state stimate quasi 180.000 nuove diagnosi, una donna su tre ne è colpita nel corso della sua vita, e quindi la ricerca è quanto mai fondamentale, anche perché proprio in questi anni, con il sostegno che ognuno di noi può dare comprando per esempio una azalea, si sono visti dei risultati concreti. Glielo chiedo sempre, Anselmi, lo facevamo anche prima con il professor Ukmar: come sono questi genovesi, questi liguri, come andiamo?
4: Ma i liguri con noi sono sempre stati molto generosi. Io spero che sia anche perché ispiriamo fiducia. Ecco, io credo che credo che le persone sappiano che affidando a noi i loro risparmi, pochi o tanti che siano, ecco, questi non vengono dispersi. Uno dei principi ferrei della nostra fondazione è che nessun euro raccolto viene speso direttamente sul territorio dove è raccolto, secondo una scelta così discrezionale e impulsiva, bensì ogni euro, diciamo, converge in un'unica cassa nazionale e viene speso solo dopo un'accuratissima selezione fatta da un comitato scientifico composto da decine di scienziati, ricercatori nazionali e internazionali, e solo quindi i migliori progetti vengono finanziati. Quindi anche i 18 euro che voi domenica generosamente ci verserete, posso garantirvi che saranno spesi nel migliore dei modi.
3: C'è anche da sottolineare la qualità proprio, no, della ricerca che si fa qui.
4: Sì, la Liguria si distingue per la qualità della ricerca, per la capacità dei ricercatori. Noi attualmente stiamo finanziando San Martino, Galliera, Gaslini, Università, Istituto Italiano di Tecnologia. Stiamo finanziando 20 progetti di ricerca e abbiamo anche in corso due o tre borse di studio, e ci viene riconosciuto a livello nazionale che i risultati della nostra ricerca sono importanti, e quindi io, essendo appunto poi rappresentante ligure della fondazione, ne vado molto orgoglioso.
3: Anselmi, sabato e domenica 150 sono le piazze della Liguria. Sicuramente domenica in città a Genova, essendoci la lunata, ci saranno molte persone in giro, chissà che...

0: facciate veramente, diciamo, una vendita di azalee proprio nelle prime due ore di domenica con gli alpini, chi lo sa?
1: Ma guardi, in verità purtroppo dico che questa gioiosa festa che ci sarà a Genova domenica e che tutti siamo contenti, ripeto che ci sia, con gli alpini, beh, a noi creerà un po' di difficoltà perché non potremo allestire nella zona chiuse le nostre consuete punti di diciamo,
0: cioè dovete
1: di vendita.
0: Spostarvi rispetto
1: dobbiamo
0: al solito?
1: Perché non tanto perché noi non si possa stare lì, quanto perché non riusciamo a non riescono a fornirci il giorno stesso, come sempre avviene, le azalee da vendere. E quindi nella zona chiusa noi non potremo fare. E infatti, andando sul nostro sito, che io adesso non lo ricordo mai, azaleedellaricerca.it, ecco lì noi indicheremo dove i genovesi nella giornata di domenica potranno recarsi per assicurarsi la azalea. Purtroppo abbiamo un problema grave di fornitura della azalea in centro.
0: Ma
1: Cioè,
0: questo sia per la giornata di domenica che di sabato o solo per domenica?
1: ma allora, per la giornata di domenica, evidentemente, sì.
0: Quindi possiamo dire che sabato in centro si troveranno, mentre per domenica ci saranno delle altre, diciamo così, postazioni rispetto a quelle che uno memorizza da un anno all'altro?
1: Esatto.
0: Ok.
1: Ora lei dice sabato, io sarei felice di questo.
0: E
1: ma
0: invece sia
1: eh,
0: sabato che domenica.
1: io, io temo, no, io temo che noi scenderemo in piazza solo domenica.
0: Ah.
1: Con le azalee. No, adesso almeno così facciamo normalmente.
0: Ok.
1: Quindi purtroppo sabato magari
0: Domenica.
1: riuscissimo, ripeto, voi immaginate che a livello nazionale distribuiamo 600.000 azalee. Pensate la difficoltà logistica della distribuzione di tutte queste piante per il territorio nazionale. E questo quindi avviene in maniera scientifica nella giornata di domenica, no? La mattina. Ed è per questo che abbiamo una difficoltà a poter fornire i punti nel centro. Ma abbiamo, ripeto, se andando sul sito, subito a ridosso delle zone chiuse, sicuramente i genovesi avranno modo di procurarsi la zella. Tutti gli altri liguri invece potranno seguire le loro abitudini tranquillamente.
0: Grazie, grazie a Lorenzo Anselmi, le faccio fare come sempre l'appello ai nostri telespettatori per questa importante iniziativa. Prego.
1: Beh, l'appello è quello di non lasciarci mai soli. Come diceva prima, ahimè, più di 1.000 italiani al giorno ricevono la diagnosi del cancro. Per fortuna ormai più della metà di chi si ammala dopo 5 anni conduce una vita normale, guarisce e conduce una vita normale. Ma purtroppo questo non basta, evidentemente, bisogna non fermarsi, e per non fermarsi la ricerca oncologica in Italia può contare solo su di noi, e quindi noi abbiamo bisogno di voi, dei vostri contributi, del vostro aiuto.
0: Grazie, grazie a Lorenzo Anselmi, buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie, buon lavoro anche a voi.

0: Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Dai, regala la Zalea della ricerca di AIRC e sostieni gli studi sui tumori che colpiscono le donne.
1: Domenica 10 maggio per la festa della mamma, quindi la Zalea della ricerca di AIRC che torna a fiorire. Per ovviamente motivi logistici, avete sentito il presidente Anselmi dire andate a consultare sul sito dove potete trovare la Zalea, perché a causa della giornata nazionale degli alpini non è possibile.

0: consegnare in determinate aree. Intanto grazie alla regia di Andrea Rocchiccioli lo stiamo vedendo, e quindi le postazioni che normalmente siamo abituati a vedere per quanto riguarda il centro non ci saranno. Quindi vedete che andate sul sito, la cartina, vedete tutte le piazze della Liguria, e poi potete andare su Genova e vedere quelle che sono per esempio Corso Italia, Bocca d'Asse, Castelletto, insomma l'area proprio del centro, quella dove siamo abituati sotto il Ponte Monumentale, ma non solo, insomma non ci saranno. Andate proprio sul sito, per esempio via Lagusten a San Martino, abbiamo visto Bocca d'Asse, piazza Sturla, San Francesco d'Albaro, insomma sono diverse le postazioni. Priarugia invece, per quanto riguarda il centro, ovviamente non ci sono, e ci ha spiegato perché il presidente Anselmi. E adesso torniamo con Chiara Orru in giro per il centro, vediamo se ha incontrato qualcuno, che alpini ha incontrato.
1: Quante ore di viaggio per arrivare qua?
2: 4 più o meno, senza le pause.
1: E come è andato il viaggio? Treni pieni?
2: Sì, no, eravamo in macchina, l'ultimo pezzo d'autostrada un po', vabbè, così, però...
1: Avete beccato code?
2: Sì, sì. Più che altro qua anche in paese, cioè in città, un po' di traffico, però vabbè, dai, con calma ci si arriva dappertutto. Vale la pena.
1: L'accoglienza ligure?
3: Da come si pensava era drastica, adesso vediamo che è la solita adunata di sempre.
1: Cosa avete letto in giro? Polemiche? Cosa avete sentito?
3: Sui social ci sono polemiche, tante, però da quello sono già 3-4 ore siamo qua, però vedo che la gente ci accoglie volentieri. Non è come dire, e neanche noi non siamo come dicono loro. Siamo tranquilli, anche se qualcuno beve qualche bicchiere, ma siamo tutti tranquilli. Anche perché non è la prima che si fa e ormai sono tutti abituati come comportarsi, come dopo ci sarà qualche caso come c'è sia da una parte che dall'altra, però la popolazione qua vedo che sono cordiali, anche quando siamo arrivati noi, cordiali a chiedere se abbiamo bisogno di informazioni. Bene.
1: Per voi è la prima adunata, immagino di no?
3: Io sono stato qua dell'80, nell'80 eravamo, però sono andati tutti avanti, eravamo 14, ne è rimasto uno, due, una signora, la mamma di quel ragazzo lì e il nostro segretario del gruppo.
0: E adesso con Elisabetta Biancalani torniamo nella zona della Foce, Piazza Rossetti credo.
4: Perdona, ma...
5: Sì, buongiorno a te, a tutti i telespettatori. Io mi trovo in Piazza Rossetti, che si sta un po' trasformando in un accampamento di alpini. Io sono con la presidente del municipio, Anna Palmieri. Volevo chiederle, non li sgomberate più ormai, avete deciso?
4: Allora, io non li avrei mai sgomberati. Poi ieri c'è stato un qui pro quo, diciamo, in Piazza Paolo da Novi.
5: Cosa è successo?
4: Io mi ero affiancata agli alpini perché dovevano...
5: Che si erano accampati,
4: che hanno fatto una cosa bellissima, coinvolgendo tutti, anche i negozianti. Quindi portiamo anche comunque dei soldini nelle casse dei nostri attività commerciali. Dovevano essere mandati via perché non c'era l'ordinanza per l'accampamento, e quindi provocatoriamente mi ero detta: bene, allora se mandate via loro, mandatevi anche me, mi seguo sulla panca con loro e vediamo. E forse una provocazione, il buon senso comunque anche dell'assessore, ed è stata data, diciamo, in modo informale, perché non c'è un'ordinanza scritta, e hanno cominciato quindi a dire: va bene, rimanete.
5: Quindi il comune ha detto: possono rimanere anche laddove non è previsto come qua nei
4: sicuramente
5: giardini.
4: Vorrebbe dire portare via questi, potrebbe Piazza Paolo da Novi, Corso Italia, Waterfront, creano una grande festa. Ieri sera mi hanno detto che c'erano un sacco di residenti che erano lì con loro, nelle loro tende. Dobbiamo pensare che è una festa. E comunque sono quasi tutti, l'altro giorno in Piazza Paolo da Novi, ieri mi dicevano: uno è l'elettricista, uno è un idraulico, uno è un giardiniere, quindi gente che comunque sa come mantenere le cose. Quindi accogliamoli, facciamo vedere che Genova non è così chiusa, facciamo vedere che abbiamo voglia di sorridere con loro e fare festa con loro.
5: Quindi in base a ciò che lei dice, il

0: comune non manderà nessuno neanche qua, vediamo che se ne stanno creando altre.
1: Io spero, questo logico non posso saperlo con certezza, però direi che a questo punto sono già in troppi e mandarli via tutti veramente sarebbe una cosa brutta e insomma voglio essere fiduciosa e vedere bambini da una parte che giocano e gli alpini dall'altra, trovo che sia una bella realtà. Anche i ragazzi conoscono chi sono gli alpini.
0: Allora grazie Lina allo studio.
2: Sara è la mamma di un bambino con una malattia genetica rara, con una diagnosi che è arrivata durante il Covid come uno tsunami, ce l'ha raccontato durante l'ultima puntata di People. Il suo messaggio agli altri genitori nella sua stessa condizione è quello di prendersi il tempo per accettare la disabilità e non mollare, fare tutto quello che si può per i propri figli. Sentiamo.
3: Appunto, io sono Sara, sono la mamma di un bimbo di 6 anni che è nato con una malattia genetica rara che si chiama sindrome di Angelman, colpisce circa un bambino su 15.000 e provoca dei ritardi psicomotori, crisi epilettiche, assenza quasi totale di linguaggio, insomma l'elenco è abbastanza lungo. E, sono bambini che una volta anche diventati adulti non potranno mai rimanere da soli, avranno sempre bisogno comunque di un sostegno. L'unica consolazione è quella che non è una malattia degenerativa, quindi l'aspettativa di vita è quella di una persona normale. La mia storia nasce più o meno quando mio figlio stava per compiere un anno. Io non mi sono mai particolarmente preoccupata dei ritardi che aveva motori perché eravamo in pieno Covid, quindi io non avevo neanche la possibilità di confrontarmi con altri bambini. Certo. Le sedute del pediatra erano in videochiamata, quindi insomma non mi sono particolarmente preoccupata finché intorno ai 7-8 mesi sono iniziati dei tremori che poi sono appunto risultati essere poi delle crisi epilettiche. Abbiamo fatto un ricovero ai Gaslini e da lì siamo usciti con questa diagnosi in mano. Ovviamente buio totale, è stato proprio uno tsunami, a un certo punto eravamo proprio, io poi non l'ho presa bene perché poi comunque avevo anche avuto esperienze mie personali precedenti, sempre di ospedali e tutto, quindi sapevo esattamente a che cosa andavo incontro e pensavo che la mia vita fosse rovinata totalmente. Finché, grazie ad un'amica in comune, vengo in contatto con un'altra ragazza che è Paola, che mi ha sostenuta dicendomi una frase che mi ha fatto un po' vedere la luce in fondo al tunnel, che è stata: tutti i medici ti dicono quello che tuo figlio non può fare, ma non ti dicono tutto quello che invece può fare. E allora da lì abbiamo cominciato io e mio marito a iniziare questa nuova avventura, dai, chiamiamola così. Il consiglio che posso dare a chi deve affrontare questa battaglia è quella di prendersi un po' di tempo per accettare, perché comunque bisogna accettare la disabilità con i pro e i contro. E poi sicuramente di non mollare, di andare avanti, che comunque la vita è una vita diversa da quella che magari ti eri immaginato, ma comunque una vita bellissima lo stesso.
2: Potete rivedere tutta la puntata di People sul sito primocanale.it, sul nostro canale YouTube. Vi ricordo alle 20 Gradinata Nord questa sera, alle 21 Liguria Calcio. Noi ci vediamo tra pochissimo con Dario Vassallo.
4: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
5: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
6: Vieni da Conad, perché conviene! Dal 7 al 20 maggio, mozzarella Santa Lucia Galbani, confezione 3 pezzi da 125 grammi a 1,99€. Solo da Conad. Sempre il meglio, al miglior prezzo.
7: Quindi, se siete

0: Liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché? Perché conviene!
1: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di primo canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.
2: E siamo arrivati all'appuntamento con il cinema, la cultura e gli spettacoli insieme a Dario Vassallo. Ciao Dario.
3: Ciao Tiziana, buon pomeriggio a tutti.
2: Allora, Franco Nativo era geloso perché io avevo chiesto il film il primo giorno, vero Franco che sei qui? Allora, Franco da giorni e giorni chiede un film a Dario Vassallo. Qual è questo film di cui parliamo oggi?
3: Questo film è I tre giorni del Condor, ma devo dire una cosa Tiziana, devo dire che sono anche stato contento di assecondare questa richiesta di Franco per due motivi. Primo perché è un film che a me piace moltissimo e poi perché in assoluto comunque è uno dei grandi film degli anni 70, un film interpretato da Robert Redford che ha contribuito un pochettino a crearne il mito, Faye Dunaway, Max von Sydow, Cliff Robertson, tratto da un romanzo di James Grady che in realtà si intitolava I sei giorni del Condor e che pur fortemente legato al contesto storico dell'epoca è uscito 50 anni fa nel 1975 è ancora purtroppo terribilmente attuale. Parte con una strage: tutti coloro che lavorano in un reparto della CIA vengono misteriosamente uccisi. L'unico a salvarsi è appunto Robert Redford, il cui nome in codice è proprio Condor, che in realtà è un diciamo così è un analista, non è un operativo, e di lì inizia una caccia a Redford in cui lui si fa aiutare da una donna che prima sequestra, poi in qualche modo diventerà la sua alleata. Poi alla fine si scopre che tutto questo era successo, tutti questi, diciamo così, questi impiegati della CIA erano stati uccisi perché c'era stata da quella sezione una pericolosa fuga di notizie che aveva riguardato l'attività dei servizi segreti americani, quindi della stessa CIA, che volevano far scoppiare una guerra in Medio Oriente per assicurarsi il controllo del petrolio. Ed era un rapporto di Condor che aveva involontariamente smascherato questa cosa della CIA. Un grande film d'azione, un film sostenuto anche da una suspense di tipo hitchcockiano, che da un lato mette di fronte un uomo da solo contro il sistema, ma è anche un ritratto direi drammatico di come i servizi segreti delle grandi potenze mondiali, prima di tutto gli Stati Uniti, ma non soltanto gli Stati Uniti, governino il mondo per il raggiungimento dei propri interessi socio-economici. E questa accusa, questa denuncia veniva 51 anni fa, ma Tiziana credo proprio che le cose non siano cambiate da 50 anni a questa parte, è il motivo per cui I tre giorni del Condor rimane drammaticamente, devo dire, attuale. Due clip ho scelto, la prima è quello che ci fa vedere Condor, cioè Robert Redford, che torna dall'essere andato in un pub a comprare il cibo per tutti gli altri suoi colleghi e trova quello che trova e che vediamo insieme.
4: Il sistema di sicurezza è in sciopero? Scusi, ma che cosa fa lì per terra?

0: Emergenza.
1: Sono Joe Turner. Senta.
0: Qualificarsi.
1: Cosa?
2: Identificazione.
1: Ah, beh, mi chiamo Turner, lavoro per voi, mi stia a sentire.
0: Il nominativo?
1: Ah, me l'ho detto, mi chiamo Turner.
2: Nominativo in codice.
1: Ah, Condor. Sezione nona, dipartimento 17, c'è stato un massacro.
0: Quale entità?
1: Come entità?
0: Entità dei danni.
1: Tutti morti. Il dottor Lappen, Janice, Ray, Harold. Harold era chiuso nel bagno.
2: Questa chiamata è da una linea di servizio?
1: No, no, una cabina pubblica, a pochi metri dall'ufficio, per la strada.
0: Questa è violazione delle norme di sicurezza per le comunicazioni, Condor.
1: Senti, figlio di puttana, ti sto spiegando che stava piovendo. Io tornavo coi sandwich e nell'ufficio era un massacro. Tutti morti assassinati.
2: Ok. L'incidente è stato scoperto da qualcuno estraneo alla compagnia?
1: Io non lo so. No, non credo.
2: Tu sei stato colpito?
1: Io? Colpito? No.
0: Sei armato?
1: Ecco, io ho quella di Miss Russell, il nome in codice non me lo ricordo. Ah, usignolo. Nel suo cassetto c'era una pistola e così l'ho presa.
0: Identificazione dell'arma?
1: È una 45 automatica. Che fate? Mi venite a prendere, aspetto. Sono un impiegato, non sono agente, io leggo libri.
0: Lasciare subito la zona.
1: Sì, ma che faccio? Vengo io al quartier generale, a Langley?
2: Escluso. Cercare un luogo sicuro.
1: Ma dove?
0: Evitare tutti i posti abituali e non tornare a casa, per nessun motivo.
3: Questo appunto avete visto è il momento iniziale, la seconda clip che ho scelto è un po' un sottofinale dove troviamo un altro grande personaggio secondo me di questo film che è un killer francese, di origini francesi, un francese, si chiama Jobert, interpretato da Max von Sydow, direi più un antieroe che non un cattivo. E la scena che vediamo è la scena in cui dopo aver praticamente per tutto il film cercato di uccidere Robert Redford, perché ovviamente era pagato per farlo, uccide invece, appena ucciso, il responsabile della CIA che aveva ordito tutta la macchinazione, trovandosi proprio con Robert Redford, e quello che succede lo vediamo insieme.
4: Hai toccato altre cose oltre alla sedia?
1: Lavori di nuovo per la compagnia?
4: Sì, non vedi?
1: Per Dio, t'hanno ripreso.
4: Solo per questo. Per altro.
1: Ma non capisco. Era anche lui nella compagnia. Allora perché?
4: Nel mio lavoro non chiedo mai il perché. Le domande che faccio riguardano il quando. Il dove, qualche volta. Ma sempre il quanto. Ho il sospetto che era diventato un po' troppo ingombrante. Già, come te.
1: Allora... il tuo lavoro non è finito.
4: Pardon? Oh no, non ho nessun impegno con la compagnia riguardo a te. E poi non sapevano che tu fossi qui. Io ero sicuro di trovarti.
1: Ma quel postino, non eri stato tu a mandarmelo?
4: Sì, perché allora lavoravo per conto di Atwood. Ma come?

0: Dimmi di quella donna.
1: Che vuoi sapere?
0: L'avevi scelta con che criterio? Per l'età, la macchina, l'aspetto?
1: A Vanvera. Il caso.
0: Bella scelta. Vuoi un passaggio?
1: Vorrei ritornarmene a New York.
0: Non vedo un grande avvenire per te lì. E ti può anche capitare che te ne vai a passeggio. Magari è la prima bella giornata di primavera. E una macchina si mette al tuo fianco. E si apre lo sportello. E qualcuno che tu conosci e di cui forse ti fidi sguscia dalla macchina. E ti viene incontro sorridendo. Un bel sorriso amichevole. Ma ha lasciato aperto lo sportello della macchina e ti domanda se può darti un passaggio.
1: Si direbbe che il rituale lo conosci bene. Che suggerisci allora?
0: Beh, personalmente preferisco l'Europa.
1: L'Europa?
0: Sì. Vedi, il fatto è che il mio lavoro non è poi malvagio, capisci? Alla fine c'è sempre qualcuno che paga.
1: Lo trovo troppo stancante.
0: Oh no, è di tutto riposo. È quasi pacifico. Nessun bisogno di schierarti da una parte o dall'altra. Non sposi nessuna causa. Devi aver fede solo in te stesso e fiducia nella tua precisione.
1: Io in America ci sono nato, Schubert, e mi sento male appena mi allontano un po'.
0: Che peccato.
1: Io preferisco così. Non ti disturba accompagnarmi fino alla prima stazione?
0: Oh no, avec plaisir. Per quel giorno.
2: E questo era I tre giorni del Condor.
3: Allora, intanto c'è una richiesta,
2: sì,
3: che ti fa Patrizia e dice: quando ha tempo, Dario, Gorilla nella nebbia.
2: Avec plaisir. Avec plaisir. Sì, sì, Gorillas in the Mist.
3: Perché avec plaisir?
2: No,
3: perché inizia già a parlare
2: no,
3: francese, Vassallo?
2: Perché mi sono rifatto al personaggio di Max von Sydow, di Joubert.
3: Mica perché sei in partenza, no?
2: Ecco, non ci avevo pensato, però anche se dicevo che da lunedì vado a Cannes.
3: Per i festi, bene, Vassallo.
2: Benissimo, benissimo. E quando torno, volentieri, questo film con Sigourney Weaver, che racconta, un film che racconta la storia di Diane Fossey, che era un'etologa che è riuscita a creare un linguaggio con i gorilla, proprio con i gorilla. Un film che segue un po' la sua vita e segue purtroppo anche la sua drammatica morte in seguito al lavoro che faceva.
3: Tra l'altro, Dario, ieri sera io sono stata, non ho avuto tempo di scaricare qualche immagine, ho accompagnato mia mamma al concerto di Morandi.
2: Attenzione.
3: Sì, devo dire che è stato un regalo per lei, una sorpresa bellissima, un palazzetto insomma pienissimo. C'è stato il ricordo di Gino Paoli e poi c'è stato sul palco anche Michele, però insomma questo per gli spettacoli. Dicevo,

0: Che quindi da una parte tu te ne vai a Cannes, a me che cosa mi rimane? Io che cosa mollo?
1: Dimmelo tu, cosa molli tu?
0: Perché Dario Vassallo... cosa mollo?
1: Molli Papa Fichi?
0: Mollo il Papa Fico.
1: Molli Papa Fico.
0: Allora, la lezione è questa. Che cosa vuol dire mollare il Papa Fico? Tiziano Berti ha deciso che molla il Papa Fico.
1: Puoi chiederlo? Puoi chiederlo la prossima settimana?
0: Ai telespettatori. E poi vediamo che cosa ci scrivono. Io l'ho imparato oggi, ma cade proprio a fagiuolo. Così si dice?
1: Fagiuolo.
0: A fagiuolo. Allora, adesso c'è il take take che oggi... Anzi no, ci sono da ricordare.
1: Volevo ricordare soltanto che oggi pomeriggio a Palazzo Ducale, nella Loggia degli Abati, si apre una mostra su un artista genovese, forse poco conosciuto, ma molto molto bravo, Sergio Fedriani, che è stato un pittore, è stato un acquarellista, insomma, è stato anche disegnatore di manifesti per il teatro e tante altre cose ancora. Io l'ho visto questa mattina in anteprima perché c'è stata la presentazione alla stampa e consiglio vivamente di andare a vedere, perché è la maniera per conoscere un personaggio forse non molto noto.
0: Allora, per me I tre giorni del Condor è uno dei più bei film di sempre, scrive Mauro al nostro numero di WhatsApp.
1: Sono assolutamente d'accordo con Mauro, è uno di quei film...
0: Ah, da ringraziare Franco Nativo, ragazzi.
1: È uno di quei film che io ogni tanto mi rivedo ancora, ogni, diciamo, 4-5 mesi, questo e Tutti gli uomini del Presidente sono dei film che mi rivedo continuamente.
0: Allora, adesso vi lasciamo a Take Take, che oggi è dedicato alla tragedia della Torre Piloti del 2013, 9 furono le vittime, alle 15 Franco Nativo con Pomeriggio Live, e questa sera l'appuntamento degli spettacoli. Perché mi guardi così, Dario?
1: C'è gradinata da nord.
0: Vabbè,
1: Diavolo Veste Prada, devo portare
0: Dario Vassallo, porta le ragazze della redazione a vedere Diavolo Veste Prada 2.
1: Sì.
0: Avete capito? Ci porta prima o poi di andare a Cannes, così non può fare il film della settimana sul Diavolo Veste Prada.
1: No, lo faccio domani mattina e poi lo mando. Era già tutto previsto.
0: Ma come, l'hai scritto prima di vedere?
1: Ma no, lo farò.
0: Poi, tra l'altro, non abbiamo parlato assolutamente degli outfit del Met Gala. Non abbiamo parlato degli outfit del Davide Donatello.
1: Sì, purtroppo abbiamo già sforato di 2 minuti.
0: Abbiamo sforato, e vabbè.
1: Alle cusci.
0: ciao Dario, grazie. Ciao. Andrea Rocchiccioli.
1: Buon pomeriggio.
0: In regia, Take Take, e poi Pomeriggio Live. Buon proseguimento di giornata sul primo canale. Io mollo. Cos'è che mollo?
1: Il Papa Fico.

0: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
1: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
2: Mamma mia! Sì, 113, cerchiamo dai bacini del porto, non c'è l'incidente, una nave è venuta sulla torre, gli è caduto tutto! Hai bacini, ma porto! Oh, numero 4 e 5, una nave! Grazie! Yeah, no.

0: l'acqua però. Ma sai cos'è? C'è troppo in...
1: Potete scrivere anche che lavoriamo.

0: voglia di parlare davvero poca.
1: Sì, in questo momento assolutamente sì. Che passano le ore diventa sempre più inspiegabile, come dire, con le condizioni ottimali del mare, del vento, non c'erano altre navi in navigazione, quindi quanto di più imponderabile potesse accadere è accaduto, e quindi vediamo di capire che cosa è accaduto con l'inchiesta che si è fatta luce su questo evento, che è un evento drammatico per la città, per tutto il porto, insomma è una situazione veramente incredibile.
2: Presidente, il balletto dei numeri, in questi casi, insomma, in questi casi si lavora molto e le notizie si rincorrono. 11 o 13 le persone presenti all'interno della palazzina?
1: Dovrebbero essere 13, perché il dato è legato, come dire, combinazione nel cambio turno, soprattutto ai dipendenti della capitaneria, quindi l'ipotesi è su 13.
2: Quindi sono 6 dispersi ufficialmente?
1: Sono 6 dispersi, sono 10. Capitaneria, la sommatoria, 10 capitaneria, 2 di corpo piloti e 1 dei rimorchiatori, questo dovrebbe essere il numero delle persone.
2: Un'ultima domanda, guardando a quello che comunque accadrà domani per un porto che comunque deve continuare a lavorare, domani il porto sarà agibile, comunque le navi passeggeri potranno entrare lo stesso in porto o il porto comunque avrà un qualche problema?
1: Ma diciamo che con la capitaneria, rispetto, il nodo non è l'operatività portuale in senso stretto, ma è gli aspetti di comunicazione garantita dall'autorità marittima, che si è già organizzata per una soluzione transitoria, quindi a parte domani mattina, che credo che ci sia anche uno stato di comprensibile shock della comunità portuale, poi non dovrebbero esserci problemi per l'operatività, insomma, quindi da questo punto di vista ci sarà una soluzione transitoria, perché qui veniva governato il sistema WTS, veniva governato il processo operativo e credo nella sede della Capitaneria sarà allestita una soluzione temporanea.
2: Presidente, la speranza è che i 6 dispersi vengano trovati il più in fretta possibile.
1: Certamente, ci sono tutti i mezzi di lavoro, adesso è arrivato anche un pontone oltre alla gru dell'ente bacini per cercare di sollevare le parti che sono in mare, con questa speranza, insomma, stanno tutti lavorando in maniera straordinaria.
0: Sta andando al Villa Scassi.
3: A Villa Scassi per avere informazioni, perché la difficoltà in questo momento è quella di avere, di capire i nomi, diciamo così.
2: Roberto era proprio nel suo gabbiotto qui all'ingresso di Mologiano quando è successo, intorno alle 11:30, quello che è successo.
4: Sì, intorno alle 23 ero all'interno della mia postazione e ho sentito un forte rumore. Sono uscito fuori e non credevo ai miei occhi quando ho visto praticamente il jolly nero, la nave che aveva battuto, diciamo, questa torre qua, e ho cominciato subito all'istante a vedere gente che usciva di corsa e mezzi di soccorso che arrivavano. È stata una cosa incredibile vedere una cosa così.
2: Una cosa inattesa.

0: attesa quanto tragica. Roberto, qual è stata, domanda che può sembrare banale, però in quei momenti la prima cosa che si fa qual è? Chiamare soccorsi, cercare di adoperarsi per primo?
1: Beh, io devo interfacciarmi immediatamente con la mia centrale operativa, sicuramente come prima cosa, e con loro poi vedere cosa fare. Chiaramente chiamare subito i soccorsi e gli preposti ad intervenire in questi momenti.
0: I soccorsi sono stati immediati?
1: Immediati, assolutamente, sì.
0: E le persone che erano all'interno della torre erano in turno da che ora?
1: Questi hanno cominciato ad arrivare i piloti intorno alle 20, diciamo. Dopo le 20 hanno cominciato ad arrivare delle macchine dei piloti.
0: Quindi possiamo dire che questo era il turno delle 20 per quello che riguarda i piloti, per la capitaneria?
1: È equivalente, diciamo sempre, al turno delle 20, sì.
0: Di solito quante sono le persone che stanno all'interno in turno in questo orario?
1: Ma in questo orario qui il personale è un po' ridotto, comunque credo che una decina di persone più o meno siano in servizio a quest'ora.
0: Insomma, avete sentito dalle parole di Roberto, una situazione che di ora in ora si fa sempre più difficile, Roberto, perché comunque abbiamo visto uscire mezzi di soccorso, mezzi della polizia mortuaria. Il bilancio in questo momento è di 3, forse 4, insomma, dal punto di vista ufficiale, però noi sentiamo qui le voci, le parole. Purtroppo il timore è quello che possa crescere il numero di persone che è difficile recuperare, insomma.
1: Sì, purtroppo sì, più passa il tempo e più la situazione può degenerare sicuramente. Purtroppo vedi tanta gente purtroppo che mezzi di soccorso continuano ad arrivare, quindi la speranza è che si possa ancora recuperare qualche persona sicuramente c'è.
2: Sì, sono tornato e niente, come Croce Rossa siamo stati allertati intorno alle 23:40. È stata allertata la nostra sala operativa nazionale che segue questi eventi. Ci siamo organizzati, in questo momento è attiva una sala operativa locale presso il Comitato Locale di Genova che smista le eventuali operazioni. Ci siamo coordinati con i Vigili del Fuoco, con il loro responsabile per sapere per attività logistiche di cui potrebbero avere bisogno, e ci aggiorneremo domani mattina per la logistica che è compito in questo momento.
0: Intanto c'è una lunga notte di ricerche, speriamo che si concludano in maniera positiva il più in fretta possibile, però purtroppo sentiamo qui, percepiamo lo stato d'animo, non è dei più sereni.
2: Non posso né confermare né smentire, perché poi lo faranno le autorità competenti. Comunque lo stato d'animo sia da parte dei soccorritori che di eventuali colleghi o parenti dei dispersi sul posto non è dei più sereni, ecco, comunque ora vedremo che la situazione poi si evolverà col passare della notte.
3: Due sono militari della Capitaneria di Porto e uno è un pilota, una persona del corpo piloti. E poi abbiamo 4 persone ricoverate presso gli ospedali e sotto controllo. E più stiamo facendo ricerche per presumibilmente 4 dispersi, però dobbiamo finire alcuni accertamenti.
0: Siete riusciti a ricostruire quello che è successo?
3: Su questo non posso dire niente perché sono questioni che non abbiamo ancora affrontato e non sono di competenza, ecco, che mi è stata affidata.
0: Oltre alla torre sono state coinvolte alcune palazzine, una in particolare. C'è notizia di persone all'interno di questa palazzina?
3: Non mi risulta nessuna notizia di questo genere, non mi risulta, ecco, allo stato.
0: I dispersi chi sono?
3: Presumibilmente tra piloti e colleghi miei del militare delle Capitanerie di Porto.
0: Qual è lo stato d'animo anche di un comandante, un ammiraglio che si trova alla fine in pratica del suo mandato ad affrontare una situazione del genere?
3: Ma questa, diciamo, un'osservazione puramente soggettiva, così che io poi riguarda una persona più alta in grado di me che rimetto a dichiarazioni dei miei superiori, non mi posso esprimere sull'argomento.
0: Quindi nella torre c'erano personale della capitaneria, piloti, rimorchiatori e chi ancora?
3: No, nella torre erano presenti personale della capitaneria di porto e personale del corpo piloti.
4: Sì.
3: Non mi risulta, comunque sono tutte notizie che io sto dando con beneficio di inventario che potrebbero essere chiaramente smentite da ulteriori accertamenti.
0: Come state operando per questa emergenza? Quante sono le persone in campo? Quante sono le persone in campo?
3: Noi abbiamo in campo tutte le motovedette in forza al nostro comando, più

0: un elicottero che è prevenuto da Sarzana e altri corpi di altre forze, di polizia.
1: Le ricerche proseguono più in acqua o sulla terraferma?
0: Ma ci sono ricerche che avvengono sia sulla terraferma ad opera dei vigili del fuoco, sia in acqua ad opera dei mezzi navali, quindi dei nostri mezzi e dei mezzi degli altri corpi di polizia.
2: Sono di Genova e purtroppo vi chiedo un attimo di attenzione per parlare di questa gravissima situazione che colpisce la mia città, che ho seguito tutta questa notte. Purtroppo, come sapete, alle 11 ieri sera una nave ha distrutto la torre di controllo del porto di Genova, la nostra seconda lanterna, è stata fatta 10 anni fa, e vi dico la verità, conoscendo molto bene il porto di Genova, è un qualcosa di incredibile quello che è successo, è veramente impossibile che andasse a finire addosso una nave alla torre di controllo. Ci sono in questo momento, è stato trovato adesso il quarto morto, ce ne sono altri 6 sotto le macerie, e purtroppo devo dire che oltre naturalmente a essere vicina alle famiglie, questo tocca la prima azienda della città, l'unica salvezza fino ad oggi di una città in gravissima crisi. Vi chiederei un momento, è stato dichiarato il lutto cittadino, vi chiederei un momento di raccoglimento e di vicinanza alla città di Genova e a tutte le vittime.
3: Devo chiedere io. Un minuto di raccoglimento, prego.

0: Prego.
1: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
2: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
3: Posso venire a parlare di ciò cosa tua?
4: Lui è vero, gli costa 2.000 lire. Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
3: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
4: Nel termoponente. Me l'hanno messa una nuova 2 anni fa.
5: Installazione caldaia di ultima generazione, cronotermostato, tuoi a 1.650 euro. Termoponente, la caldaia più conveniente.
6: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di primo canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

Buon pomeriggio live, come ogni giorno dal lunedì al venerdì con voi Franco Nativo, sino alle ore 18, ma soprattutto con voi in questa striscia che appunto è un grande contenitore dove dentro c'è un po' di tutto, c'è soprattutto tanta informazione, ma c'è anche, ci sono quei momenti anche di alleggerimento con i nostri giochi molto semplici per cercare anche di, insomma, non parlare sempre delle cose che ahimè sono un po' brutte, ci fanno un po'

o male tutti i giorni, ma anche di quello poi dobbiamo parlare. Naturalmente avremo lo spazio anche oggi dedicato all'arte, al cinema e alla cultura. A proposito, la prossima settimana inizia anche il Festival di Cannes e a Cannes ci sarà il nostro mitico inviato Dario Vassallo, quindi con lui potremo anche interagire. Avremo lo spazio dedicato ovviamente all'informazione, alla viabilità e poi inevitabilmente parleremo in queste giornate, lo faremo anche domani, soprattutto perché poi domani inizia la grande festa, questa 97esima adunata nazionale gli alpini. Già da oggi se ne sono visti tanti nella nostra città, sono tanti anche i servizi che sono stati realizzati dalla redazione giornalistica. Ricordiamo che insomma è un grande evento che porterà sicuramente festa e anche allegria, almeno ce lo speriamo e ce lo auguriamo, ma porta anche inevitabilmente una serie di ripercussioni, quindi a livello di viabilità, tante strade chiuse, problemi legati anche a chi deve scaricare i materiali. Noi stiamo in questi giorni cercando di capire anche l'altra faccia della medaglia, no? Con tutto rispetto, però insomma inevitabilmente eventi di questa portata portano anche inevitabilmente delle ripercussioni, e non solo a livello di viabilità, c'è anche un po' di malumore. Abbiamo visto delle scritte, però lì ci permettiamo di dire davvero molto molto stupide, contro gli alpini, però noi tanto ci auguriamo che tutto fili liscio. Da domani inizierà davvero questa 3 giorni, che poi comunque Primo Canale seguirà, ma soprattutto per fare informazione, per far capire davvero alle persone anche come spostarsi in questi 3 giorni davvero un po' da incubo, questo lo dobbiamo dire nel senso buono del termine. Io vi invito sempre a seguire sulla nostra pagina ufficiale di primocanale.it ovviamente tutte le informazioni, soprattutto su come spostarvi, su dove poter posteggiare la macchina, dove non ci sono degli off limits. Ecco, c'è un servizio molto molto specifico dove troverete tutte le informazioni, poi anche ovviamente anche che cosa succederà nella giornata di domani, dopodomani e poi domenica. Bene, allora io tanto mi vado a sedere e ringrazio Alessio Calcinai e Mario Bocconi che cureranno quest'oggi la parte della regia, e li ringrazio già. E come sempre noi andiamo a vedere quando sono le 15.06 com'è il tempo sulla nostra regione Liguria. Tanto partiamo da Genova con le nostre telecamere personalizzate a 120 metri di altezza, qui siamo su terrazza Colombo. Tanto vediamo Portofino, vedete c'è un escursus di tutte quelle che sono le nostre telecamere personalizzate. A proposito, lo dico sempre, se ci fossero dei comuni interessati a volere le telecamere di Primo Canale ad alta performance, come si dice, no? In alta definizione, sappiate che naturalmente basta scrivere alla mail ovviamente della redazione, avrete tutte le informazioni del caso. Ancora al Golfo del Tiguglio un po' di nuvole verso insomma la parte verso Levante, ma nulla di che, però vi posso dire che la temperatura è di nuovo cambiata, di nuovo tra stanotte e stamattina anche un vento abbastanza fastidioso, tant'è che anche il povero Frank ha dovuto prendersi le pastigliette per la gola perché aveva un po' di gola infiammata, ma dal resto, come dicono giustamente in regia, ormai sono un povero vecchietto. Allora, aspetto le vostre telefonate, aspetto ovviamente i vostri WhatsApp. Adesso vi facciamo vedere ovviamente il numero telefonico e tutto. 800, lo vedete, 640-771, numero verde, quindi non spendete un centesimo. Anche solo per salutare il Frank, per dirmi come sta andando, come state vivendo questo arrivo degli alpini. Oppure c'è il nostro WhatsApp, eccolo qua, 347-6766-291. Giocheremo anche oggi con il nuovo personaggio misterioso, ieri l'abbiamo scoperto, era Fernanda Pivano, grandissimo personaggio, non era facile, però qualcuno l'ha indovinata. E un'altra data importante è domenica, ebbene sì, una parte di questa puntata mi farebbe piacere dedicarla a tutte le mamme che ci stanno ascoltando e comunque a tutte le mamme presenti, perché domenica 10 maggio sarà la festa della mamma, eccola qua, un omaggio alla festa della mamma. Tanto grazie a tutte le mamme che sono presenti. Anzi, vi invito, se vi fa piacere, a mandare magari qualche foto della vostra mamma, magari quando eravate piccole insieme a lei, potrebbe essere carino, no? Anzi, da farle vedere, perché potrebbe essere proprio un momento per ricordare magari la vostra mamma che non c'è più, o magari ancora la mamma che è presente, per l'amor di Dio, sarebbe bello. Quindi mandatele via WhatsApp e noi piano piano inizieremo a farle vedere. Quindi tanti auguri a tutte le mamme del mondo, soprattutto in questo caso a tutte le mamme che ci stanno anche seguendo quest'oggi. Allora poi avremo collegamenti con la redazione, parleremo anche di quello che è il problema legato in questi giorni alla quello che potrebbe essere il potenziamento dei treni, ovviamente in riferimento insomma all'arrivo di quasi 450.000 persone a Genova. Immaginatevi che mole di persone potrebbe arrivare davvero nella nostra città. Ecco, sì, poi le possiamo anche far vedere.

e poi parleremo tanto anche di cinema e di teatro quest'oggi. Nel frattempo inizio a salutare un po' di persone. Saluto la Milva, buon pomeriggio Milva da Ponte Decimo. Ciao Frank, ciao agli amici di Primo Canale. Io sono contenta dell'arrivo degli alpini, vorrei far portare mio nipote perché deve ricordarsi di chi è stato suo nonno. Nel frattempo guardate questa immagine, queste sono le nostre telecamere personalizzate che ci stanno facendo vedere

Tra l'altro proprio qui sotto, di fronte alla casa di Colombo, hanno allestito, come potete vedere, alcune casupole dove lì si può mangiare, si può bere, eccetera, eccetera. Ovvio che sono già tantissime persone che si sono lamentate perché non hanno potuto posteggiare qui, però d'altra parte questo è. Ma noi cercheremo anche di capire le tante lamentele che ci sono state e ci sono tuttora, anche insomma non tanto per l'arrivo degli alpini, perché insomma poi gli alpini bene o male, insomma giusto soltanto poi... mi permetto di dire, insomma, un idiota può scrivere andatevene via, non vi vogliamo a Genova, però un po' di malcontento c'è e questo, come al solito, Primo Canale lo vuole testimoniare con i tanti servizi che sono stati realizzati. Saluto anche la Cristina, buon pomeriggio da Loano, ciao Cristina, un caro saluto anche a te. Adesso poi, quando il nostro Alessio sarà pronto, vi faremo vedere anche il prossimo bambino o la bambina misteriosa, anzi penso forse sarà un bambino, perché ieri abbiamo giocato con una bambina, se non sbaglio, sì. Allora, oggi parleremo naturalmente anche di tutto quello che è il discorso legato alla Amerigo Vespucci. Adesso poi il nostro Alessio ci farà vedere un po' di immagini, perché l'Amerigo Vespucci è arrivata già nella giornata di giovedì, quindi praticamente sono già due giorni, anzi scusate, mercoledì e giovedì sono già due giorni che è qui, ovviamente ai magazzini del Cotone, e la potrete ammirare. E la cosa importante, insomma, che ci faceva piacere comunque anche farlo, comunque ecco, tanto vediamo le immagini, grazie al nostro Alessio Calcinai che ci sta inquadrando proprio la zona dei magazzini del Cotone, ma dovremmo avere anche delle immagini di repertorio. Allora, tanto la Amerigo Vespucci è arrivata qui tanto per farsi vedere, e pensate che in mezza mattinata, ma anche meno, hanno bruciato, eccola qui, guardate in tutta la sua eleganza, la sua che bella che è, dicevamo, hanno bruciato i biglietti, quindi in meno di due ore, insomma, tutti i biglietti disponibili per poterla visitare sono andati via. Però io, per esempio, oggi pomeriggio, prima di venire qui, sono andato proprio a documentare un po' facendo delle immagini, e abbiamo visto tantissima gente, tantissime famiglie e bambini che, anche se non sono potuti salire, hanno comunque fatto una foto, un ricordo, perché insomma con le sue 26 vele, inaugurata nel 1931, 100 metri di lunghezza, è davvero la nave scuola più bella del mondo, è un veliero a tutti gli effetti. Poi si dice così in gergo nave, ma è un veliero meraviglioso, e pensate che andrà via nella giornata di sabato per ripartire a fare il giro del mondo. E quando insomma l'Amerigo Vespucci tocca un porto, qualsiasi porto in tutto il mondo, c'è sempre tantissimo interesse, perché veramente è elegante, è bella. E noi di questo ne andiamo fieri. Stasera alle 21, appuntamento con Liguria Calcio, con il nostro Graziano Cesari, per parlare di Genoa, di Samp, di Entella e di Spezia, soprattutto di Entella e Spezia, perché insomma sono ancora sulla gogna, nel senso che lo Spezia rischia pesantemente di andare in Serie C, poi ci auguriamo ovviamente di no, come ovviamente facciamo tanti auguri anche all'Entella, perché comunque è una squadra assolutamente ligure, quindi facciamo il tifo per tutte, noi ci mancherebbe altro, lo sapete, anche se poi ognuno di noi ha la propria fede, voi sapete io come la penso, però dato che Genoa abbondantemente e anche la Samp comunque ormai è salva, l'interesse inevitabilmente adesso si sposta su Entella e Spezia. Tutto questo alle ore 21 con tanti ospiti, con il mitico Graziano Cesari. E parlando di calcio, facciamo ancora una volta, a distanza di una settimana, tanti tanti auguri al Vado Ligure, che è entrato in Lega Pro, entrando proprio in Serie C, quindi tanti tanti auguri. Ok, allora nel frattempo arrivano altri messaggi, saluto anche la Manuela, buon pomeriggio Manuela, saluti, grazie. Gli alpini, qualche problema è ovvio che lo creano, però alla fine spero e mi auguro, dice Manuela, che sia una bella festa, ce lo auguriamo anche noi. Allora, stiamo facendo gli auguri a tutte le mamme del mondo, domenica 10 maggio, la festa della mamma, quindi mandate le vostre foto, ok? Una bella foto che magari rappresenta voi quando eravate piccolini, magari con vostra madre, mandatele, anche quelle in bianco e nero che sono molto molto belle. Nel frattempo, lo vedete, municipio Centro-Ovest nel caos, in crisi il centro-sinistra, è probabile che di questo ne parleremo con la nostra Giorgia Fabiocchi, che come sapete insomma cura molto molto da vicino sempre la politica, e quindi cercheremo di capire, perché è uno strappo mica da ridere anche questo. E poi ancora allarme in Darsena, uno studente, l'avete visto, è un punto un po' particolare quello lì, si stanno creando già da diversi

diverse settimane un po' di problemi. Poi saluto la Anna, saluto la Laura, ciao Anna e ciao Laura, non ci fate giocare oggi, un attimo adesso con calma, poi vi faremo giocare, vi faremo scoprire chi è il nuovo bambino misterioso, va bene? Allora, io nel frattempo adesso mi fermo solo un paio di minuti, ma anche meno, perché poi alle 15:25 già faremo il primo collegamento con Chiara Orru, quindi con lei, e parleremo proprio di questo discorso degli alpini. Iniziate a mandare le fotografie delle vostre mamme insieme a voi da piccoli, va bene? Così li iniziamo a far vedere. Guardate che meraviglia, questa è Torriglia, e lo sapete, a Torriglia chi c'è? C'è la bella di Torriglia, che tutti la vogliono, ma nessuno la piglia. Ci vediamo tra pochissimo.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Dall'8 al 10 maggio si svolge a Genova la 97esima adunata degli Alpini. La manifestazione torna così nel capoluogo ligure per la sesta volta e a 25 anni dall'ultima edizione, confermando un legame storico e identitario profondo tra la città e il corpo degli Alpini. Il motto dell'evento sarà Alpini, faro per il futuro dell'Italia, con 3 giorni di festa, memoria e solidarietà. Sabato 9 maggio a Camogli si tiene la festa di San Fortunato, patrono di pescatori e naviganti. L'evento, molto sentito dai camogliesi, è caratterizzato dalla processione con l'arca del santo, accompagnata dalla banda e dai cristi delle confraternite, dallo spettacolo pirotecnico e dall'antica tradizione dei falò costruiti sulla spiaggia. Domenica 10 maggio in scena la 74esima edizione della Sagra del Pesce, organizzata dalla Proloco di Camogli. Come ogni anno verrà utilizzato il padellone, la padella per frittura più grande al mondo, allestita presso il porticciolo turistico, offrendo le fritture gratuitamente a tutti i passanti. Dal 4 al 12 maggio la Sala delle Grida del Palazzo della Borsa ospita la mostra Gli Alpini nella storia e nell'arte. L'esposizione riunisce opere da collezioni pubbliche e private sulla vita del corpo in tempo di pace e nei contesti bellici. Di particolare rilievo le opere provenienti dal Museo del Risorgimento e i dipinti di Antonio Giuseppe e Sant'Agata. Dal 5 al 10 maggio Sestri Levante ospita il Riviera Film Festival, con film, masterclass ed eventi aperti al pubblico. La città si trasforma in un set cinematografico dove vengono premiati lungometraggi di registi under 35 provenienti da tutto il mondo e documentari di talenti di ogni età grazie a giurie di eccezione. Dal 5 al 9 maggio la nave Amerigo Vespucci sarà attraccata al porto antico di Genova, con possibilità di visita previa prenotazione. Varata nel 1931, è la più iconica nave della Marina Militare. Progettata come veliero scuola da oltre 90 anni, forma gli allievi ufficiali attraverso un modello educativo unico che unisce tradizione marinara, disciplina e innovazione.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Ben ritrovati, pomeriggio live, con voi sino alle ore 18 il Frank, ma soprattutto con voi, perché vedo che stanno anche iniziando le prime foto, insomma questa festa della mamma che cerchiamo ovviamente di viverla insieme a voi, le foto magari anche un po' sbiadite, no? In bianco e nero, ma la bellezza di queste foto proprio sta in quello, la cifra è proprio quella lì, quindi grazie, iniziate a mandarne un paio così le mettiamo insieme e poi le iniziamo a far vedere. Allora, siamo arrivati alle 15:20 e come sempre, prima di spostarci poi con Filippo Serio per il primo collegamento con la newsroom per andare a vedere davvero un po' cosa sta succedendo in tutta la nostra regione di bello e ahimè anche di meno bello, vi faccio vedere il nostro nuovo bambino misterioso. Allora, eccolo qui che è adesso il nostro Alessio Calcinai. Mamma mia, ma che bel bambino, che belle guanciotte, chi sarà questo bambino tutto pettinato così, quasi sembra quasi con la brillantina nei capelli come si usava una volta. Allora, ditemelo o via telefono, lo sapete, con il nostro numero verde, oppure più semplicemente attraverso WhatsApp. Vi aspetto in tanti, vedremo e voglio davvero scoprire chi sarà il primo o la prima che indovinerà chi è questo bambino misterioso. Come sempre, non vi sto a dire, è diventato molto molto famoso, non mi chiedete

Se è un politico, un attore, un cabarettista, un musicista, per adesso non vi dico nulla. Vi dico, iniziate a provare, vediamo chi vincerà oggi. Non si vince nulla, lo diciamo sempre, se non un'occasione per stare insieme, per stringerci la mano, anche magari di persona. Anzi, a proposito, saluto la signora Maria, ormai non ce ne sono più persone che si chiamano Maria, se non giusto persone un po' di una certa età, che mi ha fermato ieri pomeriggio, proprio peraltro qui vicino alla sede del Primo Canale, e mi ha detto: signor Franco, io le indovino tutte le volte ma mi vergogno a scrivere. Ma signora Maria, ma non si preoccupi, ma non le chiedo di chiamare, perché magari ma mandi un messaggio, va bene? Grazie signora Maria, ben ritrovata e grazie per essere con noi tutti i pomeriggi. Allora, questo bambino è molto difficile, però vediamo se qualcuno di voi riuscirà a indovinarlo. Nel frattempo, ripeto, anche il discorso della Amerigo Vespucci, vedo che state scrivendo dicendo che meraviglia, peccato non sono riuscita a beccare i biglietti in tempo, e lo so, sono andati via nel giro di meno di 2 ore quando insomma li hanno messi a disposizione, però guardate che spettacolo, le immagini che ci raccontano anche insomma di tutti i lavori che sono stati fatti a bordo. E poi non dimentichiamoci che insomma da l'Amerigo Vespucci sono poi usciti insomma i più grandi professionisti del mare, quindi ufficiali, sottufficiali, quant'altro, perché è una nave scuola meravigliosa, e anche questa volta farà il giro del mondo. Allora, nel frattempo saluto anche l'amico Christian da Bogliasco. Buon pomeriggio Christian, grazie anche per te. Lo solito discorso legato agli alpini, io me la vedrò in televisione, magari su Primo Canale. Allora, noi come sempre seguiremo comunque tutto quello che fa parte in questo caso. Poi ci saranno anche i programmi, sì, se li vogliamo anche far vedere ogni tanto, tanto vediamo un attimo. Allora, ecco, per esempio, questo è quello che succederà domani, lo vedete? Il venerdì 8 maggio. Si parte con l'alzabandiera alle ore 9 per poi proseguire con tutto il cerimoniale, e ci sarà un momento anche molto molto bello, ad esempio quello delle 17:40, la cerimonia di discesa della bandiera di guerra del secondo battaglione alpini del Veliero. Poi c'è la sfilata dei vessilli al Porto Antico di Genova. Insomma, sarà una giornata molto molto impegnativa, un po' per tutti. E poi sabato di nuovo lo vediamo, c'è l'incontro tra il presidente nazionale e ovviamente poi le cariche istituzionali. Ci sarà poi, ecco, alle 17:30 la sfilata con il labaro e il vessillo della sezione di Genova, da piazza San Lorenzo a piazza Matteotti. Alle ore 18 il saluto della sindaca di Genova, poi col presidente della regione, poi il concerto. Ecco, molto interessante anche il concerto sotto la lanterna al teatro Carlo Felice, va bene? Poi faremo vedere anche domenica, però adesso stanno iniziando a dire un po' di nomi. Dunque, il bambino potrebbe essere Gerry Scotti. Potrebbe essere Gerry Scotti. Il bambino potrebbe essere Terence Hill, il grande Terence Hill, potrebbe essere anche lui. Poi c'è, chi è che mi dice? C'è Maria Pia che dice: questo bambino è Enrico Cirone. Non lo so, potrebbe essere anche Enrico Cirone, qualcosina ce l'ha, non lo so, vediamo, speriamo, perché poi Enrico Cirone si fa pagare se lui vuole i diritti. Va bene, alle ore 17 come sempre ci collegheremo anche con voi per darvi veramente poi anche la spiegazione. Nel frattempo io chiedo poi alla regia se hanno indicazioni, se è già pronto il nostro Filippo Serio, che dovrebbe, ecco, allora comunque se, ecco, fatemi sapere, perché mi farebbe piacere subito fare un primo collegamento. Tanto vorrei un attimo andare a vedere la situazione sulla sopraelevata Aldo Moro, grazie Alessio, perché lo sapete che a quest'ora andiamo a vedere anche un po'. Ecco, tranquilla, forse un po' più di traffico in direzione ponente. Tenete presente che con l'arrivo di quasi 400.000 persone, molte di queste arriveranno con auto proprie, e possiamo immaginare la mole di auto che arriveranno nella nostra città. Come faranno a trovare il posteggio non lo so, perché avete visto che insomma sì, molto è stato organizzato, ma con un evento così grande tante cose possono ancora scappare. Comunque cercheremo di seguirlo, il Primo Canale cercherà veramente di starvi vicino per darvi passo dopo passo in questi 3 giorni quelle che sono le notizie più importanti, al di là ovviamente poi della festa, e per l'amor di Dio l'abbiamo detto in tutte le maniere, speriamo bene, però l'informare, Primo Canale informa, ok? Allora mi dite, è pronto Tommaso? Ok. Eh sì, buonanotte Filippo, sì, no, ma sono io bollito. Allora, buongiorno Franco, la più bella? Bravissima, preparata. Eccola qua, guarda che bello, un saluto da Lorenzo, ciao Lorenzo, che saluta tutti e ringrazia anche la nostra Chiara. Allora,

0: Filippo è pronto, Filippo Serio è pronto perché con lui, come sempre, come facciamo tutti i giorni, del resto anche con Andrea Popolano e tutta la redazione giornalistica, cerchiamo un po' di capire insomma, che cosa sta succedendo, non solo nel nostro capoluogo di provincia, ma un po' in tutta la Liguria. Buon pomeriggio, eccoci, siamo con te Filippo.
1: Sì, buon pomeriggio Franco, buon pomeriggio a tutti gli telespettatori a casa che ci stanno seguendo. Per fare un po' il punto, per fare un viaggio all'interno del nostro sito web, sempre aggiornato con le ultime notizie da parte della Liguria, incentrate in questi giorni sulla Dunata degli Alpini che comincerà ufficialmente già questo pomeriggio. Ci sarà qualche evento, ma inizierà ufficialmente dalla giornata di domani e con il nostro viaggio tra le zone in cui sono accampati gli alpini, le zone che sono interessati dagli stand e i problemi che possono portare alla cittadinanza. Partiamo da una notizia di cronaca che è successo questa notte, un brutto episodio nei vicoli di Genova e nella zona di San Bernardo, dove, da quello che abbiamo raccolto come informazioni, alcuni alpini che stavano festeggiando nei vicoli di Genova, vicino a un noto locale del centro storico, a un certo punto sono stati aggrediti, sono stati destinatari di alcuni lanci di bottiglie di vetro che fortunatamente non li ha colpiti. Infatti non si registrano feriti per questo fatto di cronaca che potete trovare nel dettaglio sul sito di primocanale.it. È successo questa notte tra l'una e le due, qualche residente che è stato svegliato o tenuto sveglio da schiamazzi e cori notturni ha reagito male e ha lanciato quello che sembrano essere barattoli di vetro. Sul posto è intervenuta la polizia anche per avviare le indagini su quello che è accaduto. Sempre dal sito di primocanale.it cambiamo argomento, andiamo su degrado e violenza nella zona della D'Arsena, uno dei punti più turistici, siamo a pochi passi dal Porto Antico e è una zona che notoriamente soffre di episodi di violenza, episodi di degrado che vivono chi lavora e chi vive in questa zona, con delle testimonianze anche di studenti, perché in quella zona c'è la facoltà di economia, fra le altre, quindi anche gli studenti vengono a trovarsi a contatto con situazioni spiacevoli di spaccio, di violenza e così via. Trovate nel dettaglio, nell'articolo di Aurora Bottino, tutto quello che è successo, le denunce e le parole dal territorio, servizio che Primo Canale fa costantemente. Ancora sugli alpini, vi ricordo tutte le informazioni utili in questo articolo che abbiamo, insomma, che segue la conferenza stampa che abbiamo fatto vedere. Il comune preparava il piano per l'arrivo degli alpini dal punto di vista dei trasporti, della sanità, dei servizi offerti, del monitoraggio. Sarà attivo il COC per tutte le giornate della Dunata. Ricordiamo la suddivisione in due zone, una attiva dal pomeriggio di oggi fino a domenica e una solo, questa qui, in verde chiaro, questa più grande, attiva nelle giornate di sabato e domenica con il percorso pedonale degli Alpini. Oltre a questa mappa, che trovate anche sul geoportale del sito del comune, una mappa che è stata realizzata a cura della nostra Annissa De Filippi, si chiama Io sono qui e è particolarmente utile per il cittadino che vuole trovare i vari servizi nella zona interessata dalla Dunata degli Alpini, con tutte le informazioni utili per il cittadino, non solo servizi ma anche accessi, strade chiuse, zone in cui non si può parcheggiare e via dicendo. Insomma, un bel lavoro di servizio pubblico che la redazione di Primo Canale offre a tutta la cittadinanza. Per concludere, spostandoci su questa volta il sito delle autostrade per monitorare un po' la situazione legata al traffico, ci troviamo in A10, dove è segnalata una coda di 5 km tra i caselli di Pietraligure e Feglino in direzione di Savona a causa dei cantieri. Situazione stabile da questa mattina, un chilometro anche tra Albenga e Borghetto, siamo sempre sull'autostrada Autofiori A10, sul tronco A10, sempre in direzione di Savona. Tutte le altre notizie sul sito di primocanale.it e sui nostri canali social.

0: social.
1: Grazie, grazie a Filippo Serio, naturalmente a tutta la redazione giornalistica di Primo Canale, con loro poi ci rincontreremo prima del termine della puntata per fare un po' tutto il discorso legato ovviamente non solo agli alpini, ma cercare di capire un po' davvero anche come muoversi davvero in queste giornate un po' complicate. E adesso, proprio parlando sempre di alpini, vorremmo anche cercare di capire come Trenitalia in questi giorni abbia potenziato, no? Quindi i treni per l'arrivo di così tante persone nel capoluogo di provincia, nella città di Cristoforo Colombo, con addirittura sembrerebbero 13 treni in più proprio per colmare quel gap che si poteva formare proprio per l'arrivo di così tante persone a Genova per la Dunata Nazionale degli Alpini. La nostra Tiziano Berti ha fatto il punto della situazione con il suo ospite, andiamo a ascoltarlo.

0: Al centro questa settimana dedicato a tutte le informazioni utili per i genovesi, ma per i liguri insomma, che si devono muovere verso il capoluogo ligure in questo weekend di adunata nazionale degli alpini. Abbiamo parlato di autobus, abbiamo parlato di metro, è arrivato il momento di parlare di treni. Lo facciamo andando a salutare Tiziano Savini, che è il direttore regionale di Trenitalia Liguria. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, come vi siete organizzati per questo grande afflusso di persone che arriveranno, alcuni insomma sono già arrivati in questo weekend e poi per la loro partenza?
1: Allora, Trenitalia si è impegnata molto perché questo è un evento importante per la città e per tutta la Liguria. 42 treni straordinari nell'arco del weekend che porteranno la disponibilità di posti a un più 43.000 circa. E cominciamo dal nodo. I treni del servizio metropolitano saranno, sia per sabato che per domenica, saranno gli stessi dell'offerta feriale. Questo per facilitare i movimenti all'interno della città metropolitana di Genova. Poi, chiaramente, dare la disponibilità in tarda serata per raggiungere le località fuori Genova, dove ci sono gli accampamenti e i posti di sosta degli alpini. Verso le direttrici Genova Savona, Genova Sestri Levante, Genova Arquata e Genova Acqui Terme, ci saranno treni straordinari che partiranno in tarda notte dopo le ore 1 e garantiranno appunto un rientro verso le località di sosta. E anche da e per Torino, due treni straordinari sabato e domenica, che consentiranno al mattino di scendere dal Piemonte verso la Liguria, verso Genova, e la sera di riportare le persone a casa. E veniamo all'assistenza, 60 persone in più che si alterneranno nell'arco di tutto il weekend su 150 turni, 80 in più rispetto al normale, per gestire i flussi, accompagnare e seguire le persone nel modo migliore in arrivo e soprattutto in partenza. Un impegno particolare di questa struttura, quella dell'assistenza, nel giorno di domenica, per insieme ai colleghi di FS Security, per la gestione dei flussi nelle stazioni principali della città di Genova, in modo che tutti possano raggiungere nel miglior modo i treni messi a disposizione dall'azienda.
0: Ecco perché, direttore, soprattutto il rientro preoccupa un po' qualcuno, perché l'arrivo magari è scaglionato, però in molti inizieranno già a partire dal tardo pomeriggio di domenica, anche se sappiamo che la lunata insomma sarà su tutta la giornata, però qualcuno inizierà già nel tardo pomeriggio e poi quindi fra domenica sera e lunedì ci sarà il grande poi deflusso.
1: Esatto, ed è proprio diciamo l'aspetto su cui ci siamo concentrati maggiormente. E come dicevo, l'assistenza aiuterà l'afflusso all'ingresso alle stazioni, ma anche la disponibilità di posti per il rientro è stata maggiorata. Diciamo che la Liguria e Trenitalia, con la Liguria e la Regione, sono allenati a gestire grandi flussi di rientro nel weekend, perché fortunatamente molte persone amano passare il fine settimana nella nostra bella Regione, quindi siamo già allenati a gestire grandi flussi. In questa occasione, come dicevo, i treni straordinari messi a disposizione e anche la maggiorazione delle composizioni normalmente previste in servizio aiuteranno a portare le persone nelle

0: destinazioni dove, a casa propria nel miglior modo possibile.
1: Savini, il consiglio è quello già di munirsi di un titolo di viaggio, poi, per evitare
0: Assolutamente sì.
1: assembramenti.
0: Assolutamente sì, consigliamo a tutti di acquistare prima il titolo di viaggio utilizzando i canali digitali in modo da non, diciamo così, evitare di formare code alle biglietterie e alle macchine self e anche a noi di dimensionare, come dire, la gestione dei flussi perché acquistando in anticipo dai canali digitali noi riusciamo a capire con un buon anticipo il volume di persone, il numero di persone che dobbiamo spostare da una località all'altra.
1: E certo, questa è un'indicazione molto importante. Quanti sono in totale i posti in più? Abbiamo detto 42 treni in totale posti. Grazie
0: Nell'arco del weekend circa 43.000 posti in più.
1: mille a Tiziano Savini, direttore per quanto riguarda la Liguria. Grazie, buon lavoro. Ci
0: Grazie a
1: aggiorniamo
0: voi,
1: poi
0: buona
1: magari
0: giornata. D'accordo.
1: su domenica sera o lunedì. Vediamo come sta andando, ok? Grazie, buon lavoro,
0: Buongiorno,
1: arrivederci.
0: grazie a tutti. Buongiorno.

15:37, ben ritrovati ancora con il Frank Sinale 18 con Pomeriggio Live. Come avete visto e come abbiamo ascoltato anche in questa intervista realizzata da Tiziano Berti, Trenitalia ha comunque potenziato con questi ulteriori 12 treni, potenziato quello che potrebbe essere davvero anche un servizio importante per tutte quelle persone che sceglieranno di arrivare a Genova per la durata nazionale degli Alpini con i treni. E noi ve lo consigliamo anche, perché insomma Genova non è Milano, Genova non è Torino, Roma, insomma Genova è quello che è, quindi arrivare veramente tutti con i propri mezzi, rischiamo veramente di bloccare a tappo questa città che già insomma vive i suoi bei problemi quotidiani. Ecco perché con Primo Canale insomma cercheremo da partire da domani di inseguire tutte queste notizie, se mi concedete, mi passate questo termine, per dare sempre la maggiore informazione a tutti coloro che devono muoversi, comunque devono lavorare anche in queste tre giornate, perché ci sono giornate lavorative, c'è gente ovviamente che lavora anche di sabato e addirittura anche di domenica. Tante aziende che se lo sono potute permettere, abbiamo saputo che hanno trasferito il lavoro in smart working, ma non tutti lo possono fare. Peraltro volevo leggere anche il messaggio di Eugenio che dice: io sono un piccolo proprietario, quindi ha ovviamente un mezzo dove fa le consegne, e dice: per me queste giornate sono giornate di fuoco, sto facendo e stiamo facendo con i miei colleghi i miracoli per consegnare il materiale. Come vedete insomma c'è l'altra faccia della medaglia, no? Ovvio. C'è la festa, c'è il divertimento, c'è tutto, però ci sono inevitabilmente anche i problemi che inevitabilmente si vengono a creare proprio per la densità di una manifestazione come questa, e quindi anche i numeri, ok? Allora andiamo avanti, saluto anche la Cristina. Rifacciamo vedere un attimo la foto del bimbo, grazie Alessio in regia. Chi è questo bambino misterioso? State iniziando a dire anche Paul Newman, c'è chi ha detto anche, chi è che dice, non l'ho perso, però insomma provate, ma scrivete al nostro WhatsApp, vediamo chi sarà la prima o il primo a indovinare chi è diventato questo bambino quando è diventato adulto, un bambino molto famoso anche lui, anche lui. Ancora una volta facciamo gli auguri a tutte le mamme del mondo, perché domenica 10 maggio è la festa della mamma. Mandateci le vostre fotografie, magari qualche bella foto fatta con la vostra mamma in bianco e nero, le foto di una volta, magari voi piccolini che insomma date la mano a vostra mamma, perché ci farebbe piacere e sarebbe anche un modo bello da parte vostra per insomma salutare o ricordare la vostra mamma, che in alcuni casi non c'è più, oppure invece fortunatamente ce l'avete ancora e tenetevela stretta, e mi raccomando, e tenetevela stretta. Allora, poi facciamo vedere la foto, grazie, il nostro Claudio ci ha mandato una bella foto di un raduno forse fatto un po' di tempo fa, no? Se guardate, eccola qua, adesso lo facciamo vedere. Claudio ci ha mandato questa foto che dice: ricordo di adunata a Trento. Eccoli qua, ovviamente penso che Claudio sia quello in mezzo, e poi abbiamo questi due ragazzi un pelino più giovani. Adesso poi Claudio mi dirà di tutto, perché gli ho detto che è un po' più vecchio, ma guarda che io ne ho 64, quindi

0: siamo lì, dai, ne avrei qualcuno più di me, ma non penso tantissimi. Allora, poi, ciao Frank, grazie per il saluto. Riguardo al gioco di oggi, il personaggio misterioso potrebbe essere Robin Williams, grande Robin Williams. Un caro saluto, Cristina da Loano. Ciao Cri, ti ho salutato anche in anticipo, hai visto? Ciao Cristina, buon pomeriggio, vedremo, alle 17 lo sveglieremo. Comunque grazie Cri, come sempre. Ancora, ci sono persone che dicono, secondo me, la Lori. Ciao Lori, come stai cara Lori? Un buon pomeriggio e un bacione grande anche a te. La Lori mi dice, potrebbe essere Michael Douglas, grande anche, scusate se... Ecco, Michael Douglas, volevo solo dire una cosa, quando si parla di cinema, qui dentro lo sapete, il numero uno è Dario Vassallo. Io nel mio piccolissimo, proprio piccolissimo, insomma, sono anch'io un appassionato, non bravo ai suoi livelli, per l'amor di Dio, anzi, oggi ci parlerà di un film, I tre giorni del Condor, preparatevi. Comunque diceva, ecco, Michael Douglas è una di quelle poche realtà che secondo me non hanno fatto meglio del padre, ma ci è andato molto vicino, perché insomma in altri casi molto difficile, ma qui Michael Douglas è veramente un numero uno, poi insomma Kirk Douglas è inarrivabile, però insomma ci è andato molto vicino, in altri casi molto molto distanti invece. Allora ditemi se la Chiara è quasi pronta o si sta preparando ancora. No, va bene, poi vedremo di collegarci. Dunque devo far vedere ancora un saluto. Sì, un saluto anche a Eugenio, grazie Eugenio e buon lavoro anche in queste giornate molto molto difficili. La bella Portofino, guarda che meraviglia. Lo sai cosa facciamo, caro Ale? Se tu sei disponibile potremmo lanciare il servizio, quello sul fotografo, ok? Lo anticipiamo, sì, tanto voglio dire, l'importante è che vada. Sì, ma non è un problema, quando vuoi tu. Allora, nel frattempo saluto anche la nostra Miriam da Sestri Ponente, buon pomeriggio. Io sono una mamma, sono orgogliosa di esserlo, grazie per la dedica che hai fatto a tutte le mamme, e ci mancherebbe altro. Allora, nel frattempo iniziano anche le prime telefonate, adesso lo vediamo chi sarà. Ok, eccoci, buon pomeriggio, chi abbiamo in linea?
1: Aspetti, abbasso la TV.
0: Sì, brava,
1: no,
0: brava,
1: niente,
0: cara.
1: Volevo soltanto rispondere al personaggio misterioso.
0: Sì, ma dimmi chi sei però, amore.
1: Ah, sì. Allora, io mi chiamo Paola.
0: Ciao Paola, buongiorno, buon pomeriggio. Dimmi.
1: Buongiorno.
0: Allora, chi è?
1: Secondo me è il Papa. Papa Prevost.
0: Ah, Papa Bergoglio?
1: No,
0: ah, quello
1: no,
0: attuale?
1: No, Bergoglio, ahimè, che gli volevo tanto bene, non c'è più.
0: Ah,
1: no, no,
0: Wojtyła.
1: Il nuovo Papa.
0: Papa Wojtyła.
1: Papa Leone XIV.
0: Sì, va bene. Beh, allora, non ti posso dire ancora nulla perché lo diremo alle ore 17, però prendiamo la tua segnalazione, va bene?
1: No, niente, è una cosa che mi è scappata così di impulso.
0: Che bello, sono contento. Senti, dimmi solo una cosa, da dov'è che ci chiami tu, Paola?
1: Da Genova. A Pegli.
0: Che bella Pegli, ve la godete, Pegli è proprio bella, è ancora uno di quei pochi posti dove avete il mare.
1: Se devi stare solo qui, perché se ti devi spostare è un macello, perché siamo molto collegati male verso il centro.
0: Certo.
1: Sia in macchina o con i mezzi, comunque.
0: Senti, ma non verrai in questi
1: problema.
0: Non verrai in questi tre giorni quindi a vedere la Dunata.
1: Io no, ma mio figlio penso di sì.
0: Ah, vabbè, che bello, dai, l'importante.
1: Mio figlio sì.
0: Quanti anni ha tuo figlio, Paola?
1: Anzianotta, non me la sento, ecco, ma penso che sia una gran bella festa.
0: Una bella festa. Speriamo, naturalmente, che non succeda assolutamente niente. Paola, è stato un piacere.
1: No, certo. Assolutamente, speriamo proprio di sì.
0: È stato un piacere averti come prima telefonata. Insomma, io sono qua tutti i pomeriggi. Quando vorrai, giocherai insieme a noi, va bene?
1: D'accordo, grazie.
0: Grazie, ciao.
1: Grazie,
0: un abbraccio,
1: grazie,
0: ciao Paola, buon pomeriggio. Allora, prima di collegarci con la nostra Chiara, arrivano altre... Antonella da Chiavari dice, secondo me potrebbe essere il grande Terence. Dire ancora nulla, potrebbe essere anche lui, alle ore 17 come sempre lo sveleremo. Ok, allora possiamo andare con il pezzo quello. Sì. Allora,

0: Dani è un fotografo che Windani, sì, Windani è un fotografo che ha realizzato un bel reportage sulla nostra città di Genova. Il nostro Matteo Cantile l'ha intervistato. Cerchiamo di scoprire anche che soggetto ha seguito, o se aveva già invece una regia prestabilita per quanto riguarda fotografare questa che è una delle città davvero più belle e anche più fotografate, perché poi quando arrivano ad esempio da fuori regione e dicono: mamma mia, quanto è bella Genova, non me lo immaginavo. Andiamo un po' a vederla.
1: Nella Lounge 30 di Terrazza Colombo con Stefano Guindani, grazie di essere con noi.
2: Grazie Matteo, grazie
1: di
2: l'invito.
1: Fotografo che sta scoprendo, riscoprendo Genova per un lavoro che stai realizzando per Axpo, se ho capito bene.
2: Sì, Axpo ha deciso per i 25 anni della sua presenza a Genova di fare un omaggio alla città, un secondo omaggio, perché il primo l'abbiamo fatto 5 anni fa, e mi ha chiesto di realizzare questo volume in cui raccontiamo le bellezze di Genova, e quindi sono di nuovo alla ricerca e alla scoperta della vostra splendida città, che io adoro, perché è la città che si rivela ogni volta delicatamente, in maniera molto lenta. Non è una città che ti si rivela immediatamente, però è notevole.
1: E i personaggi di questa città, poi ci entriamo. In pratica tu stai cercando di cogliere un po' l'anima, l'essenza di una Genova che non guarda soltanto ai suoi VIP, anche, ma anche ai suoi scorci più urbani, più normali, anche più poveri in qualche caso, perché so che stai andando in giro parecchio.
2: Sì, sono passato dai famosi palazzi di Via Garibaldi ai quartieri della Lavatrice, al Biscione, perché comunque hanno una loro anima molto forte, e a livello architettonico io trovo ad esempio le Lavatrici molto interessanti, perché per il mio genere di fotografia, in cui le linee geometriche sono molto importanti.
1: Beh, intanto colpisce il fatto che si sia un po' ostruita una vista magnifica, che forse era la cosa più bella che poteva esserci su quella collina. Vabbè, questa è una cosa architettonica, non ci entro, ma una cosa che mi colpisce molto di Genova è che è così generosa questa città, che una bella vista non si nega quasi a nessuno, no? Che ci sono così tante colline, che anche quelle in cui ci sono sviluppi urbani meno prestigiosi comunque godono di una vista sul mare impagabile.
2: Eccezionale. La vista è incredibile, ed è stato anche un bel esperimento architettonico quello di vedere attraverso il balcone, attraverso questi oblò che hanno messo davanti alle famose Lavatrici.
1: Quindi lo approvi questo progetto dal punto di vista architettonico?
2: Sì, allora, poi non so se è vero che non è stato fatto rivolto verso il mare, perché era un quartiere popolare, quindi non poteva essere eccessivamente bello, mi sembra un po' cattivo. Quindi lo vedi un po' di taglio, sì. Però è bellissimo, cioè sicuramente sei comunque in mezzo alla natura e sei a due passi dal centro e
1: non c'è dubbio, non
2: hai
1: c'è dubbio.
2: La vista mare.
1: Tra le tante cose che hai fatto nel corso di questo esperimento che stai concludendo, immagino che insomma tu sia già a buon punto e che poi vedremo su carta, e non vedo l'ora di vedere tutte le fotografie, ti sei dedicato a un personaggio molto particolare della città di Genova, perché non è un imprenditore, non è un politico, quindi ha una sua unicità in qualche misura, no? È un nobile esattamente come ci si aspetterebbe da un nobile, un principe che vive come tale. Domenico Antonio Pallavicino ti ha fatto entrare nel suo palazzo e si è concesso per degli scatti. Che esperienza è stata?
2: Diciamo che sono stato molto felice, molto onorato di questa cosa, perché è un principe, come dicevamo, quindi è qualcosa che nell'immaginario è quasi irraggiungibile, no? Il re, il principe, queste figure quasi mitologiche. E è un personaggio che a Genova tutti mi dicevano: sai, è molto difficile, è irraggiungibile, il palazzo è stato aperto pochissimo, quindi già se ti fai entrare. In realtà poi è stata una persona molto accogliente, è stato più facile di quello che credevo poterlo raggiungere, e l'accoglienza è stata ottima, cioè si è concesso subito, abbiamo anche fatto delle battute, abbiamo scherzato, cioè non è stata la solita il solito shooting che magari in pochi istanti uno poi ti liquida perché ti dice ok, io sono il principe,
1: tu
2: hai fatto quello che dovevi fare. No, è stato molto carino e devo dire poi il palazzo è veramente notevole.
1: Ecco, gli spazi di quel palazzo ti hanno particolarmente colpito?

0: Sì, come ti dicevo, mi ha colpito molto, ad esempio, le dimensioni dei saloni, perché quello e qualche altro palazzo che ho visto a Genova in particolare, meno nelle altre città d'Italia, forse qualcosa a Roma e molto, molto poco a Milano, con dei saloni così immensi, cioè dei saloni che veramente ti vengono in mente i balli dell'Ottocento, del Settecento, quelli che si vedono nei film, nei grandi film. Però in realtà poi di persona non li avevo mai visti, e anche delle case molto importanti dove ho avuto il piacere di lavorare a Milano, non ho mai visto queste sale così grandi.
1: Tra l'altro forse Genova ha anche questa cosa del nascondersi un po', no? Dall'esterno non lascia tutto sempre presagire quello che si troverà all'interno. Il
0: Assolutamente.
1: grande understatement dei genovesi, no?
0: Sì, nella maniera più assoluta è appunto il Palazzo del Principe, che credo che tanti conoscono almeno esternamente. Esternamente è un bel palazzo, si vede, ma non è un palazzo molto appariscente, come magari invece lo sono altri.
1: Certo. Poi all'interno invece appunto oltre a queste grandi sale poi c'è questo giardino magnifico, stiamo vedendo e vediamo in questa nostra chiacchierata le tue fotografie che ti ringrazio di averci concesso per mostrarle al nostro pubblico, in effetti lì c'è proprio l'opulenza dello stucco, della lavorazione, dell'affresco, c'è questo giardino infinito, ce n'è uno in basso, uno in alto, non si finisce mai di scoprirlo questo palazzo.
0: Ma infatti, guarda, un po' mi dispiace che sia chiuso al pubblico, perché secondo me è una cosa che dovrebbe, almeno magari in determinate giornate, la gente dovrebbe poterla vedere, perché la bellezza, io credo che davvero quando si dice che la bellezza salverà il mondo, ne sono assolutamente convinto, in tutti i campi. E qua si parla di tanta bellezza, il giardino in particolare è una cosa splendida, siamo in pieno centro, in una metropoli comunque, e vedere questo giardino immenso, su più piani, terrazzato, è fantastico. Poi c'è anche questa loggia molto molto bella, andrebbe vista di più.
1: Eh sì, va visto di persona. Qualche volta è stato aperto, ci sono alcuni eventi di tanto in tanto, poi comunque insomma la speranza è sempre l'ultima a morire. Forse anche tutta questa attenzione, magari convincerà il principe a organizzare qualche apertura straordinaria in più, ma è comunque veramente un palazzo molto bello. Era la prima volta che ti occupavi di un aristocratico, che scattavi fotografie a un aristocratico oppure no?
0: No, agli aristocratici mi è capitato perché ho lavorato e ho seguito tutto il rientro dei Savoia in Italia, ho lavorato qua appunto con Vittorio Emanuele, con Emanuele Filiberto, con sua mamma, la principessa, più volte e anche altri. Diciamo però
1: Tra
0: che.
1: l'altro, non ricordo esattamente se sia nata a Genova, ma ha un cognome molto genovese, Marina Doria, no?
0: Certo.
1: La moglie di.
0: Sì. Però qua è stato un po' diverso perché appunto i genovesi sono appunto, come dicevi tu, molto low profile, anche nella parte nobile, però pur poi mantenendo l'importanza della nobiltà. Quindi sicuramente non li avevo fotografati ad esempio nelle loro dimore. Quindi a Genova ho scoperto che cos'è un maestro di casa, cosa che non sapevo.
1: Beh, non in
0: Quindi.
1: tutte le case, però, eh. Non è una
0: No, no,
1: cosa così
0: certo, in queste
1: comune.
0: case molto importanti c'è il maestro di casa che è appunto un po' il capo maggiordomo, no?
1: Certo, il maggiordomo dei maggiordomi, il gentiluomo dei gentiluomini, si diceva una
0: Esatto,
1: volta, no?
0: e quindi questa è già stata una scoperta piacevole.
1: E ti affascina, perché sai, non tutti sono d'accordo, no? Qualcuno lo vede come un retaggio di un mondo passato, che per fortuna è passato, altri, io lo dico con molta onestà, tra cui il sottoscritto, pensano invece che sia molto affascinante,
0: Ah,
1: e
0: sì.
1: anzi che sia molto meglio investire in un maestro di casa che non in un SUV da mezzo milione, ma è una mia idea magari.
0: No, no, sono assolutamente d'accordo che è affascinante e poi io credo che serva, cioè non possiamo pensare che dobbiamo per forza essere tutti uguali con tutte le stesse possibilità, tutte le stesse cose, perché perderemmo la voglia di sognare, di aspirare anche a qualcosa di meglio. Quindi non è detto che per forza di cose il nobile sia meglio di noi, però potrebbe essere un punto di vista, una persona da ammirare a volte, quindi a volte per le sue bellezze, per i suoi giardini, per le sue collezioni di quadri. Cioè si presuppone che magari una persona che ha un retaggio nobile, ha avuto tutte queste possibilità, magari abbia investito di più.

0: sull'arte, sulla bellezza di cui parlavamo prima.
1: Mi avevi raccontato una volta che avevi, credo, fotografato anche Sarah Ferguson, che è stata compagna, non so se lo sia ancora, di Gaddo Della Gherardesca, che è un nobile italiano, ma è stata soprattutto, visto che è poi entrato nelle cronache, la moglie del principe Andrea nel Regno Unito, che adesso forse non è più nemmeno tanto principe perché è coinvolto in uno scandalo internazionale. Che effetto ti aveva fatto quella commistione tra nobiltà italiana e, diciamo, nobiltà anglosassone, anche se Sarah Ferguson, insomma,
0: Beh,
1: aveva
0: no,
1: un
0: allora devo dire
1: percorso.
0: che sicuramente ho trovato la nobiltà, le 2 o 3 volte che ho avuto a che fare con la nobiltà anglosassone, li ho trovati molto più facili, perché mi ricordo la prima volta io lavoravo per Gianfranco Ferré, famoso stilista,
1: Certo.
0: compianto purtroppo, e in quel periodo io ero giovane, avevo avuto 25 anni, mi ero fatto i capelli colorati, blu per l'esattezza, e cosa di cui mi vergogno ancora
1: Vabbè, però
0: adesso.
1: eri giovane,
0: E mi
1: fotografo,
0: chiamano
1: estroso.
0: e mi dicono, sai, arriva in visita la cugina della regina, non ricordo esattamente il gatto, ma era molto importante, dovresti fare questi ritratti importanti, ci tiene con gli abiti Ferré, e poi mi guarda e fa, ti presenterai così? Allora io cosa ho fatto? Sono andato a tingermi i capelli del mio colore, quindi erano di un nero che sembrava una cosa
1: Un
0: fatta, sì, una cosa
1: toupé.
0: terribile. E poi quando ho visto lei, che invece ho capito come sono gli inglesi, cioè avrei potuto presentarmi con la cresta arcobaleno che avrebbe apprezzato nello stesso modo o disprezzato nello stesso modo se le foto erano belle o
1: Certo,
0: brutte.
1: quindi insomma c'è un meno
0: Molto, molto
1: rigidità
0: meno rigido, sì.
1: protocollare, per quanto poi in realtà siano poi, sai che cosa si diceva una volta, no? Che nel mondo ci saranno a un certo punto solo 5 re, quello d'Inghilterra e i 4 delle carte, quindi insomma è chiaro
0: No, poi, questa è bella.
1: che...
0: No, però, cioè, sicuramente io li ho vissuti in situazioni non estremamente ufficiali. Mi ricordo un collega e amico fotografo che mi raccontava che aveva seguito la visita di Lady Di quando era arrivata a Venezia e addirittura non potevano chiamarla. Cioè, sono stati istruiti dal cerimoniale della principessa, della, sì, principessa, che diceva che okay, passerà di qua Lady Di, voi non chiamatela, lei guarderà a destra e
1: E
0: a sinistra,
1: si farà fare le
0: basta, però non
1: fotografie.
0: chiamatela, non fermatela, non toccatela.
1: Poi uno dice perché è sbroccata. A un certo punto, povera Lady Di, non poteva neanche.
0: Però adesso non voglio farti i nomi, però ci sono dei super imprenditori a livello mondiale con cui ho lavorato che sono così, cioè ti dicono tu, non... allora quando arriva lui passa, guarda, non toccarlo.
1: Scimmiottano
0: Anche se tu
1: un po'.
0: sei l'unico fotografo che dice sto lavorando per lui, tu dici ok.
1: Se la credono, insomma, cercano di.
0: Non lo
1: Perché il fascino lo subiscono
0: so,
1: anche loro,
0: un po' il
1: forse.
0: fascino, un po' forse anche a volte timidezza, perché
1: Può
0: forse
1: darsi.
0: riescono a dirgli ok, riesci a, cioè devi fare, devi offrirti ai media, quindi
1: Certo.
0: guarda lì, guarda là, fai 2 battute di quello e niente di più, perché magari questo va in panico davvero.
1: Abbiamo praticamente finito il tempo, ti chiedo soltanto, tornando a Genova e al tuo rapporto con questa città, insomma, cosa ti lascia questo lavoro che stai appunto ultimando e che probabilmente ti ha permesso di conoscerla ancora meglio, di scoprire angoli nascosti, di andarli proprio a cercare. Non è la prima volta che lavori ovviamente su cose genovesi, ma questa credo che sia stata molto capillare anche nella scelta.
0: No, no, è stata estremamente capillare. E, tra l'altro, avendo avuto molto più tempo dell'altra volta, che c'erano ridotti a 2 mesi, stavolta siamo partiti parecchi mesi prima, perché il libro sarà pronto a dicembre. Quindi, anzi, sono ancora alla ricerca se qualcuno ha delle
1: Se avete qualche
0: indicazioni.
1: palazzo nobiliare da aprire,
0: No, ma anche
1: Guindani.
0: punti di vista particolari. Ad esempio, ieri facevo vedere a degli amici genovesi la famosa bomba nel muro che c'è vicino a Piazza Banchi. Loro non la conoscevano, però mi hanno detto ce n'è una anche in via 25 Aprile. E stamattina l'ho trovata. Era un posto che sarò passato 1000 volte.
1: Certo.
0: E questo è curioso. Quindi tutte queste curiosità secondo me sono interessanti da mettere in un libro perché poi si possono raccontare. Quindi se qualcuno, segnalate.
1: Chiamate me e io poi ci
0: Esatto,
1: penso io a
0: grazie.
1: informare Stefano.
0: E no, la città mi piace veramente tanto. Mi piace scoprirla e scoprire anche quanto è grande e quanto cambia veramente tantissimo da un quartiere all'altro. Oggi scendevo diciamo dove c'è l'ospedale San Martino ad esempio, e facevo una strada che dicevo sì, l'ho fatta una sola volta a piedi in 40 giorni che

0: lavorando qua.
1: Certo, beh, succede. Io penso, sono ormai 20 anni che la frequento, non la conosco ancora tutta, quindi insomma, ci sono sicuramente ancora angoli che mi mancano.
0: Ieri ho visto una cosa bellissima che non conoscevo, che tu conoscerai invece, che è il teatrino che c'è nella Villa Duchessa di
1: Ah,
0: Galliera
1: certo.
0: a Voltri.
1: Sì.
0: E il teatrino è qualcosa di eccezionale.
1: Eccezionale, eccezionale. Beh, Stefano, buona ricerca, continua a divertirti e scattare foto bellissime. Complimenti per quelle che ci hai mostrato
0: Grazie.
1: nel Palazzo Pallavicino. Poi vedremo certamente a dicembre il libro finito con tutti i grandi personaggi e i piccoli personaggi, perché come tutte le
0: Sì.
1: città, Genova ha grandi cose, piccole cose e tutte la rendono grande e unica. Grazie, Stefano Guindani.
0: Grazie, grazie.

Un minuto dopo le 16, ben ritrovati, pomeriggio live con voi sino alle 18 e adesso rientriamo un po' insomma anche a provare a capire anche davvero come saranno queste giornate, soprattutto sono anche tanti messaggi delle persone che chiedono ovviamente informazioni per quanto riguarda la viabilità. Allora io vi do un consiglio, quello di guardare sul nostro sito www.primocanale.it e ovviamente anche tramite l'app, come volete, sul vostro telefonino oppure sul vostro computer, c'è un servizio esaustivo su tutto quelli che su tutti quelli che saranno ovviamente le limitazioni, le strade chiuse e quant'altro. Peraltro c'è un amico che dice: scusate, domani pomeriggio sono previste deviazioni nella zona di via Giovanni Torti, via Donghi, causa Alpini. Io non ne so assolutamente nulla, ma ti direi di no, perché in questo caso assolutamente la zona interessata, come sai, tutta la zona della Foce, poi via Ceccardi, via 20 Settembre, il Porto Antico, piazza Dante e quant'altro. E poi c'è un'altra cosa da dire, che il comune o comunque che chi di dovere nei giorni scorsi aveva comunque affisso dei manifestini lungo le strade interessate, soprattutto anche nei portoni. Se non c'è nulla nel tuo portone, stai tranquillo. Comunque ti posso dire quasi con certezza che via Giovanni Torti e via Donghi non verranno comunque prese in considerazione da limitazioni e quant'altro. Però ripeto, sul sito troverete un pezzo dove c'è tutto. Allora andiamo avanti. Il bambino, iniziano a scrivere tantissime persone. Bruno dice: secondo me potrebbe essere Leonardo DiCaprio, eccolo qua, sarà lui, ma alle 17 ve lo faremo sapere. Poi ciao Frank, il bambino di oggi secondo me è Leonardo DiCaprio, guarda anche lei, buon pomeriggio a tutti da Laura. Ragazzi, potrebbe. Poi foto di qualche tempo fa, adesso poi la faremo vedere. Auguri a tutte le mamme, certo che sì, abbiamo fatto anche una piccola grafica domenica 10 maggio, tanti auguri a tutte le mamme del mondo, tanti auguri. Anzi, vedo che piano piano stanno poi iniziando ad arrivare le prime fotografie. Avete una bella fotografia fatta con vostra mamma quando eravate bambini, che camminate con lei, la tenete per mano, anzi lei teneva per mano voi, mandatele, perché ci farebbe piacere farle vedere, ovviamente col vostro consenso, che nel momento in cui ci mandate la foto ce lo date, però al di là di quello sarebbe un bel ricordo anche per ricordare ovviamente i vostri cari. Poi ciao Lia, buon pomeriggio anche a te. Adesso facciamo vedere la foto della mamma, lo sto scaricando perché è molto bella, che bella questa foto qua, adesso poi la facciamo vedere. Poi salve, sono Anna, parto da San Teodoro, devo arrivare a San Martino, non so se andare in macchina o in autobus, se potete dirmi se il percorso di Corso Firenze per Montegrappa arrivando ai ponte di Sant'Agata, ok, e poi San Martino si può fare, grazie, una delucidazione anche per la percorrenza degli autobus per arrivare al lavoro, grazie. Ciao Anna, allora ti direi assolutamente che non dovresti avere nessun problema, però ti posso dare un consiglio, ma proprio spassionato, vai in pullman, perché prendere la macchina in queste 3 giornate sarebbe comunque un rischio, al di là che ci possono essere punti dove tu devi passare e sicuramente magari non è chiuso, non ci sono delle limitazioni, ma tu immagina quante macchine, quante persone arrivano a Genova in queste 3 giornate, dammi retta, prenditi l'autobus, non dovrebbero esserci problemi, anzi hanno anche potenziato anche alcune linee, quindi non dovrebbero esserci problemi, soprattutto nel percorso che devi fare tu. Però io ti do questo piccolo consiglio, se permetti. Però vedete, giustamente il nostro Alessio Calcinai, insomma poi adesso è arrivato anche Filippo Rossi, ci stanno facendo vedere tutti gli articoli che sono assolutamente

0: disponibili sul nostro sito. Andateveli a leggere, perché c'è un sito veramente, c'è un pezzo assolutamente specifico con strade chiuse, limitazioni, eccetera, eccetera, eccetera. Va bene? Poi andiamo avanti. Cerco adesso di scaricare questa foto, lo dico un attimo così la facciamo vedere, perché è molto molto bella. L'unica cosa che non capisco perché ogni tanto non me lo fa scaricare. Adesso sì, metto foto mamma, così lo sai, foto mamma. Ragazzi, facciamo tutto in diretta qui, il bello è questo. Allora, eccola qui che dovresti averla. È molto bello perché è una foto molto tenera, peraltro, una foto molto tenera che ci manda l'amico Claudio. Adesso ve la facciamo vedere. Eccola qua. Allora, foto di qualche tempo fa, fatta con i problemi di salute che sono aumentati, ma ho ancora la fortuna di averla ancora con noi. Auguri mamma, guarda che bella che sta foto. Complimenti, grazie Claudio, tienitela stretta, perché insomma è sempre così. Poi quando uno non ce l'ha più, dice quante volte avrei potuto stare molto più con lei, tutte queste cose qui. Va bene. Allora, abbiamo parlato anche di questa rissa bottigliate che si è tenuta a Ponte Marodi, e quindi allarme sicurezza in Darsena. C'è proprio questo pezzo di Aurora Bottino che vi consiglio di andarla a leggere, perché è molto interessante. C'è anche la denuncia di uno studente che dice: qui ormai c'è droga a tutte le ore. Ecco, qui è importante, come lo ricordava anche Filippo Serio nel collegamento, tenete presente che lì ci sono tantissimi studenti, ovviamente, che alla mattina vanno in università per le proprie lezioni, e non è proprio il massimo della vita. Questa è una zona che secondo me va e andrà molto molto attenzionata dalle forze dell'ordine, per non farsi scappare poi di mano la situazione. Poi abbiamo anche detto però di questi alpini che sono stati aggrediti in centro storico con una pioggia di barattoli di vetro da un palazzo. Anche lì, adesso io mi permetto di dire, non sei contento che arrivino gli alpini, e ci sta, per l'amor di Dio, te ne vai. Addirittura ci sono persone che andranno anche via in questi due giorni per non vivere, tutto quello che volete, però io mi permetto di dire che tirare dei barattoli di vetro da un palazzo in testa delle persone, veramente, veramente mettetevi insieme col cervello, accendete tutte e due cervello e qualcosa, perché è impossibile, veramente impossibile. Comunque va bene, è così. D'altra parte, ognuno poi la ragiona come crede. Sì. Ma la Chiara non c'è ancora? Però appunto ci farebbe piacere sentirla Chiara, perché aveva fatto anche un pezzo anche lei. Allora, alle 16:15 peraltro poi ci collegheremo invece con, mi sa che allora faremo Dario Vassallo fra un po', perché poi ci sarà lei. Allora, mi dicevi invece, Filippo, perdonami, che abbiamo? Sì. Allora, andiamola a sentire allora. La nostra Aurora ha realizzato un servizio proprio in riferimento a quello che dicevamo pochi istanti fa su questo problema legato appunto alle risse e a quant'altro nella zona di Ponte Parodi.
1: A un passo da uno dei punti più turistici, a un passo dalle classi di ragazzi in visita e dai turisti che si affacciano sui vicoli, c'è un'altra parte di Genova, è quella per cui quegli stessi turisti parlano di una città sporca e soprattutto pericolosa, così come chi ci abita, che racconta di un degrado che si allarga a macchia d'olio. Dietro alla facoltà di economia dell'Università di Genova due realtà coesistono da 20 anni, da una parte i tossicodipendenti che hanno fatto di Ponte Parodi la loro casa dove fumare il crack, dall'altra i volontari della Croce Verde genovese che cercano di svolgere il proprio lavoro. È l'ennesimo episodio di violenza a rilanciare l'allarme, giusto in tempo per la donata degli alpini, gli stessi alpini che hanno iniziato a montare le loro tende proprio a una decina di metri da dove a metà del pomeriggio dormono 15 persone tra spazzature e vetri rotti. Una rissa, probabilmente nata per questioni di droga, finita con due uomini feriti trasportati all'ospedale. È successo intorno alle 5 del mattino, 4 le persone coinvolte, tutte straniere senza fissa dimora, prese a bottigliate per qualche motivo. Sul posto è intervenuta la polizia locale, che avrebbe già identificato i partecipanti alla rissa e starebbe esaminando i filmati delle telecamere di videosorveglianza. Ma non solo a Ponte Parodi, nell'occhio del ciclone c'è tutta la zona della Darsena, persino la fermata della metropolitana. È ormai un covo di spacciatori e tossicodipendenti, racconta uno studente di economia. Tutte le mattine io e i miei colleghi siamo costretti a subirci uno spettacolo orrendo di gente che all'interno della fermata fa uso di sostanze. Accade a tutte le ore, anche alle 9 del mattino.
0: Non bello, non bello direi, anzi proprio non bellissimo. 13 anni fa cadeva anche la Torre Piloti, l'avete visto, questa sera ci sarà una puntata di Take Take proprio dedicata a questo tragico evento. Nel frattempo 347 67 66 291

ricordatevi il numero WhatsApp per interagire insieme a noi. Tantissimi messaggi ancora. Laura ci dice: ciao Frank, buon pomeriggio a tutti voi di Primo Canale, tanti auguri a tutte le mamme, anche a quelle che ci guardano da lassù ogni giorno come la mia. Laura, siamo insieme perché anch'io, insomma, mamma e papà ormai da tanti tanti anni li ho persi, quindi gli facciamo un grande grande saluto tutti insieme. Però continuate a mandare le foto come ha fatto anche l'amico Claudio, perché è un bel ricordo anche per voi.

0: Olio a San Teodoro. Grazie a tutti, buon lavoro e viva gli alpini. Ciao Antonio, buon pomeriggio. Cioè, poi ci sono anche persone che dicono non capisco quelli che ce l'hanno con gli alpini, ma io cosa vuoi che ti dica? Non lo so, adesso sinceramente l'abbiamo detto, no? Noi stiamo cercando di capire, no? Eppure, insomma, come abbiamo detto, ogni tanto la mamma degli imbecilli è sempre in stato interessante, eh? Va bene, comunque, anche perché ripeto, tirare della roba addosso diventa anche un reato. Comunque, allora, siamo pronti con Chiara? Bene, bene, bene. Allora, la nostra Chiara Orru, sono un paio di giorni che non mi collego con la Chiara, infatti lei si è offesa tremendamente, no, anzi stava molto bene, no, ha avuto tantissime cose da fare, però oggi ci dedica una parte ovviamente del suo mondo che insieme a Aurora Bottino portano avanti ormai da tantissimo, poi non fa solo quello, giustamente Chiara, però il mondo dei social è un mondo estremamente importante in continua evoluzione. Chiara, di che cosa ci parli oggi? Buon pomeriggio.
1: Intanto buon pomeriggio Franco, è da un po' di giorni che non ci sentiamo, quindi nel senso un rientro, e allora buon pomeriggio anche a tutti i nostri telespettatori. È da questa mattina che stiamo mostrando quello che comporta la 97esima adunata nazionale degli alpini a Genova, quindi la città di Genova. Abbiamo visto parcheggi totalmente eliminati, viabilità che cambia, aree pedonali che entreranno in vigore proprio in questi giorni, la prima area pedonale già da oggi, poi la seconda da sabato. Insomma, la città si trasforma, cambia proprio per l'avvenuta di questi, di centinaia di migliaia di alpini che sono arrivati, anzi i primi sono arrivati a Genova, alcuni in treno, altri in macchina, 2-3 ore di viaggio. C'è chi ho incontrato veniva da Torino, c'è chi veniva da Biella, insomma da tante città, e sono arrivati a Genova. C'è che per chi per Genova quindi visitava per la prima volta Genova, c'è chi invece Genova l'ha già vista, anzi è già stato a Genova per una adunata. Io ricordo che Genova, oltre a un'altra città, proprio sulle città che hanno ospitato il maggior numero di volte le adunate degli alpini, questa è la sesta volta per Genova, tornano dopo 25 anni, l'ultima volta nel 2001. E allora abbiamo ascoltato proprio alcune delle voci dei primi alpini arrivati a Genova, sentiamo. Quante ore di viaggio per arrivare qua?
2: 4 più o meno, senza le pause.
3: Torde più che da lì.
1: E com'è andato il viaggio? Treni pieni?
2: Sì, no, eravamo in macchina, l'ultimo pezzo d'autostrada un po', vabbè, così, però...
1: Avete beccato code?
2: Sì, sì. Più che altro qua anche in paese, cioè in città, un po' di traffico, però vabbè, dai, con calma ci si arriva dappertutto. Vale la pena.
1: L'accoglienza ligure?
3: Da come si pensava era drastica. Adesso vediamo che la solita adunata di sempre.
1: Cosa avete letto in giro? Polemiche? Cosa avete sentito?
3: Sui social ci sono polemiche, tante, però da quello sono già 3-4 ore siamo qua, però vedo che la gente ci accoglie volentieri. Non è come dire. E neanche noi non siamo come dicono loro. Siamo tranquilli, anche se qualcuno beve qualche bicchiere, ma siamo tutti tranquilli. Anche perché non è la prima che si fa e ormai sono tutti abituati come comportarsi, come dopo ci sarà qualche caso come c'è sia da una parte che dall'altra, però la popolazione qua vedo che sono cordiali, anche quando siamo arrivati noi, cordiali a chiedere se abbiamo bisogno di informazioni. Bene, bene.
1: Per voi è la prima adunata, immagino di no?
3: Io sono stato qua dell'80. Tante eravamo, però sono andati tutti avanti, eravamo 14, ne è rimasto uno, due, una signora, la mamma di quel ragazzo lì e il nostro segretario del gruppo.
0: Grazie Chiara, perché ha intercettato anche i primi alpini che sono arrivati proprio a Genova, ormai insomma ce ne sono già tanti, soprattutto nella zona del Porto Antico, e come avete visto comunque, insomma, dicono comunque abbiamo trovato una città molto molto accogliente. Poi sui social ormai ognuno può vomitare quello che vuole, scusate il termine, ma di questo stiamo parlando. Senza soluzione di continuità abbiamo lasciato la Chiara, ma rimaniamo in redazione perché come ogni pomeriggio, prima che poi ovviamente parta, perché dalla prossima settimana il nostro Dario Vassallo ci lascerà, ma per andare a seguire uno degli eventi cinematografici più belli e particolari e prestigiosi. Allora, tanto buon pomeriggio Dario.
4: Buon pomeriggio Franco, buon pomeriggio anche ai nostri telespettatori.
0: Allora, oggi mi hai fatto

0: Un grande regalo, lo so, l'hai detto anche nel corso, insomma, della puntata con Tiziana. Io avevo chiesto un paio di settimane fa di insomma, regalarmi una recensione per uno dei film che ha fatto parte un po' anche della mia adolescenza, ma un po' di tutti, I tre giorni del Condor. E ovviamente Daria ha detto: ma sì, vai, dai, lo faccio perché piace anche a me. Allora, Daria, partiamo proprio da qui. Anche in questo caso, domanda banale, ma te la faccio, come l'avevamo fatta anche per Tutti gli uomini del presidente. È maledettamente attuale ancora oggi o sbaglio questo film, Dario?
1: No, assolutamente, è completamente attuale ed è drammatico pensare che lo sia 51 anni dopo, perché questo è un film del 1975. È un film di un regista che io amo molto, che è Sidney Pollack, il film che ha, diciamo così, imposto il mito di Robert Redford, accanto a lui Faye Dunaway, Max von Sydow, Cliff Robertson, tratto da un libro di James Grady che in realtà si intitolava I sei giorni del Condor, e parte con una strage. Tutti, diciamo così, coloro che lavorano in un reparto della CIA vengono uccisi, vengono misteriosamente uccisi. L'unico scampato per caso al massacro, perché in quel momento era andato a comprare da mangiare per tutti gli altri, diventa un po', diciamo così, la vittima, nel senso che viene inseguito da tutta una serie di killer. In realtà lui non è un operativo, è un analista, è aiutato da una donna. Alla fine riuscirà a scoprire che a capo di tutto ci sono proprio gli stessi uomini della CIA, allarmati per una pericolosa fuga di notizie riguardanti l'attività dei servizi segreti americani, che volevano far scoppiare una guerra in Medio Oriente per assicurarsi il controllo del petrolio, una manovra che un rapporto dello stesso Condor aveva smascherato, seppure involontariamente. E quindi capisci che il ritratto di come i servizi, se parliamo di come i servizi segreti delle maggiori potenze mondiali governino il mondo per il raggiungimento dei propri interessi socio-economici, mi sembra che sia un tema che questo film ci ha svelato, ti ripeto, 51 anni fa, ma che è ancora drammaticamente attuale, oltre a essere ovviamente un film, tra l'altro, dai tagli spesso icicocchiani, che ci mostra un pochettino un uomo solo di fronte alla società, di fronte alla politica, di fronte al mondo che lo circonda e di fronte al potere. Due clip per questo film. La prima è proprio quando Robert Redford, che, come ho detto, poi verrà aiutato da una donna a venire a capo di questa situazione, una donna che prima lui sequestra e poi diventa una sua alleata, dicevo, in cui Robert Redford scopre il massacro della sua sezione, della sezione in cui lavorava.
2: Il sistema di sicurezza è in sciopero? Scusi, ma che cosa fa lì per terra?

0: Emergenza.
1: Sono Joe Turner. Senta.
0: Qualificarsi.
1: Cosa?
2: Identificazione.
1: Ah, beh, mi chiamo Turner, lavoro per voi, mi stia a sentire.
0: Il nominativo?
1: Ah, me l'ho detto, mi chiamo Turner.
2: Nominativo in codice.
1: Ah, Condor. Sezione Nona, Dipartimento 17, c'è stato un massacro.
0: Quale entità?
1: Come entità?
0: Entità dei danni.
1: Tutti morti. Il dottor Lappin, Janis, Ray, Harold. Harold era chiuso nel bagno.
2: Questa chiamata è da una linea di servizio?
1: No, no, una cabina pubblica, a pochi metri dall'ufficio, per la strada.
0: Questa è violazione delle norme di sicurezza per le comunicazioni, Con.
1: Senti, figlio di puttana, ti sto spiegando che stava piovendo. Io tornavo coi sandwich e nell'ufficio era un massacro. Tutti morti assassinati.
2: Ok. L'incidente è stato scoperto da qualcuno estraneo alla compagnia.
1: Io non lo so. No, non credo.
2: Tu sei stato colpito?
1: Io? Colpito? No.
0: Sei armato?
1: Ecco, io ho quella di Miss Russell, il nome in codice non me lo ricordo. Ah, usignolo. Nel suo cassetto c'era una pistola e così l'ho presa.
0: Identificazione dell'arma?
1: È una 45 automatica. Che fate? Mi venite a prendere, aspetto. Sono un impiegato, non sono agente, io leggo libri.
0: Lasciare subito la zona.
1: Sì, ma che faccio? Vengo io al quartier generale, a Langley?
2: Escluso. Cercare un luogo sicuro.
1: Ma dove?
0: Evitare tutti i posti abituali e non tornare a casa, per nessun motivo.
3: La seconda clip, Franco, è una clip in sottofinale che vede protagonista un altro grande personaggio di questo film, che è Max von Sydow. Max von Sydow interpreta il ruolo di Joubert, che è un killer francese che per tutto, direi più un anti-eroe che non un cattivo, che per tutto il film insegue ovviamente Robert Redford per ucciderlo, perché è pagato per uccidere Redford. Poi in realtà le cose cambiano e viene pagato da altri per uccidere il capo della CIA che aveva fatto partire tutta questa operazione. E vediamo questa scena in cui Redford si trova insieme a lui, dopo che Joubert, Max von Sydow, ha ucciso questo personaggio, e quello che succede lo vediamo insieme.
4: Hai toccato altre cose oltre alla sedia?
1: Lavori di nuovo per la compagnia?
4: Sì, non vedi?
1: Per Dio, t'hanno ripreso.
4: Solo per questo. Per altro.
1: Ma non capisco. Era anche lui nella compagnia. Allora perché?
4: Nel mio lavoro non chiedo mai il perché. Le domande che faccio riguardano il quando. Il dove, qualche volta. Ma sempre il quanto. Ho il sospetto che era diventato un po' troppo ingombrante. Già, come te.
1: Allora, il tuo lavoro non è finito?
4: Pardon? Oh no, non ho nessun impegno con la compagnia riguardo a te. E poi non sapevano che tu fossi qui. Io ero sicuro di trovarti.
1: Ma quel postino, non eri stato tu a mandarmelo?
4: Sì, perché allora lavoravo per conto di Atwood. Ma come vedi? Vieni, usciamo.

0: Dimmi di quella donna.
1: Che vuoi sapere?
0: L'avevi scelta con che criterio? Per l'età? La macchina? L'aspetto?
1: A Vanvera. Il caso.
0: Bella scelta. Vuoi un passaggio?
1: Vorrei ritornarmene a New York.
0: Non vedo un grande avvenire per te lì. E ti può anche capitare che te ne vai a passeggio. Magari è la prima bella giornata di primavera. E una macchina si mette al tuo fianco. E si apre lo sportello. E qualcuno che tu conosci e di cui forse ti fidi sguscia dalla macchina. E ti viene incontro sorridendo. Un bel sorriso amichevole. Ma ha lasciato aperto lo sportello della macchina. E ti domanda se può darti un passaggio.
1: Si direbbe che il rituale lo conosci bene. Che suggerisci allora?
0: Beh, personalmente preferisco l'Europa.
1: L'Europa?
0: Sì. Vedi, il fatto è che il mio lavoro non è poi malvagio, capisci? Alla fine c'è sempre qualcuno che paga.
1: Lo trovo troppo stancante.
0: Oh no, è di tutto riposo. È quasi pacifico. Nessun bisogno di schierarti da una parte o dall'altra. Non sposi nessuna causa. Devi aver fede solo in te stesso. E fiducia nella tua precisione.
1: Io in America ci sono nato, Schubert. E mi sento male appena mi allontano un po'.
0: Che peccato.
1: Io preferisco così. Non ti disturba accompagnarmi fino alla prima stazione?
0: Oh no. Avec plaisir. Per quel giorno.
2: Eh beh, Dario. Allora, mi hai fatto due favori oggi. Tanto grazie, perché davvero mi hai fatto ritornare indietro con questo film bellissimo.
3: Mi auguro anche i nostri telespettatori.
2: E come, assolutamente. Infatti già una persona, la nostra Caterina, ha detto che meraviglia Robert Redford, ma non solo lui. Senti, peraltro hai fatto anche... io continuo a dire una cosa, poi sei tu l'esperto, ma Max von Sydow è straordinario. È sempre stato... Non lo so, forse avrebbe potuto fare di più. Non lo so, te lo chiedo a te, però secondo me è attore straordinario. Davvero anche lui.
3: No, beh, avrebbe potuto fare di più. In realtà la sua filmografia è molto molto molto ampia. È che lui per molto tempo è stato legato a Ingmar Bergman e comunque a un certo tipo di cinema che magari non era più d'élite, diciamo così. Però ha comunque interpretato dei personaggi molto molto importanti e uno di questi è appunto questo killer che lui ha reso veramente in maniera precisa, direi precisa.
2: Grande, grazie Dario. Peraltro occasione anche per ricordare, lo sai che io con i doppiatori ho sempre il mitico Cesare Barbetti,
3: certo,
2: che era la voce ufficiale di Robert Redford,
3: certo. Vero. E non solo di Redford.
2: Bravo, ne ha fatti tantissimi. Dario, grazie come sempre. Senti, solo una cosa al volo, è vero che te ne vai in quel di Cannes?
3: Sì, lunedì.
2: Che bello, e allora ci incontreremo sicuramente durante la puntata, così ci regalerai un po' di novità e un po' di quella magia che solo Cannes riesce a offrire.
3: Vediamo.
2: Grazie sì. Dario.
3: Ciao Franco, buona serata a tutti i nostri telespettatori.
2: Grazie Dario. Naturalmente ogni giorno, vedete, riusciamo a farci regalare una pillola con alcune inquadrature splendide di questi film. Adesso ci fermiamo solo per pochissimo e tra poco si rientra, perché abbiamo ancora tante cose da dire e tante cose da farvi vedere.

Amici del primo canale, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. I cieli saranno sereni o parzialmente nuvolosi nel corso della giornata di venerdì sulla Liguria, con la possibilità di qualche debole goccia di pioggia sui settori interni e temperature in ripresa di qualche grado. Nel dettaglio ora la provincia di Imperia, da segnalare qualche nuvola in più che potrà insistere a ridosso dei rilievi ma con il basso rischio di conseguenze, punte massime che oscilleranno tra i 18 e i 23 gradi. Sul Savonese situazione pressoché analoga, sempre con cieli sereni o parzialmente nuvolosi, qui le punte massime potranno andare anche oltre i 22-23 gradi. Su Genova il tempo sarà variabile nel corso della giornata di venerdì, con la possibilità anche di qualche sporadica goccia di pioggia. Sul Tiguglio situazione pressoché analoga, sarà infatti una giornata di alternanza tra sole e nubi, con il basso rischio di precipitazioni significative. Sullo Spezzino sarà possibile qualche occasionale piovasco che coinvolgerà specie settori interni, altrove non mancheranno ampie schiarite. Ci attende un sabato con sole assoluto protagonista sulla Liguria e con temperature massime che oscilleranno tra i 23 e i 24 gradi, con clima infatti mite e gradevole e venti deboli, come Mar Ligure calmo o poco mosso. Nel corso della giornata di domenica sopraggiungerà una nuova perturbazione, con tempo infatti in netto peggioramento, precipitazioni localmente a carattere temporalesco e nuovamente di medio-forte intensità. Restate aggiornati quindi come sempre sull'app di Trebi Meteo.

0: 16.34, ben ritrovati ancora con Pomeriggio Live. Continuano ad arrivare anche le tante foto proprio per questa festa della mamma che si celebra domenica prossima. E la nostra Daria ci manda questa di foto, che è bella ed è anche particolare, perché dice: ciao, sono Daria, però preferisco mandarti mia nonna, che è una super mamma di ben 8 figli e ottima nonna, nata, pensate, nel 1900, ha fatto 2 guerre, qui al compleanno di 80 anni con il bimbo. Invece dice potrebbe essere Jerry Scotti, non lo sappiamo se sarà Jerry Scotti, lo vedremo, sarà lui, vediamo, poi lo facciamo indovinare anche alla nostra ospite che sta per arrivare adesso. Nel frattempo ancora Laura: buon pomeriggio, non ho mai visto questo film e non amo questo genere, ma il grande Robert Redford ha dimostrato ancora una volta di essere un interprete eccezionale, grazie Dario. Bravo Dario, giusto, un saluto da Laura, mi raccomando Laura, valla a vedere e non guardare solo quello, guardati anche Tutti gli uomini del presidente, che è di nuovo un'altra roba, con anche Dustin Hoffman oltre lui, spettacolare, sono due pietre miliari. Bene, e poi lui, bello, affascinante, ragazzi, beato lui, ce l'aveva tutti, bello, affascinante, bravo, eh? Allora, cosa facciamo? Andiamo a vedere un attimo le nostre telecamere? Allora andiamo a vedere le nostre belle telecamere dall'alto, siamo con le nostre telecamere personalizzate da 120 metri di altezza, la nostra terrazza Colombo, che peraltro da un paio di mesi a questa parte c'è anche la possibilità di dire sì, di sposarti e venire su e vivere questa emozione che, guardate, basterebbe questa inquadratura a raccontare che cosa vuol dire essere lassù in cima, toccare quasi il cielo con un dito, ok? Allora, nel frattempo si è materializzata la nostra Giorgia Fabiocchi, che ormai ci ha preso gusto e tutti i pomeriggi mi viene a trovare. Io sono contento, perché poi, come al solito, la Giorgia la metteremo di fronte al nostro bimbo misterioso. Senti, no, era Fernanda Pivano. Beh, ci sei andata vicino, perché comunque hai detto. Allora, c'è il microfono spento, controllo un attimo, Giorgia, così perlomeno ci mettiamo e ottimizziamo anche la tua voce. Nel frattempo, guardate che meraviglia che il nostro Portofino dall'alto, Portofino. E adesso ci siamo. Allora, buona serata, buon pomeriggio. Come mai sei qui, Giorgia, oggi? Mi vuoi parlare di qualcosa?
1: Ti dicevo, intanto devi abbassare un po' la difficoltà, perché è troppo difficile.
0: Oggi secondo me lo azzecchi, però sì, vabbè, te lo facciamo vedere alla fine. È lui, pensaci bene, ma non me lo dire adesso.
1: No, bel aspetta, bimbo. Mi devo concentrare dopo.
0: Allora, Giorgia è qui per parlare, insomma, di uno strappo non indifferente all'interno di che municipio, Giorgia?
1: Sì, il municipio centro-ovest di Genova, nel capoluogo Ligure,

0: perché lo strappo c'è, è abbastanza anche evidente, ed è nel campo progressista, quindi nel centro-sinistra, un centro-sinistra che tra l'altro ha ribaltato il risultato dei municipi rispetto a quello degli anni del 2022, quando Bucci rivinse, ma soprattutto prese 7 municipi su 9, si è ribaltata la situazione. In questo momento il centro-sinistra ha 7 municipi e 2 il centro-destra, solo Levante, Medio Levante, il centro-destra, tutti gli altri, quindi potete immaginare, sono il centro-sinistra.
1: Cos'è successo?
0: È successo che c'è già una rottura in realtà in corso, già negli anni passati, già verso la fine della scorsa legislatura, che poi si è interrotta prima perché Bucci è passato in regione. C'era già questa sorta di rottura, perché non, il Partito Democratico non era probabilmente così soddisfatto della candidatura poi riconfermata di Colnaghi, anche perché il centro-sinistra è riuscito a tenere il centro-ovest anche quando qui predominava il centro-destra in città, quindi è una rottura che si porta avanti. In questo caso la goccia che ha fatto traboccare il vaso, comunque la motivazione che ha portato alla spaccatura, è la riqualificazione della zona lì intorno a Music for Peace, quindi nella zona di San Benigno. Il centro-sinistra con Colnaghi, quindi il Movimento 5 Stelle, in parte anche AVS, andava bene, no? Questa riqualificazione di Music for Peace. Il Partito Democratico e Lista Salis chiedevano di allargarla anche a tutto il quartiere, a tutta la zona di San Benigno, quindi la Lanterna, piuttosto che le zone limitrofe, lo vediamo proprio qui dalle immagini in lontananza. Music for Peace non è stato accettato e votato da suo indirizzamento di Colnaghi, e quindi loro hanno abbandonato l'aula. A un certo punto si è spaccata la maggioranza, sono scesi giù addirittura in strada, rincorsi da Rebora, che è il papà di Music for Peace, e insomma non è rientrata la spaccatura. Nei giorni successivi, con una nota, il PD e in realtà anche un po' Lista Salis hanno fatto sapere che per loro si è concluso il lavoro con Colnaghi, quindi non ci sono più possibilità di collaborazione. Vedremo che cosa accadrà, perché magari rientra, se non dovesse rientrare, certo che il rischio di commissariamento.
1: Quali potrebbero essere le ripercussioni, Gio? Perché qui parliamo di un municipio anche molto importante.
0: È importante, sì, stiamo parlando di un municipio che prende tutto il territorio di San Pier d'Arena, di San Teodoro, una delegazione allargata, una delegazione che ha bisogno di una struttura solida politicamente parlando, perché comunque non è un periodo facile anche per quei quartieri. San Piero d'Arena vive tra il degrado, la sorta di riqualificazione, i lavori del 4A, comunque ci sono diverse problematiche, quindi è chiaro che bisogna essere solidi per poter andare avanti, quindi il rischio è questo. Io non penso che sia imminente una caduta di Colnaghi, però la situazione è complicata, molto. Potrebbe essere commissariato se non riuscisse a mantenere la maggioranza, si potrebbero presentare una mozione di sfiducia a quel punto col 50% più uno, col centro-destra che voterebbe sicuramente magari a favore della mozione di sfiducia, potrebbe essere commissariato. Questo però, studiando un po' il regolamento, dovrebbe avvenire, può avvenire dal luglio 2027, quindi un po' di mesi davanti ci sono.
1: Bene, allora usciamo da questo discorso, Giorgia, per aprire nuovamente un po' gli alpini, perché insomma è inutile nasconderci dietro un dito. Adesso, al di là di tutto, avrai letto sicuramente il pezzo insomma di questi alpini che sono, gli hanno scaraventato addosso anche adesso ti può non piacere l'arrivo, puoi andartene via nei 2 o 3 giorni, come peraltro farai anche tu, Giorgia.
0: No, io non farò perché lavoro.
1: Scherzo. Guarda, però no, anzi, noi lo seguiremo in diretta, però arrivare a tirare giù dei barattoli di vetro mi sembra veramente tanto.
0: Sì, su questo sono d'accordo con te, è inaccettabile, verso chiunque. Certo. Il problema è che c'è un clima di esasperazione nel centro storico di Genova. Pensa alla freccia scagliata e scoccata nei confronti di un ragazzo ecuadoriano che era appena diventato padre, se non erro, per la seconda volta, è stato ucciso, quindi con Daverisco Scalco, adesso non mi ricordo bene come si chiamasse la persona, che poi ha ammesso di aver fatto questo gesto perché ha perso la testa. Quindi passeggi nei vicoli, fai casino, si può dire, a questo non lo so, nei vicoli, magari all'una alle 2 di notte, la secchiata, l'uovo, sono episodi che sono accaduti.
1: Quindi tu dici che non era specifico, quindi, verso gli alpini.
0: Ma questo non lo so, perché è difficile dirlo. In quel momento, probabilmente da quello che si evince, la notizia è stata seguita da Filippo Serio, cantavano a squarciagola, urlavano, erano credo le 2 o le 3 di notte, quindi non è piacevole, nel senso che questo non fa piacere, c'è un livello di esasperazione alto. Alto nei vicoli, quindi io credo che, non penso che sia proprio indirizzato a loro perché erano loro lì, sì. Ma magari per questo senso di

0: esasperazione, che però non va bene, perché questo non giustifica nulla, anche ecco. Perché se ti arriva un ballatore di vetro,
1: ma per l'amor di Dio. Invece, per quanto riguarda un po' tutta l'organizzazione, domani parte veramente, sì, poi questa 3 giorni, insomma, che noi poi comunque seguiremo a livello di informazione pubblica.
0: Sì, il servizio pubblico di Primo Canale, lo abbiamo spesso specificato e raccontato, non devo di certo dirlo, insegnarlo io, che partendo dal 2001 con il G8, ma ancora prima andavo a scuola, ahimè, forse fortunatamente me in quegli anni andavo a scuola, quindi non li ho vissuti, però sicuramente il servizio pubblico di Primo Canale lo si conosce da decenni, si sa come lavora, pensiamo alle allerte, pensiamo a quando ci sono situazioni anche di emergenza sul territorio, Primo Canale c'è, in questo caso c'è anche per raccontare come muoversi, come gestirsi, perché bisogna prendere le misure, certo, come si suol dire. Certo. Poi ci sono le polemiche che stanno circolando intorno, anche politicamente secondo me non è il massimo, anche per Genova, quello che sta accadendo, le varie polemiche che ci sono, però come sapersi muovere è fondamentale per capire. Poi mi sembra che ormai siano entrati un po' gli alpini ormai ci siano, sono scesa giù prima devo dire che mangiano
1: e bevono, dai. Allora, prima di salutarci, Giorgia, dobbiamo solo ricordare, ma brevemente, perché tanto poi lo faremo domani, sarai nuovamente con noi, perché domani poi c'è ovviamente Cosa succede in città, domani sera.
0: Sì, vediamo come siamo in rodaggio, si suol dire, sì, perché io sono su altri progetti in questi giorni,
1: sì,
0: quindi vedremo.
1: Anche tutto il discorso dei comuni al voto.
0: Comunque con Matteo Cantile, come vediamo cosa riusciamo a fare, perché è una settimana un po' particolare, possiamo dire.
1: Allora, senti, siamo arrivati, prima di salutarci, al momento topico. Chi è questo bel bambino che è diventato molto molto famoso, che ci fa vedere Alessio Calcinai? Guarda.
0: Ce l'ho lì, ma non dammi qualche informazione.
1: Sì, tutte le volte gli devo dare sempre le informazioni. Allora, ti posso dire, così aiutiamo un pochino, tanto alle 17 lo svegliamo. Fa parte del mondo dello spettacolo.
0: È un attore?
1: Sì.
0: Ce l'ho sulla punta della lingua, non mi viene. No, sono quelle cose che proprio
1: ti posso dire che ha anche fatto, per tanto tempo, una serie molto famosa sulla Rai.
0: È grande.
1: Adesso attualmente c'ha i suoi anni, sì.
0: Quello che ha fatto, si può dire, Don Matteo.
1: E di quindi?
0: No, è un vuoto in questo momento. Terence Hill.
1: Giorgia Fabiocchi dice Terence Hill. Non possiamo ancora dire nulla, peraltro l'hanno detto anche altre persone. Sarà lui, lo sveleremo alle ore 17. Ti faccio morire fino all'ultimo, non te lo dico. Allora, io come sempre ringrazio Giorgia Fabiocchi e tutta la redazione di Giornalisti del Primo Canale. Ci vediamo domani pomeriggio.
0: Sì, ciao. Okay.
1: Noi nel frattempo andiamo a vedere la nostra Tiziana Berti, che è volata a Dubai per intervistare un bel personaggio. Lo sapete, questa trasmissione è molto molto seguita, perché ci racconta chi non vive più in Liguria, ma ha la Liguria nel cuore. Andiamola a vedere.
2: Per la nostra finestra sul mondo con i liguri che vivono e lavorano fuori, andiamo a Dubai oggi a salutare Fulvio Astengo. Buongiorno.
3: Buongiorno Tiziana, buongiorno a tutti.
2: Allora, ci racconta un po' la sua storia, come dalla Liguria, da Savona, si è trovato a vivere e lavorare a Dubai?
3: Ma in realtà io da Savona non mi sono mosso su Dubai, ma mi sono mosso su altri paesi, e infatti ci avevamo già sentiti precedentemente da Giacarta, quando viveva a Giacarta, mi sembra 5-6 anni addietro. Insomma, la mia storia è...
2: Cioè, ha fatto varie tappe prima di arrivare a Dubai, quindi. Che tappe ha fatto?
3: Sì, sì. Ho fatto un po' di Spagna, poi dalla Spagna sono andato in Indonesia, 7 anni in Indonesia, adesso direi 5 anni a Dubai.
2: E come si trova a Dubai?
3: Beh, forse non è il momento migliore per fare la domanda. Considerata la situazione, però direi bene, insomma, di massima è risaputo, anche se ultimamente con gli ultimi accadimenti ci sono state un po' di notizie circolate soprattutto sui media europei riguardo Dubai, la situazione a Dubai, la vita di Dubai, ma in realtà Dubai la trovo, dopo 5 anni insomma che vivo qui, un paese, una città, perché poi in realtà Dubai è una città vivibilissima, con degli alti standard e lontana da quello che in realtà molti

0: molti pensano Dubai possa in realtà essere. E questo probabilmente solo chi effettivamente ci vive lo può percepire, no? E non solamente tramite l'immagine di una città che è abitata solamente da milionari o da influencer. In realtà Dubai è diventata negli ultimi anni, direi, una città dove vivono 4 milioni di persone e molte di quelle sono quelle che noi consideriamo persone normali da ogni parte del mondo, e io sono assolutamente parte di quella categoria di persone normali. E, sicuramente, ripeto, lontano da quella che può essere un po' l'immagine collettiva della città, però standard elevatissimi, città sicurissima, che è quello che insomma viene spesso pubblicizzato di Dubai. Dove le cose funzionano, sicuramente c'è un sistema molto stretto e molto chiaro in termini di regole da seguire, eccetera, eccetera, ma questo io lo vedo più come un pro che come un contro, a dire la verità.
1: Un po' come, diciamo, quella pulizia che si vede quando si viene a Dubai e si rimane estasiati, o la possibilità di lasciare un cellulare o una borsa senza che nessuno la tocchi.
0: Ma sì, in generale Dubai è abitata da gente di qualunque parte del mondo, qualunque continente, qualunque paese nel mondo vivono a Dubai. E molto spesso capita di vedere magari personaggi che, se io li dovessi immaginare magari a vivere in altri paesi, prendo l'Italia come esempio, potrei vederli come persone magari problematiche. Ma qui quelle persone non sono problematiche perché ci sono delle regole, delle leggi chiare, precise, e direi la quasi totalità o la grande maggioranza si attiene a quelle regole. E quello fa sì che tutto funzioni, che le cose funzionino. È un sistema ovviamente diverso da quello italiano, da quello europeo, ma a mio parere e a parere della maggior parte di gente che ci vive in questo paese, in questa città, è un sistema che funziona. E
1: Lei di
0: questo
1: che
0: mi
1: cosa si
0: sento assolutamente
1: occupa?
0: di dire. Io lavoro nell'ambito shipping marittimo. Io ho iniziato a Genova, prima ai magazzini del cottone, poi a Corte Lambruschini, poi da lì sono finito in Spagna e poi ho iniziato un po' il mio giro per il mondo.
1: Dal punto di vista di rapporti umani, visto che a Dubai arrivano veramente da tutte le parti del mondo, sicuramente adesso sono settimane e mesi di difficoltà, però è facile comunque instaurare rapporti con tutto il mondo, anche lavorativi, dico, no? È questo un punto di forza?
0: Ah, lavorativamente sicuramente sì, io lavoro in un ambito che è assolutamente internazionale e da definizione il settore in cui lavoro io è internazionale. Da un punto di vista personale e privato, invece, direi non necessariamente come uno si può aspettare, nel senso che è vero, c'è gente da tutte le nazionalità, qualunque cultura, l'85% della popolazione è expat come lo sono io, ossia non è locale, ma le relazioni personali in termini privati, intendo, non sono poi così semplici come invece, per esempio, lo trovate vivendo in Indonesia, o comunque si possono trovare in altre parti del mondo. È una cosa abbastanza considerata generalmente un po' da tutti, nel senso che molte persone riscontrano un pochettino questo problema. Forse la città molto veloce, i ritmi molto veloci, una città comunque grande, un po' dispersiva, può essere un fattore, ma credo personalmente anche il fatto che essenzialmente siamo tutti expat e quindi si tende meno a creare community rispetto a quello che invece si può fare in altri paesi dove la comunità expat è molto inferiore. Penso all'Indonesia, per esempio, dove con gli italiani avevamo una community fortissima, ancora adesso a distanza di tanti anni siamo in continuo contatto, mentre invece qui dove gli italiani sono 30.000, 40.000, c'è molto meno quel

0: senso di comunità, anche di nazionalismo, comunque in generale tra gente che viene più o meno dalle stesse culture, quindi più facile da mischiarsi e da stare insieme.
1: Qual è la cosa che le manca di più della Liguria e di Savona? Lei è stato tanto in giro, ha vissuto insomma in altri paesi dopo tanti anni?
0: Ma ne potrei elencare un po'.
1: Dica!
0: Ma allora sicuramente, vabbè, un po' il cibo, anche se poi in realtà Dubai, insomma, il cibo c'è,
1: tutto.
0: si trova un po' italiano, però insomma il sapore che si trova a mangiare nella trattoria in Italia qui è un po' difficile trovare. Sicuramente gli affetti, quindi insomma amici, famiglia, quello sicuramente con cui sono legato nonostante tanti tanti anni, incluso, e ci tengo a fare un saluto ai miei amici del Fantacalcio. Il Savona FBC 1907 che ho seguito per anni in giro per l'Italia, quello mi manca moltissimo, anche se lo seguo un po' a distanza. E poi quello che mi manca un pochettino di Savona, forse in questo caso, più che dell'Italia, e dopo aver vissuto in, insomma, metropoli da 4 milioni Dubai o 10 passa milioni Giacarta, è un po' il rapporto che si trova nella città come Savona, dove insomma esci al sabato mattina a fare due passi, saluti una a destra, una a sinistra, vai al bar, becchi sicuramente qualcuno che conosci, fai due chiacchiere, la dispersività un po' della grossa metropoli, ma quello è un po' indipendente, direi, dal fatto Italia o estero, insomma, è una cosa che si trova anche se si va a Roma o a Milano, no, per dire.
1: È molto cambiata Dubai in queste ultime settimane? È una percezione invece che noi abbiamo, informazioni che all'inizio arrivavano e che adesso non arrivano più, diciamo, sembra che non interessi più molto? Cioè la vita è normale lì, oggi?
0: Ma oggi direi di sì, insomma. Parte della popolazione di residenti, ma una piccola parte direi ad oggi è ancora fuori dal paese, nei rispettivi paesi di origine probabilmente, ma la maggior parte dei residenti direi che è rientrata. Quello che manca sicuramente in questo momento è una grossa fetta del turismo, che ovviamente a Dubai è una parte molto significativa, importante, anche se mi è stato detto da gente del settore che piano piano i turisti stanno iniziando a ritornare. Tolti direi i primissimi giorni, ossia parliamo di inizio marzo, poi diciamo che dopo 10 giorni, un paio di settimane, la vita più o meno è tornata un po' alla normalità. È ovvio che Dubai faccia clamore, però purtroppo conosciamo bene la situazione in svariati paesi in giro per il mondo, e queste situazioni bisogna imparare anche a conviverci, anche se ovviamente non è piacevolissimo farlo.
1: In conclusione, lei pensa di rimanere lì, di spostarsi, di rientrare in Italia?
0: In Italia non so,
1: sarà
0: mia moglie
1: difficile.
0: È indonesiana, i miei figli sono italiani ma parlano poco italiano, e non so, anche se insomma l'idea di tornare a Savona un giorno sicuramente ce l'ho, non in termini magari troppo brevi, e non so, insomma, diciamo che sono partito da Savona nel 2009 con una valigia di quelle da stiva, e adesso insomma un container da 20 piedi, per rimanere,
1: ecco,
0: in termini
1: lavorativi
0: del mio business, e questo me lo porto un po' dietro e ce l'ho permanentemente attaccata alla schiena, insomma non so, non ho idea. In questo momento stiamo bene qui, credo che sia un ambiente, anche i bambini, soprattutto due bambini di 4-6 anni, dove crescere bellissimo. Soprattutto perché, e questo ci tengo a sottolineare, è un ambiente così multiculturale che credo
1: Vero.
0: Per dei bambini sia fantastico
1: Vero.
0: Da crescere in un ambiente dove i tuoi amici sono uno asiatico, uno indiano, uno europeo, e il bambino non fa differenza.

0: differenza tra il bianco, il nero e il giallo. Questa è una cosa che io non ho, diciamo, avuto la fortuna di provare da bambino, perché sono cresciuto in Italia e non ho mai visto l'estero prima dei 20 anni, credo. Però sono molto felice che i miei bambini invece lo possano vivere, perché credo dia un valore aggiuntivo che è sicuramente
1: Assolutamente, per la loro
0: enorme.
1: vita,
0: È un valore
1: certo.
0: per la loro vita nel mondo
1: Allora,
0: di oggi.
1: Fulvio, senta, io lo lascio salutare i nostri telespettatori, come sempre facciamo nella lingua del paese che la ospita. Ora, lì si parla l'inglese, so in quale lingua però ci voglia salutare, visto che ha vissuto 7 anni in Indonesia, una moglie indonesiana, scelga un po' lei, se vuole fare un mix, piace moltissimo questa idea del mix a me.
0: Sicuramente in arabo sono molto scarso, quindi no, non me la sento. In inglese sarebbe un po' troppo generale. Facciamo un selamat malam in indonesiano, che vuol dire più o meno un buon pomeriggio. Credo che lì sia pomeriggio adesso a quest'ora. E me la cavo così, perché anche l'indonesiano
1: Benissimo.
0: non sono propriamente un campione.
1: Grazie, grazie mille a Fulvio Astengo, savonese a Dubai. Grazie mille, a presto, arrivederci.
0: Grazie, buona giornata.
2: Angela, sono

0: Che meraviglia con Tiziano Berti, siamo andati anche a Dubai, Dubai che sta vivendo anche un momento particolare adesso al netto anche di tutto quello che è successo con la guerra, col deprezzamento, insomma di questi incredibili grattacieli, insomma si parla di un momento di criticità. Io non ci credo molto, ma speriamo, speriamo per loro, perché comunque insomma anche lì ci sono tante tante attività italiane, tanti imprenditori che hanno investito. Dunque sono le 16.59 con una precisione che rasenta quasi quella svizzera. Per l'amor di Dio, gli svizzeri sono gli svizzeri. Ce ne andiamo nuovamente in Newsroom 28, dove c'è il nostro Filippo Serio prontissimo per fare un po' la ricapitolazione di tutto quello che sta succedendo anche in autostrada e quant'altro, e ovviamente anche poi con un servizio specifico. Filippo, eccoci, ben ritrovato.
1: Sì, ben ritrovato Franco, ben ritrovati tutti i nostri telespettatori. Visto che l'hai citata, partiamo dalla viabilità, perché c'è un po' di problemi per chi dovrà spostarsi sul tronco A10 dell'Autofiori. Vi dicevamo qualche ora fa di un po' di code, un po' di chilometri di code sulla A10 appunto in direzione di Savona, sempre tra Borghetto e Feglino. Da 5 siamo passati a 7 chilometri di code, sempre in direzione di Savona, a causa della presenza dei cantieri che continua. Sappiamo quanto è impattante su quel tratto di autostrada. Un chilometro ancora tra Albenga e Borghetto, sempre in direzione di Savona. Ci troviamo un po' più a ponente rispetto all'altro tratto di autostrada. Sgombero per il momento invece il traffico su il tratto gestito da Autostrade per l'Italia. Andiamo invece sul nostro sito primocanale.it, parliamo ancora di Alpini, adunata degli Alpini a Genova, per guardare un po' bene, ne avevamo parlato prima, della mappa interattiva che sarà disponibile sul sito di primocanale.it per tutte queste tre giornate in cui gli Alpini saranno in città, una mappa in cui potete trovare, il cittadino può trovare tutti i servizi utili come servizi igienici, dove sono parcheggiati i taxi, gli accessi, i varchi di accesso per la zona pedonale che sarà attiva già a partire da oggi in alcune zone, invece poi da sabato pomeriggio si allargherà nella zona di Foce e Carignano. Quindi tutte le informazioni utili per il cittadino su primocanale.it. E il comune, viste queste giornate di emergenza tra virgolette per la presenza degli alpini, ha varato il nuovo piano che prevede una rimodulazione del servizio AMT, metropolitana e autobus, che in alcune zone non possono più circolare, parcheggi alternativi perché le zone dell'area pedonale devono essere sgomberate, lo sono già, e poi anche l'accesso garantito agli enti ospedalieri come per esempio il Galliera, che viene garantito su autocertificazione. E poi ancora gli episodi di cronaca che vi stiamo raccontando in questi giorni tra accampamenti abusivi e anche uno spiacevole accadimento.

0: appunto nei vicoli di Genova. Allora, possiamo riassumere tutto questo nel servizio.
1: Ha inizio ufficialmente venerdì 8 maggio la 97esima adunata nazionale degli alpini a Genova fino a domenica 10 maggio. Attiva la zona Alpini 1 in verde scuro che si estende dal Porto Antico e fino a Piazza della Vittoria. La zona Alpini 2 in verde chiaro che estende la pedonalità anche nei quartieri di Carignano e della Foce sarà attiva dal pomeriggio di sabato e fino a domenica sera. In queste zone sarà vietata la circolazione veicolare e la sosta dei mezzi. Saranno garantiti corridoi per le persone in cura che potranno circolare da e verso l'ospedale Galliera, così come i loro accompagnatori. Per l'occasione sarà intensificato il servizio AMT della metropolitana nelle ore diurne di sabato e domenica 9-10 maggio, che andrà avanti anche per tutta la notte tra le due giornate. Per tutti i possessori di permesso Blu Area, fino a lunedì sarà possibile parcheggiare liberamente in tutte le zone Blu Area e in tutte le isole azzurre. Anche Primo Canale scende in campo per offrire un servizio pubblico idoneo. Sul sito web sarà sempre presente la mappa interattiva Io sono qui, pensata per aiutare cittadini e visitatori a orientarsi nel fine settimana. Disponibili le principali informazioni su viabilità, trasporti pubblici, aree chiuse al traffico, zone soggette a limitazioni, varchi pedonali, postazioni dei gabinetti, indicazioni stradali per raggiungere gli ospedali e molto altro ancora. Intanto un brutto episodio ha interessato i vicoli di Genova nella zona di San Bernardo, dove questa notte un gruppo di 6 alpini è stato quasi colpito da diversi barattoli di vetro lanciati da una finestra. Dalle prime informazioni nessuno sarebbe rimasto ferito. Sul posto è intervenuta la polizia che ha avviato le indagini per ricostruire l'accaduto. Sembra che il gesto sia nato dalla rabbia dei residenti che non riuscivano a dormire per il forte rumore.
2: Molto bene, molto bene. Complimenti Filippo perché insomma in questo servizio in maniera esaustiva hai dato tutto e avete dato tutte quelle indicazioni, ma come hai giustamente ricordato anche tu, insomma tutti i giorni potrete seguire attraverso ovviamente le nostre trasmissioni, ma soprattutto attraverso il nostro sito, tutte le variazioni che potranno esserci in queste giornate. Allora Filippo, tanto grazie, ma prima di salutarci ovviamente anche tu devi passare attraverso la mannaia del nostro bimbo misterioso, che è anche un momento di distensione per cercare anche di distendere anche un po' la redazione. Giustamente anche voi in queste giornate state facendo un grandissimo lavoro. Chi è questo bambino secondo te, Filippo? Attento, perché Giorgia Fabiocchi l'ha indovinato, non fare brutta figura.
0: Sì, Giorgia Fabiocchi ha avuto anche un aiuto.
2: È vero,
0: senza
2: è vero.
0: Aiuto
2: e allora
0: è un po'
2: te lo
0: difficile.
2: Do. Allora, famoso attore, è diventato molto famoso per una serie televisiva, molto molto famoso.
0: Avrei detto, prima di questo indizio, avrei detto l'avvocato Agnelli. A questo punto, se parliamo di un attore, Robert Redford.
2: Robert Redford, e ti aggiungo, attenzione, che durante questa famosissima serie televisiva lui ha, insomma, era molto legato al clero, a livello di finzione scenica.
0: Guarda, sembra di essere a quei giochi quiz serali in cui è più facile da casa che
2: è vero,
0: in diretta. Non,
2: è vero.
0: Non mi viene in mente, guarda.
2: È vero. Va bene, comunque non si sa mai, magari potrebbe anche essere Robert Redford, come hai detto te. Filippo, grazie, abbiamo scherzato un po', complimenti ancora, buon lavoro per tutto quello che avrete da fare in queste giornate. Grazie Filippo, buon proseguimento. Allora, è venuto veramente il momento di andarlo a scoprire allora chi è questo bambino misterioso. In tantissimi avete risposto, non era facile. Anche se quel ghigno, quella mezza risatina lì ci poteva far capire che 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ebbene sì, è l'intramontabile, inossidabile Terence Hill, il famoso Don Matteo che tutti quanti abbiamo amato. Guardate che non è poi nemmeno troppo cambiato. Comunque la nostra Giorgia l'ha indovinato e l'avete indovinato in tanti anche voi, qualcuno ha detto. Non era però semplicissimo. Comunque complimenti, lo sapete che questo è solo un gioco per cercare di stare insieme e per alleggerire un po' il lungo pomeriggio, un lungo pomeriggio che è arrivato anche per oggi quasi alla fine, quasi, perché volevo solo ricordare che tra poco meno di 10 minuti andrà in onda una puntata, e qui ritorniamo a parlare, ahimè, di cose molto molto serie e anche tragiche, andrà in onda una puntata speciale dedicata di Take Take al crollo della torre Piloti, avvenuta il 7 maggio del 2013, quindi parliamo di 13 anni fa, si conteranno 9 vittime, un momento tragico vissuto per tutta la nostra città, ma soprattutto

0: soprattutto ovviamente per i parenti delle vittime. Questa sarà una puntata speciale, particolare, perché andrà davvero anche a raccontare tutto quello che si visse in quel momento e anche soprattutto in quella serata. Un lavoro veramente ricollante, fatto ancora dal nostro Dario Vassallo, quindi vi invito veramente a non perderla, anche perché insomma spero e mi auguro, come diciamo sempre, che tragedie come queste poi non debbano più verificarsi. Nel frattempo inizio a salutare un po' di persone, soprattutto le tante mamme, perché l'abbiamo ricordato, abbiamo fatto anche una piccola grafica dedicata. Domenica 10 maggio si festeggia la festa della mamma, eccola qua. Grazie ad Alessio Calcinai, grazie anche a Mario Boccuni in regia per l'ottimo lavoro che hanno svolto. Quindi davvero tanti auguri alle mamme, alle nonne, insomma alle donne in generale, ma in questo caso alle mamme. E chi ce l'ha ancora viva, vi prego, stateci vicino, insomma cercate di avere un buon rapporto. Non è mai facile a volte, insomma, però cercate di capire, ve lo dice uno che non c'ha più la mamma e quindi mi manca sempre tantissimo. Poi figurate, io figlio unico, ma non voglio fare poi troppa meliosità. Allora, 17.08, siamo praticamente quasi arrivati alla fine. È stata una puntata dove abbiamo parlato tanto, ancora una volta, di alpini, ma abbiamo parlato anche, se me la fai vedere ancora due minuti, un minuto e mezzo, grazie Alessio, l'Amerigo Vespucci. Ebbene sì, l'Amerigo Vespucci è arrivata due giorni fa. Sarà a Ponte Parodi, quindi al ponte, all'interno delle magazzine dei Gottone, sino a sabato. Non perdetevi l'occasione, ve lo dico subito, ormai non si può più salire e fare la visita a bordo perché i biglietti sono stati polverizzati nel giro di meno di due ore da quando insomma il sito della Marina ha attivato. Però c'è la possibilità di vederla ancora da fuori, di farsi delle belle foto ricordo, e vederla da vicino, ragazzi, è sempre una meraviglia. Peraltro, guardate queste immagini, vi do due dati: è stata inaugurata nel 1931. Quando ha le sue 26 vele spiegate, è così, guardate che meraviglia, è lunga 100 metri, quindi è bella lunga, e su questa, diciamo, veliero, perché chiamarla nave a me non piace, anche se poi la definiscono la nave più bella del mondo, però è un veliero, sono cresciuti e si sono formati poi grandissimi professionisti che sono diventati poi ovviamente ufficiali e quant'altro, sottufficiali, insomma è una nave scuola meravigliosa. Vi invito davvero a venirla a visitare con i vostri bambini. Allora, ditemi se ho una telefonata o meno, perché potrebbe essere... Ce l'abbiamo? Sì, allora, eccoci. Vediamo chi abbiamo in linea. Buon pomeriggio. Pronto?
1: Pronto?
0: Chi è? Chi è in diretta? Prego.
1: Allora, io sono di Pra.
0: Ciao, ma come ti chiami? Non ti chiami mica Pra?
1: Mi chiamo Lina.
0: Ciao, Lina. Buon pomeriggio.
1: E aveva telefonato l'altra volta e mi ha detto che veniva qualche volta a Pra a vedere come...
0: Come?
1: Come tra di una volta adesso, guarda, abbiamo
0: okay.
1: Solo l'ISPI e basta, non c'è un negozio, niente.
0: Lina, mi ricordo di te, è vero che mi avevi detto che c'erano...
1: Io ho la trattoria chiusa di un anno e mezzo perché è morto quello che ce l'aveva affittato.
0: Sì. Non la sentiamo più. È caduta. Va bene, ma mi ricordo.
1: Adesso stanno trovando tanti scusi fra comuni e Camera di Commercio, fra Camera di Commercio e Comuni. Quando okay. viene a trovarci verso Pra?
0: Allora, guarda, tanto grazie, così saluto. Ciao Lina, grazie. Allora, io mi ricordo assolutamente di te e dei tuoi problemi, probabilmente proprio perché dovresti rimettere in attività questa trattoria, hai avuto dei problemi. Allora, guarda, io cerco adesso di informarmi tramite invece la redazione giornalistica di Primo Canale per capire se proprio possiamo venire un giorno anche lì per vedere di fare anche un servizio, perché mi sembra molto molto interessante. Poi Primo Canale questo fa, è al servizio del cittadino, quindi qualsiasi cosa da segnalare ricordatevi che lo potete fare attraverso WhatsApp o addirittura telefonando, e poi noi ci attiviamo ovviamente con le nostre truppe per cercare di essere subito lì e soprattutto darvi delle risposte. Va bene? Grazie Lina, grazie davvero della tua presenza. Allora, dicevo, abbiamo detto di questa Amerigo Vespucci, mi raccomando, avete tempo sino a sabato per andarla a visitare, non perdete l'occasione perché davvero lei è definita la nave più bella del mondo, anche se poi in realtà è un velivolo. Alfieri. Ed è arrivata qui per portare anche un saluto speciale alla 97esima Dunata Nazionale degli Alpini, che partirà proprio nella giornata di domani.

poi, finito questo, da sabato parte per il giro del mondo e ogni volta che porterà la bandiera italiana nei porti di tutto il mondo, per noi sarà un ulteriore motivo di grande, grandissimo orgoglio. E adesso davvero sì, siamo arrivati alla fine, perché adesso è venuto il momento tanto di ringraziarvi davvero tutti, sia per quelli che hanno telefonato, ma per i tantissimi messaggi. Mi scuso se non siamo riusciti a mandare in onda magari tante altre foto per la festa della mamma, ancora tante.

Alessio Calcinai, grazie a Mario Boccuni, grazie alla redazione giornalistica di Primo Canale per tutti i servizi. Noi ci vediamo domani giornata particolare, perché ripeto inizierà ufficialmente questa 97esima adunata nazionale che si svolgerà a Genova proprio a partire da domani, e Primo Canale sarà rigorosamente sempre in diretta per ricordare a tutti voi, insomma, e darvi tutte le informazioni importanti anche per muoversi, per posteggiare e quant'altro. È tutto, un saluto da Franco Nativo, ci vediamo domani alle ore 15 con Pomeriggio Live, e adesso questo speciale dedicato al crollo della Torre Piloti avvenuto, come abbiamo detto, 13 anni fa. Un buon proseguimento con i programmi di Primo Canale.

0: Mamma mia.
1: Sì, 113, cerchiamo dai bacini del porto, c'è un incidente, una nave è venuta sulla torre, gli è caduto tutto. Hai bacini, ma porto. Oh, numero 4 e 5, una nave.
2: Vieni avanti! Vai! Vai!

0: Oh, bell'acqua quella.
1: Ma sai cos'è? C'è troppo in...
2: Potete sentire che lavoriamo.

0: voglia di parlare davvero poco.
1: Sì, in questo momento assolutamente sì. È un incredibile dramma e man mano che passano le ore diventa sempre più inspiegabile, come dire, con le condizioni ottimali del mare, del vento, non c'erano altre navi in navigazione, quindi quanto di più imponderabile potesse accadere è accaduto, e quindi vediamo di capire che cosa è accaduto con l'inchiesta che si è fatta luce su questo evento, che è un evento drammatico per la città, per tutto il porto, insomma è una situazione veramente incredibile.
2: Presidente, il balletto dei numeri, in questi casi, insomma, in questi casi si lavora molto e le notizie si rincorrono. 11 o 13 le persone presenti all'interno della palazzina?
1: Dovrebbero essere 13, perché il dato è legato, come dire, combinazione nel cambio turno, soprattutto ai dipendenti della capitaneria, quindi l'ipotesi è su 13.
2: Quindi sono 6 dispersi ufficialmente?
1: Sono 6 dispersi, dovrebbero essere 10 della capitaneria, la sommatoria, 10 capitaneria, 2 di corpo piloti e 1 dei rimorchiatori. Questo dovrebbe essere il numero delle persone.
2: Un'ultima domanda, guardando a quello che comunque accadrà domani per un porto che comunque deve continuare a lavorare, domani il porto sarà agibile, comunque le navi passeggeri potranno entrare lo stesso in porto, o

0: Porto comunque avrà un qualche problema.
1: Ma diciamo che con la capitaneria, rispetto, il nodo non è l'operatività portuale in senso stretto, ma è gli aspetti di comunicazione garantita dall'autorità marittima, che si è già organizzata per una soluzione transitoria, quindi a parte domani mattina, che credo che ci sia anche uno stato di comprensibile shock della comunità portuale, poi non dovrebbero esserci problemi per l'operatività, insomma, quindi da questo punto di vista ci sarà una soluzione transitoria, perché qui veniva governato il sistema WTS, veniva governato il processo operativo e credo nella sede della Capitaneria sarà allestita una soluzione temporanea.
0: Presidente, la speranza è che i sei dispersi vengano trovati il più in fretta possibile.
1: Certamente, ci sono tutti i mezzi di lavoro, adesso è arrivato anche un pontone oltre alla gru dell'ente vaccini per cercare di sollevare le parti che sono in mare, con questa speranza, insomma, stanno tutti lavorando in maniera straordinaria.
2: Sta andando al Villa Scassi.
3: A Villa Scassi per avere informazioni, perché la difficoltà in questo momento è quella di capire i nomi, diciamo così.
4: Roberto era proprio nel suo gabbiotto qui all'ingresso di Mologiano quando è successo, intorno alle 11:30, quello che è successo.
5: Sì, intorno alle 23 ero all'interno della mia postazione e ho sentito un forte rumore. Sono uscito fuori e non credevo ai miei occhi quando ho visto praticamente il jolly nero, la nave che aveva battuto, diciamo, questa torre qua, e ho cominciato subito all'istante a vedere gente che usciva di corsa e mezzi di soccorso che arrivavano. È stata una cosa incredibile vedere una cosa così.
4: Una cosa inattesa quanto tragica. Roberto, qual è stata, domanda che può sembrare banale, però in quei momenti la prima cosa che si fa qual è? Chiamare soccorsi, cercare di adoperarsi per primo?
5: Beh, io devo interfacciarmi immediatamente con la mia centrale operativa, sicuramente come prima cosa, e con loro poi vedere cosa fare. Chiaramente chiamare subito i soccorsi e gli preposti ad intervenire in questi momenti.
4: I soccorsi sono stati immediati?
5: Immediati, assolutamente, sì.
4: Le persone che erano all'interno della torre erano in turno da che ora?
5: Questi hanno cominciato ad arrivare i piloti intorno alle 20, diciamo. Dopo le 20 hanno cominciato ad arrivare delle macchine dei piloti.
4: Quindi possiamo dire che questo era il turno delle 20 per quello che riguarda i piloti, per la capitaneria?
5: È equivalente, diciamo, sempre al turno delle 20, sì,
4: di solito quante sono le persone che stanno all'interno in turno in questo orario?
5: Ma in questo orario qui il personale è un po' ridotto, comunque credo che una decina di persone più o meno siano in servizio a quest'ora.
4: Insomma, avete sentito dalle parole di Roberto, una situazione che di ora in ora si fa sempre più difficile, Roberto, perché comunque abbiamo visto uscire mezzi di soccorso, mezzi della polizia mortuaria, il bilancio in questo momento è di 3, forse 4, insomma, dal punto di vista ufficiale, però noi sentiamo qui le voci, le parole, purtroppo il timore è quello che possa crescere il numero di persone che è difficile recuperare, insomma.
5: Sì, purtroppo sì, più passa il tempo e più la situazione può degenerare sicuramente, purtroppo vedi tanta gente purtroppo che mezzi di soccorso continuano ad arrivare, quindi la speranza è che si possa ancora recuperare qualche persona sicuramente c'è.
6: Sì, sono tornato e niente, come Croce Rossa siamo stati allertati intorno alle 23:40, è stata adattata la nostra sala operativa nazionale che segue questi eventi, ci siamo organizzati, in questo momento è attiva una sala operativa locale presso il Comitato Locale di Genova che smista le eventuali operazioni, ci siamo coordinati con i Vigili del Fuoco, con loro responsabile per sapere per attività logistiche che, di cui potrebbero avere bisogno, e ci aggiorneremo domani mattina per la logistica che è compito in questo momento.
4: Intanto c'è una lunga notte di ricerche, speriamo che si concludano in maniera positiva il più in fretta possibile, però purtroppo sentiamo qui, percepiamo lo stato d'animo, non è dei più sereni.
6: Non posso né confermare né smentire, perché poi lo faranno le autorità competenti. Comunque lo stato d'animo sia da parte dei soccorritori che di eventuali colleghi o parenti dei dispersi sul posto non è dei più sereni, ecco, comunque ora vedremo che la situazione poi si evolverà col passare della notte.
7: Due sono militari della Capitaneria di Porto e uno è un pilota, una persona del corpo piloti, e poi abbiamo quattro persone ricoverate presso gli ospedali e sotto controllo, e più stiamo facendo ricerca.

0: ricerche per presumibilmente 4 dispersi, però dobbiamo finire alcuni accertamenti.
1: Siete riusciti a ricostruire quello che è successo?
0: Su questo non posso dire niente perché sono questioni che non abbiamo ancora affrontato e non sono di competenza, ecco, che mi è stata affidata.
1: Oltre alla torre sono state coinvolte alcune palazzine, una in particolare. C'è notizia di persone all'interno di questa palazzina?
0: Non mi risulta nessuna notizia di questo genere, non mi risulta, ecco, allo stato.
1: I dispersi chi sono?
0: E presumibilmente tra piloti e colleghi miei del militare delle capitanerie di porto.
1: Qual è lo stato d'animo anche di un comandante, un ammiraglio che si trova alla fine in pratica del suo mandato ad affrontare una situazione del genere?
0: Ma questa, diciamo, un'osservazione puramente soggettiva, così che io poi riguarda una persona più alta in grado di me che rimetto a dichiarazioni dei miei superiori, non mi posso esprimere sull'argomento.
1: Quindi nella torre c'erano personale della capitaneria, piloti, rimorchiatori e chi ancora?
0: No, nella torre erano presenti personale della capitaneria di porto e personale del corpo piloti.
2: Sì.
0: Non mi risulta, comunque sono tutte notizie che io sto dando con beneficio di inventario che potrebbero essere chiaramente smentite da ulteriori accertamenti.
1: Come state operando per questa emergenza? Quante sono le persone in campo? Quante sono le persone in campo?
0: Abbiamo in campo tutte le motovedette in forza al nostro comando, più un elicottero che è prevenuto da Sarzana e altri corpi di altre forze. Di altre forze di polizia.
1: Le ricerche proseguono più in acqua o sulla terraferma?
0: Ma ci sono ricerche che avvengono sia sulla terraferma ad opera dei vigili del fuoco, sia in acqua ad opera dei mezzi navali, quindi dei nostri mezzi e dei mezzi degli altri corpi di polizia.
3: Di Genova, e purtroppo vi chiedo un attimo di attenzione per parlare di questa gravissima situazione che colpisce la mia città, che ho seguito tutta questa notte. Purtroppo, come sapete, alle 11 ieri sera una nave ha distrutto la torre di controllo del porto di Genova, la nostra seconda lanterna, è stata fatta 10 anni fa, e vi dico la verità, conoscendo molto bene il porto di Genova, è un qualcosa di incredibile quello che è successo, è veramente impossibile che andasse a finire addosso una nave alla torre di controllo. Ci sono in questo momento, è stato trovato adesso il quarto morto, ce ne sono altri 6 sotto le macerie, e purtroppo devo dire che oltre naturalmente a essere vicina alle famiglie, questo tocca la prima azienda della città, l'unica salvezza fino ad oggi di una città in gravissima crisi. Vi chiederei un momento, è stato dichiarato il lutto cittadino, vi chiederei un momento di raccoglimento e di vicinanza alla città di Genova e a tutte le vittime.
4: Un minuto di raccoglimento, prego.

0: Il medico risponde, diamo il buongiorno a Gianluigi Zona, direttore della clinica neurochirurgica e neurotraumatologica dell'azienda ospedaliera metropolitana IRCCS Policlinico San Martino di Genova. Buongiorno.
1: Buongiorno, grazie dell'invito e buongiorno a tutti i telespettatori.
0: Per le vostre domande in diretta 800 640 771, oppure il numero WhatsApp 347 67 66 291. Partiamo dall'aneurisma cerebrale. Che cos'è e come si interviene? Quali sono i sintomi?
1: L'aneurisma cerebrale è una delle possibili malformazioni cerebrovascolari, probabilmente la più frequente. I sintomi purtroppo nella gran parte dei casi non ci sono sino alla rottura dell'aneurisma, e

0: sono caratterizzati da un quadro clinico estremamente grave che prende il nome di emorragia subaracnidea. È una patologia che ancora purtroppo gravata da un'elevata mortalità. La mortalità nei primi 30 giorni dall'evento è intorno al 30-40% dei pazienti per tutta una serie di fattori, e le possibilità di trattamento sono sostanzialmente due. Una endovascolare, quindi in collaborazione con i colleghi neuroradiologi, che ringrazio per lo stretto lavoro di squadra che facciamo insieme, quindi arrivando nell'aneurisma attraverso dei microcateteri che occludono l'aneurisma direttamente dall'interno, oppure per via chirurgica, posizionando una specie di piccola clip, una piccola mollettina che esclude la malformazione dal circolo sanguigno. Attualmente la gran parte degli aneurismi vengono trattati per via endovascolare dall'equipe del dottor Castellano qui del San Martino, e il rapporto tra aneurismi trattati per via endovascolare e per via chirurgica attualmente, e siamo in linea con i dati a livello mondiale, è circa il 75% per via endovascolare e un 25% per via chirurgica.
1: L'intervento, lei diceva i diversi tipi di intervento, anche il dopo, la qualità della vita.
0: Gli aneurismi cerebrali, quando si rompono, danno dei quadri, come dicevo, neurologici molto complessi, ma vale un po' la legge del tutto
1: adesso
0: del nulla.
1: Adesso cioè, un'altra pila.
0: Pazienti che arrivano in buono stato neurologico, quindi senza alterazioni significative, soprattutto dello stato di coscienza, una volta risolta la problematica aneurismatica, quindi occluso l'aneurisma e passata il primo mese, dove possono insorgere una serie di complicanze legate proprio alla patologia e allo stravaso ematico, può essere molto buono. Purtroppo invece i pazienti che arrivano in condizioni gravi possono restare nella parte post chirurgica anche con gravi sequele neurologiche. Quindi diciamo la determinante fondamentale, le determinanti fondamentali sono due: la rapidità di azione, rientra tra le cosiddette patologie tempo dipendenti, ma soprattutto lo stato neurologico all'arrivo del paziente in ospedale.
1: Allora, quali sono, lo ripetiamo, quei campanelli d'allarme, quei sintomi a cui dobbiamo fare particolare attenzione, quindi?
0: Il primo sintomo della rottura di un aneurisma cerebrale, perché ripeto, la maggior parte degli aneurismi cerebrali non danno nessun sintomo sino al momento della rottura, è una violentissima cefalea. Il paziente avverte un dolore alla testa molto molto forte, come mai prima di quel momento aveva sperimentato, che può essere seguito o meno da alterazione dello stato di coscienza. Bene, in una condizione del genere, soprattutto in pazienti che in passato non hanno mai sofferto di cefalea, è bene recarsi nel più vicino pronto soccorso.
1: Ecco, allora partiamo con le domande al 347-6766-291. Buongiorno, volevo sapere se c'è familiarità. Grazie Silvia.
0: Allora sì, per gli aneurismi cerebrali esiste una familiarità, questo in alcuni paesi per un problema di deriva genetica come la Finlandia e il Giappone è particolarmente sviluppato, ma un paziente che presenta ad esempio aneurismi multipli, dobbiamo mettere in conto la possibilità di una familiarità. Non esiste una vera e propria determinante genetica, ma sicuramente nei familiari consanguini, soprattutto quando questo si verifica in un'età relativamente giovane, non è una patologia tipicamente pediatrica, ma del giovane adulto fino alla quarta, sesta decade di vita, in alcuni casi noi consigliamo, ripeto, soprattutto in presenza di pazienti giovani con aneurismi multipli, che vengono fatti degli studi anche nei consanguini diretti, sostanzialmente i fratelli e i genitori.
1: Sono casi in aumento? Ne vedete di più? C'è invece più attenzione? O forse anche si arriva a trovarli prima, magari per altri esami, altri tipi di patologie?
0: Allora, in realtà l'incidenza non è aumentata nel corso degli anni, e questo

0: spiega uno dei problemi ancora non risolti, cioè quali sono i veri fattori di rischio, mentre per altre patologie cerebrovascolari, ad esempio l'ictus, di cui i nostri neurologi sono degli esperti, esistono dei fattori che possono ridurre l'incidenza. Sostanzialmente per l'emorragia subaracnoidea e per gli aneurismi questo non esiste. L'unica determinante, diciamo, una volta scoperto incidentalmente e avviene sempre più frequentemente, cioè di scoprire aneurismi non rotti, perché il paziente, il cittadino, si sottopone ad esami come la risonanza magnetica, quindi si riscontra un aneurisma cerebrale. Ripeto, gli aneurismi cerebrali sono abbastanza frequenti nella popolazione, il 2% è l'incidenza generale. Bene, in questi casi la possibilità di decidere cosa fare, perché non sempre devono essere trattati, risulta molto importante.
1: Andiamo avanti con i messaggi al 347-6766-291. Buongiorno, fatta risonanza, eccolo qui il messaggio legato a quanto dicevamo prima, rilevato aneurisma. Allora, vi prego anche di scriverli un pochino più sintetici, così non devo fare la sintesi nel mentre. Volevo sapere se ci sono delle nuove modalità chirurgiche anche da noi in Liguria. Ho letto molto su internet e dei diversi centri, grazie.
0: Allora, il riscontro, come dicevo, incidentale, occasionale di un aneurisma cerebrale è relativamente frequente. Cosa si tiene in conto per decidere se procedere a un trattamento, fare un follow up oppure nulla? Prima di tutto l'età del paziente. Pazienti sopra i 75-80 anni con un riscontro occasionale tendono a non essere trattati, perché il rischio del trattamento potrebbe essere superiore al rischio della rottura dell'aneurisma. Altra cosa che si tiene in considerazione è la dimensione dell'aneurisma e la forma dell'aneurisma, quindi sono tutti fattori che in maniera collegiale insieme ai colleghi neuroradiologi valutiamo per decidere se e come procedere. Le tecniche sostanzialmente dal punto di vista chirurgico non sono particolarmente variate negli ultimi anni. Ho molto piacere di aver inaugurato l'anno scorso un laboratorio di microchirurgia vascolare, grazie anche a delle associazioni di privati, in cui i giovani vengono allenati al trattamento chirurgico di questi aneurismi. Quindi se dal punto di vista chirurgico propriamente detto non esistono delle tecniche particolarmente innovative negli ultimi anni, in casi estremamente selezionati si può ricorrere a dei bypass, ma ripeto, sono dei casi estremamente selezionati. Quello che ha fatto dei passi da gigante e rende merito, rende conto del fatto che la maggior parte degli aneurismi vengono trattati per via endovascolare sono proprio gli avanzamenti in ambito neuroradiologico, quindi con la possibilità di mettere degli stent a diversione di flusso, il classico coiling, cioè l'inserimento di queste piccole spirali all'interno dell'aneurisma. Quindi le tecniche chirurgiche non sono particolarmente variate nel corso degli anni, ma lo sono le tecniche endovascolari.
1: Ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme con lei e le domande dei nostri telespettatori.

0: Eccoci ancora insieme con Gianluigi Zona, stiamo parlando di aneurismi cerebrali, andiamo avanti con le domande al 347-6766-291, poi vi ricordo che potete telefonarci anche in diretta all'800-640-771. Buongiorno, esistono esami preventivi che possono indicare presenza di aneurisma? Grazie.
1: Allora, l'esame che più facilmente scopre occasionalmente, ripeto, in assenza di una rottura dell'aneurisma, la presenza di questa malformazione vascolare è sostanzialmente la risonanza magnetica. In alcuni casi anche la TAC può far sorgere il sospetto che poi generalmente quasi sempre confermato da una angiorisonanza o che è un esame meno invasivo rispetto all'angiotac cerebrale. In realtà non esistono,

0: viene discusso per tanti anni dei programmi di screening per gli aneurismi cerebrali, perché pur essendo relativamente frequenti nella popolazione generale, ripeto, non tutti gli aneurismi vanno trattati. Quindi da un punto di vista medicina delle popolazioni, il fatto di scoprire una patologia che non necessariamente determini poi un trattamento ne impedisce sostanzialmente una campagna di screening come per altre patologie.
1: Anche perché sarebbe una spesa sanitaria molto impattante.
0: Sarebbe una spesa estremamente impattante, perché dovremmo fare una risonanza a tutta la popolazione al di sopra dei 20 anni, e pur il riscontro di un aneurisma non significherebbe che quell'aneurisma sarebbe necessariamente trattato, quindi non ci sarebbe necessariamente un vantaggio.
1: Buongiorno, volevo chiedere al professore, mio figlio operato di meningioma benigno a dicembre, accusa sempre cefalea, continua ad assumere antipilettico, chiedo per quanto tempo ancora dovrà assumere la terapia. Vi ricordo che i nostri medici vi danno una risposta generale ovviamente, perché non conoscono il caso, in questo caso, scusate il gioco di parole, suo figlio, però un'indicazione generale.
0: Allora, la cefalea può persistere per un periodo variabile dopo un intervento per meningioma, e ci sono anche cefalee che si associano e non sono necessariamente legate al tumore benigno che è stato operato. La terapia antiepilettica, questo lo gestiamo molto bene in gruppo multidisciplinare, anche con i neurofisiologi, generalmente se non ci sono state crisi epilettiche prima oppure che hanno causato la scoperta del meningioma, di questo tumore, la terapia oramai si fa per un periodo breve, che è intorno al mese, ed è una terapia di profilassi. In casi specifici, laddove ci sono stati degli equivalenti epilettici o è documentata una suscettibilità epilettica, allora può continuare per più lungo tempo.
1: Le leggo questo messaggio, anche se ha già risposto prima, ma probabilmente si è sintonizzata solo ora. Mia mamma 6 anni fa è stata colpita da un aneurisma cerebrale che è risultato poi essere di natura congenita. Si suppone che anche mio nonno, suo padre, che si è sempre pensato fosse morto di infarto, fosse invece deceduto per aneurisma. Data la caratteristica congenita, io potrei avere la concreta possibilità di avere lo stesso problema. Quindi, quale esame mi consiglia di fare? Grazie Caterina. Lo ripetiamo.
0: Allora, sì, ripeto. Prima di tutto bisogna avere la certezza che il nonno, mi sembra di capire, sia effettivamente deceduto per un'emorragia subaracnoidea. Quindi se non è chiaramente documentato è solamente una ipotesi. Rispondo alla telespettatrice dicendo che l'esame da eseguire è una angiorisonanza magnetica come esame di screening, però ripeto, non siamo in questo caso sicuramente di fronte a una familiarità se non c'è una dimostrazione certa che anche il nonno sia deceduto per un'emorragia subaracnoidea.
1: Cioè non basta solo il genitore?
0: No, allora il concetto è: se il genitore è deceduto sicuramente per un'emorragia,
1: cioè, perché la mamma sì, ma il nonno dice forse probabilmente.
0: Il nonno forse probabilmente, ripetiamo, il nonno non avevamo l'attacco, non avevamo tutto quello che abbiamo adesso, quindi c'è una percentuale di aneurismi che purtroppo muore immediatamente alla rottura e non arriva neanche in ospedale, certo. Quindi questa è una deduzione. Il fatto che solo la mamma, se aveva un aneurisma unico, ci faccia trovare di fronte a un caso di familiarità è tutto da dimostrare.
1: Zona, cambiamo argomento, parliamo di tumori al cervello, anche qui qual è la situazione, la fotografia anche un po' dei numeri e come sono cambiati anche i trattamenti e la chirurgia?
0: Sì, grazie della domanda. La neurooncologia ha fatto grandi passi nei confronti dei tumori cerebrali. Tumori cerebrali dividerei in due grandi categorie. Da una parte le metastasi cerebrali, che oggettivamente stanno aumentando di incidenza per due motivi sostanzialmente. Una è l'aumento della sopravvivenza dei pazienti colpiti da tumori, un polmone, mammella, tumori del tratto gastroenterico, e quindi aumentando la sopravvivenza è più alta la probabilità di sviluppare poi delle metastasi cerebrali.

0: secondo ovviamente l'affinamento delle tecniche diagnostiche. Ma questi sono tumori che provengono dal di fuori del cervello e vi arrivano secondariamente. I tumori invece primitivi intracranici sono sostanzialmente di due tipi: i tumori benigni, la telespettatrice prima poneva la domanda sui meningiomi, che sono un po' l'archetipo, l'esempio più tipico di tumori cerebrali benigni, oppure i tumori intrinseci, cioè che nascono dentro al cervello, che sono i tumori della sede gliale, che sono una famiglia estremamente eterogenea di tumori e per i quali abbiamo adesso molte più armi. La prima è molto importante, è la chirurgia. Chirurgia che adesso ci permette di operare tumori che una volta venivano considerati non operabili per i rischi di sequele che si potevano avere, e le tecniche chirurgiche sono molto cambiate. Si parla, ne abbiamo parlato spesso anche insieme, di chirurgia da sveglio, chirurgia monitorata, perché quello che è importante è quello che si definisce il bilancio oncofunzionale, cioè levare quanto più possibile tumore senza ledere la funzione. Quindi adesso il limite non è solo di tipo morfologico, ma è di tipo funzionale. E al pari dell'avanzamento delle tecniche chirurgiche sono migliorate anche le terapie mediche. Questo tipo di tumori, ripeto, i tumori della sede gliale, sono trattati sempre congiuntamente da noi come neurochirurghi, ma poi c'è sempre un secondo step di tipo radioterapico, radioterapeutico e oncologico. In questo senso a San Martino, che è un centro di riferimento, esiste un gruppo multidisciplinare che valuta tutti questi tipi di tumori per scegliere la via terapeutica più giusta.
1: Sentiamo chi è in linea con noi. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno. Pronto?
1: Sì, è lei. Deve togliere l'audio della televisione e sentirci dal telefono, se no c'è un fastidioso ritorno della voce. Allora, qualche istante per togliere l'audio della televisione, così può fare la sua domanda in diretta e sentire bene la risposta. Prego.
2: Okay. Buongiorno, senta, io ho un figlio di 54 anni che praticamente 10 anni fa ha avuto un incidente con la moto, è caduto e diciamo è cosciente, risponde alle domande e tutto, però quello che gli è successo è che ha perso la memoria dall'incidente in poi. Infatti non si ricorda magari cosa ha mangiato a mezzogiorno, cosa ha fatto
1: il giorno prima,
2: è roba del genere. Ora, volevo sapere se una cosa del genere è trattabile o qualcosa che si possa fare.
1: Grazie.
0: Allora, siamo adesso in un altro dominio che è quello traumatologico, però i deficit cognitivi che mi sembra di capire abbia il figlio del signore che ci ha chiamato possono essere una sequela dei gravi traumi cranici. Generalmente è difficile pensare che ci possa essere un recupero di queste funzioni a 10 anni da ora, se ho capito bene. Esistono però delle valutazioni neurocognitive che possono inquadrare in maniera precisa il deficit e eventualmente provare delle terapie riabilitanti da questo punto di vista. Quindi rispondendo, è possibile che questo deficit cognitivo e della memoria sia in relazione al trauma. Ovviamente va indagata meglio sia la tipologia di trauma che il deficit attualmente presente.
1: Andiamo avanti, buongiorno. Volevo sapere se ci sono novità per i gliomi. Grazie.
0: Sì, lo dicevo prima, esistono tante novità per i gliomi. Purtroppo questo tipo di tumori, appunto, ripeto, con il termine glioma si unisce sotto un unico cappello una tipologia di tumori che possono essere anche molto differenti l'uno dall'altro. Adesso non c'è più solo la diagnosi istologica, c'è una diagnosi molecolare, quindi sicuramente ci sono stati degli avanzamenti, però nella stragrande maggioranza dei gliomi, soprattutto quelli più aggressivi, noi riusciamo con le terapie chirurgica, medica e radioterapica spesso a aumentare in maniera significativa e in buona qualità la sopravvivenza dei pazienti.

0: pazienti, non sempre purtroppo possiamo arrivare a una a guarigione, sono due concetti molto differenti.
1: Quali sono i consigli in conclusione che possiamo dare ai nostri telespettatori per, mi verrebbe da dire un po' scherzando, diciamo così, per mantenere il nostro cervello sano, ma questa non sarebbe una sua, diciamo così, branca, sarebbe quello psichiatra, mi sembra che ce ne sia molto da fare di salute mentale in questo momento, soprattutto di persone che hanno dei seri problemi e non accettano questo e quindi non si fanno curare e poi mettono a rischio tutti gli altri, diciamo anche normalmente sui posti di lavoro. Ma quali sono i consigli per quanto riguarda aneurismi e tumori cerebrali in conclusione, Zona?
0: Consigli purtroppo, ripeto, gli aneurismi cerebrali non danno segno di sé fino a quando non si rompono e quindi ovviamente vanno trattati. Io direi due cose rassicuranti. La scoperta fortuita di un aneurisma cerebrale non deve gettare nel panico. Richiede ovviamente una valutazione specifica sul caso per decidere cosa fare e se fare qualcosa. Per quello che riguarda invece i tumori cerebrali, la comparsa di sintomi come possono essere, ad esempio, ovviamente una crisi epilettica, piuttosto che cefalea persistente non responsiva ai farmaci in pazienti anziani che precedentemente non ne hanno mai sofferto, la comparsa di deficit, un'emiparesi, una debolezza, un arto o quant'altro, debbono far porre il sospetto di una patologia tumorale cerebrale e in questo caso, passando sempre attraverso il proprio medico di medicina generale, valutare l'opportunità di richiedere una risonanza magnetica.
1: Grazie, grazie a Gianluigi Zona, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi per l'invito, buona giornata anche a voi.
1: Arrivederci.
0: Buongiorno.

0: Un passo decisivo per garantire nuovi servizi a chi affronta la fase più delicata della vita. A Genova la Fondazione Gigi Girotti punta all'acquisto dell'hospice di Albaro, trasformando una struttura già simbolo di assistenza in un presidio ancora più forte e proiettato nel futuro. Un'operazione da oltre 2 milioni e mezzo di euro sostenuta da un piano triennale di raccolta fondi.
1: Abbiamo evitato il pericolo di dover chiudere l'hospice di Albaro perché la zona è molto appetibile appunto per l'edilizia privata. E con questa operazione noi abbiamo acquistato anche nuovi spazi e quindi potremo fare dei nuovi servizi.
0: L'acquisizione consentirà anche un ampliamento degli spazi, 548 metri quadrati in più, e tra le novità più attese l'apertura a settembre di un ambulatorio per la terapia del dolore.
2: C'è stata anche una donazione da parte della Fondazione Passadore che ci consentirà di aprire un ambulatorio che per noi è molto importante, che consentirà di anticipare un po' le liste d'attesa, dedicarci alle cure della terapia del dolore per i pazienti oncologici, ma soprattutto per portare avanti il progetto della telemedicina.
3: L'igiene delle mani è una misura semplice ma allo stesso tempo fondamentale, come molte misure nella nostra vita, come molte abitudini che a volte dimentichiamo. In ambito sanitario l'igiene delle mani rappresenta il primo caposaldo ma anche la misura più efficace per prevenire la trasmissione delle infezioni. Con le mani noi facciamo tutto. Ho visto recentemente anche una pubblicità molto bella di un'associazione di malati che proprio sottolineava l'importanza delle nostre mani. Con le nostre mani compiamo tutte le nostre azioni quotidiane, con le nostre mani ci rapportiamo con il mondo e con i nostri vicini, con conosciuti e sconosciuti, amici, parenti, familiari, e con le mani purtroppo trasportiamo anche microrganismi, perché fondamentalmente i microrganismi si trasmettono da persona a persona, oppure dall'ambiente alla persona, oppure dagli animali, da ciò che ci sta intorno, ai nostri organi, proprio attraverso le nostre mani. I nostri cellulari sono più sporchi delle tavolette del WC, vanno igienizzati almeno una volta al giorno, con una pulizia più approfondita almeno una volta alla settimana, ma è fondamentale igienizzare.

0: igienizzarsi le mani, perché se ci igienizziamo le mani sporchiamo anche meno i nostri cellulari e quindi ci difendiamo dalle infezioni, anche dalle infezioni resistenti agli antibiotici.
1: Comunque in attesa di circa 400.000 persone, non raddoppiamo la popolazione di Genova ma ci avviciniamo. E pertanto tutto l'aspetto sanitario chiaramente deve essere organizzato in modo da poter così adempiere alle necessità e della popolazione, che devono continuare nella routine normale, e all'eccesso appunto di popolazione. Ci siamo anche basati sui dati della adunata dello scorso anno di Biella per avere un'idea dei numeri, quindi della numerica, e partendo da lì abbiamo fatto in modo che sia sul territorio e quindi con l'appostamento di 3 PMA, punti medicalizzati avanzati, che saranno uno nel Porto Antico, uno a Piazza del Ferrari e uno in Piazza della Vittoria, in modo che si possa avere accesso con un medico e un infermiere 24 ore su 24 sui 3 giorni. E con un potenziamento all'interno delle strutture ospedaliere di tutta la OM, quindi sia del plesso di San Martino ma anche di Villa Scassi e del Galliera, in modo che ci sia un potenziamento sulle strutture particolarmente interessate, sia dal punto di vista del personale che strutturali. Quindi faccio degli esempi: sui pronto soccorsi abbiamo raddoppiato i turni, sulle rianimazioni, sulla dei reperibili, in modo che ci sia un accesso. Abbiamo notato che nei numeri a Biella gli accessi erano prevalentemente per problematiche di tipo medico o traumatologico, quindi incentrandoci sulla radiologia, sulla neurochirurgia, sulla traumatologia ovviamente.
2: Ho messo in atto un piano straordinario di apertura delle case di comunità, quindi oltre alle case di comunità hub che sono già aperte H24, prevediamo che le case di comunità che sono principalmente via Sarotto e via Archimede, per citare quelle vicine al sito dove avverrà l'evento, tenere aperte anche il sabato e la domenica. Nella casa di via Sarotti abbiamo raddoppiato il personale medico e infermieristico presente, in modo da poter accogliere gli alpini che eventualmente ne avranno bisogno, e anche quella di via Archimede sarà accessibile nelle giornate di sabato e domenica. Ma oltre a quello abbiamo anche potenziato la Guardia Medica, abbiamo invitato con una buona risposta le farmacie private anche a rimanere aperte, in modo da garantire l'eventuale accesso o la raccolta dei farmaci se ce ne fosse bisogno. In più abbiamo organizzato anche la possibilità da parte di quei cittadini che avessero necessità di una visita o di accedere a delle strutture dove ricevere delle prestazioni, di poter transitare nella zona chiusa.
3: Abbiamo per le 3 giornate dell'evento 3 posti medici avanzati con medico, infermiere e operatore tecnico per la gestione di tutti quei casi meno gravi che non richiederanno un accesso ai pronto soccorsi e alle case di comunità. È stato potenziato il sistema delle ambulanze, abbiamo più di 20 mezzi che si muoveranno nella zona dell'evento in maniera flessibile, seguendo un pochettino il calendario delle manifestazioni. E abbiamo predisposto anche delle squadre a piedi, perché visto che l'affollamento delle strade, la grande mole di gente che si presenterà, sarà più facile muoversi in questi modi e raggiungere chi potesse avere bisogno. All'interno dei 3 PMA avremo sempre un medico dell'emergenza, un infermiere specialista in emergenza e un operatore tecnico che sarà deputato alla gestione di tutta la logistica, ovvero dove mandare l'ambulanza, quando mandarla e soprattutto se ci sarà la necessità in quale ospedale destinarla. I PMA sono dedicati soprattutto ai casi meno gravi, i codici bianchi, i codici verdi. Guardando anche l'esperienza delle adunate passate, l'anno scorso a Biella, l'anno precedente a Vicenza, ci siamo resi conto che la stragrande maggioranza degli interventi sono per codici a bassa priorità. Certo, le direzioni sanitarie di tutti i presidi ospedalieri hanno cercato di venire il più possibile incontro ai dipendenti, modulando i turni nella maniera migliore possibile e allestendo anche delle foresterie per chi non potesse raggiungere facilmente il domicilio e o il lavoro. Sono stati potenziati i turni anche

0: che volevo sottolinearlo soprattutto al 112, il numero unico dell'emergenza. Avremo a disposizione tra i 10 e i 12 operatori per i turni diurni e 6-7 per i turni notturni, in maniera tale da poter rispondere a tutta l'utenza della regione nei tempi migliori possibili e fornire l'assistenza che è giusto che ci sia.
1: La bambina è stata autonomizzata dalla ventilazione meccanica ormai da giorni, è cosciente, orientata, perfettamente sveglia, non ha subito conseguenze neurologiche e nonostante le gravi lesioni al fegato, alla minsa e alla aorta, non sussistono in questo momento delle condizioni che la possano porre a rischio di vita e speriamo presto di poterla trasferire in un ambiente semi-intensivo.
2: Le condizioni della bambina dal punto di vista cardiovascolare sono relativamente stabili, chiaramente ha in questo momento ancora bisogno dell'assistenza della terapia intensiva. La stabilizzazione della lesione aortica è stata eseguita presso il Policlinico di Catanzaro apponendo uno stent ricoperto e fondamentalmente riuscendo a salvare la vita a questa paziente, infatti i colleghi sono stati molto bravi. È chiaro che si tratta di un quadro importante di politrauma, ma la componente aortica in questo momento sinceramente è quella che ci preoccupa di meno.
3: Tuttora sento dire per togliere la zecca bisogna mettere dell'olio, della benzina, del petrolio, varie cose per farla staccare. Questa cosa non è corretta perché far soffrire, soffocare la zecca, cosa succede? Che la zecca che è attaccata vomita e mette i suoi succhi nel nostro organismo, tra i suoi succhi può trasmettere dei germi di vario tipo. Quindi la zecca va tolta. Io consiglierei di comprarsi in farmacia o in negozio online un togli zecca, che è una specie di cosino da infilare proprio dove la zecca si attacca. Se non lo avete, con delle pinzette, prendendo la zecca dove è attaccata, tirando non con forza ma gradualmente, imprimendo un lievissimo movimento rotatorio, va staccata così. Dopo averla staccata, disinfettate con un disinfettante non colorato, se no non si vede, marcatevi la data perché la zecca può portare delle malattie. Non è molto frequente, però in Liguria c'è una malattia causata da un germe che si chiama, nome impossibile, Borrelia burgdorferi. La Liguria è una zona endemica, quindi questa malattia può uscire sicura con l'antibiotico. Che è la seconda cosa da non fare: non date l'antibiotico dopo puntura di zecca, sentite il pediatra, però marcate la data, perché se per caso viene febbre entro più o meno un mese dalla puntura di zecca, pensiamo anche alla possibilità di una malattia trasmessa da zecca.
4: Cosa succede in città, Matteo Cantile?
5: Tutti i venerdì alle 21 in diretta su Primo Canale.
4: L'attualità, la cronaca, la politica, tutto insieme quello che succede in settimana.
5: Conduce Giorgia Fabiocchi.
4: Ma tu ci sei, Matteo Cantile?
5: Sì, sono qui per metterti in difficoltà.
4: Ah, tu sei l'opinionista pungente.
5: Proprio io.
4: Tutti i venerdì
5: alle 21.
4: Cosa succede in città?

Tutto pronto per la 3 giorni della Dunata degli Alpini a Genova. La città si prepara a un piano rafforzato su trasporti e accesso agli ospedali. La mappa su primocanale.it. Tiene banco la crisi del municipio centro-ovest con lo scontro nella maggioranza di centro-sinistra del presidente Colnaghi. È nata anche una petizione dei cittadini. Da venerdì prossimo a Carlo Felice arriva Macbeth, l'opera di Verdi, tratta da Shakespeare, una storia di ambizione, sangue e rimorso che resta nella storia. Ultimi 90 minuti domani sera per la Serie B, Spezia Dentella alla ricerca di punti per salvarsi, Samp che guarda i possibili, complicati però, playoff.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo subito dal conto alla rovescia iniziato per la 97esima adunata degli alpini a Genova. La città si prepara con un piano soprattutto sui trasporti, accesso ai pronto soccorso, agli ospedali in generale e poi la gestione della città con l'arrivo di circa 400.000 persone. Su primocanale.it una mappa interattiva sempre presente al servizio del pubblico. Filippo Serio.
1: Ha inizio ufficialmente venerdì 8 maggio la 97esima adunata nazionale degli alpini a Genova fino a domenica 10 maggio. Attiva la zona Alpini 1 in verde scuro che si estende dal Porto Antico e fino a Piazza della Vittoria. La zona Alpini 2 in verde chiaro che estende la pedonalità anche nei quartieri di Carignano e della Foce sarà attiva dal pomeriggio di sabato e fino a domenica sera. In queste zone sarà vietata la circolazione veicolare e la sosta dei mezzi. Saranno garantiti corridoi per le persone in cura che potranno circolare da e verso l'ospedale Galliera, così come i loro accompagnatori. Per l'occasione sarà intensificato il servizio AMT della metropolitana nelle ore diurne di sabato e domenica 9-10 maggio, che andrà avanti anche per tutta la notte tra le due giornate. Per tutti i possessori di permesso Blu Area, fino a lunedì sarà possibile parcheggiare liberamente in tutte le zone Blu Area e in tutte le isole azzurre. Anche Primo Canale scende in campo per offrire un servizio pubblico idoneo. Sul sito web sarà sempre presente la mappa interattiva Io sono qui, pensata per aiutare cittadini e visitatori a orientarsi nel fine settimana. Disponibili le principali informazioni su viabilità, trasporti pubblici, aree chiuse al traffico, zone soggette a limitazioni, varchi pedonali, postazioni dei gabinetti, indicazioni stradali per raggiungere gli ospedali e molto altro ancora. Intanto un brutto episodio ha interessato i vicoli di Genova nella zona di San Bernardo, dove questa notte un gruppo di 6 alpini è stato quasi colpito da diversi barattoli di vetro lanciati da una finestra. Dalle prime informazioni nessuno sarebbe rimasto ferito. Sul posto è intervenuta la polizia che ha avviato le indagini per ricostruire l'accaduto. Sembra che il gesto sia nato dalla rabbia dei residenti che non riuscivano a dormire per il forte rumore.
0: E Piazza Rossetti si sta trasformando in un campeggio vero e proprio sulla carta non autorizzato da parte degli alpini. Alla fine il comune ha deciso di non sgomberare i cosiddetti abusivi. Andiamo a capire perché con Elisabetta Biancalani.
2: Io mi trovo in Piazza Rossetti che si sta un po' trasformando in un accampamento di alpini. Io sono con la presidente del municipio Anna Palmieri, volevo chiederle: non li sgomberate più ormai, avete deciso?
3: Allora, io non li avrei mai sgomberati. Poi ieri c'è stato un qui pro quo, diciamo, in Piazza Paolo da Novi.
2: Cosa è successo?
3: Io mi ero affiancata agli alpini perché dovevano...
2: Che si erano accampati,
3: che hanno fatto una cosa bellissima, coinvolgendo tutti, anche i negozianti. Quindi portiamo anche comunque dei soldini nelle casse dei nostri attività commerciali. Dovevano essere mandati via perché non c'era l'ordinanza per l'accampamento, e quindi provocatoriamente mi ero detta: bene, allora se mandate via loro, mandatevi anche me, mi seguo sulla panca con loro e vediamo. E forse una provocazione, il buon senso comunque anche dell'assessore, ed è stata data, diciamo, in modo informale, perché non c'è un'ordinanza scritta, e hanno cominciato quindi a dire: va bene, rimanete.
2: Quindi il comune ha detto: possono rimanere anche
3: Laddove non è previsto
2: come qua nei
3: sicuramente
2: giardini.
3: Vorrebbe dire portare via questi, potrebbe Piazza Paolo da Novi, Corso Italia, Waterfront, creano una grande festa. Ieri sera mi hanno detto che c'erano un sacco di residenti che erano lì con loro, nelle loro tende. Dobbiamo pensare che è una festa.
0: Primi arrivi degli alpini in città, come stavamo raccontando anche in questi servizi. C'è chi è arrivato a Genova in treno, chi è arrivato con l'auto. Per molti è la prima volta, per tanti invece sono già venuti a Genova. Comunque è un modo per conoscere la città, nonostante comunque i genovesi, per molti almeno, hanno deciso di andare fuori porta per questi 3 giorni. Sentiamo Chiara Ru.
4: Parcheggi temporaneamente rimossi, viabilità modificata e polemiche sui social alla vigilia della 97esima adunata nazionale degli alpini. I primi gruppi, provenienti da tutta Italia, sono arrivati a Genova dopo qualche ora di viaggio e alcuni rallentamenti in autostrada.

0: Tra traffico, code e disagi, la città si prepara ad accogliere migliaia di partecipanti.
1: La Ligure è andata benissimo. A differenza di tutto quello che hanno detto in giro, è andata benissimo. Quest'anno ci sono state un po' di, tra virgolette, polemiche, ma che a noi non ci toccano.
2: Da come si pensava era drastica. Adesso vediamo che la solita adunata di sempre. Sui social ci sono polemiche, tante, però da quello sono già 3-4 ore siamo qua, però vedo che la gente ci accoglie volentieri. E neanche noi non siamo come dicono loro. Siamo tranquilli, anche se qualcuno beve qualche bicchiere, ma siamo tutti tranquilli. Anche perché non è la prima che si fa e ormai sono tutti abituati.
3: Quante ore di viaggio per arrivare qua?
4: 4
3: più o meno. No, eravamo in macchina, l'ultimo pezzo d'autostrada un po', vabbè, così, però.
0: Avete beccato code?
3: Sì, sì. Più che altro qua anche in paese, cioè in città. Un po' di traffico, però vabbè, dai, con calma ci si arriva dappertutto. Vale la pena.
5: Imperversa la crisi nel municipio centro-ovest con la flessione della maggioranza di centrosinistra. A che punto siamo? Quali sono gli scenari? È questo che ci questo l'interrogativo anche per il campo largo, molto allargato, lo sappiamo, sul territorio genovese. Nel frattempo è partita però una petizione dei cittadini e dei quartieri del centro-ovest per chiedere stabilità. Sentiamo.
6: Un appello, una petizione su change.org per mettere un freno e riportare nei ranghi la maggioranza nel municipio centro-ovest. Non si placa la tensione in via San Pier d'Arena dopo lo strappo nel campo progressista, con il Partito Democratico pronto a disertare i consigli, a far traballare non solo a parole ma anche a fatti la presidenza di Michele Colnaghi. Gli abitanti della zona, per provare a contenere lo scontro, si sono appellati al sito di change.org per un appello per il futuro del centro-ovest. Alla base della frizione che c'era già in atto da diverso tempo, la mozione sulla riqualificazione di Music for Peace e della zona di San Benigno, presentata da PD e Lista Salis e non votata dalla giunta di Colnaghi, che aveva inglobato solo il presidio sul territorio di Rebora. Lo diciamo subito in maniera netta, per noi questa situazione è pura follia, un qualcosa che fa concorrenza al più estremo pensiero kafkiano. Spiegano i cittadini, mettere a rischio l'attuale ciclo amministrativo significherebbe aprire la strada ad un commissariamento con tutte le conseguenze che esso comporterebbe. Perché sì, una delle possibili soluzioni, infatti, qualora la Buriana non rientrasse, è quella del commissariamento del municipio. Colnaghi potrebbe cadere tramite mozione di sfiducia sottoscritta e votata da 13 consiglieri municipali che corrispondono al 50% più uno, ma deve essere presentata per giusto motivo. Sarà possibile presentarla da luglio 2027, dopo 2 anni di amministrazione. Anche in questo caso commissariamento e poi traghettamento alle elezioni. Infine la sollecitazione della petizione dei residenti su change.org, per cui basta con gli aventini, i giacobinismi e financo i taffazzismi. Richiamiamo con forza un confronto sereno e proficuo che tracci una linea comune e condivisa per proseguire in maniera efficace il difficile lavoro sul territorio. Il messaggio finale.
5: 1 milione di euro di risarcimento e la citazione in giudizio del Ministero della Giustizia è quanto chiedono i familiari di Amir, il 21enne morto in carcere a Marassi il 4 dicembre scorso. Oggi l'udienza preliminare, la famiglia si è costituita parte civile. Annessa De Filippi.
7: 1 milione di euro in risarcimento e la richiesta di citazione in giudizio del Ministero della Giustizia sono le istanze avanzate questa mattina dai legali delle parti civili nell'udienza preliminare per la morte di Amir Duyuyu, il 21enne trovato senza vita il 4 dicembre 2024 nella cella del carcere di Marassi, dove era detenuto. Secondo la ricostruzione del pubblico ministero Gabriella Dotto, il giovane si sarebbe tolto la vita impiccandosi con un lenzuolo. Nell'inchiesta risultano indagati 2 agenti della polizia penitenziaria accusati di omicidio colposo per presunta omessa vigilanza su un detenuto ritenuto a rischio. Nel corso dell'udienza la GIP Carla Pastorini ha accolto le costituzioni di parte civile presentate dai familiari, assistiti dagli avvocati Lina Armonia, Umberto Pruzzo e Celeste Pallini. Il giudice ha invece rinviato al 2 luglio la decisione sulla richiesta di citazione del Ministero e sulla valutazione del rinvio a giudizio per i 2 agenti, difesi dagli avvocati Eleonora Rocca, Mario Iavicoli e Sergio Musacchio. Al centro del procedimento la gestione della sorveglianza del giovane detenuto, inserito in un regime di grande sorveglianza custodiale per le sue condizioni di fragilità e per precedenti episodi di autolesionismo. Secondo l'accusa, il controllo previsto ogni 15 minuti non sarebbe stato rispettato e l'ultimo passaggio in cella risale

0: Direbbe circa 50 minuti prima del ritrovamento del corpo.
1: Oggi è una data da cerchiare sul calendario per Genova perché il 7 maggio del 2013, quindi andiamo indietro di 13 anni, erano le 23.05 quando una data che non si può dimenticare è quella della manovra in porto con destinazione Napoli della motonave Jolly Nero che si scontrò violentemente.

0: occupata da una decina di persone, causandone il crollo. Nonostante le tempestività dei soccorsi, le ricerche dei superstiti ebbero conseguenze drammatiche, soltanto quattro operatori furono trovati in vita, nove le vittime, tutti poi assolti, coloro che erano stati inizialmente condannati in appello. È una di quelle storie che Genova non può dimenticare. Da venerdì 15 maggio, cambiamo del tutto argomento, il Carlo Felice di Genova ospita Macbeth, l'opera di Giuseppe Verdi, che ha tratto dal capolavoro di William Shakespeare, una storia di ambizione, sangue e rimorso che segna un passaggio fondamentale nella carriera del musicista. Ci racconta tutto Dario Vassallo.
1: Un'indagine oscura sull'ambizione, il potere e il senso di colpa. E questo il Macbeth di Giuseppe Verdi, che profondamente affascinato da Shakespeare, cercò di tradurre in musica la tensione psicologica e l'atmosfera cupa della tragedia originale, dando vita ad una partitura intensa e innovativa che debuttò nel 1847 al Teatro della Pergola di Firenze, con un rifacimento nel 1865 che ne perfezionò la struttura drammatica e musicale, segnando un deciso passo avanti nel rapporto tra musica e dramma. Macbeth, penultimo titolo del cartellone, andrà in scena al Carlo Felice da venerdì 15 a domenica 24 maggio, con Sergio Quattrini sul podio e tra gli interpreti Gheorghe Gagnizze, Gianluca Buratto, Jennifer Rowley e Caterina Meldolesi.
2: Ambizione, potere, senso di colpa, ma anche forse ineluttabilità. Stiamo parlando di una profezia. Allora, a questo punto ci si domanda quanto è colpevole Lady Macbeth e Macbeth rispetto a una vicenda che è puro potere, sangue e anche ribellione e anche, come dire, volontà di recuperare un popolo che vuole recuperare la sua terra e quindi anche il Risorgimento.
1: Ambientato nella Scozia medievale, il dramma segue le vicende del protagonista, spinto dalle profezie di tre streghe e dalla moglie, l'ambiziosa Lady Macbeth, a uccidere il re Duncan per usurparne il trono, in una spirale di crimini, follia e rimorso che culminerà nella più drammatica delle sconfitte. Uno degli aspetti più rivoluzionari dell'opera è il trattamento dei personaggi. Lady Macbeth, con la sua natura spietata e manipolatrice, emerge come figura dominante, e Macbeth è sia un valoroso guerriero che un tiranno tormentato. L'opera segna un passaggio fondamentale nella carriera di Verdi, anticipando la maturità dei grandi capolavori successivi e dimostrando la sua capacità di fondere teatro e musica in modo sempre più organico, esplorando con la sua forza drammatica le profondità dell'animo umano.
0: Oltre 40 espositori da tutta Italia per la quarta edizione dell'Oyster Fest alla Spezia dal 22 al 24 maggio, al centro il ruolo dei miticoltori e dell'ostrica italiana, prodotto apprezzatissimo anche all'estero, beh, famosissimo, non c'è bisogno di dirlo, sentiamo.
3: Torna l'appuntamento con il primo festival italiano dell'Ostrica. Dal 22 al 24 maggio alla Spezia la quarta edizione dell'Italian Oyster Fest in passeggiata a Morin. Un evento che punta a diffondere la conoscenza e il consumo dell'ostrica italiana, ponendo l'accento su gusto, sostenibilità, salute e prospettive di sviluppo della filiera.
4: Nel far capire al consumatore finale che l'ostrica è un prodotto di qualità ma accessibile a tutti, soprattutto è un elemento molto importante per la nostra economia.
3: Oltre 40 espositori provenienti dalla Liguria e da altre regioni italiane, l'Italian Oyster Fest rappresenta un importante momento di incontro tra produttori, istituzioni, imprese, ristorazione e consumatori.
5: Il settore della mitilicoltura a livello ligure è in crescita, è un settore anche per quanto riguarda il comparto della pesca trainante e che ha fatto degli investimenti e sulla base di quegli investimenti probabilmente oggi sta traendo dei benefici importanti.
6: E che accompagniamo anche facilitando la sinergia tra gli enti territoriali, i rapporti con l'autorità di sistema e la norma che di fatto è stata riveduta e ha ricondotto all'interno delle competenze dell'amministrazione regionale la gestione degli spazi e delle concessioni proprio finalizzate all'acquacoltura, tra cui anche alla coltivazione delle ostriche.
0: I numeri della nautica professionale dei grandi yacht, che continua a rappresentare uno dei motori economici più rilevanti per Genova, per il sistema portuale, nel 2025 il comparto ha generato un impatto economico complessivo di 663 milioni di euro, in crescita del 5% rispetto ai 630 milioni registrati nel 2024, con un impatto occupazionale che è salito a 3.240 addetti, un contributo stimato al PIL ligure pari a 234 milioni di euro. Numeri quindi importanti della European House Ambrosetti. E chiudiamo con la mostra al Ducale di Genova. È stato un artista che nel corso del tempo ha esplorato

0: un vastissimo repertorio tecnico e pittorico. Palazzo Ducale, da oggi fino al 7 luglio, ospita una personale del genovese Sergio Fedriani, un'opportunità per conoscerlo, apprezzarlo a 20 anni dalla sua scomparsa. Vediamo.
1: Eclettico e noto per la sua capacità di fondere poesia, umorismo e onirismo in opere che evocano un mondo sospeso tra realtà e fantasia, l'arte del genovese Sergio Fedriani ha lasciato un'impronta indelebile nella scena culturale ligure, con una produzione variegata che spazia dall'incisione alla pittura fino alle illustrazioni. Un'opportunità per conoscerlo e apprezzarlo a 20 anni dalla scomparsa la offre Palazzo Ducale con La strada del pittore, l'arte poetica di Sergio Fedriani, una mostra curata da Ferruccio Giromini, ospitata nella Loggia degli Abati fino al 7 luglio.
2: Una strada d'artista che ha affrontato diverse espressività complementari e che spesso non sono conosciute, perché qui, soprattutto in particolare a Genova, era conosciuto per via degli acquerelli. I suoi acquerelli sono in tantissime case genovesi, infatti molti prestatori hanno contribuito a questa mostra, privati, ma al di là degli acquerelli, che erano appunto la sua facciata più nota, c'erano tutta una serie di attività minori, non minori, neanche minori, parallele.
1: Fedriani ha infatti esplorato nel corso del tempo, oltre agli acquerelli, un vasto repertorio tecnico, acque forti, acque tinte, punta secca, cera molle, guadagnandosi rispetto nel campo dell'incisione. Realizzò anche dipinti su tela e tavola. C'è poi il rapporto col paesaggio, mai rappresentazione puramente naturalistica, perché i luoghi diventano spazi interiori, filtrati attraverso la sensibilità dell'artista, con colori spesso attenuati, atmosfere sospese, a creare scenari che sembrano appartenere tanto al ricordo quanto alla realtà. Tutto questo trova riscontro nel percorso espositivo che mette ordine tra le sfaccettature della sua arte, un itinerario con circa 120 opere che esemplificano i percorsi paralleli della sua creatività.
0: Contro la rovescia per l'ultima di campionato in Serie B, almeno per quanto riguarda il campionato regolare, poi ci sarà spazio per i play-off e i play-out, ma questa è un'altra storia. Domani ultimi 90 minuti per Samp, Spezia e Dentella, con la Samp salva che guarda, ma proprio in modo forse improbabile, direbbero i bookmakers, ai play-off, mentre invece lo Spezia, che ha pochissime speranze di salvezza per i play-out, però se la giocherà fino in fondo, e Lentella che deve provare a non passare dai play-out. Questo è il quadro, poi domenica toccherà al Genoa, un Genoa che pensa già al futuro e non di certo al presente, ormai con la salvezza in tasca. Buonasera Dario Vassallo.
3: Buonasera Giorgio, buonasera ai nostri telespettatori. Proprio così, ormai mancano soltanto 24 ore alla chiusura della regular season, che poi porterà alcune squadre a giocarsi la promozione in Serie A e un paio di squadre a cercare di non di giocarsi la permanenza in Serie B. Tra le squadre che potrebbero ambire ad un posto ai playoff, adesso c'è anche la Sampdoria, ed è diciamo così, è abbastanza incredibile poterlo pensare dopo il campionato che è stato fatto. Certo, le possibilità sono minime, però come sentiremo anche da Lombardo, perché non provarci? La Sampdoria che giocherà contro la Reggiana, Reggio Emilia. Tutte le partite saranno in contemporanea alle 20:30. Le speranze dell'Entella sono affidate su se stessa per evitare i play-out contro la Carrarese a Chiavari, mentre speranze ridotte al lumicino proprio per lo Spezia, che affronta il Pescara. Non basterebbe soltanto la vittoria, ma servirebbero anche una concatenazione di risultati differenti delle altre squadre che stanno lottando per rimanere in Serie B, che rende veramente molto molto complicata la situazione degli aquilotti. Ma cominciamo con la Sampdoria, perché oggi ha parlato Lombardo, sentiamo quello che ha detto.
4: Io ho parlato tanto in questi giorni con i ragazzi, indipendentemente dal fatto che raggiunto il risultato, quello l'abbiamo già archiviato, e la Reggiana, se ha una speranza, è logico che se la gioca al 100%, non credo che avranno le orecchie da un'altra parte, però abbiamo anche noi una piccola speranza, quindi io credo che sarà una partita aperta ad ogni risultato, e mi piace questo, dover affrontare sia con rilassatezza.

0: Come non abbiamo fatto l'anno scorso, perché quando sei andato a giocare l'ultima partita a Castellammare non eri rilassato come siamo rilassati in questo momento. Però sappiamo che mai dire mai. Io me la voglio giocare a tutti gli effetti, non ho nulla contro nessuno, però io credo che giocare la partita e essere onesti con tutto chi ha lavorato per tanto tempo in queste condizioni, credo che sia giusto andare a Reggio e provarci. Poi non so con quali giocatori, perché in questo periodo abbiamo avuto veramente tanti giocatori, soprattutto nell'ultimo periodo, prima di arrivare alla partita con il Südtirol, che hanno dovuto veramente lavorare con tanti antinfiammatori, quindi molto probabilmente alcuni di questi probabilmente non ci saranno, però io sono fiducioso di chi avrà la possibilità di giocare domani e sono certo che comunque faremo una buona gara.
1: Questo Lombardo, adesso per quello che riguarda le ultime sul Genoa, ci colleghiamo con Carlo Danani. Carlo, buonasera.
2: Buonasera, entra nel vivo la preparazione in vista della partita di Firenze. Niente da fare per Norton Caffi. L'inglese fuori ormai da un mese e mezzo, alle prese col recupero da un infortunio muscolare, non sarà disponibile per domenica. Resta ottimismo invece per la convocazione di Baldanzi. All'andata a novembre uscì un rocambolesco 2-2 con De Rossi e Vanoli all'esordio sulle rispettive panchine. Partita la prevendita per il settore ospiti, sono 300 i biglietti a disposizione dei sostenitori rossoblù. Terminata la stagione in prestito alla Dolomiti Bellunesi e al team Altamura, Consiglio, Barbini e Dumbia sono rientrati a Pegli. Nelle prossime settimane si alleneranno al centro Signorini. E a proposito di prestiti, nell'ultimo turno di Serie B, venerdì serata speciale per Calvani e Fini, giocatori del Genoa ora al Frosinone. Domani contro il Mantova basterà loro un punto per salire in Serie A.
1: Grazie Carlo, per quello che riguarda lo sport questa sera è tutto, Giorgio.
3: Grazie a Dario Vassallo, ci fermiamo qua, ci rivediamo domani sera, stessi orari, buona serata.

0: Amici del primo canale, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. I cieli saranno sereni o parzialmente nuvolosi nel corso della giornata di venerdì sulla Liguria, con la possibilità di qualche debole goccia di pioggia sui settori interni e temperature in ripresa di qualche grado. Nel dettaglio ora la provincia di Imperia, da segnalare qualche nuvola in più che potrà insistere a ridosso dei rilievi, ma con il basso rischio di conseguenze, punte massime che oscilleranno tra i 18 e i 23 gradi. Sul Savonese situazione pressoché analoga, sempre con cieli sereni o parzialmente nuvolosi, qui le punte massime potranno andare anche oltre i 22-23 gradi. Su Genova il tempo sarà variabile nel corso della giornata di venerdì, con la possibilità anche di qualche sporadica goccia di pioggia. Sul Tigullio situazione pressoché analoga, sarà infatti una giornata di alternanza tra sole e nubi, con il basso rischio di precipitazioni significative. Sullo Spezzino sarà possibile qualche occasionale piovasco che coinvolgerà specie i settori interni, altrove non mancheranno ampie schiarite. Ci attende un sabato con sole assoluto protagonista sulla Liguria e con temperature massime che oscilleranno tra i 23 e i 24 gradi, con clima infatti mite e gradevole e venti deboli con mar ligure calmo o poco mosso. Nel corso della giornata di domenica sopraggiungerà una nuova perturbazione, con tempo infatti in netto peggioramento, precipitazioni localmente a carattere temporalesco e nuovamente di medio-forte intensità. Restate aggiornati quindi come sempre sull'app di Trebi Meteo.
1: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle.

0: La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Dal 7 al 20 maggio, base pinsa selezione forno 500 grammi a 3,50 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
1: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
3: Perché conviene!
4: Pronto?
5: Nonno, posso venire a parlare di ciò cosa tua?
4: Lui vedi, costa 2 metri a diga. Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
5: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
4: Nel termoponente. Me l'hanno messo una nuova 2 anni fa.
6: Installazione caldaia di ultima generazione, cronotermostato, tuoi a 1650 euro. Termoponente, la caldaia più conveniente.
7: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Più me, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
8: Da Più Me arrivano gli imperdibili. Qualità top a prezzi super scontati. Approfitta ora delle offerte e risparmia su tutti i prodotti per la casa.
7: Più Me, la bellezza ha trovato casa.
9: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
10: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige.
11: Franco, Mario, il tema del 68 ha una duplice visione. Può essere vista e vissuta in maniera positiva, ma anche in maniera negativa. Andiamo ad ascoltare alcune opinioni. Cosa vi ricordate? Un qualcosa di positivo?
12: Quello che ci ha donato questo tipo di manifestazione. La libertà, progresso, un progresso a livelli di idee. Direi.
13: Una tristezza infinita, nel senso che non è servito a niente, siamo andati in peggio e lasciamo alle nostre generazioni un mondo che fa schifo.
11: Una cosa positiva?
13: Non c'è. Assolutamente niente. Mi dispiace, ma è così.
14: L'unica cosa che io mi ricordo che ho iniziato a lavorare, ho fatto tanto sciopero. Eravamo in prima fila, ma tanto sciopero e basta. Si lavorava molto, ecco, per quello abbiamo fatto sciopero, per stare a casa il sabato, per avere delle ore, ecco, perché prima si lavorava il sabato,
15: Mi ricordo l'invasione di Praga e mi ricordo Jan Palach che si è bruciato in piazza San Venceslao. E devo dire che l'ho scritto sul mio diario a 12 anni.
11: Che bello!
15: E quando ci sono ritornata la prima volta e non era ancora caduto il muro, volevo portare delle rose sotto il monumento e me l'hanno impedito.
16: Ma tutto sommato la gioventù credeva ancora in certi ideali, credo. Almeno, io a quell'epoca ci credevo, anche se non ero uno di quelli che andava a manifestare. Secondo me adesso c'è meno cultura, meno... ce ne freghiamo di tutto.
11: E invece è un qualcosa di negativo? Era un periodo particolare.
16: Beh, certo. Le botte non andavano bene assolutamente. Io mi ricordo che una volta mio padre mi ha detto: tu non esci di casa perché in via 20 settembre menava la polizia. Avevo un collega che è finito in carcere per sbaglio, non aveva fatto niente, passava di là, io l'ho portato dentro. C'è stato 2 giorni perché non gli fermavano il permesso di scarcerazione. Quelle non sono cose belle.
17: Io ho fatto delle manifestazioni, andavo a scuola, poi ci credevo un po' in questa mezza rivoluzione che c'è stata nel 68 e qualcosa è servito perché c'è stata poi un po' più libertà, insomma sono cambiati anche i costumi e tante cose. Non sono pentito di quello che ho fatto. Qualche manganellata sulla schiena l'ho presa, ma senza nessun dolore, con niente di grave, ecco.
11: Abbiamo sentito opinioni contrastanti. Chi ha vissuto il periodo in maniera positiva? Chi invece ricorda di quel periodo violenza e tensione?

0: Lo lascio raccontare a voi, che avete l'età.
1: Sergio Cofferati, storico sindacalista, colui che portò 3 milioni di operai in piazza, credo che sia veramente un record assoluto, però Franco, Sergio, si è fatto il 68 abbondantemente.
2: Sì, siamo molto incuriositi da capire come lo ha vissuto, perché, e dove lo ha vissuto e che sintesi può fare tra operai, studenti, in quel periodo, perché ci sono diverse interpretazioni da come tutto è nato, no? E credo che Cofferati ne abbia una sua molto...
3: Sì, molto particolare perché mi sono diplomato alla fine del 1967.
2: In che cosa?
3: Elettrotecnica. Il 6 gennaio del 1968 sono stato chiamato alle armi a Sabaudia, alla scuola allievi ufficiali dell'artiglieria. Sono diventato poi ufficiale di artiglieria nel settore dei missili.
2: Quindi il più
3: e ho fatto tutto l'anno in condizioni appunto molto particolari per un giovane che era di sinistra e che i militari in quell'ambito non volevano neanche vedere in fotografia.
2: Mentre scoppiava il 68.
3: Mentre scoppiava il 68, gli effetti dello scoppio del 68 li avrei ritrovati l'anno dopo, quando, finito l'obbligo militare, sono tornato a casa a Milano e sono andato a lavorare in Pirelli, che era la fabbrica nella quale il 68 a Milano, e poi si diffuse anche nel resto d'Italia, aveva preso vita con la durissima e delicatissima vertenza sul Cottimo, che si era conclusa qualche settimana prima che io entrassi.
2: Ma quindi, ecco, si può dire che il 68 in fabbrica è incominciato lì?
3: Sì.
2: L'inizio, a Milano, nella Pirelli?
3: L'inizio è Milano-Pirelli,
1: sì,
3: con una vertenza che aveva anche un valore simbolico, perché l'oggetto del contendere era il Cottimo, le modalità, la retribuzione con le quali veniva pagata la quantità di prodotto, certo, che ogni, ecco, operaio faceva.
1: E con gli studenti non avevate ancora avuto il rapporto, il dialogo che comincerà e poi sarà molto, molto intenso.
3: Sì, comincerà successivamente, come era normale che fosse, anche perché finita la vertenza del Cottimo, quella che diede vita al 68 a Milano e poi si diffuse anche in altri territori. E quella si accompagnò con le prime visibili iniziative dentro l'università statale. Io ho avuto la fortuna, l'occasione di vedere sia l'una che l'altra, perché entrai in fabbrica e a conferma di cosa aveva prodotto la vertenza dell'anno precedente ne partì subito un'altra. Io ho fatto il primo sciopero il secondo giorno di lavoro.
2: Vabbè, quindi era un predestinato.
3: Sì, era in atto la vertenza degli impiegati, perché la vertenza sul Cottimo aveva dato vantaggi enormi
2: agli operai
3: e gli impiegati dissero con qualche ragione.
2: Perché noi no.
1: Sergio Cofferati, partiamo proprio da questo rapporto con gli studenti. Come nacque e come si è sviluppato nel 68?
3: Ma poi per quanto mi riguarda, ritornato dall'obbligo militare nei primi mesi del 69, mi iscrissi all'università, facoltà di matematica, poi non ci fu sviluppo particolare perché si aggiunsero altri impegni molto delicati come
2: politici,
3: il matrimonio e poi la nascita del mio primo figlio, e quelli politici, certo, nel rapporto che continuò con il movimento studentesco di Milano, quello che era diretto da Mario Capanna. Io facevo parte della
1: squadra storico,
3: numero, quindi, 5 del movimento studentesco, per cui avevo due sedi nelle quali far politica. Una era la fabbrica dove lavoravo, dove io ero iscritto al sindacato e c'era in atto una vertenza sindacale molto delicata perché riguardava gli impiegati e le loro, sì, richieste, e dall'altra parte c'era l'università con il movimento che durò anche negli anni successivi, guidato e orientato da Mario.
1: Ecco, ma in piazza quali erano i

0: temi che vi legavano? Avevate dei temi comuni o no? A parte la politica, a parte il Vietnam, a parte queste lotte...
1: Sostanzialmente la democrazia e i diritti. Il tema dei diritti è un tema orizzontale. Riguardava ovviamente chi lavorava in un settore commerciale come in un settore industriale. Nel luogo di lavoro alcuni diritti dovevano essere garantiti e non sempre i contratti erano adeguati. Per cui c'era un'iniziativa molto forte che si diffuse perché venissero aggiunti a quelli esistenti, ma non sufficienti, i diritti per le persone quando lavorano. E dall'altra parte lo stesso tema riguardava la scuola, i diritti degli studenti nell'università e non solo, e poi la prosecuzione di questi diritti e di questa esperienza anche ma quando lo studente diventava
2: era più
1: lavoratore.
2: Il problema dei diritti, che poi dopo matura in, diciamo, in tutta una vita da sindacalista, o era il problema di mettere in discussione l'autorità, che è il tema del 68, perché mette in discussione non certo solo l'autorità dei padroni o dei professori,
1: no, ma le cose erano connesse. Era evidente che gli esercizi di eccessiva autorità che c'erano nell'azienda e riguardavano il lavoro degli operai e degli impiegati, cosa che si affrontò successivamente, perché la prima iniziativa è un'iniziativa operaia, e dall'altra parte però riguardava anche la scuola. Alcuni atteggiamenti che non erano certamente né utili né condivisibili da parte di chi trasferiva la conoscenza, e anche il bisogno degli studenti di essere aiutati, non costretti, ma convinti e aiutati ad apprendere per poi usare quello che imparavano successivamente.
2: Ma Cofferati ha occupato delle aule universitarie, delle fabbriche in quel periodo lì?
1: No, l'occupazione non era la pratica più diffusa.
2: Perché a Genova perché... invece lo era, per esempio.
1: Sì, in alcuni settori, soprattutto in aziende medio-piccole, la pratica dell'occupazione venne esercitata. Io lavoravo e vivevo in realtà molto grandi. L'università venne occupata, la fabbrica no.
2: Certo.
1: La fabbrica ebbe momenti di lotta anche molto asperi, esatto, addirittura con qualche reazione da parte dell'impresa che portò ad un'estromissione dei lavoratori per qualche giornata in una sorta di esercizio, ecco, di volontà negativa da parte di chi era proprietario del luogo di lavoro.
0: Sul tema della classe operaia, ritorniamo al 68, sentiamo ancora dal docufilm dell'archivio dei movimenti la testimonianza di un sindacalista della CGIL, Calegari.
3: Di cosa parlano o cosa vogliono, di cosa discutono, perché occupano gli studenti? Questa è una questione molto interessante, perché gli studenti si occupano in qualche modo di cose di cui in Italia si discute in situazioni molto importanti, per esempio in Parlamento, per esempio in una commissione di studio che è cominciata nel 63, aveva concluso i suoi lavori nel 65, che diceva come doveva essere la scuola e come doveva essere l'università italiana. Ne parlavano delle associazioni professionali, specialmente l'associazione degli assistenti, competentissima. Ne parlavano anche molti rappresentanti delle associazioni studentesche, che erano peraltro poi in seguito molto criticate, ma che allora avevano portato avanti a livello nazionale delle problematiche molto interessanti. Quindi di queste cose si sta parlando in Italia, e quello che si va discutendo nelle prime settimane delle agitazioni non è diverso. Quello che è diverso, fortemente diverso, è che improvvisamente la discussione si sposta da sedi istituzionali, si sposta quasi come è considerato un arbitrio dentro le aule dell'università. Il 67 e poi la prima parte del 68 sono dei momenti in cui questo protagonista sconosciuto occupa le aule dove normalmente si fa lezione, dove normalmente si deve stare zitti, dove normalmente si fa soltanto degli esami. Gli studenti chiedono di rivedere i piani di studio, chiedono di rivedere gli statuti, chiedono di riconsiderare la consistenza stessa delle materie che vengono insegnate, chiedono di ridiscutere il sistema di esami, chiedono di stare all'università in un modo diverso, di diventare proprietari degli istituti dove i professori invece, dai quali i professori invece

0: bandiscono. Queste richieste sono questa fase trattativista, che è una fase importante del movimento e che dura molte settimane, molti mesi, e che in poi in seguito è stata un po' dimenticata, viene completamente respinta, negata dai docenti. Considerano non solo inaccettabili le richieste, ma considerano inaccettabili che i protagonisti di queste richieste siano gli studenti, come se gli studenti potessero essere solo dei semplici destinatari dei loro gesti.
1: Cofferati, ma alla luce di questa storia immensa del 68, quello che sta succedendo oggi con la mobilitazione, con i cortei, con la flottiglia, con l'occupazione delle università, delle scuole, insomma con un movimento che si sta muovendo, c'è qualche analogia che lei vede, che soprattutto come la vive un personaggio come lei che ha...
2: Il tema dei diritti è stato riproposto lungo questa lunga strada in più circostanze, anche con molta durezza in alcuni settori, sia economici che sociali. Dunque è normale che chi è coinvolto in quei settori reagisca e cerchi di avere le libertà che sono dovute a chi lavora e che ha diritti non riconosciuti. E io credo che ci sarà nel corso delle prossime settimane anche una ripresa di partecipazione aggiuntiva delle persone che lavorano. Perché guardi, il tema dei diritti si vede facilmente, sia per quanto riguarda le ricadute prodotte dalle guerre, sia per quanto riguarda i comportamenti negativi di molti soggetti economici e politici. Ma sta arrivando il tema delle condizioni materiali delle persone che lavorano. C'è una riduzione impressionante e sottovalutata della quantità di risorse che vengono destinate al lavoro. I salari stanno calando. Non ci sono azioni che possano dare una certezza anche dal punto di vista professionale alla crescita per le persone, soprattutto per i più giovani. Non è un caso che oggi ci sia una reazione molto forte da parte delle organizzazioni sindacali ad un piano, quello per l'anno prossimo, di carattere economico che il governo sta mettendo in campo. Non ci sono occasioni per ripristinare delle condizioni adeguate per chi lavora.
1: Ma
2: Il
1: questa è la
2: problema salariale è un problema drammatico che esploderà
1: ma
2: inevitabilmente.
1: questa è la miccia che può innescare un movimento che va al di fuori, diciamo, delle logiche sindacali, delle logiche conflittuali rispetto a una politica di governo che non
3: Che non si
1: che
3: occupa di
1: non si
3: questi
1: occupa di
3: temi,
1: questi temi.
2: perlomeno. No, ma
1: Perché quello che noi stiamo studiando e sul quale stiamo ragionando è proprio un'analisi di questi nuovi movimenti del 2025.
2: i nuovi movimenti guardano a quello che succede sul versante della democrazia
1: Sì,
2: in tutto il mondo
1: certo.
2: e dunque reagiscono
1: Beh, questo.
2: perché vogliono difendere la democrazia, vogliono che si ripristini anche là, apparentemente lontano, dove è stata cancellata oppure mutilata. Contemporaneamente nel nostro paese è evidente che siamo di fronte ad una crisi economica sottovalutata. Le persone che lavorano hanno avuto in questi anni un calo del potere d'acquisto dei loro salari, un calo molto consistente. Oggi siamo davanti ad un governo che presenta un progetto economico per l'anno a venire che ignora e rimuove queste condizioni materiali. Le organizzazioni dei lavoratori reagiranno. Difatti siamo già di fronte a dichiarazioni di scioperi generali che avranno come contenuto e come obiettivo proprio questo, quello di ridare priorità da un lato anche a una parte ai diritti, ma ancor prima alle condizioni materiali che sono
1: E gli
2: negate.
1: studenti che ci azzeccano con questo
2: Gli
1: movimento?
2: studenti hanno un rapporto con questo movimento perché se le condizioni del lavoro peggiorano, quando finiranno di studiare, dovranno andare a lavorare, subiscono gli effetti di questo peggioramento.
3: Allora salutiamo Sergio Cofferati e lo ringraziamo
1: Grazie.
3: molto del suo contributo.
2: Grazie.
3: Chiudendo il 68, ne apriamo un nuovo fronte che è quello del 1969 e degli anni di piombo, cioè gli anni delle Brigate Rosse che hanno visto, Franco, lo sappiamo bene,
1: Certo.
3: ancora una volta, Genova protagonista e anche vittima.
1: È molto vittima.
3: Grazie.
4: Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige.

Tutto pronto per la 3 giorni della dunata degli alpini a Genova. La città si prepara a un piano rafforzato su trasporti e accesso agli ospedali. La mappa su primocanale.it. Tiene banco la crisi del municipio centro-ovest con lo scontro nella maggioranza di centro-sinistra del presidente Colnaghi. È nata anche una petizione dei cittadini. Da venerdì prossimo al Carlo Felice arriva Macbeth, l'opera di Verdi, tratta da Shakespeare, una storia di ambizione, sangue e rimorso che resta nella storia. Ultimi 90 minuti domani sera per la Serie B, Spezia e Entella alla ricerca di punti per salvarsi, Samp che guarda i possibili, complicati però, playoff.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo subito dal conto alla rovescia iniziato per la 97esima adunata degli alpini a Genova. La città si prepara con un piano soprattutto sui trasporti, accesso ai pronto soccorso, agli ospedali in generale e poi la gestione della città con l'arrivo di circa 400.000 persone. Su primocanale.it una mappa interattiva sempre presente al servizio del pubblico. Filippo Serio.
1: Ha inizio ufficialmente venerdì 8 maggio la 97esima adunata nazionale degli alpini a Genova fino a domenica 10 maggio. Attiva la zona Alpini 1 in verde scuro che si estende dal Porto Antico e fino a Piazza della Vittoria. La zona Alpini 2 in verde chiaro che estende la pedonalità anche nei quartieri di Carignano e della Foce sarà attiva dal pomeriggio di sabato e fino a domenica sera. In queste zone sarà vietata la circolazione veicolare e la sosta dei mezzi. Saranno garantiti corridoi per le persone in cura che potranno circolare da e verso l'ospedale Galliera, così come i loro accompagnatori. Per l'occasione sarà intensificato il servizio AMT della metropolitana nelle ore diurne di sabato e domenica 9-10 maggio, che andrà avanti anche per tutta la notte tra le due giornate. Per tutti i possessori di permesso Blu Area, fino a lunedì sarà possibile parcheggiare liberamente in tutte le zone Blu Area e in tutte le isole azzurre. Anche Primo Canale scende in campo per offrire un servizio pubblico idoneo. Sul sito web sarà sempre presente la mappa interattiva Io sono qui, pensata per aiutare cittadini e visitatori a orientarsi nel fine settimana. Disponibili le principali informazioni su viabilità, trasporti pubblici, aree chiuse al traffico, zone soggette a limitazioni, varchi pedonali, postazioni dei gabinetti, indicazioni stradali per raggiungere gli ospedali e molto altro ancora. Intanto un brutto episodio ha interessato i vicoli di Genova nella zona di San Bernardo, dove questa notte un gruppo di 6 alpini è stato quasi colpito da diversi barattoli di vetro lanciati da una finestra. Dalle prime informazioni nessuno sarebbe rimasto ferito. Sul posto è intervenuta la polizia che ha avviato le indagini per ricostruire l'accaduto. Sembra che il gesto sia nato dalla rabbia dei residenti che non riuscivano a dormire per il forte rumore.
0: E Piazza Rossetti si sta trasformando in un campeggio vero e proprio sulla carta non autorizzato da parte degli alpini. Alla fine il comune ha deciso di non sgomberare i cosiddetti abusivi. Andiamo a capire perché con Elisabetta Biancalani.
2: Io mi trovo in Piazza Rossetti che si sta un po' trasformando in un accampamento di alpini. Io sono con la presidente del municipio Anna Palmieri, volevo chiederle: non li sgomberate più ormai, avete deciso?
3: Allora, io non li avrei mai sgomberati. Poi ieri c'è stato un qui pro quo, diciamo, in Piazza Paolo da Novi.
2: Cosa è successo?
3: Io mi ero affiancata agli alpini perché dovevano...
2: Che si erano accampati,
3: che hanno fatto una cosa bellissima, coinvolgendo tutti, anche i negozianti. Quindi portiamo anche comunque dei soldini nelle casse dei nostri attività commerciali. Dovevano essere mandati via perché non c'era l'ordinanza per l'accampamento, e quindi provocatoriamente mi ero detta: bene, allora se mandate via loro, mandatevi anche me, mi seguo sulla panca con loro e vediamo. E forse una provocazione, il buon senso comunque anche dell'assessore, ed è stata data, diciamo, in modo informale, perché non c'è un'ordinanza scritta, e hanno cominciato quindi a dire: va bene, rimanete.
2: Quindi il comune ha detto: possono rimanere anche
3: Laddove non è previsto
2: come qua nei
3: sicuramente
2: giardini.
3: Vorrebbe dire portare via questi, potrebbe Piazza Paolo da Novi, Corso Italia, Waterfront, creano una grande festa. Ieri sera mi hanno detto che c'erano un sacco di residenti che erano lì con loro, nelle loro tende. Dobbiamo pensare che è una festa.

0: primi arrivi degli alpini in città, come stavamo raccontando anche in questi servizi, c'è chi è arrivato a Genova in treno. È la prima volta, per tanti invece sono già venuti a Genova, comunque un modo per conoscere la città, nonostante comunque i genovesi per molti almeno hanno deciso di andare fuori porta per questi 3 giorni. Sentiamo Chiara Ru.
1: Parcheggi temporaneamente rimossi, viabilità modificata e polemiche sui social alla vigilia della 97esima adunata nazionale degli Alpini. I primi gruppi, provenienti da tutta Italia, sono arrivati a Genova dopo qualche ora di viaggio e alcuni rallentamenti in autostrada. Tra traffico, code e disagi, la città si prepara ad accogliere migliaia di partecipanti.
2: La Ligure è andata benissimo. A differenza di tutto quello che hanno detto in giro, è andata benissimo. Quest'anno ci sono state un po' di, tra virgolette, polemiche, ma che a noi non ci toccano.
3: Da come si pensava era drastica, adesso vediamo che la solita adunata di sempre. Sui social ci sono polemiche, tante, però da quello sono già 3-4 ore siamo qua, però vedo che la gente ci accoglie volentieri. E neanche noi non siamo come dicono loro. Siamo tranquilli, anche se qualcuno beve qualche bicchiere, ma siamo tutti tranquilli. Anche perché non è la prima che si fa e ormai sono tutti abituati.
4: Quante ore di viaggio per arrivare qua?
5: 4 più o meno. No, eravamo in macchina, l'ultimo pezzo d'autostrada un po', vabbè, così, però.
4: Avete beccato code?
5: Sì, sì. Più che altro qua anche in città. Un po' di traffico, però vabbè, dai, con calma ci si arriva dappertutto. Vale la pena.
0: Imperversa la crisi nel municipio centro-ovest con la flessione della maggioranza di centrosinistra. A che punto siamo? Quali sono gli scenari? È questo che questo l'interrogativo anche per il campo largo, molto allargato, lo sappiamo, sul territorio genovese. Nel frattempo è partita però una petizione dei cittadini e dei quartieri del centro-ovest per chiedere stabilità. Sentiamo.
6: Un appello, una petizione su change.org per mettere un freno e riportare nei ranghi la maggioranza nel municipio centro-ovest. Non si placa la tensione in via San Pier d'Arena dopo lo strappo nel campo progressista, con il Partito Democratico pronto a disertare i consigli, a far traballare non solo a parole ma anche a fatti la presidenza di Michele Colnaghi. Gli abitanti della zona, per provare a contenere lo scontro, si sono appellati al sito di change.org per un appello per il futuro del centro-ovest. Alla base della frizione che c'era già in atto da diverso tempo, la mozione sulla riqualificazione di Music for Peace e della zona di San Benigno, presentata da PD e Lista Salis e non votata dalla giunta di Colnaghi, che aveva inglobato solo il presidio sul territorio di Rebora. Lo diciamo subito in maniera netta, per noi questa situazione è pura follia, un qualcosa che fa concorrenza al più estremo pensiero kafkiano. Spiegano i cittadini, mettere a rischio l'attuale ciclo amministrativo significherebbe aprire la strada ad un commissariamento con tutte le conseguenze che esso comporterebbe. Perché sì, una delle possibili soluzioni, infatti, qualora la Buriana non rientrasse, è quella del commissariamento del municipio. Colnaghi potrebbe cadere tramite mozione di sfiducia sottoscritta e votata da 13 consiglieri municipali che corrispondono al 50% più uno, ma deve essere presentata per giusto motivo. Sarà possibile presentarla da luglio 2027, dopo 2 anni di amministrazione. Anche in questo caso commissariamento e poi traghettamento alle elezioni. Infine la sollecitazione della petizione dei residenti su change.org, per cui basta con gli aventini, i giacobinismi e financo i taffazzismi. Richiamiamo con forza un confronto sereno e proficuo che tracci una linea comune e condivisa per proseguire in maniera efficace il difficile lavoro sul territorio. Il messaggio finale.
0: 1 milione di euro di risarcimento e la citazione in giudizio del Ministero della Giustizia è quanto chiedono i familiari di Amir, il 21enne morto in carcere a Maras il 4 dicembre scorso. Oggi l'udienza preliminare, la famiglia si è costituita parte civile. Annessa De Filippi.
7: 1 milione di euro in risarcimento e la richiesta di citazione in giudizio del Ministero della Giustizia sono le istanze avanzate questa mattina dai legali delle parti civili nell'udienza preliminare per la morte di Amir Duyuyu, il 21enne trovato senza vita il 4 dicembre 2024 nella cella del carcere di Marassi, dove era detenuto. Secondo la ricostruzione del pubblico ministero Gabriella Dotto, il giovane si sarebbe tolto la vita impiccandosi con un lenzuolo. Nell'inchiesta risultano indagati 2 agenti della polizia penitenziaria accusati di omicidio colposo per presunta omessa vigilanza su un detenuto ritenuto a rischio. Nel corso dell'udienza

0: La GIP Carla Pastorini ha accolto le costituzioni di parte civile presentate dai familiari, assistiti dagli avvocati Lina Armonia, Umberto Pruzzo e Celeste Pallini. Il giudice ha invece rinviato al 2 luglio la decisione sulla richiesta di citazione del Ministero e sulla valutazione del rinvio a giudizio per i due agenti, difesi dagli avvocati Eleonora Rocca, Mario Iavicoli e Sergio Musacchio. Al centro del procedimento la gestione della sorveglianza del giovane detenuto, inserito in un regime di grande sorveglianza custodiale per le sue condizioni di fragilità e per precedenti episodi di autolesionismo. Secondo l'accusa, il controllo previsto ogni 15 minuti non sarebbe stato rispettato e l'ultimo passaggio in cella risalirebbe circa 50 minuti prima del ritrovamento del corpo.
1: Oggi è una data da cerchiare sul calendario per Genova, perché il 7 maggio del 2013, quindi andiamo indietro di 13 anni, erano le 23.05, quando una data che non si può dimenticare è quella della manovra in porto con destinazione Napoli della motonave Jolly Nero, che si scontrò violentemente con la torre pilota, in quel momento occupata da una decina di persone, causandone il crollo. Nonostante le tempestività dei soccorsi, le ricerche dei superstiti ebbero conseguenze drammatiche, soltanto 4 operatori furono trovati in vita, 9 le vittime, tutti poi assolti, coloro che erano stati inizialmente condannati in appello. È una di quelle storie che Genova non può dimenticare. Da venerdì 15 maggio, cambiamo del tutto argomento, il Carlo Felice di Genova ospita Macbeth, l'opera di Giuseppe Verdi, che ha tratto dal capolavoro di William Shakespeare, una storia di ambizione, sangue e rimorso che segna un passaggio fondamentale nella carriera del musicista. Ci racconta tutto Dario Vassallo.
2: Un'indagine oscura sull'ambizione, il potere e il senso di colpa. E questo il Macbeth di Giuseppe Verdi, che profondamente affascinato da Shakespeare, cercò di tradurre in musica la tensione psicologica e l'atmosfera cupa della tragedia originale, dando vita ad una partitura intensa e innovativa che debuttò nel 1847 al Teatro della Pergola di Firenze, con un rifacimento nel 1865 che ne perfezionò la struttura drammatica e musicale, segnando un deciso passo avanti nel rapporto tra musica e dramma. Macbeth, penultimo titolo del cartellone, andrà in scena al Carlo Felice da venerdì 15 a domenica 24 maggio, con Sergio Quattrini sul podio e tra gli interpreti Gheorghe Gagnizze, Gianluca Buratto, Jennifer Rowley e Caterina Meldolesi.
3: Ambizione, potere, senso di colpa, ma anche forse ineluttabilità. Stiamo parlando di una profezia. Allora, a questo punto ci si domanda quanto è colpevole Lady Macbeth e Macbeth rispetto a una vicenda che è puro potere, sangue e anche ribellione e anche volontà di recuperare un popolo che vuole recuperare la sua terra e quindi anche il risorgimento.
2: Ambientato nella Scozia medievale, il dramma segue le vicende del protagonista, spinto dalle profezie di tre streghe e dalla moglie, l'ambiziosa Lady Macbeth, a uccidere il re Duncan per usurparne il trono, in una spirale di crimini, follia e rimorso che culminerà nella più drammatica delle sconfitte. Uno degli aspetti più rivoluzionari dell'opera è il trattamento dei personaggi. Lady Macbeth, con la sua natura spietata e manipolatrice, emerge come figura dominante, e Macbeth è sia un valoroso guerriero che un tiranno tormentato. L'opera segna un passaggio fondamentale nella carriera di Verdi, anticipando la maturità dei grandi capolavori successivi e dimostrando la sua capacità di fondere teatro e musica in modo sempre più organico, esplorando con la sua forza drammatica le profondità dell'animo umano.
1: Oltre 40 espositori da tutta Italia per la quarta edizione dell'Oyster Fest alla Spezia dal 22 al 24 maggio, al centro il ruolo dei miticoltori e dell'ostrica italiana, prodotto apprezzatissimo anche all'estero, beh, famosissimo, non c'è bisogno di dirlo, sentiamo.
4: Torna l'appuntamento con il primo festival italiano dell'ostrica. Dal 22 al 24 maggio alla Spezia la quarta edizione dell'Italian Oyster Fest in passeggiata a Morin. Un evento che punta a diffondere la conoscenza e il consumo dell'ostrica italiana, ponendo l'accento su gusto, sostenibilità, salute e prospettive di sviluppo della filiera.
5: Nel far capire al consumatore finale che l'ostrica è un prodotto di qualità ma accessibile a tutti, soprattutto è un elemento molto importante per la nostra economia.
4: Oltre 40 espositori provenienti dalla Liguria e da altre regioni italiane, l'Italian Oyster Fest rappresenta un importante momento di incontro tra produttori, istituzioni, imprese, ristorazione e consumatori.
6: Il settore della mitilicoltura a livello liquido

0: Ligure è in crescita, è un settore anche per quanto riguarda il comparto della pesca trainante e che ha fatto degli investimenti su quel, e sulla base di quegli investimenti probabilmente oggi sta traendo dei benefici importanti.
1: E che accompagniamo anche facilitando la sinergia tra gli enti territoriali, i rapporti con l'autorità di sistema e la norma che di fatto è stata riveduta e ha ricondotto all'interno delle competenze dell'amministrazione regionale la gestione degli spazi e delle concessioni proprio finalizzate all'acquacultura, tra cui anche alla coltivazione delle ostriche.
2: I numeri della nautica professionale dei grandi yacht, che continua a rappresentare uno dei motori economici più rilevanti per Genova, per il sistema portuale, nel 2025 il comparto ha generato un impatto economico complessivo di 663 milioni di euro, in crescita del 5% rispetto ai 630 milioni registrati nel 2024, con un impatto occupazionale che è salito a 3.240 addetti, un contributo stimato al PIL ligure pari a 234 milioni di euro, numeri quindi importanti della European House Ambrosetti. E chiudiamo con la mostra al Ducale di Genova. È stato un artista che nel corso del tempo ha esplorato un vastissimo repertorio tecnico e pittorico. Palazzo Ducale, da oggi fino al 7 luglio, ospita una personale del genovese Sergio Fedriani, un'opportunità per conoscerlo, apprezzarlo a 20 anni dalla sua scomparsa. Vediamo.
3: Eclettico e noto per la sua capacità di fondere poesia, umorismo e onirismo in opere che evocano un mondo sospeso tra realtà e fantasia, l'arte del genovese Sergio Fedriani ha lasciato un'impronta indelebile nella scena culturale ligure, con una produzione variegata che spazia dall'incisione alla pittura fino alle illustrazioni. Un'opportunità per conoscerlo e apprezzarlo a 20 anni dalla scomparsa la offre Palazzo Ducale con La strada del pittore, l'arte poetica di Sergio Fedriani, una mostra curata da Ferruccio Giromini, ospitata nella Loggia degli Abati fino al 7 luglio.
4: Una strada d'artista che ha affrontato diverse espressività complementari e che spesso non sono conosciute, perché qui, soprattutto in particolare a Genova, era conosciuto per via degli acquerelli. I suoi acquerelli sono in tantissime case genovesi, infatti molti prestatori hanno contribuito a questa mostra privati, ma al di là degli acquerelli, che erano appunto la sua facciata più nota, c'erano tutta una serie di attività minori, parallele.
3: Fedriani ha infatti esplorato nel corso del tempo, oltre agli acquerelli, un vasto repertorio tecnico, acque forti, acque tinte, punta secca, cera molle, guadagnandosi rispetto nel campo dell'incisione. Realizzò anche dipinti su tela e tavola. C'è poi il rapporto col paesaggio, mai rappresentazione puramente naturalistica, perché i luoghi diventano spazi interiori, filtrati attraverso la sensibilità dell'artista, con colori spesso attenuati e atmosfere sospese, a creare scenari che sembrano appartenere tanto al ricordo quanto alla realtà. Tutto questo trova riscontro nel percorso espositivo che mette ordine tra le sfaccettature della sua arte, un itinerario con circa 120 opere che esemplificano i percorsi paralleli della sua creatività.
2: Contro la rovescia per l'ultima di campionato in Serie B, almeno per quanto riguarda il campionato regolare, poi ci sarà spazio per i play-off e i play-out, ma questa è un'altra storia. Domani ultimi 90 minuti per Samp, Spezia e Dentella, con la Samp salva che guarda, ma proprio in modo forse improbabile, direbbero i bookmakers, ai play-off, mentre invece lo Spezia, che ha pochissime speranze di salvezza per i play-out, però se la giocherà fino in fondo, e Lentella che deve provare a non passare dai play-out. Questo è il quadro, poi domenica toccherà al Genoa, un Genoa che pensa già al futuro e non di certo al presente, ormai con la salvezza in tasca. Buonasera Dario Vassallo.
5: Buonasera Giorgio, buonasera ai nostri telespettatori. Proprio così, ormai mancano soltanto 24 ore alla chiusura della regular season, che poi porterà alcune squadre a giocarsi la promozione in Serie A e un paio di squadre a cercare di non di giocarsi la permanenza in Serie B. Tra le squadre che potrebbero ambire ad un posto ai play-off, adesso c'è anche la Sampdoria, ed è diciamo così, è abbastanza incredibile poterlo pensare dopo il campionato che è stato fatto. Certo, le possibilità sono minime, però come sentiremo anche da Lombardo, perché non provarci? La Sampdoria che giocherà contro la Reggiana, Reggio Emilia, tutte tutte le partite saranno in contemporanea alle 20:30. Le speranze dell'Entella sono affidate su se stesse.

0: stessa per evitare i play-out contro la Carrarese a Chiavari, mentre Speranza è ridotta al lumicino proprio per Scara. Non basterebbe soltanto la vittoria, ma servirebbe anche una concatenazione di risultati differenti delle altre squadre che stanno lottando per rimanere in Serie B, che rende veramente molto molto complicata la situazione degli Aquilotti. Ma cominciamo con la Sampdoria, perché oggi ha parlato Lombardo, sentiamo quello che ha detto.
1: Io ho parlato tanto in questi giorni con i ragazzi, indipendentemente dal fatto che raggiunto il risultato, quello l'abbiamo già archiviato, e la Reggiana, se ha una speranza, è logico che se la gioca al 100%, non credo che avranno le orecchie da un'altra parte, però abbiamo anche noi una piccola speranza, quindi io credo che sarà una partita aperta ad ogni risultato, e mi piace questo, dover affrontare sia con rilassatezza, come non abbiamo fatto l'anno scorso, perché quando siamo andato a giocare l'ultima partita a Castellammare non eri rilassato come siamo rilassati in questo momento, però sappiamo che mai dire mai, io me la voglio giocare a tutti gli effetti, non ho nulla contro nessuno, però io credo che giocare la partita e essere onesti con tutto chi ha lavorato per tanto tempo in queste condizioni, credo che sia giusto andare a Reggio e provarci. Poi non so con quali giocatori, perché in questo periodo abbiamo avuto veramente tanti giocatori, soprattutto nell'ultimo periodo prima di arrivare alla partita con Sud Tirol, che hanno dovuto veramente lavorare con tanti antinfiammatori, quindi molto probabilmente alcuni di questi probabilmente non ci saranno, però io sono fiducioso di chi avrà la possibilità di giocare domani, e sono certo che comunque faremo una buona gara.
0: Questo Lombardo. Adesso, per quello che riguarda le ultime sul Genoa, ci colleghiamo con Carlo Danani. Carlo, buonasera.
2: Buonasera, entra nel vivo la preparazione in vista della partita di Firenze. Niente da fare per Norton Caffi. L'inglese fuori ormai da un mese e mezzo, alle prese col recupero da un infortunio muscolare, non sarà disponibile per domenica. Resta ottimismo invece per la convocazione di Baldanzi. All'andata a novembre uscì un rocambolesco 2-2 con De Rossi e Vanoli all'esordio sulle rispettive panchine. Partita la prevendita per il settore ospiti, sono 300 i biglietti a disposizione dei sostenitori rossoblù. Terminata la stagione in prestito alla Dolomiti Bellunesi e al team Altamura, Consiglio, Barbini e Dumbia sono rientrati a Pegli. Nelle prossime settimane si alleneranno al centro Signorini. E a proposito di prestiti, nell'ultimo turno di Serie B, venerdì sera speciale per Calvani e Fini, giocatori del Genoa ora al Frosinone. Domani contro il Mantova basterà loro un punto per salire in Serie A.
0: Grazie Carlo, per quello che riguarda lo sport stasera è tutto, Giorgio.
3: Grazie a Dario Vassallo, ci fermiamo qua, ci rivediamo domani sera, stessi orari, buona serata.

Amici del primo canale, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. I cieli saranno sereni o parzialmente nuvolosi nel corso della giornata di venerdì sulla Liguria, con la possibilità di qualche debole goccia di pioggia sui settori interni e temperature in ripresa di qualche grado. Nel dettaglio ora la provincia di Imperia, da segnalare qualche nuvola in più che potrà insistere a ridosso dei rilievi, ma con il basso rischio di conseguenze, punte massime che oscilleranno tra i 18 e i 23 gradi. Sul Savonese situazione pressoché analoga, sempre con cieli sereni o parzialmente nuvolosi, qui le punte massime potranno andare anche oltre i 22-23 gradi. Su Genova il tempo sarà variabile nel

il corso della giornata di venerdì, con la possibilità anche di qualche sporadica goccia di pioggia. Sul Tiguglio, situazione pressoché analoga, sarà infatti una giornata di alternanza tra sole e nubi, con il basso rischio di precipitazioni significative. Sullo Spezzino sarà possibile qualche occasionale piovasco che coinvolgerà specie settori interni, altrove non mancheranno ampie schiarite. Ci attende un sabato con sole assoluto protagonista.

0: luglio la decisione sulla richiesta di citazione del Ministero e sulla valutazione del rinvio a giudizio per i due agenti, difesi dagli avvocati Eleonora Rocca, Mario Iavicoli e Sergio Musacchio. Al centro del procedimento la gestione della sorveglianza del giovane detenuto, inserito in un regime di grande sorveglianza custodiale per le sue condizioni di fragilità e per precedenti episodi di autolesionismo. Secondo l'accusa, il controllo previsto ogni 15 minuti non sarebbe stato rispettato e l'ultimo passaggio in cella risalirebbe circa 50 minuti prima del ritrovamento del corpo.
1: Oggi è una data da cerchiare sul calendario per Genova perché il 7 maggio del 2013, quindi andiamo indietro di 13 anni, erano le 23.05 quando una data che non si può dimenticare è quella della manovra in porto con destinazione Napoli della motonave Jolly Nero che si scontrò violentemente con la torre pilota, in quel momento occupata da una decina di persone causandone il crollo. Nonostante le tempestività dei soccorsi, le ricerche dei superstiti ebbero conseguenze drammatiche, soltanto 4 operatori furono trovati in vita, 9 le vittime, tutti poi assolti, coloro che erano stati inizialmente condannati in appello. È una di quelle storie che Genova non può dimenticare. Da venerdì 15 maggio, cambiamo del tutto argomento, il Carlo Felice di Genova ospita Macbeth, l'opera di Giuseppe Verdi che ha tratto dal capolavoro di William Shakespeare, una storia di ambizione, sangue e rimorso che segna un passaggio fondamentale nella carriera del musicista, ci racconta tutto Dario Vassallo.
2: Un'indagine oscura sull'ambizione, il potere e il senso di colpa. E questo il Macbeth di Giuseppe Verdi, che profondamente affascinato da Shakespeare, cercò di tradurre in musica la tensione psicologica e l'atmosfera cupa della tragedia originale, dando vita ad una partitura intensa e innovativa che debuttò nel 1847 al Teatro della Pergola di Firenze, con un rifacimento nel 1865 che ne perfezionò la struttura drammatica e musicale, segnando un deciso passo avanti nel rapporto tra musica e dramma. Macbeth, penultimo titolo del cartellone, entra in scena al Carlo Felice da venerdì 15 a domenica 24 maggio con Sergio Quattrini sul podio e tra gli interpreti Gheorghe Gagnizze, Gianluca Buratto, Jennifer Rowley e Caterina Meldolesi.
3: Ambizione, potere, senso di colpa, ma anche forse ineluttabilità. Stiamo parlando di una profezia. Allora, a questo punto ci si domanda quanto è colpevole Lady Macbeth e Macbeth rispetto a una vicenda che è puro potere, sangue e anche ribellione e anche volontà di recuperare un popolo che vuole recuperare la sua terra e quindi anche il risorgimento.
2: Ambientato nella Scozia medievale, il dramma segue le vicende del protagonista, spinto dalle profezie di tre streghe e dalla moglie, l'ambiziosa Lady Macbeth, a uccidere il re Duncan per usurparne il trono, in una spirale di crimini, follia e rimorso che culminerà nella più drammatica delle sconfitte. Uno degli aspetti più rivoluzionari dell'opera è il trattamento dei personaggi. Lady Macbeth, con la sua natura spietata e manipolatrice, emerge come figura dominante e Macbeth è sia un valoroso guerriero che un tiranno tormentato. L'opera segna un passaggio fondamentale nella carriera di Verdi, anticipando la maturità dei grandi capolavori successivi e dimostrando la sua capacità di fondere teatro e musica in modo sempre più organico, esplorando con la sua forza drammatica le profondità dell'animo umano.
1: Oltre 40 espositori da tutta Italia per la quarta edizione dell'Oyster Fest alla Spezia dal 22 al 24 maggio, al centro il ruolo dei miticoltori e dell'ostrica italiana, prodotto apprezzatissimo anche all'estero, beh, famosissimo, non c'è bisogno di dirlo, sentiamo.
4: Torna l'appuntamento con il primo festival italiano dell'ostrica. Dal 22 al 24 maggio alla Spezia la quarta edizione dell'Italian Oyster Fest in passeggiata a Morin. Un evento che punta a diffondere la conoscenza e il consumo dell'ostrica italiana ponendo l'accento su gusto, sostenibilità, salute e prospettive di sviluppo della filiera.
5: Nel far capire al consumatore finale che l'ostrica è un prodotto di qualità ma accessibile a tutti, soprattutto è un elemento molto importante per la nostra economia.
4: Oltre 40 espositori provenienti dalla Liguria e da altre regioni italiane, l'Italian Oyster Fest rappresenta un importante momento di incontro tra produttori, istituzioni, imprese, ristorazione e consumatori.
6: Il settore della mitilicoltura a livello ligure è in crescita, è un settore anche per quanto riguarda il comparto della pesca trainante e che ha fatto degli investimenti e sulla base di quegli investimenti probabilmente oggi sta traendo dei benefici importanti.
7: Che ha

0: Accompagniamo anche facilitando la sinergia tra gli enti territoriali, i rapporti con l'autorità di sistema e la norma che di fatto è stata riveduta e ha ricondotto all'interno delle competenze dell'amministrazione regionale la gestione degli spazi e delle concessioni proprio finalizzate all'acquacultura, tra cui anche alla coltivazione delle ostriche.
1: I numeri della nautica professionale dei grandi yacht, che continua a rappresentare uno dei motori economici più rilevanti per Genova per il sistema portuale, nel 2025 il comparto ha generato un impatto economico complessivo di 663 milioni di euro, in crescita del 5% rispetto ai 630 milioni registrati nel 2024, con un impatto occupazionale che è salito a 3.240 addetti, un contributo stimato al PIL ligure pari a 234 milioni di euro, numeri quindi importanti della European House Ambrosetti. E chiudiamo con la mostra al Ducale di Genova. È stato un artista che nel corso del tempo ha esplorato un vastissimo repertorio tecnico e pittorico. Palazzo Ducale, da oggi fino al 7 luglio, ospita una personale del genovese Sergio Fedriani, un'opportunità per conoscerlo, apprezzarlo a 20 anni dalla sua scomparsa. Vediamo.
2: Eclettico e noto per la sua capacità di fondere poesia, umorismo e onirismo in opere che evocano un mondo sospeso tra realtà e fantasia, l'arte del genovese Sergio Fedriani ha lasciato un'impronta indelebile nella scena culturale ligure, con una produzione variegata che spazia dall'incisione alla pittura fino alle illustrazioni. Un'opportunità per conoscerlo e apprezzarlo a 20 anni dalla scomparsa la offre Palazzo Ducale con La strada del pittore, l'arte poetica di Sergio Fedriani, una mostra curata da Ferruccio Giromini, ospitata nella Loggia degli Abati fino al 7 luglio.
3: Una strada d'artista che ha affrontato diverse espressività complementari e che spesso non sono conosciute, perché qui, soprattutto in particolare a Genova, era conosciuto per via degli acquerelli. I suoi acquerelli sono in tantissime case genovesi, infatti molti prestatori hanno contribuito a questa mostra privati, ma al di là degli acquerelli, che erano appunto la sua facciata più nota, c'erano tutta una serie di attività minori, neanche minori, parallele.
2: Fedriani ha infatti esplorato nel corso del tempo, oltre agli acquerelli, un vasto repertorio tecnico, acque forti, acque tinte, punta secca, cera molle, guadagnandosi rispetto nel campo dell'incisione. Realizzò anche dipinti su tela e tavola. C'è poi il rapporto col paesaggio, mai rappresentazione puramente naturalistica, perché i luoghi diventano spazi interiori, filtrati attraverso la sensibilità dell'artista, con colori spesso attenuati, atmosfere sospese, a creare scenari che sembrano appartenere tanto al ricordo quanto alla realtà. Tutto questo trova riscontro nel percorso espositivo che mette ordine tra le sfaccettature della sua arte, un itinerario con circa 120 opere che esemplificano i percorsi paralleli della sua creatività.
1: Contro la rovescia per l'ultima di campionato in Serie B, almeno per quanto riguarda il campionato regolare, poi ci sarà spazio per i play-off e i play-out, ma questa è un'altra storia. Domani ultimi 90 minuti per Samp, Spezia e Dentella, con la Samp salva che guarda, ma proprio in modo forse improbabile, direbbero i bookmakers, ai play-off, mentre invece lo Spezia, che ha pochissime speranze di salvezza per i play-out, però se la giocherà fino in fondo. E Lentella che deve provare a non passare dai play-out. Questo è il quadro, poi domenica toccherà al Genoa, un Genoa che pensa già al futuro e non di certo al presente, ormai con la salvezza in tasca. Buonasera Dario Vassallo.
4: Buonasera Giorgio, buonasera ai nostri telespettatori. Proprio così, ormai mancano soltanto 24 ore alla chiusura della regular season, che poi porterà alcune squadre a giocarsi la promozione in Serie A e un paio di squadre a cercare di non di giocarsi la permanenza in Serie B. Tra le squadre che potrebbero ambire ad un posto ai play-off adesso c'è anche la Sampdoria, ed è diciamo così, è abbastanza incredibile poterlo pensare dopo il campionato che è stato fatto. Certo, le possibilità sono minime, però come sentiremo anche da Lombardo, perché non provarci? La Sampdoria che giocherà contro la Reggiana, Reggio Emilia, tutte tutte le partite saranno in contemporanea alle 20:30. Le speranze dell'Entella sono affidate su se stessa per evitare i play-out contro la Carrarese a Chiavari, mentre speranze ridotte al lumicino proprio per lo Spezia che affronta il Pescara, non

0: basterebbe soltanto la vittoria, ma servirebbero anche una concatenazione di risultati differenti delle altre squadre che stanno lottando per rimanere in Serie B, che rende veramente molto molto complicata la situazione degli Aquilotti. Ma cominciamo con la Sampdoria, perché oggi ha parlato Lombardo, sentiamo quello che ha detto.
1: Io ho parlato tanto in questi giorni con i ragazzi, indipendentemente dal fatto che raggiunto il risultato, quello l'abbiamo già archiviato, e la Reggiana, se ha una speranza, è logico che se la gioca al 100%, non credo che avranno le orecchie da un'altra parte, però abbiamo anche noi una piccola speranza, quindi io credo che sarà una partita aperta ad ogni risultato, e mi piace questo, dover affrontare sia con rilassatezza, come non abbiamo fatto l'anno scorso, perché quando siamo andato a giocare l'ultima partita a Castellammare non eri rilassato come siamo rilassati in questo momento, però sappiamo che mai dire mai, io me la voglio giocare a tutti gli effetti, non ho nulla contro nessuno, però io credo che giocare la partita e essere onesti con tutto chi ha lavorato per tanto tempo in queste condizioni, credo che sia giusto andare a Reggio e provarci. Poi non so con quali giocatori, perché in questo periodo abbiamo avuto veramente tanti giocatori, soprattutto nell'ultimo periodo prima di arrivare alla partita con Sud Tirol, che hanno dovuto veramente lavorare con tanti antinfiammatori, quindi molto probabilmente alcuni di questi probabilmente non ci saranno, però io sono fiducioso di chi avrà la possibilità di giocare domani, e sono certo che comunque faremo una buona gara.
0: Questo Lombardo. Adesso, per quello che riguarda le ultime sul Genoa, ci colleghiamo con Carlo Danani. Carlo, buonasera.
2: Buonasera, entra nel vivo la preparazione in vista della partita di Firenze. Niente da fare per Norton Caffi. L'inglese fuori ormai da un mese e mezzo, alle prese col recupero da un infortunio muscolare, non sarà disponibile per domenica. Resta ottimismo invece per la convocazione di Baldanzi. All'andata a novembre uscì un rocambolesco 2-2 con De Rossi e Vanoli all'esordio sulle rispettive panchine. Partita la prevendita per il settore ospiti, sono 300 i biglietti a disposizione dei sostenitori rossoblù. Terminata la stagione in prestito alla Dolomiti Bellunesi e al team Altamura, Consiglio, Barbini e Dumbia sono rientrati a Pegli. Nelle prossime settimane si alleneranno al centro Signorini. E a proposito di prestiti, nell'ultimo turno di Serie B, venerdì sera speciale per Calvani e Fini, giocatori del Genoa ora al Frosinone. Domani contro il Mantova basterà loro un punto per salire in Serie A.
0: Grazie Carlo, per quello che riguarda lo sport questa sera è tutto, Giorgio.
3: Grazie a Dario Vassallo, ci fermiamo qua, ci rivediamo domani sera, stessi orari, buona serata.

Amici del primo canale, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. I cieli saranno sereni o parzialmente nuvolosi nel corso della giornata di venerdì sulla Liguria, con la possibilità di qualche debole goccia di pioggia sui settori interni e temperature in ripresa di qualche grado. Nel dettaglio ora la provincia di Imperia, da segnalare qualche nuvola in più che potrà insistere a ridosso dei rilievi ma con il basso rischio di conseguenze, punte massime che oscilleranno tra i 18 e i 23 gradi. Sul Savonese situazione pressoché analoga, sempre con cieli sereni o parzialmente nuvolosi, qui le punte massime potranno andare anche oltre i 22-23 gradi. Su Genova il tempo sarà variabile nel corso della giornata di venerdì, con la possibilità anche di qualche sporadica goccia di pioggia. Sul Tiguglio, situazione pressoché analoga, sarà infatti una giornata di alternanza tra sole e nubi, con il basso rischio di precipitazioni.

0: Precipitazioni significative. Sullo spezzino sarà possibile qualche occasionale piovasco che coinvolgerà specie i settori interni, altrove non mancheranno ampie schiarite. Ci attende un sabato con sole assoluto protagonista sulla Liguria e con temperature massime che oscilleranno tra i 23 e i 24 gradi, con clima infatti mite e gradevole e venti deboli, con mar ligure calmo o poco mosso. Nel corso della giornata di domenica sopraggiungerà una nuova perturbazione, con tempo infatti in netto peggioramento, precipitazioni localmente a carattere temporalesco e nuovamente di medio-forte intensità. Restate aggiornati quindi come sempre sull'app di Trebi Meteo.
1: Da Basco è arrivato il sottocosto, solo con Prima Card. Gocciole chocolate pavesi, un chilo, a soli 3,19 euro. Caffè Lavazza, 250 grammi per due, a soli 7,29 euro. Olio extravergine Piccardo e Savorè, un litro, a soli 5,49 euro. Carta igienica Mega Foxy, 4 rotoli, a soli 1,89 euro. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
2: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
3: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni, per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi, distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
4: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.
5: In collaborazione con Safe Network.
0: Comprare online oggi è semplice, è veloce, comodo e immediato. Talmente immediato che spesso abbassiamo la guardia. Bastano pochi secondi, inserisci i dati della carta, confermi e l'ordine è completato. Ma dietro questa semplicità si nasconde un aspetto che molti sottovalutano. Ogni acquisto lascia una traccia e ogni traccia, se finisce nelle mani sbagliate, può essere sfruttata. Oggi le truffe sono molto più sofisticate. Parliamo di siti apparentemente affidabili, di email perfettamente costruite, pagine quasi identiche a quelle ufficiali. È qui che si nasconde il vero rischio. Perché è pericoloso, sempre più spesso ci troviamo davanti a siti falsi con prezzi incredibilmente convenienti, email di conferma ordine che sembrano autentiche, carte salvate automaticamente su dispositivi condivisi. Tra i rischi più comuni oggi troviamo il phishing via email o SMS. Ricevi un messaggio, clicchi sul link e finisci su un sito truffaldino. Finti e-commerce con offerte troppo belle per essere vere. E il salvataggio automatico delle carte su dispositivi accessibili anche ad altri. Ecco a voi tre trucchi semplici per comprare in sicurezza. 1. Non fidarti del link. Se ricevi un'email o un SMS, evita di cliccare direttamente. Digita tu l'indirizzo del sito. I link sono il primo strumento di inganno. 2. Usa carte dedicate. Carte virtuali o prepagate sono un'ottima soluzione, limitano i danni. Anche in caso di problema, il saldo è comunque sotto controllo.

0: controllo. E 3. Controlla sempre, attiva notifiche, monitora i movimenti e verifica ogni operazione. La sicurezza non è paranoia, è attenzione. E ricorda che nella sicurezza informatica la prima vera protezione è la consapevolezza, perché la sicurezza parte da te.
1: In collaborazione con Safe Network.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno.
3: Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.

0: Un passo decisivo per garantire nuovi servizi a chi affronta la fase più delicata della vita. A Genova la Fondazione Gigi Girotti punta all'acquisto dell'hospice di Albaro, trasformando una struttura già simbolo di assistenza in un presidio ancora più forte e proiettato nel futuro. Un'operazione da oltre 2 milioni e mezzo di euro sostenuta da un piano triennale di raccolta fondi.
1: Abbiamo evitato il pericolo di dover chiudere l'hospice di Albaro perché la zona è molto appetibile appunto per l'edilizia privata. E con questa operazione noi abbiamo acquistato anche nuovi spazi e quindi potremo fare dei nuovi servizi.
0: L'acquisizione consentirà anche un ampliamento degli spazi, 548 metri quadrati in più, e tra le novità più attese l'apertura a settembre di un ambulatorio per la terapia del dolore.
2: C'è stata anche una donazione da parte della Fondazione Passadore che ci consentirà di aprire un ambulatorio che per noi è molto importante, che consentirà di anticipare un po' le liste d'attesa, dedicarci alle cure della terapia del dolore per i pazienti oncologici, ma soprattutto per portare avanti il progetto della telemedicina.
3: L'igiene delle mani è una misura semplice ma allo stesso tempo fondamentale, come molte misure nella nostra vita, come molte abitudini che a volte dimentichiamo. In ambito sanitario l'igiene delle mani rappresenta il primo caposaldo ma anche la misura più efficace per prevenire la trasmissione delle infezioni. Con le mani noi facciamo tutto. Ho visto recentemente anche una pubblicità molto bella di un'associazione di malati che proprio sottolineava l'importanza delle nostre mani. Con le nostre mani compiamo tutte le nostre azioni quotidiane, con le nostre mani ci rapportiamo con il mondo e con i nostri vicini, con conosciuti e sconosciuti, amici, parenti, familiari, e con le mani purtroppo trasportiamo anche microrganismi, perché fondamentalmente i microrganismi si trasmettono da persona a persona, oppure dall'ambiente alla persona, oppure dagli animali, da ciò che ci sta intorno ai nostri organi, proprio attraverso le nostre mani. I nostri cellulari sono più sporchi delle tavolette del WC, vanno igienizzati almeno una volta al giorno con una pulizia più approfondita almeno una volta alla settimana, ma è fondamentale igienizzarsi le mani, perché se ci igienizziamo le mani sporchiamo anche meno i nostri cellulari e quindi ci difendiamo dalle infezioni, anche dalle infezioni resistenti agli antibiotici.
4: Siamo comunque in attesa di circa 400.000 persone, non raddoppiamo la popolazione di Genova ma ci avviciniamo, e pertanto tutto l'aspetto sanitario chiaramente deve essere organizzato in modo da poter così adempiere alle necessità e della popolazione, che devono continuare nella routine normale, e all'eccesso appunto di popolazione. Ci siamo anche basati sui dati della donata dello scorso anno di Biella per avere un'idea dei numeri, quindi della numerica, e partendo da lì abbiamo fatto in modo che sia sul territorio e quindi con l'appostamento di 3 PMA, punti medicalizzati avanzati, che saranno uno nel Porto Antico, uno a Piazza del Ferrari e uno in Piazza della Vittoria, in modo che

0: si possa avere accesso con un medico e un infermiere 24 ore su 24 sui 3 giorni, e con un potenziamento all'interno delle strutture ospedaliere di tutta la OM, quindi sia del plesso di San Martino ma anche di Villa Scassi e del Galliera, in modo che ci sia un potenziamento sulle strutture particolarmente interessate, sia dal punto di vista del personale che strutturali. Quindi faccio degli esempi: sui pronto soccorsi abbiamo raddoppiato i turni, sulle rianimazioni, sulla dei reperibili, in modo che ci sia un accesso. Abbiamo notato che nei numeri a Biella gli accessi erano prevalentemente per problematiche di tipo medico o traumatologico, quindi incentrandoci sulla radiologia, sulla neurochirurgia, sulla traumatologia ovviamente.
1: Abbiamo messo in atto un piano straordinario di apertura delle case di comunità, quindi oltre alle case di comunità hub che sono già aperte H24, prevediamo che le case di comunità che sono principalmente via Sarotto e via Archimede, per citare quelle vicine al sito dove avverrà l'evento, tenere aperte anche il sabato e la domenica. Nella casa di via Sarotti abbiamo raddoppiato il personale medico e infermieristico presente, in modo da poter accogliere gli alpini che eventualmente ne avranno bisogno, e anche quella di via Archimede sarà accessibile nelle giornate di sabato e domenica. Ma oltre a quello abbiamo anche potenziato la guardia medica, abbiamo invitato con una buona risposta alle farmacie private anche a rimanere aperte, in modo da garantire l'eventuale accesso o la raccolta dei farmaci se ce ne fosse bisogno. In più abbiamo organizzato anche la possibilità da parte di quei cittadini che avessero necessità di una visita o di accedere a delle strutture dove ricevere delle prestazioni di poter transitare nella zona chiusa.
2: Per le 3 giornate dell'evento 3 posti medici avanzati con medico, infermiere e operatore tecnico per la gestione di tutti quei casi meno gravi che non richiederanno un accesso ai pronto soccorsi e alle case di comunità. È stato potenziato il sistema delle ambulanze, abbiamo più di 20 mezzi che si muoveranno nella zona dell'evento in maniera flessibile, seguendo un pochettino il calendario delle manifestazioni. E abbiamo predisposto anche delle squadre a piedi, perché visto che l'affollamento delle strade, la grande mole di gente che si presenterà, sarà più facile muoversi in questi modi e raggiungere chi potesse avere bisogno. All'interno dei 3 PMA avremo sempre un medico dell'emergenza, un infermiere specialista in emergenza e un operatore tecnico che sarà deputato alla gestione di tutta la logistica, ovvero dove mandare l'ambulanza, quando mandarla e soprattutto se ci sarà la necessità in quale ospedale destinarla. I PMA sono dedicati soprattutto ai casi meno gravi, i codici bianchi, i codici verdi. Guardando anche l'esperienza delle adunate passate, l'anno scorso a Biella, l'anno precedente a Vicenza, ci siamo resi conto che la stragrande maggioranza degli interventi sono per codici a bassa priorità. Certo, le direzioni sanitarie di tutti i presidi ospedalieri hanno cercato di venire il più possibile incontro ai dipendenti, modulando i turni nella maniera migliore possibile e allestendo anche delle foresterie per chi non potesse raggiungere facilmente il domicilio o il lavoro. Sono stati potenziati i turni anche, volevo sottolinearlo, soprattutto al 112, il numero unico dell'emergenza. Avremo a disposizione tra i 10 e i 12 operatori per i turni diurni e 6-7 per i turni notturni, in maniera tale da poter rispondere a tutta l'utenza della regione nei tempi migliori possibili e fornire l'assistenza che è giusto che ci sia.
3: La bambina è stata autonomizzata dalla ventilazione meccanica ormai da giorni, è cosciente, orientata, perfettamente sveglia, non ha subito conseguenze neurologiche e, nonostante le gravi lesioni al fegato, alla minsa e alla aorta, non sussistono in questo momento delle condizioni che la possano porre a rischio di vita, e speriamo presto di poterla trasferire in un ambiente semi-intensivo.
4: Le condizioni della bambina dal punto di vista cardiovascolare sono relativamente stabili, chiaramente ha in questo momento ancora bisogno dell'assistenza della terapia intensiva. La stabilizzazione della

0: lesione aortica è stata eseguita presso il Policlinico di Catanzaro, apponendo uno stent ricoperto e fondamentalmente riuscendo a salvare la vita a questa paziente. Infatti i colleghi sono stati molto bravi. È chiaro che si tratta di un quadro importante di politrauma, ma la componente aortica in questo momento sinceramente è quella che ci preoccupa di meno.
1: Tuttora sento dire: per togliere la zecca bisogna mettere dell'olio, della benzina, del petrolio, varie cose per farla staccare. Questa cosa non è corretta, perché far soffrire, soffocare la zecca, cosa succede? Che la zecca, che è attaccata, vomita e mette i suoi succhi nel nostro organismo. Tra i suoi succhi può trasmettere dei germi di vario tipo. Quindi la zecca va tolta. Io consiglierei di comprarsi in farmacia o in negozio online un togli zecca, che è una specie di cosino da infilare proprio dove la zecca si attacca, prendendo la zecca dove è attaccata, tirando non con forza ma gradualmente, imprimendo un lievissimo movimento rotatorio, va staccata così. Dopo averla staccata, disinfettate con un disinfettante non colorato, se no non si vede, marcatevi la data, perché la zecca può portare delle malattie. Non è molto frequente, però in Liguria c'è una malattia causata da un germe che si chiama, nome impossibile, Borrelia burgdorferi. La Liguria è una zona endemica, quindi questa malattia può uscire sicura con l'antibiotico. Che è la seconda cosa da non fare: non date l'antibiotico dopo puntura di zecca, sentite il pediatra, però marcate la data, perché se per caso viene febbre entro più o meno un mese dalla puntura di zecca, pensiamo anche alla possibilità di una malattia trasmessa da zecca.
2: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
3: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
4: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca. Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
5: Allora, andiamo a casa. Dai, basta.
4: Sì, dai, papà, andiamo, su.

0: Buonasera e benvenuti a Gradinata Nord. Vorrei subito inquadrare lo studio. Alex e Andrea in regia, inquadratelo, perché guardate, volti rilassati, serenità, tranquillità, questa salvezza che è arrivata in anticipo di 3 giornate non è più metaforica, ma questa volta è una salvezza matematica. Quindi ci saranno altre cose, discuteremo in trasmissione con altri temi, perché ci sarà la società, il mercato, chi dovrà essere confermato, chi dovrà andare via, ma sicuramente c'è tanta tranquillità in questo studio, finalmente io direi, dal momento in cui Mimmo Criscito e Roberto Muggita hanno preso questa squadra, è cambiata la società. Ha individuato in Daniele Di Rossi, in DDR, il capopopolo, colui che veramente ha fatto un'altra squadra, un altro campionato. E chissà cosa sarebbe stato se Daniele De Rossi avesse sempre allenato questa squadra? Avrebbe raggiunto quei famosi 54 punti che dice sempre Andrea Rivelini?
1: Esatto, avrebbe raggiunto i famosi 54 punti sui quali in molti, in primis Franco

0: banchino, mi avevano dileggiato a suo tempo. E allora, invece...
1: allora vado dall'altra parte, non è... E fan capire, dottor, fan capire, buonasera e benvenuto soprattutto.
2: Ciao Graziano, buonasera a tutti, no, bello vedere questa, questa ormai rilassatezza.
1: Certo.
2: È stato fatto un miracolo. Dobbiamo assolutamente ringraziare sia l'allenatore, ma come abbiamo detto l'ultima trasmissione, forte anche del pareggio di Bergamo, che non era banale. Dobbiamo ringraziare tutti, a partire dalla società, perché comunque la svolta l'hanno data loro. Noi abbiamo cercato costruttivamente di dire che così non si poteva più andare avanti, e dire che ci hanno ascoltato. È stato preso un allenatore con una tempra e con una capacità di mettere insieme tutte le componenti, si sono visti i risultati, abbiamo uno dei pubblici più straordinari del mondo.
1: Ah, oh, beh, qua poi vi farò vedere una cosa poi.
2: Lasciamoli lavorare con tranquillità.
1: Certo.
2: E speriamo che...
1: Beh, insomma, un pochettino.
2: Gli stuzzicheremo un po', casomai.
1: Gli stuzzicheremo.
2: Ce ne sarà bisogno.
1: E poi mi ha mandato una cosa bellissima, che poi vi farò vedere, perché Federico Dodeva mi ha scritto in settimana, mi ha detto, guarda qua cosa ti mando.
3: È vero, in effetti, perché un caro amico genuano, mi ha scritto un messaggio, mi ha detto, guardati un po' questa. E allora...
1: Non dirla, però.
3: Guardati un po' questa. Allora ho detto, ma devo girarla un po', e mi sei venuto in mente
1: e subito,
3: l'ho mandata,
1: e noi la manderemo in onda.
3: Beh,
1: un pochettino più tardi.
3: Perfetto.
1: È una colonna portante di questa trasmissione, ha un ruolo importantissimo. Michele Spadamia, buonasera.
4: Buonasera Graziano, buonasera ai telespettatori, e viviamo questo clima di gioia, di rilassatezza. Effettivamente questa salvezza anticipata, che non era del tutto assolutamente scontata la salvezza, tantomeno arrivare a tre giornate alla fine salvi matematicamente, a mio avviso va scritta al 99% a Daniele De Rossi, che ha preso in mano la squadra. Noi, e più di una briciola va riconosciuto il merito a Murgita e a Criscito per quella decima giornata in cui sono andati a vincere a Sassuolo. I numeri non mentono: quando è andato via Vera avevamo 3 punti dopo 9 giornate, eravamo ultimi in classifica e soprattutto avevamo 11 punti in meno della Cremonese. Adesso abbiamo recuperato 23 punti sulla Cremonese, ne abbiamo 12 di vantaggio, e diciamo che il mago è stato DDR. È vero che bisogna dare merito alla società,
1: mago,
4: di averlo scelto, di averlo contrattualizzato.
1: Intanto mi cominciano ad arrivare tanti messaggi, tantissimi messaggi. La giacca di Rivelini è eccezionale, è un giallo fantastico.
5: È fantastica come tutte.
1: Senti?
5: No, questi sono dei canarini che non capisco il nesso, Questa è una giacca che ha una storia.
1: Ma c'è anche la cavata di Michele.
5: Questo è Yellow Power.
4: La giacca dell'avvocato Rivellini è eccezionale, nel senso che speriamo che costituisca un'eccezione.
5: Io ci vado fieramente in giro e mi fa anche piacere.
1: Gli uccellini.
5: Esatto, mi porto. Comunque stasera parleremo di tante cose.
1: Sì, ti faccio vedere subito l'impact, perché io ho titolato così, prendendo in prestito quelle che sono state le parole di De Rossi: stimolo la società.
5: Parliamo un po' di De Rossi, perché da molte parti si dice De Rossi è ambito, è cercato da tanti presidenti, rimarrà, non rimarrà. De Rossi è al centro del progetto tecnico del Genoa.
1: Quindi quello che ha scritto oggi la Gazzetta non c'entra niente.
5: Tanto per dire, oggi al Pio, al Signorini, c'erano alcuni rappresentanti di società amiche della serie di Serie C, tra cui l'Ostiamare con la quale ci sarà un rapporto molto stretto tra Genoa e Ostiamare.
1: Questa è già una notizia.
5: Tutti sappiamo che Ostiamare, il presidente dell'Ostiamare è DDR, quindi questo significa molto sulla continuità, ma non è solo questo, perché DDR è al centro di quello che è le iniziative di mercato. DDR ha dato un elenco di giocatori non cedibili sui quali la società concorda, e ha dato

0: indicazioni su quelli che potrebbero essere oggetto di cessione e ha anche dato indicazioni sui profili su cui puntare per l'anno prossimo. E stasera c'è un vertice di mercato.
1: Ah,
0: questo ce lo dobbiamo ancora dire.
1: Questo sì, io
0: ve l'ho buttata un po' lì, ve l'ho buttata un po' lì.
2: Essere in diretta con Rivelini
0: ve l'ho buttata un po' lì.
1: Però questo vertice di mercato, già a 3 domeniche dalla fine di campionato, fatto così in anticipo, lo chiedo sia a Michele che a Franco, significa qualche cosa, no? Significa programmazione.
3: Significa programmazione, significa cogliere i frutti del fatto di essere salvi un mese prima, certo. Un mese e mezzo prima, perché adesso oggettivamente non è che potessimo pensare che due settimane fa rischiassimo, no? E poi comunque dopo la vittoria di Pisa non ci sono più stati dubbi, e quindi è cogliere il vantaggio di essere già tranquilli adesso, poter programmare il futuro con tranquillità e non essere presi per la gola poi dalle squadre, dalle altre squadre. Quindi assolutamente bene, ma non credo che questo sia il primo vertice. Ovviamente c'è un'interlocuzione continua tra dei Rossi e la società, e hanno ben operato e speriamo che continuino a farlo.
1: Cosa ne pensi tu, Franco?
2: Ma prima volevo dire una cosa sulle voci, no? Che ho sentito le ultime settimane, voci
1: sì,
2: veramente stravaganti, la nazionale, diversi club di Serie A. Io penso che Daniele De Rossi sia innanzitutto un uomo molto intelligente e molto lucido. E anche lui sa che un ambiente come questo lo può trovare in un paio di piazze, ma non di più. E gente che lo ami così lo trova solo qua, oltre a Roma. E quindi anche per lui, come crescita professionale, visto che ha fatto un'annata strepitosa, l'idea di consolidarla gli consente eventualmente in futuro di avere quella solidità che fino a ieri, prima di venire da noi, non aveva. E questo è un ragionamento che lui avrà sicuramente fatto. Quindi c'è anche la forza della nostra gente, del nostro popolo, settore secondario, perché i buoni matrimoni si fanno in due. E il fatto che adesso da Salvi lui, come hai messo nell'impact, stimoli la società, vuol dire che magari, come non è riuscito l'anno prima, se riesce quest'anno, può essere che da un combinato disposto di diversi fattori ci possiamo l'anno prossimo, speriamo, perché ogni tanto la ruota gira e girerà anche per noi, ci possiamo levare delle belle soddisfazioni.
1: Eh sì, perché oggi Federico, adesso ve la faccio vedere quella tabella che mi ha dato Federico, perché mi piace moltissimo, perché poi si dice sempre non c'è seguito, il pubblico, no, il pubblico conta, e come si conta questo pubblico, perché guardate questa tabella,
0: si conta,
1: guarda, guardate dov'è il Genoa, ragazzi, lascia stare gli 80.000 del Dortmund che hanno uno stadio meraviglioso, tutte le grandi squadre, però dopo il Napoli e il Genoa e la Roma e l'Inter e il Milan c'è Genoa, ragazzi.
3: E sarei curioso.
1: Genoa, guardate che là ci sono fior di squadre, Napoli, sì. Juventus, Inter, Milan, poi il Genoa.
0: E secondo me in quella classifica quello che manca, quello è per numero di spettatori, ma noi se lo guardassimo per percentuale di occupazione dello stadio saremo molto più in alto,
1: sì, esatto.
0: Perché ci sono degli stadi molto più capienti di quello,
3: certo. Io credo che probabilmente siamo secondi dopo il Cagliari, che ha uno stadio ridottissimo come percentuale di occupazione.
1: Per me ha colpito moltissimo quando Federico me l'ha mandato, guarda un po' questa roba qua, guarda un po' che noi non pensiamo dov'è, guardate un po' che c'è prima del Genoa, quindi significa fede, significa, certo, amore, significa tutto quello che dicono quando si va al tempio, no?
0: Esatto.
1: È vero?
0: Esatto.
1: Certo, è vero?
4: Certo.
1: Mi sbaglio, Fede?
4: No, si va al tempio, non si va allo stadio.
2: Esatto.
4: Su questo non c'è dubbio, non c'è dubbio. L'unica cosa che mi dispiace un pochettino adesso è che mi saltano tutte le cabale.
0: Aia,
4: cioè,
0: aia.
4: Ormai il motorino lo posteggio in qualunque posto, il panino, anche se non lo mangio qua lo mangio là,
0: aia.
4: Ecco, questa cosa un po' mi mette un po'
0: ricominciamo,
4: però va bene, no, ma io voglio dire, questa cosa un po' mi lascia un po' di amaro in bocca, però va bene così,
1: sì. Vabbè, ma se l'anno prossimo magari, come diceva Franco, diceva Michele, ci fosse un mezzo sogno, tu continui a posteggiare, certo, là dove hai posteggiato, certo, sempre,
3: ovviamente,
1: e poi
3: d'altronde è giusto definirlo tempio, perché io sto 90 minuti a pregare.

0: Sì, effettivamente.
1: Assolutamente.
0: Il tempio del grifone.
1: Allora, come diceva, prossimo anno solo tre innesti con una squadra giovane ben amalgamata, faremo un buon campionato. Importante che nei tre acquisti ci sia El Shaarawy, ci dice Angelo. Ragazzi, vi dico subito che El Shaarawy prende 3,5 all'anno puliti, eh?
0: Vabbè, ho capito.
1: 3,5 puliti.
0: E ultimamente si dice che Gasperini vorrebbe la sua conferma. Ecco, però se El Shaarawy venisse al Genoa, tanto verrebbe a fine contratto, quindi non è che verrebbe a spalmarsi un ingaggio che si è già guadagnato. E quindi ovviamente no, se facesse questa scelta, che sarebbe una scelta di vita,
1: è legittima.
2: Certamente quello che possiamo dire è che ci sono tutta una serie di soggetti calciatori che sono valutati, e il Genoa ha la forza e la serenità di fare dei ragionamenti anche su Baldanzi, per esempio. Baldanzi è un giocatore che piace tantissimo al Genoa, piace tantissimo a De Rossi. Il tema è, ma la tenuta fisica di questo ragazzo è tale da poterci puntare e puntarci a quelle cifre, o possiamo andare a Roma e parlare con i dirigenti e fare un ragionamento di un altro tipo, cioè fare un'ipotesi a step, magari lo si paga un po' meno e al raggiungimento di determinati obiettivi queste valutazioni, questi ragionamenti che stanno facendo sono il frutto di una serenità che, come diceva Franco, è proprio data dall'organizzazione, dalla possibilità di avere anche un po' più di tempo per pensare, per arrivare poi al 26 di luglio, no, cos'è?
1: 29 di giugno comincia il calciomercato.
2: Sì, il 16 di luglio inizia il ritiro. A Moena, arrivare al ritiro di Moena con una squadra pressoché definita. Questo è l'obiettivo al quale
1: quante
2: tendono.
1: Quante notizie che mi dai? Sei andato mica a prendere l'aperitivo con qualcheduno?
2: Non lo sai.
0: sì, secondo me il riscatto di Baldanzi, e lo vedremo poi a posteriori, sarà legato all'eventuale riscatto di Venturino da parte della Roma. Se mai la Roma dovesse riscattare a 9 milioni Venturino, è presumibile che il Genoa possa riscattare Baldanzi.
2: Non sono legati,
0: ma lo vedremo. Sono economicamente, sono per principio di cassa, secondo me sono legati, ma lo vedremo. Se la Roma non riscatta Venturino e se il Genoa riscatterà Baldanzi, anzi o meno, secondo me, per una questione di cassa sono legati, anche se non è che un riscatto è legato all'altro, naturalmente,
1: però, insomma, perché non succede ci possono essere quelle cose come è successo con Tosby,
0: certo,
1: e Ostiga, no? Vendo Tosby,
0: certo. O magari un rinnovo del prestito di entrambi,
1: un rinnovo del
0: prestito di Venturino.
3: Sì, ma quelle sono situazioni... gli stimoli, le suggestioni, le domande che arrivano dai nostri amici tifosi sono sicuramente le più disparate. Se però rientriamo nel discorso che abbiamo fatto prima e c'è una programmazione, io ho ascoltato da Andrea che ci sono dei profili che servono al mister, quindi io partirei da lì. Io questa volta, almeno per mia forma, come è accaduto l'anno scorso, io ho ragionato sull'organico del Genoa dopo averli visti giocare 2-3 volte. Prima non ho, perché non siamo noi, questo lo dico anche a tutti gli amici a casa, non siamo noi che dobbiamo correre su fantasie o sulle nostre speranze. È questa volta una persona a cui abbiamo consegnato le chiavi e lui ci ha acceso la luce di casa.
1: Che bella,
3: accesa.
1: Prossimo titolo è: ti diamo le chiavi di casa, mi accendi la luce.
3: Ci ha acceso la luce che non era spenta, era praticamente, non c'era manco il contatore.
0: E ce l'ha accesa un lampadario di Burano.
3: A un livello incredibile. Facciamolo quest'anno lavorare con la società e ragioniamo a bocce ferme. Poi è chiaro che durante le trattative a me piace più quello, a te piace più quell'altro, ci mancherebbe. Però se abbiamo veramente fiducia e tutti abbiamo riconosciuto in quest'uomo una fiducia tale da dirgli: se non c'eri tu, obiettivamente poteva difficile essere diverso, diamogli la possibilità con la società, che penso che adesso è strutturata, e do ragione a un ragionamento profondo che ha fatto Andrea qualche settimana fa.

0: L'anno scorso c'erano delle situazioni di tensione che quest'anno non ci sono.
1: Giustissimo.
0: E la programmazione è molto più facile quando non c'è tensione. E quindi probabilmente, visto che secondo me tutte le altre componenti la società le ha assolte con grande intelligenza e con grande correttezza, perché io ricordo ogni volta, a costo di essere noioso, che il Genoa ha un'omologa firmata col tribunale e tutti i punti li sta rispettando, e questo è importante.
1: Assolutamente, assolutamente sì. Allora mi fermo un attimo
2: per la reclama, ovviamente.
0: Certo. Sì.
2: Andiamo in reclama.
0: Gialla.
1: Gialla.
3: Cosa succede in città, Matteo Cantile?
4: Tutti i venerdì alle 21 in diretta su Primo Canale.
3: L'attualità, la cronaca, la politica, tutto insieme quello che succede in settimana.
4: Conduce Giorgia Fabiocchi.
3: Ma tu ci sei, Matteo Cantile?
4: Sì, sono qui per metterti in difficoltà.
3: Ah, tu sei l'opinionista pungente.
4: Proprio io.
3: Tutti i venerdì.
4: Alle 21.
3: Cosa succede in città?
5: Andata da Conad. Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad.
6: Vieni da Conad, perché conviene. Dal 7 al 20 maggio, mozzarella Santa Lucia Galbani, confezione 3 pezzi da 125 grammi a 1,99 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
7: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
5: Perché conviene.
1: Allora, comincio con i vostri messaggi perché sono veramente tanti. Assolutamente da tenere per l'anno prossimo è Cator. Supererà i 15 gol, Antonio. Questa è la previsione di Antonio, Federico.
8: Sono d'accordo, bravo Antonio.
9: Antonio,
8: complimenti.
9: Aveva ragione, anche perché vendere Cator come Anor l'anno scorso, forse poi potremmo accorgerci che Cator come Anor un anno dopo vale il doppio. E non sembrarci più a posteriori un così bello.
1: Allora Andrea La Trasta mi dice: per l'anno prossimo voglio assolutamente cominciare e finire con lo stesso allenatore, meglio di DR, e quindi mi sembra abbastanza chiaro, no, la linea quale sia. Basta migliorare i due esterni di centrocampo e il centravanti e saremo a posto. Pensa alla programmazione dei nostri telespettatori. Stasera c'è il vertice societario, i nostri telespettatori ci dicono già: mi serve questo, mi serve quell'altro, mi piace questo. Federico, è così, è così.
8: È vero, è vero. Sono d'accordo, hai i suoi consigli buoni, di persone affezionate al Genoa, quindi.
1: Ah vabbè, questa è la detenza di Ekep. Ragazzi, quando abbiamo notizie certe, noi ve le diciamo.
10: Un'altra, allora.
1: Aspetta, sì. Abbiamo notizie certe, ve le diciamo. Vi diamo anche delle anteprime. Adesso questo blocco non ve lo do, ma il prossimo ve lo faccio dare da Andrea Rivellini.
10: C'è una piccola novità su quel
1: film. No, ma voi però dovete aspettare, perché la televisione è fatta anche di sapere aspettare. Giusto? Mica fatta tutto di notizie sul momento così.
10: Non
9: Federico, conta
10: non
9: zero. Mi conterebbe zero se ci fosse Real Madrid che dice al Genoa ti denunziamo e ci prendiamo De Rossi.
10: Ma Federico,
8: ma
10: non mi stai a sentire.
8: Me, mi piacerebbe
9: il discorso
8: dire
9: che faceva Franco prima.
8: Che abbiamo confermato De Rossi.
9: Ma il discorso che faceva Franco prima.
8: Allora sto più tranquillo, perché tutti i ragionamenti che abbiamo fatto sono tre anni che li facciamo.
9: Ma
8: sono tre
9: me,
8: anni che facciamo questi
9: secondo me, al ragionamento di prima di Franco, che dice De Rossi è un uomo di sentimento e quindi l'amore che sente, lo stimolo a rimanere, è un uomo intelligente, quindi capisce che in questo posto può dare davvero il meglio per qualche anno. E devo anche dire che De Rossi, che è un uomo intelligente, si rende conto che un credito come il credito che ha a Genova non lo avrebbe da nessuna parte. Quindi si potrebbe permettere anche, facciamo gli scongiuri, di perdere qualche partita all'inizio senza che la partichina traballi, proprio per il credito che si è guadagnato.
11: Ma Michele, ma non mi sei stato a sentire neanche tu. Ma io all'inizio della trasmissione, e non mi state a sentire, vi ho appena detto che nella gestione dei ragionamenti sul mercato centrale è Daniele De Rossi, il quale ha detto: sono d'accordo, c'è un elenco di giocatori dell'attuale rosa che sono assolutamente incedibili, altri sui quali non ha messo il veto, e poi c'è un elenco di giocatori che lui vorrebbe
1: che
11: venissero presi. Quindi se uno dice che ci sono questi ragionamenti, è, diciamo, logico, conseguenziale che l'allenatore sia Daniele.

0: Daniele De Rossi, che per giunta ha una clausola in forza della quale al raggiungimento della salvezza scatta automaticamente il rinnovo.
1: Quindi tu mi vuoi dire, insomma, quello che dice adesso il nostro INPA, che c'è una grande sintonia tra la Gradinata Nord, Diego Lopez, Daniele De Rossi e tutto il reparto societario, non tecnico.
0: Sì,
1: eh?
0: Sì.
1: Questo è, io credo che sia importante.
0: Diego Lopez e Daniele De Rossi parlano tutti i giorni di questioni di mercato
1: certo.
0: e sono perfettamente allineati.
2: Ricordo che l'anno scorso facevamo gli stessi discorsi di Vieira e però c'erano le sirene dell'Inter, della Roma per Vieira, sembrava che fosse impredicato di andare lui all'Inter invece che Kibu. E quindi diciamo che è sempre tutto possibile. Non credo che De Rossi farebbe una mossa così, perché credo che non
1: proprio,
2: lui si renda conto,
1: esatto,
2: che non gli
1: credo proprio che sia questo, perché Franco ha fatto prima una riflessione di gente. Però Daniele De Rossi ha nell'animo qualche cosa che lo coinvolge moltissimo in questo momento.
2: Assolutamente sì.
3: Beh, è rimasto stupito anche lui di quello che ha ricevuto, perché non è così banale.
1: No, assolutamente.
3: Scontato di ricevere questa ondata di affetto, anche di stima, di gratitudine, di riconoscenza. Però secondo me il parallelo con l'anno scorso, io sono abbastanza fiducioso che non sarà così. Perché innanzitutto comunque c'è l'esperienza dell'anno scorso e ripetita non Juventus.
4: È ripetita perché sono 3 anni.
3: No, però gli altri no, l'anno scorso
0: sono situazioni non equiparabili.
3: Secondo me quest'anno c'è una serie di fattori talmente coincidenti che possono portare veramente a avere un organico di sua scelta, ma anche di condivisione, è anche più completo rispetto a quello con cui siamo partiti quest'anno, che è un po' quello che io anelo per far sì che, come hai detto tu, non ripercorriamo le vicende degli ultimi 2 anni, cioè avere un organico completo,
1: esatto,
3: non un organico in cui avevamo un eccesso di un tipo di calciatori e una mancanza di calciatori, che poi si è rivelato purtroppo la nostra vera difficoltà.
0: Sai cosa possiamo anche aggiungere? Che c'è una rinnovata attenzione e maggiore diciamo propensione a guardare nei giovani anche presenti nell'attuale rosa del settore, diciamo, delle giovanili. Ci sono almeno 3 giocatori che si stanno allenando in maniera continuativa con
1: la prima squadra.
0: Sì. Quello che sta facendo più faville è Doumbia,
1: esatto,
0: che è questo giocatore africano di una strapotere fisico incredibile, 1,93 m, e oggi per esempio ha fatto proprio anche la partitella con i ragazzi della prima squadra. E il budget per il settore giovanile è stato alzato per questa stagione a 3 milioni di euro. Questa è una cosa importante.
1: Questa è una cosa molto, hai fatto bene a sottolineare questa cosa.
0: E forse ci saranno anche delle novità sul fronte dell'allenatore della primavera.
1: Ma lavora Rivelini qualche volta in ufficio?
4: Ragazzi, però scusate,
2: grazie a Dio in ufficio non lo vedo.
4: Però non mi convincete, io vi ho ascoltato con attenzione per non sentirmi dire di nuovo, allora non mi ascolto. Io ho ascoltato con attenzione.
2: Poi è una buona cosa non ascoltare Rivelini.
4: Io gradirei solo una conferenza stampa
3: in cui si conferma,
4: da parte della società, da parte di De Rossi, quindi tutte e due seduti lì, che dicono è ufficiale questa cosa. Ecco, io vorrei solo questo. Tutto il resto che avete detto voi è da condividere, ma senza il minimo dubbio.
2: Ma forse ritengono che non ce ne sia bisogno.
4: Vabbè, mi piacerebbe.
0: Tutte le volte che fa le conferenze stampa e dice io il Genoa dell'anno prossimo vorrei meno punte centrali come abbiamo adesso e più giocatori alla Baldanzi. Quando uno ti fa un ragionamento del genere, te lo fa come allenatore del Genoa, mica te lo fa per speculazioni intellettuali astratte.
4: Devo dirti sì, grazie.
0: No, devi convenire.

0: comportamento.
1: Andrea, era come la nostra salvezza virtuale che abbiamo già da un mese, e la salvezza matematica. Lui sta chiedendo questo.
2: Io voglio che venga sancito.
1: Se non vedo, non credo.
2: È un novello San Tommaso. È un San Tommaso rosso blu.
3: San Tommaso Scuravi,
1: voglio vedere se me lo fanno. Mi fanno questo piacere. Io che sono innamorato del genere da tanti anni. Dice, basta, ma lo sentire che sono più contento.
0: Gli facciamo telefonare.
1: Va bene, facciamolo telefonare.
3: Visto che, come diciamo sempre, De Rossi ascolta e assiste sempre a questa trasmissione, gli diamo il numero di Fede, lo chiama.
1: No, ma guarda, tu vai a Boccadà.
3: Fa un salto a Boccadà.
1: Chi è che ha messo quella bandiera? Lo mandano da Fede. E quindi lo trovano subito. Quindi è anche facile, non è che ci voglia molto.
3: Fede, che è un uomo generoso, gli offre anche un caffè alla Vignocchi, non è vero.
4: Non so, la Vignocchi forse no. Però.
3: Alla latteria igienica.
1: Ok. Allora, mi fermo un attimo di nuovo, vero Andrea?
0: Un'altra reclame che è l'anima del commercio. Ecco.
5: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
6: Hai una nuova Smart TV collegata a Internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.
7: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
4: Beh, intanto però ora sarà un quarto d'ora che aspettiamo la risposta dell'avvocato sui problemi del tribunale, delle risposte del Genoa. Uno spettatore da casa ha anche chiesto, e poi gli abbiamo detto sì, nel prossimo blocco. Adesso siamo nel prossimo blocco,
1: va bene, vi lascerò condurre voi, siamo d'accordo con Federico, andiamo dove vuole Federico.
4: Graziano, per favore, abbiamo la fortuna di avere avvocato, per cortesia.
1: Adesso
0: non esageriamo,
4: lasciamo perdere il calcio, ma su questo è bravo.
1: Allora, avvocato.
0: Allora, intanto.
1: Risposta secca.
0: Intanto la notizia è che abbiamo ottenuto, il Genoa ha ottenuto un altro decretino ingiuntivo da 1 milione di euro contro il mondo di ECAP. Quindi è un altro credito
1: che mettiamo lì.
0: Ricordiamo che abbiamo un sequestro portato ad esecuzione sul 23% del capitale sociale che fa capo. Del Genoa che fa capo sempre al mondo ECAP, è stato rigettato il reclamo che avevano fatto recentemente.
1: Ci aggiungiamo questo milioncino.
0: E siamo sempre in attesa che il tribunale di Genova emetta la sentenza.
1: La tua previsione?
0: La mia previsione è che dovrebbe essere ormai il tempo maturo, perché l'ultima udienza dove è stata trattenuta in decisione ormai risale al mese di marzo, se non erro, e quindi sono passati ormai tutto il mese di aprile, una parte del mese di marzo. La mia impressione è che questo mese mariano sia anche il mese dove vedremo l'emissione della sentenza da parte del Tribunale di Genova.
1: Perfetto.
0: Io sono fiducioso e confidente, e poi si sta andando avanti anche sul fronte penale, dove ci sono tutta una serie di ulteriori indagini su false dichiarazioni che erano state fatte nell'ambito del procedimento penale.
1: E lì si sta andando avanti.
0: E i soggetti coinvolti sono americani e italiani.
1: Benissimo, poi andremo avanti così. Questa è la notizia, un altro milioncino nelle casse del Genoa, dovrebbe arrivare nelle casse del Genoa, oltre a quelle che

0: che sono arrivati prima, che non sono pochi.
1: E poi la cessazione è eliminare questo timore per eventuali nuovi soci che non vengono fatti entrare nel Genoa proprio per questa situazione di incertezza. Quindi se ci fossero dei nuovi soci che il presidente Sciucuri ritiene di far entrare e che vogliano entrare per portare capitali al Genoa, maggiori possibilità economiche, probabilmente lo farebbero
0: con tutti questi soldi che arriveranno. Franco, che ti serve che ti faccia vedere questo impact qua? Non serve a niente tutti questi soldi che arrivano, come ha detto Andrea Rivellini, come mi dice Michele, sua mia, i gioielli Marcandalli, Ostiga, Fendun, Dotton, Caffi, Egato, li teniamo tutti?
1: Sarebbe simpatico, ma non credo che possa venire.
2: Non credo, indipendentemente dai capitali, vero, le cose che ascoltavo prima, soprattutto è importante che ci sia nel Genoa serenità. Poi, nel momento in cui la situazione societaria diventa definitivamente chiara, è chiaro che l'azionista di riferimento,
0: certo,
2: eventuali altri soci che possono essere cooptati, possono portare più sviluppo a quelle che sono le difficoltà nel gestire una società di calcio. Perché noi parliamo sempre, venendo ai gioielli.
0: Ai gioielli?
2: Io penso che una squadra moderna, equilibrata e che vuole lanciare un ciclo, come hanno fatto l'Atalanta, l'Udinese, il Bologna, è capace di comprare bene e di vendere altrettanto bene. Questo è un assioma indifferibile, perché non puoi pretendere, con quelle cose che abbiamo sostenuto prima che riguardano l'omologa, di abbattere il debito, e il debito è stato abbattuto in maniera considerevole, di fare investimenti sulle leve giovanili, e quindi su tutto il contorno che è,
0: certo,
2: il futuro del Genoa, sul merchandising che ha cambiato completamente volto grazie alla capacità e alla bravura dei dirigenti. Allora, se tutte queste situazioni sono vere, perché noi diciamo sempre la verità, è chiaro che noi dobbiamo lucidamente, nel momento in cui verranno fatti dei sacrifici, accompagnarli con logica, dire: abbiamo fatto dei sacrifici perché compreremo altri giocatori che un domani subiranno la stessa sorte, ma Genoa probabilmente crescerà, come ci insegnano l'Atalanta, l'Udinese e altre, il Bologna e altre società medie che sono
3: cresciute. Posso aggiungere un concetto a quello che diceva Franco? A me ha colpito che oggi due punti saldi fortissimi di questa rosa, parlo di Ostigar e di Vasquez, hanno entrambi rilasciato dichiarazioni alla stampa dove hanno dichiarato il loro amore per questa squadra, per questa società, per il fatto che l'anno prossimo vogliono alzare il livello del rendimento. Vasquez è stato molto chiaro e altrettanto Ostiga. E questo, secondo me, dà l'impressione di giocatori che non cercano, non vedono il Genoa come un trampolino di lancio per andare in altri leading. Cioè, questi due giocatori sono due certezze. E l'operazione Ostigar, che non è stata sufficientemente rimarcata, è un'operazione di grande livello.
2: Il direttore sportivo del
3: Genoa, Diego Lopez, a gennaio ha fatto, secondo me, tre colpi. Il portiere Amorim, di cui mi sono innamorato, ricordatevelo, in ultimo Ostigar, che Ostigar è stato comprato a 2,5 milioni. Ditemi voi, signori, se un giocatore del genere non è un grande colpo comprarlo a 2,5 milioni.
2: In questo momento uno dei centrali più forti d'Italia.
1: E poi comunque Lopez aveva detto, no? Il nostro obiettivo deve essere quello di comprare a 2 e rivendere a 20. E questo sicuramente può accadere. Tra quei nomi nella lista che tu...
0: Chi venderesti?
1: No, chi venderei? Cioè, io chi credo che verrà venduto?
0: Sì.
1: Norton Caffi. Norton Caffi secondo me ha molto mercato anche in Inghilterra, essendo un nazionale under 21, è un giocatore che comunque si sta
0: anche
1: vendendo
0: con tutte le problematiche di infortunio che sta avendo in questo
1: secondo
0: momento.
1: Secondo me Norton Caffi è un giocatore che potrebbe avere molto mercato in Inghilterra, e sappiamo che le squadre inglesi hanno una disponibilità economica che ormai rispetto a quelle italiane. E io i

0: Immagino che possa essere ceduto Marcandalli. Marcandalli, e mi dispiacerebbe molto, però sarebbe nel segno di Dragusin valorizzato e venduto dopo quel campionato. De Winter valorizzato e venduto. De Rossi ha fatto un lavoro su Marcandalli meraviglioso. Lo ha reso veramente un giocatore fortissimo rispetto a come noi lo immaginavamo all'inizio del campionato, ed è possibile che il Genoa possa pensare di monetizzare in stile Dragusin e in stile De Winter. Speriamo di no, ma se qualcuno bisogna cedere, qualcuno lo cederemo. Insomma.
1: Però al tuo ragionamento io sottoporrei questa riflessione. Spesso sono le offerte che fanno decidere chi
0: sicuramente, giusto. Sicuramente
1: sei
0: così.
1: Tu che stabilisci.
0: È per questo che
1: se
0: vanno,
1: arriva
0: che
1: sul piatto della società un'offerta da 20, 22, 18, 30.
2: Sono situazioni irrinunciabili.
1: Devi fare delle valutazioni che non sei tu che scegli, ma siccome vieni chiamato,
3: mi piace
1: Maceta,
3: molto questo discorso,
1: devi
3: bravo.
1: Necessariamente stabilire, magari anche di cambiare in corsa, quelle gerarchie che De Rossi magari stabilirà. Non è la stessa cosa, eh? Io chi non venderei mai, oltre a Ostigar, che quest'anno è stato, cioè non solo, ha fatto 5-6.
2: Devastante.
1: Frendrup, secondo me, è un giocatore che se ritrova un Badel, noi abbiamo un centrocampo eterno.
2: Sai cosa?
1: Venderei mai. Però se arriva a 30 milioni per Frendrup, difficile.
2: Bisogna vedere se arriva l'offerta giusta. Secondo me, se arriva l'offerta giusta, Frendrup è quello più indiziato ad andare, anche perché noi non dimentichiamo che abbiamo in casa un giocatore che ha caratteristiche simili.
1: Che è
2: Patrizio Masini, che secondo me è un giocatore che, oltre a essere molto bravo, è proprio anche rosso-blu.
0: Sì,
2: proprio ha un'identità, un'identità proprio marcatamente genoana, e è un giocatore che, se fatto giocare con continuità, potrebbe effettivamente
1: anche lui
2: sbocciare in maniera importante. Quindi se arrivasse un'offerta,
1: ora non mi ricordo a libro a quanto è stato acquistato Frendrup, ma secondo
2: pochissimo.
1: Me è una plusvalenza, se fosse 30 di 27
2: no. È che l'anno scorso è arrivata un'offerta a 15, ma non è stato ceduto, e perché non ritenuta congrua, e quindi quest'anno ha fatto un campionato secondo me eccezionale,
3: molto migliore dell'anno scorso, lo possiamo dire.
2: E quindi voglio dire, poi, secondo me potrebbe essere interesse di molti.
1: Per concludere però un ragionamento complessivo, noi avremo dei rientri giovani di calciatori molto interessanti,
3: assolutamente,
1: che sono patrimonio del futuro. Calvani,
0: Calvani su tutti, veramente.
3: Calvani Fini, Maturro.
1: Maturro ha un riscatto a 12 milioni con Levante.
0: Che Levante non eserciterà, ha comunicato di non esercitare, però Maturro ha fatto molto bene in Spagna, quindi è
3: possibile. Toa che non abbiamo ancora visto quest'anno.
1: Comunque,
3: è vero?
1: Per concludere, nei ragionamenti iniziali che lui ha posto di questi summit che fanno tra società,
3: ed è giusto, dai ragazzi,
1: c'è anche la parte di discussione su il nostro ex vivaio che è andato a farsi le ossa e che qualcheduno potrebbe rimanere, vedi Galvani, perché ha dato dimostrazione in Serie B di essere già un giocatore che può competere.
3: Ritornerà Vogliacco anche, ve lo ricordo.
1: Quindi
3: sono tante cose.
0: Sul ritorno di Vogliacco io ho qualche dubbio in più che lo riprenderemo in rosa.
3: Sto parlando di un giocatore che
0: poi,
3: non c'è implementare la rosa. Implementare la rosa significa non mettere un giocatore titolare, ma mettere un giocatore che ti possa dare garanzie nel momento che rientra.
0: Poi ci sono
3: io credo che anche il pezzo del giocatore sia fatto da un giocatore che non si infortuna mai, perché Frendrup non è mai infortunato.
1: Mai.
3: Frendrup fa 38 partite, quindi chi fa 10 partite non può essere paragonato a Frendrup,
2: certo.
3: Perché se io vado a comprare un giocatore, voglio che il giocatore me ne faccia 32-33
1: quest'anno,
3: ragazzi.
1: Comunque indipendentemente da quei tre giocatori che in maniera ricorrente si infortunano, come infortuni siamo stati
2: è stata gestita molto bene. Che comunque nella preparazione estiva è stata posta particolare attenzione a questo tema, e non a caso, ora vabbè, lasciando perdere l'infortunio

0: ultimo di Junior Messias, che purtroppo lo ha diciamo portato alla fine, no? del campionato, non lo vedremo più per quest'anno. Però lo stesso Junior Messias, che nei campionati precedenti giocava 20 minuti, si infortunava e lo vedevamo, questa volta è stato
1: molto più continuo,
0: con maggiore continuità. Idem lo stesso Baikuban, che anche lui è sottoposto a soggetto a questi infortuni, quest'anno tutto sommato, toccando ferro, è stato un po' meno coinvolto.
2: Io chiedo a Federico se non sei d'accordo con me, cioè io dovessi privilegiare un acquisto, privilegio un giocatore che Ostica gioca sempre, Marcandale gioca sempre, Vasquez gioca sempre, Fendu gioca sempre, Colombo gioca sempre, ragazzi,
3: sono valutazioni
2: che sono importanti,
4: anche perché ormai le informazioni sui giocatori che devi prendere ormai sono chiare, voglio dire, non vai più che se non lo va a vedere l'osservatore di turno, non lo sai per vita, morte, miracoli di ogni ragazzo che ti interessa, quindi secondo me non lo sbagli, è giusto provare. Io ho molta fiducia nel direttore sportivo, io sono sincero, penso che sia bravo e sono certo che conosca il campionato europeo e soprattutto i giovani, e quindi io sono sicuro che troverà qualcosa per sostituire eventuali vendite. Io sono abbastanza, da quel punto di vista sono tranquillo, societario, assolutamente.
3: La tua fiducia è ben motivata, perché ha dimostrato di
4: meritarsela, per me questa
2: fiducia. Guarda, io giro al mare e parlavo di Amorì, ma sai che è una bella tigna questa Amorì, sì. O l'EPC, ma c'ha una bella tigna, sì, no, questo qua è proprio, no.
3: E poi pensiamo a quale età,
2: quindi vedete come cambia nell'arco di 180 minuti, cambia completamente.
0: Sono bastate,
2: prima non l'abbiamo mai visto, e Chiulè questo qui, e chissà da dove arriva,
3: poi improvvisamente
0: sono bastate tre partite per fare vedere, intravedere, secondo me, dico io, intravedere, perché lo abbiamo intravisto, la qualità di questo
2: giocatore.
0: Perché pensate a vedere Alessandro Amorim fare tutta la preparazione con il Genoa a Moena e poi partire
2: allenatore che faceva il centrocampista,
0: esatto, e partire poi, dalla prima del prossimo campionato.
2: Guarda come sorride Fago.
1: Io l'avrei fatto giocare, poi magari mi sbagliavo.
3: Quante volte abbiamo litigato?
1: Ho semplicemente fatto un ragionamento di buon senso, non conoscendolo. Se abbiamo investito questi quattrini ed è il giocatore più importante che abbiamo acquistato, sì, a livello economico, ben vediamolo. Poi vedi, noi siamo tifosi, abbiamo il cuore. Chi lo vede tutti i giorni lo ha preservato, lo ha in maniera molto intelligente, lo ha centellinato, lo sta facendo giocare. Concordo che comunque uno che ha gamba, che non ha paura.
4: Anche i piedi buoni,
1: dopo una preparazione
4: è proprio da tutti,
1: sicuramente un elemento che ci darà soddisfazione.
2: Perché non mi ha ancora scritto Gianni. Siccome lo voglio provocare,
0: perché non scrivi Gianni?
3: No, perché io lo so. Gianni è stato un alpino ed è qui sotto a mangiare la salamella e a bere la Fost. Gelata.
2: Cosa dici?
0: Reclama, signori.
5: Da Basco è arrivato il sottocosto, solo con Prima Card. Gocciole chocolate Pavesi, 1 chilo, a soli 3,19 euro. Caffè Lavazza, 250 grammi per 2, a soli 7,29 euro. Olio extravergine Piccardo e Savorè, 1 litro, a soli 5,49 euro. Carta igienica Mega Foxy, 4 rotoli, a soli 1,89 euro. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
6: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
7: Pronto?
8: Nonno, posso venire a parlare di ciò che sei tua?
7: Mi vedi, costruirmi te, Giga. Ieri mi hanno fatto la manutenzione della caldaia.

0: so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
1: Nei termoponente. Me l'hanno messa una nuova 2 anni fa.
2: E con la Super Promo Gas e Luce, la manutenzione è gratis per sempre. Termoponente, la caldaia più conveniente.
3: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
4: Vada, ecco, eccoci qua, leggo tanti messaggi adesso. Richieste per i gioielli Ciabelli ce ne sono, mi dice Marco da Quarto.
5: Ma che richieste, che richieste, ma il gioiello Ciabelli non si vende mai Ciabellò.
4: Ma così mi piace molto.
6: Se deve... non credo che ci siano richieste altre.
4: Vabbè ragazzi, però...
6: anche perché...
4: Signori, chapeau. Inginocchiamoci anche noi.
6: È una persona seria, però
5: è un grande giocatore.
6: Un ottima persona e un buon giocatore. Non ha un'età per cui ci possono essere richieste da tre.
4: Sono Marco da Passi, deve essere venduto a Norton Fozzi, che sia ceduto una squadra in inglese, che sono più ricchi.
6: Sì.
4: E soprattutto non vende referendum per la Fiorentina, veramente non l'ho ancora sentita questa.
6: E io sono d'accordo, infatti quando dicevo prima che secondo me venderemo Norton Caffi, perché è vero che chi vendi e deriva anche da per chi arrivano delle offerte, e secondo me per Norton Caffi arriveranno delle
4: non
6: offerte.
4: Non dimenticate Masini, che a mio avviso è anche un giocatore della nazionale.
5: Ma
6: è nel nostro cuore.
5: Anzi, lo abbiamo rimarcato, Patrizio Masini è il futuro, secondo me, del centrocampo del Genoa.
4: Iosco, mi vuoi provocare? Diamo via Marcandalli e lo sostituiamo con Maturo.
5: No.
6: Andiamo via Maturo e teniamo Marcandalli. Allora,
4: teniamo tutti e due, poi guardiamo cosa succede. Sì, Piero da Volti, grande Genoa, via subito, a Mamorì, ma cosa serve? Dicono che è giovane, ricordo che, vabbè, Jamal, va bene, ha 15 anni, 290 giorni, gioca nel Barcellona.
5: Ce n'è uno.
4: Tutti gli altri fanno 31.
6: Comunque anche i ragazzi che il Genoa ha dato in prestito, oltre a quelli che torneranno in prima squadra, io spero che anche alcuni giocatori possano essere valutati da De Rossi, oltre a Calvani, che oggettivamente sarà un ottimo acquisto sicuramente, però magari De Rossi penserà di portare in ritiro qualche giocatore,
5: Barbini,
6: quest'anno nelle dolo
5: il portiere delle giovanili,
4: delle Dolomiti Belonelli, sì. Se non arriva una squadra di B buona,
5: e molti giocatori andranno dal nostro amico Franco chi? Il presidente del Vado, certo. Franco Tarabotto, che il feeling tra il Genoa e il Vado è un feeling importante.
4: E si è consolidato.
5: Esatto, quindi oltre che allo Stialido c'è anche il Vado, tra virgolette società.
4: Questi sono belli simbioti.
6: E poi adesso ci sono degli amorosi sensi tra Sciucco e Emanuele Filiberto di Savoia.
4: Certo.
6: C'è questa amicizia, e si vuole fare un amichevole tra Savoia e Genoa.
4: Assolutamente sì, ma è molto
6: che ricordiamo, Savoia e Genoa è stata la finale del campionato di Serie A 23-24, ahimè l'ultimo scudetto che abbiamo vinto.
4: Savoia, ma era...
6: Ah no, pensavo io c'ero.
4: Ho abitato a Savoia, non c'era né Emanuele Filiberto né questo Savoia che ha vinto il campionato. Buonasera, se si vuole crescere come squadra, la struttura va lasciata, difesa in primis. Tema, ma giocherà 3 o 4 il Genoa?
7: Saranno un po' scelte che faranno.
4: Allora, perché cambia tutto.
5: DDR cosa ha detto? Ha detto che lui ama giocare a 4, però rispetta anche certe caratteristiche strutturali che ci sono in una rosa. Quindi ciò significa che o viene modificata la struttura della rosa,
4: mi ha dato.
6: È, è com-

0: Comunque, rispetto a quest'anno, non è una differenza da poco. Vierà avrà la squadra sott'occhio in tutto il ritiro, quindi potrà anche impostare diversi
1: sembra
0: schemi.
1: Sembra che tu mi leggi dentro il telefonino. Giovanni mi dice: spero che per la preparazione estiva la squadra sia l'80%.
0: Esatto.
1: L'80%.
2: Esatto.
1: Ed è come ha chiesto
2: senso,
1: anche Rivellini, no?
2: In questo senso si stanno lavorando proprio in questo senso proprio per il futuro. Futuro che vedrà anche dei cambiamenti anche molto probabilmente nella guida della prima.
1: Marco, sinceramente non capisco dove nasce questa convinzione che Amorini è piccolo. È 1,77, ma cosa diti? Baldanzi no. È piccolo, è 1,70.
2: È, e un, dice che è un po' meno di 1,77, però, vabbè, però va bene lo stesso, perché l'altezza conta poco. Voglio dire, il più grande centrocampista che ancora in Serie A gioca a 40 anni, che gioca nel Milan, che si chiama Modric, non mi pare che sia un gigante. Allora, lo stesso Østigard.
1: Sì,
2: non è un gigante,
1: però c'ha un'elevazione.
0: E poi comunque, guardando a casa nostra, Bertolazzi.
1: Bravo.
0: Bertolazzi
3: anche se guardi il Napoli, lo botca.
1: Allora vi ringraziano per le risposte sulla sentenza, il nostro telespettatore che ha scritto prima qual è il gap. E su Amorim deve dire lui che ha fatto due prestazioni molto buone, però secondo lui non ha i tempi e i movimenti del regista, ma è una mezzala. Pensate che DDR lo era per farlo diventare un regista.
4: Aspettiamo qualche mese, come abbiamo pensato prima, di giudicare,
0: che
4: poi abbiamo messo in un certo contesto.
0: E poi comunque credo che forse possa essere legato il destino anche tattico di Amorim a quello di Malinowski contrattuale, perché è chiaro che se perdiamo Malinowski,
4: se perdiamo
0: Malinowski sicuramente Amorim
4: scatenato sulla faccia,
0: viene
4: lo mettiamo vice di Rossi.
0: No, perché se perdiamo Malinowski, sicuramente è l'unico regista
4: secondo
0: che ci rimane.
4: Me Malinowski non è un regista, è stato adattato
0: un trequartista.
4: Se Malinowski dovesse andare via perché gli fanno un contratto sontuoso in Turchia, no, non possiamo fare nulla, bisognerà comprare un giocatore tipo quello che dicevi tu, quel francese che era molto bravo sia nel gioco e sia nella rottura, che dia sostanza.
1: Ragazzi,
4: però,
1: Marco mi ha detto, Amorim ha pisato una palla filtrante a Baldanzi che se non hai tempi e visione di gioco non la dai mai.
0: Siamo d'accordo.
1: Allora, come Feldup che non l'ha mai fatto in 3 anni.
2: Amorim giocherà centrale.
1: Questo non me la commenta.
2: Amorim farà regista. Amorim farà regista. Poi ci saranno, secondo me, degli innesti nella tre quarti e sulle ali di giocatori alla Baldanzi.
1: Baldanzi fa il lavoro che faceva Gudmundsson 2 anni fa. Max.
0: Speriamo.
4: Sicuramente Baldanzi,
0: il lavoro che ha fatto Gudmundsson
4: nelle partite che l'abbiamo visto qua ha spaccato la partita col Torino, è sicuramente un giocatore molto forte. Il problema vero
2: è
4: che quando lo ha impiegato, dopo un'ora lo ha levato, perché evidentemente quello era il range di serbatoio di fiato che aveva nei polmoni. Se ha più continuità Baldanzi è un giocatore importante.
1: Scritto Gianni,
0: ti
4: ha chiamato.
1: Ho scritto ma non l'avete letto. Non è vero Gianni, perché c'è qui oggi, c'è questo messaggio, è stato eliminato. Poi mi hai scritto lunedì, e oggi mi hai scritto: l'avvocato è meraviglioso, quello che dice di De Rossi lo diceva anche di Vera l'anno scorso.
2: Gianni,
4: vogliamo qua,
2: Gianni, ricordati che Vera l'anno scorso di questi tempi era osannato dalla qualunque e io seguivo perché oggettivamente aveva fatto molto bene. Poi si è snaturato nel corso dell'inizio del campionato per la sua ostinata cocciutaggine. Quindi in questo momento, l'anno scorso, era corretto dare credito a Vieira, che ricordo essere stato anche trattato dall'Inter
1: come è stato sollecitato.
0: Io credo che Gianni
1: Gianni
0: senta questo rumore di unghie sul vetro.
2: No, le unghie sono le tue, Michele. che ti brucia che io parlo.
0: No, magari se mi brucia che io parlo,
5: è
0: però
5: che fa la preparazione con Gasperini, quindi non si farà male se la comincia nel

0: Genoa farà una grande preparazione come tutto il resto della squadra e arriverà alla fine del campionato in ordine.
1: Dai, l'ultimo messaggio.
0: Invece,
1: buonasera, ritorna Venturino, sì o no? Probabilmente
2: la Roma non lo riscatta. In ambito romano si dice che non venga riscattato, però non lo so, non abbiamo gli elementi.
1: Ritorna Venturino.
0: Io ho fiducia nella società, quindi aspetto le notizie della società.
2: Ma questa è una risposta diplomatica, sì, da politico. Sì. Ma sei un tifoso o sei un politico?
3: Invece sentite, meno.
1: Ecco cosa so. È finita, sono delle campane, quindi.
2: No.
1: Andate in pace.
3: Missa est.
1: Andate in pace. Allora, io ringrazio tutti gli ospiti di studio.
3: Noi ringraziamo il celebrante. No, da buoni chierichetti. Siamo i chierichetti di Cesare. No.
1: In regia ci sono Alex e Andrea. Allora, l'appuntamento tra 5 minuti, forse anche meno, per Liguria Calcio. Dai. Ciao a tutti.
4: Ciao.
3: Forza Genoa.
0: Buonasera.
5: Cosa succede in città, Matteo Cantile?
6: Tutti i venerdì alle 21 in diretta su Primo Canale.
5: L'attualità, la cronaca, la politica, tutto insieme quello che succede in settimana.
6: Conduce Giorgia Fabiocchi.
5: Ma tu ci sei, Matteo Cantile?
6: Sì, sono qui per metterti in difficoltà.
5: Ah, tu sei l'opinionista pungente.
6: Proprio io.
5: Tutti i venerdì.
6: Alle 21.
5: Cosa succede in città?

0: Buonasera e benvenuti a Liguria Calcio. Liguria Calcio sicuramente è molto più tranquillo, molto più rilassante. Ci piace moltissimo quest'area che c'è anche in studio, perché le nostre squadre genovesi sono salve, salve anche con giornate d'anticipo, come non pensavamo forse assolutamente. Purtroppo dobbiamo invece registrare come Spezia e Entella negli ultimi 90 minuti siano coinvolti in questa lotta per non retrocedere. Potrebbe essere una salvezza diretta, potrebbe essere un play-out, potrebbe essere una retrocessione anche. E quindi è molto molto molto importante. Ne parleremo in questa serata con i nostri ospiti di studio e presento subito Marco Bisacchi.
1: Buonasera, ciao Graziano.
0: E vi invito a leggere tutte le notizie che Marco dà sul sito di Primo Canale, perché ne dà tantissime.
1: Io comunque non sono contento, te lo dico subito.
0: Ah, vabbè.
1: Smorzo i tuoi entusiasmi di vedere la Sampdoria fare il quarto anno di fila in Serie B. Salvezza in Serie B non è un obiettivo, non deve essere un obiettivo. Lo è diventato visto che fanno dei disastri, ma non deve diventare l'obiettivo. Non, allora, deve diventare qualcosa a cui abituarsi.
0: Perché lo sapevo che mi dicevi così. Guarda cosa ho preparato, perché il nostro cartellone, e ve lo ripeterò per tutto l'anno, l'ho fatto oggi e ve lo ripeterò, perché questo obiettivo, qual è l'obiettivo della Sampdoria? Obiettivo Serie A. E questo sarà un tormentone per chi ci ascolterà, che tutto l'anno lo farò vedere. Tutto l'anno lo farò vedere, Claudio Mangini, perché deve essere così.
2: Il problema è che i primi presupposti che filtrano sul futuro a me lasciano basito e anche un po' terrorizzato, perché vedo delle cose che non mi piacciono neanche un po', e quindi ovviamente l'obiettivo è la Serie A, però bisogna anche vedere se qualcuno che adesso è al vertice da solo nella Sampdoria ha delle idee chiare, ha imparato qualcosa dal passato oppure no. La conferma dei due personaggi, in particolare di uno, il suo braccio destro Nathan Walker, mi lascia molto molto molto preoccupato.
0: Ti lascia molto molto, ne parleremo sicuramente in trasmissione. Non è certamente preoccupato Elio Signorelli, guarda,
3: no, invece io sono contento perché faccio per 4 anni la Serie A, quindi sono contento.
0: Lo sapevo.
3: Mi dispiace.
0: Sei un vero provocatore.
3: No, mi dispiace.
1: Ma non è vero invece, perché nel dietro le quinte eri molto preoccupato sui scenari che verranno.
3: Io dico, no, per la Serie A sono contento. Per quello che sarà il mercato del Genoa, sentendo un po' la trasmissione prima, mi sono un po' rasserenato, perché ho sentito di grandi rapporti, di grandi collaborazioni, quindi questo onestamente. Poi il mio allenatore cerca giocatori che saltano l'uomo, Venturino mi sembra che rientra, quindi se rientra già uno che salta l'uomo,
0: ce l'abbiamo.
1: Comunque quindi... Elio ha un fantastico

0: Occhiale rosso-blu meraviglioso, sì, proprio di livello altissimo. Sì,
1: non ha l'occhiale rosso-blu, ma il suo, diciamo così, il suo sogno. E poi io l'anno scorso non l'ho fatto con vicino questa benedetta Coppa Italia. Giorgio Guarella, la Coppa Italia. Certo. Buonasera.
2: Ciao, buonasera, ragazzi, buonasera a tutti gli ascoltatori. Ma certo, è un obiettivo non impossibile. E è un obiettivo che ti motiva, è un obiettivo che motiva i tifosi, che può motivare anche i calciatori, come avete messo in evidenza, per cui secondo me vale la pena di perseguirlo e di insistere. Dopodiché il fatto che siamo salvi matematicamente così tanto tempo prima della fine del campionato, spero che venga ad essere considerato una possibilità di comprare con oculatezza, col tempo, guardandosi in giro, senza prendere poi, diciamo, le occasioni finali e senza prendere gente rotta. Questo è, siamo salvi. Bene, impieghiamo il tempo per trovare in giro per il mondo quello che ci serve, quello che ha detto De Rossi, quello che diciamo noi, quello che dicono tutti. Abbiamo tempo, siamo tranquilli, cerchiamo di non ridurci all'ultimo istante, questo dico.
1: Assolutamente sì, credo che sia condivisibile questo discorso. Io ho sentito parlare prima Claudio Mangini che mi diceva ma questa Sampdoria, se ci sono questi presupposti, sono molto preoccupato, perché io ti faccio vedere cos'ha il nostro Impan con la foto di Andrea Mancini e con sullo sfondo la Gradinata Sud e poi quella scritta in bianco escluso. È proprio così, ragazzi, perché questo secondo me non è un bel segnale,
3: È un pessimo segnale.
1: È un pessimo segnale,
3: Graziano, perché io credo che senza Andrea Mancini quest'anno la Sampdoria avrebbe fatto una brutta fine a livello sportivo. La Serie C, mancata l'anno scorso, in qualche modo dribblata, come sappiamo, quest'anno probabilmente la Samp ci sarebbe finita, perché quello che si è creato a gennaio, la difficoltà che c'era nella costruzione della squadra, a gennaio c'è stato un intervento mirato sul rafforzamento della squadra, poi la scelta è virata su Foti e Gregucci, ci sono state delle difficoltà, ma comunque la squadra nel girone di ritorno ha fatto molti più punti di quanto non avesse fatti nel girone di andata. Non ci dimentichiamo che le prime 8 giornate 5 punti condonati è una zavorra, perché oggi la Samp è veramente quasi ai playoff, quindi anche dei rimpianti enormi per un obiettivo che poteva essere comunque raggiunto. Vediamo poi domani cosa può succedere, ma insomma è comunque in una posizione vicina all'ottavo posto e a un certo punto si trovava veramente vicino al baratro. Poi è arrivato Lombardo lo ha difeso, lo ha tenuto, lo ha mantenuto anche di fronte all'idea che potesse essere soltanto un pro tempore ad interim. Quindi Lombardo, ma soprattutto Andrea Mancini. Lombardo è stato bravissimo perché ha fatto veramente un lavoro straordinario.
1: La seconda volta, diciamo che la seconda volta.
3: Sì, la prima volta non gli. La prima volta, però. La prima volta vogliamo dire che alla fine la Samp era retrocessa, No, perché questo va ricordato con Lombardo e Vani, poi si sono ripresi col playout. Questa volta invece la Samp si è salvata bene, comunque si è salvata con anticipo della giornata. E Andrea Mancini, ma Andrea Mancini è quello che ha lavorato per la Sampdoria. Cioè non ha lavorato per gli algoritmi, per i procuratori, per degli interessi che sinceramente a me sfuggono, però evidentemente ci sono, altrimenti questi signori non lavorerebbero. Non ha lavorato per se stesso, ha lavorato per la Sampdoria. Il fatto di metterlo in discussione, di non mettere in discussione Fredberg e di non mettere in discussione Walker, che è il gran consigliere di Tei, e di non mettere in discussione tante figure che appartengono anche alla Samp del passato e qualcuno continua a lavorare nell'ombra. E allora vuol dire
1: non
3: che
1: ho capito
4: chi è l'ombra,
3: parla nei giorni scorsi,
4: dillo.
3: Ma c'è ancora Romei nelle segrete stanze, c'è ancora Romei,
4: allora è lui che deve andare via. Romei
3: è già andato via, ma rimane sempre lì.
4: Ho capito, ma non è andato via perché
3: ci sono altre figure.
4: Se poi prima di fare l'operazione, avvocato, scusi, cosa dobbiamo fare? Chiamano lui.
3: Non c'è, ma c'è.
1: Dimmi, Claudio.
5: Anche il nuovo presidente è legato a Romei.
3: Certo.
5: Quindi questo filo che continua a essere non interrotto è problematico. Ma poi invece, tornando un attimo sullo specifico degli uomini. anni. Marco ha raccontato molto bene gli episodi, la scansione di quello che la progressione di quello che è avvenuto durante l'anno e del lavoro che alla fine da parte di Andrea

0: Mancini e di Lombardo è stato decisivo. Io ne faccio anche un discorso di filosofia, cioè nel momento in cui quest'anno si era abbracciata la filosofia degli algoritmi, della ricerca diciamo futuristica, e poi dall'altra parte avevi invece come contrappeso un Mancini che conosceva i giocatori del campionato italiano, che è andato sulla concretezza, che ha scelto degli uomini di quel genere, nel momento in cui una delle prime voci che filtra è cambiare Mancini, che fra l'altro ha il contratto fino al 2027, e saltano fuori anche dei nomi esotici, questo Branco, di cui non mi ricordo il nome di battesimo, che non mi pare che abbia un curriculum.
1: Americo Branco, non è però certo, il Branco certo, Americo, famoso del Genoa.
0: Allora dico, ma qual è la linea che può perseguire nella sua testa a te?
2: No, ma anche perché io da esterno Sampdoria dico, come l'anno scorso, no? La Sampdoria ha avuto un finale in crescendo, no? Ci sarebbe da star fermi, il direttore rimanere lo stesso, iniziare a dire Fiorentina mi lascia il portiere,
0: appunto, perché anche
2: l'impressione
0: questo.
2: Anche
3: questo
2: da esterno
3: è un bel discorso,
2: l'impressione
3: va.
2: Anche da esterno è che hanno creato un gruppo, cosa che prima non sembrava.
1: Ma perché torniamo indietro al 2024, quando la Samp raggiunge i playoff col Palermo, Leoni, Stankovic, Ghilardi, Sebastiano Esposito, insomma diversi giocatori, giocatori interessanti. Quella squadra è stata smembrata, è arrivato un altro direttore sportivo, Accardi, rivoluzione, altri giocatori, poi c'è stato un disastro in campo, è inutile tornarci ancora, poi ulteriore ritorno di Andrea Mancini, altro mercato, altra filosofia, soprattutto da gennaio, adesso comunque la marcia del girone di ritorno è una marcia da playoff,
2: certo,
1: da classifica alta.
3: Certo.
1: Se di nuovo d'estate cambi tutto, riparti da zero.
0: E ci sono giocatori che chiedono, che lanciano già messaggi,
2: che vorrebbero rimanere,
0: Martinelli, Viti, eccetera. Quindi hai
3: un po' come è stato in passato, no?
0: Hai una base su cui lavorare.
2: Ma per quello che
0: l'idea è butti di nuovo via tutto.
2: Cioè i messaggi che mandano questi ragazzi è perché evidentemente nell'ultimo periodo c'era il piacere, sono stati bene, che quando andavano al campo c'era qualcosa, cioè non c'erano litigi, c'era unione.
1: E bisogna capire se c'è qualcuno che vuole costruire la Sampdoria per il bene di questa squadra, di questa tifoseria, di questa piazza e portarla in Serie A, oppure se c'è qualcuno che si diverte soltanto a fare mercato perché ci guadagna con le transizioni. È inutile che ci parliamo,
2: cioè, il giro intorno,
3: a me piace quando parlate così,
1: raccontiamo favole, qualcuno ci guadagna sul mercato, adesso basta però, sulla bella della Sampdoria, continuate lì con le vostre belle carreghine che sono un pochino più comode delle nostre, vero, caro Elio, e vanno avanti, è chiaro, nessuno lì, è ovvio che se sono autoreferenziali decidono loro, continuano a stare lì, però io vorrei che ci fosse qualcuno, e qui faccio riferimento ad Andrea Mancini, che ha a cuore la Samp e che la vuole portare in Serie A.
2: Ma evidentemente è come dici te, cioè Andrea Mancini è quello che disturba, è quello che rompe le uova, e quindi
3: molto,
1: però perché i tifosi sono dalla parte di Andrea, ma perché i tifosi sono dalla parte di Andrea?
2: Certo,
1: i tifosi non è che arrivano da Marte, le vedono le cose,
2: cose come in tutte le società escono, le voci, le cose escono,
3: ma è normale,
2: anche ai bar
3: c'è anche
2: cose,
3: sempre qualche società che informa, che informa.
1: Invece sono tre
3: ho
1: anni.
3: Visto molto silenzioso Giorgio, perché nel Genoa invece.
4: No, ma io tanto ho ascoltato con interesse i colleghi nelle loro esternazioni, ho apprezzato anche la franchezza che sta emergendo stasera, che è frutto forse un po' di esasperazione di risultati, ma anche proprio di tutto questo bailam di novità, che però poi sono novità relative e quindi non entusiasmanti. Per quello che riguarda invece il Genoa in una fase in cui, salvo cataclismi, direi che l'allenatore è confermato dopo un trend positivo oggettivo, i numeri sono dalla sua parte, mi sembra che la società abbia una struttura consolidata, per cui direi che le premesse per poter pensare a fare un mercato soddisfacente, perché il mio pallino è quello, io faccio il tifoso, a me interessa vedere chi va in campo, a me sinceramente dei conti economici interessa relativamente poco, di chi c'è, di chi non c'è meno, ma che la squadra sia rafforzata invece mi interessa tantissimo. E allora, sia i soldi che ho sentito che nella trasmissione precedente

0: venivano menzionati come nuovi arrivi di denari, sia i 12 rotti milioni che vengono distribuiti dalla Lega.
1: Esatto, bravissimo.
0: Sono soldi veri, sono soldi impiegabili secondo me sul mercato, e quindi spero che tra quello che ho detto prima, e cioè che avendo del tempo davanti, salvati per tempo, non abbiamo bisogno di aspettare i rimasugli di mercato, tra i soldi che mi sembra che ce ne siano un po' di più che nei mercati precedenti, io confido che la nostra dirigenza possa anche fare qualche investimento,
1: qualche gioiello, perché noi anche qualche gioiello ci sarà da sacrificare.
0: Allora, io non
1: ragazzi.
0: Sono contrario al poter vendere, nel senso che il vendere fa parte di quasi tutte le società, vendere per fare plusvalenza. Io credo che se vendi devi però comprare investendo anche, non solo scommesse. Cioè io, il paradigma a cui tutti si orientano, l'Atalanta di qualche anno fa, vendeva bene, ma quando comprava faceva degli investimenti anche onerosi, non faceva solo scommesse. Certo. Io non ho nessuna contrarietà che possa essere sacrificata ambizioni di andare in squadre più competitive. Io lo ritengo nel professionismo una cosa assolutamente corretta. Chiedo che vengano però sostituite non con speranze, ma con certezze relative, magari con la speranza che possano crescere tanto, no?
2: Anche l'anno scorso di questi tempi, infatti, dicevamo incassi 70 milioni, investine 20, investine 15, cioè invece se tu incassi e basta, non va bene.
1: Non ha contenuto la persona, assolutamente sì.
0: Abbiamo dovuto fare l'ennesima correzione a gennaio di qualche ruolo e soprattutto smaltire alcuni giocatori che non avevano giocato e quindi stavano in panchina non contenti e non avrebbero avuto possibilità di giocare. Li abbiamo, come dire, dati via a gennaio, avevano occupato dei posti e non erano usufruibili. Come anche il ragionamento che se compriamo troppa gente rotta, occupa una panchina lunga, che quando entra nelle squadre vedi delle panchine lunghe da qua e là, ma poi schierabili in campo ce ne sono solo una parte.
2: Cioè, e quindi... anche pensare adesso, no? Tutti dicono di Baldanzi ha giocato 69 minuti, cioè io posso anche, se fossi io il direttore sportivo del Genoa, ma lo prendo anche, ma non lo compro di certo, chiamo la Roma e gli dico guarda, ridatemelo in prestito, guadagna 2 milioni, 1 milione bisogna che lo metti te, perché io non posso, l'ho visto più sul lettino che in campo.
3: Però il tema vero, Elio, il fatto che De Rossi, come sembra, anche se poi io, guarda, mi spiace come San Tommaso, voglio vedere cosa succede, perché quando comincia il balzo delle panchine, quando scatta la musica, lo tengo lì,
1: perché vado in pubblicità, poi dopo apriamo questo capitolo qua, apriamo con tutti gli allenatori, perché è chiaro che
3: il valzer
1: deve aprire anche col presidente della Sampdoria. Chi è il presidente della Sampdoria?
2: L'allenatore del Vado, il presidente del Savoia.
0: Mi sembra che abbia ascoltato, ma con tanto così di vena critica, puntino.
1: È proprio così,
0: piccolo.
1: Appena accennata. Pubblicità.

0: Ecco, vi vorrei far vedere delle immagini io, perché credo che sia una delle manifestazioni più belle e più riuscite, perché è stupenda. Guardate, queste sono immagini, naturalmente, di cosa sto parlando, di stare nello sport, perché giovedì prossimo ci saranno le presentazioni. E allora io sono molto, molto felice di avere in collegamento chi di questa manifestazione, senza nulla togliere ai suoi collaboratori, ma insomma è un po' l'emblema, un po' l'alfiere, è il capo, eccolo lì, Michele Corti. Ciao Michele.
1: Ciao Graziano, buonasera a tutti.
0: Allora Michele, giovedì prossimo il gran finale, il gran galà.
1: Assolutamente sì, ed è il 27esimo anno, come si dice, i capelli imbiancano e gli anni passano. Nelle foto che facevi vedere, tra l'altro, insomma, abbiamo visto una ragazzina che nel 2000 premiavamo, era molto brava a lanciare il martello. Penso possiate immaginare chi è e che tipo di percorso ha poi avuto. Insomma, Silvia Salis è stata più di una

0: volta, anzi in 6 occasioni, sul palco di Stelle nello Sport, da campionessa prima, da vicepresidente vicario del CONI poi. Tante immagini, ne stiamo riapprezzando un po' una carrellata di questi 27 anni, con il grande orgoglio di aver celebrato le stelle sportive della Liguria, che sono da sempre state stelle di tutti gli sport, con il calcio Genoa e Samp ad avere evidentemente un ruolo importante e trainante, ma mai, come dire, eccessivamente opprimente, perché l'obiettivo è sempre stato da parte nostra quello di regalare una serata di gloria a chi dalla A di atletica alla V di vela aveva portato la Liguria in alto a livello internazionale. E sarà così anche giovedì prossimo, in una grande esclusiva firmata Primo Canale, perché come sempre il Galà sarà trasmesso in esclusiva integralmente da Primo Canale, e sarà un'edizione davvero speciale, perché avremo ospiti straordinari. La prima italiana nella storia a vincere una medaglia d'oro nel canottaggio, Valentina Rodini, una delle manager del CONI inviata dal presidente Luciano Bonfiglio. Avremo Luca Bigi, tallonatore e capitano della grande nazionale di rugby al passo da Dio, lascia proprio quest'anno dopo una carriera straordinaria e sarà a festeggiare insieme a noi. Francesco Bucciardo, che da tantissimi anni è al nostro fianco, ambassador del grande progetto Sportability. Avete intravisto Vittorio Podestà, mi piace ricordare, con lui un grande come Alex Zanardi, è stato proprio il nostro Vittorio Podestà ad avvicinare e a far entrare nel mondo dell'handbike l'ex campione di Formula 1, tragicamente scomparso in questi giorni, lasciando peraltro davvero un'eredità morale straordinaria. Mi sto incantando a rivedere queste immagini, perché devo dire in 27 anni abbiamo davvero avuto su questo palco stelle di grandissima grandezza, ma la cosa bella è che oltre ai campioni già affermati abbiamo spesso avuto tanti giovani, giovanissimi, che poi si sono rivelati campioni a livello olimpico internazionale, da Nicolo Canepa a Valentina Righetti, dalle due gemelle Alice e Asia D'Amato, che premiamo giovanissime a 11 anni. Questo signore che oggi, da esperto dei calci piazzati, ha vinto uno scudetto con l'Inter sulla panchina di Chiv. Insomma, è davvero un bel percorso. Chi vuole essere insieme a noi giovedì prossimo per festeggiare e celebrare le stelle del 2026 lo può ancora fare. Abbiamo ancora un po' di posti, non tantissimi, a disposizione. La mail è info@stellenellosport.com per prenotarsi. Per tradizione il Galà è un evento aperto a tutti gli appassionati di sport, con ingresso libero. Raccoglieremo donazioni con i volontari della Gigi Ghirotti per sostenere questo straordinario progetto di Genova della Gigi Ghirotti, che da 27 anni con il professore Enrique, lui sì che è il vero capo, non sono io, è davvero un qualche cosa di speciale. E visto che stavi parlando di allenatori, non so se vuoi sapere qualcosa anche dei due tecnici.
1: Ma certo che voglio sapere assolutamente qualcosa.
0: Allora, notizie che abbiamo ovviamente in questi giorni su Primo Canale approfondito in tutti i modi, ci dicono che quest'anno, non è la prima volta, è già successo in passato, abbiamo celebrato da Ranieri a Ballardini, da Gasperini ad altri allenatori, però quando sono i due allenatori a conquistare l'Oscar nella votazione dei tifosi, significa che sicuramente sono due straordinari personaggi, ma forse vuol dire anche che probabilmente sono mancati un po' i grandi bomber o i grandi campioni, quelli che fanno sognare normalmente il tifoso, no? Perché in questi anni li abbiamo visti passare, insomma, spesso e volentieri erano i Milito, gli Eto'o, oppure i Marco Rossi, gli Angelo Palombo, i grandi leader a ricevere le preferenze del grande pubblico. Quest'anno sono De Rossi e Lombardo in una sfida che, insomma, si è protratta fino alla fine, un bel derby, in attesa di vedere quello sul campo, perché io sono sempre comunque un grande tifoso del derby sul campo, vorrei vederlo e vorrò vederlo sempre e comunque, in Serie A ovviamente si preferirebbe.
1: Lo diciamo anche noi, Michele, guarda,
0: ma
1: lo
0: sì,
1: diciamo. Come?
0: No, non è secondario. Ora poi, per carità, capisco e posso ovviamente capire che ci sono tifosi molto più radicalizzati che magari preferiscono non avere questo tipo di sfida. Io, da amante dello sport e soprattutto da tifoso della città, dico che quella sfida lì ci viene invidiata da tutta l'Italia del calcio, e non solo, sì. Quindi vorrei vederla sempre. De Rossi e Lombardo saranno sul palco con noi giovedì prossimo. Daniele De Rossi è il rosso blu cerchiato dell'anno, è lui ad aver conquistato il trofeo Eco Eridania. Un Daniele De Rossi che ho avuto modo di dirglielo anche in una delle ultime

0: conferenze stampa al Signorini. Secondo me non solo si è dimostrato un ottimo allenatore, un bravissimo gestore delle risorse, ha centrato l'obiettivo che doveva, ma è entrato in una sintonia che dal mio punto di vista è davvero particolare. Lui è davvero entrato in feeling con i tifosi rossoblù, non in modo fammi dire paraculesco, possiamo dirlo, sì.
1: Hai reso bene l'idea.
0: Perché poi ci sono anche quegli allenatori molto bravi, no? Ad allenare, certo, i giornalisti, ad allenare i tifosi, no? Ci sono i Mourinho della situazione, molto bravi a creare artificiosamente un certo contesto. Lui invece è uno vero e piace, credo, per quello. È uno che non si sottrae mai neanche alle domande, è uno che dice quello che pensa anche rischiando magari di risultare scomodo. E lui l'altra volta, proprio rispondendo, mi disse: ma io perché devo passare la mia vita a cercare di inventare una risposta per non andare contro a chi sta qua? Io devo essere vero, voglio essere vero. E questo Daniele De Rossi piace da matti ai tifosi rossoblù, non lo testimonia certo soltanto gli oltre 3.000 voti che lo hanno eletto rossoblù cercato dell'anno, ma lo vediamo, lo sentiamo, lo leggiamo in ogni attestato che sta riscuotendo. È veramente un allenatore che,
1: credo,
0: come
1: che
0: diceva
1: però,
0: Marco
1: Michele,
0: Bisacchi,
1: Michele, sì, anche Attilio Lombardo si possa tranquillamente paragonare a De Rossi, senza peli sulla... paraculesco, come hai detto tu.
0: Stavo arrivando lì, però chiudevo la parentesi su De Rossi dicendo che ho ascoltato attentamente Marco Bisacchi, che da cronista di razza l'ha detta giusta, perché siamo tutti innamorati di De Rossi, lui è innamorato di Genova, ma quando inizia la musica e c'è la scopa che gira, il giro delle panchine, rischi sempre poi di rimanere, no? Con qualche sorpresa. Io mi auguro di no, mi auguro che la società blindi, bravo, questo allenatore e punti su di lui per proseguire questo progetto, però è innegabile che piace tantissimo a Paratici, che ci sta provando in tutti i modi a Firenze, piace. Ed è giusto così, perché è un grande uomo e un ottimo allenatore, quindi speriamo che di poterlo votare, mettiamola così, anche l'anno prossimo. Vuol dire che sarebbe evidentemente ancora qua. E dicevi di Lombardo, e chiudo, non vi voglio, come dire, monopolizzare, ma è entusiasmante parlare di due grandi uomini di sport come Daniele Attilio. Di Attilio credo di dover dir poco, è un innamorato della stampa e della città, che da giocatore ha firmato le pagine più emozionanti dei colori blu cerchiati, chiamato al capezzale. Altri forse avrebbero potuto anche, come dire, storcere il naso anche sul modo, no? Su come è stato richiamato, eccetera, eccetera. Lui ha messo il bene della Samp davanti a tutto, i tifosi glielo riconoscono, gliel'hanno riconosciuto, certo, anche a suon di voti, e adesso piace, insomma, vedere che non è immediatamente su di lui che la società decide di ripartire. Mi sembra di capire che ci sono molti dubbi, parlavate di Mancini poco fa, e insomma è evidente che la situazione sia tutt'altro che definita.
1: Io vorrei avervi tutti in studio, ragazzi, perché mi piace questo dibattito così allargato, mi piace tantissimo. È chiaro che Michele, allora, mi vuoi ripetere l'appuntamento, così lo diamo, tanto poi ci saranno anche le altre trasmissioni del primo canale in cui tu interverrai ospite, quindi inevitabilmente. Però giovedì prossimo, dove, a che ora e con tutti questi campioni, con il professor Enrique e naturalmente con Michele Corti.
0: Giovedì prossimo è il 14 maggio, ore 20:30 al fischio di inizio, la magnifica cornice dei Magazzini del Cotone, Sala Grecale, Porto Antico di Genova. Chi vuole esserci ci scriva info@lastellenellosport.com, gli ultimissimi posti a disposizione. Chi non potrà venire, in esclusiva, potrà godersi il 27esimo Gala delle Stelle, le parole di De Rossi e Lombardo, insomma proveremo anche un po' a stuzzicarli, chissà che non ci daranno qualche notizia, è successo. In passato, ahimè, avevamo anche dato sul palco la notizia di un Milito che lasciava a malincuore e andava all'Inter. È successo di dare buone notizie e meno buone notizie. Chi vorrà però ascoltarli, vederli e vivere le emozioni di questa serata, in esclusiva su Primo Canale, sabato prossimo alle ore 21 potrà vivere questo gala. Ovviamente tutti insieme in campo, e grazie a te, Graziano, e ai colleghi che sono lì con te questa sera, tutti insieme per la Gigi Grotti.
1: Naturalmente io poi ti aspetto qua, Michele, qua in studio con me.
0: Ci saremo.
1: Perfetto. Ciao Michele, grazie.
2: Ciao Michele.
1: Bocca al lupo.
0: Grazie a voi.
1: Ciao.
0: Buon lavoro a tutti.

0: Non ha un contraddittorio, non fa sapere ai tifosi quello che ha intenzione. Insomma, io a me non piace poco. A me piace poco. Cioè, a me piacciono poche parole, ma tanti
1: cosa
0: fatti.
1: Cosa sta succedendo in questi giorni?
0: Cosa sta succedendo?
1: C'è questo studio milanese, che quando anche al concetto di quello che ha detto Tei in queste prime interviste, tra virgolette interviste, lui dice le cose che diceva Manfredi. La Sampdoria è una grande piazza, siamo delusi dai risultati, puntiamo al ritorno in Serie A, i tifosi. Sì, ma sono 3 anni che sentiamo queste favole. Sono 3 anni che questa proprietà è alla guida della Sampdoria e fallisce miseramente i risultati sportivi. Quindi, ergo, siccome non c'è stato un passaggio di proprietà, no, perché qualcuno pensa che via Manfredi è arrivato Tei. Tei c'era già prima. Quando la Samp va in C a Castellammare, c'era anche Tei, era anche lui responsabile di quel disastro. C'era Manfredi e c'era anche Tei. Quindi qui serve una rotta diversa, ma siccome poi i rumor sono quelli di Branco, Mason, piuttosto che altri personaggi, io mi tocco se ci sono.
0: Non lo so, si tocca anche Claudio Mangini?
2: Certamente. A me scandalizza un po' meno la modalità dell'intervista, nel senso che l'intervista, chi riesce a farla è bravo perché è riuscito a farla, e certi personaggi cercano di mantenere un minimo di distacco, ma che sia un vis-à-vis o che sia una conferenza stampa o che sia un'altra cosa, però quello che emerge è quello che diceva Marco, cioè emergono delle parole d'ordine che sono pochissima cosa. Cioè, in una di queste interviste lui ha detto che si ispira anche in parte a quello che ha fatto il Como, poi ha ripetuto
0: Io vi voglio bene, perché io, guardate, io ero un bambino e sentivo il modello è quello dell'Udinese,
2: appunto.
0: E non è mai successo. Il modello era quello dell'Atalanta, e non è mai successo. Il modello era quello, non è mai successo.
2: Ma poi, Graziano,
0: cerchiamo di mantenere una cosa: il modello di uno che non parla, che non ha contraddittorio, secondo me non può esistere nel calcio. Non può esistere nel calcio. Ci vuole il contraddittorio, perché il tifoso ha bisogno, voglia, ed è un tuo cliente.
2: Ma lui è
3: chi parla, perché bisogna essere onesti, no? Da noi c'è la tranquillità adesso che perché la Serie A, perché però, cioè, te, a parte il direttore generale Ricciardella che parla di Moena, non di cose
1: praticamente l'abbiamo visto.
0: Ha parlato,
1: ha risposto alle domande.
3: Ho capito, una
1: può
3: volta una
1: bene
3: volta
1: o male, ma ha risposto
0: una volta dei tifosi, poi ha risposto bene, ha risposto male, non è piaciuto,
2: ma lui è
0: il
2: finanziatore, non è il presidente. Il presidente adesso è un signore che si è appena seduto su quella seggiola, anche se su quella poltrona, anche se gira da tempo nell'orbita sampdoriana. Il punto è che quello che la Sampdoria, sono anni che la Sampdoria non comunica in modo franco, aperto, e accetta un contraddittorio, perché anche Manfredi ha sempre tirato la palla in tribuna, ha sempre detto delle piccole frasi pochissime volte. Il punto è che comunque emerge un'immagine di idee, di progetto che è inconsistente, perché non c'è un'idea, una dichiarazione, un intento preciso, una scadenza, non ci sono, si parla di scelte di uomini, ma non vengono, è tutto ancora molto nebuloso. È questo che preoccupa, perché in questa fase della stagione, domani finisce il campionato, e tu un'ora dopo o l'indomani mattina dovresti essere al lavoro.
1: Questi signori hanno in 3 anni investito qualcosa come 130-140 milioni nella Sampdoria, considerati anche i debiti della precedente gestione e l'accordo di ristrutturazione col tribunale. Erano tutti passi dovuti, perché altrimenti la Samp falliva, perché ricordiamolo sempre. Quindi a loro va dato atto di aver evitato all'ultima curva il fallimento. Dopodiché non è fallita la società, ma la squadra ha fallito.

0: sempre i suoi obiettivi, e solo grazie all'intervento di Andrea Mancini a livello tecnico si è riusciti in qualche modo a evitare il disastro. Oggi lo mettono di nuovo in discussione, oggi tornano nuovamente loro, no, a dire ma noi facciamo le cose. Altro passaggio di Tei, secondo me preoccupante, l'elogio agli algoritmi, di nuovo, come se il mondo senza algoritmi nel calcio non potesse esistere. Quindi io ho la sensazione che ancora oggi questi signori non ci dicano esattamente perché hanno occupato la Sampdoria, perché risultati economici non ce ne sono, anzi, risultati sportivi non ce ne sono, risultati di immagine non ci sono, anzi il contrario, perché Manfredi alla fine va via, peraltro contestato e criticato fortemente. Oggi io non so neanche se essere contento che Manfredi è andato via o meno, perché almeno Manfredi ce l'avevo lì, tra virgolette. Insomma, comunque l'italiano.
1: Ma ragazzi,
0: no,
1: adesso...
0: voglio dire, io spero sempre che qualcosa succeda e che qualcuno venda. Graziano,
2: ce l'avevo lì. Ma scusate, ma ce l'avevo lì. Mi mette davanti un computer, legge quello che c'è scritto al computer, chiude il computer e se ne va, lo vuoi avere tu.
0: Ma Graziano, non è soltanto una questione di comunicazione, di risultati.
2: Io non lo voglio.
0: Ma Graziano, sono i risultati che parlano. Tu puoi fare una conferenza stampa al giorno, ma i risultati parlano. Hai fallito a livello sportivo.
2: Ma io non sto discutendo
0: questo. Hai fallito a livello sportivo.
2: Non sto discutendo questo. I risultati ce li abbiamo sotto gli occhi di tutti. Lo sappiamo. Dobbiamo. Però vorrei che si parlasse. Io adesso chiedo a Giorgio, perché Giorgio poi ribalta la situazione e vado al Genoa. Adesso c'è questa situazione di De Rossi. E prima si diceva anche, ma forse sarebbe bene anche una conferma della società, no? Mi piacerebbe, insomma, che magari Sciucu, al di là di Braschetti, dicesse, ragazzi, tagliamo la testa al toro. Perché leggo la Gazzetta dello Sport stamattina e vedo che De Rossi è là, dico, ma come mai, cos'è qua, che scherziamo mica,
3: piace a Bragaglio. Io credo che il problema De Rossi o degli allenatori emergenti, degli allenatori che hanno dimostrato in un campionato un parte di esso di essere bravi, di aver conquistato gli obiettivi, abbiano bisogno di credere che la squadra verrà rinforzata o comunque verranno presi gli elementi richiesti, e finché non c'è questa garanzia è difficile che un allenatore che ha delle prospettive di poter essere anche ingaggiato altrove possa dichiarare ufficialmente ho firmato il contratto, ho rinnovato, no, ancorché però, abbia già il contratto firmato, però
4: Marco,
3: noi sappiamo.
4: Marco dice no, al Genoa la società c'è. Io, De Rossi ha un contratto per un altro anno.
3: Ma certo.
4: Se io sono una società, intervengo e dico, signori, De Rossi c'ha un contratto.
2: Sta con noi,
4: basta, può chiamare la Fiorentina, la Roma, Gesù Cristo, la Madonna, allora, rimane con noi. Invece, dato che loro sanno evidentemente che magari De Rossi inizia a sgomitare, inizia a dire o mi fai la squadra buona o la fine del sorcio non la faccio, perché comunque lo storico dice Gilardino a casa, Vierà a casa, e questo qua giustamente dice io non voglio rimanere dentro la rete, ho fatto un grande lavoro, o continuiamo su un grande lavoro o se no.
3: Allora, tanto nella tradizione di questi ultimi anni di Genoa le comunicazioni sono molto minori di un tempo.
2: Sì, questo è vero.
3: In realtà non è che su questa cosa specifica la società non faccia comunicati, in realtà sostanzialmente ne fa veramente poche dichiarazioni. Addirittura non si sa mai quando un infortunato cosa ha avuto, quando torna, quando tornerà. Quindi in realtà è nel trend della nostra società. È indubbio che in questo momento, fine campionato, salvezza raggiunta, mercato degli allenatori in fibrillazione, potrebbe essere utile avere una dichiarazione così tranciante, magari a doppia faccia, nel senso allenatore e società.
4: Chi vuole la Fiorentina, vuole De Rossi è nostro, si presenta senza che fanno telefonate, pagano.
3: No, io credo invece che anche lì,
2: per esempio,
3: è anche per la Fiorentina, comunque, ammesso che la Fiorentina possa essere allettante, secondo me De Rossi o un altro allenatore, anche in questo caso, prima di mollare un posto, Genova, in cui ha fatto bene, in cui è considerato moltissimo, in cui è entrato in sintonia con la gente, in cui ha fatto uno spogliatoio che è molto coeso, prima di andare altrove, al di là del fattore economico, io credo che anche lì chieda delle garanzie di poter fare una figura migliore.
4: Però,
3: una figura certamente migliore, non ipoteticamente migliore.
4: No, però il fatto là, a prescindere da tutto, il fatto che c'è Paratici, voglio dire,
2: no, io lo ricordo,
4: sicuramente Paratici, un momento che ha accettato

0: ad andare alla Fiorentina, sa benissimo che il portafoglio ce l'ha bello robusto.
1: Bello, sì. L'anno bello scorso, robusto. Però, mi sbaglio, quindi... forse mi confondo io, ma Sciuco non aveva detto ringraziamo Vieira perché ha voluto rimanere con noi nonostante le grandi offerte dell'Inter. Quindi ha detto,
2: no, le grandi offerte non credo che avesse detto dell'Inter, così, io, così esatto, precise, credo che possa aver detto, o ricordo che abbia detto, nonostante le lusinghe di società ambiziose. Che poi queste lusinghe fossero chiacchiere da giornali e fossero realtà obiettive, esatto, è tutto da vedere.
1: Però
2: dopodiché aveva fatto bene a dirlo, perché era una valorizzazione,
1: esatto, del
2: mantenimento dell'allenatore. Quindi comunque, vero o non vero, aveva fatto bene a dirlo.
0: Perché in quell'occasione ha parlato e oggi nessuno dice, tifosi sereni,
1: perché forse ci manca
0: il DDR, rimane con noi,
1: quelli che di campionato mancano forse, può darsi che sia
3: meglio l'anno scorso di questi tempi, io sono convinto che De Rossi abbia fatto un lavoro migliore di Vieira, che De Rossi mi piace di più, però l'anno scorso di
0: questa
3: questi tempi,
0: una questione tua
3: l'anno
0: personale.
3: Scorso di questi tempi io sentivo dire, e tutto sommato ero anche d'accordo, il giudizio era
0: quanti punti abbiamo fatto?
3: Se tu avessi detto qualche punto in più, se tu avessi detto
1: oggi, vi faccio vedere una tabella. Allora, quella tabella dei piazzamenti del Genoa che abbiamo tracciato, perché a me piace moltissimo anche questi confronti col passato. Allora, piazzamenti, guardate. 2025-2026, 40 punti, 14esimo questo momento.
3: Per ora.
1: Poi c'è 39 punti l'anno scorso, con un piazzamento 13esimo posto. Nel 2023 e nel 2024, che è l'anno poi...
0: di Gilardino.
1: Nel 2014 e nel 2015 sono 53 punti, Genoa è arrivato settimo. Nel 2008 e 2009 61 punti, è arrivato quinto. Sapete chi è l'allenatore?
3: Gasperini.
1: Ecco. Allora guardate.
3: Il quinto e
1: sesto posto, bisogna arrivare al 2008-2009, quindi
3: Hai preso gli anni migliori.
1: Ho capito, però questo sono.
3: Allora potevi prendere anche l'anno che è retrocesso, era peggiore,
1: no,
3: è ovvio. Prendi i migliori,
1: scusate,
3: è ovvio che è difficile poi raggiungere quel tipo
1: si
3: di...
1: Si fa i paragoni quando retrocedi o quando arrivi.
3: Capito,
1: tu fai un paragone con che cosa?
3: Dire, io quello che ti dico, che l'anno scorso di questi tempi Vieira, nessuno lo metteva in discussione.
1: Faccio un paragone con la Sampdoria dell'altro giorno,
3: certo,
1: o faccio un paragone con la Sampdoria di Mantovani?
3: Sono
1: due categorie diverse.
2: Però credo che
1: si fanno con le stesse situazioni, no?
2: Che la statistica che ci ha rappresentato Graziano con questo tabulato 14esimo, 13esimo, fosse in relazione a quello che avevamo detto prima. Si può e si deve programmare per poter, seguendo quello che dice la società, fare un gradino di rialzamento di anno in anno, mentre invece abbiamo visto che negli ultimi due anni, pur rimanendo in Serie A solidamente e per tempo, si sia sceso da 14 al 13 o quello che erano i posti, ora non mi ricordo nella tabella.
0: Basta prendere
2: quindi,
0: la posizione di Gilardino.
2: No, quindi il ragionamento è... Occhio che per salire
0: devi fare qualcosa,
2: devi anche non indebolire la società, perché può essere un genio l'allenatore, ma gli devi dare anche gli strumenti per poter operare bene. Quindi io credo che il senso della tabella era occhio che ha promesse di ogni anno migliorare non solo il conto economico, chapeau, ma il risultato sportivo, che è quello su cui stiamo dibattendo qua, su quello che mi interessa
0: quello
2: a me,
0: che
2: su quello che interessa
0: tifosi,
2: a te, quello che interessa al nostro spettatore. A me, come dire, insomma, faccio mica il commercialista, voglio la soddisfazione sportiva. La soddisfazione sportiva,
0: i bilanci sono importanti, e da Genoani bisogna anche tenere un occhio al bilancio,
2: i risultati li porti a casa.
0: Se la società è sana, va
3: mi fate dire una cosa,
2: non te la facciamo dire.
1: Pubblicità,
3: ti faccio di questi tempi,
1: ti faccio il problema, adesso andiamo in pubblicità, poi dopo ti faccio dire tutto quello che vuoi.

0: Parlarmi sei un po' esagerato. Hai parlato tre ore, se anche ti abbiamo zittito un secondo.
1: Travolto di concetti, di filosofia. Anzi, però
2: quando parlava lui dicevamo che bravo.
1: Quando parlo io devi prendere appunti, io lo so, ti vedo che ce lo sapete. Il discorso è un altro.
2: Sei molto...
1: Qualcuno sta...
2: Oddio, qualcuno
3: c'è qualcuno che vuole entrare? Sì, sì, c'è qualcuno che vuole entrare in questo momento?
2: Mandagli l'ascensore!
3: Prenda l'ascensore! Eccolo!
4: Bisacchi, basta parlare!
5: Minimalista!
1: Bisacchi, mi sa che questo è l'ascensore per il patibolo, però.
4: Bisacchi, basta, per favore!
1: A livello sportivo, Luca, sa che ti voglio bene!
4: Lui non parla, lui pontifica! Dall'alto della sua posizione pontifica.
3: E tu invece cosa mi dici dello Spezia? Cosa pontifichi?
4: Ma guarda, cosa ti posso dire? Ti posso dire che sicuramente abbiamo un piede e mezzo, forse due, in
3: Serie
4: C.
3: Abbiamo cominciato bene.
4: No, vabbè, bisogna constatare e toccare con mano quella che era la realtà, ma finché c'è speranza, qualcuno mi ha detto proviamo a fare qualcosa, nel senso che la situazione è complicatissima, non dipende solo dallo Spezia, dipende anche dai risultati delle altre, ma al momento lo Spezia deve pensare intanto con il Pescara, e già di per sé non è una cosa semplice per una squadra che ha fatto fatica fin qui, parlo ovviamente dello Spezia, deve vincere a Pescara e sperare che il Bari perda, che la Reggiana non vinca e soprattutto che una tra Empoli, Sudtirol ed Entella non vincano. Quindi gli incastri sono veramente tanti per vedere arrivare lo Spezia ai playout. Come detto, una flebile speranza c'è. Abbiamo chiesto l'aiuto anche all'intelligenza artificiale che ha calcolato una percentuale. La percentuale che è uscita per i playout dello Spezia è di 8.7%, per cui parliamo veramente di...
3: Sì, quindi anche tu sei l'algoritmo,
4: Sì,
3: capito, tu sei algoritmo, intelligenza artificiale, andiamo bene.
4: Guarda, arrivati a questo punto, Graziano, mi appello veramente a qualsiasi cosa, per cui ecco, se dovesse succedere sarebbe una sorta di miracolo, anche perché, ditemelo voi, ma io non penso si sia mai visto un campionato di Serie B in cui all'ultima giornata in zona retrocessione sono ancora tutte, insomma, attaccate al treno, nel senso che questa è la situazione.
3: Questo è vero, però non si è mai visto neanche un campionato di Serie B dove ci sono presidenti, mi riferisco chiaramente a Stilitano, che non prende nessun tipo di provvedimento dopo che è cambiato l'allenatore, e c'è un allenatore che continua a perdere, certe volte te la vai anche a cercare, perché la curva ferrovia è stata chiara, ma più chiara di così non poteva essere, Luca,
4: Sì, ma sono tanti errori, ma come abbiamo già ampiamente detto, no? Sono tanti errori che si susseguono veramente da inizio stagione, a partire dal mercato estivo, che a posteriori era veramente lacunoso, con tantissime mancanze, fino ad arrivare alla scelta di riconfermare D'Angelo, così come poi alla scelta di andare a trovare un nuovo allenatore, nel nuovo allenatore in Donadoni, che non era probabilmente l'allenatore giusto per la situazione attuale dello Spezia, ma ormai mi sembra veramente di essere anche un disco rotto, perché queste cose le abbiamo dette allo sfinimento, per cui... L'unica cosa che mi sento di dire adesso è vediamo che cosa succede da quest'ultima partita con il Pescara e poi tireremo le somme andando a caccia eventualmente, qualora dovesse concretizzarsi questa retrocessione in Serie C, intanto di conferme, perché quello che preme adesso è avere conferme sul progetto dello Spezia e aspettiamo delle risposte in questo senso, a prescindere dalla categoria in cui militerà lo Spezia il prossimo anno, questa credo sia la cosa più importante, ma poi soprattutto anche una vera e propria rivoluzione, perché nessuno di quelli che quest'anno sono rimasti coinvolti nel progetto tecnico dello Spezia può essere riconfermato, perché quello di quest'anno è stato un disastro a 360 gradi e i responsabili devono assolutamente pagare.
3: Sai che io mi ero illuso quando hanno vinto quella partita per 6-1, 5-1, quella con Sudtirol, mi ero illuso, sta a vedere che questi vecchi, tra virgolette, hanno voglia di fare qualche cosa, poi invece li ho visto proprio afflosciarsi, cioè.
4: Ma guarda, sì. Graziano, per me è stato il canto del cigno, quella partita lì è stato il canto del cigno e avevo già la sensazione che potesse esserlo, poi uno ovviamente la speranza ce l'ha sempre, la culla sempre, ma come adesso io credo che qualsiasi tifoso dello Spezia, dovessimo interpellarlo, avrebbe una flebilissima speranza di arrivare comunque, certo, ai playoff. Però come ti dicevo, il canto del cigno, perché questa squadra per me è retrocessa da tempo, è retrocessa dopo la sconfitta di Carrara, su quella è stata proprio la pietra tombale sul campionato dello Spezia, per cui ecco, la vedo praticamente una mission impossible, che poi se si dovesse concretizzare ben venga, ecco, sarei il primo a essere felice, però al momento ecco, la vedo molto molto dura.
3: Loro sono in ritiro, vero Luca?
4: Sì, sono in ritiro a Tirreni, andranno poi direttamente a Pescara.

0: sì, appunto, la squadra andrà direttamente a Pescara con qualche defezione. Sappiamo che ovviamente non ci sarà Vandinelli, squalificato, esatto. Dovrebbe rientrare però Ristov, mancherà ovviamente Cassata, che non ha già finito da tempo la sua stagione, e bisogna valutare Artistico, così come Schellerup, che non sono al meglio, ma arrivati a questo punto della stagione, praticamente anche chi non è al 100%, anche se sei al 70%, magari Elio ce lo può dire, ma funziona di solito così, viene rischiato, perché tanto ormai non c'è più nulla da dare.
1: Io salvo solo lo squalo, guarda, e basta.
0: No, è l'unico,
1: io salvo
0: l'unico.
1: Solo lui.
0: È l'unico. Salviamo il Tiburon per la stagione che ha fatto, sì. Lo squalo, ovviamente, detto in spagnolo, che è il suo soprannome, certo. Però è così, è nel senso che si merita veramente un grande applauso, perché in una situazione del genere, in una situazione così difficile, ha tenuto in piedi la baracca finché ha potuto con quelle che sono state le sue forze. E ragazzi, questo è un giocatore interessante, e troppo spesso ci si dimentica. Bravo. Anche la sua grafica, perché ha 22 anni. Bravo. E quindi ha veramente anche tanto tempo davanti, e ha fatto vedere cose interessanti, ma soprattutto quello spirito d'attaccamento alla maglia che purtroppo tanti suoi compagni non hanno minimamente avuto quando hanno indossato quella divisa.
2: Comunque bisogna fare i complimenti a Luca, perché tanto ha fatto una disamina tecnica oggettiva, ma serena, senza astio, senza la rabbia. No, lo dico seriamente. Altre volte c'avevi ancora la speranza, la preoccupazione, quindi eri più grintoso, più critico. Oggi sei magnifico nell'intervento, un intervento come dire contenuto rispetto alla situazione di classifica, ma oggettivo, valido, e anche capace di dire i punti positivi sono anche il tale calciatore piuttosto che questa situazione. Bravo Luca.
3: Grazie, la speranza ci deve essere ancora, ci deve essere ancora,
1: perché
3: ringraziando il cielo la classifica dà speranza anche per dire alla Sampdoria domani, in base a
1: hai ragione.
3: Mi ha fatto piacere Marco che all'inizio ha detto vediamo domani, perché secondo me da sampdoriano devi andare allo stadio sperando che quegli incastri
1: è vero,
3: difficile
1: anche partito con il punticino
3: difficile.
4: Oggi ha detto anzitutto la formula, poi mi rendo conto che per chi sta sotto, Spezia, Pescara, Reggiana, in questo momento sono appese un filo, dipendono dal Bari. Tra l'altro c'è anche un'ipotesi, se il Bari perde ma vincono tutte quelle sopra, vanno tutte sotto, perché non fanno neanche i play-out. Vince l'Empoli, l'Entella, fate due calcoli, sarebbero 5 punti di distacco. Se il Bari dovesse anche perdere. Quindi è una situazione molto complicata, però è una formula bella, brutta, crudele, però è una formula divertente, perché tu hai in Serie A una marea di partite inutili, parliamoci chiaro, noiose. In Serie B domani tutte 10 partite, ognuno ti può dire almeno al primo minuto qualcosa, poi durante la serata
0: probabilmente c'è una partita meno importante.
1: Sì, posso lanciare una provocazione,
0: perché io vi stavo già seguendo prima nel blocco precedente quando parlavate di Genoa, che quest'anno si salverà con ampio merito come ha fatto poi nelle precedenti stagioni. Però non trovate che sia veramente assurdo che una squadra appunto con 40 punti sia già praticamente in vacanza da 2 mesi? Cioè, soprattutto parlo del massimo campionato, parlo della Serie A. Sarebbe bello, secondo me, parlo per me, è una mia opinione, quantomeno pensare a una logica di play out anche nel massimo campionato, che guardino magari dalla 15ª, dalla 16ª, 14ª posizione in giù, in modo da movimentare un po' le acque e soprattutto tenere vivo un campionato che per il Genoa secondo me è già finito da tempo, ecco, così come per tante altre squadre. Per cui
4: Luca, anche in alto, eventualmente.
2: Non sono tante le società che sono tranquille e senza ambizioni, perché poi già il fatto delle coppe ti porta a avere anche quelli vicino al 7º posto in speranza. In fondo ce n'è tante coinvolte, sono 2 o 3 il caso Genoa e il caso un paio di altre, ma poi non è che sono moltissime. E nello stesso tempo coinvolgere tutte e 20 in playoff potrebbe anche essere ingiusto per quelle che magari hanno un calo di forma nell'ultimo momento rispetto a quelle che hanno guadagnato punti. Cioè bisognerebbe fare talmente tanti correttivi rispetto a, che ne so, i punti di distacco rispetto a, che è molto molto
4: Giorgio,
2: complicato.
4: Giorgio, sono terrorizzati in Serie A nel fatto di dare la Champions. Tu pensa se mettessi almeno un posto nei playoff. Terrorizzati, ci sono un sacco di soldi di mezzo, figuriamoci se magari ci va il Genoa, perché magari si inserisce. Però io penso che il calcio sia un'altra cosa. A me di vedere il calcio così, che sai già all'inizio più o meno che va in Champions, il Como ci sta provando, tutti infastiditi, ma come il Como, come osa il
3: Como? Ma non ce lo fanno.

0: come fa il Como ad andare in Champions al nostro posto, noi che siamo Juve, Inter e Milan, se la stanno facendo sotto perché hanno paura di non andarci.
1: Il mio pensiero, che ha ricordato inizio di trasmissione Graziano, rispetto al fatto che io dico sempre puntiamo sulla Coppa, perché la Coppa è una variante rispetto a questo ragionamento che svolgi te.
0: Coppa Italia, dici?
1: Coppa Italia, naturalmente, è un modo per poter andare, oltre che la soddisfazione sportiva per il tifoso, a un obiettivo credibile e abbastanza percorribile, ma poi è del campionato, con la lunghezza del campionato,
2: però,
1: una
2: però,
1: fascia
2: però
1: di
2: lì,
1: una squadra di medio livello non riesce ad arrivare.
2: Anche lì mi sembra che c'è un regolamento,
1: no, ma il regolamento
2: fatto,
1: è
2: fatto in modo
1: allora,
2: che debbano
1: il regolamento
2: sempre.
1: È
2: Inter,
1: attento,
2: Milan,
1: il regolamento è ingiusto e ostile rispetto alle non arrivate
0: una volta ingiusto,
1: ma ovviamente però
3: esatto.
1: Quello che ti voglio dire io è anche vero che durante la prima parte della Coppa, se tu te la giochi e te la punti, puoi arrivare fino al momento di andarsela a giocare con quelle che sono favorite ingiustamente, che sono protette.
3: È questo il dramma, hai capito?
0: Grande formula.
3: È questo che è il dramma.
0: Una coppa che una volta era la Coppa Rai, oggi è la Coppa, è la Coppa Mediaset.
3: Siamo come a Porta a Porta. Chi è che vuole entrare? Chi c'è adesso? Chi c'è adesso in collegamento? Fatemelo vedere. Datemelo subito, ragazzi. Ma c'è Marco Bianchi, eccolo qua. Adesso suonano anche il campanello per entrare. Mi mettete da una parte Marco Bianchi e dall'altra Luca Vaccaro, perché sono loro i protagonisti di
4: rassegnazione e disperazione, ce l'abbiamo tutte e due stasera.
3: Ma come, dai ragazzi,
5: abbiamo anche un filo di speranza in più, ma insomma
3: hai un po' più di speranze tu, Marco, vero?
5: Sì. Un filino.
3: Un filino. Perché
2: oggi a Chiavari hanno visto tutta la Carrarese in spiaggia, tutti con l'infradito.
0: Sì. Ma non è vero. Non erano a Chiavari, erano a Rapallo. Non erano in spiaggia, non è vero.
3: Marco, questi guarda,
0: non è vero,
3: sono
0: non è vero.
2: A me mi hanno detto così. Poi se tu hai notizie più.
0: Non è vero.
3: Vabbè, basta. Che aria tira lì a Chiavari?
5: Aria tesa, perché ovviamente l'appuntamento è importante quanto difficile. E poi purtroppo non è tutto soltanto nelle nostre mani, perché bene o male si è un po' condizionato anche dai risultati degli altri, perché purtroppo il nostro destino passa dal campo di Monza e passa dal campo di Bolzano. Staremo a vedere. Sappiamo che appunto sulla carta, in teoria, chi dice che il Monza non si gioca nulla sbaglia, perché il Monza a mio avviso deve giocarsi il miglior piazzamento nei confronti del Palermo, per quella che con ogni probabilità potrebbe essere, salvo sorprese, la finale playoff, no? Per come si è messa e per quelli che sono i valori visti in campo. Poi sappiamo bene che nel calcio succede di tutto, e chiaramente arrivarci con un risultato a favore in più per il Monza credo che sarebbe una bella cosa, ma al di là di questo noi dobbiamo guardare in casa nostra e soprattutto vincere contro una squadra.
3: Ora siete in casa nostra, siete un po' bugiardini, mi viene il naso lungo, no. Ragazzi,
0: Graziano, scusami, cioè, se la Sampdoria mi dite voi insomma, chiaramente domani deve provare a fare una bella partita, può andare ai playoff, ci può andare anche la Carrarese.
5: Di risultati che la vedo dura che possano accadere, perché tre squadre devono perdere contemporaneamente con incontri sulla carta abbastanza abbordabili.
0: Ho capito, però intanto devi, cioè, allora se diciamo che la Samp deve andare a Reggio Emilia anche lei in infradito, no, perché stiamo dicendo questo, scusami, anche la Samp va a Reggio Emilia a mangiare i tortelli o a fare una partita seria?
3: Se
0: poi
3: non
0: ti dico
3: sbaglio,
0: la,
3: qua,
0: poi
3: non
0: ti dico la formazione, sarà una formazione
3: se
0: con
3: non
0: tanti
3: sbaglio,
0: esperimenti.
3: Il mio algoritmo mi dice che sono 7,5 le possibilità della Samp.
0: Ma
3: sono
0: pochissime, però devi provare a fare una partita seria.
2: Però se poi dici che fa giocare tutte le riserve...
0: No, ci sono giocatori che mancano, sono assenti.
6: Posso dire una cosa?
3: Certo.
6: Che so che scatenerà i retropensieri. Continuano ancora dall'anno scorso, ma anche arrivare noni piuttosto che ottavi
2: puoi salvarti,
6: cioè voglio dire,
2: puoi essere ripescato,
3: certo.
6: Ci sono tante cose che sono state in movimento, al di là del fatto che mi sembra dignitoso chiudere, più dignitoso chiudere noni che chiudere dodicesimi o tredicesimi, però mi sembra che sia una cosa che vale la pena. Dopodiché puoi pensare che l'Avellino possa perdere in casa col Modena,
2: anche
6: mi
2: se
6: sembra
2: nel calcio

0: c'è
1: la fantascienza
0: storicamente.
2: Cosa dici? Io ma perché
3: sono d'accordo in parte con quello che dice Mancini, però credo anche che è una squadra che ha fatto la rincorsa, che ha fatto la Sampdoria, che ha vissuto le vicissitudini, che ha vissuto la Sampdoria in questo periodo. La vittoria di domenica, che ha messo la parola fine alla possibile sofferenza, abbia un po' di fatto fatto staccare la spina mentalmente, credo, è una mia idea che mi sono fatto. Ho visto anche qualche reel su quelli che sono stati gli allenamenti questa settimana, all'insegna della goliardia, degli scherzi e dei sorrisi,
4: grigliata.
3: Esatto, quindi secondo me mentalmente questa squadra che ha faticato a ottenere quello che era il risultato minimo adesso ha un po' mollato di testa, però magari mi sbaglio, va a Reggio e vince 3-0, per l'amor di Dio.
4: Magari, sì, sì.
2: Magari, senti, magari, vero Luca?
3: Per quello l'ho detto,
5: sì,
3: Luca.
5: Magari, perché anche noi la situazione che ci vede in lotta è simile, nel senso che dobbiamo sperare che la Reggiana non vinca e quindi la Samp dovrà fare per forza di cose la sua partita. E voi mi direte, mi preoccupa la Sampdoria? Sì, ma non troppo, perché mi preoccupa molto di più il Catanzaro, perché il Catanzaro veramente è già in ciabatte, perché il suo campionato l'ha fatto, dovrà andare a disputare il playoff e giocherà contro il Bari. Il Bari a cui basta tra l'altro soltanto un pareggio per eliminare di fatto lo Spezia da ogni speranza, per togliere ogni speranza allo Spezia, per cui la situazione è molto complicata. Anche noi dobbiamo fare i conti con chi indosserà le ciabatte sugli altri campi, sperando che non le indossi. Però ecco, siamo veramente sul filo del rasoio. Questa
4: ma, Luca,
5: è
4: ma Luca, se il Bari perde,
2: di sentire uno per volta. Dimmi, Marco da Chiavari.
3: Dicevo che su Catanzaro qualche dubbio di più, perché ricordiamo che il direttore sportivo di Catanzaro è un certo Polito, che da Bari è stato cacciato malamente, quindi io credo che se Elio lo può confermare, se il direttore ha un peso nello spogliatoio, credo che possa
2: chiediamo a Elio Signorelli avevi un peso tu nello spogliatoio?
0: Io credo, no, credo che Ciro Polito c'ha peso, quindi sicuramente però è una partita, il Bari è una squadra comunque importante, non lo so, io penso che abbia ragione Luca, lì secondo me non esce la vittoria del Catanzaro, posso sbagliarmi ma...
4: Sì, ma continuo a dire che se il Catanzaro batte il Bari e contemporaneamente l'Entella, l'Empoli, il Sudtirol vincono, tutti i retrocessi.
0: Tutti i retrocessi.
4: Bari tu. Più del 2-3.
2: Ragazzi, state con noi oppure ve ne dovete andare?
3: Io posso restare.
5: Sono qui, non scappa.
2: Allora, vi state qua con noi, vado in pubblicità, no? Facciamo prigionieri, rimanete lì.

0: In questi campionati che poi non sono stati così, almeno per quello che riguarda Genoa, tre domeniche prima, quindi è un campionato diciamo normale, no? Cioè ci si aspetta sempre quello. Negli altri che sono stati tutti deludenti, secondo me, non voglio fare il ruffiano perché io non sono un ruffiano, hanno vinto i tifosi. Hanno vinto i tifosi, sempre pieno con il Genoa, sempre pieno con la Sampdoria, sempre pieno con lo Spezia, sempre pieno a Chiava. Io vedo dei tifosi che si mobilitano per andare in altre città quando le squadre vanno male e vanno in trasferta. Io non ho mai visto una roba del genere, ve lo dico sinceramente ragazzi, perché io vedo i tifosi dell'Inter e del Milan quando la squadra va male, vanno in pochi e poi li chiamano sotto, beh. Questa è la verità.
1: Venerdì io allo stadio avevo accanto un collega non genovese che mi continuava a dire: finché il risultato era di 0-0 e non è che lo spettacolo fosse particolarmente brillante, diceva: ma come fate con questo pubblico e questa squadra? Questo pubblico merita molto di più.
0: È la verità.
1: Ragionamento ovvio, scontato, però obiettivo, fatto da uno che non aveva alcun pregiudizio e quindi diceva la verità.
0: Vi faccio vedere dei dati su Genoa che abbiamo trovato, sì. Così dati su Genoa, sono dati impressionanti, guardatevi per gli spettatori. Allora, lascia stare il Borussia di Dortmund che in media fa 81.000 spettatori, il muro giallo è impressionante da vedere, per chi c'è stato, soprattutto per me che ci ho abitato. Il gesto poi ve lo faccio vedere. Milan, Inter, Roma, Napoli, Juventus e poi c'è Genoa, prima della Lazio.

0: Ignazio. Oh, ma non scherziamo.
1: È veramente una roba strepitosa, anche dal punto di vista degli abbonamenti. In realtà lo stadio è sempre pieno prima ancora che sia finita la campagna estiva, quindi è sempre un sintomo del dire il genuano va allo stadio a prescindere dal risultato, a prescindere dall'aspettativa di risultato nella complessità del campionato. E quindi è una cosa da rimarcare, anche perché questi numeri sono alti rispetto alle città che hanno più bacino di utenza.
0: Bravissimo.
1: Non solo la città, ma anche il territorio provinciale.
2: Ma poi ci sono due squadre.
0: Due squadre, bravo.
3: Però sono... a me fanno arrabbiare questi numeri. Fanno arrabbiare perché mi ricordano che allora il Genoa sta facendo dei campionati assolutamente dignitosi in Serie A,
0: sì, certo.
3: Questo va riconosciuto, anche se credo che l'aspettativa potrebbe essere, visto che c'è un pubblico, un bacino d'utenza, di fare qualcosa di più, provare a bussare, cioè, alla zona europea.
0: No, bussare bussavano,
3: non bussiamo,
0: gli arbitri,
3: perché sennò fanno gli arbitri. E la Sampdoria, fammi dire, vi cadono le braccia, a pensare che un pubblico del genere, abbiamo visto ancora l'ultima partita, sia comunque chiamato a vedere ancora un campionato di B, il quarto di fila. Cioè, io questa cosa, infatti mi è piaciuto il fatto che i tifosi non abbiano poi più di tanto festeggiato, lo striscione era chiaro,
0: certo.
3: Lo striscione era chiaro,
0: come certo.
3: Dire, avete fatto neanche la metà del vostro dovere. Cioè, qui, se no passiamo il messaggio che
0: no.
3: La festa. Non c'è stata la festa per la salvezza
0: dalla
3: Serie C.
0: Poi mi fate vedere l'obiettivo Serie A, sarà il tormentone e ve lo prometto ai tifosi bucecchiati. Tutto l'anno vi faccio vedere questa roba qua, per ricordare a quei signori cosa deve essere l'obiettivo. Poi vorrei andare, per esempio, a Spezia, perché la Curva Ferrovia non ha mai fatto così tanti abbonamenti. Sbaglio, Luca?
4: Purtroppo non sbaglio.
0: Non sbaglio.
4: Hai pienamente ragione.
0: Allora.
4: Non è un anno qualunque, era l'anno del record degli abbonamenti.
0: Bravo.
4: Cui, pensate, con uno stadio completamente nuovo, con una tifoseria così vogliosa di vedere uno Spezia protagonista, così come lo è stato nella passata stagione, che cosa si è dovuta assorbire e che scenario sta assistendo. Comunque sì, non sbagli, ecco, era l'anno ed è l'anno del record degli abbonamenti.
0: Ma non sbaglio neanche a Chiavari, sai, da Marco? Non ho sbagliato neanche questo.
5: Diciamo che per quanto riguarda gli abbonati si poteva fare meglio sicuramente, però Chiavari è un po' particolare in questo senso, il
0: certo.
5: Gioco duro e oltretutto vi dico una cosa, dovete pensare che buona parte, io credo forse di più, una percentuale quasi superiore dei tifosi chiavaresi presenti allo stadio provengono più dalle vallate che non da Chiavari città, e questo è un altro dei fattori particolari. Per esempio in Val Graveglia c'è un club dell'Entella, in Val di Vara addirittura siamo ai confini con la Spezia,
0: sì,
5: e c'è un club dell'Entella. Questo per dirvi, a San Salvatore, che sei in comune di Cogorno, c'è un club dell'Entella. È una situazione un po' anomala, perché purtroppo la città di Chiavari in questo senso è particolare. Però ripeto, domani sono previste quasi 4.000 persone con una presenza buona di Carraresi, saranno circa 700, quindi vuol dire che Chiavari con 3.300 persone ha dato quasi la migliore dimostrazione di sé, escludendo quelli che sono i picchi che si hanno soprattutto nei derby, quindi mi riferisco a quello con lo Spezia, mi riferisco alla partita con la Samp e a poche altre partite. E per il resto, appunto, quando hai 4.000 persone allo stadio, a Chiavari siamo molto ma molto contenti.
0: E assolutamente, per questo che insomma, mi sembra talmente strano questo fatto. Io credo che sia proprio così. Giorgio, tu cosa mi dici di questa cosa? Perché io credo che questa regione, cioè noi siamo passati da avere tre squadre in Serie A, averne una in Serie A.
1: Dunque, io credo
0: in Serie B sicuramente una, e poi.
1: Dunque,
2: c'è anche
1: rispetto ad altre
2: 3C,
0: no, che 3C, no.
1: Rispetto alle altre
0: città, no,
3: già
0: no, è per il progetto più 2,
2: avete fatto sì,
3: ammonito Elio,
2: mandatevi fuori, mandatevi via.
1: Allora, io credo che come si vive il calcio a Genova e in Liguria si viva poco in altre città,
0: ecco.
1: Nel senso che c'è una passione, c'è uno sfottò sano che è veramente uno dei perni delle conversazioni. Se tu vai per la strada è più facile che senti parlare di Genoa Sampdoria, di Capannelli, di persone che di qualunque altra cosa, dalla politica alla finanza internazionale.
2: E non dico come dicevano in regia.
1: Quindi in realtà il numero degli abbonamenti

0: cui faceva riferimento Graziano sono conseguenti a questa passione, certo, nostra, che c'è da sempre e che è in questi ultimi anni ancora aumentata, nel senso che Genova è in controtendenza rispetto alle altre piazze in cui il pubblico c'è ma è televisivo. Da noi c'è ancora la voglia di andare allo stadio, di fare l'abbonamento, di avere il tuo gruppo di amici costante, perché con gli abbonamenti e col seggiolino fisso tu hai più o meno sempre
1: le persone intorno. E torno alla polemica dello stadio, è anche lo stadio che ti invoglia, perché Marassi è un piacere entrare lì dentro, anche se la gente si lamenta che non si vede bene, che i bagni sono quello che sono. Sono dei bagni da gradinate, sono dei bagni da stadio.
2: Però non sarebbe meglio, è una provocazione, ma ed è anche difficile, sarebbe anche difficile da applicare con questa campagna acquisti che dura fino a settembre, però non sarebbe meglio che i tifosi fossero un attimo più
1: in attesa,
2: dire cosa mi avete dato fino a questo punto? Io la tessera la faccio quando vedo la squadra.
1: Però se tu sei un tifoso ami la squadra, quindi vuoi esserci, cioè sei abituato a soffrire, vuoi esserci lì per aiutare.
2: Noi stiamo dicendo che ci aspettiamo, guarda, il minimo comune denominatore di questa puntata qual è? Che Luca ha detto che non si capiscono quali sono i programmi per il futuro.
1: Ma tutte le società hanno questi problemi.
2: È chiaro, è una situazione particolare. Il Genoa sappiamo che a parole dovrebbe voler fare qualcosa di meglio, ma chissà, e chissà se riesce a tenere l'allenatore. E la Sampdoria è un gigantesco punto interrogativo indonesiano. Non so se in Indonesia si fa così o in un altro modo, ma è un gigantesco punto
3: assolutamente sì. Noi però non vogliamo assolutamente dimenticarci, vero Claudio? Di un collega che è un tuo collega, che è mancato assolutamente, perché ha lasciato un grandissimo vuoto.
2: Sì, è mancato questa notte, la notte scorsa, Vittorio Allegri, che è professionista esemplare. Ho lavorato 20 anni con lui, ha seguito anche il Genoa, ha seguito le coppe, ha seguito soprattutto la Sampdoria, ma era una persona che sapeva creare dei rapporti solidi con gli allenatori, con i giocatori, parlo da Vialli a Mihajlovic, da Boskov a Eriksson, perché era una persona seria, autentica, che si conquistava la fiducia, perché era un professionista esemplare, onesto e preparatissimo.
3: Eccolo, invece io voglio mandare un grandissimo saluto e un ciao a Beccalossi, Evaristo Beccalossi, perché è scomparso ieri, nella giornata di mercoledì, stava molto male. Io l'ho conosciuto personalmente e devo dire che è una persona assolutamente fantastica. Va le mie condoglianze, ma le condoglianze di tutto il Primo Canale, le condoglianze di tutto lo studio vanno alla sua famiglia. Becca, un grande bacio. Io saluto tutti i miei ospiti di studio, eccolo qua Becca. Guardate, chi non lo ricorda con questa mano? Genio, sregolatezza, ma una simpatia. Una grandissima simpatia.
1: Che giocatore. Che giocava a destra e a sinistro. Ci hai fatto commuovere.
3: Perché mi commuovo anch'io, perché guarda, ho fatto foot golf con lui, ho fatto un sacco di manifestazioni con lui, quindi è una persona assolutamente splendida. Saluto tutti i miei ospiti di studio, quelli in collegamento, saluto Luca e Marco, ringrazio Michele Corti per il suo intervento sulle stelle nello sport, in regia ci sono Alex e Andrea, naturalmente qual è il consiglio che vi devo dare? Continuate a seguire i programmi di Primo Canale. Ciao a tutti.

0: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige.
1: Franco, Mario, il tema del 68 ha una duplice visione. Può essere vista e vissuta in maniera positiva, ma anche in maniera negativa. Andiamo ad ascoltare alcune opinioni. Cosa vi ricordate? Un qualcosa di positivo?
2: Quello che ci ha donato questo tipo di manifestazione. La libertà, progresso, un progresso a livelli